0: 5 minuti è lì fermo immobile a farti fare foto e video, non so nemmeno se respira perché è fermo, non si muove. Va bene così.
1: No, l'ultima cosa ti volevo chiedere, ne abbiamo parlato anche con Andrea, ma voglio il tuo giudizio sul terzo compagno di squadra, terzo compagno di reparto diverso per Dragusin in 3 partite. Oggi tocca a Vieri. Dragusin ha fatto 2 partite da 4.
0: Che gol di Fagioli.
1: Contano, questi. Se no fai come commisso, questi non contano. No,
0: eccolo, braccia aperte, eccolo. Grandi saluti, I love you.
1: Benissimo, fantastico. No, dicevo, Dragusin 2 partite da 4 in pagella. Oggi Vieri, il terzo compagno diverso, perché dopo Ranieri contro la Roma. Aiutatemi chi ha giocato contro
2: Pongracic.
1: E Pongracic, appunto, me l'ero proprio, l'avevo proprio rimosso. Pongracic contro il Frosinone. Oggi tocca a Vieri. Ecco, cosa ti aspetti da Vieri? E poi se Dragusin non dovesse convincere neanche oggi, potrebbe poi rifiatare lui la prossima.
0: Anche perché poi sono finiti con
1: sì, appunto.
0: A parte le battute, io penso che Vieri sia quello che nel corso dell'estate mi ha convinto di più come compagno di reparto, è quello che mi è piaciuto di più, anche perché è quello che è più in forma anche atleticamente, perché lui arriva a una preparazione non fatta quest'estate ma fatta qualche mese in anticipo, perché in Brasile stavano già partendo, cioè era già partito il campionato da un pezzo, tanto è arrivato anche Paratici, anche lui meno fotografato, meno ricercato del presidente, che ora si sta facendo la foto con un signore di circa 70 anni senza maglietta, molto divertente questa scena. Comunque Paratici ora cammina nervoso a margine del campo. Comunque di Vieri io ho buone sensazioni, spero che sia una coppia ben assortita. Trovo che per quanto mi riguarda era la coppia che mi aspettavo dall'inizio del campionato. Poi mi hanno raccontato che l'allenatore non si fida troppo del suo modo di essere brasiliano, cioè la voglia di giocare tanto la palla da dietro, essere quasi un regista difensivo, si fida poco di questa sua particolarità. Altro gol clamoroso di Fagioli.
1: Non conta neanche questo.
0: Sta sprecando tutti i jolly, bravo Fagio. Va bene, però c'è il piede caldo. E quindi niente, penso che Vieri sia una buona scelta. Io trovo che sia la scelta giusta. Poi vi racconto, allora aspetta, faccio mente locale. Vai. Di aver visto Pedro Gonçalves a fare questo riscaldamento, tocca la palla molto bene, molto bene. Speriamo che siano buone premesse, perché mi sembra un giocatore forte, piccino, bassino, ma insomma è quello che si è visto allo Sporting Lisbona, è tanta roba. Poi Paratici ve l'ho raccontato, Commisso sta finendo il giro di autografi e foto, più di un calciatore. Io mi domando se sia normale una cosa del genere, però evidentemente mette al riparo anche potenziali scleri con la squadra, e tutti sono attenti su di lui e non sui giocatori che si stanno scaldando, quindi va bene così e avanti tutta.
1: E Gnonto, perché non ci hai raccontato niente di Gnonto?
0: Ah, Gnonto, aspetta, l'ho visto ora, eccolo, cioè, rimaneva dietro e non è molto alto, quindi...
1: però Pedro Gonçalves l'hai visto?
0: È che perché era qui solo, era più vicino a me. Comunque è simile a Ulai, cioè da lontano l'altezza è quella, forse. Benissimo. Qualcosa di meno, toccato palla ora, destro-sinistro, vabbè, giocano tutti e due i piedi. Mancato lo stop adesso. Prima mi ha colpito Mastantuono, che tre palle non stoppate.
1: Benissimo.
0: Speriamo che anche quelli non contino come i gol di Fagioli.
1: Certo, perfetto. Pietro, grazie.
0: Ciao ragazzi.
2: Ciao Pietro.
1: Grazie a Pietro Lazzarini. Mentre vediamo anche i nostri monitor il riscaldamento, c'è Mandragora che si sta scaldando e sentirà tantissimo questa partita. Chiaramente tu la pensi come Pietro su Mandragora?
2: Io, per quanto riguarda il gol dell'ex, l'abbiamo già un po' detto. Io sono assolutamente d'accordo sul fatto che tante volte, quando eravamo anche intenti a cercare quelle che potessero rappresentare, apparire come criticità della Fiorentina, la gestione familiare di un'azienda di calcio occupasse uno dei primi posti, che non vuol dire che poi non possa diventare un valore aggiunto, però l'operato di chi concorre al tentativo di far crescere la società dovrebbe basarsi esclusivamente sui risultati ottenuti, non sul rapporto che si crea internamente. E quindi sono contenta che si sia interrotta questa tendenza, che poi non ha aiutato la Fiorentina a crescere e non ha portato niente di buono. Se poi all'interno del gruppo, come è capitato in alcune fiorentine vincenti e belle da vedere che nel corso degli ultimi anni abbiamo raccontato, si crea anche un ambiente con quel sapore di famiglia, ben venga. Però secondo me bisogna proprio scindere anche il ruolo e il peso che gli si dà a questo tipo di chiave di lettura all'interno dei rapporti. Di Mandragora mi preoccupano i gol che perdiamo, esatto, considerando che oltre a Ken si è ceduto lui e Gudmundsson, che per quanto magari non abbiano mai convinto o abbiano delimitato la dimensione attuale della Fiorentina, sono comunque innegabili e hanno aiutato la Fiorentina negli anni a raggiungere determinati punti. Spero che i nuovi non ce li facciano rimpiangere.
1: Assolutamente, io insomma sono la vedo diversamente anche da Pietro, vabbè, ognuno la vede a modo suo, insomma, per come è stato trattato Mandragora, poi qualcosa mi hanno raccontato.
2: C'è
1: anche
2: chi riporta anche l'esempio di Gosens,
1: esatto,
2: che è stato a Firenze meno, ma anche nel suo caso, un po' come poi è stato con Moise Kean, soprattutto il saluto da parte della società sul sito ufficiale è un saluto che fa percepire come ci sia stata molta freddezza nel finale.
1: Sì, ma perché comunque sì, erano due giocatori che di fatto erano due leader, poi possiamo discutere dell'essere leader sia da parte di Gosens che da parte di Mandragora, però è stata fatta una scelta chiara, ovvero quella di mandar via più giocatori possibile rispetto a quelli che c'erano l'anno scorso. Io per esempio Brescianini, che c'è oggi in campo, già lo considero a metà, no, dell'anno scorso, che comunque arrivò a gennaio, però di quelli che c'erano fin dall'inizio, che insomma hanno vissuto quella tragedia di parte iniziale della stagione, dove la Fiorentina fino al 21 dicembre non aveva vinto neanche una partita, è stata fatta la scelta di mandarne via il più possibile. Speriamo appunto possa essere la scelta giusta, anche se io Gosens soprattutto l'avrei tenuto, perché comunque a livello di spogliatoio poteva far tanto, anche perché abbiamo tantissimi giovani, cioè anche oggi sono veramente una marea, che bene averli, però non è semplicissimo trovarsi in
2: l'equilibrio, perché poi noi parliamo di equilibrio quando si guarda la Fiorentina dal punto di vista tattico, analizzando il modulo e le scelte di Grosso, ma l'equilibrio è fondamentale anche per poter accogliere tutti questi nuovi giocatori giovani che arrivano da contesti diversi e metterli nella condizione di potersi prendere anche il tempo che è inevitabile per inserirsi all'interno di un gruppo squadra e all'interno appunto di un contesto tattico.
1: Allora, ha parlato Roberto Goretti, direttore sportivo della Fiorentina, ai microfoni di DAZN poco fa. Andiamo a sentire le sue parole.
3: Direttore Goretti, partiamo subito dal commento sul mercato. Finalmente per molti è finito, soprattutto per gli allenatori che chiedono sempre di anticipare la chiusura. Per la Fiorentina che mercato è stato? Se c'è qualcosa che poteva essere fatto ulteriormente, se siete soddisfatti?
4: Ma hai fatto così tante domande che ci vorrebbe tanto tempo per rispondere. È stato sicuramente un passaggio, è un momento di passaggio da un modo, no, di fare club a un altro modo di fare club. C'è stato un cambiamento importante nella direzione tecnica e sono state fatte tantissime operazioni. Se pensi che al 1 luglio dei 70 giocatori che erano sotto contratto tra prima squadra e primavera ne sono usciti 52, quindi sono state fatte tante operazioni, ma la cosa più importante credo che sia l'obiettivo, diciamo, più grande, che è quello di iniziare a costruire un nuovo modello, no, di fare calcio, e sperando di farlo nella maniera giusta e che possa essere produttivo, che possa essere accattivante, che possa essere duraturo e che possa portare con il tempo la Fiorentina ad essere competitiva.
1: Queste le parole di Roberto Goretti, che insomma ha parlato anche delle uscite, perché su 70 giocatori ne sono usciti 52. Queste le parole di Roberto Goretti, appunto, e lo sappiamo comunque che è stata un'estate molto molto produttiva, sia in uscita che in entrata da parte della Fiorentina. Speriamo appunto che questo nuovo corso, come parlava proprio Goretti, possa nascere il prima possibile, Chiara, perché insomma io oggi mi aspetto qualcosa di diverso.
2: Sì, senza poi sollevare i diretti responsabili da quelle che sono appunto le responsabilità che possiamo imputare loro per le due sconfitte che hanno dato il via a questo campionato. Con la chiusura del mercato abbiamo in un certo senso identificato il momento di inizio effettivo della stagione della Fiorentina, e quindi oggi, consapevole del tempo necessario perché i meccanismi siano rodati, bisogna iniziare a vedere qualcosa di diverso, a partire dalla mano del tecnico, che non si è assolutamente percepita.
1: Ora ti stuzzico un po'. Come hai vissuto l'assist di Ken ieri sera?
2: Ma in realtà con discreto disinteresse, nel senso che la partita non l'ho guardata tutta, ho guardato gli aggiornamenti, e torno a dire un qualcosa che sarà estremamente banale, forse ripetitivo, ma mi auguro che le scelte della dirigenza facciano sì che si possa smettere di rimpiangere giocatori che io ho apprezzato in quello che è stato il loro apporto, ma come ripetevo, finché Moise Kean aveva ancora la maglia della Fiorentina addosso, non sono mai riusciti a creare con me quel legame tale da portarmi poi a vivere malissimo l'addio, come se forse fossi anche già preparata. Ecco.
1: Allora, ma poi ne riparleremo di Ken, perché adesso ci mettiamo in collegamento con i nostri amici di RTV 38.
5: Naturalmente porta delle difficoltà. Questo è quanto gli è stato appunto chiesto di tutti i giocatori che sono arrivati, ma più o meno è anche quello che ha detto Petrachi, perché anche Petrachi non è che abbia fatto di Torino, anche loro
6: hanno cambiato tanto. Infatti anche lo stesso Abate ha sottolineato che Fiorentina e Torino possono essere accomunati, no, sotto questo aspetto, perché c'è bisogno di pazienza per trovare la manca per la squadra. Le ultime considerazioni con Pietro Pellicciari. Nel frattempo saluto anche da Radio Firenze Viola Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua, ben ritrovati.
1: Ciao, buon pomeriggio. Bello.
6: Non vi sentiamo ancora, vediamo se riusciamo a perfezionare il collegamento. Non vediamo se adesso vi sentiamo.
1: Mi sentite?
6: No, ancora no. Allora vado velocemente a Pietro Pellicciari per
1: riprendiamo intanto la diretta noi, e poi vediamo se riesce a perfezionare il collegamento.
2: Eravamo anche perfettamente sincronizzati sul buon pomeriggio, e questa cosa mi lascerà un po' di malcontento. Luca, è evidente che Paratici non ha usato le buone maniere per mandare via diversi giocatori. Io non contesto la scelta in generale, ma considero i modi davvero poco edificanti. Potevano essere usate in modalità più morbide, specialmente con Robin Gosens. Mi è sembrato un esercizio degno di un leader autoritario, che non vuole dire necessariamente autorevole. Devo dire che apprezzo la riflessione di Luca. C'è anche Simone 099 che ci dice: io sono a Firenze da ieri mattina per la partita di oggi. Ieri sera ho beccato Paratici e la sua signora in un ristorante. Dopo il primo ero fuori e c'erano anche loro. Io però non so se si può riportare quelli che sono i dialoghi privati tra il direttore.
1: Vabbè, se ce l'ha scritti. No,
2: direi benissimo. Possiamo passare al messaggio dopo. Simone, che nel primo anno farà molto bene, dopo comincerà a fare il suo. Le querce non faranno mai i limoni.
1: Io su questo non sono molto d'accordo, perché l'anno scorso Ken è infilato nella stagione sbagliata di tutta la Fiorentina, di Ken compreso. Però secondo me, insomma, io mi auguro che Beto soprattutto, ma anche Pellegrino, non ce lo facciano rimpiangere. Rimettiamoci in collegamento con RTV 38.
6: La voce di Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua. Ben ritrovati.
1: Ciao. Buon pomeriggio.
6: No, ancora non è possibile collegarsi con loro. Allora torniamo ancora a...
1: Riprendiamo noi la parola, perché non ci sentono, non so per quale.
2: Arriva un messaggio per te da Francesco da Firenze. Scusami Lorenzo, te fai sempre esempi di giocatori che vengono trattati male dalla società, l'esempio di Gosens e Mandragora. Ma i signori giocatori che trattano male la Fiorentina, invece no. Ken e tanti altri, perché ce ne sono stati tanti nel corso degli anni, sono stati tenuti nell'ovatta e poi hanno fatto i propri comodi sempre.
1: Sì, può essere una chiave lettura. Poi bisogna capire a cosa poi crediamo, perché poi non è detto che il signor Mandragora dica la verità o che Paratici nei confronti Paratici o la Fiorentina nei confronti di Ken dicano la verità. Ken ha scritto quel super messaggio, sì, lunghissimo,
2: ciao Bischeri, ha fatto molto arrabbiare Lorenzo Marucci, tra l'altro, perché è proprietà esclusiva dei fiorentini, non ci si può appropriare del ciao Bischeri.
1: Ok, quindi poi ne parleremo anche con Lorenzo Marucci, ma anche lui insomma ha detto ho sbagliato, e questo lo avevamo detto anche noi, che quello era stato l'unico errore grosso di Ken, però poi per il resto vediamo, insomma dobbiamo capire.
6: Noi ci siamo, vediamo se
1: ci sentite.
6: Adesso sì,
1: ce l'abbiamo fatta.
5: Mi sento?
1: Ce l'abbiamo fatta. Avevamo detto un buon pomeriggio insieme. La Chiara ci è rimasta.
2: È stato bellissimo.
1: Malissimo che non è andato in onda, ma va bene. Lo
5: fatelo.
1: Lo so. No.
2: Non era preparato, Luise. Non si può replicare.
6: E ormai insomma vi muovete all'unisono, come dovrebbe fare la Fiorentina, che invece è ancora alla ricerca di questo amalgama. Dicevamo di Grosso e delle somme che probabilmente potremo tirarne su di lui dopo la partita con il Napoli, nel momento in cui ci sarà la sosta. Insomma, quattro partite a disposizione di Grosso per poter poi iniziare a fare delle verifiche vere.
1: Guarda, la stessa domanda che ho fatto a Pietro Lazzarini poco fa in diretta, nel prepartita dal Franchi, e anche lui la vede così. Io però non voglio né gufare né sperare chiaramente che la Fiorentina non faccia punti, però dovesse mettere in campo la Fiorentina un'altra prestazione come quella col Frosinone, secondo me arrivare a Napoli è lunga, perché bisogna tirare le somme. Bravo. Insomma, dopo tre partite bisognerebbe già cominciare a dire qualcosa o a pensare di fare qualcosa, perché lasciamo fare i quattro gol presi contro la Roma, perché la Roma è la Roma, lotterà per lo scudetto e va bene, facciamo finta che ci vada bene. Col Frosinone è stata una cosa indegna, oggi serve una risposta per quanto mi riguarda, ma una risposta di quelle serie, perché dovesse essere un'altra brutta Fiorentina, lo ripeto, per me arrivare al Napoli sarebbe molto lunga.
6: In effetti, Chiara, al di là della vittoria, che è la cosa più importante oggi, però ci si aspetta una risposta sul piano della combattività, di quella garra che è mancata sia contro la Roma che anche contro il Frosinone, quella forza di reazione che non c'è stata da parte della squadra dopo che si è trovata sotto i due gol.
2: È mancato un po' tutto nelle prime due uscite stagionali. Abbiamo analizzato anche la condizione fisica, perché la sensazione è che a prescindere dalla qualità dell'avversario la Fiorentina sembrasse indietro. È un qualcosa che aumenta il carico di questi elementi che noi chiamiamo in causa. Io sono curiosa, anche impaziente, di vedere una Fiorentina un pochino più unita, perché oggi i reparti appaiono come compartimenti stagni, e questo sicuramente complica ulteriormente il lavoro di tanti nuovi interpreti che sono arrivati e che hanno bisogno di trovare la loro collocazione anche in un'ottica un pochino più ampia di squadra. Sono tante le risposte che siamo impazienti di raccogliere dal campo, e la falsa partenza però ci mette anche nella condizione di dover pretendere in egual misura i punti, che sono fondamentali per continuare a lavorare con meno pressione.
6: Tanto Luis La Serpe si era un po' allarmato perché non aveva visto in panchina Pedro Gonçalves, almeno nelle note che abbiamo noi, numero 28 Pote, è lui Pote, perché il suo soprannome è Pote, il soprannome che gli hanno dato. Pote, sì. Quindi preparati a chiamarlo Pote.
5: Hanno ragione della Differenza Viola, perché ragazzi
1: non si ricorda neanche come ci chiamiamo, cioè incredibile.
7: I due di Firenze Viola va chiamato.
1: No, ti rendi conto, Sauro?
5: Ragione a Firenze,
1: a Firenze Viola.
7: Siamo a questi livelli.
1: Sì,
7: ormai.
1: Sì.
5: Mi fa piacere che sia molto allegro.
6: Questo è molto preoccupato, giustamente. Perché
5: le parole di Goretti, è il momento di cambiamento. Vogliamo una Fiorentina competitiva nel tempo.
6: È quello che ha detto Paratici.
5: Ma non c'è,
6: non c'è. Però Paratici, tra le prime cose che ha detto, stiamo costruendo una Fiorentina duratura. Una Fiorentina duratura, progetto quadriennale. Insomma, speriamo la sono lunghi,
8: speriamo la sia anni. Dura invece di duratura, cioè
6: dura di comprendonio, dice. Insomma, poi dicevi anche del diverso modo di fare calcio, mi sembra ci sia stata anche questa dichiarazione.
5: Sì, si cambia un nuovo modo di
6: fare
5: calcio.
6: Probabilmente si riferisce anche a un nuovo rapporto che c'è all'interno della Fiorentina tra i giocatori, la società, perché se andiamo a rileggere le dichiarazioni di Mandragora, voglio sentire anche naturalmente il parere di Lorenzo e Chiara, ha detto che fino all'anno scorso con Ferrari, con Pradè, con Presidente Commisso, sua moglie Catherine, si viveva il clima di famiglia. Adesso invece, con l'arrivo di nuove figure, tutto questo non si avverte più all'interno della Fiorentina. Non so se può essere un bene o un male.
8: È quello, poi lo vedremo.
6: Questo è quello che ha riscontrato Mandragora. Cosa ne pensate?
1: No, ha ragione. Alla fine mi accodo a quello che ha detto Sauro, poi vedremo se sarà una cosa positiva o negativa. Il trattamento, diciamo, da parte della Fiorentina su determinati giocatori, ne cito due, Mandragora e Gosens, non è stato esemplare, ma questo fa parte del gioco, perché ci dicevano giustamente prima anche gli ascoltatori qui su Radio Firenze Viola che anche i giocatori a volte trattano male la Fiorentina, quindi è un po' il trattarsi male un po' a vicenda. Vediamo se la scelta di fare piazza pulita completamente e di mettere tutti i giovani in campo sarà una scelta positiva. Io so che Sauro non è molto d'accordo sulla scelta della Fiorentina di aver messo tutti i giovani e aver fatto fuori tra virgolette tutti i vecchi. Io sono molto d'accordo con lui su questo aspetto. Speriamo appunto che comunque la Fiorentina e la stagione della Fiorentina possa partire da oggi, dai, così almeno smettiamo anche di parlare di tutte queste cose.
6: Chiara, a proposito di Mandragora, tra i vari ascoltatori, telespettatori in questi giorni hanno sottolineato che si sarebbe incatenato probabilmente Sauro Fattori per trattenere Mandragora.
2: È inevitabile che il primo pensiero di tutti sia andato a Sauro e anche al suo tentativo di insegnarci in che modo leggere e capire le prestazioni di Mandragora per poter comprendere anche l'apporto che era in grado di dare. Tornando al discorso relativo all'impostazione familiare, io lascio i rapporti personali di Mandragora da parte, ma penso che il campo prima e anche tutti i mercati che via via sconfessavano i precedenti ci hanno insegnato per quale motivo in una società di calcio che si definisce ambiziosa debbano essere altre le priorità alla base della scelta dei collaboratori e delle competenze da avere all'interno della dirigenza.
6: Grazie, grazie a Radio Firenze Viola, ci ritroviamo.
5: Ciao Lorenzo, ciao Chiara.
1: Ciao, ciao Luis.
5: Ciao.
7: Ciao, ciao voi due.
1: Ciao. Grazie, grazie ai nostri amici di RTV 38 che ritroveremo come sempre all'intervallo. Sono entrate in campo le squadre, si stanno scambiando il 5 come sempre succede prima dell'inizio della partita, poi sarà tempo di monetina con palla o campo, con la moneta che ci hanno fatto vedere, la moneta da 5 euro che ci hanno fatto vedere molto spesso, soprattutto alla prima giornata, creata e coniata appunto per l'inizio, per decidere chi batterà il calcio d'inizio e chi invece sceglierà il campo. Andrea Giannattasio, torniamo da te.
9: Ciao, eccoci qua. Allora, tutto pronto per questo Fiorentina-Torino, fa un caldo tremendo, insomma sentivo le giuste rimostranze di Pietro sugli organizzatori di questa sfida, che pensano che si giochi a ottobre inoltrato, in realtà siamo soltanto nella coda dell'estate, quindi fa comunque un caldo spaziale, mi risultano siano 34 gradi, ma chiaramente al sole percepiti sono molti molti di più. Per quanto riguarda la gara, ci sono i due capitani che sono da una parte De Gea, dall'altra parte Vlasic, si stanno scambiando i gagliardetti davanti alla squadra arbitrale che quest'oggi è capitanata dal signor Massa della sezione d'Imperia, coadiuvato da Meli e Imperiale, quarto uomo Arena. Al bar ci sono Giua e Marini. Per quanto riguarda le formazioni ufficiali, le ribadiamo partendo dalla Fiorentina che stravolge ancora l'undici di partenza con De Gea tra i pali e poi Joao Mario, Dragusin, Vieri e Valdepeñas. A centrocampo ci sono Ulai, Fagioli e Brescianini. Davanti sugli esterni ci sono Mastantuono e Gie e davanti Pellegrino. Risponde il Toro guidato da mister Abate con Perri tra i pali, 3-5-2 il modulo di partenza, Coco, Comert e Comuzzo i tre difensori centrali e poi Fortini, Fitzgim, Mandragora, Gineitis e Cacciamani la linea di centrocampo. Per quanto riguarda il fronte offensivo, ci sono Vlasic, che è il capitano della squadra, e c'è Adams, panchine devo dire ricche per entrambe le formazioni, con la Fiorentina che può mandare a disposizione di Fabio Grosso, Christensen, Lezzerini, Pongracic, Ranieri, Dodon, Burre, Chimenez, Atà, Nyonto, Gonsalves e Beto. In Torino invece Mascardi, Siviero, Biraghi, Ilkan, Luongo, Braganza, Patterson, Belgali, Kulenovic, Abuklal, Ismaili, Zapata, Simeone, Oristaino e Carrascosa. Fiorentina che si carica, fa quadrato, fanno tutti capannello uno sopra l'altro per caricarsi. Il discorso evidentemente di incoraggiamento da parte, credo, del capitano, di David De Gea, che carica i compagni. Poi De Gea va a prendere posto nella sua porta. Fiorentina che attaccherà da sinistra verso destra, quindi da la curva Fiesole verso la curva Ferrovia. Intanto cominciano i convenevoli tra tifoserie. La tifoseria viola che grida: Torino è stata e resterà Granata. Insomma, grande amicizia che dura da decenni tra la tifoseria viola e quella del Toro. Con la gara che prende inizio proprio in questo momento, Fagioli va subito a dare il primo pallone a De Gea, il lungo lancio del capitano viola alla ricerca di Pellegrino, che spizza di testa più in alto di tutti, la mette a terra, ma il Toro recupera il pallone. Poi chi non salta bianco nero è, comincia a cantare lo stadio e coro universalmente condiviso naturalmente quello che sta andando in scena in questo momento, vista la antipatia sportiva sia del Toro che della Fiorentina per la Juventus. Palla messa dal Toro in rimessa laterale in favore della Fiorentina davanti alla postazione di Ignazio Abate, completamente vestito di nero. Non lo invidio assolutamente, visto che anche al sole, tra l'altro pure i capelli rossi, quindi figuriamoci quanto avrà caldo il tecnico del Toro. Poi resta a terra Rolando Mandragora, si rialza, colpo alla schiena per uno degli ex della sfida. Rimessa laterale che deve essere ancora battuta da Joao Mario all'altezza della linea di centrocampo. Rimessa battuta Mastantuono, anticipato da Comuzzo, poi Dracusin in prima intenzione alla ricerca di Pellegrino. Pellegrino la mette a terra, ancora Pellegrino, crolla a terra e poi Mastantuono, la parata di Perri e poi scie, clamoroso Perri di piede, clamoroso questo portiere, che cosa ha fatto? Due parate pazzesche, prima su Mastantuono e poi su scie, la Fiorentina si divora il vantaggio due volte, pazzesco.
1: Credo sia salvataggio sulla linea, sai, credo sia salvataggio di Comuzzo.
9: A Comuzzo?
1: Penso, non so.
9: Prima Perri
1: secondo, sicuro.
9: Secondo Comuzzo, pazzesco.
2: Ce lo scriveva un ascoltatore: oggi Comuzzo diventa Nesta. Benissimo. Direi profetico per quanto pazzesco riguarda il primo minuto.
1: Sì.
9: Non è possibile, calcio d'angolo. Non è possibile! Abbiamo ricominciato come abbiamo finito contro il Frosinone. Calcio d'angolo per la Fiorentina, affidato a Mastantuono. Forza! Il cross di Mastantuono, palla che rimane lì in area di rigore, la spizza via Fitz Jim, uno dei nuovi acquisti del Toro, l'olandese, maglia numero 28. Non è però possibile la sfortuna che si sta abbattendo sulla Fiorentina in questo inizio di stagione, perché i viola avevano tutte le colpe del mondo, hanno fatto ridere con la Roma e con il Frosinone, ma soprattutto con il Frosinone e anche oggi in questo avvio le loro occasioni i viola se le sono costruite. Certo, bravi anche gli avversari, però onestamente la Fiorentina ha avuto molta sfortuna. Attenzione a questa palla per Che Adams in contropiede, ma arriva senza problemi De Gea e fa sua la sfera. Forza ragazzi, non demordiamo, sfruttiamo questo buon momento. 3 minuti di gioco, 0-0 e subito due chance da gol clamorose per la Viola, con Mastantuono che sarà liberato in modo divino in area di rigore davanti a 3 avversari. E anche in Gie, poi però spede palla Ulai, attenzione, c'è Adams, mette l'area di rigore, ancora Ulai rinviene, ma c'è Adams, tiene l'apertura per Cacciamani sulla sinistra. Cacciamani gli va a dar fastidio Mastantuono, Cacciamani va sul fondo, Cacciamani al centro, mette fuori di testa Fagioli e poi ancora il Torino con Gineitis, Vlasic mette fuori João Mario, molto bravo, poi Gie, vai Lieu, vai da solo, fai vedere chi sei, va uscire da solo in contropiede, salta tutti, vai, e salva Mastantuono sulla destra, vai Mastantuono, area di rigore, Mastantuono, dove si è Comuzzo, Mastantuono, tiro deviato, peccato, però João Mario arriva sul pallone prima degli altri, è una furia la Fiorentina adesso, João Mario, lo scambio è con Ulai, Fiorentina in buon momento, nonostante il caldo torrido, bisogna sfruttare questo momento positivo, perché poi pagheremo dazio con questa arsura che stiamo vivendo tutti insieme. Brescianini sulla sinistra e poi Valdepeñas, l'apertura è per Dragusin, si riparte dalla difesa, Fiorentina tutta a schiacciare il Toro, Granata con il pannolone tutto nella metà campo e poi Mastantuono per Ulai per Fagioli, è il numero 44 che agisce nel ruolo di play, se lo stesse chiedendo qualcuno. Gio Mario stretto a terra da Comuzzo, qui c'è fallo, non viene segnalato, c'era un fallo evidentissimo di Comuzzo su Gio Mario, graziato il 2005 ex Viola, ma c'era un fallo evidentissimo, poi Comuzzo va a chiedere scusa all'ex compagno di squadra, c'era un fallo gigantesco, si vanno a dare il 5 ai due giocatori, rimessa tra in favore della Fiorentina, vedremo se verrà ridato al Toro oppure no, penso di sì, perché comunque Comuzzo l'ha messa fuori in modo fair playistico, se mi passate questo termine. 5 minuti di gioco, 0-0, ma insomma una Fiorentina che ci sta piacendo, seppur sfortunata, palla restituita al Toro,
1: giusto per far chiarezza, credo che il salvataggio sulla linea sia stato di Fortini e non di Comuzzo, che Comuzzo era tra i due saltati da Mastantuono, che poi ha tirato in porta e l'ha presa veramente con l'unghia dell'alluce Perri, poi pallone che è finito Angie, che ha tirato a botta sicura, e Fortini credo sia stato lui a salvare sulla linea, quindi se è quasi un gol però, Andrea, è quello che ha fatto Fortini, sì, sulla linea.
9: Va bene, dai, allora possiamo depennarlo dai possibili marcatori di questa giornata, dai. Comunque, dai, 6 minuti sul cronometro, 0-0, Fiorentina che è partita fortissimo, sfortunata, bravo il Toro a evitare di capitolare due volte nel giro della stessa azione. Ora vediamo quanto questa grande mole di gioco prodotta dalla Fiorentina, questo dispendio energetico, durerà, perché ripeto, fa molto caldo e non sarà facile. Tanto Chiara recupera un grande pallone Ulai, vai Chiara,
1: vale quanto, sì, un gol quello di Fortini,
2: sì, assolutamente sì, anche perché poi, come ha detto Andrea, la Fiorentina ha bisogno anche di ritrovare fiducia, sicurezza, approfittare e concretizzare un momento che comunque la vede arrembante dal punto di vista dell'atteggiamento, sarebbe il modo migliore per iniziare la gara di oggi. Andrea, ti giro la riflessione di Giacomo che ci chiede: ma come mai non calciano più di collo pieno, porca miseria?
9: Non lo so, io su queste cose così tecniche alzo le mani, non mi permetto di rispondere, non sono un fine conoscitore del calcio, quindi bisogna farla a uno dei nostri talent, come direbbero a Sky, tipo il nostro mister Sauro Fattori o altri ex calciatori di cui ci avvaliamo per le loro competenze, ma io non ho la risposta in mano in questo momento.
1: E comunque, tornando al discorso della Fiorentina sfortunata, della Fiorentina che non riesce a segnare, siamo a 187 minuti senza gol in questa stagione.
2: Sì, e io credo che la riflessione di Giacomo, più che voler entrare nel merito di tematiche che solitamente affronta meglio chi il calcio l'ha vissuto in prima persona, rimarchi come si vede poco coraggio anche quando la Fiorentina comunque arriva davanti alla porta e ha la possibilità di portarsi in vantaggio. Io l'ho letta in questi termini, proprio come anche quando abbiamo l'occasione non trasmettiamo la sicurezza e la voglia di sfruttarla al meglio.
9: Magari non è quello, io ci vedo magari un po' poca cattiveria, ma non è il coraggio. Fiorentina, ragazzi, ha trovato due pali, oggi ha fatto due paratone, cioè ha fatto una paratone in portiere, un salvataggio solo niente, Toro. Fiorentina ci arriva in porta, non è che non ci arriva, e magari è un po' poco coraggiosa, imprecisa. Ora qua però c'è fallo di Comuzzo su Gio Mario, è il secondo. Comuzzo ha iniziato in maniera molto fallosa la sua partita, ma magari la sente tanto e dovrebbe anche stare un po' più tranquillo, ecco, il buon Pietrino.
1: Qui si poteva anche ammonire, ti dico la verità.
9: Anche secondo me.
1: Forse perché comunque il pallone di João Mario era già finito fuori, per questo non l'ha ammonito, perché João Mario anticipa Comuzzo che aveva fatto uno stop inguardabile. Comuzzo lo travolge, sì, completamente, però il pallone era già uscito fuori. Forse è questa la lettura dell'arbitro, perché sennò sarebbe stato un giallo sacrosanto.
9: Sì. Ora c'è il Toro che manovra il pallone con Cacciamani. Cacciamani, un grande talento del Toro, cercato a lungo dalla Roma nel corso di quest'estate, che però si addormenta, si dimentica il pallone. João Mario va a dargli fastidio, ma Cacciamani è più bravo di lui, va sul fondo, attenzione a Cacciamani, il cross al centro, Dragusin molto bravo di testa, mette fuori Fist Jim, ma è bravissimo Fagioli a rubargli il pallone, a metterlo ancora più lontano, poi Comuzzo, Mandragora, ma la Fiorentina arriva prima con Ulai, ma deve regalare la rimessa laterale al Toro. Insomma, Fiorentina combattiva, pugnace su ogni pallone. Ti sta piacendo, Ludovico Mauro, questa Fiorentina?
8: Un ottimo inizio, secondo me, come sabato scorso, il rischio di pagare gli episodi non capitalizzati all'inizio, perché nel calcio fa la differenza.
9: Bene, grazie a Ludovico Mauro che ci ha dato questa sua pennellata al decimo minuto di questo primo tempo di Fiorentina-Torino. Che dire, ragazzi, speriamo che qualcuno la butti dentro. Ora poi mi aspetto tanto anche per esempio da Pellegrino oggi, perché insomma la terza partita in cui il centravanti non dà segnale, fa tutto ma fa anche male, per fortuna poi il Torino si addormenta, lascia

0: non sono proprio i due esterni migliori per le sue caratteristiche. Credo che sia molto più esterni adatti alle caratteristiche di Beto.
1: Ah, ok, ok. Magari vedremo anche
0: Gonçalves è uguale, Gonçalves a centro e tira,
1: Sì, sì. È vero, è vero. E che tiri, perché insomma ha dei numeri di un certo rispetto. Va bene, 11 minuti signori, siamo ancora sullo 0-0 e speriamo di sbloccare la partita il prima possibile, noi viola ovviamente, anche se il Toro dà filo da torcere come in questo momento con C'è Adams, preferito oggi a Simeone. C'è Adams, si accentra, serve Mandragora, Mandragora per Fitzgim che è troppo solo sulla sinistra, ancora Mandragora, il tiro, la parata clamorosa di De Gea che evita l'1-0, incredibile. Mamma mia, che parata! Che parata di De Gea su Mandragora, ragazzi! 1-0 evitato, ragazzi! 1-0 evitato!
0: Sì.
1: 1-0 evitato! Clamoroso la risposta del Toro con il tiro di prima intenzione di Rolando Mandragora, che da ex fresco si presenta così al Franchi con un tiro che chiama alla pronta risposta. Mandragora, palla in calcio d'angolo e corner in favore dei Granata, affidato proprio a Mandragora, e insomma. Il piede caldo ce l'ha sempre avuto. Io è un giocatore, l'ho sempre detto, che non avrei venduto. Per qualcuno è il sintomo, è il sinonimo, è l'emblema della mediocrità di questi anni. Benissimo, ognuno resta delle sue convinzioni. Per me resta un centrocampista che fa tra i 7 e gli 8 gol l'anno. E quindi ognuno ha le sue convinzioni. Calcio d'angolo battuto, cross al centro, attenzione, meno male la palla è troppo lunga. Non ci arriva Vlasic, è rimessa al fondo per la Fiorentina. Minuti di gioco che sono 13, signori, 0-0 tra Fiorentina e Torino, ma a questo punto dobbiamo annoverare una super occasione per parte.
0: Eh sì, Mandragora, insomma, lo conosciamo, non è nuovo a queste soluzioni balistiche, anche perché insomma il gol con la Juve l'anno scorso fu un gol pazzesco. Sì. Questa volta era un angolino basso invece che un angolo alto, però è stato bravissimo De Gea. Che succede, Andrea?
1: No, la squadra è un po' lenta nelle ripartite.
0: No, sentivo il pubblico
1: Il pubblico rumoreggia e poi adesso Fagioli sbaglia tutto. E il pubblico è scontento per come la Fiorentina raramente riparte in velocità, o almeno l'ha fatto i primi 6-7 minuti. Ora poi secondo me è un po' calato i giri, ma perché ragazzi fa un caldo bestia. Io non credo che la Fiorentina sia scarsa e non sappia ripartire in velocità. La Fiorentina ha dei sontuosi palleggiatori in questo 11 di partenza. È una squadra molto dotata tecnicamente, però sono anche 35 gradi all'ombra e al sole saranno anche 38-39.
0: Sì, però Andrea, ora io con tutto il bene, il Torino è uguale alla Fiorentina nelle stesse condizioni. Sì. E poi
1: stiamo parlando, non ci ha nemmeno riprovato a partire in velocità.
0: Però stiamo parlando di ragazzi di 20 anni e se non si riesce, se si patisce il caldo a 20 anni, non voglio immaginare cosa faranno quando ne avranno 40, probabilmente moriranno. Cioè, alla fine
1: certo.
0: Non è la prima partita di calcio che si gioca a temperature elevate. Comunque, vabbè. Vai Andrea.
1: Allora, qui c'è un altro contrasto di Comuzzo su Mastantuono, graziata ancora Comuzzo, ma anche qua c'è la fallo, secondo me poi recupera un gran pallone Brescianini. Non c'era niente, secondo te? Beh, secondo Ludovico Mauro non c'era niente, ma insomma, il buon Comuzzo è bello garoso oggi pomeriggio, l'abbiamo visto bello grintoso sia su Joao Mario che su Comuzzo, così su Mastantuono in un paio di circostanze, deve darsi una bella calmata perché no, guarda qua ragazzi, palla rimessa laterale regalata al Torino, rimessa laterale per il Torino, palla regalata e granata dall'altra parte del campo, un'apertura, vado io vai tu della serie, chi va? E palla che va sul fondo. Male, non si sono capiti Valdepeña, Saint-Gilles, ora attenzione al lungo lancio del Toro per Vlasic, Vlasic che si appoggia su Fortini per Mandragora, non è la Fiorentina che attacca ma il Toro, nonostante i nomi che vi ho appena segnalato, ancora Fortini, marcato stretto da Valdepeñas, poi Fortini si appoggia su Comert, altro giocatore arrivato da poco, svizzero, attenzione a questa gran giocata di Vlasic, il tiro, deviato il pallone dal corpo di Vieri che oggi parte titolare nella prima volta della sua stagione, ora è un buon momento per i Granata che però sbagliano tutto, palla che va sul fondo e può ripartire la viola dalle retrovie con Davide De Gea. Insomma, gara che sembra un incontro di box tra due pugili che si danno destri e sinistri da una parte e dall'altra, e dopo un momento favorevole alla Fiorentina, ora il Toro che sta rispondendo, vediamo un po' Se questo inizio così divertente va.

0: passa oppure ci sarà così tutta la partita.
1: Un po' di messaggi, Giacomo che ci chiedeva come mai oggi non si calci più di collo pieno, aggiunge, è proprio quello che intendevo Chiara, grazie. Gie doveva colpire forte di collo e alzare il pallone sotto la traversa come negli anni 90. E il riferimento agli anni 90 lo fa anche Lia Jeremy da Massa che ci scrive, per l'appunto negli anni 90 più o meno tutti calciavano da fuori area come fa oggi Cialanoglu, basta andare a vedere spezzoni di video dell'epoca, il radioascoltatore ha ragione, anche Simone 099 sottolinea come non calciano più come prima perché si allenano meno i fondamentali, e i fondamentali purtroppo nel pallone sono le basi. Romolo ci scrive, che giocatore in GIE, quindi questi primi 15 minuti di uno degli ultimi arrivati Viola lo stanno entusiasmando, mentre Marco da Catania ci chiede, si può dire che continuiamo a giocare abbastanza male? Pessimo inizio addirittura, ci scrive Angelo, molli, remissivi, arretrati e impauriti, via Grosso subito. Mentre Maurizio invita a fare riflessioni su De Gea che tengano conto anche della gran parata che all'undicesimo ha negato all'ex Mandragora la gioia del gol, perché a suo avviso tante volte ci si concentra solo su quelli che oggi appaiono i limiti di De Gea e non su quello che è l'apporto effettivo che riesce a dare alla Fiorentina.
2: Grandissima parata da parte di De Gea. Insomma, se quello di Fortini vale un gol, quello di De Gea vale mezzo gol almeno, perché insomma il tiro di Mandragora che poi stava per far invecchiare malissimo tutti questi messaggi che nessuno tira più da fuori, perché comunque
1: avevamo uno che lo faceva
2: perché appunto Mandragora ha calciato da fuori area, ha calciato benissimo e ha trovato uno splendido De Gea che gli ha negato la gioia del gol dell'ex. Andrea,
0: gara giunta al 18esimo, 0-0 ovviamente con il Toro che manovra davanti alla linea dell'area di rigore con Ferri, altro nuovo arrivato in casa Toro, il debutto del portiere brasiliano nella gara di Coppa Italia, pezza contro il Monza, e poi Toro che avanza, Fiorentina adesso tutta sotto palla, adesso il pannolone, Giovanni Viola con Fortini sulla destra. Fortini che adesso gioca sulla destra, effettivamente strano perché poi lui è un quinto di sinistra, ma oggi c'è Cacciamani dalla parte opposta con adesso Coco che supera la linea di centrocampo, lo scambio lembe lembe con i compagni di squadra, adesso gara a ritmi bassissimi dopo un quarto d'ora abbondante, molto molto divertente, brillante, adesso gara a ritmi bassi, ora c'è Adams che aggancia nella di rigore, molto bravo Vieri a far uscire il pallone, anzi della Joao Mario, però ancora il Toro che riconquista la palla con Comunso per Mandragora, Mandragora che apre dalla parte opposta dove c'è Comert per Fortini, ora c'è il Toro che attacca con continuità, come detto, insomma è una Fiorentina che deve trovare coraggio, deve trovare quella forza che le ha permesso nel giro di 20 secondi a inizio partita di avere quell'1-2 fulminante che manca poco la portava in vantaggio. Il Toro è una squadra in evidente difficoltà al di là di questa partita, c'è una formazione che arriva qui con dei problemi, gli stessi della Fiorentina tra l'altro, perché è una squadra molto nuova e quindi si deve trovare. Ora c'è questa palla in area di rigore, attenzione, bucano tutti, arriva Fortini e la palla viene messa all'ultimo in angolo da Valdepeñas. Mamma mia che dormita qua in difesa, in questo tracciante arrivato dalla sinistra, tutti hanno dormito. Per poco non si avventa Fortini che va a calciare, palla messa in corner, 20 minuti di gioco, 0-0, corner per il Torino, sul pallone c'è Mandragora ovviamente, mentre il caldo è veramente qualcosa di terrificante ragazzi, vi dico che anche per noi è veramente difficile lavorare. Angolo per il Toro, poi andiamo con tutti i discorsi e commenti, il cross al centro, palla che arriva direttamente sul fondo all'altra parte, meno male, niente da fare per il Toro che è rimessa al fondo per la Fiorentina.
2: No, volevo sapere Andrea come siamo messi con i ventilatorini, se il Righi l'ha comprato,
0: ce l'ha, sì.
2: Perché c'era stato insomma grandi discussioni in redazione, solo lui l'ha comprato, ok, benvenuti.
0: Attenzione, Perri riesce ad arrivare prima sulla sfera, peccato. Speravo in un frittatone tra Comert e Perri, in realtà poi Perri è arrivato prima sulla sfera con Pellegrini in pressione. Sì, l'ha comprato, ce l'ha con sé, mi ha detto che non serve a nulla.
2: Ecco.
0: Ma avevo pochi dubbi sul fatto che non servisse a niente, perché queste diavolerie spesso che arrivano dall'Oriente servono a poco.
2: Queste diavolerie moderne, eh?
0: sì, del tempo moderno, sì.
2: Bene, quindi non gli serve a niente, benissimo. Tommaso Loreto c'è, perché...
0: No, non è qua, non è qui con noi.
2: Ah, ok, vabbè, adesso tanto lo dobbiamo sentire.
1: Un po' di messaggi? Sì, sì. Ettore ci scrive: comunque subiamo il gioco di chiunque, mamma mia. Ci scrive anche Alessandro da Prato, un boh con tanti puntini di sospensione. Daniele da Lucca: anche oggi è un casino. Matteo: che sofferenza, non c'è squadra. Igor: io vedo delle grandi potenzialità in questa squadra giovane, costruita per il futuro, ha bisogno di un po' di tempo dato il cambio totale, e per quanto siate impazienti la realtà è comunque questa. Paolo da Vicchio ci riporta invece su una prospettiva un po' più pessimista, perché ci scrive: siamo penosi, non si vede un barlume di gioco.
2: Allora andiamo da Tommaso Loreto. Ciao Tolo.
0: Arrivano i fischi, arrivano i fischi, scusatemi, arrivano i fischi intanto al Franchi, perché c'è il Torino che fa possesso palla da 2 minuti e il popolo viola quindi reagisce fischiando la squadra di Grosso.
2: Beh, benissimo. Dove sei, Tommaso?
3: Sono a casa.
2: Come mai, faceva caldo?
3: No, oggi ho delle dinamiche anche familiari.
0: Aspetta, perché Vieri salva tutto su un colpo di testa. Gross dalla sinistra, colpo di testa di un giocatore granata. Mi sembra Fortini. Sì. E Vieri di piede salva tutto, ragazzi. Perché c'era comunque Fortini solo che ha saltato. Poi resta a terra Ulai. Ragazzi, non ci siamo qua. No. È allarme rosso. Allarme rosso. È allarme rosso, Grosso!
3: Calma, che vi devo dire?
0: Gli ho detto.
3: No, hai ragione, Andrea. Ma no, non c'è centrocampo. Bressanini ha recuperato un pallone, uno di Fagioli. Ho un lancio lungo imprendibile per Mastantuono. E Ulai mi sembra che stia correndo a vuoto senza mai arrivare sul pallone. Gie un pochino pronti via, no? Ci ha fatto brillare gli occhi, però non c'è il centrocampo, non c'è nemmeno la minima idea, intendo, di sovrapposizioni, scambi nello stretto, triangoli. Siamo un po' così in campo, partiti fortissimo e affidati alle singolarità, quindi anche alle doti da un lato di Mastantuono e dall'altro di Insie, che poi hanno propiziato l'occasionissimo in avvio. Ma il Torino invece un minimo di impianto ce l'ha, un minimo di scambio palla, è quello che manca, ripeto, totalmente a noi. Fagioli mi sembra che, appunto, giusto una volta per vie centrali ha provato a passare mandando lunghissimo, appunto, e sugli esterni
0: c'è un cambio, ragazzi, c'è un cambio forzato. Credo che Ulai non ce la faccia, si è fatto male Ulai e dentro Ondur, quindi cambio forzato, fuori Ulai e dentro Shertur. Peccato, perché Ulai sta facendo anche bene.
3: Sì, io in realtà, Andrea, l'ho visto il giusto, poi magari è più la
2: pensione. Sì, però non ti agitare, cioè,
3: corre.
2: Non ti agitare, Cioè, non ti agitare, lei attaccato, io però l'ho visto, cioè, ha detto...
3: Ho fatto bene.
2: Ho capito, ma stiamo tranquilli,
3: No, nel senso, faccio anche in otti a facelle, corre molto, però, cioè, palla al piede, visto pochissimo. E quindi ripeto, domando, qui chi lo imposta il gioco?
2: Nessuno. Torreira, scusa.
3: Capito, no?
2: No, scusa, Brozovic.
3: Brozovic.
0: Risiamo col centrocampo dell'anno scorso, vorrei segnalare, che penso fosse il centrocampo anche di Roma. Dur, Fagioli, ma Brescianini.
2: Si torna sempre dove si è stati bene.
3: Vabbè, sai, oggi c'è di mezzo il problema fisico di Ulai. Poi sì. Andrea, te sei certo sia un discorso fisico, ha fatto cenno lui, cioè,
2: sì, no, usciva,
1: sì, sì, accompagnato dallo staff medico,
0: dal dottore, sì, dal dottor Bruzzone, che con grande piacere vedo al posto del dottor Penguin in questa stagione.
2: Beh,
3: mamma mia, guarda, in realtà è lui che è carica a pallettoni, non io.
2: Sì, no, ma
0: aspetta, perché c'è Pellegrino che va via. Peccato, gliela toglie Coco. Peccato, è andato via da solo Pellegrino. Coco gliel'ha levata molto bene. Vai, Tommaso.
3: Ma è parente?
2: Ma di chi?
1: Francesco Coco.
2: No, dai, non può aver detto una cosa del genere. Andiamo avanti.
0: Quello, guarda, delle foto compromettenti di Corona, se non mi sbaglio.
2: No, ma andiamo avanti, perché c'è, guarda. non so veramente.
4: Non so cosa dire.
3: Che ora il centrocampo è quello dell'anno scorso, perché comunque avrebbe dovuto scegliere uno tra Bressanini e Ndur, se a ta. Certo, a ta, se è in panchina in teoria può entrare, meno che non lo immagini come primo cambio di uno tra Angie e Mastantuono. No, sono già qui a provare a parare i colpi su Grosso, perché ovviamente ora poi partirà. Immagino la riflessione.
1: Immagini bene, direttore, i messaggi che arrivano chiedono in un certo senso di prendere coscienza di quanto questo allenatore stia faticando.
0: La Fiorentina non riparte più, ragazzi. La Fiorentina è tutta chiusa nella sua metà campo. La Fiorentina non riparte più. Fischi sonori dal Franchi. La Fiorentina non riparte più. Calcio d'angolo per il Torino al 27esimo. Non c'è nulla in questa squadra.
3: La percezione te la do anche dietro lo schermo. Sono in bambola. Sicuramente poi i fischi non aiutano. E evidentemente non si riesce a costruire un minimo scudo, una minima corazza, perché oggi è chiaro che comunque la gente si aspetta qualcosa, e invece in 20 minuti, a parte, ripeto, l'azione dove c'è comunque l'individualità di uno e l'altro, ma Mastantuono in giro, ma poi non hai fatto altro, ma nemmeno proprio in termini di palla a terra. E quindi capisco anche assolutamente la delusione generale. Speriamo bene, perché poi quando va in bambola è pericoloso. Intanto, almeno provando a guardare qualcosina di positivo, De Gea, secondo me, un po' chi lo ha criticato nelle prime due gare gli ha risposto. Ieri qualcosina si è intravisto, almeno in termini di tempismo, e in sì, e i primissimi segnali erano più che incoraggianti. Ecco, il problema è che ora non stiamo giocando.
2: No, dicevi però, Tommaso, devi parare i colpi da Grosso. Ora, io prima della partita l'ho sottoposta questa cosa a Pietro, poi ne abbiamo parlato anche a RTV 38. Per me, non è che bisogna aspettare la sosta per forza, cioè uno si può anche rendere conto di aver sbagliato.
1: C'è un lavoro
2: prima
1: eccezionale di un ascoltatore, Francesco da Montreal, che ci riporta tutti gli esempi della storia recente nei quali le società hanno preso decisioni drastiche, sollevando poi l'allenatore dall'incarico entro le prime tre o quattro debacle stagionali, contando anche le coppe. Gli esempi sono veramente veramente, guarda, tanti.
2: Io mi ricordo una, me la ricordo su tutte, che è la Roma 2009-2010, che l'anno del triplete dell'Inter è l'anno in cui appunto la Roma arrivò seconda ad un punto, con Spalletti che fu esonerato dopo due giornate, due sconfitte, arrivò Ranieri e quelle due giornate alla fine costarono lo scudetto alla Roma. Cioè, si può fare un cambio, se uno si rende conto che non è l'allenatore.
0: Aspetta,
2: giusto.
0: Aspetta, perché c'è la Fiorentina in attacco, stranamente, tra l'altro. João Mario che dà Fagioli, palla a Mastantuono alla di rigore, si gira ma esce. Tutti sotto palla, i giocatori granata che chiaramente, insomma, non sono sciocchi, hanno paura quando la Fiorentina attacca. Poi Torino comunque si difende bene, ancora Viola in attacco, seguiamo questa azione, Fagioli, tocco per Pellegrino alla di rigore, crolla a terra Pellegrino, la palla viene messa fuori dal Toro. Niente da fare, vai Lorenzo con il tuo elenco.
2: No,
0: gli allenatori.
2: Dicevo quello, cioè si può anche. Vai Chiara.
1: No, ti facevo vedere proprio il messaggio di Francesco.
2: C'era anche quella?
1: Quella non c'era, no, si è concentrato sulla storia un pochino più recente. Si parte dal 2015, però c'è Di Francesco al Verona nel 2021, dopo tre sconfitte, Semplice alla SPAL nel 2020, sempre dopo tre anche Juric al Genoa nel 2017, Tudor alla Juventus nel 2025, tre sconfitte tra Champions e Serie A, Colantuono all'Atalanta nel 2015, Rastelli al Cagliari, Giampaolo alla Samp, Pecchi al Parma, Nicola alla Cremonese. Appunto, gli esempi sono tanti.
2: Ci sono, capito? Cioè, Tommaso, noi non stiamo vedendo niente, nemmeno oggi. Poi il caldo è una cosa che per me non esiste, perché c'è il caldo, fa anche per il Torino, non è che loro giocano con l'aria condizionata.
3: No, guarda, fra l'altro ricevo, senza dirvi il mittente, potete chiedere a Grosso quale fosse l'idea di gioco oggi, cosa dovessero fare i centrocampisti nelle due fasi e perché ci siamo ritrovati a lanciare Pellegrino con i difensori. E francamente sì, poi è chiaro che un cambio di questo tipo per il momento in cui siamo diventa un cambio, no, radicale, e quindi se lo decidi probabilmente anche perché intravedi, come dire, un gruppo che non segue il suo allenatore o che non è convinto delle sue idee, insomma che c'è un problema tra lo spogliatoio e l'allenatore, posto che questa è anche la prima partita con la rosa definitiva, e lo è definitiva da 3-4 giorni, con almeno fate i conti voi, ma immagino Gonçalves, Beto, calciatori che tendenzialmente possono giocare nei titolari fuori, o vedo uno sfidamento interno tra qualche allenatore, oppure non li puoi cambiare, anche se poi oggi può finire male. Puoi sicuramente cercare di capire come mai a questo punto, comunque dopo oltre un mese, non c'è la minimo impianto di gioco, cioè quello di cercare di stare in campo in qualche modo con una certa organizzazione non si può pretendere, almeno in termini di lavoro, perché poi se no durante la settimana sai che fanno. E qui il centrocampo, ripeto, è pressoché nullo. Poi giustamente qualcuno dice, perché poi alla fine siamo a fare lanci su Pellegrino, e però non ne sta vedendo una.
2: Ma non è il gioco per Pellegrino, Tommaso.
3: I difensori, ecco, cioè è interessante nel disastro, che qui il problema sono i lanci dei difensori per Pellegrino. Vuol dire non avere la minima idea di gioco, palla lunga e pedalare.
2: Ho capito, perché hai fatto comunque tutta l'estate con un attaccante che attaccava la profondità, e adesso ti ritrovi un Pellegrino che aspetta i cross di nessuno perché non arrivano, perché hai due esterni.
1: Ce lo chiedeva qualcuno prima, ma lo sanno chi è che deve mettere Pellegrino in condizione di provare ad arrivare davanti alla porta,
2: sì,
1: con
2: ma
1: un pallone giocabile?
2: Questi esterni qui, io lo ripeto, lo abbiamo detto prima, lo ripeto, non sono esterni che arrivano sul fondo e mettono la palla dentro, sono esterni che si accentrano e calciano in porta, quindi o arriva il terzino alla sovrapposizione, ma mi sembra di sognare, perché figuriamoci se si riesce a fare una cosa del genere, oppure Pellegrino non è adatto per questa squadra.
0: Che la mette al centro proprio lui, si parlava di esterni, ma non arriva nessuno su questo pallone. Vai Lorenzo.
2: No, questo è finito il discorso, Tommaso.
3: No, comunque non, ragazzi, a parte tutto, io non vedo la minima idea, ecco, di gioco, di stare in campo. Questo è indubbiamente preoccupante. Poi da qui a pensare che si debba cambiare subito, no, perché comunque anche chi ha seguito il Sassuolo a suo modo certi aspetti positivi li ha messi in mostra. Quindi del tempo dovrà essergli concesso, però come dicevate l'allarme comincia a essere rosso, perché poi non è che il Torino, no? Sì, persino il Frosinone lo vedevo più sciolto, il Torino molto ordinato, compatto, ripartito, ti ha messo in difficoltà e te sei impaurito là dietro a vedere cosa succede o il pallone lungo, è qualcosa che va migliorato sicuramente.
2: Va bene Tommaso, grazie, ci sentiamo dopo.
3: Ciao, più tardi.
1: Grazie, a dopo.
2: E diamo la buonasera, anche buon pomeriggio a Dimitri Conti. Ciao Dimitri.
0: Ciao, buon pomeriggio. Senza soluzione di continuità,
2: proprio. Sì, sì, noi non siamo andati lunghi con Tommaso Loreto, lo chiamiamo, poi si arrabbia se si chiama troppo tardi, quindi dobbiamo mantenere l'equilibrio di tutti. Ciao Dimitri.
4: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
2: E stiamo cercando di scherzare un pochino, perché
4: sì, qui anch'io perché sono disperato, non so dove cominciare.
1: 78% di possesso palla, ce lo segnalano da casa.
0: Il Torino, che l'unica fortuna della Fiorentina, devo dire che l'unica fortuna della Fiorentina è che davanti a sé il Torino, che è una squadra abbastanza sconclusionata, perché poi a parte tutto la vera occasione ce l'ha avuta Mandragora, punto e basta, la puntino da fuori, poi
2: vabbè quel colpo di testa dei Fortini, insomma,
0: sì. Però insomma, era un tiro schiacciato per terra, non era niente di clamoroso, ecco, anche adesso che ho visto fatte le robe brutte al Torino. Comunque vai Dimitri.
4: Sì, il 78% diceva Chiara.
1: Possesso palla del Toro, sì. È un dato che tanti ci sottopongono al 348-751-3933.
4: Abbiamo ufficialmente un problema. Questa è una squadra per, costruita per dominare il gioco. Non so se l'allenatore è l'allenatore giusto per dominare il gioco. Di dominare il gioco non se ne parla nemmeno per scherzo, nemmeno in casa col Torino o in casa col Frosinone. Per cui abbiamo un grosso problema, se volete che vi dica come la penso fino in fondo.
2: Di nome e di fatto?
4: In che senso?
1: Grosso problema. Era un gioco di parole.
4: Fatto volutamente, ma sì, abbiamo un enormissimamente grosso problema. Sì, volevo essere semplicemente appunto superlativo, ma sì, abbiamo un grosso con la G maiuscola problema, forse a tempo per quanto mi riguarda per correggersi, perché d'altronde non trovo neanche giusto condannarlo dopo 35 minuti di utilizzo della rosa effettiva, perché non dimentichiamoci comunque nelle prime due partite, l'abbiamo detto spesso, io non me lo scordo, la rosa era follemente incompleta. Anche questa volta invece follemente l'ho detto apposta. Detto questo, possiamo parlare anche di altro, possiamo parlare di Mandragora che palleggia in faccia ai nostri centrocampisti, non lo so, ditemi voi, ce n'è tanto di materiale dei nostri terzini, perché io non farei un applauso all'unisono a quello che da Dodò a Gosens ci fa passare a João Mario Valdepeña, o sì, io no, qualcuno sì, io no.
2: Sì. Però a prescindere dai singoli, sono d'accordo con te, a prescindere dai singoli, io non sono troppo d'accordo sul tempo da dare a Grosso, ti dico la verità, perché è vero che sono 35 minuti, a questo punto 36, quasi 37 di rosa effettiva, però e sono anche 180 più 37 minuti dove la Fiorentina non ha ancora segnato, cioè io con tutto il bene l'ho detto prima della partita, in caso di disastro poi io spero che la Fiorentina vinca 3-0, perché poi basta poco, no, per indirizzare una partita in un altro modo, però in caso di disastro non lo so, io arrivare al Napoli è lunga, arrivare alla sosta,
1: qualcuno ti dice arrivare
0: aspetta,
1: a Napoli è lunga, esattamente.
0: Era di rigore per la Fiorentina, vai Lorenzo.
2: No,
4: io non sono per la condanna, te lo dico, perché d'altronde è una scelta precisa, per cui o ci si dice chiaramente, ci viene anche detto che la scelta è stata sbagliata e quindi viene presa internamente, lo sanno meglio di noi, noi possiamo farci un'idea dalle partite, ma negli allenamenti vediamo poco o nulla, quindi delle metodologie sappiamo quello che ci arriva grazie alle nostre fonti, ma possiamo appunto avere un'idea abbastanza definita, non di certo come si deve fare tutti i giorni. Quindi se dicono che è sbagliata, bene, praticamente faranno.
0: C'è un cambio anche per il Torino, si è fatto male un giocatore anche in casa Granata, si tratta di Coco, se non mi sbaglio, difensore centrale Saul Coco, che dovrà essere presto sostituito, medici in campo, vedo che Abate ha già detto a un giocatore della panchina di svestirsi e quindi cambio per infortunio a fine primo tempo anche tra i Granata.
2: Vai Dimitri.
4: Sì, no, dico, siccome io di dirigenti che ammainano la bandiera bianca alla terza partita e dicono sì, ho totalmente sbagliato, non ne ho ricordi, non credo che lo vedremo neanche stavolta. E Paratici l'ha scelto Grosso, non è che l'ha scelto qualcun altro. Grosso l'ha scelto Paratici, sì. Ho investito gli addetti. Grosso l'ha scelto Paratici, non è che l'ha scelto qualcun altro. Quindi io non me lo vedo a dichiarare fallimento di idea.
2: No, figuriamoci.
4: Anche alla luce del fatto che, ribadisco, la vera rosa ce la sta avendo da 3-4 giorni, non di più. I rinforzi veri, soprattutto nelle caselle rimaste vuote, sono arrivati in coda, in codissima al mercato. Quindi io ero perplesso già a maggio-giugno, ovviamente, però una volta che è lui l'allenatore non vedo la possibilità di stravolgere così. Ma certo è che se oggi finisce 0-2 e a Napoli riperdi un'altra volta,
0: si gioca in casa o a Napoli?
4: sì, contro il Napoli ripeti un'altra volta, perdono. Un pensiero dovrà per gioco forza venire.
2: No, prima c'è Venezia, la prossima è Venezia?
0: Sì. Sì, venerdì, la prossima è col Venezia, venerdì 11.
2: Capito?
1: Poi c'è la Coppa Italia.
2: Cioè qui non si vede veramente niente, io ti ricordo.
0: Mi ha scritto mio padre, viola inguardabile.
2: Ecco.
4: Sì. Sì, poi ci vede.
1: Sono
4: ci
1: molto vede d'accordo.
4: Ci vede parecchio del Torino, fin qui, per cui si sa che il Torino che stiamo ammirando. Non so, io non vedo la possibilità del ribaltone, ti devo dire. Tu dicevi Lorenzo zero gol, questo io un minimo di giustizia gliela voglio rendere, zero gol, ma col Frosinone mira ad aggiustare di millimetri e potevano essere anche due tranquillamente senza aver rubato niente. Anche qui oggi dopo due minuti doppio tiro, io non so quant'è l'XG, ma se non siamo a uno siamo quasi.
2: Eh no, certo, ma quella sì è super occasione, ci mancherebbe, sì, però quindi, e si torna lì, sono zero gol.
4: All'atto rimangono zero gol certamente, però un minimo su questo, guarda, un minimo di clemenza e appiglio alla sfortuna glielo voglio lasciare. Sull'idea di gioco, sull'efficacia di questa realizzazione, sull'utilizzo dei componenti della rosa, ma sulla costruzione in sé, perché della rosa molti commentatori per fortuna non si sono limitati a brodolare senza nemmeno osservare quello che è successo, qualcuno si è brodolato senza darsi neanche un minimo di impegno, affari suoi, tanto poi i conti prima o poi si fanno sempre, per cui spero che ci si ricordi di aver detto.
2: No, ma io non voglio, cioè non credo che grosso sia l'unico problema, il problema principale, però visto quello che è successo l'anno scorso e visto che comunque sia possiamo anche mandarli via tutti quelli dell'anno scorso, ma
4: è una follia, se vi devo dire la mia, è una follia. Ma chi l'ha autorizzata questa follia? Ma chi ha mai cambiato 25 giocatori in una rosa? Qui ci siamo andati vicini. Ma chi l'ha detto che era? Ma molti di questi sono pure arrivati sesti.
2: Certo.
4: Due anni fa, non 15. Chi ha detto che questa sia stata una cosa buona? Me lo dite? Tutti siamo d'accordo che la rivoluzione totale sia stata una cosa buona. Io no.
2: No, io credo che nessuno sia d'accordo.
4: Mandragora, cioè, per me è un giocatore di valore.
2: Ma Gosens lo stesso, cioè l'abbiamo detto anche prima.
4: Gosens è un giocatore di valore. Altri che sono stati cacciati a bastonate sono giocatori di valore. Quindi, se è fatta una scelta, chi l'ha fatta poi verrà giudicato. Per ora è uno sbrodolamento. Poi vediamo perché il campo dice la verità, non l'opinionista X, Y o Z.
2: Certo. Chiara?
1: Ho fatto più fatica della Fiorentina a superare la metà campo, ma ho trovato gli XG, Dimitri, se vuoi, di questi primi 42 minuti di gioco. 0.43 per la Fiorentina, 0.15 per il Torino.
4: E basta, 0.43?
1: Sì.
4: Davanti al portiere.
2: Lo so, questo è quanto.
0: A conferma del fatto che il Torino, per l'amor di Dio, squadra simpatica, maglia granata, viva, però insomma non è che stia facendo. Ha avuto ora la Fiorentina un pochino meglio, ha avuto 20 minuti di dominio totale, ha tirato una volta in porta, basta, non ha fatto niente la squadra di Abate.
2: No
0: sto davvero
2: No, ma noi non stiamo mica esaltando il Torino, ma
0: cioè il Frosinone 10 volte meglio del Torino,
2: e infatti per atteggiamento infatti a quest'ora è di 0-2.
4: Hai detto bene, Lorenzo, niente a ridere, ma la mera verità è questa, e la Fiorentina sempre a zero rimane, quindi purtroppo c'è poco da consolarsi. Dico già ora la mia hot take, voglio vedere Beto alla svelta, perché qui è bene anche provare a sfruttare una pallonata visto il contesto che si sta creando.
2: Sì.
0: Quindi, intanto sta finendo questo orrido primo tempo, 44 minuti e 20 secondi, 0-0 con la Fiorentina che recupera palla. Pellegrino di petto per Ngie, strattonato lo svedese, punizione, ha fatto pochissimo devo dire l'ex di turno, perché insomma ci aspettavamo che potesse dopo quello scatto fulminante iniziale fare qualcosa di più, invece zero carbonella, lo direbbe il nostro Luca Calamai, zero carbonella, capito Ludovico Mauro, zero carbonella.
2: Bene, Dimitri, ti salutiamo, te li facciamo neanche fare.
1: E provo, pensa che c'è anche Dimitri, un ascoltatore che ti definisce stranamente lucido.
4: Beh, meno male, dai. Succede anche a me.
2: Li vuoi fare i nomi? No.
4: Sì, l'ho detto, Pellegrini e Pellegrino e Brescianini.
2: Bene,
4: se
2: bene.
4: Volete ci si può mettere anche Gio.
0: Attenzione, Mario. Pellegrino ruba palla, tre quarti di campo per Gie. Forza, forza Fiorentina, un po' di coraggio Gie. Limite dell'area, 4 minuti di recupero. Fagioli, Fagioli, tiro, la palla alta di mezzo metro sopra la traversa, però almeno si è visto qualcosa. Finalmente, dopo niente di 20-25 minuti.
2: Dimitri, ciao.
0: Sopra la traversa di mezzo metro.
4: Bell'effetto dei nomi, a dopo.
2: Vai, ciao.
1: A dopo.
2: Sì, dai, almeno abbiamo visto un tiro verso la porta, perché non era un tiro
0: verso
2: in porta,
0: porta, no?
2: Però
0: ancora no.
2: Quantomeno, insomma, a che minuto era la doppia occasione? Al secondo, al terzo minuto?
0: Al secondo e qualcosa,
2: appunto.
0: Sì, sì, sì.
2: Quindi, insomma, dopo 45 minuti quasi di niente, abbiamo rivisto un tiro verso la porta. È già tanto, ci accontentiamo di poco, Andrea.
0: Eh sì, chi si accontenta gode. Attenzione, la Fiorentina che riparte. Bella palla di Fagioli per Mastantuono. Vai, vai, accidenti alla miseria. Mastantuono sulla destra, si beve Comuzzo. Mastantuono esce dall'area di rigore. Mastantuono si accentra, ma la perde. Comuzzo bravissimo, bravissimo veramente stavolta a rinvenire sul fuoriclasse argentino. Però ha speso troppo tempo il numero 30 per calciare o provare a provare pericoli. Ora c'è Fagioli per Pellegrino, palla che rimbalza per terra malamente, si fanno male sia Pellegrino che Comuzzo. Palla in fallo laterale messa da Perri, perché sono scontrati. Ma qua si dorme, si dorme, si dorme ragazzi, si dorme troppo,
2: sì.
0: Intanto vi volevo dire che prima, come vi dicevo, si è fatto male Coco ed è entrato Ismaili, l'ex Empoli, al posto di Coco, quindi un cambio per parte per infortunio. 4 minuti di recupero, 2 se ne sono già andati. Ora gioco interrotto perché ci sono Pellegrino e Comuzzo a terra. Ora Pellegrino può rimanere in campo, invece Comuzzo deve uscire perché l'arbitro gli ha detto che vede del sangue, crede, quindi deve uscire per forza di cose. Mentre si può riprendere a giocare con una rimessa laterale in favore della Fiorentina in zona offensiva. Il Torino in 10 contro 11, applausi per Comuzzo che passa sotto la nostra postazione. Palla che però viene restituita con fair play da Mastantuono al Toro. E quindi rimessa laterale in favore del Granata. E terzo minuto dei 4 di recupero in corso con il Toro che è ancora in 10. Vediamo se Comuzzo può rientrare oppure no. Intanto c'è Cacciamani che va a battere la rimessa laterale praticamente a Fiesole, e invece di battere dalla sua postazione è andata a batterla a 40 metri più avanti. Ancora rimessa a Granata perché la Fiorentina pasticciona, non è riuscita a tenere il pallone in campo. 48 minuti sul cronometro, ancora Mandragora che fa il furbo e la va a battere vicina alla postazione di Grosso. Fiorentina che conquista il pallone, poi Pellegrino trattenuto, Pellegrino fa botte, bella palla di Pellegrino per Gine, Gine in testa, perde il pallone, la recupera Gineitis, rinviene su di lui Valdepeñas. Attenzione però, Torino in possesso palla, Vlasic chiude per fortuna Gio Mario con una bella diagonale, c'era solissimo, c'è Adams, qui la Fiorentina ha rischiato bruttissimo, mamma mia. Ha rischiato grossissimo su una dormita di Valdepeñas. Non ci siamo, ragazzi. Qua serve intanto una bella buttata di fischi a fine primo tempo.
2: Tanto per ristabilire
0: le cose. E poi una bella lavata di capo alla ripresa, secondo me, anche un bel po' di cambi, perché qua non ci siamo, ragazzi. Siamo veramente una roba brutta da vedere. Proprio brutta, brutta. Guardate, persino la primavera della Fiorentina, che pensavo fosse la cosa più brutta in natura, perché quest'anno avevo visto due partite, una più brutta dell'altra, oggi è riuscita a fare 3-3 rocambolesco con il Genoa e ha fatto una buona partita, persino la primavera, pensate un po', e manca poco la vinceva perché ha preso gol al 92esimo. Ora, possibile che la prima squadra, che è 40 volte più forte, non riesca a fare una partita decente di pallone? Ultimi 10 secondi di primo tempo, poi sarà soltanto fischi, ma intanto perde il pallone, lo riconquista Andurra. Attenzione, vediamo se si va avanti a giocare. Pellegrino, bella palla recuperata, Pellegrino ancora lui, bella palla per Ndur, contropiede, 3 contro 2, dai dai, Ndur e Mastantuono sono gli uomini offensivi, Ndur mettila in mezzo, il cross al centro, la bucano tutti, arriva dall'altra parte Brescianini che non ci arriva. Fischio finale del primo tempo, che fischi da parte del pubblico del Franchi, inevitabili. 0-0, un primo tempo orribile in casa Fiorentina. 0-0 tra Fiorentina e Torino, in a voi.
2: E quindi non riesce a segnare ancora la Fiorentina. Sono due partite e mezzo a questo punto di questa Serie A nelle quali la Fiorentina non è riuscita a segnare ancora neanche un gol. 0-0 alla fine primo tempo tra Fiorentina e Torino. Ci fermiamo un attimo, piccolo break, e poi torniamo qui per l'intervallo di Fiorentina-Torino.
5: Radio Firenze Viola.
6: È la radio. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
2: Rieccoci, rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola. Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia del studio di Chiara Bevilacqua. 0-0 all'intervallo tra Fiorentina e Torino. Un'altra prestazione non all'altezza di quello che ci aspettavamo e di quello soprattutto che vorremmo vedere in questa stagione di ripartenza. Una Fiorentina che, tolto una doppia super occasione dopo meno di 3 minuti, poi non è riuscita a fare granché nel resto del primo tempo. Chiara,
1: un po' di messaggi. Alessio: in pratica giochiamo per lo 0-0 aspettando l'errore del Toro, puntando sulle giocate dei singoli. Questo non significa che non si possa vincere questa partita, però benvenuti al non gioco di Grosso. Complimenti, con l'infortunio di Ulai Grosso si sente sicuramente meglio. Max dal Valdarno: primo tempo imbarazzante, squadra senza idee, sono tutti fermi. Mastantuono e Pellegrino, due figure in campo, non c'è gioco, non c'è grinta. Che scempio, un'altra stagione in cui ci sarà molto da soffrire.
2: Mettiamoci in collegamento ai nostri amici di RTV 38.
7: Ma chi ci va a dare una mano a Pellegrino?
8: No, infatti lo guardi sempre solo.
7: Ma te sempre solo. Ma chi ci va a dare una mano?
8: Cioè, lì ci
7: va. Io te li stringo in G e Mastato, ti tengo lì con tutti e tre, con Comunso stretto.
8: Vediamo.
7: Vedere chi cacchio c'è.
8: Vediamo.
7: C'ho i terzini che ti partono.
8: Vediamo.
7: Invece se stanno sempre lì e rimangono solo loro.
8: Però io
7: ti dico. O va dentro uno di due interni in centrocampo a dargli una mano a questo Cristo. Come fai a arrivargli un pallone?
8: Io scelgo.
9: Aspetta, Sauro, voglio tornare da.
8: Ah, scusami, scusa.
9: Dovresti aver detto Chiara Bevilacqua, ben ritrovati.
2: Ciao, ciao Lorenzo, ciao Sauro, ciao, ciao Renato e ciao,
1: ciao Lorenzo,
2: a quello nel
1: ciao
2: mezzo.
1: Chiara.
2: E a quello nel mezzo anche.
8: Sì,
9: anche
7: quello di mezzo da parte.
9: Siamo preoccupati per questa Fiorentina, al di là del clima giustamente ilari.
2: Sì, siamo molto preoccupati perché comunque abbiamo visto una super doppia occasione dopo meno di 3 minuti e poi niente, super parata di De Gea su Mandragora, che insomma sarebbe stata la ciliegina sulla torta, no, di questo primo tempo, il gol di Mandragora, e poi il niente. Cioè, sentivo che parlavate di Pellegrino, ma Pellegrino è un attaccante sbagliato per questa squadra, c'è poco da fare perché non ci sono esterni che vanno sul fondo e mettono la palla dentro, e se lo lanci in profondità, arrivederci, è impossibile, non è il suo, cioè non ce l'ho con lui, è che non ha queste caratteristiche. Quindi aspettiamoci Beto subito, ma vediamo se Beto riesce a risolvere i problemi della Fiorentina, che sono una valanga. Però
9: sì, insomma, anche quest'oggi, al di là di un inizio promettente, poi la Fiorentina ha lasciato completamente in mano il gioco al Torino, che è sembrato assolutamente più organizzato rispetto a Viola. Chiara?
1: Sì, pur non facendo un primo tempo entusiasmante, se pensiamo ai primi due avversari di questa stagione della Fiorentina. Il problema è che i nostri problemi emergono al cospetto di chiunque. In questo momento la Fiorentina non ha un'idea, quindi manca il gioco, sembra che manchi la condizione fisica, manca la coesione tra i reparti, manca anche
9: quanto,
1: l'atteggiamento.
9: Scusami, Chiara, ci informa Pietro Pellicciari che entrerà a Fiorentina. Vedremo al posto di chi.
2: Brescianini, dai.
9: Tutto questo comunque ci fa
7: capire. Bravo Lorenzo, sì, sì, Brescianini,
8: sì, sì, però no, te lo dico. Cioè, se si rischia di andare ancora più
7: se tu adesso ti chiudi gli occhi e vedi la partita, Brescianini ha giocato?
8: No, perché Valdepeña, io non mi sentivo.
7: Io non, se chiudi gli occhi,
8: ci sono dei nomi, non l'hai mai sentito.
9: Però ripeto, si torna a parlare di questo centrocampo che è un reparto di difficile composizione quest'anno, questa Fiorentina. Chiara?
1: Sì, assolutamente, c'è da capire il giusto equilibrio, perché abbiamo spesso parlato della qualità a disposizione, ma sappiamo quanto ci debbano essere delle caratteristiche specifiche che consentano poi alla Fiorentina di poter gestire in egual modo la fase difensiva, la fase offensiva. E in tal senso il lavoro che spetta Grosso è un lavoro particolare. Abbiamo iniziato il mercato con esuberi in quel reparto, l'abbiamo chiuso con 5 giocatori e la sensazione che poi manchi il tassello fondamentale. Sono curiosa anche di questo, ma sono estremamente preoccupata da tutto quello che manca, come dicevamo prima, a partire dall'atteggiamento, arrivando fino alla condizione e alla mano del tecnico.
9: Tanto Luis, leggo da FirenzeVero.it che la Fiorentina è uscita tra i fischi.
8: Sì, no, no, ma i fischi erano già partiti dalla tribuna e dalla maratona dopo 20 minuti, e questo mi sembra anche giusto, Lorenzo, che alla fine, sì, voglio dire, proprio il discorso che si faceva prima della, dell'approccio, della grinta, puoi anche non avere la condizione, a parte parliamone, posso anche non avere la condizione, ma la grinta ce la metto. Cioè, a me è piaciuto, per dire, Vieri, quando è andato, non mi ricordo, mi pare, sul giocatore olandese Figim, che gli ha dato una spallata, l'ha buttato su. Ragazzi,
9: l'ha buttato sui tabelloni pubblicitari.
8: È anche quello, è anche quello. Non vedo cattiveria. Quando ha avuto il pallone Vlasic tra tre giocatori, e meno male Adams ha sbagliato, perché se era dentro i difensori, entrava a porto alla palla. Cioè, qui c'è qualcosa che non quadra veramente.
2: Sì, sì, ma tornando a centrocampo, comunque, ma chi fa gioco? Cioè, chi è che deve far gioco? L'anno scorso noi abbiamo, tra virgolette, esaltato un pochino Fagioli perché c'era il niente, però se dopo aver speso 150 milioni l'uomo che ti dovrebbe far gioco è un play che non è un play, e se è sbagliato qualcosa, se nell'ultimo giorno di mercato sei andato a fare un'offerta per Brozovic a 2 milioni e mezzo quando ne chiedeva 6, e sei andato a provare a riprendere Torreira che magari due settimane prima l'avresti potuto prendere, ma a quel punto il Galatasaray non te lo dava più, vuol dire che te ne sei accorto, ma te ne sei accorto tardi, e questo può essere un problema enorme.
9: Ti sei accorto soltanto negli ultimi giorni che mancava, poteva mancare un giocatore esperto, un giocatore che potesse diventare un leader,
2: e li ha fatti fuori tutti.
9: Lo sapevamo che è giovane, lo sapevamo, perché è stata abbassata notevolmente l'età media, e quindi evidentemente una guida ci deve essere in mezzo al campo, soprattutto. Te ne accorgi l'ultimo giorno? Ma questo francamente è preoccupante, molto preoccupante, perché poi torna in discussione tutto il valore anche della campagna acquisti.
2: No, è certo.
9: Renato, Sauro, so come...
8: È certo, perché Luis, quando si dice che si deve dare il voto, come giornalisti, no, poi ha visto, si scagliano, ah, ma quella da 8, 7, 5, 4, 3... In realtà poi è l'unico vero, l'unica cartina di tornasole è il campo. Io posso dare anche 15 a una campagna acquisti, ma se poi in campo o l'allenatore o i giocatori non si esprimono per il loro valore, e poi io posso aver preso chiunque, ma poi i risultati si vedono. È vero, la campagna acquisti della Fiorentina ha fatto luccicare sicuramente gli occhi a tanti, però poi adesso vediamo che i risultati non sono quelli.
9: No, no, non c'è dubbio. Io sono curioso di vedere se effettivamente adesso Attà entrerà al posto di Bresciani, non potrebbe essere altrimenti. No,
7: no, no, assolutamente. È inevitabile, perché che non si è visto. Non si è visto in fase offensiva, perché noi Bescianini lo ricordiamo un giocatore di inserimento, lo ricordiamo un giocatore che si butta dentro, che va a crearmi una superiorità numerica dentro l'area, che va a colpire di testa, che si butta dentro. Nella Fiorentina non l'abbiamo mai visto, tantomeno in questa partita. Ma quello che è più preoccupante, secondo il mio punto di vista, è non capire. Io guardo anche gli altri, gli altri
9: Gnonto,
7: partite, l'altro calcio.
9: C'è anche Gnonto che sembra essere pronto, non lo so.
7: E l'altro calcio, e vedo molta più densità dentro l'area. Quando le altre squadre mettono dentro i giocatori, ma Sant'Antonio, se mi viene sempre a giocare fuori, ci deve andare dentro Brescianini, ci deve andare dentro Ninje, ci deve andare dentro Nandur, se no mi deve andare in sovrapposizione o internamente un terzino. Cioè, quando ho la palla io invece, gioco anch'io anche a 50 anni, me la dai, torno, gioco, sì, esco, ritorno. Sì. No, vado, do la palla e vado. Do la palla e vado dentro nello spazio. Vado a creare problemi anche un difensore che ti arrivo di corsa. Invece noi siamo sempre a questo pallone, questa semplicità, questa scolarità. Ma questa scolarità non ci ha portato a nessuna parte.
9: Lorenzo e Chiara, Mastantuono lo lascereste in campo o lo sostituiresti? Mastantuono ha perso nettamente il confronto con Comuzzo in questo primo tempo.
2: Ma io uno come Mastantuono lo lascio sempre in campo, poi vediamo quello che possono essere le idee di Grosso.
9: No, perché vedevo Gnonto, ho detto, non è che
7: Gnonto... entra Gnonto e attacca.
9: Se entra Gnonto, non lo so, vediamo al posto di chi.
2: Può uscire anche il G,
9: può uscire anche il G, sì, sì, assolutamente. Sì.
8: No, che è stato uno di quelli, sinceramente, qualcosa ha fatto vedere.
9: A Saura è piaciuto un giro.
2: No, una cosa l'ha fatta bella, Saura. Ha sbagliato un bel gol senza portiere. Quello
8: sì, è vero.
2: Benissimo.
8: Vero, sono d'accordo.
9: Quello è abbastanza grave, quello è un gol sbagliato. Chiara?
1: Sì, al di là del singolo che può aiutarti, magari trovando la giocata anche a sbloccare questa partita, io continuo a interrogarmi su quelle che sono le idee di Grosso, perché giustamente Luis faceva un'analisi sul mercato, ma anche l'allenatore è stato scelto dal direttore sportivo ancora prima di iniziare a muovere le pedine in entrata e in uscita, e quindi non posso biasimare chi oggi si interroga sulla capacità del tecnico di essere all'altezza, perché manca proprio il lavoro che compete al tecnico. Al di là del modulo c'è da impostare un atteggiamento di squadra, c'è da spiegare anche ai vari reparti in che modo muoversi. Oggi la Fiorentina continua a dar poco l'idea di squadra ed è importante ritrovarla quanto prima.
9: Squadre che stanno rientrando in campo, grazie a Radio Firenze Viola, buon lavoro, buona trasmissione.
2: Ciao ciao. Ciao a tutti.
10: Ciao Lorenzo, ciao.
2: Ciao Luis, ciao, ciao. Grazie ai nostri amici di RTV 38 come sempre per insomma questa incursione anche all'intervallo. Sta per ricominciare la partita, ci saranno due cambi, come abbiamo detto anche durante il collegamento, entreranno Attà e Gnonto e vediamo appunto chi sarà a lasciare il campo. Torniamo da Andrea Giannattasio. Ciao Andrea. Andrea?
0: Eccomi.
2: Eccolo.
0: Ah no, scusate, stavate già parlando con me?
2: Esattamente.
0: Ma no, io scusate, stavo conversando amabilmente con i miei colleghi Di Nardo e Santi qua in tribuna, tra l'altro sui gossip che girano in tribuna stampa, insomma.
2: Benissimo.
0: Quindi
2: è tutto perfetto.
0: Tutto bello, sì, tutto bello.
2: Quindi
0: intanto vi devo dire che entreranno, se non ho visto male, ora non so se subito o
2: subito,
0: nel giro di pochi
2: subito,
0: minuti.
2: Gnonto e Attà.
0: Bravo, bravissimo, esatto. Gnonto e Attà, quindi subito due cambi per Fabio Grosso. Ora bisogna capire chi leva, perché insomma se ci fosse l'uscita di Mastantuono, allora esce Brescianini sicuramente, perché l'ho visto rientrare in panchina, e credo anche Mastantuono a questo punto. Credo anche Mastantuono, sì, confermato Mastantuono, ragazzi, fuori Mastantuono.
2: Bene, benissimo.
0: Speriamo non abbia avuto problemi fisici, io credo di no in realtà. Perché comunque lui fino all'ultimo ha fatto quello scatto, ha messo quella palla in mezzo, quindi no, non è un problema fisico, è una scelta tattica. E poi fuori Brescianini e dentro Attà.
2: Vediamo, insomma, io
0: inizia secondo tempo, intanto.
2: Io uno come Mastantuono lo lascio sempre in campo, però vediamo. Insomma.
0: Anche io, ecco, anche io,
2: vediamo,
0: anche io.
2: Vediamo.
0: Però ragazzi, questo succede quando devi rivoluzionare. Intanto facciamo anche accomodare Ludovico Mauro, che è arrivato adesso, mi fa alzare, facciamo sedere con calma, ecco qua, adesso siamo di nuovo seduti, opla, come direbbero gli anziani. Allora, pronti, con João Mario che va dritto per dritto da solo, salta tre uomini, poi non riesce a saltare il quarto, che gli soffia il pallone, si tratta di Gineitis, poi Mandragora, subito ribaltamento di fronte, Mandragora alla ricerca di C. Adams, ma è molto bravo con una bella diagonale difensiva a Valdepeñas, poi Fagioli imposta da retrovie. Fiorentina che deve ripartire con quel coraggio mostrato i primi tre minuti del primo tempo per provare magari a estenderli su 45 minuti, non sarà facile, ma proviamoci. Palla subito per Willy Gnonto, grandissimo, potrebbe diventare una grande mascotte per questa Fiorentina, per il suo sorriso contagioso, come ha scritto sui social il presidente commisso, potrebbe diventare il sorriso più bello del mondo, e noi ci auguriamo davvero che sia così. E perché insomma vorrà dire che ci ha fatto sorridere tanto, sorridere e non ridere, perché ridere sarebbe invece un cattivo verbo, sorridere vuol dire che fa cose belle, quindi ci compiace il buon Willy Gnonto. 46 minuti e 20 secondi, Vieri per João Mario in profondità per Gnonto, marcatura stretta di Cacciamani, bello scambio con un compagno, attenzione Gnonto, il cross al centro, palla subito per Perri, ma intanto Gnonto si è fatto vedere dopo questo bello scambio con João Mario, nello specifico la palla che è arrivata all'esterno ex Leeds United, e palla in profondità che Perry non ha dovuto far altro che prendere in presa bassa, ma insomma intanto percussione degli esterni, poi dritto per dritto Dragusin con questo buon pallone, Pellegrino fa la guerra, stavolta la vince Pellegrino, il tiro e gol, gol, gol, gol, gol, Pellegrino, Pellegrino l'ha messa lui in gol, è lui il primo marcatore della stagione viola in campionato. Perry, una papera pazzesca del portiere brasiliano, non la trattiene e Pellegrino fa gol, gol Matteo Pellegrino al 48esimo, 1-0, Matteo Pellegrino lo sblocca, 1-0, gol Matteo Pellegrino, una staffilata dalla distanza, 1-0.
2: E quindi passa in vantaggio la Fiorentina al terzo minuto del secondo tempo con un'azione personale di Pellegrino che ha ricevuto palla sulla tre quarti, ha vinto un duello fisico e poi è andato a tirare verso la porta dai 25 metri.
0: Tiro deviato,
2: trovando,
0: tiro deviato,
2: Sì, ma no, non credo nemmeno, guarda. No, secondo me non è deviato. No, secondo me no.
0: Okay, okay.
2: E comunque Perry che fa una assolutamente non deviato, Perry che fa una papera pazzesca, questa credo
0: Perry Mason, me lo ricordavo avvocato, Perry Mason
2: credo sia la sua prima in Serie A, è bellissima, insomma è arrivato negli ultimi giorni di calciomercato Perry e si presenta così alla Serie A, meno male c'è Perry perché sennò chissà quando la Fiorentina avrebbe segnato
0: meno
2: mai.
0: Male che Perry c'è, esatto. Ora seguiamo questa azione di Azzà. Ora siamo gasatissimi, forza! Gnonto per Ndur, limite dell'aria, Ndur si gira il classe 2004, serve a Ta, ora la Fiorentina ha preso vigore, ha preso forza, ha preso eccitazione e allora deve sfruttare questo buon momento per andare subito al raddoppio perché la qualità in campo non è in discussione, ci sono tre categorie di differenza tra Fiorentina e Torino, la Fiorentina deve farlo vedere. Va sul fondo Ancie, va Ancie, marcato sito da Fortini, ancora Ancie, si arresta, Ancie, entra dal rigore, lato corto dal rigore, Ancie, fa secco Fortini, crolla a terra, non c'è niente, dice l'arbitro, viene strattonato, anche secondo me non c'era niente, poi Vieri, bravissimo a recuperare il pallone, va De Peñas, crolla a terra, qui c'è il giallo, qui c'è il giallo! Non arriva il giallo forse, c'era un fallo di Vlasic gigantesco davanti alla panchina di Abate, l'arbitro però non lo vuole estrarre, ma c'era un giallo gigantesco secondo me, gigantesco, quest'arbitro bisogna, signor Massa d'Imperia, che si svegli, perché è stato molto gentile con Comuzzo per tutto il primo tempo e ora anche questo fallo secondo me meritava l'ammonizione. Comunque sia, Fiorentina in vantaggio, Dragusin per Jean Mari, ancora un po' di radiocronaca, poi andiamo col ping pong da studio. Gnonto si addormenta col pallone tra i piedi, Gnonto, ma non glielo soffia nessuno con quelle gambine minute e tozze. Lo scambio è con Jean Mario, ancora Jean Mario, bella palla per nessuno perché si retrocede in favore di Ndur, Ndur che scambia con Gnonto, ancora Gnonto, Fiorentina che adesso in bello stile, fa un grande possesso palla a Masterie, forza bisogna attaccare, la porta è quella lì, la porta è quella là, ecco, ora forse hanno capito, con attacco e perde però il pallone, peccato, però lo riconquista subito la Fiorentina, taglia subito, Gnonto, area di rigore, Gnonto, Gnonto il tiro e Perry fa sua la sfera, che peccato, però intanto un altro tiro in porta della Fiorentina, forza, forza, forza, 50 minuti sul cronometro, 1-0 per la Fiorentina, l'ha sbloccata Pellegrino.
2: E quindi la Fiorentina partita sicuramente con un piglio diverso in questo secondo tempo, con Gnonto entrato molto bene in campo e poi il resto l'ha fatto Perry sul tiro di Pellegrino che ha sbloccato il risultato. Chiara?
1: Un po' di messaggi ci scrive Marco.
0: Quindi gol di Perry?
2: Gol di Perry.
0: Gol di Perry?
2: Gol di Perry.
1: Bravo a tirare Pellegrino, ma ragazzi ci sono dei portieri in Serie A che sono citofoni, ieri quello del Genoa, oggi questo, la differenza è lì, primo tempo senza De Gea erano in vantaggio i Granata. È forte il portiere del Torino, gran gol, questo ce lo scrive Simone. Franco dall'Alto
0: Vice... Però bisogna anche dire, mentre intanto l'angolo è stato revocato, penso perché è stato rivisto al VAR, ora lo sapete che da quest'anno sì, si può... revocare un angolo e quindi angolo revocato alla viola e rimessa al fondo per il Toro. Bisogna anche dire con grande onestà che Perry aveva fatto una grande parata dopo due minuti su Mastantuono, quindi insomma onestamente è vero che ha fatto una boiata tremenda ora, ma prima aveva fatto anche una gran cosa.
2: Però lo sai Andrea come funziona il portiere, cioè può fare 106 parate decisive, se perdi per una paperata è chiaro che poi ti becchi un bel 4 in pagina.
0: Aspetta che va via Ancie la palla d'esterno, però bucano tutti, che peccato, e poi Gnonto in curva Fiesole, che peccato, ma altra bella azione viola, stavolta si è acceso un CIE, però vedete CIE e Gnonto sono esterni che corrono, che lavorano, che vanno, che brigano, che fanno. Ora si sta vedendo una Fiorentina diversa, merito ovviamente del vantaggio e chiaramente ha aperto completamente la partita.
2: Vai Chiara.
1: Finalmente, ci scrive Romolo, sembrava un campionato stregato. Gavinano, ricordate il buon Pietro Lazzarini che diceva che Pellegrino non è solo colpi di testa. E poi in merito alle scelte di Grosso c'è Marco da Campi che ci chiede: ma veramente ha tolto Mastantuono? E Luca che ci scrive: io temo che la sostituzione di Mastantuono porterà polemiche pesanti, speriamo che il ragazzo non la prenda male, mi pare abbastanza esuberante, io non lo toglierei mai nel dubbio, ma magari Gnonto ci sorprende e ce la risolve, e poi ovviamente festeggia per il gol del vantaggio trovato dalla Fiorentina.
0: Io ricordo che Mastantuono è vero che ha un curriculum straordinario, però ricordo anche che è un 2007 e quindi insomma ci sta che un 2007 possa essere anche sostituito all'intervallo, insomma.

0: Però sì, dici, è un 2007, deve sì mettergli tutta la pressione addosso, magari no, ecco, avere una un'opzione in più sicuramente è positivo per la Fiorentina. Poi ci siamo accorti gli ultimi giorni che mancavano gli esterni, ma vabbè, ok, ormai non ci torniamo più sopra, dai.
1: Fiorentina che si incarta un po' da sola, bravissimo però Valde Peña a riconquistare il pallone. Aveva fatto una gran bella giocata prima Gie, soffiando il pallone a Fortini, poi la Fiorentina qua si è un po' incartata, ma adesso il pallone ce l'hanno in Viola. Devo dire che tutta la sfortuna che ha avuto la Fiorentina tra Frosinone e oggi si è convertita nella fortuna dell'erroraccio di Perri, ecco, bisogna dire le cose come stanno. Diciamo che la Fiorentina poteva stare 1-0 su quell'azione dopo due minuti, o con Masta o con Gie, e magari qui Perri faceva una parata, ecco, insomma, più o meno i dati quelli sono. Comunque sia, viva Pellegrino e viva Perri, soprattutto viva Perri. Punizione per la Fiorentina, mentre intanto entrerà Patterson nel Torino, il tenente Patterson, questo cognome, il giocatore scozzese acquistato dal Torino, questo cognome da personaggio dei fumetti tipo Topolino, Patterson, no? Il colonnello, il tenente Patterson. Punizione per la Fiorentina, sul pallone ci sono Gnonto e Fagioli. Subito nel vivo Gnonto, entrerà anche un altro giocatore per il Toro, nello specifico Belgali. Punizione già battuta molto male, palla che finisce però in rimessa laterale sempre in favore dei Viola, quindi Viola che rimangono in zona offensiva davanti di un gol, però soprattutto ed è quello che conta. E attenzione intanto i cambi nei Granata. Allora, fuori intanto Fortini che non ha segnato e quindi mi faccio il segno della croce, e dentro Patterson. E poi fuori anche Fischi per Fortini, e poi fuori anche Cacciamani, e dentro Belgali, quindi l'ex Verona che va dalla parte opposta, quindi cambia le fasce, sì. Ignazio Abate, cambia le fasce, sì. Cambia le fasce.
0: Belgali a destra dovrebbe andare.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: A proposito di cambiamenti, c'è chi guardando la Fiorentina dopo i cambi all'intervallo, Giacomo, Nicola, ma anche altri ascoltatori, sottolineano come in questo momento la Fiorentina è disposta con un 4-2-3-1.
0: E questo è un altro.
1: Beh, ora ci farò caso, quindi ringraziamo gli ascoltatori, ci farò caso, magari chiedo all'amico e collega Ludovico Mauro che è qua accanto a me di verificare se la Fiorentina sia effettivamente disposta con un 4-2-3-1, come ci fanno sapere i nostri ascoltatori. Intanto Valde Peñas crolla a terra, non c'è fallo, riconquista il pallone. Valde Peñas è un gran bel talento, ma deve stare molto attento perché quando perde dei palloni in zone pericolose possono succedere dei disastri inenarrabili. Con Fitzgim adesso, Torino in possesso palla, Torino tramortito da questa rete del vantaggio Viola, molto in attesa, devo essere sincero. Con adesso la squadra di Abate che si proietta in avanti, palla per Patterson sulla destra, Patterson per Vlasic, Vlasic per Comert per Mandragora, attenzione al piede di Mandragora che è sempre molto velenoso, palla adesso per Belgali, a poco entrato, l'ex Verona si accentra, il cross al centro, palla per De Gea senza alcun problema, tutto tranquillo, tutto sereno, senza alcun problema De Gea prende la palla e la rilancia subito alla ricerca di Matteo Pellegrino, che però difficilmente ci potrà arrivare, invece sì, guarda, porta Comert all'errore, rimessa laterale per la Fiorentina in zona offensiva. 1-0, cari amici ascoltatori, cara Chiara, caro Lorenzo, 58 minuti sul cronometro, siamo vicini all'ora di gioco, ma la Fiorentina, quello che conta è che è in vantaggio, brutta, sporca, cattiva, soprattutto brutta, ma è in vantaggio. Ora vediamo Gio Mario cosa fa, bella palla per Ndurre, era di rigore, Ndurre, bella palla per Gnonto, esce dall'area il Lillipuziano esterno, palla fuori, palla rimessa laterale per la Fiorentina, adesso la Viola che però ha un modo di approcciare veramente il calcio diverso, dai, attenzione a questo cross, bella palla e poi incredibile, un flipper che finisce tra le braccia di Perri, aveva deviato a Ta, c'era stato un cross di João Mario rapidissimo, palla batti e ribatti, prima un giocatore del Toro, poi Atta e poi Perri, incredibile. Dimmi Ludovico, so che vuoi parlare, dimmi Ludovico, dimmi.
3: No, mi avete chiesto se c'era stata una variante a livello tattico, a me sembra un 4-4-1-1 con Atta più avanti come raggio d'azione alle spalle di Pellegrini.
1: Bene, grazie mille al match analyst di Firenze Viola.
0: Sì, che comunque 4-4-1-1 si può leggere anche come 4-2-3-1, insomma, che gli esterni. Bene. Comunque a centrocampo sono in due, quello è il discorso.
1: Sì, sì, sì. Comunque la cosa che più mi conforta, al di là del

0: con Lonzo è che si sta vedendo una Fiorentina quantomeno un po' più coraggiosa. Poi non mi chiedete di valutare positivamente certe cose, perché la Fiorentina continua a fare degli errorazzi, però è comunque una squadra che mostra coraggio e intraprendenza. Ora per esempio però perde un brutto pallone, oh qui c'è fallo, arbitro sveglia, massa di Imperia o Imperia di massa, chi lo sa, no è massa di Imperia, punizione per la Fiorentina, ora di gioco 1-0 per i Viola.
1: Chiara?
2: Non si può pretendere che faccia già sempre la differenza a Mastantuono, gli fa bene anche un po' di panchina, è in prestito ed è ancora un nigno, e questa è una delle tante riflessioni in merito ai cambi di Grosso. Ci scrive anche Carmine, ci fa sapere che Patterson è uno scrittore di thriller, e bene, poi bene. Ecco questa presa di responsabilità di Grosso nel sostituire i top come Mastantuono, a me ad esempio piace, speriamo di portare a casa la partita. Questo è il messaggio di Duccio, che era impaziente di percepire un po' di coraggio nelle scelte di Grosso. Marco da Catania, esce Mastantuono e la squadra inizia ad attaccare, è un caso?
0: Attenzione, gran bella azione Viola con una sovrapposizione di Valdepeñas, di Inci, e bravo qua però anche il difensore del Toro Comert a mettere in rimessa laterale, però gran bel dialogo è sulla sinistra Valdepeñas G, è veramente bello qua, vai Chiara scusami.
2: E appunto Marco da Catania pensa che non sia un caso l'uscita dal campo di Mastantuono e la ripresa della Fiorentina per quanto riguarda un atteggiamento in linea anche con le aspettative della piazza. Igor ci fa sapere che ha assunto uno sciamano per l'occasione e quindi ci fa sapere che sostanzialmente è merito suo. Questo è un gol per la migliaia di imbecilli che ironizzano da tutta l'estate su Pellegrino, vergognatevi. Questo è l'invito di Franco dall'Alto
3: Vicentino. In realtà io non ho sentito troppo accanimento contro Pellegrino, cioè tutti abbiamo detto che Pellegrino non era facilitato dal gioco della Fiorentina, perché fino a una settimana fa non avevamo neanche un esterno, adesso gli esterni sono arrivati ma comunque sono più propensi a convergere che non a servire una punta, e infatti comunque il gol arriva per caso, scusami, sì, il gol arriva non alla Pellegrino, il gol arriva Pellegrino che vince di forza un duello, poi tira e poi il vecchio Perry Mason, come dice Andrea Giannattasio, era meglio facesse l'avvocato per il Torino.
0: Allora però bisogna anche dire un grande onestà che il gol se l'è creato tutto lui,
3: tutto, certo.
0: Ora attenzione, certo. Al Torino, cross al centro, Vlahović buca, se l'è creato tutto lui, cioè nel senso, sì, sì. Non è un gol alla Fiorentina che usa le fasce, ecco,
3: no.
0: Ma alla dritta per dritta, cioè un gol più alla Moise Kean che a suo tempo tirava delle bordate da fuori area e faceva gol, ecco.
3: Come l'hai vissuto te l'assist di Candy ieri, che l'ho chiesto alla Chiara prima?
0: Ma senza infame e senza lode, ne farà tanti, come penso farà tanti gol, penso farà almeno 15 gol al Como. No, ma non ho ragazzi, ma che Ken sia un buon giocatore, poi va a giocare in una squadra che pratica il football e non l'anticalcio come a lungo si è visto da queste latitudini. C'è un check in corso, tutto a posto, si può andare con una rimessa al fondo per De Gea, e quindi nulla, l'ho vissuta con serenità sinceramente.
3: Bene, ok. Nel frattempo insomma si è ripresa a giocare, Andrea, una Fiorentina sicuramente, sì, più viva, e un Torino anche più morto se la Fiorentina è più viva.
0: Sì, io mi aspetto poi il cambio Pellegrino-Beto per il semplice fatto che poi
3: le squadre si allungano.
0: Capito, bravissimo. Poi il canovaccio palla lunga per il centravanti e favorisce Beto. Io, guardate, in questi giorni ne parlavo alla radio, Dazon riproponeva il gol che lui fece in un Lazio Udinese di 4-5 anni fa, non mi ricordo, gol straordinario dove lui prende palla al centrocampo, va in velocità, fa secchi due centrali della Lazio e fa gol.
3: Sì.
0: Ora, naturalmente non è che tutti i gol li farà così, però è un gol che quantomeno certifica che quel pezzo di bravura lui ce l'ha, ecco. Ora palla lunga per Pellegrino, palla persa, il Toro la riconquista. Ora non bisogna dare troppo fianco ai Granata, però brava la Fiorentina che riconquista la palla con Fagioli, non la tiene in campo però il 2001, peccato davvero, aveva un giocatore molto vicino su cui poteva appoggiarsi, niente da fare, rimessa laterale per i Granata, gara al 64esimo, amici all'ascolto, 63 minuti e 40 secondi, 1-0 per la Fiorentina. Belgali, che ora è venuto sulla fascia destra, e ha mandato il tenente Patterson sulla fascia sinistra, con adesso Comert, lungo lancio per Che Adams, Roberts la mette a terra il giocatore scozzese, poi Vieri regala purtroppo il calcio d'angolo alla formazione di Ignazio Abate. Peccato, poteva gestirla meglio questa palla il brasiliano ex Gremio. Corner in favore della formazione ospite, affidato ancora una volta ai piedi caldi di Rolando Mandragora. E, insomma, sarebbero opportunità queste da non regalare agli avversari, anche perché la Fiorentina sugli angoli delle altre gare mi aveva fatto tremare. Corner, eccolo qua, il cross al centro, De Gea, bravissimo, impresa alta, rilanciala subito, vai! De Gea che rilancia subito e trova Attà, forza Attà! L'apertura molto bella per Valdepeñas, che purtroppo è lunga, la mette comunque a terra l'ex canterano del Real Madrid. Valdepeñas sulla sinistra, si accentra, palla per Ngie. Qui la Fiorentina ci ha messo un po' troppo, secondo me. Fagioli, tre quarti di campo, bella palla per João Mario per Attà, ancora Attà per Fagioli, però un pizzico più di intraprendenza, forza! Con adesso Attà, la Fiorentina a ritmi blanti in questo momento, Toro tutto posizionato sotto palla, e arrivederci suonatori, secondo me sarà un disastro ora provare a entrare, perché il catenaccio è qualcosa di storicamente connaturato al Toro, da Juric a Baroni ad altri tecnici che ci sono stati, insomma una squadra che gioca sempre con questi atteggiamenti molto molto remissivi. Con Fagioli adesso che non sa chi darla, perché ci sono 11 giocatori sotto palla del Toro, palla per João Mario. Gnonto 3-4 tocchi ancora per Fagioli, ragazzi, si torna dalle retrovie, dal buon Vieri, giro palla lungo del brasiliano che serve sulla linea di centrocampo Hondur, poi va dritto per dritto Gie si accentra, Gie, bella palla per Gnonto, lo vede, area di rigore, Gnonto si accentra, tiro parato, respinto, che peccato. E poi João Mario ancora, Fiorentina che attacca in piede organico, João Mario il cross, la parata di Parri pazzesca su Attà, mi sembra, su Attà, una parata straordinaria. Il cross a tanti testa, e qua Perry si supera, ragazzi. Qua Perry, sì. Perry Mason, grande parata.
3: Sì, si rimette un po' Perry sulla buona strada, ma noi lo ringraziamo comunque sempre per aver regalato il vantaggio alla Fiorentina. Tommaso Loreto, ciao, ben ritrovato.
4: Ciao.
3: Insomma, Fiorentina che trova il gol, grazie anche a Perry, e comunque sia trova, oltre al gol, anche coraggio.
4: Sì, e trova insomma un primo intervento di grosso che mi è parso positivo, perché poi comunque hai trovato anche larghezza con Gnonto e Ngie, che un po' si è rivisto, e più o meno mi sembra che sia passato quasi a un 4-2-3-1, sì. Cioè con Attà più alto a quel punto, i due esterni, e così ci stiamo finalmente esprimendo meglio. Poi è anche vero che la partita te lo favorisce, nel senso che il Torino un pochino deve sbilanciarsi e quindi tu hai più spazio per ripartire, però ha messo mano, ecco, anche in termini di atteggiamento. Ha cominciato il secondo tempo la Fiorentina molto meno dimessa di come cominciò col Frosinone, quindi un primo timido segnale, mi sembra arrivi anche dalla panchina, timido no, insomma un segnale è arrivato dalla panchina, e dopo un intervallo nel quale suppongo che si siano detti parecchie cose. Poi anch'io sarò già curioso di capire la sostituzione di Mastantuono, però ecco, va anche detto che per ora ha ragione Grosso.
3: No, sai Tommaso, cioè il discorso su Mastantuono può essere tranquillamente scelta tattica,
4: È inevitabile, e tende a centrarsi, al di là poi del fatto che comunque non può essere una coincidenza che comunque nei primi 5-10 minuti Gnonto ha sfondato più di quanto non sia capitato per tutto il primo tempo, e poi magari favoriti anche in termini di fiducia mentale dal gol di Pellegrino, adesso siamo anche un po' più bloccati.
0: Attenzione, sta favoriti. Per entrare Beto, Sta per entrare Beto, ovazione della tribuna coperta per il portoghese barra guineiano, insomma ditemi voi come devo dire.
4: Ci sta, perché in teoria potresti, ma lo si è visto un paio di ripartenze, in teoria potresti andare anche a cercare profondità davvero con i lanci. Pellegrino tutto sommato con il gol e anche per qualche lotta alto, secondo me è andato bene. Per ora ci sta di vedere Beto, e avanti così finalmente un sussulto, ecco, un segnale è arrivato, sta arrivando. Sì. Ieri non mi dispiace.
3: No, diciamo che
4: da dietro,
3: No, appunto, diciamo che oggi, almeno fino a questo momento, fase difensiva direi meglio, non che ci volesse chissà cosa dopo averne presi 7 in due partite, però diciamo più ordinati.
4: Più ordinati, più attenti e comunque mi sembra un Vieri più inserito, ma devo dirti che forse si è visto pochissimo in spinta anche Joao Mario, un po' di ordine, qualche intervento l'ha fatto, qualche Peñas mi sembra più confusionario, però incrociando le dita, ecco, sì, per anche la fase difensiva mi sembra che qualche registrata sia stata data. È chiaro che Torino ha messo meno uomini nel Frosinone dentro l'area di rigore e tuttora mi sembra che insomma anche loro poche idee e soprattutto confuse in questo momento, quindi proseguiamo così e registriamo finalmente una Fiorentina più presente.
3: Tommaso, grazie, ci sentiamo dopo per le pagelle.
4: Sì, bene, ciao ciao.
2: A dopo direttore.
3: Chiara?
2: Sì, un po' di messaggi, tra l'altro ricordo a chi sta provando a chiamarci al 348-7513-933 che è il numero per intervenire in diretta, è lo 055-771-1171, ovviamente in fase di radiocronaca non c'è possibilità di intervenire, vi chiediamo eventualmente di attendere. C'è chi considera Mastantuono sopravvalutato, chi come Checco da Genova lo definisce innamorato del pallone. Vai. Sancho invece ci dice: quella su Mastantuono è una discussione inutile e sterile, anche perché Gnonto sta facendo meglio e da quando è entrato la Fiorentina ha ripreso un po' di verve.
3: Allora l'abbiamo trovato il problema della Fiorentina, l'abbiamo trovato, era Mastantuono, vai a posto.
0: A sapello,
3: a posto, vai, si manda a giocare a pallone al Forte dei Marmi sulla Battigia, a posto così.
0: Molto
3: andiamo,
0: bene,
3: andiamo avanti, vai. Che
0: il Torino, attenzione, area di rigore di Vlasic, il tiro, parata di De Gea. Torino ha fatto due cambi, sono entrati Braganza per Comuzzo e Simeone per Gineitis. Ora non vorrei ce ne fosse stato alcun terzo, che mi sono perso a livello di cambi dei simpatici Granata, ai quali torniamo, auguriamo di tornare a Torino con 0 punti, ma sicuramente due cambi li ha fatti il Toro, forse tre, ma in quale due? Fiorentina che ancora non ha fatto cambi in questa parte di gara, dico, ma dovrebbe entrare comunque prima o poi il buon Norberto Beto, oppure Beto Betucal, dipende da come vogliamo chiamarlo,
3: o Norberto Murara, Norberto Murara Beto.
0: Eh sì, come il portiere Neto.
3: Sì.
0: Intanto Belgali si avvita su se stesso e regala una rimessa alla Fiorentina in zona offensiva. Qualcuno chiedeva addirittura il calcio d'angolo, l'ex Verona ha provato a far di tutto pur di mandare in corner la Fiorentina, ma in realtà poi non ce l'ha fatta. Chiede di pazientare Massa d'Imperia, ora si può andare, rimessa già battuta, rimessa battuta in modo terribile e palla riconquista dal Torino. Mancano 19 minuti più recupero, alla fine della partita, signori miei. La Fiorentina è incredibilmente in vantaggio, 1-0 gol di Pellegrino.
3: Sì. Vai, Chiara.
2: Con due esterni veri la palla gira meglio, ma il gioco è comunque lento e macchinoso, per alcuni tratti prevedibile. Io rimango pessimista sul mister, questo ce lo scrive Cristiano da Reggello. Emilio, diciamola così, Mastantuono per caratteristiche o gioca a livello di Baggio o simili, di Bala per non esagerare, oppure tatticamente non serve e rischia di creare un problema alla Fiorentina. Sancho ci chiede: ma Perri può essere stato disturbato dal sole nell'occasione che ha portato la Fiorentina in vantaggio?
3: Andrea, dicelo te, noi da qui non lo vediamo, non lo possiamo sapere.
0: Ma il sole in effetti ce l'ha in faccia, però ragazzi, insomma, prima quando ha fatto quella bella parata, allora dai, forza, su.
3: Sì, sì.
0: Tanto Simeone, stato Simeone crolla a terra, vorrebbe un rigore. Belgali cross al centro, mette fuori in Gie. Pellegrino fa spallate, prende una punizione. No, non prende una mazza invece. Attenzione a Mandragora! Gol! 1-1. Mandragora.
3: Vabbè, non era nemmeno quotato, dai. Ragazzi, non era nemmeno quotato, dai, il gol di Mandragora oggi non era neanche quotato, dai, se no si scherza.
0: Sta fuori area, fatto chiaramente,
3: un gol pazzesco.
0: Come tutti i gol,
3: è un gol
0: pazzesco, tutti i gol di Mandragora,
3: dai,
0: chiede scusa.
3: E chiede scusa, fa bene a chiedere scusa, e però
0: applausi. Applausi del
3: tutto
0: Franchi.
3: Giusto, è tutto giusto. Quel signore che c'è sulla in tribuna vicino a te, Andrea, poi chiediamogli come mai ha dovuto dar via Mandragora per forza. Chiediamoglielo al signore che credo ci abbia la camicia e che andava a farsi selfie con i tifosi. Chiediamogli come mai ha dovuto dar via Mandragora per forza, perché non vedevamo il motivo di mandar via Mandragora. L'avremmo tenuto volentieri, ecco. Invece Brescianini poteva pure darlo via, anche se l'aveva preso lui, ma ci dirà: no, non l'ho preso io perché io sono arrivato il 4 febbraio. E invece Mandragora l'avremmo tenuto volentieri. De Gea la tocca, solita sassata di Mandragora, insomma, da fuori, ma non era nemmeno quotato, guarda, il gol di Mandragora.
0: Rolando, uno di noi, canta la curva Fiesole. Rolando, uno di noi. E insomma, ragazzi, ha fatto un gran gol e ci ha rimesso tutti a sedere. Ora entrerà Beto, vediamo che tipo di scelte farà Grosso, se uscirà Pellegrino oppure vorrà giocare con due punte. Però di sicuro la Fiorentina ha bevuto veramente un sorso amaro in questo pomeriggio che sembrava dolce, invece adesso siamo di nuovo tutti con i piedi per terra. Dai, speriamo bene, mancano ancora 15 minuti per recupero per provare a vincere questa partita. Speriamo bene. Comunque sia, questa è una bella labbrata emotiva.
3: No, questa partita qui, questo pareggio qui, lo sai chi l'ha segnato, Andrea? Lo sai chi ha fatto il gol dell'1-1? Fabio Paratici. Questo è il gol di Paratici contro la Fiorentina. È questo.
2: Ce lo scrive anche Moreno. Scusa, dovrebbe chiederlo chi l'ha dato via.
3: Esatto. È il gol di Paratici questo, che li doveva dar via tutti, li doveva dare via tutti. Bene, bene così. È giusto così. Vai.
0: Pronti al cambio, intanto calcio d'angolo che non ha sortito effetto, cambio nella Fiorentina, fuori Pellegrino e dentro Beto, quindi esordio in maglia viola per Beto, fuori Pellegrino che aveva segnato il gol dell'1-0. Ragazzi, che disastro, veramente che disastro, non ce ne va una giusta, non ce ne va proprio una giusta. Dentro Beto, Betucal, esordi in maglia viola dopo gli esordi oggi di Gie e di Gnonto. Anche l'esordio del giocatore portoghese barra guineiano, perché lui è nato in Portogallo, però come nazionalità ha sceso la Nuova Guinea, anzi la Guinea Equatoriale forse, per essere precisi. E con la rimessa dal fondo di Perry, con Dragusin che si addormenta, ma commette fallo, c'è Adams su di lui. Devo dire, Dragusin per il momento una buona prova, secondo altro più attenta e precisa rispetto alle altre. Peccato, perché insomma questo gol non ci voleva, ragazzi, mi dispiace veramente tanto aver preso questo gol.
2: Informo Dario che al 348-7513-933 ci chiede se vogliamo conoscerci giorno e ora dove ci si sente più sicuri, semplicemente perché rispondendo a un suo messaggio abbastanza pesante mi sono permessa di correggergli la grammatica, che comunque è tutto scritto e bisogna assumersi anche le responsabilità di quello che si scrive a persone che stanno lavorando. Mandragora
0: entra Gonsalves e io sono solidale con Chiara, naturalmente, perché questo tifoso io lo censurerei anche per un bel po'. Entrerà Gonsalves nel frattempo.
2: Mandragora se lo merita, ci scrive Pietro da Napoli, alla faccia di tutti quelli che l'hanno sempre denigrato. Un centrocampista che fa 27 gol e 20 assist solo a Firenze si poteva
0: arriva
2: discutere.
0: Beto, attenzione, arriva Beto, si mangia tutto in difesa, poi a tagli va a dare una mano, ancora attacca e si accentra. La Fiorentina che però ora si è un po' ammosciata, no, non ora. Con João Mario, il cross al centro, mette fuori e poi la rovesciata di Gie sul fondo, peccato.
3: Comunque
0: aveva provato a fare un gran gol, no, era Beto, non Gie, era Beto, grande rovesciata sul fondo.
3: Comunque non capisco perché il gol di Mandragora, il gol non è di Mandragora, ragazzi, cioè mettiamo per bene nel tabellino, cioè il gol di Fabio Paratici è
2: c'è
3: suo.
2: Anche chi ti dice che l'hai chiamato tu in realtà da quando sei entrato in studio alle 14.
3: Ma ragazzi, sì, ora va bene.
2: È Bruno Viola.
3: Può darsi che sia colpa mia, ma il gol di Mandragora oggi non era quotato, cioè nel calcio
0: è vero.
3: Queste cose succedono sempre, e per di più il maestoso direttore sportivo della Fiorentina che l'ha dovuto dare via per forza, e questo quindi è un gol suo da attribuire tutto e per tutto a Fabio Paratici, che entra nel tabellino di Fiorentina Torino. Dimitri,
0: fuori
3: ciao
0: in Gie, fuori in Gie dentro Gonsalves, e diamo il buon pomeriggio a Dimitri.
3: Ciao Dimitri. avresti ben ritrovato.
5: Di nuovo, era talmente scritto nelle stelle il sottoscritto, e te l'aveva annunciato anche qualche giorno fa Lorenzo, puoi confermare o smentire se dico bugie, non solo l'ha comprata il Fantacalcio, ma l'ha messo regolarissimo.
3: Certo.
5: Perché bene o male questa roba qui era proprio scritta nel destino.
3: Però non so se glielo danno, Dimitri, ti dico la verità.
5: Paratici lo danno a Paratici.
3: Ma sì, secondo me sì. No.
5: Io Paratici non ce l'avevo nel listone, quindi non so.
3: Lo so, però sono quelli...
5: Anche se c'è un Paratici alla Roma, no? Giusto?
3: Esatto.
5: C'è un Paratici alla Roma, ma non è nel listone, per cui niente, non si poteva prendere. Beto non mi sembra entrato malissimo, mi chiedo perché debba entrare al 76esimo. Perché... c'è un motivo per cui Beto deve entrare al 76esimo? Ok che Pellegrino ha fatto gol, ma è una papera di Lucas Perri. Cioè, scusatemi, com'è stata la prestazione di Pellegrino? Buona?
3: No. No, ma non è colpa sua, Dimitri. Cioè, io...
5: Non è colpa sua, ma io mi chiedo, ma... Cioè, Beto, siamo d'accordo che è lui il centravanti, no? O mi sbaglio io? Cioè Pellegrino può giocare certi titoli, possono anche giocare insieme, ma io mi auguro che Beto non sia stato preso per fare il panchinario. Se
3: no,
5: no. Una persona mi aveva detto che volevano prendere un giovane, forse aveva ragione lui, nel senso, era meglio prendere un giovane se deve essere un panchinario. Questo ha fatto la preparazione in Premier, sta bene fisicamente, è bene che giochi, ecco. Questo lo dico già adesso, perché la Fiorentina di oggi non va riproposta, non ci illudiamo, anche se finisce 2-1, 1-1, quanto volete, è stata una prestazione oscena, onestamente. Hai tenuto un pochino di più il pallone nel secondo tempo, ma è stata una prestazione veramente oscena per una squadra che viene raccontata come potenziale candidata all'Europa. Io vi vorrei ricordare che qualcuno nelle settimane, nei giorni scorsi, diceva di non vendere Ken al Como perché è una concorrente diretta. Ma voi veramente ci pensavate di aver ragione a dire una cosa del genere, di essere nel mondo delle possibilità a sostenere una cosa del genere, o cominciamo a prendere un po' di contatto con la realtà? Perché questa partita è uno specchio che denuncia il fatto che la Fiorentina è indietro, quest'anno non gioca per l'Europa, mettetevi l'anima in pace, perché no. Se poi al Bologna crocifiggono Fenucci perché va a parlare di decimo posto, ma siamo sicuri che noi siamo meglio del Bologna quest'anno, come no, sto chiedendomi negli ultimi anni?
3: Comunque Dimitri, no, hai giocato tre partite, questa deve finire chiaramente.
0: Eccoci, attenzione, buca di Valdepeña, Spelgali cross al centro, mamma mia, bucano tutti, gol, gol del Torino,
3: Corce
0: Adams, incredibile, gol del Torino all'82esimo,
3: buca di Valdepeñas, cross di Belgali,
0: buca di tutti, incredibile, ecco. Ragazzi, incredibile. No, si profila la terza sconfitta consecutiva.
5: Questi terzini sono il meglio che si poteva trovare.
3: No, ma perché no. Gosens non era...
5: Dodò è un...
0: E la gente va via dallo stadio, e la gente inizia ad andare via dallo stadio sconfortata per questa ennesima prestazione vergognosa della Fiorentina, che si avvicina alla terza sconfitta consecutiva. Perciò squadra della Serie A. Veramente una cosa incredibile. 9 gol presi in 3 partite. Una roba fuori dal normale. Qua un dirigente normale, quantomeno questa sera, viene in sala stampa e ci viene a dire che
3: no,
0: Grosso è difeso. Quantomeno ci vuole un dirigente che parli.
3: No.
0: Quantomeno.
3: Ma come? No, lui non parla mica. Non parla mica. Lui ha parlato prima di Roma, ha parlato prima della Roma, raccontando anche una bugia, una delle tante, ovvero che il Como aveva fatto l'offerta. Invece non era vero, perché il Como l'offerta l'ha fatta il giorno dopo. Il Como, l'offerta del Como per Ken è arrivata il martedì, e il signor Fabio Paratici è andato a dire ci disturbano, come se il Como dovesse star dietro quando gioca la Fiorentina. Ma comunque non era vero. E ora figuriamoci se viene a parlare, ma non ci credo neanche se lo vedo, guarda.
2: Comunque Danilo vi dice che sapete solo fare polemiche, sapete solo trovare sempre il modo per creare polemica su tutto.
3: È colpa nostra se ha segnato Adams.
0: 9 gol presi e uno fatto in 3 partite, ma forza.
5: L'errore sul 2-1 lo fa già Natasio. Lorenzo Andrea, non può presentarsi, toccherebbe spiegare perché si è regalato Mandragora.
3: Certo.
5: Ragazzi, non scherziamo, dai, se ne parlerà tra qualche settimana, mi pare. Dai, tutto regolare, il processo, il progetto, si è speso più degli Stati Uniti negli armamenti nucleari, ma è tutto regolare, no?
3: Sì, sì, tutto a posto.
5: Tutto regolare.
3: Tutto a posto. Dimitri, grazie. Non ti chiedo i nomi perché lasciamo perdere.
5: A Pellegrino gli abbiamo anche portato bene.
3: Allora falli, dai, fosse mai.
5: Dici, vai. Poi io ti confermo, ciao Mario, perché ho.
3: No, via, non figliane uno un pochino più davanti, dai, fatti furbo.
5: Ma stavo per fare assist ad Attà e Attà, diciamo Attà, perché non entra malissimissimissimo, ma mi chiedo come sta. Perché non lo vedo benissimo così a occhio, però magari è una sensazione mia.
3: Bene, ciao Dimitri,
5: alla prossima.
2: Ciao. Dimitri,
0: mancano 5 minuti per recupero alla fine della partita. Fiorentina si avvia mestamente verso la terza sconfitta consecutiva, una roba ancora peggiore rispetto al ciclo Pioli, eh? A questo punto la Fiorentina aveva 2 punti dopo 3 partite, la Fiorentina ne ha 0. Siamo veramente in delle condizioni terrificanti. Gnonto si mette in proprio, Gnonto perde il pallone, purtroppo l'effetto Gnonto è durato poco. Rimessa laterale per la Fiorentina in zona d'attacco. Siamo veramente messi male, ragazzi, qua serve una svolta rapidissima, perché tra l'altro io ho visto giocare il Venezia ed è la squadra che gioca meglio di tutte e tre le squadre che la Fiorentina ha affrontato fino adesso, quindi io ho pessime sensazioni anche per Venezia venerdì, che peraltro è un campo storicamente sfortunato per la Fiorentina, ce l'ho vista soltanto perdere io la Fiorentina lì. Comunque Fagioli si mette in proprio, si gira, Fagioli, scavetto per Beto, fa dalla porta, commette fallo, poi l'attaccante è arrivato dall'Everton, punizione per il Granata. 85 minuti e 20 secondi, scorre impietoso il cronometro, ci avviamo alla sconfitta. È un'altra settimana triste, mesta, torbida, e stavolta non c'è nemmeno il mercato che ci può salvare, perché la squadra questa è e non si può migliorare fino a gennaio.
3: Ma lo sai cosa, però,
0: Salticchia, sì.
3: Il problema non era Mastantuono, incredibile.
0: No.
3: È incredibile. Non era Mastantuono il problema, hai visto? Incredibile. Gnonto, l'abbiamo visto? Dopo 5 minuti, i restanti 40, che per ora sono 35, dove è finito? Chi l'ha visto?
0: Oh.
3: Cioè,
0: non lo so.
3: Fiorentina gioca i primi 5 minuti dei tempi. I primi 5 minuti. Oggi hai trovato il gol, poi ci sei andato vicino. E col Frosinone lo stesso, più o meno durò 5 minuti. La Fiorentina, oggi.
0: Tanti tifosi della. Tifosi la curva Fiesole, scusami.
3: No, vai.
0: Fanno cori contro Urbano Cairo. Naturalmente vanno meglio da fare i tifosi viola che invece incitare la squadra che sta perdendo. Evidentemente solidarizzare con gli omologhi Granata e prendersela con Cairo. Vabbè, insomma, vai Lorenzo.
3: No, basta, cioè, vai Chiara.
2: Un po' di messaggi. Silvio, fate festa, il problema sei tu che parli, perché siete bravi solo a criticare. Certo. Evidentemente Silvio ha visto 3 partite diverse rispetto a quelle che abbiamo visto e raccontato noi in questo avvio di stagione della Fiorentina. Marco ci scrive: Vanoli si scalda. Cristiano, a questo punto solo una parola: esonero, ma tanto il Superman dei direttori sportivi lo confermerà. Luca, sono preoccupato, la seconda volta che sono d'accordo con Dimitri Conti, lunedì dovrò cercarmi uno specialista. No, scusate, ci scrive Federico, ma chi è quello che ha detto che non bisognava dare Ken al Como perché è una diretta concorrente? Forse voi il Como
0: tanto
2: non la...
0: scusate, è ripresa la fortunata tradizione dei giornalisti che abbandonano la tribuna stampa all'87esimo,
3: Vai
0: Chiara.
2: Forse voi Como non l'avete visto giocare, diretta concorrente per cosa? Loro rischiano di vincere lo scudetto quest'anno, la Fiorentina se arriva ottava fa un miracolo.
3: No, caro Federico, noi stiamo cioè, una squadra che spende 150 milioni quantomeno dovrebbe lottare per l'Europa. Quindi questo noi prima dell'inizio del campionato diciamo, una squadra che spende 150 milioni quantomeno deve lottare per l'Europa. anche perché il signor Paratici ci aveva detto che lui i 14esimi posti li faceva una volta sola, non più di una, quindi speriamo che non si vada più in giù del 15esimo posto, visto che Paratici non vuole fare per 2 anni di fila il 14esimo posto. Quindi per quello dicevamo che lo cede a una diretta concorrente. Ora il Como lotta per lo scudetto anche perché a Ken, sia chiaro, perché se invece di prendere Ken prendono Beto, probabilmente non lottano per lo scudetto. Comunque questo è quello che noi ci auguravamo, invece siamo qui a far peggio dell'anno scorso per ora.
2: E c'è anche chi ci dice, come Garfagnana Viola, giochiamo alla Ken senza avere Moise Ken in campo.
3: Esatto, esatto, perfetto.
0: Sì, ora in realtà con Beto potresti anche permettertelo quel gioco lì, non con Pellegrino ovviamente.
3: Sì, Beto è entrato un quarto d'ora alla fine.
0: Sì, sì, infatti.
2: Fabio ci scrive: sono uno che predica pazienza all'infinito, ma con Grosso stiamo perdendo tempo. Galloppa in confronto era Guardiola. Anche Save ci scrive: chiamare subito Andrea Azzoli già stasera, un classico frittatona, sinistre similitudini con l'anno scorso, siamo ufficialmente nella melma.
0: Tanto
2: altissima.
0: Fischi ragazzi, fischi sonori da tutto lo stadio, siamo all'89esimo e 30 secondi, fischi da parte di tutto il pubblico viola. Siamo adesso tornati ragazzi a febbraio, ottobre, novembre, dicembre dell'anno scorso, insomma quando volete voi, roba brutta, triste, proprio ora punizione per il Toro che si è guadagnato, c'è Adams, tirate fuori le palle, subito Cori della curva, fuori le palle, tirate fuori le palle, curva che sta contestando pesantemente adesso, siamo alla terza giornata ragazzi. Veramente non ci siamo.
3: No,
0: siamo
3: Andrea,
0: delle condizioni...
3: siamo alla terza giornata, è vero, ma siamo a una settimana da quello scempio che hanno fatto nel giorno del centenario.
0: Sì.
3: Capito?
0: 4 punti di recupero intanto.
3: Perché
0: sì,
3: è giusto ricordarle le cose che sono successe. Comunque sono d'accordo con te, Chiara, siamo all'ottavo anno di niente.
2: Cioè di pazienza più che altro. È vero che è cambiato tanto quest'estate, non solo guardando la rosa, guardando anche il comparto dirigenziale, proprio la struttura societaria. E però si fa fatica a chieder tempo a chi sostanzialmente non ha fatto altro che concederne senza avere niente in cambio.
3: C'è da dire comunque che parlando di proprietà, perché parlando di 8 anni parliamo di proprietà, cioè quest'anno aprire il portafoglio più di quanto hanno fatto quest'anno
2: non c'era verso. Ma tutti i soldi che sono stati messi nel mercato servivano per fare questa figuraccia al cospetto del Torino e di Mandragora?
3: Esatto, sono pienamente d'accordo. Andrea?
0: Sì, con il Torino che fa possesso palla in bello stile, lunga palla per Vlasic, adesso De Gea esce, fa sola sfera, 1 minuto se n'è andato, dei 4 di recupero ne restano soltanto 3. Ma non vedo idee, Gonçalves non ha toccato praticamente nemmeno il pallone da quando è entrato, a conferma il fatto che è un giocatore in grossa difficoltà fisica, cioè non ha giocato nemmeno una gara con lo Sporting. Eccolo qua proprio Gonçalves che tocca il primo pallone in profondità per Beto, palla che si impenna, il Torino libera, ora Gonçalves che va a far pressing su Simeone, Belgali decisivo con l'errore di Valdepeñas in occasione dell'assist per il 2-1, ancora Torino in pressione. Ancora Torino che domina in Torino con Fitz Jim, meritiamo di più, canta la curva. Incredibile ragazzi, che figura di merda anche oggi che la Fiorentina è riuscita a collezionare. Fitz Jim che manda al bar tutti. Fitz Jim, giocatore orientale olandese che ci manda veramente a prendere un bar. Mamma mia, Vieri perde la palla, Fitz Jim, ancora lui, cross al centro. Dura, anticipa Vlasic, meno male, se non era il 3-1 scritto. È un compendio di errori clamoroso, poi Ismaili sbaglia tutto, vediamo se Beto riconquista il pallone, no, rimessa laterale per la Fiorentina in zona offensiva, ultimi minuti, 1 minuto e 50 secondi, bisogna spendere per vincere, canta la curva, ma la curva forse si dimentica che è stato speso male forse, anche quest'anno. Attà non tiene il pallone in campo, rimessa anche l'ingresso di Attà ragazzi, roba dal libro nero del calcio, non ha fatto letteralmente niente il francese e non mi sta piacendo in questa via di stagione per nulla. Attà ancora lui, palla per Valdepeñas si accentra per Gonçalves, bella palla per Gnonto, forza! Gnonto non riesce a tenerla in prossimità, allora si deve appoggiare su João Mario, il cross salta la panchina, Grosso salta la panchina, Fabio Grosso salta la panchina, eccolo qua il coro! Salta la panchina, Fabio Grosso salta la panchina, forza, forza, intoniamolo tutti, magari qualcuno si sveglia. Poi Fagioli in favore di João Mario per Gnonto, ultimo minuto iniziato, Gnonto, il cross al centro per nessuno, un cross terribile, una roba terribile, una roba orribile, fischi a profusione per questa Fiorentina che non ha anima, non ha gioco, non ha identità, non ha coglioni, non ha niente questa squadra, ha soltanto 0 punti in classifica, 0 gol segnati, 1 gol segnato scusate e 9 gol presi. Perri, lungo lancio, 20 secondi a fine partita, palla rimessa laterale, vediamo se oggi fa la decenza il tecnico di avvicinarsi alla curva, perché l'altro giorno dopo la partita col Frosinone se n'è andato la Chetichella, questo signore campione del mondo. La rimessa di Valdepeñas, fallo su Dragusin, si continua a giocare, riconquista palla il Toro ma finisce la partita, il Torino vince. Fischi sonori, terza sconfitta di fila per la Fiorentina, una vergogna, una vergogna, una vergogna infangare così l'anno del centenario della Fiorentina, fate schifo, fate schifo, siete vergognosi. Finisce qua 2-1 per il Torino, gol di Pellegrino al 48esimo, gol di Mandragola al 74esimo e gol di Adams all'83esimo. Fiorentina sempre più ultima, sempre più staccata e sempre a questo punto più vicina a dover considerare di fare un altro campionato salvezza, e intanto la curva continua giustamente a intonare i cori che invitano la Fiorentina a esonerare Fabio Grosso. Lì allo studio.
3: E quindi finisce in tragedia anche questa partita per la Fiorentina, chiaramente sportivamente parlando, con la vittoria del Torino, con tutte le squadre che ormai vengono a banchettare al Franchi, dopo il Frosinone anche il Torino, e queste in teoria sono due squadre che dovrebbero lottare per la salvezza, e la Fiorentina ha perso in casa con tutte e due. Ci fermiamo un attimo, piccolo break, e poi torniamo qui per il post gara di Fiorentina-Torino.
6: Radio Firenze Viola.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Minuto. Le analisi, le valutazioni e le pagelle a cura di Radio Firenze Viola.
3: E rieccoci, rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di Chiara Bevilacqua per commentare questa ennesima sconfitta della Fiorentina, la terza di fila in questo campionato, 2-1 al Franchi per il Torino, con la Fiorentina che era passata in vantaggio con Pellegrino, ma poi sono arrivati i due gol dei Granata che prima con Mandragora e poi con Che Adams hanno trovato il successo, il loro primo successo in questo campionato. Fiorentina che quindi rimane ultima in classifica, 9 gol subiti e 1 fatto, questo è il bottino delle prime 3 giornate della Fiorentina di Fabio Grosso e della Fiorentina costruita da Fabio Paratici. Buonasera ad Angelo Giorgetti, ciao Angelo.
9: Ciao Lorenzo, ciao Chiara, buonasera a tutti.
2: Ciao Angelo.
3: Si ricomincia con il tran tran, Angelo.
9: Ma si mette male, perché qui mancano tutte le ossature, manca l'ossatura di gioco e l'abbiamo vista, manca un'ossatura fisica e l'abbiamo vista, e manca anche un'ossatura mentale, per cui purtroppo la Fiorentina dopo 3 giornate è ancora niente, cioè è niente proprio come idea di squadra, cioè dobbiamo ancora capire che cosa sia questa squadra. Che cosa c'è da fare ora? Io ragazzi, quelle due sceneggiate che ho visto, prima ho visto Mandragora che chiede scusa per un gol, io francamente i giocatori che chiedono scusa perché segnano un gol non li sopporto, e poi ho visto la seconda sceneggiata appunto di Grosso che ha richiamato i giocatori sotto la curva quasi per beccarsi altri fischi. Io non so cosa servano queste cose, mi sembra che la Fiorentina veramente stia annaspando in una pozzanghera, cioè non riesce a nuotare, non riesce a far niente di quello che vorrebbe. Ragazzi, è bicia, io non so come la pensiate voi, io trovo pochi elementi per essere ottimista.
3: Sì, anche io. Ti porto subito sull'argomento che chiaramente per forza di cose inizia a essere insomma caldo, perché dato che la squadra è già stata cambiata tutta, adesso sul banco degli imputati non può che finire l'allenatore. Quindi, prima della partita, io dice poi magari i nostri ascoltatori dicono che la Fiorentina ha perso per colpa mia e va bene. Però io ho detto, nel caso in cui la Fiorentina non dovesse vincere, o meglio, dovesse perdere contro il Torino, Grosso sarebbe in bilico? Per quanto mi riguarda, bisogna parlarne quantomeno, perché non vediamo assolutamente niente. E poi continuare ad andare avanti, abbiamo visto l'anno scorso che non sempre ti porta,
2: ritarda
3: poi
2: semplicemente, esatto, la presa di coscienza.
3: Esatto. Angelo,
9: no, è chiaro, cioè non vediamo niente, abbiamo visto qualcosa in più quando nel secondo tempo è uscito Mastantuono, e anche questo, ragazzi, è un bel tema però, perché,
3: sì,
9: perché il crack del mercato estivo comunque è stato tolto, perché non è un esterno, perché non è un esterno, e a quel punto lì il Torino, che prima riusciva a marcarlo, diciamo, con Comuzzo, si è dovuto un po' riallineare, e Gnonto quel poco che ha fatto l'ha fatto da esterno. Dopo è arrivato anche il gol, perché il portiere comunque del Torino non ha fatto un grandissimo intervento, mettiamola così, e si era messa bene per la Fiorentina. Però, per tornare alla tua domanda, io devo dire che Grosso ha un grande punto di forza, cioè quello di essere stato scelto da Paratici nell'anno della ricostruzione. Paratici ha investito tantissimi soldi, si è preso la responsabilità della scelta di un allenatore, ed è chiaro, ed è chiarissimo, che farà di tutto per difenderlo e anche di più. Però diciamo che ormai nel corso degli anni ho visto abbastanza vicende nel calcio per capire che uno viene difeso e poi un secondo dopo viene mollato, quando si capisce che non c'è più strada. Quindi il confine per me comincia ad essere molto sottile, nel senso che, come dicevo prima, Paratici si è assunto questa scelta e farà di tutto per poterla conservare. Se lui poi capirà che Grosso è in grande difficoltà e non riesce a cavarne le gambe, ragazzi, ci metterà mezzo secondo, come dicevo prima, a cambiare idea su di lui. Per cui bisognerebbe sapere che cosa pensa Paratici di Grosso, perché poi questa è la verità, perché conoscono tutti le retroscena, si parlano per 20 ore al giorno, sanno benissimo come funzionano tutte le dinamiche dentro lo spogliatoio.
3: Chiara?
2: C'è chi, come Urbano, ci scrive: ma quando arrivano i miracoli di Paratici, strapagati tutti i calciatori senza uno zoccolo duro, non bisogna esonerare Grosso, ma chi l'ha scelto sostanzialmente? Noi giustamente analizziamo a caldo la partita ed è inevitabile che le riflessioni coinvolgano principalmente il tecnico, che ad oggi non è stato in grado di fare niente con l'organico che gli è stato messo a disposizione in via definitiva qualche giorno fa, dopo la chiusura della sessione estiva di mercato. Ma Urbano e tanti altri ci chiedono anche se sia il caso di iniziare ad analizzare il lavoro di Paratici senza farci influenzare dall'ebbrezza estiva, in un certo senso.
9: Allora, io non so se Urbano è Urbano Cairo, però affari, diciamo, gli affari li ha fatti lui, perché mi sembra con Mandragora e anche con Comuzzo mi sembra che si sia rinforzato più rispetto, perlomeno per quanto abbiamo visto oggi, rispetto a quanto ha fatto la Fiorentina con il Torino. Certamente siamo stati tutti e siamo ancora abbagliati, soprattutto dal grande potere che ha avuto Paratici per poter fare questa rivoluzione, perché, come ricordava prima della partita Goretti, dal primo di luglio se ne sono andati 53 giocatori su 60, tra quelli che componevano diciamo la rosa della prima squadra e della primavera. Sono un numero mostruoso. E questo grande ribattone, queste pulizie di Pasqua fatte in estate, però dovrebbero portare, visto che Grosso ha avuto a disposizione tanti giocatori fin dall'inizio, dovrebbero portare a qualcosa di più in campo, e questo veramente fa paura, perché tutte le squadre giocano meglio della Fiorentina, ed è esattamente la stessa cosa che abbiamo detto l'anno scorso. Questa cosa la stiamo dicendo, diciamo, da troppo tempo, per cui se anche, cioè se nemmeno Paratici è riuscito per ora a indirizzare una squadra di calcio che, per essere tale, dovrebbe avere idea di come si collegano i reparti, dovrebbe avere idea di come ci si passa la palla, di come si accorcia, di come ci si muove in campo, se neanche Paratici è riuscito per ora a far diventare la Fiorentina, non dico un'intera squadra di calcio, ma una mezza squadra di calcio, dopo, diciamo, 2 mesi e mezzo o 3, ecco, questo deve far riflettere, ed è chiaro che anche Paratici stia entrando ora nel mirino.
3: Per forza, ma per quanto mi riguarda è già entrato da un po' nel mirino, però insomma vediamo cosa succederà. Ti faccio due nomi, Angelo, poi ti salutiamo. Vai. Uno è troppo facile, è quello di Mandragora, il secondo è quello di Gosens. Sono due giocatori che sono stati allontanati senza neanche con troppo garbo, perché l'hanno detto entrambi e tendo a fidarmi di entrambi i giocatori, che comunque possiamo dire tutto, ma hanno sputato sangue per la maglia della Fiorentina quando hanno potuto e sempre. Era così necessario mandar via anche questi due giocatori? Ti dico, soprattutto a livello di spogliatoio, magari avrebbero fatto comodo in mezzo a tutti questi potenziali buoni giocatori, ma tutti giovanissimi.
9: Guarda, io credo, come dicevo prima, se ne sono andati 56 su 60 tra prima squadra e primavera. Ecco, io penso che se avesse potuto, cioè Paratici ne avrebbe mandati via 61 su 60. Questo perché? Perché proprio voleva diserbare. Poi scelta giusta, scelta sbagliata, questo lo vedremo. Sono due nomi che meritano rispetto, diciamo, al netto. Io, come ripeto, sono sempre contrario alle sceneggiate dei giocatori che chiedono scusa quando fanno un gol, ma diciamo, al netto di questo, Mandragora ha segnato 17 gol in due campionati e, nonostante i grandissimi investimenti fatti a centrocampo, ora la Fiorentina ha un reparto composto da 5 giocatori, e questo mi sembra veramente difficile da commentare, no? Perché te spendi così tanto e poi dopo ti ritrovi, diciamo, un reparto che è quasi corto, e quindi, ecco, Mandragora lì avrebbe potuto anche dare il suo contributo, non ci sono dubbi. Però credo che Paratici abbia proprio voluto diciamo diserbare tutte quelle dinamiche interne che, secondo il suo punto di vista, l'anno scorso avevano portato la Fiorentina all'interno di un tunnel e in mezzo a delle scorie che erano nocive. Purtroppo il problema è che ora la Fiorentina dentro queste scorie ci sta rientrando.
3: Eh sì.
9: Cioè, anzi, c'è già rientrata, ci sono già le faccine preoccupate, e questo ci deve far riflettere. Bisogna che alla fine, cioè che prima della sosta le idee siano estremamente chiare. Allora, diciamo, io la metterei così anche sul piano di Grosso: bisogna che alla fine della sosta, quindi dopo le partite di Coppa Italia contro il Pisa, del Venezia, contro il Venezia in trasferta e contro il Napoli in casa, bisogna che l'Iparatici sia veramente lucido per capire se è il caso di cambiare qualcosa in panchina. Quindi, ecco, diamogli ancora questo tempo, però alla fine della partita contro il Napoli bisogna che Paratici si prenda le sue responsabilità.
3: Perfetto, Angelo, grazie mille.
9: Ciao, come ragazzi, sempre.
2: Ciao,
9: a tutti.
2: Ciao Angelo, a presto.
3: Grazie ad Angelo Giorgetti. Andiamo subito da Luca Calamai. Ciao Luca, buonasera.
10: Ciao, buon pomeriggio. Qui è una catastrofe.
3: Beh, sì.
10: È una catastrofe anche talmente così complicata che è anche difficile non fare un'analisi, perché come diceva Angelo, qui non c'è niente, no?
2: No.
10: Io sentivo le vostre corrette e giuste riflessioni che avevano accompagnato un primo tempo, si può dire, imbarazzanti.
3: Sì.
10: Poi nemmeno in cui il momento in cui la partita, anche per un pizzico di fortuna, ti si mette in una maniera giusta, ragazzi, perdi contro una squadra che è un cantiere aperto più del nostro, ma che ha un'identità di gioco. Allora, che si fa? Boh, non lo so. Innanzitutto mi auguro che prima o poi Paratici parli. Noi eravamo abituati a vecchie metodologie del passato, che vi ricordate, portavano prima Pantaleo Corvino e poi Daniele Pradè a commentare la fine del mercato, a spiegare le scelte. Era anche un modo per riconoscere cosa era andato e cosa non era andato. Cioè, io ho la sensazione che Paratici viaggi su una dimensione tutta sua, un po' sopra le righe, un po' anche troppo. Io abbasserei un pochino, fossi Paratici, il suo livello, mi metterei più a livello della Fiorentina, che è ultima, ha fatto un gol, ne ha subiti 7,
3: 9,
10: ha speso 150 milioni. Mi abbasserei un attimo. Io so che lui è abituato alle grandi cose, alle grandi storie, alle grandi squadre, ai grandi campioni, ai grandi soldi da spendere. Mi abbasserei un pochino, perché vedete, oggi emergono due aspetti che sono e che chiamano in causa il responsabile dell'area sportiva. Il primo aspetto è l'allenatore. Cioè, quando te scegli un allenatore come l'hai scelto lui, anche andando contro quelle che erano magari un sentimento nei confronti di Vanoli. Io non è che sono sentimentale, io credo che bisogna fare quello che è giusto fare, però voglio dire, se ne prendi uno bravo bravo bravo, bene, ma se devi prendere uno che ha meno storia e meno vittorie di quello che mandi via, boh, ti assumo la responsabilità. Due, se devi prendere bravo perché gli cambi 16-17 giocatori, quindi devi prendere un allenatore di grande personalità, di grande carisma, di grande leader, e questo non può essere grosso, questa è una scelta grave, ragazzi, sì. È una scelta grave, molto grave, molto grave, perché speriamo di rimettere tutto insieme, ma la scelta non è adeguata all'investimento che fai. Cioè, come se compri caviale, champagne, salmone e poi metti Luca Calamai a cucinare, no? E poi devi dare il cuoco bravo, perché se gli dai il materiale bravo, buono, poi devi avere il cuoco e ti fa un grande piatto. Secondo aspetto, è il centrocampo. Cioè, è il centrocampo e non torna, ragazzi. Possiamo anche questo, so che l'avete sottolineato, De Lorenzo l'hai sottolineato. Cioè, il centrocampo non torna. Lasciate perdere Mandragora. Leviamo Mandragora, che poi tanto succede sempre così nel calcio. Certo. Ma leviamo Mandragora, va bene? Allora, te hai fino all'ultimo giorno di mercato, hai inseguito Brozovic, Tosved e Torreira. E non ne figli nemmeno uno. Allora non torna. Cioè, o te hai perso tempo o avevi capito che ci sono degli errori, ma sono errori evidenti. Il centrocampo è scarso nei numeri e mal costruito, non c'è un leader, non c'è un uomo di personalità nel centrocampo. Mandragora, che non è un campione, per carità di Dio, ma è un uomo di personalità, è un punto di riferimento. Allora ne devi pigliare uno più forte. Cioè, tratti i giocatori di livello, non ne prendi nemmeno uno. Il centrocampo è inadeguato. Tu hai speso 150 milioni, ma il centrocampo è inadeguato, è inadeguato a una squadra nella quale hai speso 150 milioni. Questo non è un centrocampo da grande squadra, ragazzi, perché manca il regista, manca il grande interditore, sono tutti un po' uguali, un po' diversi, ma manca soprattutto l'uomo che è il trascinatore in mezzo al campo. Serve il leader tecnico, caratteriale. E quindi questi sono due errori gravi la cui responsabilità è di chi ha costruito questa squadra. Oh, io mi auguro che almeno oggi parli.
3: Cioè, ma io non me lo aspetto, Luca, ti dico.
10: E perché rimanda di nuovo il poi Roma a parlare di Grosso? A me Grosso non fa teneretta, perché non è adeguato. È dentro una storia più grande di lui, non lo abbiamo capito. Mi fa tenerezza, cioè vorrei aiutarlo in qualche modo. Continuo a credere che rimarrà, ma lui saprà, lui inteso come Grosso, sì, che da stasera Paratici sta sicuramente cercando il piano B.
3: Certo.
10: Perché se non lo facesse sarebbe un pessimo dirigente. Allora lui non è un pessimo dirigente, lui si è sentito forse troppo bravo, cioè si sente troppo grande. Ritorni nella nostra dimensione, abbassi, scenda un po' di livello, ma è chiaro che lui oggi va a pensare un piano B, perché io penso che bisogna andare fino a Napoli, d'accordo? Però poi venerdì a Venezia c'è già un passaggio importante.
3: Ma si scherza davvero, ragazzi. Ma che si scherza davvero, dai.
10: Che qui non è che stiamo raccontando. Noi se perso in due squadre con quale normalmente, se non fai 6 punti, è un problema. Cioè, se te non fai 6 punti in casa con Frosinone e Torino, ma come puoi pensare di arrivare nei primi 6-7 del campionato?
3: No, ma come puoi pensare, Luca, di arrivare tra le prime 15 della Serie A?
10: Bravo, ma non esiste, no? Per cui è evidente che se nemmeno a Venezia c'hai una reazione, vedi qualcosa, ma e che succede? A Venezia che fai? Cioè, di tutte queste tonnellate di soldi, di investimenti spesi, boh, cioè che cosa ci manca? In realtà si sono visti praticamente tutti. Chi manca? Ora vado a memoria, ma penso sono tutti in campo, chi prima e dopo.
3: Sì,
10: no?
3: Sì, li abbiamo visti tutti, sì.
10: No. Quindi
3: sì, ora Gonçalves poco.
10: Sì, ma comunque entra in campo anche lui.
3: Sì,
10: cioè,
3: sì.
10: Esatto, tutti, no? Non è che sono questi, sono tutti un po' tutti un pazzo impazzito, non è come un mosaico dove nessuno è al posto suo, a cominciare dall'allenatore. Ma se non parla nemmeno oggi, chi fa a parlare? Cioè, te
3: rimanda in Grosso.
10: Stare. Un'altra volta, a dire che cosa, poveromo.
3: No, ma io sono d'accordo con te, Luca. Sono d'accordo con te.
10: Ha delle regole. Allora, il calcio ha delle regole. Paratici prende i soldi, è uno dei direttori sportivi più pagati d'Italia e d'Europa, giustamente perché è bravo, ora ci metti la faccia, ora ci devi mettere la faccia, l'hai fatta te questa squadra, l'hai scelto te questo allenatore, hai fatto 0 punti, hai preso 9 gol, hai fatti 1, hai perso 2 partite in casa, sono 2 squadre che costano un decimo di quello che hai speso te, ora ci devi mettere la faccia te.
3: Guarda, ma io mi spero di sbagliarmi, Luca. Cioè, io ti dico, la sensazione mia è che non lo vedremo.
10: Allora io faccio una dichiarazione a futura memoria. Se non va nemmeno oggi, un altro grande errore. Dopo non essere andato a Roma e dopo non essere andato nella partita, un altro che sarebbe un altro gravissimo errore. Ma io lo dico anche per rispetto del presidente, di quella splendida mamma, cioè lo rispetto anche di loro, gli hai fatto spendere 150 milioni, non riescono a vedere una partita di calcio, ma che roba è questa, dai? E l'hai spesi te, hai fatto tutto te, questo è tutto lui, cioè compreso, ragazzi, no, per far apparire che aveva speso meno di quello che in realtà ha speso, non ha fatto calcolare

0: Per me è già difficile tenerlo oggi, ti dico la verità.
1: No, ma oggi è complicato, però oggi puoi anche dire cerchiamo diamogli un'altra opportunità. C'è, ha avuto la squadra quanto, 6 giorni fa, 5 giorni fa, diamogli ancora un'altra, ma anche perché poi c'è anche la Coppa Italia ci deve stare aggrappato alla Coppa Italia, no? Dopo il Venezia, io dico Venezia, ma quello che è delicato è che lui, l'allenatore grosso, che già è in caos totale, che è già in difficoltà, tutto questo, lui sa benissimo che da oggi Paratici sta cercando un possibile sostituto, quindi se prima era debole e fragile, oggi è ancora più debole e fragile, ma è inevitabile. Tra l'altro non so nemmeno, può essere un allenatore libero, non ci voglio nemmeno, non lo so, però è evidente che oggi è una valutazione che te, uomo di calcio, non puoi farti trovare totalmente impreparato.
2: A proposito di Grosso e del suo futuro, c'è chi come Matteo ci scrive: ma l'avete notato che Grosso ha salutato tutti, la curva e la tribuna? La sensazione è che anche lui possa magari fare delle riflessioni. Luca, poi tu hai fatto una metafora culinaria. Pierpaolo ti scrive: è inutile comprare aragosta e caviale a un pasticcere, come a dire che poi una rosa di questo tipo deve necessariamente essere messa nelle mani di un allenatore con un'esperienza e un curriculum diversi rispetto a quelli di Grosso.
1: Hai ragione, Chiara, perché non è una squadra semplice da allenare questa, perché Mastantuono non è un giocatore semplice da allenare, perché non ha il regista, perché la difesa, la difesa mi sembra problematica. Te hai fatto un nome, Lorenzo, parlando prima con Giorgetti, ma uno come Gosens sarebbe stato oro per questa squadra.
0: Esatto.
1: Uno dice: ma Gosens non è più quello, lascia perdere Gosens e inserisci piano il ragazzo. Qua, se poi il ragazzo dimostra strada facendo di essere più forte di Gosens, Gosens è il primo che lo aiuta a entrare. Cioè, questa è una squadra che ha fatto tutto il San Baradani, i due terzini sono João Mario, inadeguato per una squadra di livello, e un ragazzo che ha una partita in Serie A spagnola, una. C'è 150 milioni per questo?
0: Sì, sì. E senza centrocampo, perché tanto il giochino.
1: No, non c'è il centrocampo.
0: Non esiste.
1: Centrocampo è messo male.
0: Non esiste centrocampo. Non esiste.
1: Ragazzi, centrocampo, non hai un regista, attaffa fatica perché gli hai fatto fare tutti i ruoli del mondo meno il suo. Realtà io rivedo un po' la confusione che si fece in Parigi, ti ricordi, quando si mise a destra,
0: sì, sì.
1: Fa il terzino, poi sapeva per farne mettere il terzino sinistro, sì. Perché insomma aveva buttato un confusione. Matta funziona se il centrocampo funziona se c'è la testa, e qui non c'è la testa, ragazzi. Non è stato preso un giocatore con quel tipo di personalità, con quel tipo di leadership, ma te ne sentivi la necessità, perché se pensi a Brozovic e Torreira facendo delle offerte a un nome, vuol dire che te lo immagini e ti possa servire quel tipo di giocatore, no?
0: Sì.
1: E ora ti dico che forse se devo spendere soldi per Gonçalves l'avrei speso per un centrocampista.
0: Sì, sì, siamo perfettamente d'accordo. Luca, grazie mille. Ciao. E speriamo, guarda, spero di sentir Paratici tra poco, guarda.
1: Se non sbaglia.
0: Lo spero.
1: Se non sbaglia.
0: Me lo auguro.
1: Ciao.
0: Ciao Luca.
2: Ciao Luca.
0: Grazie a Luca Calamai. Qualche messaggio, poi andiamo a Tommaso Loreto.
2: Ciao a tutti, ve l'ho scritto giorni fa, purtroppo mi devo ripetere. Grosso, come De Rossi o Gattuso, per citarne due, fanno gli allenatori in Serie A solo perché hanno vinto il Mondiale nel 2006, hanno la stampa nazionale a favore. Solo nella primavera abbiamo un vero allenatore. Alessio da Scandicci, arrivare a 40 punti velocemente. Poi ci scrive anche Pietro: io un'altra annata come la scorsa non voglio più passarla, adesso devono mandare via l'allenatore. Guido: ci toccherà richiamare Vanoli. Paolo da Campi: se non si esonera adesso si va fuori anche in Coppa Italia. Homer suggerisce il nome di Thiago Motta, tanti fanno il nome di Antonio Conte e qualcuno ci manda anche dei meme nei quali col bat segnale si chiama Ballardini.
0: Perfetto.
2: Non è ancora però il periodo dell'anno di Ballardini,
0: no,
2: di solito deve passare almeno Natale. Squadra sopravvalutata, campagna trasferimenti sopravvalutata, con tutti gli elogi che avete fatto a Paratici e alla proprietà gli scorsi due mesi, io mi aspetto la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia. Questo ce lo scrive Simone.
0: Allora, siccome io non gliel'ho mai fatti e siccome te, Chiara, non gliel'hai mai fatti, lo sai chi glieli faceva gli elogi a Paratici e chi lo portava in alto sul piedistallo?
2: Chi abbiamo in collegamento ora?
0: Tommaso.

0: Preto. Ciao Tommaso.
1: Mamma mia. Ciao.
0: Ciao. Si cerca, si cerca di sorridere, guarda, però è veramente tosta.
1: Quest'estate, un giorno, con le due persone con le quali ero in vacanza, abbiamo preso le canoe e quando ce l'hanno consegnata, insomma, c'è anche chi ha detto ma io ho anche la patente nautica, figuriamoci, so benissimo cosa fare, dove andare. Ora, questa canoa era innottata, le era stato levato il tappo di sotto, quindi entrava l'acqua. Quindi alla terza pagaiata ci sono state delle scene agghiaccianti, andate avanti dei minuti per provare a ripartire su sta canoa che imbarcava invece soltanto acqua. Ecco, mi ricorda molto il momento attuale.
2: Ma chi l'ha levato sto tappo?
0: Mancava
2: però
0: solo
2: perché
0: la metafora
2: noi, Tommaso,
0: di Tommaso
2: stiamo cercando di capire.
1: Non lo so, però lì per lì, poi quando l'abbiamo riportata a riva, abbiamo tutti notato e il tappo sotto non c'era. Come dire, evidentemente qui ci sono dei difetti di costruzione evidenti, ma anche chi dovrebbe pagaiare mi sembra si stia capendo il giusto e comunque non mi rimangio che, come vi avevo detto nel collegamento, qualche modifica l'aveva data oltre il gol che è stato regalato dal portiere del Torino, però qualcosina, no? Sarà visto anche con gli esterni più larghi, con l'ingresso di Gnonto.
0: Ma, ma dura 5 minuti a tempo la Fiorentina, Tommaso.
1: Il problema è che esatto, ci siamo sentiti più o meno a cavallo di quel momento e poi sei uscito dal campo, sei tornato al piccolo trotto, loro pescano il gol del vantaggio o il tiro da fuori, che è un'arma della quale noi abbiamo deciso di fare a meno, non si sa perché. E poi va in bambola, perché per me sul gol poi c'è veramente tutto il reparto a osservare e lo anticipo, per me anche De Gea che resta lì sulla linea eventualmente può anche tentare, no, di buttarsi, e quindi il problema c'è, ho sentito Angelo, ho sentito Luca e so cos'altro aggiungere, tanto più se non ci vengono un po' a spiegare loro che tipo di problemi ci sono, perché ieri Grosso a ogni domanda ha risposto per 25 minuti con anche un ottimo vocabolario, forbito, buona costruzione dei periodi, ma sostanzialmente senza dire mai niente. E Paratici, ma anche Goretti, a parte di parlare del futuro, del nuovo ciclo, dei prossimi 4 anni, dell'obiettivo più generale, eccetera, eccetera, eccetera, ancora non ci hanno spiegato, va tutto bene, però perché dopo 270 minuti hai fatto un gol su errore del portiere avversario e ne hai presi 9, sei ultimo a 0 punti, la squadra ha paura, va in bambola, il centrocampo non esiste, nessuno costruisce, la fase difensiva è insufficiente e là davanti Pellegrino segna perché tira fuori, cioè ancora sti benedetti rifornimenti per Pellegrino di testa, io non ho visto un cross per Pellegrino, l'ho visto per Attà ma non per Pellegrino, quindi poi ci spiegassero almeno, ma giusto per capire cosa fanno dal martedì al sabato, perché poi la domanda è anche di fronte a calciatori professionisti, perché sembrano buttati lì sui pratone delle cascine la domenica, perché sì, sono in campo, hanno delle posizioni ma non c'è schemi, non c'è idee, Torino già un minimo più di ordine, forse è inguardabile anche il Torino, ripenso di nuovo al Frosinone che ti dimostra e uno fa un lavoro estivo, lo imposta e poi i calciatori si passano il pallone tra di loro, quindi sia l'allenatore o siano loro non lo so. Per concludere, siccome in quei discorsi futuribili tanto belli da Alexio Magistralis di Paratici, perché lui parla solo quando è protagonista ma non in altre sedi, e anche di quello che ripete Goretti, ci spiegassero quando hanno intenzione di cominciare a costruire questa cultura nuova che dia vita a un nuovo ciclo, perché questa è la cultura solita, anzi quella dell'anno scorso, si va in campo, si va in bambola alle prime difficoltà e si riesce a perdere nonostante dal niente tu riesca a pescare il gol. Quindi sta cultura sicuramente pesa su Grosso, che in questo momento ha responsabilità, ma io mi ritrovo a farmi le domande di mesi fa, ma che fanno ai Zola Park dal martedì al venerdì? Che fanno? Ora c'era il centenario, c'è stata la serata di gala, la partita, ma allora...
2: Però la prima squadra, direttore, non ha preso parte.
1: Ho capito, ma evidentemente ha preso parte a qualcos'altro, perché non è che l'abbiamo preparata col coltello tra i denti oggi come invece dovevano. E peraltro mi viene da dire, non è che venissero, no, da un inciampo, venivano da uno 0-3 in casa o il Frosinone nella serata storia del centenario di fronte a tutte le leggende. Quindi forse poteva essere una settimana, immagino, postata diversamente. E invece no, perché poi, ripeto, qui si va in bambola alle prime difficoltà. Primo tempo parti fortissimo perché i due più larghi creano l'occasionissima, poi non fai niente. Secondo tempo trovi pure il gol e ti basta il tiro di Mandragora da fuori per andare nei pazzi. Dai, via. Speriamo qualcuno ci spieghi un po' più dettagliatamente cosa sta succedendo, perché se deve venire grosso a fare monologhi anche un po' filosofici, è lunga già arrivare fino a venerdì, posto che credo non venga nemmeno presa in considerazione in questo momento la sostituzione.
0: Ma si vede di no, però vediamo insomma quello che succederà, anche perché per ora alle TV, che comunque l'inviato c'era oggi sulla grande TV che ha il 100% dei diritti della Serie A, appena staccato con la Fiorentina siamo andati giustamente su Inter-Napoli, ma non ha parlato nessuno, non hanno una finestrella per far parlare qualcuno, non c'era. E in conferenza stampa non so se sia già arrivato oppure no, però vediamo insomma. Io non so cosa ne pensi anche te, Tommaso, sul fatto di Paratici che va a parlare, ma io non ci credo nemmeno se lo vedo.
1: Ma anche solo per questo benedetto tempo, che comunque io mi sento di dire un po' tiro in ballo anche io, perché se tu mi chiedessi diretto, dici, che si fa, lo cambieresti oggi o no? Penso e ti risponderei no. Però il terzo indizio fa una prova, e questo è l'indizio di una squadra che mentalmente, caratterialmente, tatticamente e tecnicamente, almeno in proporzione alla qualità che dovrebbe avere, non c'è, e una spiegazione va fornita. Ora, se grosso l'ha fornita a Paratici, suppongo di sì, perché comunque lo immagino quotidianamente al Viola Park, ci dice sempre, no, che viverebbe 24 ore su 24 di calcio, quindi immagino veda gli allenamenti, perché cioè va bene tutto, ma non, anche non avendo un tesserino a Coverciano, però sei tutti i giorni a bordo campo, li vedi allenare, faranno le partitelle, ti rendi conto come si stanno inserendo? Tipo io a tratti su Vieri qualcosina comincio a intravedere, e loro ancora di più ogni giorno. Quindi avrà una spiegazione Paratici del perché non si fa un tiro in porta, perché non si fa un tiro in porta, non si è fatto un'azione. Un po' il secondo tempo, i 10 minuti con gli esterni e il cross di João Mario per il colpo di testa di Attà, ma poi di partenza i primi tempi di Roma, Frosinone e oggi non fai un tiro in porta, non c'è un'idea, non c'è niente. Quindi suppongo che a Paratici grosso stia spiegando il perché. Allora, siccome poi già oggi è partito il coro salta la panchina, beh, anche solo per difenderlo, secondo me qualcosina, una versione indorata, tanto sono bravissime a parlare senza dire niente al microfono, però anche come segnale di sostegno all'allenatore, secondo me ci sta, anche perché se non si presenta, secondo me è sottinteso, è il primo ad avere dubbi, perché già ce lo siamo chiesti col Frosinone, te sapevi, è un allenatore giovane, se non parti bene può finire nel tritacarne. Beh, insomma, c'è bisogno che lo dica io quello che uno si aspetta faccia un dirigente. Se non lo fa, è lecito pensare sia già davvero molto dubbioso Paratici, anche perché, e concludo, se
0: ti fermo
1: ricordate...
0: Tommaso, poi, perché lo andiamo a sentire grosso.
1: Vai.
0: Vai.
1: Però se vi ricordate in conferenza stampa forse di presentazione, lui anticipò che la partenza sarebbe potuta essere sotto l'acqua, sotto la pioggia, che i fischi sarebbero potuti arrivare in avvio, e li anticipò. Bisognerà essere bravi e forti a ripartire sotto l'acqua. Quindi, caro direttore, esattamente come quando sei arrivato, c'è da rimettere la testa nel carro armato, però la sensazione è che qui siate ancora tutti a spasso fuori dal carro armato, compreso lei.
0: Lo ferma qualcuno, Tommaso Loreto? Ce la facciamo andare grosso?
1: Ho finito.
0: Vai con grosso.
3: Con Fabio Grosso, con Alessandro Troncone, con Antonio Di Gennaro, lo salutiamo. Buon pomeriggio.
4: Ciao, buon pomeriggio a voi.
5: Mister, dunque, lo abbiamo ripetuto già diverse volte, questa squadra è nuova, quasi totalmente, anzi forse totalmente, ha bisogno di tempo non ce n'è, soprattutto qui dopo quello che è successo l'anno scorso. Le chiedo subito se lei sente di avere ancora tempo, cioè sente ancora di poter lavorare per il tempo che ci vuole per costruire questa squadra.
4: Ma io sento che faccio l'allenatore e quindi mi rimetto alle decisioni di chi è sopra di me, quindi vado ad analizzare la partita, che è un peccato perderla questa partita, perché comunque tante cose sicuramente si potevano fare meglio, soprattutto la prima frazione. Poi, sbloccato il risultato, invece siamo entrati bene in gara, abbiamo avuto le opportunità, purtroppo non ci sta girando nel verso giusto, al primo episodio non riusciamo a tenere le redini della gara, e sono tutte cose che ovviamente sapevo, immaginavo, che stanno venendo fuori. Avremmo voluto mascherarle un po' di più, non ci siamo riusciti, e ci dispiace molto, perché sicuramente questo è un ambiente che merita sicuramente risultati diversi da quelli che stiamo facendo noi. Abbiamo intrapreso un progetto, un percorso diverso, e ecco, peccato per non esserci ancora riusciti.
6: Allora, a livello tattico, primo tempo, solito modulo 4-3-3, la squadra pronti via, ha occasioni importanti, non fa gol, e poi magari si perde, magari ha un po' paura alle fragilità che parlavi la settimana scorsa. Secondo tempo anche il cambio di modulo, visto Attà che andava a prendere un po' Mandragora, la squadra si è espressa bene, ha fatto gol, anche un po' magari fortunoso, però poi poteva replicare, e lì che manca un po', diciamo, la cattiveria agonistica per chiudere le partite, per poi non andare in, diciamo così, non dico in confusione, ma in apprensione, una squadra che poi perde anche un po' di, appunto, le fragilità di compattezza di squadra.
4: Beh sì, una buona disamina, concordo. Il primo tempo doveva essere un po' più bravi a uscire con Nicolò, che era lì davanti alla difesa, ma non c'era bisogno. Uno dei tre centrocampisti avrebbe dovuto uscire sul loro play e andare a mettere un po' più di pressione. L'abbiamo fatto nella primissima fase, e poi non siamo stati più bravi a farlo, però non abbiamo concesso grandi occasioni, anzi all'inizio ne abbiamo avute una doppia molto clamorosa. Nella ripresa ho messo proprio un giocatore lì davanti, abbiamo fatto qualcosa di un pizzico diverso, abbiamo fatto meglio, siamo andati in vantaggio, abbiamo avuto l'occasione anche per raddoppiare, ho fatto una grande palla del portiere, e con poco purtroppo abbiamo compromesso una partita che secondo me non avremmo meritato di perdere. È un peccato, però questo è il calcio, e quindi ci prendiamo il bello e il meno bello che ci dà.
6: Ovviamente si lavora, adesso sono arrivati tutti, è finito il mercato, e si lavora cercando di trovare un 11, normale, c'è un organico importante con varie soluzioni, ma pensi di trovare un 11 che ti dia quella compattezza, quella capacità nelle due fasi di fare squadra per il tuo calcio, che insomma è sempre stato un calcio propositivo ma anche di compattezza?
4: Beh, quello è un obiettivo, ovviamente lontano, difficilissimo da raggiungere in poco tempo e dentro un campionato così difficile, però stiamo lavorando per cercare di riuscirci e continueremo a farlo.
6: Grazie.
5: Mister, lei conosce benissimo le curiosità del calcio, tutto quello che può accadere all'interno di una partita, e oggi è capitato che Mandragora decidesse questa partita, ne aveva parlato anche alla vigilia, poteva servire al centrocampo della Fiorentina, possiamo di poi, siamo tutti bravi naturalmente, però oggi è capitato questo e devo chiederglielo.
4: Ma ho già detto prima, pensare a quello che può essere, non è, o quello che c'è o che manca, non serve a niente. Bravo lui, perché ha tirato fuori un bel gol. Peccato per noi, perché era il momento in cui avremmo dovuto provare ancora a stringere i denti con un po' più di forza, maturità e compattezza, e invece quel momento non l'abbiamo riconosciuto, perché ora che lo sto rivedendo ovviamente saremmo dovuti uscire un po' più aggressivi a evitare che questa palla andasse verso la porta. Peccato, ripeto, però questo è il calcio, e come ho detto prima, ci prendiamo le cose belle e anche quelle meno belle.
5: Buon lavoro, mister. Grazie. Buon lavoro.
0: Grazie. Allora, queste le parole di Grosso. Ci prendiamo le cose belle. Vorrei sapere quali sono. Esatto. Non lo so, esordisce con Tommaso, con io faccio l'allenatore, le decisioni poi le prende chi sta sopra di me, quindi non è che sia serenissimo.
1: No, e non è nemmeno troppo disposto a rivendicare quello che può essere il suo lavoro, come se accettasse la situazione sia questa. È un po' remissiva come posizione, ma più che non perché voglia essere cattivo io, ma perché la curva fa cattare o salta la panchina dopo tre partite. A me mi girerebbero, francamente, più che il calcese così, avrei cercato un po', non lo so, lì va capito anche quelli che possono essere gli equilibri interni, perché hai ragione anche te a dire che il suo rispondere deciderà chi è sopra di me è quasi una sorta, no, di suo vediamo, quasi capisse, ecco, arrivasse già oggi un esonero, e anche questo mi fa pensare, non lo so, se ci dovesse essere quel rapporto così stretto come immaginiamo, perché l'ha lanciato lui alla primavera della Juve, dopo l'ha portato via a Firenze, probabilmente non parlerebbe così. Io a livello di spiegazioni sulla partita non ho capito.
2: Cioè, no, sono molto arrabbiati, Tommaso, anche gli ascoltatori.
1: Ecco, sì, è una risposta, sì, è bravo a triplare, a usare i termini giusti, senza voler infierire, perché come dice Luca, anch'io tenerezza, no, ma lo vedo in grande difficoltà, però mi viene da dire che ha un futuro come talent a Sky nei commenti, ecco, perché usa le parole bene di su e di giù, ma non si è capito perché non si fa un tiro in porta, perché sugli esterni non ci si andava nel primo tempo, perché Pellegrino ha abbandonato a se stesso questo centrocampo, che idee aveva, che io per esempio poi Ulaissa è fatto male, ma non ho capito com'è considerato quello che deve fare Ulai, tant'è vero poi alla fine secondo me è andata paradossalmente meglio con due soli uomini, cioè indurre Fagioli nel secondo tempo. Questo mi aspetterei ci spiegasse, e invece questo non ce l'ha spiegato. Anche il cambiamento nel secondo tempo con due esterni più di ruolo rispetto a Mastantuono, e ora magari questa domanda non è stata fatta, verrà fuori in sala stampa, però vorrei dettagli un po' più chiari e specifici, ecco, della partita e non riferimenti generici.
2: Sai che molti, Tommaso, dando un'occhiata ai tanti messaggi che arrivano al 348-7513-933, hanno percepito una sorta di resa da parte di Grosso, tra chi sottolinea come stia manifestando malcontento nei confronti del mercato, c'è anche chi dice puzzano di ciao ciao, e qualcun altro dice dalle parole di Grosso si capisce che ha chiesto l'esonero, mi sembra una conferenza da dimissioni, erano Floriano e Marco. Chiude questo treno di messaggi Gabriele il cinefilo, che ci strappa una risata perché ci scrive: questa volta che partita t'ha visto, è solo per Grosso e non per il direttore Tommaso Loretto.
1: No, ma te l'ho detto, non ho nulla da aggiungere, anche a me è parso molto remissivo. Cioè, poi se ci sia addirittura dietro una roba del genere credo di no, però è preoccupante la situazione, anche perché appunto vedi un allenatore in difficoltà, che poi il succo vero è che in questo momento non ti trasmette, come dire, la percezione che sappia cosa fare,
2: no.
1: E questo è l'aspetto più preoccupante, cioè l'idea è lui per primo osservi questa squadra in campo e sappia dove mettere le mani. E quello però, con tutti bene, l'abbiamo capito che non sa dove mettere le mani. Qui ci serve qualcuno che metta le mani il prima possibile. Ci vorrebbe un amico meccanico, come direbbe il maestro Lucio, regolando il motore, alzandolo un po', eccetera, eccetera. Giusto Di Benedetto, sei attento.
0: Giustissimo, sono attento. Guarda, stavo appena mandando sul gruppo per far metterlo sul sito, ma lo diciamo anche noi, che il Torino ha postato una foto di Rolando Mandragora con il premio di migliore in campo della Serie A, della Lega Serie A, con scritto prima partita, primo MVP, e quindi è giusto anche sottolineare questa cosa.
1: Vabbè, ma questo tanto è odiato a Firenze, è sempre stato l'emblema della mediocrità. Poi capisco cosa diceva Pietro Lazzarini sul fronte della famiglia e della gestione, in questo gli do assolutamente ragione, non ho mai capito perché è sempre rimasto sull'anima a tutti Mandragora, e anche perché non si è mai voluto prendere come oggettivi determinati numeri che quantomeno ti testimoniavano la sua importanza. Poi sicuramente non un titolare, però è un centrocampista che segna perché è un bel tiro. E quindi francamente, perché sia stato proprio buttato fuori, perché la sensazione è che sia stato buttato fuori, non... poi chiaro, viene il Torino, le pretendenti le trovi, però come Gosens io credo Mandragora sarebbe rimasto molto volentieri, e non so come sta Gosens, se hanno deciso sul piano fisico e fosse ormai sul piano del tramonto, però forse per ambientare Valdepeñas con un pochino più di tempo e non dargli troppa pressione, un vecchio saggio dietro come Gosens magari da far giocare anche titolare nelle prime giornate poteva essere pensata bene.
0: No, ma poi comunque sia, scusa, ha preso tre terzini a destra e una a sinistra, giusto, capito? No? Mi sembra giusto, mi sembra che i calcoli tornino. Aspetta Tommaso, c'è Claudia al telefono, ciao Claudia.
7: Ciao, vi saluto, dico buonasera, ma non c'è proprio niente di buono. Il problema è grosso, non è un eufemismo. Rispetto all'anno scorso io sono ancora più preoccupata, perché l'anno scorso si era intravesa una strada, quest'anno un'altra, sembrava che diciamo, tutto quello che avevamo fatto andasse nella direzione giusta, in realtà ci ritroviamo con una bella raccolta di figurine che, con uomini che non hanno coraggio, ed è cominciare dall'allenatore. Abbiamo perso tutti quei giocatori tipo Gosens, Mandragora, che diciamo combattevano, invece adesso vedo delle belle figurine che stanno lì, che neanche sono poi così incisivi, che sbagliano anche dei gol facili, quindi spero di sbagliarmi, ma la vedo veramente difficile, anche perché pure mandandolo via a questo punto chi prendi? Ci vorrebbe uno alla Conte, ma viene Conte in questa situazione?
0: Conte non viene. Comunque Claudia, ti rispondiamo, grazie per aver chiamato, buona serata.
7: Vi saluto, ciao ciao.
0: Ma Tommaso, cominciamo a fare anche noi, dai, dei nomi su quelli che potrebbero essere.
2: Marco il Pecora da casa ti chiede: chi preferiresti tra Palladino e Vanoli? Io ho già risposto, mi prendo un anno sabbatico.
0: No, io voglio io voglio Palladino, ve lo dico.
2: Io ho preso l'anno sabbatico.
0: Io voglio Palladino, sì, lo voglio, per il riscatto, perché mi farà ricredere, voglio Palladino. Allora io ti dico, la cosa più sbagliata da poter fare, scusa, la cosa più sbagliata da poter fare, che comunque sia nel paraticismo potrebbe essere quella veramente più probabile, è Thiago Motta.
2: Molti perché ci allora, mandano la foto e il nome di Thiago
0: Motta.
2: Perché
0: lì allora si va su Thiago Motta, un altro scienziato, e allora finirebbe tutto in un disastro totale per quello che mi riguarda. Però c'è anche lui come nome, ma non perché non sia buono Thiago Motta, ci mancherebbe altro, ma il momento non credo sia il migliore per prendere Thiago
2: Qualcuno
0: Motta.
2: Qualcuno suggerisce Baldini.
0: Tommaso. Vai.
1: Silvio Baldini sarebbe un bel passaggio, ma non credo possa andare Paratici a chiamare Silvio Baldini, d'accordissimo su Thiago Motta, ma colpito, si ho fatto mente locale, in effetti Palladino era spasso, e dal canto suo figurarsi se magari non è lui a inviare segnali direzione Firenze, però non lo so.
2: Paolo Sosa è un altro nome che viene fatto, al di là di Andrea Zoli, che ovviamente sarebbe la soluzione interna, diciamo.
0: Zoli non, dai.
1: Paolo Sosa gli chiude il primo allenamento, non glielo fa vedere, Paratici secondo me sfonda le recinzioni, se li vedo poco, ecco, per quella è l'idea che mi sto un po' facendo, ma giustamente, insomma, se l'ha detto lui, che anzi, tra un po' acquistare e vendere i calciatori è l'ultimo dei compiti del direttore sportivo, dalla costruzione della cultura, mettere le persone giuste al posto giusto, fare overperformare i calciatori, quindi uno che accentra molto su di sé i vari compiti, i vari ruoli dell'allenatore come Paolo Sousa, non lo so. Guarda che è abbattuta, invece un Palladino potrebbe anche starci.
0: Sì.
1: Thiago Motta.
0: Carro Palladino.
2: Io l'ho dichiarato, anno sabbatico.
0: Carro Palladino, il carro Palladino.
1: Secondo me, in caso, in pool, resta Thiago Motta.
0: Certo, Giochista, non per certo, figuriamoci.
1: Provi a dargli questi giocatori via, uno che in teoria no, prova a dar vita nuovamente a
2: ma chiediamo il gioco e parliamo di Palladino.
0: Palladino. Io voglio
2: e allora
0: Palladino.
2: Chiediamo i punti. Sui punti posso essere d'accordo. Guarda, se si chiede il gioco e si chiama Palladino, e allora il problema
0: gioco,
2: è molto.
0: Chiara, purtroppo dobbiamo rimandare al prossimo anno, perché anche quest'anno bisogna fare punti.
2: Pettiamo.
0: Per salvarsi. Lo dico sinceramente. Fabrizio, Fabrizio, aspetta Tommaso, ciao Fabrizio.
8: Dai. A tele. Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
8: Scusate, io ho scritto un bellissimo articolo che vi vorrei mandare sul nostro, io ho soprannominato Parade 2.0 o il Marchese del Grillo, Paratici, nel senso che è venuto qui, ha distrutto tutto quello che si poteva distruggere, dando anche il cambio dell'allenatore delle regioni, tra l'altro la Loppa sta facendo benissimo nel Modena, ed è un ottimo allenatore, ha distrutto tutta la squadra, ci vuole insegnare come si fanno le società di calcio, come si gestiscono, però non ci ha dato prova di tutto ciò. L'unica prova che ci ha dato è che nel Tottenham le ultime due stagioni è arrivato ultimo, penultimo, terzo ultimo, quarto ultimo, insomma una cosa del genere, e nella Juventus non ci sembrava avesse fatto chissà quali risultati per mezzo del suo scouting, per cui lui ce l'ha venduta, noi l'abbiamo comprata, ma sinceramente i dubbi sono tanti, perché fare una squadra, decidere di fare una squadra come l'ha fatta lui, partendo da lui e non dall'allenatore, ed è un modello che mi pare non sia vincente, perché il Como e altre realtà dimostrano il contrario, mi sembra che sia venuti con gli onori di risultati che lui non ha mai dimostrato. Noi in buona fede ci abbiamo creduto, ma credo veramente che ci siano grossi problemi quest'anno, e la soluzione per me invece è l'allenatore dell'anno scorso, perché sa ormai la piazza, conosce il problema e volete riaffrontare. Questo è quanto. Grazie.
0: Grazie Fabrizio. Tommaso?
1: Beh, purtroppo queste tre giornate e questi zero punti in classifica sono paurosamente simili a quello che era un po' il ruolino di marcia anche del Tottenham, e quindi è chiaro in questo momento una partenza così non fa certo buona pubblicità nemmeno a Paratici. Io però fatico un po' a dar già giudizi definitivi. È chiaro che, ripeto, come per Grosso, anche per Paratici i tre indizi fanno una prova, e sul discorso dei terzini lo dicevamo prima, c'è qualcosa che non torna. Sul centrocampo mi basta ripetere i concetti di Luca, e ne cercavi alla fine quasi tre, anzi tre, da Brozovic a Torreira, partita a Torsved, tutti con caratteristiche di un certo tipo, non ne hai preso uno, ne hai fatto uscire quello che aveva più gol in canna, quindi boh, anche lì il progetto non dico che scricchiola, però comincia a dare primi segni di qualche, no, diciamo la vernice non è perfetta, nonostante sia il progetto nuovo. Ora in attacco c'è da dare un po' di tempo, perché Gonçalves, Gnonto, Ngie sono arrivati soltanto ora, Ngie tutto sommato qualcosina fa intravedere, Gonçalves ancora non abbiamo visto niente, anche se oggi non è stata una gran giornata, io continuo a pensare Mastantuono possa avere delle doti, là davanti Pellegrino e Beto, vediamo cosa viene fuori dai due, quindi vedo meno crepe in attacco, certo al centrocampo in difesa qualche crepa comincia a emergere, e bisognerebbe, appunto, torno a ripetermi, ci spiegasse anche Paratici come mai dopo appena tre giornate si intravede già qualche crepa.
0: Allora, saluto la Chiara.
2: Ciao Lorenzo, ciao al direttore,
0: ieri,
2: ciao alla Sara,
0: da ieri
2: e
0: sera
2: ciao
0: in diretta, quindi la lasciamo andare.
1: Bye ciao Chiara, bye Chiara.
0: Ciao Chiara,
2: ciao,
0: grazie. E Tommaso, si fa le pagelle?
1: Ciao,
0: che mentre aspettiamo sì, la conferenza di Grosso.
1: Cioè,
0: vai.
1: Allora, alla fine, guarda, non con verve polemica, però mi aveva fatto piacere la parata di De Gea nel primo tempo, guarda caso, proprio su Mandragora, per dire, vedi, sono state le critiche in avvio, e invece lui ha risposto. E devo dire che, ma te l'ho già anticipato, il tiro dell'1-1 di Mandragora probabilmente è tanta roba arrivarlo a prendere, però secondo me su un cross dalla destra a quel modo io butto tutti dentro come responsabilità, questo ve lo anticipo, e quindi anche lui, che secondo me resta un po' sulla linea a osservare, dice ma è il suo modo di parare, si sa, ho capito, ma una volta ogni tanto un'eccezione la può anche trovare, era un cross basso, li provi secondo me a smaracciare. Comunque 5,5 che è più o meno il voto generale in difesa. João Mario, secondo me qualcosina aveva fatto intravedere anche soprattutto nel secondo tempo, il cross per Attà, un paio di chiusure, una su Belgali, problema che poi sul gol è in pieno ritardo su Adams. 5,5 ai due centrali, perché comunque vai a perdere una partita in rimonta, il Torino alla fine proprio con quell'azione è passato da sinistra a destra e poi nuovamente a sinistra con un pallone che ha preso di sorpresa tutte e due i centrali, su Bieri fra l'altro c'è anche qualche palla persa nel finale ad aggravare, quindi 5,5 entrambi, secondo me il peggiore dietro è Valdepeñas e basta, voglio dire, pensare all'azione del gol dove perde l'uomo, ma le incertezze erano già abbastanza evidenti nel corso della partita. E centrocampo ve l'ho detto subito, primo collegamento nel primo tempo per me non esisteva, e quindi è un 5 diffuso, un 5 per Fagioli che ha giusto un tiro alto sopra la traversa, un buon avvio di secondo tempo, ma un po' come tutta la squadra non è durato oltre un quarto d'ora, quindi 5 Fagioli. Ulai è senza voto perché alla fine gioca 20 minuti, ma non è che avesse toccato troppi palloni a mio modesto avviso. Ndurre è un 5 pieno, oggi non lo si vede nemmeno provare ad arrivare al tiro o proporsi dentro l'area, quindi anche molto poco intraprendente, e Brescianini recupera i primissimi palloni, poi lentamente esce proprio dalla manovra, tant'è vero il Grosso lo tiene fuori nel corso del secondo tempo. Andando invece ai reparti un po' offensivi, detto che Ndurre aveva preso il posto di Ulai, Attà prende il posto di Brescianini. Secondo me qualcosina di positivo si è intravisto in Attà, poi mi si dirà che poteva essere più incisivo sotto porta, è vero, però la girata di testa non era male e lì è molto bravo il portiere. Io oggi per chi subentra sono abbastanza generoso e quindi gli do la sufficienza ad Attà, perché poi come del resto Ognonto, a un altro al quale ho dato il 6, le uniche scosse sono arrivate proprio per i subentranti nel corso del secondo tempo, quindi Attà 6, Ognonto 6, ma Santuono è da 5,5 invece, perché poi sì, l'occasione in avvio, poi si vede poco e mi dà l'idea che prosegua su questa strada secondo la quale si accentra un po' troppo e non è esattamente quel che vuole Grosso, poi sentiremo se lo spiegherà, ma per me la sua idea è stata proprio quella di avere un uomo più sulla fascia come Ognonto. Pellegrino è da 6,5, oggi è generoso e è premiato con il gol, va da sé che c'è di mezzo la responsabilità del portiere del Torino. Beto è all'esordio e forse si poteva essere più severi, palloni pochi, fisicamente si farà valere, tecnicamente lo conosciamo, io di tenerlo sotto il 6 non me la sono sentita, però ecco, non è che sia stato un cambio che ha cambiato troppo la squadra, e Ngie per quel che vi dicevo ha fatto intravedere la sufficienza della porta a casa. Era chiaro, insomma, il peggiore oggi non può che essere l'allenatore, che nonostante quel passaggio d'inizio secondo tempo alla fine un po' avesse pagato e anche l'essere andati a 3 dietro a Pellegrino, in generale però questa squadra ancora non esiste e io sono il primo a dargli tempo, ma sono anche il primo a dire che non si è capito cosa stiamo facendo dal 10 di luglio ad oggi, per questo motivo 4,5.
0: Benissimo Tommaso. Non credo ci sia altro da aggiungere, tanto Paratici non parlerà adesso, mandiamo la conferenza stampa di Grosso. No, ma figuriamoci.
1: Però è particolare questa cosa.
0: Allora, nell'incontro, quello che si fece al Viola Park, non so se ti ricordi, quello quando ci disse che non potevamo pensare la Fiorentina potesse vincere 3 partite di fila e poi puntualmente la Fiorentina vinse 3 partite di fila, ci disse molto candidamente che non fa parte del suo pensiero quello di parlare dopo una partita, a meno che non ci sia qualcosa di clamoroso. Lui non credo ritenga clamoroso il fatto che la Fiorentina abbia fatto 0 punti in 3 partite e abbia preso 9 gol e fatti 1, quindi non parlerà, ecco.
1: Beh, ai miei occhi, ma non stavolta, guarda, né per noi né per i tifosi, ai miei occhi è particolare nei confronti di un allenatore che hai scelto e che sì, ha gavetta e curriculum perché ha allenato tanto, ma su un palco stile Fiorentina dopo un mercato da fate voi quanti milioni, tanti, comunque più di 130, secondo me 2 paroline di sostegno non sarebbero guastate. Faccio a lui.
0: Perfetto, Tommaso, grazie mille, come sempre.
1: A domani.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Grazie a Tommaso Loreto. Allora, come promesso, andiamo ad ascoltare la conferenza stampa di Fabio Grosso, che ha parlato così dopo la sconfitta per 2-1 in casa contro il Torino.
9: Ciao, mister. Io le chiedo subito, la città l'ha esonerata, parliamoci chiaro, non la vuole sulla panchina, per cui io le chiedo una replica, perché è raro vedere una terza giornata una piazza che prende una decisione di questo tipo, e quanto la amareggi. Grazie.
10: Ma no, siamo dispiaciuti perché ovviamente questa non era la partenza che volevamo. Siamo dispiaciuti perché questa partita potevamo non perderla, non lasciarla andare come l'abbiamo lasciata andare. Lo stadio ci ha aiutato, abbiamo fatto un primo tempo un po' faticoso dopo l'azione iniziale clamorosa che abbiamo avuto, non siamo riusciti a concretizzarla, poi abbiamo fatto fatica nelle distanze, andare a aggredire gli avversari. Nella ripresa invece abbiamo fatto meglio, anche grazie al gol un pizzico fortuito che abbiamo trovato, però poi abbiamo sciolto un po' le briglie, abbiamo costruito anche delle opportunità, anche una clamorosa per raddoppiare, non ci siamo riusciti, merito di una grande parata del portiere, e poi purtroppo con troppa facilità abbiamo lasciato andare la partita, abbiamo preso un gol che avremmo potuto evitare, abbiamo preso il secondo che anche quello potevamo tranquillamente evitare. Peccato, ci dispiace, però insomma, per quanto riguarda il resto io faccio l'allenatore e lo provo a fare al meglio, quindi altre cose purtroppo non possono dipendere da me, non dipendono da me, e quindi non ci perdo le energie per pensare o per provare a capire, quindi amareggiato sicuramente per la partita e ci riprogrammeremo la prossima.
11: Sardelli.
12: Salve. Io le chiedo della reazione della squadra alle difficoltà, perché io ho l'impressione che il primo tempo siete in difficoltà e la squadra resta in difficoltà, poi vi stappate e giocate, prendete gol e il Torino ha fatto alla fine un quarto d'ora di melina, perché nella difficoltà la squadra ancora non so se è carattere, leadership, personalità, però ecco, nelle difficoltà è una squadra che non reagisce. Questo.
10: Ci sono delle cose che vanno costruite, perché le cose non arrivano da sole, ci sono delle cose che necessitano tempo, però io ovviamente sono il responsabile tecnico di questa squadra, mi prendo le responsabilità e me le prendo molto volentieri perché sono abituato a fare così. Ci dispiace, lo ripeto, perché comunque questa è una piazza, questo è un ambiente che merita qualcosa di diverso da questa partenza, poi possiamo parlare di progetti, percorsi e via dicendo, però ovviamente questa è una squadra, è una piazza che vuole tornare ad essere protagonista, noi abbiamo immaginato di poterlo fare, però ovviamente con questa partenza sicuramente non abbiamo messo delle basi forti per poi appoggiare il resto.
11: Della Valle.
13: Ciao, io volevo chiederti, dopo 3 partite, 9 gol subiti e 1 segnato, cominci ad essere preoccupato? Ovvio che la squadra è nuova e tutto quanto, tu sei nuovo, ma c'è un po' di preoccupazione?
10: Ma io, tra virgolette, ero preoccupato prima, sono preoccupato dopo, sono preoccupazioni, sono pensieri che ti vengono quando partecipi a un campionato tanto difficile, ti vengono quando comunque decidi di prendere una sfida molto molto difficile che necessita di tempo, però ovviamente, come detto prima, parlare di tempo o di percorso non ha senso. È importante capire che questo tipo di partite, questa partita di oggi, noi avevamo le qualità per, soprattutto per come si era messa, per tenerla e portarla fino in fondo come eravamo stati bravi a incanalarla. Delle piccole leggerezze purtroppo non ce l'hanno permesso e questa delusione ovviamente si aggiunge alle prime due che abbiamo già subito e dato alla nostra gente, e quindi ovviamente c'è delusione fuori, ma c'è tanta delusione anche dentro, e da lì si deve ripartire per cercare di continuare a fare il meglio.
11: Meini.
14: Viste, io l'ho controllata alla fine della partita, lei camminava sempre più nervosamente su e giù ovviamente nella sua area tecnica, spesso richiamava anche i giocatori sembravano non girarsi neanche verso di lei. Lei ha detto due frasi molto importanti nelle risposte precedenti: la prima, non dipende da me; la seconda, mi prendo tutte le responsabilità, la piazza merita di più. Le chiedo, in quella passeggiata ha mai pensato di dimettersi, e poi quali sono allora le sue responsabilità?
10: Non dipende da me, quando è che l'avevo detto?
14: Prima.
10: Riguardo a?
14: All'esonero.
10: Ah, la scelta della società. Ok, sì. Io, insomma, il calcio mi ha messo davanti a tante difficoltà, tante sfide. Poi il bello di questo sport è sapersi prendere le soddisfazioni che arrivano, ma anche saper assorbire le delusioni che ci sono. Quindi l'ho sempre fatto nella mia carriera e continuo a farlo nel ruolo che ho, di responsabile tecnico della prima squadra, e quindi di responsabile di questo inizio sicuramente non bello. Sono rientrato, ho dato la mano a tutti i ragazzi perché avevano dato tutto in campo. Ovviamente per ora ancora non si vede in tanti momenti perché non riusciamo a darlo nella maniera giusta in tante situazioni, però ho visto ragazzi che hanno dato veramente tutto quello che avevano per cercare di portare a casa la partita. Determinate situazioni, determinate letture non ci hanno permesso di farlo, poi dietro non si torna, purtroppo possono essere solo esperienze che riguardano il futuro, e quindi guardiamo avanti sempre provando ad essere positivi.
14: Non ho mai pensato di mettersi.
15: No.
11: Santi.
15: Sì, salve mister. Io le chiedo se, alla luce delle tensioni che si sono venute a creare anche con la piazza, con l'ambiente, se si aspettava una presa di posizione, una difesa ai microfoni pubblici anche da parte del direttore sportivo Paratici.
10: Ma non casco nei giochini vari. Io ho analizzato la partita, ho detto quello che penso della partita e non mi dilungo troppo extra, perché ovviamente dopo una giornata così che si somma alle prime due giornate di campionato, ovviamente qualsiasi cosa si dice può essere interpretata nella maniera sbagliata, quindi mi soffermo a quello che ho detto. Penso di aver analizzato la partita con grande lucidità. Sono il primo ad essere deluso che questa situazione ancora non si è sbloccata, purtroppo, però come ho detto prima, il calcio ti può riservare delle cose belle e delle cose meno belle, e devi essere bravo a saper assorbire entrambe mantenendo i piedi ben saldi a terra.
11: Ultima, ogni Santi.
16: Ah, salve mister, vado un po' più sul tecnico, sulle scelte. Intanto le chiedo, dato che lei ha fatto una scelta, quello di cercare di attaccare lo spazio e di aspettare l'avversario per dare un quasi buon contropiede, Pellegrino è il giocatore giusto per questo, perché sembra quasi che per questo tipo di gioco, sulla velocità, sugli spazi, sull'attacco, sia meglio Beto. E poi voglio chiedere di Mandragora, ma non del giocatore in sé. Una settimana fa Mandragora giocava nella Fiorentina e anche lui aveva grandi difficoltà, ha giocato col Frosinone e quando è entrato era spaesato anche lui. Oggi sembra tutt'altro giocatore, quindi la domanda è: sta pensando di cambiare anche il sistema di gioco per valorizzare i giocatori che si hanno? Perché sembra quasi che non è colpa dei giocatori, proprio ci sono dei problemi strutturali seri.
10: Abbiamo tempo per, con più lucidità di quanto già provato a usare, abbiamo tempo per pensare a quelle che possono essere varie evoluzioni. Sicuramente a partire dal primo tempo hai fatto una riflessione giusta per quanto riguarda l'attaccante, però in mezzo al campo eravamo partiti con Fagioli e Ulai, quindi avremmo potuto fare molto meglio anche la fase di possesso. E poi ci sono momenti della gara in cui ti senti a tuo agio e in grado di uscirci, altri momenti in cui un po' ti inibisci e non riesci a tirare fuori tutte le tue qualità.
17: mi prendo delle cose positive che ci sono state, ovviamente rimangono tutte le cose negative che ci sono e le conosco molto bene, faccio parte di questo ambiente da tanto tanto tempo, quindi conosco tutte le dinamiche che ci sono, però si guarda avanti, si prova a lavorare cercando di trovare la soluzione migliore che possa sicuramente dare soddisfazioni diverse rispetto a quelle che abbiamo avuto fino adesso.
18: Generani, grazie. Passiamo, mister. Senta, lei ce la sta mettendo tutta, su questo non c'è dubbio, però la Fiorentina, per me quello che va fuori, non gioca. La Fiorentina non pressa e secondo me non corre, no? Allora io le chiedo se può rispondere a queste tre impressioni, tanto se la condivide o no, perché oggi parlare di preparazione atletica mi viene anche un po' da sorridere, che siamo all'inizio dell'anno, sarebbe clamoroso la Fiorentina non avesse benzina. Pressare credo sia una scelta sua, tattica, legittima per carità, però la Fiorentina forse è l'unica squadra di Serie A che non pressa. E giocare purtroppo non sviluppa ancora una manovra, sono passati due mesi. Ecco, lei che pensa di tutto questo? Pensa davvero di avere in mano lo strumento per risolvere tutto questo oppure no?
17: Sicuramente poi quando le cose non vanno come devono andare si scoprono tutte le cose negative che a tratti le gare si vedono, perché in determinati tratti della partita forse, perché non ci ho fatto tanto caso, avremmo potuto dire queste cose anche degli avversari, perché nella seconda parte, nel secondo tempo, quando abbiamo sbloccato la gara, comunque siamo venuti fuori, siamo andati in avanti, abbiamo giocato nel centrocampo loro, abbiamo creato qualche opportunità. Poi ovviamente nella negatività, soprattutto questa, siamo un gruppo che non riesce a tenere le redini della gara, non riesce a riconoscere i momenti della gara. In questo bisogna fare tanti passi avanti sicuramente, come in tante altre cose che tu hai elencato. Lavoreremo per provarci. La strada è lunga, molto lunga, perché poi se si vanno ad analizzare bene le cose ci si accorge che comunque siamo un cantiere aperto, sono entrati i ragazzi che ho visto pochi giorni fa, avremmo potuto continuare a sbriscerare anche altre situazioni tecnico-tattiche, però poi dopo una partita del genere, dopo un risultato così e dopo una partenza così, poi diventa abbastanza superfluo farlo, quindi mi soffermo su quello che ho detto. Sappiamo che tutto quello che abbiamo intorno merita molto di più di quello che stiamo facendo e dobbiamo velocemente provare a metterci in carreggiata per riuscire ad ottenerlo.
18: Grazie
17: a voi.
0: Allora, queste le parole di Fabio Grosso che abbiamo sentito appunto snocciolare anche quelle che sono le sue considerazioni sulla partita, in attesa appunto di sapere che cosa, se e quando la Fiorentina intenderà dire qualcosa. Però da quello che ci risulta in questo momento, la posizione di Fabio Grosso in questo momento non dovrebbe essere in bilico. Noi siamo arrivati alla fine di questa nostra diretta, dove vi abbiamo raccontato purtroppo la terza sconfitta stagionale della Fiorentina in campionato contro il Torino per 2-1. Adesso andranno chiaramente le repliche di questo post partita, poi alle 21 ci sarà come sempre ogni sabato Extra Viola, quindi appuntamento alle 21 con le dirette di Radio Firenze Viola. Da Lorenzo Di Benedetto, buon proseguimento di serata. Radio Firenze
19: Viola. Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
20: Giusto, parliamo di mercato.
19: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
20: Mercato!
19: Ma poi ci arriviamo, con calma.
20: Chi si compra? Flash!
19: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
20: Bravo!
19: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
20: e Luca Calamai.
21: Ogni estate, con cadenza regolare, tutti gli organi di informazione tornano a ricordarci le stesse cose: che bisogna idratarsi bene, di non uscire nelle ore più calde e che la Fiorentina sta facendo un nuovo tentativo per Andrea Cistana. È estate ed è quella meravigliosa stagione dell'anno in cui nascono e muoiono i tormentoni di mercato. Notizie ripetute con la stessa frequenza del singolo di Baby K che ci cullano in questi tre mesi. Sogni, suggestioni, spesso vere e proprie boutade che ci aiutano ad affrontare il vuoto cosmico di questi mesi senza calcio giocato. Con questa serie di brevi podcast a cura di Radio Firenze Viola ripercorriamo alcuni colpi di mercato rimasti solamente in potenza. Io sono Alessandro Di Nardo e questo è Quasi Ufficiale, un podcast di Radio Firenze Viola sui colpi di mercato sfumati. Partiamo! Borja Valero, David Pizarro, Frankie Lampard. Non male come centrocampo, eh? L'avranno pensato anche i tanti fiorentini che per qualche settimana, in un'illusione collettiva di ormai 10 anni fa, hanno sperato di vedere Frankie Lampard a Firenze. L'avete capito, in questa terza puntata di Quasi Ufficiale parliamo di quando Lampard è stato quasi un calciatore della Fiorentina.

fiorentina. Si parte, come detto, dall'inverno, dal gennaio 2013, dalla prima fiorentina di Montella e dalla presidenza Cognini. La Viola in quel periodo è in piena lotta Champions col Milan e c'è la sensazione che la proprietà del

dopo 12 anni in cui si è elevato a grado di leggenda vivente del club, dopo una marea di titoli ed una Champions ancora fresca che è la prima dei Blues, c'è appunto un po' di maretta con la dirigenza.

senza una precisa fonte, ma come una confessione privata del calciatore al suo entourage. Quindi, come spesso accade, dalla congiunzione di due fatti si cerca di dedurne un terzo. E se Lampard venisse alla Fiorentina?

e per il suo allenatore, appunto, Vincenzo Montella. La miccia è quindi ormai innescata e nel giro di pochi giorni i maggiori quotidiani sportivi escono con questi titoli. Fiorentina, Lampard e quei segnali d'amore. All'inglese piacerebbe giocare a Firenze. Pazza idea Lampard e i tifosi sognano. Clamoroso, la Fiorentina può portare Lampard in Serie A. Lampard strizza l'occhio a Montella, vuole la Fiorentina. Qualche giorno dopo e di titolo ne esce un altro, decisamente interessante, che dimostra che comunque alla fine la notizia non è così campata in aria. Calciomercato, Fiorentina, Montella vuole Lampard. Ora, ovviamente, i titoli in tempo di mercato vanno presi con le pinze e, diciamo, depotenziati, ma alla fine la dichiarazione c'è ed è proprio quella del tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, che ai primi di gennaio, dopo qualche giorno in cui la rumba è esplosa intorno al nome di Frankie Lampard, risponde a una domanda proprio sull'inglese dicendo che sostanzialmente gli piacerebbe allenarlo. Il fatto che gli piaccia la Fiorentina è motivo d'orgoglio per lui e per il club, e che è un professionista integro nonostante l'età, e quindi alla fine, se accetta di fare panchina qualche volta, alla fine farebbe comodo a questa Fiorentina. Seguono altre dichiarazioni, perché comunque le dice uno che è già un faro di quella Fiorentina, cioè Borja Valero. Lo spagnolo confessa,

Le parole più pesanti in questo trittico di dichiarazioni sono quelle del presidente Mario Cognini. Lampard è un grande giocatore e non nascondo che a Pantaleo Corvino avevo già chiesto il centrocampista inglese. La situazione del mercato attuale fa sì che un atleta sopra i 30 anni come lui possa essere il giusto connubio tra esigenze tecniche e disponibilità economiche del club. A Firenze, come si dice da queste parti, parte la bambola. Parte in parallelo anche il carrozzone delle voci di piazza,

Fiorentina. Quindi l'internet, o almeno questa parte, Wikipedia, lo dà già come ufficiale questo colpo. Si va addirittura oltre e si inizia a pensare a come giocherebbe la Fiorentina con Lampard. Difficile farlo coesistere con Borca Valero, Aquilani e Pizarro. Sì, però forse con un rombo. Ce l'ho, Lampard mezza punta dietro a Luca Toni. Perfetto, il giochino va avanti per tutto gennaio, ma alla fine le due parti, che si ammiccano solo con dichiarazioni di rito, non allacciano mai una vera e propria trattativa. Il sogno Lampard si stoppa il 25 gennaio, quando la Fiorentina

bellissimo Siena-Milan per il momentaneo pareggio all'86esimo prima del 2-1 di Mexès. Insomma, quindi è proprio forse grazie a questo ultimo colpo di coda, a questo rigore per il Milan, che i rossoneri staccano il terzo posto, l'ultimo utile per la qualificazione Champions, e che quindi il sogno Frankie Lampard tramonta definitivamente. Alla fine Lampard quell'estate nel 2014 lo lascerà il Chelsea dopo 13 anni di militanza in Blues.

Signori, far navigare il cuore tra Lampard e l'Arrondo non è così facile. È un po' come dirsi, va bene, ho deciso, vado in vacanza alle Maldive, per poi alla fine prenotare una settimana al motel di Roncobilac.

0: Se avete consigli e richieste su altre storie e intrighi di mercato, scriveteci al 348-7513-933. Ciao!
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Sempre domenica, campionato e coppe con i contributi dei

0: Buon pomeriggio, buon pomeriggio, ben ritrovati. Se fosse sempre domenica, la trasmissione della partita. Ed oggi vi racconteremo la sfida del Franchi tra la Fiorentina e il Torino, valida per la terza giornata di Serie A, con sia la Fiorentina che il Torino che vanno ancora a caccia del primo punto in questa stagione. Buon pomeriggio a tutti da Lorenzo Di Benedetto. Buon pomeriggio anche a Chiara Bevilacqua. Tu eri già qui, quindi
1: ciao Lorenzo, ben arrivato. Ciao a tutti di nuovo.
0: E andiamo subito da Andrea Giannattasi perché ci sono le formazioni. Ciao Andrea.
2: Ciao, buon pomeriggio. Sì, formazioni sorprendenti, quella della Fiorentina in modo particolare, perché ci sono delle novità sostanziali. Allora cominciamo enunciando l'11 scelto da Fabio Grosso: 4-3-3, direi che è il modulo di partenza, con De Gea tra i pali, João Mario, Dragusin, Vieri e Valdepeñas in difesa, e poi a centrocampo Fagioli, Ulai e

0: Bresciani, quindi vediamo partire Fagioli e Urai per la prima volta insieme, e fuori in Durre evidentemente, e poi davanti Mastantuono, Gie e Pellegrino. L'avevamo detto che lo svedese era l'elemento tra i nuovi arrivati più diciamo così vicino all'esordio dal primo minuto, diciamo così più propenso a partire dall'inizio, e in effetti così è stato. Per quanto riguarda il Torino allenato da Abate, ovviamente abbiamo Perri tra i pali, poi io vi leggo al volo gli altri giocatori in movimento e li mettiamo in campo più tardi. Posso soltanto dire che c'è Pietro Comuzzo e tutti e tre gli ex Viola in campo, perché ci sono Fortini, Comuzzo e Mandragora dal primo minuto. Insieme a loro c'è Comert, Vlasic, c'è Adams, Coco, Fitzgim, Gineitis e Cacciamani. Queste le scelte di Abate per il match di questo pomeriggio, quindi tutti e tre gli ex Viola in campo. In panchina finisce quindi Simeone, così come Biraghi, che sono gli altri due ex Viola di questa sfida. Al volo anche le panchine, per quanto riguarda il Nata, visto che ci siamo: Mascardi, Sivier, Patterson, Biraghi, Ilkan, Abuklal, Oristanio, Kulenovic, Simeone, Braganza, Ismaili, Moreno, Luongo e Zapata. Per quanto riguarda invece la Fiorentina, in panchina vanno Lezzerini, Christensen, Do, Pongracic, Ranieri, Attà, Jiménez, quindi Attà e Do che hanno recuperato dagli infortuni, Beto, Tur, Gonsalves e Gnonto. Queste le possibili scelte a gara in corso per Fabio Grosso. Insomma, un 11 direi ancora una volta nuovo, ma non potrebbe essere altrimenti, perché dopo 7 pere prese in 2 partite oggi devi provare ancora una volta qualcosa di diverso, sperando che sia la volta buona, ecco.
1: Allora, caro Andrea, 3 domande in una ti faccio adesso.
0: Sì.
1: A quanto è dato il gol di Mandragora? A quanto è dato il gol di Fortini? A quanto è dato il gol di Comuzzo?
0: No, allora, ho pochi dubbi che Fortini e Comuzzo non segneranno, anche perché Comuzzo ha fatto gol l'altro giorno, ha già bonus gol, l'ha già preso.
1: Per ti prendi la Fortini, responsabilità poi, di quello che stai dicendo?
0: Mi prendo la responsabilità di quello che sto dicendo. Mandragora è molto probabile che segni, invece. Bene. Lo dico subito.
1: Benissimo, sono abbastanza d'accordo con te. Chiara, che ne pensi?
2: Sugli ex?
1: Sì. No, devo dire che Mandragora, dopo insomma tutto come è stato trattato e come ha salutato polemicamente la società, non Firenze, sui social.
2: Ha parlato anche lui del destino, in un certo senso, che lo vede affrontare la Fiorentina alla prima gara con il Toro, e sappiamo bene come la condanna del gol dell'ex sia un qualcosa che aleggi in pianta stabile sui cieli fiorentini. Io mi auguro comunque se ne faccia uno in più noi.
1: Certo.
2: Però non posso negare che sono discretamente preoccupata.
1: Poi Andrea, lo hai detto, insomma, che G era diciamo il più probabile partente dall'inizio, passami questo modo di dire. Cosa ci aspettiamo da lui? Insomma, anche lui è un ex, quindi pareggiamola almeno questa cosa e facciamo che se segna Mandragora deve segnare anche G per forza.
0: Sì, è vero, ma allora tanto mi aspetto freschezza, mi aspetto brillantezza, mi aspetto un esterno vero e proprio, mi aspetto che faccia quello che Grosso gli ha chiesto, cioè di creare superiorità numerica, di andare a portare via magari l'uomo all'attaccante, al centravanti, a creare scompiglio, e mi aspetto magari qualche assist in assoluto della sua stagione, poi magari anche dei gol. Devo dire che io ho visto l'ultima gara giocata dal Toro in campionato, quella con il Milan, il Torino, anzi era la prima di campionato, quella con il Milan, e devo dire che in G era entrato molto bene e ha fatto veramente ha creato grossi problemi alla difesa dei rossoneri di Amorim, e quindi io mi aspetto che ci faccia vedere quello scatto, quella brillantezza che mi ha colpito in quella circostanza. Ecco, è questo quello che deve fare lo svedese.
2: C'è una riflessione che arriva al 348-7513-933 da parte di Neri da Pistoia, che analizzando la scelta dell'11 titolare di Grosso ci dice: se dovesse far male la coppia Dragusin-Vieri avremmo la conferma che il problema è Dragusin, perché poi sostanzialmente ha avuto difficoltà con chiunque gli abbiano messo accanto. Siamo troppo severi, Andrea, nei confronti di Dragusin, o è inevitabile che comunque si facciano delle valutazioni per il presente, senza sentenziare sull'intera stagione del giocatore, ma valutando quello che fa vedere in campo.
0: Il sillogismo ci sta tutto, il sillogismo ci sta veramente tutto per quanto riguarda l'alternanza dei difensori. Io credo che a lungo andare Dragusin debba diventare una risorsa, non certo un limite, perché questa qui è una squadra che penso abbia preso Dragusin tra i primi acquisti insieme a Vieri proprio per iniziare a costruire qualcosa. Ecco, è curioso che sono stati i primi due difensori arrivati dal mercato, questi qua, e quindi credo che vederli oggi in campo sarà un po' la risposta a tutto il lavoro svolto in ritiro tra luglio e agosto. Ecco, mi auguro di vedere cose buone. Io lo dicevo prima con Chiara quando mi ha chiamato, ieri a me è piaciuto nel corso del precampionato, mi ha colpito per la fisicità, per la sua anche esuberanza, il modo in cui recuperava i palloni, faceva valere proprio il fisico, è quello che più mi ha colpito anche nell'amichevole con il Real Madrid. Oggi è una battaglia, oggi è una battaglia contro una squadra che non sta bene, e quindi la Fiorentina deve provare a far valere anche questi aspetti qua.
1: Andrea, no, avevi finito?
0: Sì, ah, no, anche stavo, questi aspetti qua.
1: No,
0: punto.
1: Perché stavo parlando con la Sara un secondo in regia, quindi ti avevo perso un attimo.
0: No, deve far valere anche a questi aspetti qua, appunto, ho detto.
1: Beh,
0: fine.
1: No, no, l'unica cosa che comunque non è banale è il fatto che tre partite, tre compagni diversi per Dragusin, perché dall'inizio, perché comunque sì, sì, si sta cercando una quadra, diciamo la certezza, come si diceva poco fa, è Dragusin, però tu dici deve diventare una risorsa. Dovesse far male anche oggi, poi ci dobbiamo aspettare anche magari che Allegri diceva, com'è che lo diceva, se lo mando al prato di Benatia, no? Trattandolo come un cavallo.
0: Esatto. Sì, sì, come un cavallo.
1: Quindi casomai andrebbe mandato un po' al prato anche Dragusin, perché insomma due partite, 2-4 in pagella poi tra l'altro fino a ora.
0: È vero, è vero. Sì, sì, sì, sì. Sono d'accordissimo con te. Metti tanto altro in campo i portieri. Però è un uomo del direttore sportivo, e quindi io mi fido di Paratici. Ho letto delle cose vergognose in questi giorni, anche da parte di colleghi, su Fabio Paratici. E credo che c'è gente che è uscita dalla trattoria o dalla taverna, come dissi una volta a Dimitri Conti l'anno scorso, e prima di scrivere certe cose. E quindi io difendo a tutti i costi Fabio Paratici, e penso che la scelta di Dragusin sia una scelta sacrosanta. Deve trovare la forma migliore, deve ambientarsi, però guai a prendersela troppo con questo giocatore, che secondo me diventerà un pilastro della stagione.
1: Allora, diciamo che insomma Paratici si è preso la stessa responsabilità con Dragusin di Andrea Giannattasio con Comuzzo e Fortini, che non segneranno.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Andrea, grazie, ci sentiamo dopo.
0: A voi, ciao, ciao, ciao.
2: A dopo.
1: Grazie ad Andrea Giannattasio, che ritroveremo chiaramente poco prima della partita. Leggiamo qualche messaggio, credo ci sia insomma qualche commento sulla formazione.
2: Luca, ciao Chiara, ciao Lorenzo, oggi conta solo fare i tre punti per tanti ovvi motivi, e aggiunge: per me segna Fagioli. Romolo ci scrive: avrei messo anch'io in campo questa formazione, niente da dire, ora speriamo in bene. Francesco da Montreal: Fagioli, Brescianini, Pellegrino titolari, Grosso il solito fifone, continua a sostenere sia un allenatore privo di coraggio oltre che di carisma, e questa è prima di tutto colpa di Paratici che l'ha scelto. Paratici non poteva fare programmazione, come dice anche Stefano Prizio, perché fino a fine maggio non si sapeva neppure se si andava in Serie B, ma una scelta diversa sull'allenatore poteva farle come, e invece ha toppato alla grande, lo avete tutti osannato troppo, speriamo bene, soprattutto speriamo di vincere oggi, forza Viola.
1: E direi che questa è l'unica cosa importante. Andiamo fuori dal Franchi da Ludovico Mauro. Ciao Ludo.
3: Eccoci Chiara e Lorenzo, buon pomeriggio, ben trovati dall'esterno del Franchi. Come sempre andiamo a fare il nostro consueto Vox Populi prima della partita, perché ci piace tastare anche la pancia, l'umore dei tifosi della Fiorentina, visto che non è stato un grande inizio di campionato. Io saluto a questo giro
4: Filippo
3: e
4: Lorenzo.
3: Filippo e Lorenzo, due tifosi abbastanza giovani, come penso si possa vedere dalle immagini. Era un complimento ovviamente, non so se intendete. Vi vedevo molto carichi per la partita, o sbaglio?
4: Fortunatamente vediamo che la squadra finalmente è completa, il mercato fortunatamente è finito, e Siamo questi e l'importante adesso è che Grosso trovi una quadra che sicuramente trovi il modo di far coincidere tutti con una tattica di gioco vera e giusta, e non che le individualità di comunque giocatori forti, individualmente bravi, tecnici, possano convivere tutti insieme nel campo, perché anche col Frosinone è stata comunque l'individualità che è stata protagonista.
3: Sono state due partite abbastanza disastrose, sì, vengo da quest'altra parte, ora io non vorrei metterla su un piano tragico, però insomma ci sono già un po' di fantasmi secondo te della stagione scorsa ed è bene scansarli subito o ancora troppo presto per essere negativi?
5: Secondo me è ancora troppo presto per essere negativi, perché la squadra, come si è visto, è totalmente nuova, le prime due partite sono andate male, speriamo oggi si possano riscattare i giocatori dopo che le prime due partite sono andate veramente molto male, e speriamo siano carichi per fare una grande partita, si spera sempre forza viola.
3: Vado sul giudizio al mercato e poi alla formazione prima di rendere la linea allo studio. L'avete letto l'11 in avete per i microfoni. Vi convince? Gioca Brescianini dall'inizio, debutta Angers subito contro l'ex. Che mercato è stato e che formazione è oggi?
6: Pertanto il martedì.
3: Vieni qua, vai, vieni qua a dirmelo. Vieni qua a dirmelo, dillo, il mercato.
6: Il martedì, piazza 40 martiri. No, vabbè, il mercato speriamo bene, dai.
3: Meglio quello che quello della Fiorentina.
6: No, meglio quello che c'ho a casa mia al mercato. Almeno c'è tutta roba a poco prezzo.
3: Benissimo, grazie mille. Questa è stata una grande incursione in diretta, anche di gente che ci dice forza viola da di qua. Che mercato è stato e che formazione è?
4: Il mercato è ambizioso. A livello di nomi, a livello di singoli, ma dobbiamo cercare di toglierci questo nome di figurine in campo, di grandi nomi che però non riescono a fare molto bene per ora. La partita con la Roma ce l'aspettavamo, la partita con il Frosinone è stata pesante, soprattutto per il centenario, per tutto il resto. Oggi l'unico dubbio per me può essere Brescianini, perché in gelo vedo, per il poco che l'ho visto alla fine dell'anno scorso e i 20 minuti col Milan, sembra un buon giocatore, giovane, vediamo che può fare bene, sicuramente ha un minimo di esperienza in A rispetto ad altri acquisti che abbiamo fatto.
3: Senti, ma se venisse un tifoso da te a dirti di pancia, ma la Fiorentina e che si dice in fiorentino, come risponderesti così?
4: Fiorentina è...
3: Che risposta daresti così distinto?
4: Lei è un casino, ecco. Lei è un casino perché l'anno scorso ci hanno tirato delle belle mazzate e quest'anno io ancora sono innamorato, quindi aspetto, preferisco non essere troppo negativo, ma piano piano vediamo come va la stagione.
3: Grazie ragazzi per essere stati con noi, vi saluto e vi auguro una buona partita. Lorenzo e Chiara, non so se si è sentita bene l'incursione che è stata fatta.
1: Abbiamo sentito. Sì.
3: Era un tifoso colorito, diciamo così, che aveva voglia di dire qualcosa in diretta. A noi fa sempre piacere. Davanti ai miei occhi continua a scorrere un bel fiume di persone. 20-21 mila dovrebbero essere presenti oggi a Campo di Marte. Fa un discreto caldo. Mi sembra una temperatura ancora abbastanza simile a quelle estive. Purtroppo ai noi anche qui tanti dicono ma quando finirà questo caldo, visto che noi raccontiamo sempre un po' l'umore qua fuori prima della partita. Dal Franchi direi che è tutto, io vi restituisco la linea e vi auguro una buona partita.
1: Grazie Ludovico. Ciao, Ludovico, grazie come sempre a Ludovico Mauro per insomma averci fatto sentire e provare anche quello che è l'umore della gente. L'è un casino, direi che comunque sia
2: sintetico e esaustivo, perché poi riassume tutto quello che noi pensiamo dalla prima giornata di questa stagione, che non è sicuramente iniziata nel migliore dei modi.
1: Sì, assolutamente, insomma lo abbiamo detto in apertura, Fiorentina e Torino 0 punti, la Fiorentina ancora deve segnare, ne ha presi 7, il Torino ne ha fatti 2, ne ha presi 4, quindi insomma non se la passa bene né il Torino né la Fiorentina. Speriamo appunto che il Torino possa rimanere a 0 punti dopo questa partita. Torniamo al Franchi dentro questa volta da Pietro Lazzarini. Ciao Pietro.
7: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Fresco?
7: Ciao. Freschissimo, guarda, mi sono messo la camicia, potrei già cambiarmela.
1: Bene, beh, hai fatto un po' come quelli della Lega Serie A, perché quest'anno sono andati in bug, no? Perché di solito c'era la sosta subito dopo la fine del mercato, no? Questa sarebbe stata la settimana di sosta, sì. E quindi poi da dopo la sosta si partiva con le partite alle 3. Quest'anno mi sa che si sono dimenticati che la sosta non c'era, perché mettere una partita a Firenze alle 3 del pomeriggio con queste temperature il 5 di settembre è qualcosa di allucinante.
7: Non posso dire ciò che penso.
1: No, dillo.
7: No, che sono una banda di decerebrati.
1: Beh, giusto.
7: Fondamentalmente, no, ma è la verità.
1: No, ma è vero, sono d'accordo. Ma poi il problema è la pirateria, ricordacelo, ricordiamocelo un'altra volta.
7: Certo, ma poi pensano anche di fare le cose ganze, perché hanno dato tante partite di già programmate, quindi chissà come si sentono anche ganze quest'anno. Invece ci tocca patire questo card allucinante. Poi qualcuno dice è falsato il campionato, così no, è falsato perché comunque il Torino gioca nelle nostre stesse condizioni. Esatto. Quindi alla fine sarà una partita, credo, a ritmi molto lenti. Speriamo sia spettacolare nelle giocate singole, perché la Fiorentina ha giocatori migliori nella singola ruolo, insomma. Speriamo. Adesso, tra l'altro, grandi saluti tra Fortini, Dodò, Dur, si salutano Ranieri, tutta la banda malandra dell'anno scorso. Bene. Guardi che bellezza.
1: Bene,
7: tutti le magliette sono scritto quasi B.
1: E Rolli?
7: Rolli si sta allenando. Fortini si è fermato per non salutare. Rolli, ora c'è Di Nardo nel mezzo a spaccare i maroni, ma non lo ora devo cercarlo, perché non lo vedo. Dov'è Rolli, Righi? Sì, è messo proprio lontano dalla metà campo della Fiorentina. Si vede che non vuole salutare nessuno perché non c'è più un clima familiare.
1: Diciamo, hai usato la parola giusta, no? L'ha usata anche lui, famiglia, e da quando, insomma, sono arrivati i nuovi dirigenti, lo ha detto Mandragora, non lo diciamo noi, è venuto meno questo clima familiare.
7: Ma forse nessuno si ricorda il fatto che le squadre di calcio e le aziende in generale di familiare dovrebbero avere quasi nulla, a meno che tu non sia un salumificio di paese, dove allora si può lavorare il marito, la moglie, il fratello, il figlio, la sorella, la cognata. Però in una squadra di pallone si deve puntare a fare risultati, non è una famiglia.
1: Quindi stroncato Mandragora.
7: Sì, no, mi stroncato. Ha fatto veramente incazzare con una gente.
1: Bene, benissimo, perfetto.
7: Anche perché si è tirato dietro tutto il carrozzone dei giocatori che l'anno scorso hanno portato la maglia quasi B, perché tutti a scrivere grande Rodri, grazie, siamo diventati una famiglia, però si dimenticano di che ci hanno fatto partire l'anno scorso tutti questi ragazzoni.
1: Detto questo, l'ho chiesto a Gianattasio, te lo chiedo anche a te, a quanto è dato il gol di Mandragora oggi?
7: 1,15.
1: Ecco. Cioè, stanno quasi per chiudere le quote, insomma.
7: Non la chiudono, perché tutto sommato il gol dell'Est è stato 1,01. Perché considerando che giocano Mandragora, Fortini, Comuzzo, in panchina c'è Simeone e anche Biraghi, Biraghi non giocherà mai, però insomma, comunque quattro giocatori potenzialmente da gol dell'Ex ci sono, quindi si alza abbondantemente la quota per il gol dell'Ex, quindi 1,15 Mandragora, 1,1 gol dell'Ex, 1,32 Fortini, 1,50 Comuzzo, 1,29 Simeone perché parte la panchina, dai.
2: Pietro, ti faccio la domanda che ho fatto anche a Francesco Benvenuti un'oretta fa. Era attivo su Firenze Viola un sondaggio che invitava i lettori ad esprimere una preferenza sul titolare in attacco oggi, e i lettori di Firenze Viola sono andati oltre il 78% indicando Beto come giocatore su cui puntare dal primo, l'abbiamo detto, grosso punta su Pellegrino. Sono arrivati però tanti messaggi al 348-7513-933 di ascoltatori che dicono non è tanto la volontà di vedere Beto, ma la volontà di non vedere questo Pellegrino considerando le sue prime due partite, per capire se Beto sia più pronto in questo momento e se Pellegrino lo si possa valutare magari in un momento di condizione fisica e mentale migliore. Tu che risposta ti sei dato?
7: No, io sono molto in disaccordo con gli ascoltatori, anche con il sondaggio, quindi ne parlo in modo diverso perché sono di un'altra opinione. Io ho sempre detto questa settimana che avrei confermato Pellegrino, perché tra l'altro Pellegrino, nonostante la cattiveria che hai riportato da parte di alcuni ascoltatori, per me nel primo tempo il Frosinone ha giocato bene, ha mandato due volte in porta i compagni ed è stato nel vivo del gioco in una squadra comunque non aveva né capo né coda. Lui ha provato a essere squadra più di Gudmundsson, più di Mastantuono, più di Ulai, cioè mi è sembrato più partecipe e più volenteroso di far parte di una squadra e non di una lunga serie di singoli. Io continuo a pensare che Pellegrino sia forte, nel senso che per quello che ho visto, non con la Roma, dove è stato schiacciato anche dalle scelte secondo me nefaste dell'allenatore, ma contro il Frosinone l'ho visto bene. Beto è un giocatore che dovremo scoprire, dipenderà molto anche dai giocatori che gli saranno intorno. Io credo che la profondità oggi verrà presa da Angie e che sia Angie che Mastantuono potranno provare a dare una mano a Pellegrino buttando anche la palla dentro, perché ricordiamoci, pur volendogli tanto bene, che c'è un difensore nel Torino che ha difficoltà nell'anticipare gli avversari di testa.
1: Ora io mi chiedo perché vuoi tanto bene a Comuzzo e non vuoi bene a Mandragora. Questa cosa mi manda fuori di testa.
7: Ma perché c'è una grande differenza tra Comuzzo e Mandragora, per come si sono secondo me anche comportati nel corso delle settimane, dei mesi, e poi in generale, perché io Comuzzo questa roba della famiglia non l'ho letta da nessuna parte. Invece questa leccata al modo in cui veniva scelto di lavorare in precedenza da parte della Fiorentina me la risparmiamo molto volentieri, soprattutto per quello che ho visto l'anno scorso.
1: Senti Pietro, parliamoci chiaro e andiamo al sodo. Se la Fiorentina, noi non ce lo auguriamo, ma se la Fiorentina dovesse perdere oggi, grosso, rischia quanto?
7: Zero come punti.
1: Non rischia niente secondo te?
7: No.
1: Sarebbe abbastanza.
2: Guarda,
1: clamoroso.
2: Ad esempio ci scrive: ciao Firenze Viola, sono Emanuele dalla Svizzera tedesca, sono sempre ottimista, ma se oggi non si vede qualcosa a livello di gioco, io saluterei grosso. Lui nemmeno lega questa riflessione al risultato, ma a quella impronta del tecnico che tanti aspettano di vedere nella formazione messa in campo appunto da grosso, perché chiosa dicendo che non è un allenatore adatto al tipo di rosa che gli è stata messa a disposizione.
7: Ma un conto è quello che pensiamo noi o che pensano i tifosi, un conto è quello che pensa la società. Io credo che prima di prendere una decisione del genere, Paratici, che ha scelto grosso, un po' ci penserà su nel caso, speriamo di no, speriamo di non dover vedere un'altra debacle, perché sarebbe davvero uno schifo, usando termini tecnici. Però io non credo veramente che si possa pensare che prima della sosta la Fiorentina pensi a un esonero. Con la sosta di 3 settimane, se queste 5 partite non dovessero andare come devono, e allora lì rischia, perché credo che Paratici sia meno sentimentale, come dicevamo, di Mandragora, e quindi nel momento in cui le cose non dovessero andare e non continuare ad andare, considerando che oggi ha stravolto la terza formazione su 3 partite di campionato, se oggi non dovesse andare vuol dire proprio che ci sta capendo poco. Però come dicevo, Paratici almeno alla sosta credo che ci arriverebbe comunque.
1: Sì, torna il discorso, però Pietro, e bisogna cominciare a vedere qualcosa.
7: Sì, va bene, ma io posso fare gli scongiuri e smettere
1: no,
7: di parlare.
1: No, certo, va bene.
7: Alla fine
1: bisogna
7: da giocare, però... io credo che ci posso giocarci. Cioè, il Torino sono messi come noi.
1: Appunto ti dico, cioè nell'eventualità, ti ripeto, io non è che voglio guffare la Fiorentina o voglio dire che la Fiorentina perderà.
7: No, non ho detto,
1: però bisogna analizzare le varie ipotesi. E tra le ipotesi, visto che la partita finisce 1x2, c'è anche quella che possa finire 2.
7: Ma ti ho risposto, penso
1: sì.
7: Che non sia oggi la giornata dei pensieri di questo tipo, a meno che non certo che è successo. Se invece dovesse perdere 3-0, non lo so come va a finire, perché da Paratici non mi aspetto un comportamento alla Pradè. Perché da Paratici non mi aspetto un comportamento alla commissa, cioè Paratici mi aspetto un dirigente che pensi in modo calcistico aziendale. Quindi se oggi la partita va malissimo, ci sta, però ripeto, io mi auguro che non vada così, e soprattutto a conti fatti, se dovesse essere una partita normale e finisce 1-1 e quindi comunque un risultato negativo, mi aspetto che Parati ci difenda ancora per un paio di settimane quella che è la sua scelta in panchina.
1: Senti Pietro, sempre analizzando la formazione, centrocampo Brescianini, Fagioli, Ulai, come vedi questa scelta? Allora, innanzitutto Fagioli e Ulai insieme, che insomma eravamo un po' curiosi e siamo curiosi di vederli, e poi comunque la scelta Brescianini, che non è una cosa banale.
7: Guarda, io penso che Brescianini, detto di Brescia, sia considerabile un po' il Torbert,
1: e Ulai detto
7: Cristo,
1: bene. Cristo?
7: Si chiama Cristo.
1: Ma il Cristo?
7: No, detto Cristo. Okay. Poi, il Cristo è uno solo.
1: No, è come il Brescia.
7: No, vabbè, hai ragione. No, però il Brescia è perché c'ha un'abbreviazione, quindi ci smette la I con l'apostrofo davanti. Cristo si chiama Cristo, lo chiamiamo Cristo. Ora, a parte le minchiate, ma io penso che fosse il tempo giusto per vedere la I e Fagioli insieme, anche perché con il centrocampo numericamente così ridotto all'osso, è un'opzione che deve prendere corpo, deve prendere piede. Io sono curioso di vedere chi farà giocare Play, perché nella mia idea di calcio Ulai deve sempre giocare 3 metri avanti rispetto a Fagioli, però non sono certo che sia la stessa idea di Grosso. Asta chiaramente sarebbe stato il terzo se non fosse stata una settimana particolare, ma me lo aspetto in campo magari nell'ultima mezz'ora. Mi ha stupito un po' l'assenza di Ndur, però magari non si è allenato benissimo, magari si è allenato meglio in Brescia, vediamo. Cioè, io francamente Brescianini non me l'aspettavo dal primo minuto, però evidentemente lo ha convinto. È uno di quei giocatori evidentemente convincenti per gli allenatori più di quanto non lo sia per chi invece segue le partite come noi dall'esterno. C'è uno che è diligente a livello tattico, che probabilmente per 70 minuti può darti un po' di equilibrio, anche perché gli altri due dovranno giocare un po', no, sulla qualità. E quindi uno che possa rompere le linee di passaggio e buttarsi dentro quando l'azione si sviluppa dall'altra parte potrebbe essere una cosa fatta bene.
2: Pietro, sperando che le scelte iniziali di Grosso si rivelino vincenti, Aldo da Piombino e Paolo da Campi non si sono messi d'accordo, ma in contemporanea ci hanno mandato entrambi un messaggio nel quale, analizzando il terzo stravolgimento di formazione da parte di Grosso, percepiscono poca sicurezza da parte del tecnico, ma anche il rischio che poco coraggio e poca sicurezza vengano trasmessi poi alla squadra in campo.
7: Sì, penso che abbiano ragione sulla fragilità anche dell'allenatore. Sì, è arrivato Commisso. Giannattaso ci tiene a farmi sapere che Commisso è a 3 metri dalle riserve che si stanno allenando, con una posizione da anziano fuori dai lavori in corso, ha le mani dietro.
1: Fuori dai cantieri?
7: Fuori dai cantieri, esatto.
1: Sta osservando. Cioè, già il fatto che non abbia le braccia spalancate è già un qualcosa.
7: Ma secondo te gliel'hanno detto che sono le riserve quelle, oppure lo sa? Perché sembra molto interessato al torello delle riserve, mentre la squadra è dall'altra parte.
1: Vuole capire come si potrebbe cambiare la partita nel caso in cui non si dovesse sbloccare. È lì. Sta guardando quello. Senti Pietro?
7: Eccolo,
1: sì, ora sì, ti risentiamo.
7: No, scusami, dicevo che secondo me quello che dicevano gli ascoltatori sul Grosso, un po' di fragilità la denota, più che altro un po' poca sicurezza nelle proprie scelte fino a questo momento. D'altra parte bisogna anche dire che la squadra definitiva l'ha avuta mercoledì, primo allenamento, quindi vediamo se queste sono le prime scelte definitive, ovviamente salvo infortuni, che l'allenatore sta provando a fare. Io per esempio credo che Gie oggi giochi perché è arrivato prima degli altri, e questa è una scelta conservativa e poco coraggiosa. Credo che Brescianini giochi perché non c'è Assà, poi gli altri per me possono essere tranquillamente un esempio di squadra tendenzialmente titolare.
1: Ecco Pietro, l'ultima domanda, poi ti salutiamo e ti mandiamo a cambiare la camicia. Ecco, guarda, ce lo stanno anche trasmettendo Commisso nella nostra TV col suo gessato e le mani dietro la schiena.
7: No, ma poi è in posa, cioè tutti i fotografi, tutte le telecamere lì, e lui è ovviamente in posa probabilmente vuole una foto da comodino, perché è 5 minuti che è lì fermo, immobile, a farti fare foto e video. Non so nemmeno se respira, perché è fermo, non si muove. Va bene così.
1: No, l'ultima cosa ti volevo chiedere, ne abbiamo parlato anche con Andrea, ma voglio il tuo giudizio sul terzo compagno di squadra, terzo compagno di reparto diverso per Dragusin in tre partite. Oggi tocca a Vieri. Dragusin ha fatto due partite da quattro.
7: Che gol di Fagioli!
1: Contano, questi. Se no fai come commisso, questi non contano. No,
7: eccolo, braccia aperte.
1: Eccolo.
7: Grandi saluti. I love you.
1: Benissimo, fantastico. No, dicevo, Dragusin, due partite da quattro in pagella. Oggi Vieri, il terzo compagno diverso, perché dopo Ranieri contro la Roma. Aiutatemi chi ha giocato contro
2: Pongracic.
1: E Pongracic, appunto, l'avevo proprio rimosso. Pongracic contro il Frosinone. Oggi tocca a Vieri. Ecco, cosa ti aspetti da Vieri? E poi se Dragusin non dovesse convincere neanche oggi, potrebbe poi rifiatare lui la prossima.
7: Anche perché poi sono finiti compagni di reparto. A parte le battute, io penso che Vieri sia quello che nel corso dell'estate mi ha convinto di più come compagno di reparto, è quello che mi è piaciuto di più, anche perché è quello che è più in forma anche atleticamente, perché lui arriva a una preparazione non fatta quest'estate, ma fatta qualche mese in anticipo, perché in Brasile stavano già partendo, cioè era già partito il campionato da un pezzo. Tanto è arrivato anche Paratici, anche lui meno fotografato, meno ricercato del presidente, che ora si sta facendo la foto con un signore di circa 70 anni senza maglietta, molto divertente questa scena. Comunque Paratici ora cammina nervoso a margine del campo. Comunque di Vieri io ho buone sensazioni, spero che sia una coppia ben assortita. Trovo che, per quanto mi riguarda, era la coppia che mi aspettavo da inizio campionato. Poi gli hanno raccontato che l'allenatore non si fida troppo del suo modo di essere brasiliano, cioè la voglia di giocare tanto la palla da dietro, essere quasi un regista difensivo. Si fida poco di questa sua particolarità. Altro gol clamoroso di Fagioli.
1: Non conta neanche questo.
7: Sta sprecando tutti i jolly. Bravo Fagio. Va bene, però c'è il piede caldo. E quindi niente, penso che Vieri sia una buona scelta. Io trovo che sia la scelta giusta. Poi vi racconto, allora aspetta, faccio mente locale. Vai. Di aver visto Pedro Gonçalves a fare questo riscaldamento, tocca la palla molto bene, molto bene. Speriamo che siano buone premesse, perché mi sembra un giocatore forte, piccino, bassino, ma insomma, se è quello che si è visto allo Sporting Lisbona, è tanta roba. Poi Paratici ve l'ho raccontato, Comizio sta finendo il giro di autografi e foto, più di un calciatore. Io mi domando se sia normale una cosa del genere, però evidentemente mette al riparo anche potenziali scleri con la squadra, e tutti sono attenti su di lui e non sui giocatori che si stanno scaldando, quindi va bene così e avanti tutta.
1: E Gnonto, perché non ci hai raccontato niente di Gnonto?
7: Ah, Gnonto, aspetta, l'ho visto ora, eccolo, sai, rimaneva dietro e non è molto alto, quindi...
1: però Pedro Gonçalves l'hai visto.
7: Perché era qui solo, era più vicino a me. Comunque è simile a Ulai, cioè da lontano l'altezza è quella, forse benissimo. Qualcosa di meno. Toccato palla ora, destro-sinistro, vabbè, giocano tutti e due i piedi. Mancato lo stop adesso. Prima mi ha colpito Mastantuono, che tre palle non stoppate.
1: Benissimo.
7: Speriamo che anche quelli non contino come i gol di Fagioli.
1: Certo, perfetto. Pietro, grazie.
7: Ciao ragazzi.
2: Ciao Pietro.
1: Grazie a Pietro Lazzarini. Mentre vediamo anche i nostri monitor il riscaldamento, c'è Mandragora che si sta scaldando e sentirà tantissimo questa partita. Chiaramente, tu la pensi come Pietro su Mandragora?
2: Io, per quanto riguarda il gol dell'ex, l'abbiamo già un po' detto. Io sono assolutamente d'accordo sul fatto che tante volte, quando eravamo anche intenti a cercare quelle che potessero rappresentare, apparire come criticità della Fiorentina, la gestione familiare di un'azienda di calcio occupasse uno dei primi posti, che non vuol dire che poi non possa diventare un valore aggiunto, però l'operato di chi concorre al tentativo di far crescere la società dovrebbe basarsi esclusivamente sui risultati ottenuti, non sul rapporto che si crea internamente. E quindi sono contenta che si sia interrotta questa tendenza, che poi non ha aiutato la Fiorentina a crescere e non ha portato niente di buono. Se poi all'interno del gruppo, come è capitato in alcune fiorentine vincenti e belle da vedere che nel corso degli ultimi anni abbiamo raccontato, si crea anche un ambiente con quel sapore di famiglia, ben venga. Però secondo me bisogna proprio scindere anche il ruolo e il peso che gli si dà a questo tipo di chiave di lettura all'interno dei rapporti. Di Mandragora mi preoccupano i gol che perdiamo, esatto. Considerando che oltre a Ken si è ceduto lui e Gudmundsson, che per quanto magari non abbiano mai convinto o abbiano delimitato la dimensione attuale della Fiorentina, sono comunque innegabili e hanno aiutato la Fiorentina negli anni a raggiungere determinati punti. Spero che i nuovi non ce li facciano rimpiangere.
1: Assolutamente, io insomma sono la vedo diversamente anche da Pietro, vabbè, ognuno la vede a modo suo, insomma, per come è stato trattato Mandragora, poi qualcosa mi hanno raccontato.
2: C'è
1: anche
2: chi riporta anche l'esempio di Gosens,
1: esatto,
2: che è stato a Firenze meno, ma anche nel suo caso, un po' come poi è stato con Moise Kean, soprattutto il saluto da parte della società sul sito ufficiale è un saluto che fa percepire come ci sia stata molta freddezza nel finale.
1: Sì, ma perché comunque sì, erano due giocatori che di fatto erano due leader, poi possiamo discutere dell'essere leader sia da parte di Gosens che da parte di Mandragora, però è stata fatta una scelta chiara, ovvero quella di mandar via più giocatori possibile rispetto a quelli che c'erano l'anno scorso. Io per esempio Brescianini, che c'è oggi in campo, già lo considero a metà, no, dell'anno scorso, che comunque arrivò a gennaio, però di quelli che c'erano fin dall'inizio, che insomma hanno vissuto quella tragedia di parte iniziale della stagione, dove la Fiorentina fino al 21 dicembre non aveva vinto neanche una partita, è stata fatta la scelta di mandarne via il più possibile. Speriamo appunto possa essere la scelta giusta, anche se io Gosens soprattutto l'avrei tenuto, perché comunque a livello di spogliatoio poteva far tanto, anche perché abbiamo tantissimi giovani, cioè anche oggi sono veramente una marea, che bene averli, però non è semplicissimo cioè trovarsi in
2: l'equilibrio, perché poi noi parliamo di equilibrio quando si guarda la Fiorentina dal punto di vista tattico, analizzando il modulo e le scelte di Grosso, ma l'equilibrio è fondamentale anche per poter accogliere tutti questi nuovi giocatori giovani che arrivano da contesti diversi e metterli nella condizione di potersi prendere anche il tempo che è inevitabile per inserirsi all'interno di un gruppo squadra e all'interno appunto di un contesto tattico.
1: Allora, ha parlato Roberto Goretti, direttore sportivo della Fiorentina, ai microfoni di DAZN poco fa, andiamo a sentire le sue parole.
8: Direttore Goretti, partiamo subito dal commento sul mercato. Finalmente per molti è finito, soprattutto per gli allenatori che chiedono sempre di anticipare la chiusura. Per la Fiorentina che mercato è stato? Se c'è qualcosa che poteva essere fatto ulteriormente, se siete soddisfatti?
9: Ma hai fatto così tante domande che ci vorrebbe tanto tempo per rispondere. È stato sicuramente un passaggio, è un momento di passaggio da un modo, no, di fare club a un altro modo di fare club. C'è stato un cambiamento importante nella direzione tecnica e sono state fatte tantissime operazioni. Se pensi che al 1 luglio dei 70 giocatori che erano sotto contratto tra prima squadra e primavera ne sono usciti 52, quindi sono state fatte tante operazioni, ma la cosa più importante credo che sia l'obiettivo, diciamo, più grande, che è quello di iniziare a costruire un nuovo modello, no, di fare calcio, e sperando di farlo nella maniera giusta e che possa essere produttivo, che possa essere accattivante, che possa essere duraturo e che possa portare con il tempo la Fiorentina ad essere competitiva.
1: Queste le parole di Roberto Goretti, che insomma ha parlato anche delle uscite, perché su 70 giocatori ne sono usciti 52, queste le parole di Roberto Goretti appunto, e lo sappiamo comunque che è stata un'estate molto molto produttiva sia in uscita che in entrata da parte della Fiorentina. Speriamo appunto che questo nuovo corso, come parlava proprio Goretti, possa nascere il prima possibile, Chiara, perché insomma io oggi mi aspetto qualcosa di diverso.
2: Sì, senza poi sollevare i diretti responsabili da quelle che sono appunto le responsabilità che possiamo imputare loro per le due sconfitte che hanno dato il via a questo campionato. Con la chiusura del mercato abbiamo in un certo senso identificato il momento di inizio effettivo della stagione della Fiorentina, e quindi oggi, consapevole del tempo necessario perché i meccanismi siano rodati, bisogna iniziare a vedere qualcosa di diverso, a partire dalla mano del tecnico che non si è assolutamente percepita.
1: Ora ti stuzzico un po'. Come hai vissuto l'assist di Ken ieri sera?
2: Ma in realtà con discreto disinteresse, nel senso che la partita non l'ho guardata tutta, ho guardato gli aggiornamenti, e torno a dire un qualcosa che sarà estremamente banale, forse ripetitivo, ma mi auguro che le scelte della dirigenza facciano sì che si possa smettere di rimpiangere giocatori che io ho apprezzato in quello che è stato il loro apporto, ma come ripetevo, finché Moise Kean aveva ancora la maglia della Fiorentina addosso, non sono mai riusciti a creare con me quel legame tale da portarmi poi a vivere malissimo l'addio, come se forse fossi anche già preparata. Ecco.
1: Allora, ma poi ne riparleremo di Ken perché adesso ci mettiamo in collegamento ai nostri amici di RTV 38.
10: Naturalmente porta delle difficoltà. Questo è quanto gli è stato appunto chiesto di tutti i giocatori che sono arrivati, ma più o meno è anche quello che ha detto Petrachi, anche Petrachi non è che abbia fatto di Torino, anche loro
11: hanno cambiato tanto. Infatti anche lo stesso Abate ha sottolineato che Fiorentina e Torino possono essere accomunati, no, sotto questo aspetto, perché c'è bisogno di pazienza per trovare la manca per la squadra. Le ultime considerazioni con Pietro Pellicciari. Nel frattempo saluto anche da Radio Firenze Viola Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua, ben ritrovati.
1: Ciao,
2: buon pomeriggio.
1: Bello.
11: Non vi sentiamo ancora, vediamo se riusciamo a perfezionare il collegamento. Non vediamo se adesso vi sentiamo.
1: Mi sentite?
11: No, ancora no. Allora vado velocemente a Pietro Pellicciari per
1: riprendiamo intanto la diretta noi e poi vediamo se riesce a perfezionare il collegamento.
2: Eravamo anche perfettamente sincronizzati sul buon pomeriggio e questa cosa mi lascerà un po' di malcontento. Luca, è evidente che Paratici non ha usato le buone maniere per mandare via diversi giocatori. Io non contesto la scelta in generale, ma considero i modi davvero poco edificanti. Potevano essere usate in modalità più morbide, specialmente con Robin Gosens. Mi è sembrato un esercizio degno di un leader autoritario, che non vuole dire necessariamente autorevole. Devo dire che apprezzo la riflessione di Luca. C'è anche Simone 099 che ci dice: io sono a Firenze da ieri mattina per la partita di oggi. Ieri sera ho beccato Paratici e la sua signora in un ristorante. Dopo il primo ero fuori e c'erano anche loro. Io però non so se si può riportare quelli che sono i dialoghi privati tra il direttore.
1: Vabbè, se ce l'ha scritti. No,
2: direi che possiamo passare al messaggio dopo. Simone, che nel primo anno farà molto bene, dopo comincerà a fare il suo. Le querce non faranno mai i limoni.
1: Io su questo non sono molto d'accordo, perché l'anno scorso Ken è infilato nella stagione sbagliata di tutta la Fiorentina, di Ken compreso, però secondo me insomma io mi auguro che Beto soprattutto, ma anche Pellegrino, non ce lo facciano rimpiangere. Rimettiamoci in collegamento con RTV 38.
11: La voce di Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua. Ben ritrovati.
1: Ciao, buon pomeriggio.
11: No, ancora non è possibile collegarsi con loro. Allora torniamo ancora.
1: Riprendiamo noi la parola, perché non ci sentono, non so per quale.
2: Arriva un messaggio per te da Francesco da Firenze. Scusami Lorenzo, te fai sempre esempi di giocatori che vengono trattati male dalla società, l'esempio di Gosens e Mandragora. Ma i signori giocatori che trattano male la Fiorentina, invece no. Ken e tanti altri, perché ce ne sono stati tanti nel corso degli anni, sono stati tenuti nell'ovatta e poi hanno fatto i propri comodi sempre.
1: Sì, può essere una chiave lettura. Poi bisogna capire a cosa poi crediamo, perché poi non è detto che il signor Mandragora dica la verità o che Paratici nei confronti Paratici o la Fiorentina nei confronti di Ken dicano la verità. Ken ha scritto quel super messaggio, sì, lunghissimo,
2: ciao Bischeri, ha fatto molto arrabbiare Lorenzo Marucci, tra l'altro, perché è proprietà esclusiva dei fiorentini, non e ci quindi si può appropriare del ciao Bischeri.
1: Ok, quindi poi ne parleremo anche con Lorenzo Marucci, ma anche lui insomma ha detto ho sbagliato, e questo lo avevamo detto anche noi, che quello era stato l'unico errore grosso di Ken, però poi per il resto vediamo, insomma dobbiamo capire.
11: Noi ci siamo, vediamo se
1: ci sentite.
11: Adesso sì,
1: ce l'abbiamo fatta.
10: Mi sento?
1: Ce l'abbiamo fatta. Avevamo detto un buon pomeriggio insieme. La Chiara ci è rimasta.
2: È stato bellissimo.
1: Malissimo che non è andato in onda, ma va bene. Lo
10: fatelo.
1: Lo so. No.
2: Era preparato, Luise. Non si può replicare.
11: E ormai insomma vi muovete all'unisono, come dovrebbe fare la Fiorentina, che invece è ancora alla ricerca di questo amalgama. Dicevamo di grosso e delle somme che probabilmente potremo tirarne su di lui dopo la partita con il Napoli, nel momento in cui ci sarà la sosta, insomma. Quattro partite a disposizione di Grosso per poter poi iniziare a fare delle verifiche vere.
1: Guarda, la stessa domanda che ho fatto a Pietro Lazzarini poco fa in diretta, nel prepartita dal Franchi, e anche lui la vede così. Io però non voglio né gufare né sperare chiaramente che la Fiorentina non faccia punti, però dovesse mettere in campo la Fiorentina un'altra prestazione come quella col Frosinone, secondo me arrivare a Napoli è lunga, perché bisogna tirare le somme. Bravo. Insomma, dopo tre partite bisognerebbe già cominciare a dire qualcosa o a pensare di fare qualcosa, perché lasciamo fare i quattro gol presi contro la Roma, perché la Roma è la Roma, lotterà per lo scudetto e va bene, facciamo finta che ci vada bene. Col Frosinone è stata una cosa indegna, oggi serve una risposta per quanto mi riguarda, ma una risposta di quelle serie, perché dovesse essere un'altra brutta Fiorentina, lo ripeto, per me arrivare al Napoli sarebbe molto lunga.
11: In effetti, Chiara, al di là della vittoria, che è la cosa più importante oggi, però ci si aspetta una risposta sul piano della combattività, di quella garra che è mancata sia contro la Roma che anche contro il Frosinone, quella forza di reazione che non c'è stata da parte della squadra dopo che si è trovata sotto i due gol.
2: È mancato un po' tutto nelle prime due uscite stagionali. Abbiamo analizzato anche la condizione fisica, perché la sensazione è che a prescindere dalla qualità dell'avversario la Fiorentina sembrasse indietro. È un qualcosa che aumenta il carico di questi elementi che noi chiamiamo in causa. Io sono curiosa, anche impaziente, di vedere una Fiorentina un pochino più unita, perché oggi i reparti appaiono come compartimenti stagni, e questo sicuramente complica ulteriormente il lavoro di tanti nuovi interpreti che sono arrivati e che hanno bisogno di trovare la loro collocazione anche in un'ottica un pochino più ampia di squadra. Sono tante le risposte che siamo impazienti di raccogliere dal campo, e la falsa partenza però ci mette anche nella condizione di dover pretendere in egual misura i punti, che sono fondamentali per continuare a lavorare con meno pressione.
11: Tanto Luis La Serpe si era un po' allarmato perché non aveva visto in panchina Pedro Gonçalves, almeno nelle note che abbiamo noi, numero 28 Pote, è lui Pote, perché il suo soprannome è Pote, il soprannome che gli hanno dato.
10: Maximallo Pote.
11: Pote, sì. Pote, quindi sì. Preparati a chiamarlo Pote.
10: Hanno ragione della differenza viola, perché ragazzi
1: non si ricorda neanche come ci chiamiamo, cioè incredibile.
12: I due di Firenze Viola va chiamato.
1: No, ti rendi conto, Sauro?
10: Ragione a Firenze,
1: a Firenze Viola.
10: Firenze Viola.
1: Roba da
12: siamo a questi livelli.
1: Sì, sì.
10: Mi fa piacere che sia molto allegra.
11: Questo è molto preoccupato, giustamente.
10: Perché le parole di Goretti, è il momento di cambiamento. Vediamo una Fiorentina competitiva nel tempo.
11: È quello che ha detto Paratici.
10: Ma non c'è,
11: non c'è. Però Paratici, tra le prime cose che ha detto, stiamo costruendo una Fiorentina duratura. Una Fiorentina duratura, è progetto quadriennale. Insomma, speriamo anni sono lunghi,
12: speriamo la sia anni dura invece di duratura, cioè
11: dura di comprendonio, dice. Insomma, poi bene. Dicevi anche del diverso modo di fare calcio, mi sembra ci sia stata anche questa dichiarazione.
10: Sì, si cambia un nuovo modo di fare calcio.
11: Probabilmente si riferisce anche a un nuovo rapporto che c'è all'interno della Fiorentina tra i giocatori, la società, perché se andiamo a rileggere le dichiarazioni di Mandragora, voglio sentire anche naturalmente il parere di Lorenzo e Chiara, ha detto che fino all'anno scorso con Ferrari, con Pradè, con Presidente Commisso, sua moglie Catherine, si viveva il clima di famiglia. Adesso invece con l'arrivo di nuove figure tutto questo non si avverte più all'interno della Fiorentina. Non so se può essere un bene o un male.
10: È quello, poi lo vedremo.
11: Questo è quello che ha riscontrato Mandragora. Cosa ne pensate?
1: No, ha ragione. Alla fine mi accodo a quello che ha detto Sauro. Poi vedremo se sarà una cosa positiva o negativa. Il trattamento, diciamo, da parte della Fiorentina su determinati giocatori, ne cito due, Mandragora e Gosens, non è stato esemplare, ma questo fa parte del gioco, perché ci dicevano giustamente prima anche gli ascoltatori qui su Radio Firenze Viola che anche i giocatori a volte trattano male la Fiorentina, quindi è un po' il trattarsi male un po' a vicenda. Vediamo se la scelta di fare piazza pulita completamente e di mettere tutti i giovani in campo sarà una scelta positiva. Io so che Sauro non è molto d'accordo sulla scelta della Fiorentina di aver messo tutti i giovani e aver fatto fuori tra virgolette tutti i vecchi. Io sono molto d'accordo con lui su questo aspetto. Speriamo appunto che comunque la Fiorentina e la stagione della Fiorentina possa partire da oggi, dai, così almeno smettiamo anche di parlare di tutte queste cose.
11: Chiara, a proposito di Mandragora, tra i vari ascoltatori, telespettatori in questi giorni hanno sottolineato che si sarebbe incatenato probabilmente Sauro Fattori per trattenere Mandragora.
2: È inevitabile che il primo pensiero di tutti sia andato a Sauro e anche al suo tentativo di insegnarci in che modo leggere e capire le prestazioni di Mandragora per poter comprendere anche l'apporto che era in grado di dare. Tornando al discorso relativo all'impostazione familiare, io lascio i rapporti personali di Mandragora da parte, ma penso che il campo prima e anche tutti i mercati che via via sconfessavano i precedenti ci hanno insegnato per quale motivo in una società di calcio che si definisce ambiziosa debbano essere altre le priorità alla base della scelta dei collaboratori e delle competenze da avere all'interno della dirigenza.
11: Grazie, grazie a Radio Firenze Viola, ci ritroviamo.
10: Ciao Lorenzo, ciao Chiara.
1: Ciao Luis.
10: Ciao Bodue.
1: Ciao. Grazie ai nostri amici di RTV 38 che ritroveremo come sempre all'intervallo. Sono entrate in campo le squadre, si stanno scambiando il 5 come sempre succede prima dell'inizio della partita, poi sarà tempo di monetina con palla o campo, con la moneta che ci hanno fatto vedere, la moneta da 5 euro che ci hanno fatto vedere molto spesso, soprattutto alla prima giornata, creata e coniata appunto per l'inizio, per decidere chi batterà il calcio d'inizio e chi invece sceglierà il campo. Andrea Giannattasio, torniamo da te.
13: Ciao, eccoci qua. Allora, tutto pronto per questo Fiorentina-Torino, fa un caldo tremendo, insomma sentivo le giuste rimostranze di Pietro sugli organizzatori di questa sfida, che pensano che si giochi a ottobre inoltrato, in realtà siamo soltanto nella coda dell'estate, quindi fa comunque un caldo spaziale, mi risultano siano 34 gradi, ma chiaramente al sole percepiti sono molti molti di più. Per quanto riguarda la gara, ci sono i due capitani che sono da una parte De Gea, dall'altra parte Vlasic, si stanno scambiando i gagliardetti davanti alla squadra arbitrale che quest'oggi è capitanata dal signor Massa della sezione d'Imperia, coadiuvato da Meli e Imperiale, quarto uomo Arena. Al VAR ci sono Giua e Marini. Per quanto riguarda le formazioni ufficiali, le ribadiamo partendo dalla Fiorentina che stravolge ancora l'undici di partenza con De Gea tra i pali e poi João Mario, Dragusin, Vieri e Valdepeñas. A centrocampo ci sono Ulai, Fagioli e Brescianini. Davanti sugli esterni ci sono Mastantuono e Gie e davanti Pellegrino. Risponde il Toro guidato da mister Abate con Perri tra i pali, 3-5-2 il modulo di partenza, Coco, Comert e Comuzzo i tre difensori centrali e poi Fortini, Fitz, Jim, Mandragora, Gineitis e Cacciamani. la linea di centrocampo per quanto riguarda il fronte offensivo. Ci sono Vlasic, che è il capitano della squadra, e c'è Adams, panchine devo dire ricche per entrambe le formazioni, con la Fiorentina che può mandare a disposizione di Fabio Grosso, Christensen, Lezzerini, Pongracic, Ranieri, Dodon, Burr, Chimenez, Atà, Nyonto, Gonsalves e Beto. Il Torino invece Mascardi, Siviero, Biraghi, Ilkan, Luongo, Braganza, Patterson, Belgali, Kulenovic, Abuklal, Ismail, Zapata, Simeone, Oristaino e Carrascosa. Fiorentina che si carica, fa quadrato, fanno tutti capannello uno sopra l'altro per caricarsi, il discorso evidentemente di incoraggiamento da parte, credo, del capitano, di David De Gea, che carica i compagni. Poi De Gea va a prendere posto nella sua porta. Fiorentina che attaccherà da sinistra verso destra, quindi da la curva Fiesole verso la curva Ferrovia. Intanto cominciano i convenevoli tra tifoserie, la tifoseria viola che grida Torino è stata e resterà Granata, insomma grande amicizia che dura da decenni tra la tifoseria viola e quella del Toro. Con la gara che prende inizio proprio in questo momento, Fagioli va subito a dare il primo pallone a De Gea, il lungo lancio del capitano viola alla ricerca di Pellegrino, che spizza di testa più in alto di tutti, la mette a terra, ma il Toro recupera il pallone. Poi chi non salta bianco nero è, comincia a cantare lo stadio e coro universalmente condiviso naturalmente quello che sta andando in scena in questo momento, vista la antipatia sportiva sia del Toro che della

0: uscire il clamoroso Perry, clamoroso Perry di piede, clamoroso questo portiere, che cosa ha fatto? Due parate pazzesche, prima su Mastrantuono e poi su Uscie. La Fiorentina si divora il vantaggio due volte, pazzesco.
1: Credo sia salvataggio sulla linea, sai. Credo sì, sia certo, salvataggio sì, di Comusso.
0: Ah, Comusso?
1: Penso, non so. Se...
0: Prima Perry.
1: Prima Perry secondo, sicuro.
0: Secondo Comusso, pazzesco. Pazzesco,
2: ce lo scriveva un ascoltatore, oggi Comuzzo diventa Nesta. Benissimo. Direi profetico per quanto pazzesco riguarda il primo minuto.
1: Sì.
0: Non è possibile, calcio d'angolo, non è possibile! Abbiamo ricominciato come abbiamo finito contro il Frosinone. Calcio d'angolo per la Fiorentina, affidato a Mastantuono. Forza, forza! Il cross di Mastantuono, palla che rimane lì in area di rigore, la spizza via Fitzjim. Uno dei nuovi acquisti del Toro, l'olandese, maglia numero 28. Non è però possibile la sfortuna che si sta abbattendo sulla Fiorentina in questo inizio di stagione, perché i viola vanno tutte le colpe del mondo. Hanno fatto ridere con la Roma e con il Frosinone, ma soprattutto con il Frosinone e anche oggi in questo avvio le loro occasioni, i viola, se le sono costruite. Certo, bravi anche gli avversari, però onestamente la Fiorentina ha avuto molta sfortuna. Attenzione a questa palla per Che Adams in contropiede, ma arriva senza problemi De Gea e fa sua la sfera. Forza, forza ragazzi, non demordiamo, sfruttiamo questo buon momento. 3 minuti di gioco, 0-0, e subito due chance da gol clamorose per la viola, con Mastantuono che sarà liberato in modo divino in area di rigore davanti a tre avversari e anche in Gie. Poi però spede palla Ulai, attenzione, c'è Adams, si mette l'area di rigore, ancora Ulai rinviene, ma c'è Adams, tiene l'apertura per Cacciamani sulla sinistra. Cacciamani gli va a dar fastidio Mastantuono, Cacciamani va sul fondo, Cacciamani al centro, mette fuori di testa Fagioli, e poi ancora il Torino con Gineitis, Vlasic mette fuori João Mario, molto bravo, poi in Gie, vai, vai Lieu, vai da solo, fai vedere chi sei, va in Gie da solo in contropiede, salta tutti, va in Gie, salta tutti, vai, e salta Mastantuono sulla destra, vai, vai Mastantuono, area di rigore, Mastantuono, dove si è Comusso, Mastantuono, tiro deviato, peccato, però João Mario arriva sul pallone prima degli altri, è una furia la Fiorentina adesso, João Mario, lo scambio con Ulai. Fiorentina in buon momento, nonostante il caldo torrido, bisogna sfruttare questo momento positivo, perché poi pagheremo dazio con questa arsura che stiamo vivendo tutti insieme. Brescianini sulla sinistra e poi Valdepeñas, l'apertura è per Dragusin, si riparte dalla difesa, Fiorentina tutta a schiacciare il Toro, Granata con il pannolone tutto nella metà campo e poi Mastantuono per Ulai, Ulai per Fagioli. È il numero 44 che agisce nel ruolo di play, se lo stesse chiedendo qualcuno. João Mario stesso a terra da Comuzzo, qui c'è fallo, non viene segnalato, c'era un fallo evidentissimo di Comuzzo su João Mario, graziato il 2005 ex viola, ma c'era un fallo evidentissimo, poi Comuzzo va a chiedere scusa all'ex compagno di squadra, c'era un fallo gigantesco, si vanno a dare il 5 ai due giocatori, rimessa laterale in favore della Fiorentina. Vedremo se verrà ridato al Toro oppure no, penso di sì, perché comunque Comuzzo l'ha messa fuori in modo fair playistico, se mi passate questo termine. 5 minuti di gioco, 0-0, ma insomma una Fiorentina che ci sta piacendo, seppur sfortunata, palla restituita al Toro.
1: Giusto per far chiarezza, credo che il salvataggio sulla linea sia stato di Fortini e non di Comuzzo, che Comuzzo era tra i due saltati da Mastantuono, che poi ha tirato in porta e l'ha presa veramente con l'unghia dell'alluce Perry, poi pallone che è finito Angie, che ha tirato a botta sicura, e Fortini credo sia stato lui a salvare sulla linea, quindi se è quasi un gol però, Andrea, è quello che ha fatto Fortini,
0: sì,
1: sulla linea.
0: Va bene, dai, allora possiamo depennarlo dai possibili marcatori di questa giornata, dai. Comunque, dai, 6 minuti sul cronometro, 0-0, Fiorentina che è partita fortissimo, sfortunata, bravo il Toro a evitare di capitolare due volte nel giro della stessa azione. Ora vediamo quanto questa grande mole di gioco prodotta dalla Fiorentina, questo dispendio energetico, durerà, perché ripeto, fa molto caldo e non sarà facile. Tanto Chiara recupera un grande pallone Ulai, vai, vai Chiara.
1: Chiara, vale quanto sì, un gol quello di Fortini.
2: Sì, assolutamente sì, anche perché poi, come ha detto Andrea, la Fiorentina ha bisogno anche di ritrovare fiducia, sicurezza, approfittare

0: aspettare e concretizzare un momento che comunque la vede arrembante dal punto di vista dell'atteggiamento, sarebbe il modo migliore per iniziare la gara di oggi. Andrea, ti giro la riflessione di Giacomo che ci chiede: ma come mai non calciano più di collo pieno, porca miseria?
1: Non lo so, io su queste cose così tecniche alzo le mani, non mi permetto di rispondere, non sono un fine conoscitore del calcio, quindi bisogna farla a uno dei nostri talent, come direbbero a Sky, tipo il nostro mister Sauro Fattori o altri ex calciatori di cui ci avvaliamo per le loro competenze, ma io non ho la risposta in mano in questo momento.
2: E comunque, tornando al discorso della Fiorentina sfortunata, della Fiorentina che non riesce a segnare, siamo a 187 minuti senza gol in questa stagione.
0: Sì, e io credo che la riflessione di Giacomo, più che voler entrare nel merito di tematiche che solitamente affronta meglio chi il calcio l'ha vissuto in prima persona, rimarchi come si vede poco coraggio anche quando la Fiorentina comunque arriva davanti alla porta e ha la possibilità di portarsi in vantaggio. Io l'ho letta in questi termini, proprio come anche quando abbiamo l'occasione non trasmettiamo la sicurezza e la voglia di sfruttarla al meglio.
1: Magari non è quello, io ci vedo magari un po' poca cattiveria, ma non è il coraggio. Fiorentina, ragazzi, ha trovato due pali, oggi ha fatto due palatoni, cioè ha fatto una palatona del portiere, un salvataggio solo lì al toro. Fiorentina ci arriva in porta, Non è che non ci arriva, e magari è un po' poco coraggiosa e imprecisa. Ora qua però c'è fallo di Comusso su João Mario, è il secondo. Comusso ha iniziato in maniera molto fallosa la sua partita, ma magari la sente tanto e dovrebbe anche stare un po' più tranquillo, ecco, il buon Pietrino.
2: Questo poteva anche ammonire, ti dico la verità.
1: Anche secondo me.
2: Forse perché comunque il pallone di João Mario era già finito fuori, per questo non l'ha ammonito, perché João Mario anticipa Comuzzo che aveva fatto uno stop inguardabile. Comuzzo lo travolge completamente, però il pallone era già uscito fuori. Forse è questa la lettura dell'arbitro, perché sennò sarebbe stato un giallo sacrosanto.
1: Sì, ora c'è il Toro che manovra il pallone con Cacciamani, un grande talento del Toro, cercato a lungo dalla Roma nel corso di quest'estate, che però si addormenta, si dimentica il pallone. João Mario va a dargli fastidio, ma Cacciamani è più bravo di lui, va sul fondo, attenzione a Cacciamani, il cross al centro, Dragusin molto bravo di testa, mette fuori Fist Gym, ma è bravissimo Fagioli a rubargli il pallone, a metterlo ancora più lontano, poi Comusso, Mandragora, ma la Fiorentina arriva prima con Ulai, ma deve regalare la rimessa laterale al Toro. Insomma, Fiorentina combattiva, pugnace su ogni pallone. Ti sta piacendo, Ludovico Mauro, questa Fiorentina?
3: Un ottimo inizio, secondo me, come sabato scorso, il rischio di pagare gli episodi non capitalizzati all'inizio, perché nel calcio fa un po' di senso.
1: Bene, grazie a Ludovico Mauro che ci ha dato questa sua pennellata al decimo minuto di questo primo tempo di Fiorentina-Torino. Che dire, ragazzi, speriamo che qualcuno la butti dentro. Ora poi mi aspetto tanto anche per esempio da Pellegrino oggi, perché insomma la terza partita in cui il centravanti non dà segnale, fa tutto ma fa anche male, per fortuna poi il Torino si addormenta, lascia la palla andare sul fondo. No, terza partita in cui il centravanti non dà segnale di vita, comincia a essere preoccupante,
2: No, più che altro io credo che comunque continui ad essere penalizzato dal gioco della Fiorentina, perché oggi abbiamo visto un Gie che comunque ci ha già fatto vedere di cosa potrebbe essere capace. Dall'altra parte c'è Mastantuono che ce l'ha già mostrato, noi aspettiamo soltanto i gol da Mastantuono, però sono due giocatori che non è che vanno sul fondo e mettono la palla dentro, sono due giocatori che si accentrano e tirano in porta. Quindi per il Pellegrino che dovrebbe ricevere dei palloni soprattutto per i colpi di testa, che è il suo marchio di fabbrica, non sono proprio i due esterni migliori per le sue caratteristiche. Credo che sia molto più esterni adatti alle caratteristiche di Beto.
1: Ok, magari vedremo anche
2: Gonçalves. È uguale, Gonçalves si accentra e tira,
1: sì, è vero. E che tiri, perché insomma ha dei numeri di un certo rispetto. Va bene, 11 minuti signori, siamo ancora sullo 0-0 e speriamo di sbloccare la partita il prima possibile, noi viola ovviamente, anche se il Toro dà filo da torcere come in questo momento con C'è Adams, preferito oggi a Simeone. C'è Adams, si accentra, serve Mandragora per Fitzgim che è troppo solo sulla sinistra, ancora Mandragora, il tiro, la parata clamorosa di De Gea che evita l'1-0. incredibile. Mamma mia, che parata! Che parata di Mandragora, che ha su Mandragora, ragazzi. 1-0 evitato, ragazzi. 1-0 evitato.
2: Eh sì.
1: 1-0 evitato. Clamoroso, sì. La risposta del Toro con il tiro di prima intenzione di Rolando Mandragora, che da ex fresco si presenta così al Franchi con un tiro che chiama alla pronta risposta. Mandragora, palla in calcio d'angolo e corner in favore dei Granata, affidato proprio a Mandragora. E insomma, il piede caldo ce l'ha sempre avuto. Io è un giocatore, l'ho sempre detto, che non avrei venduto. Per qualcuno è il sintomo, è il sinonimo, è l'emblema della mediocrità di questi anni. Benissimo, ognuno resta delle sue convinzioni. Per me resta un centrocampista che fa tra i 7 e gli 8 gol l'anno, e quindi ognuno ha le sue convinzioni. Calcio d'angolo battuto, cross al centro, attenzione, meno male la palla è troppo lunga, non ci arriva Vlasic, rimessa al fondo per la Fiorentina. Minuti di gioco che sono 13, signori, 0-0 tra Fiorentina e Torino, ma a questo punto dobbiamo annoverare una super occasione per parte.
2: Eh sì, Mandragora, insomma, lo conosciamo, non è nuovo a queste soluzioni balistiche, anche perché insomma il gol con la Juve l'anno scorso fu un gol pazzesco. Sì. Questa volta era un angolino basso invece un angolo alto, però è stato bravissimo De Gea. Che succede, Andrea?
1: No, la squadra è un po' lenta nelle ripartite.
2: No, sentivo
1: il pubblico rumoreggia e poi adesso Fagioli sbaglia tutto. E il pubblico è scontento per come la Fiorentina raramente riparte in velocità, o almeno l'ha fatto i primi 6-7 minuti. Ora poi secondo me è un po' calato i giri, ma perché ragazzi fa un caldo bestia. Io non credo che la Fiorentina sia scarsa, non sappia ripartire in velocità. La Fiorentina ha dei sontuosi palleggiatori in questo 11 di partenza. È una squadra molto dotata tecnicamente, però sono anche 35 gradi all'ombra e al sole saranno anche 38-39.
2: Sì, però Andrea, ora io con tutto il bene, il Torino è uguale alla Fiorentina nelle stesse condizioni. Sì. E poi
1: Torino non ci ha nemmeno riprovato a partire in velocità.
2: Però stiamo parlando di ragazzi di 20 anni e se non si riesce, se si patisce il caldo a 20 anni, non voglio immaginare cosa faranno quando ne avranno 40, probabilmente moriranno. Cioè, alla fine
1: certo.
2: Non è la prima partita di calcio che si gioca a temperature elevate. Comunque, vabbè. Vai Andrea.
1: Allora, qui c'è un altro contrasto di Comuzzo su Mastantuono, graziato ancora Comuzzo, ma anche qua c'è la fallo, secondo me poi recupera un gran pallone Brescianini. Non c'era niente, secondo te? Beh, secondo Ludovico Mauro non c'era niente, ma insomma il gol Comuzzo è bello garoso oggi pomeriggio, l'abbiamo visto bello grintoso sia su Gio Mario che su Comuzzo, sia su Mastantuono in un paio di circostanze. Deve darsi una bella calmata perché no, guarda qua ragazzi, palla rimessa laterale regalata al Torino. Rimessa laterale per il Torino, palla regalata e granata dall'altra parte del campo, un'apertura, vado io vai tu, della serie, chi va? E palla che va sul fondo. Male, non si sono capiti Valdepeña, Saint-Gi, ora attenzione al lungo lancio del Toro per Vlasic che si appoggia su Fortini per Mandragora, non è la Fiorentina che attacca ma il Toro, nonostante i nomi che vi ho appena segnalato, ancora Fortini. Marcato stretto da Valdepeñas, poi Fortini si appoggia su Comert, altro giocatore arrivato da poco svizzero. Attenzione a questa gran giocata di Vlasic, il tiro deviato, il pallone dal corpo di Vieri che oggi parte titolare nella prima volta della sua stagione. Ora è un buon momento per i Granata che però sbagliano tutto, palla che va sul fondo e può ripartire la Viola dalle retrovie con Davide De Gea. Insomma, gara che sembra un incontro di box tra due pugili che si danno destri e sinistri da una parte e dall'altra, e dopo un momento favorevole alla Fiorentina ora il Toro che sta rispondendo, vediamo un po' se è questo inizio così divertente e basta oppure se sarà così tutta la partita.
0: Un po' di messaggi, Giacomo che ci chiedeva come mai oggi non si calci più di collo pieno, aggiunge, è proprio quello che intendevo Chiara, grazie. Gie doveva colpire forte di collo e alzare il pallone sotto la traversa come negli anni 90. E il riferimento agli anni 90 lo fa anche Lia Jeremy da Massa che ci scrive, per l'appunto negli anni 90 più o meno tutti calciavano da fuori area come fa oggi Cialanoglu. Basta andare a vedere spezzoni di video dell'epoca. Il radioascoltatore ha ragione, anche Simone 099 sottolinea come non calciano più come prima perché si allenano meno i fondamentali, e i fondamentali purtroppo nel pallone sono le basi. Romolo ci scrive: che giocatore in GIE, quindi questi primi 15 minuti di uno degli ultimi arrivati Viola lo stanno entusiasmando, mentre Marco da Catania ci chiede: si può dire che continuiamo a giocare abbastanza male? Pessimo inizio addirittura, ci scrive Angelo. Molli, remissivi, arretrati e impauriti, via Grosso subito. Mentre Maurizio invita a fare riflessioni su De Gea che tengano conto anche della gran parata che all'11esimo ha negato all'ex Mandragora la gioia del gol, perché a suo avviso tante volte ci si concentra solo su quelli che oggi appaiono i limiti di De Gea e non su quello che è l'apporto effettivo che riesce a dare alla Fiorentina.
2: Grandissima parata da parte di De Gea. Insomma, se quello di Fortini vale un gol, quello di De Gea vale mezzo gol almeno, perché insomma il tiro di Mandragora, che poi stava per far invecchiare malissimo tutti questi messaggi che nessuno tira più da fuori, perché comunque
0: avevamo uno che lo faceva
2: perché appunto Mandragora ha calciato da fuori area, ha calciato benissimo e ha trovato uno splendido De Gea che gli ha negato la gioia del gol dell'ex. Andrea,
1: gara giunta al 18esimo, 0-0 ovviamente, con il Toro che manovra davanti alla linea dell'area di rigore con Perri, altro nuovo arrivato in casa Toro, il debutto del portiere brasiliano nella gara di Coppa Italia, pezza contro il Monza, e poi Toro che avanza, Fiorentina adesso tutta sotto palla, adesso il pannolone ce l'hanno in Viola con Fortini sulla destra. Fortini che adesso gioca sulla destra, effettivamente strano perché poi lui è un quinto di sinistra, ma oggi c'è Cacciamani dalla parte opposta, con adesso Coco che supera la linea di centrocampo, lo scambio lembe lembe con i compagni di squadra, adesso gara a ritmi bassissimi dopo un quarto d'ora abbondante, molto molto divertente e brillante, adesso gara a ritmi bassi. Ora c'è Adams che aggancia nella di rigore, molto bravo Vieri a far uscire il pallone, anzi della Joao Mario, però ancora il Toro che riconquista la palla con Comunso per Mandragora, Mandragora che apre dalla parte opposta dove c'è Comert per Fortini, ora c'è il Toro che attacca con continuità, come detto, insomma è una Fiorentina che deve trovare coraggio, deve trovare quella forza che le ha permesso nel giro di 20 secondi a inizio partita di avere quell'1-2 fulminante che manca poco la portava in vantaggio. Il Toro è una squadra in evidente difficoltà, al di là di questa partita c'è una formazione che arriva qui con dei problemi, gli stessi della Fiorentina tra l'altro, perché è una squadra molto nuova e quindi si deve trovare. Ora c'è questa palla in area di rigore, attenzione, bucano tutti, arriva Fortini e la palla viene messa all'ultimo in angolo da Valdepeñas, mamma mia che dormita qua in difesa, in questo tracciante arrivato dalla sinistra, tutti hanno dormito. Per poco non si avventa Fortini che va a calciare, palla messa in corner, 20 minuti di gioco, 0-0, corner per il Torino, sul pallone c'è Mandragora ovviamente, mentre il caldo è veramente qualcosa di terrificante, ragazzi, vi dico che anche per noi è veramente difficile lavorare. Angolo per il Toro, poi andiamo con tutti i discorsi e i commenti, il cross al centro, palla che arriva direttamente sul fondo all'altra parte, meno male, niente da fare per il Toro che è rimessa al fondo per la Fiorentina.
2: No, volevo sapere Andrea come siamo messi con i ventilatorini, se il Righi l'ha comprato,
1: ce l'ha, sì.
2: Perché c'era stato insomma grandi discussioni in redazione, solo lui l'ha comprato, ok, benvenuti.
1: Attenzione, Perri riesce ad arrivare prima sulla sfera, peccato. Speravo in un frittatone tra Comert e Perri, in realtà poi Perri è arrivato prima sulla sfera con Pellegrino in pressione. Sì, l'ha comprato, ce l'ha con sé, mi ha detto che non serve a nulla.
2: Ecco.
1: Ma avevo pochi dubbi sul fatto che non servisse a niente, perché queste diavolerie spesso che arrivano dall'Oriente servono a poco. Ecco.
2: Queste diavolerie moderne,
1: Sì, del tempo moderno, sì.
2: Bene, quindi non gli serve a niente, benissimo. Tommaso Loreto c'è, perché...
1: No, non è qua, non è qui con noi.
2: Ah, ok, vabbè, adesso tanto lo dobbiamo sentire.
0: Un po' di messaggi? Sì. Ettore ci scrive: comunque subiamo il gioco di chiunque, mamma mia. Ci scrive anche Alessandro da Prato, un boh con tanti puntini di sospensione. Daniele da Lucca: anche oggi è un casino, Matteo, che sofferenza, non c'è squadra. Igor: io vedo delle grandi potenzialità in questa squadra giovane, costruita per il futuro, ha bisogno di un po' di tempo, dato il cambio totale, e per quanto siate impazienti, la realtà è comunque questa. Paolo Davicchio ci riporta invece su una prospettiva un po' più pessimista, perché ci scrive: siamo penosi, non si vede un barlume di gioco.
2: Allora andiamo da Tommaso Loreto. Ciao Tolo.
1: Arrivano i fischi, arrivano i fischi. Scusatemi, arrivano i fischi intanto al Franchi, perché c'è il Torino che fa possesso palla da due minuti e il popolo viola quindi reagisce fischiando la squadra di Grosso.
2: Beh, benissimo. Dove sei, Tommaso?
4: Sono a casa.
2: Come mai, faceva caldo?
4: No, oggi ho delle dinamiche anche familiari.
1: Aspetta, perché Vieri salva tutto su un colpo di testa. Cross dalla sinistra, colpo di testa di un giocatore granata, mi sembra Fortini, sì. E Vieri di piede salva tutto, ragazzi, perché c'era comunque Fortini solo che ha saltato, poi resta a terra Ulai. Ragazzi, non ci siamo qua, no. è allarme rosso Grosso.
4: Calma, che vi devo dire,
1: gliel'ho detto.
4: No, hai ragione Andrea, ma no, non c'è il centrocampo. Bressanini ha recuperato un pallone, uno di Fagioli, ho un lancio lungo imprendibile per Mastantuono, e Ulai mi sembra che stia correndo a vuoto senza mai arrivare sul pallone. Si è un pochino pronti via, no? Ci ha fatto brillare gli occhi, però non c'è il centrocampo, non c'è nemmeno la minima idea, intendo, di sovrapposizioni, scambi nello stretto, triangoli. Siamo un po' così in campo, partiti fortissimo e affidati alle singolarità, quindi anche alle doti da un lato di Mastantuono, dall'altro Insie, che poi hanno propiziato l'occasionissimo in avvio. Ma il Torino invece un minimo di impianto ce l'ha, un minimo di scambio palla, è quello che manca, ripeto, totalmente a noi. Fagioli mi sembra che appunto giusto una volta per vie centrali ha provato a passare, mandando lunghissimo appunto, e sugli esterni
1: c'è un cambio, ragazzi, c'è un cambio forzato, credo che Ulai non ce la faccia, si è fatto male Ulai e dentro Ondur, quindi cambio forzato, fuori Ulai e dentro Shertur. Peccato, perché Ulai sta facendo anche bene.
4: Sì, io in realtà Andrea l'ho visto il giusto, poi magari è più la
2: persona. Sì, però non ti agitare, cioè,
4: corre.
2: Non ti agitare, Cioè, non ti agitare, lei attaccato, io però l'ho visto, cioè ha detto
4: l'ho fatto bene.
2: Ho capito, ma stiamo tranquilli,
4: No, nel senso, faccio anche in ottica facelle, corre molto, però cioè palla al piede visto pochissimo. E quindi ripeto, domando qui, chi lo imposta il gioco?
2: Nessuno. Torreira, scusa.
4: Capito, no?
2: No, scusa, Brozovic. Brozovic.
1: Risiamo col centrocampo dell'anno scorso, vorrei segnalare, che penso fosse il centrocampo anche di Roma. Dur, Fagioli, ma Brescianini.
2: Si torna sempre dove si è stati bene.
4: Vabbè, sai, oggi c'è di mezzo il problema fisico di Ulai, poi sì. Andrea, te sei certo sia un discorso fisico, ha fatto cenno lui, cioè
2: sì, no, usciva
0: accompagnato dallo staff medico,
1: dal dottore, sì, dal dottor Bruzzone, che con grande piacere vedo al posto del dottor Penguin in questa stagione.
2: Beh,
4: mamma mia, guarda, in realtà è lui che è carica a pallettoni, non io.
2: Sì, no, ma
1: aspetta, perché c'è Pellegrino che va via. Peccato, gliela toglie Coco. Peccato. È andato via da solo Pellegrino. Coco gliel'ha levata molto bene. Vai Tommaso.
4: Ma è parente?
2: Ma di chi?
0: Francesco Coco.
2: No, dai, non può aver detto una cosa del genere. Andiamo avanti.
1: Quello, guarda, delle foto compromettenti di Corona, se non mi sbaglio.
2: No, ma andiamo avanti, perché c'è, guarda, non so veramente. Non so cosa dire.
4: Che ora il centrocampo è quello dell'anno scorso, perché comunque avrebbe dovuto scegliere uno tra Bressanini e Dur, se a sta, certo, se è in panchina in teoria può entrare, meno che non lo immagini come primo cambio di uno tra Angi e Mastantuono. No, sono già qui a provare a parare i colpi su Grosso, perché ovviamente ora poi partirà immagino la riflessione su,
0: immagini bene direttore, i messaggi che arrivano chiedono in un certo senso di prendere coscienza di quanto questo allenatore stia faticando.
1: La Fiorentina non riparte più, ragazzi, la Fiorentina è tutta chiusa nella sua metà campo, la Fiorentina non riparte più, fischi sonori dal Franchi, la Fiorentina non riparte più, calcio d'angolo per il Torino al 27esimo, non c'è nulla in questa squadra.
4: La percezione te la do anche dietro lo schermo, sono in bambola, sicuramente poi i fischi non aiutano e evidentemente non si riesce a costruire un minimo scudo, una minima corazza, perché oggi è chiaro che comunque la gente si aspetta qualcosa e invece in 20 minuti, a parte, ripeto, l'azione dove c'è comunque l'individualità l'uno e l'altro, ma Santoro in GE, ma poi non hai fatto altro, ma nemmeno proprio in termini di palla a terra, e quindi capisco anche assolutamente la delusione generale. Speriamo bene, perché poi quando va in bambola è pericoloso. Intanto, almeno provando a guardare qualcosina di positivo, De Gea, secondo me, un po' chi lo ha criticato nelle prime due gare gli ha risposto. Ieri qualcosina si è intravisto, almeno in termini di tempismo, e in sì, e i primissimi segnali erano più che incoraggianti. Ecco, il problema è che ora non stiamo giocando.
2: No, dicevi però Tommaso devi parare i colpi da grosso. Ora io prima della partita l'ho sottoposta questa cosa a Pietro, poi ne abbiamo parlato anche a RTV 38. Per me, cioè, non è che bisogna aspettare la sosta per forza, cioè uno si può anche rendere conto di aver sbagliato.
0: C'è un lavoro
2: prima
0: eccezionale di un ascoltatore, Francesco da Montreal, che ci riporta tutti gli esempi della storia recente nei quali le società hanno preso decisioni drastiche, sollevando poi l'allenatore dall'incarico entro le prime tre o quattro debacle stagionali, contando anche le coppe. Gli esempi sono veramente veramente,
2: guarda,
0: tanti.
2: Io mi ricordo una, me la ricordo su tutte, che è la Roma 2009-2010, che l'anno del triplete dell'Inter è l'anno in cui appunto la Roma arrivò seconda ad un punto, con Spalletti che fu esonerato dopo due giornate, due sconfitte, arrivò Ranieri e quelle due giornate alla fine costarono lo scudetto alla Roma. Cioè, si può fare un cambio, se uno si rende conto che non è l'allenatore.
1: Aspetta,
2: giusto,
1: perché c'è la Fiorentina in attacco, stranamente, tra l'altro João Mario che dà Fagioli, palla a Mastantuono, Mastantuono alla di rigore, si gira ma esce, tutti sotto palla, i giocatori granata che chiaramente, insomma, non sono sciocchi, hanno paura quando la Fiorentina attacca. Poi Torino comunque si difende bene, ancora Viola in attacco, seguiamo questa azione, Fagioli, tocco per Pellegrino alla di rigore, crolla a terra Pellegrino, la palla viene messa fuori dal Toro, niente da fare, vai Lorenzo con il tuo elenco.
2: No,
1: gli allenatori
2: dicevo quello, cioè si può anche, vai Chiara.
0: No, ti facevo vedere proprio il messaggio di Francesco.
2: C'era anche quella?
0: Quella non c'era, no, si è concentrato sulla storia un pochino più recente, si parte dal 2015, però c'è di Francesco al Verona nel 2021 dopo tre sconfitte, semplice alla SPAL nel 2020, sempre dopo tre anche Juric al Genoa nel 2017, Tudor alla Juventus nel 2025, tre sconfitte tra Champions e Serie A, Colantuono all'Atalanta nel 2015, Rastelli al Cagliari, Giampaolo alla Samp, Pecchi al Parma, Nicola alla Cremonese, appunto gli esempi sono tanti.
2: Ci sono, capito? Cioè Tommaso, noi non stiamo vedendo niente, nemmeno oggi, poi il caldo è una cosa che per me non esiste, perché c'è il caldo, fa anche per il Torino, non è che loro giocano con l'aria condizionata,
4: No, guarda, fra l'altro ricevo, senza dirvi il mittente, potete chiedere a Grosso quale fosse l'idea di gioco oggi, cosa dovessero fare i centrocampisti nelle due fasi e perché ci siamo ritrovati a lanciare Pellegrino con i difensori. E francamente sì, poi è chiaro che un cambio di questo tipo per il momento in cui siamo diventa un cambio, no, radicale, e quindi se lo decidi probabilmente anche perché intravedi come dire, un gruppo che non segue il suo allenatore o che non è convinto delle sue idee, insomma che c'è un problema tra lo spogliatoio e l'allenatore. Posto che questa è anche la prima partita con la rosa definitiva, e lo è definitiva da 3-4 giorni, con almeno fate conti voi, ma immagino Gonçalves, Beto, calciatori che tendenzialmente possono giocare nei titolari fuori, o vedo uno sfruttamento interno tra quale allenatore, oppure non li puoi cambiare, anche se poi oggi dovesse finire male. Puoi sicuramente cercare di capire come mai a questo punto, comunque dopo oltre un mese, cioè la, il minimo impianto di gioco, cioè quello di cercare di stare in campo in qualche modo con una certa organizzazione, lo si può pretendere almeno in termini di lavoro, perché poi se no durante la settimana sai che fanno. E qui il centrocampo, ripeto, è pressoché nullo. Poi giustamente qualcuno dice, perché poi alla fine siamo a fare lanci su Pellegrino, e però non ne sta vedendo una.
2: Ma non è il gioco per Pellegrino,
4: da
2: Tommaso.
4: Parte di difensori, ecco, cioè è interessante nel disastro, che qui il problema sono i lanci dei difensori per Pellegrino. Non avere la minima idea di gioco, palla lunga e pedalare.
2: Ho capito, perché hai fatto comunque tutta l'estate con un attaccante che attaccava la profondità, e adesso ti ritrovi un Pellegrino che aspetta i cross di nessuno perché non arrivano, perché hai due esterni.
0: Ce lo chiedeva qualcuno prima, ma lo sanno chi è che deve mettere Pellegrino in condizione di provare ad arrivare davanti alla porta,
2: sì,
0: con
2: ma
0: un pallone giocabile?
2: Questi esterni qui, io lo ripeto, l'abbiamo detto prima, lo ripeto, non sono esterni che arrivano sul fondo e mettono la palla dentro, sono esterni che si accentrano e calciano in porta, quindi o arriva il terzino alla sovrapposizione, ma mi sembra di sognare, perché figuriamoci se si riesce a fare una cosa del genere, oppure Pellegrino non è adatto.
1: Attenzione,
2: per questa squadra
1: che la mette al centro proprio lui, si parlava di esterni ma non arriva nessuno su questo pallone. Vai Lorenzo.
2: No, questo, finito il discorso, Tommaso.
4: No, comunque non, ragazzi, a parte tutto, io non vedo la minima idea, ecco, di gioco, di stare in campo. Questo è indubbiamente preoccupante. Poi da qui a pensare che si debba cambiare subito, no, perché comunque anche chi ha seguito il Sassuolo a suo modo certi aspetti positivi li ha messi in mostra. Quindi del tempo dovrà essergli concesso, però come dicevate l'allarme comincia a essere rosso, perché poi non è che il Torino, no? Persino il Frosinone lo vedevo più sciolto, il Torino molto ordinato, compatto, ripartito, ti ha messo in difficoltà e te sei impaurito là dietro a vedere cosa succede o il pallone lungo. È qualcosa che va migliorato sicuramente.
2: Va bene Tommaso, grazie, ci sentiamo dopo.
4: Ciao, più tardi.
0: Grazie, a dopo.
2: E diamo la buonasera, anche buon pomeriggio a Dimitri Conti. Ciao Dimitri.
1: Ah, buon pomeriggio. Senza soluzione di continuità.
2: Sì, sì,
1: qua,
2: noi non siamo andati lunghi con Tommaso Loreto, lo chiamiamo, poi si arrabbia se si chiama troppo tardi, quindi dobbiamo mantenere l'equilibrio di tutti. Ciao Dimitri.
5: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
2: E stiamo cercando di scherzare un pochino, perché
5: sì, sono anch'io e sono disperato, non mi sa dove cominciare.
0: 78% di possesso palla ce lo segnalano da casa.
1: Il Torino. Che l'unica Torino. Fortuna della Fiorentina, devo dire che l'unica fortuna della Fiorentina è che davanti a sé il Torino, che è una squadra abbastanza sconclusionata, perché poi a parte tutto la vera occasione ce l'ha avuta Mandragora, punto e basta, da punti da fuori, poi
2: vabbè, quel colpo
1: è
2: di testa
1: vero.
2: Ai Fortini, insomma,
1: sì, sì, però insomma, era un tiro schiacciato per terra, non era niente di clamoroso. Ecco, anche adesso che ho visto fatte le robe brutte brutte al Torino. Comunque vai Dimitri.
5: Sì, 78% diceva Chiara.
0: Possesso palla del Toro, sì. È un dato che tanti ci sottopongono al 348-751-3933.
5: Abbiamo ufficialmente un problema. Questa è una squadra costruita per dominare il gioco. Non so se l'allenatore è l'allenatore giusto per dominare il gioco. Di dominare il gioco non se ne parla nemmeno per scherzo, nemmeno in casa col Torino o qui in casa col Frosinone. Per cui abbiamo un grosso problema, se volete che vi dica come la penso fino in fondo.
2: Poi di nome e di fatto?
5: In che senso?
0: Grosso problema. Ah, era sì, un gioco sì, di parole.
5: Fatto volutamente, ma sì, abbiamo un enormissimamente grosso problema. Sì, volevo essere semplicemente appunto superlativo, ma sì, abbiamo un grosso con la G maiuscola problema, forse a tempo per quanto mi riguarda per correggersi, perché d'altronde non trovo neanche giusto condannarlo dopo 35 minuti di utilizzo della rosa effettiva, perché non dimentichiamoci comunque nelle prime due partite, l'abbiamo detto spesso, io non me lo scordo, la rosa era follemente incompleta, anche questa volta invece follemente l'ho detto apposta. Detto questo, possiamo parlare anche di altro, possiamo parlare di Mandragora che palleggia in faccia ai nostri centrocampisti, non lo so, ditemi voi, ce n'è tanto di sì, materiale sì, dei nostri terzini, perché io non farei un applauso all'unisono a quello che da Dodò a Gosens ci fa passare a João Mario Valdepeña, o sì, io no, qualcuno sì, io no, io no.
2: Sì, sì. Però a prescindere dai singoli, sono d'accordo con te, a prescindere dai singoli, io non sono troppo d'accordo sul tempo da dare a Grosso, ti dico la verità. Perché è vero che sono 35 minuti, a questo punto 36, quasi 37 di rosa effettiva, però e sono anche 180 più 37 minuti dove la Fiorentina non ha ancora segnato, cioè io con tutto il bene l'ho detto prima della partita, in caso di disastro poi io spero che la Fiorentina vinca 3-0, perché poi basta poco, no, per indirizzare una partita in un altro modo, però in caso di disastro non lo so, io arrivare al Napoli è lunga, arrivare alla sosta,
0: qualcuno ti dice arrivare a Napoli è lunga, esattamente.
1: Era di rigore per la Fiorentina, vai Lorenzo.
2: No,
5: io non sono per la condanna, te lo dico, perché d'altronde è una scelta precisa, per cui o ci si dice chiaramente, ci viene anche detto che la scelta è stata sbagliata e quindi viene presa internamente, lo sanno meglio di noi possiamo farci un'idea dalle partite, ma negli allenamenti vediamo poco o nulla, quindi delle metodologie sappiamo quello che ci arriva grazie alle nostre fonti, ma possiamo appunto avere un'idea abbastanza definita, non di certo come si legge la parte tutti i giorni, quindi se dicono che è sbagliata, bene, praticamente faranno.
1: C'è un cambio anche per il Torino, si è fatto male un giocatore anche in casa granata, si tratta di Coco, se non mi sbaglio, difensore centrale Saul Coco, che dovrà essere presto sostituito, medici in campo, vedo che Abate ha già detto a un giocatore della panchina di svestirsi e quindi cambio per infortunio a fine primo tempo anche tra i granata.
2: Vai Dimitri.
5: Sì, no, dico, siccome io di dirigenti che ammainano la bandiera bianca alla terza partita e dicono sì, ho totalmente sbagliato, non ne ho ricordi, non credo che lo vedremo neanche stavolta. E Paratici l'ha scelto Grosso, non è che l'ha scelto qualcun altro. Grosso l'ha scelto, sì, Paratici, sì. Ho invertito gli addetti. Grosso l'ha scelto Paratici, non è che l'ha scelto qualcun altro. Quindi io non me lo vedo a dichiarare fallimento di idea,
2: no, figuriamoci,
5: anche alla luce del fatto che, ribadisco, la vera rosa ce la sta avendo da 3-4 giorni, non di più, i rinforzi veri soprattutto nelle caselle rimaste vuote sono arrivati in coda, in codissima al mercato, quindi io ero perplesso già a maggio-giugno, ovviamente, però una volta che è lui l'allenatore non vedo la possibilità di stravolgere così. Ma certo è che se oggi finisce 0-2 e a Napoli riperdi un'altra volta a 4-5.
1: Gioca in casa o il Napoli?
5: Sì, contro il Napoli riperdi un'altra volta, perdono. Un pensiero dovrà per gioco forza venire.
2: No, prima c'è Venezia, la prossima è Venezia?
1: Sì, sì, venerdì, la prossima è col Venezia, venerdì 11.
2: Capito?
0: Poi c'è la Coppa Italia.
2: Cioè qui non si vede veramente niente, io ti dico.
1: Mi ha scritto mio padre, Viola inguardabile.
2: Ecco.
5: Sì, poi si vede.
0: Sono molto d'accordo. Allora,
5: si vede parecchio del Torino fin qui, per cui si sa che è il Torino che stiamo ammirando. Non so, io no, non vedo la possibilità del ribaltone, ti devo dire. Tu dicevi Lorenzo zero gol, questo io un minimo di giustizia gliela voglio rendere, zero gol, ma Frosinone mira ad aggiustare di millimetri e potevano essere anche due tranquillamente senza aver rubato niente. Anche qui oggi dopo due minuti doppio tiro, io non so quant'è l'XG, ma se non siamo a uno siamo quasi.
2: Eh no, certo, ma quella sì è super occasione, ci mancherebbe, sì, però quindi, e si torna lì, sono zero gol.
5: All'atto rimangono zero gol certamente, però un minimo su questo, guarda, un minimo di clemenza e appiglio alla sfortuna glielo voglio lasciare. Sull'idea di gioco, sull'efficacia di questa realizzazione, sull'utilizzo dei componenti della rosa, ma sulla costruzione in sé, perché della rosa molti commentatori per fortuna non si sono limitati a brodolare senza nemmeno osservare quello che è successo. Qualcuno si è brodolato senza darsi neanche un minimo di impegno, affari suoi, tanto poi i conti prima o poi si fanno sempre, per cui spero che ci si ricordi di chi aveva detto
2: cose. No, no, ma io non voglio, cioè non credo che Grosso sia l'unico problema, il problema principale, però visto quello che è successo l'anno scorso e visto che comunque sia possiamo anche mandarli via tutti quelli dell'anno scorso, ma
5: è una follia, se vi devo dire la mia, è una follia. Ma chi l'ha autorizzata questa follia? Ma chi ha mai cambiato 25 giocatori in una rosa? Qui ci siamo andati vicini. Ma chi l'ha detto che era? Ma molti di questi sono pure arrivati sesti.
2: Certo.
5: Due anni fa, non 15. Chi ha detto che questa sia stata una cosa buona? Me lo dite? Tutti siamo d'accordo che la rivoluzione totale sia stata una cosa buona. Io no.
2: No, io credo che nessuno
5: io
2: sia
5: no.
2: d'accordo.
5: Mandragora, cioè, per me è un giocatore di valore.
2: Ma Gosens lo stesso, cioè l'abbiamo
5: Gosens
2: detto anche prima.
5: Gosens è un giocatore di valore. Altri che sono stati cacciati a bastonate sono giocatori di valore. Quindi, se è fatta una scelta, chi l'ha fatta poi verrà giudicato. Per ora è uno sbrodolamento. Poi vediamo, perché il campo dice la verità, non l'opinionista X, Y o Z.
2: Certo. Chiara?
0: Ho fatto più fatica della Fiorentina a superare la metà campo, ma ho trovato gli XG, Dimitri, se vuoi, di questi primi 42 minuti di gioco. 0.43 per la Fiorentina, 0.15 per il Torino.
5: E basta, 0.43?
0: Sì.
5: Davanti al portiere.
2: Lo so, questo è quanto.
1: A conferma del fatto che il Torino, per l'amor di Dio, squadra simpatica, maglia granate, viva, però insomma non è che stia facendo. Ha avuto ora la Fiorentina un pochino meglio, ha avuto 20 minuti di dominio totale, ha tirato una volta in porta, basta, non ha fatto niente la squadra di Abate.
2: No
1: sto davvero
2: No, ma noi non stiamo mica esaltando il Torino, ma
1: cioè il Frosinone 10 volte meglio del Torino, eh.
2: E infatti
1: per,
2: a quest'ora infatti a quest'ora è di 0-2.
5: Hai detto bene Lorenzo, è da ridere, ma la mera verità è questa, e la Fiorentina sempre a zero rimane, quindi purtroppo c'è poco da consolarsi. Dico già ora la mia hot take, voglio vedere Beto alla svelta, perché qui è bene anche provare a sfruttare una pallonata visto il contesto che si sta creando.
2: Sì.
1: Quindi, intanto sta finendo questo orrido primo tempo, 44 minuti e 20 secondi, 0-0 con la Fiorentina che recupera palla. Pellegrino di petto per Ngie, strattonato lo svedese, punizione, ha fatto pochissimo devo dire l'ex di turno, perché insomma ci aspettavamo che potesse dopo quello scatto fulminante iniziale fare qualcosa di più, invece zero carbonella, lo direbbe il nostro Luca Calamai, zero carbonella, capito Ludovico Mauro, zero carbonella.
2: Bene Dimitri, ti salutiamo, te li facciamo neanche fare i...
0: E pensa che c'è anche Dimitri, un ascoltatore che ti definisce stranamente lucido.
5: Beh, meno male, dai. Succede anche a me.
2: Li vuoi fare i nomi? No.
5: Sì, l'ho detto, Pellegrino e Brescianini.
2: Bene.
5: Se volete ci si può mettere anche Gio.
1: Attenzione, Pellegrino ruba palla, tre quarti di campo per Gie. Forza, forza Fiorentina, un po' di coraggio Gie. Limite dell'area, 4 minuti di recupero, Fagioli, tira la palla alta di mezzo metro sopra la traversa, però almeno si è visto qualcosa, finalmente, dopo niente, 20-25 minuti.
2: Dimitri, ciao.
1: Sulla traversa di mezzo metro.
5: Bell'effetto dei nomi, a dopo.
2: Vai, ciao.
0: A dopo.
2: Sì, dai, almeno abbiamo visto un tiro verso la porta, perché non era un tiro
1: verso
2: in porta,
1: porta, no?
2: Però
1: ancora no.
2: Quanto meno, insomma, a che minuto era la doppia occasione? Al secondo, al terzo minuto?
1: Al secondo e qualcosa,
2: appunto.
1: Sì, sì, sì.
2: Quindi, insomma, dopo 45 minuti quasi di niente, abbiamo rivisto un tiro verso la porta. È già tanto, ci accontentiamo di poco, Andrea.
1: Eh sì, chi si accontenta gode. Attenzione, la Fiorentina che riparte. Bella palla di Fagioli per Mastantuono. Vai, vai, accidenti alla miseria. Mastantuono sulla destra, si beve Comuzzo. Mastantuono esce dall'area di rigore. Mastantuono si accentra, ma la perde. Comuzzo bravissimo, bravissimo veramente stavolta a rinvenire sul fuoriclasse argentino. Però ha speso troppo tempo il numero 30 per calciare o provare a provare pericoli. Ora c'è Fagioli per Pellegrino, palla che rimbalza per terra malamente, si fanno male sia Pellegrino che Comuzzo. Palla in fallo laterale messa da Perri, perché sono scontrati. Ma qua si dorme, si dorme, si dorme, ragazzi, si dorme troppo. Intanto vi volevo dire che prima, come vi dicevo, si è fatto male Coco ed è entrato Ismaili, l'ex Empoli, al posto di Coco, quindi un cambio per parte per infortunio. 4 minuti di recupero, 2 se ne sono già andati. Ora gioco interrotto perché ci sono Pellegrino e Comuzzo a terra. Ora Pellegrino può rimanere in campo, invece Comuzzo deve uscire perché l'arbitro gli ha detto che vede del sangue, credo, e quindi deve uscire per forza di cose. Mentre si può riprendere a giocare con una rimessa laterale in favore della Fiorentina in zona offensiva. Il Torino in 10 contro 11, applausi per Comuzzo che passa sotto la nostra postazione. Palla che però viene restituita con fair play da Mastantuono al Toro, e quindi rimessa laterale in favore del Granata. E terzo minuto dei 4 di recupero in corso, con il Toro che è ancora in 10. Vediamo se Comuzzo può rientrare oppure no. Intanto c'è Cacciamani che va a battere la rimessa laterale praticamente a Fiesole, e invece di batterla dalla sua postazione è andata a batterla a 40 metri più avanti. Ancora rimessa a Granata perché la Fiorentina pasticciona, non è riuscita a tenere il pallone in campo. 48 minuti sul cronometro, ancora Mandragora che fa il furbo e la va a battere vicina alla postazione di Grosso. Fiorentina che conquista il pallone, poi Pellegrino trattenuto, Pellegrino fa botte, bella palla di Pellegrino per Gia, Gia di testa, perde il pallone, la recupera Chineitis, rinviene su di lui Valdepeñas. Attenzione però, Torino in possesso palla, Vlasic chiude per fortuna João Mario con una bella diagonale, c'era solissimo, c'è Adams, qui la Fiorentina ha rischiato bruttissimo, mamma mia, ha rischiato grossissimo su una dormita di Valdepeñas. Non ci siamo, ragazzi, qua serve intanto una bella buttata di fischi a fine primo tempo,
2: arriveranno tanto per ristabilire
1: le cose, e poi una bella lavata di capo alla ripresa, secondo me anche un bel po' di cambi, perché qua non ci siamo, ragazzi, siamo veramente una roba brutta da vedere, proprio brutta brutta. Guardate, persino la primavera della Fiorentina, che pensavo fosse la cosa più brutta in natura, perché quest'anno avevo visto due partite, una più brutta dell'altra, oggi è riuscita a fare 3-3 rocambolesco con il Genoa e ha fatto una buona partita, persino la primavera, pensate un po', e manca poco la vinceva perché ha preso gol al 92esimo. Ora, possibile che la prima squadra, che è 40 volte più forte, non riesca a fare una partita decente di pallone? Ultimi 10 secondi di primo tempo, poi sarà soltanto fischi, intanto perde il pallone, lo riconquista Andurra. Attenzione, vediamo se si va avanti a giocare. Pellegrino, bella palla recuperata, Pellegrino ancora lui, bella palla per Andurra, contropiede, 3 contro 2, dai dai, Andurra e Mastantuono sono gli uomini offensivi, Andurra mettila in mezzo, il cross al centro, la bucano tutti, arriva dall'altra parte Brescianini che non ci arriva. Fischio finale del primo tempo e fischi da parte del pubblico del Franchi, inevitabili. 0-0, un primo tempo orribile in casa fiorentina, 0-0 tra Fiorentina e Torino, in a voi.
2: E quindi non riesce a segnare ancora la Fiorentina, sono due partite e mezzo a questo punto di questa Serie A nelle quali la Fiorentina non è riuscita a segnare ancora neanche un gol. 0-0 alla fine primo tempo tra Fiorentina e Torino, ci fermiamo un attimo, piccolo break, e poi torniamo qui per l'intervallo di Fiorentina-Torino.
6: Radio Firenze Viola.
7: È la radio. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
2: Rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua. 0-0 all'intervallo tra Fiorentina e Torino, un'altra prestazione non all'altezza di quello che ci aspettavamo e di quello soprattutto che vorremmo vedere in questa stagione di ripartenza. Una Fiorentina che, tolto una doppia super occasione dopo meno di 3 minuti, poi non è riuscita a fare granché nel resto del primo tempo. Chiara,
0: un po' di messaggi. Alessio: in pratica giochiamo per lo 0-0 aspettando l'errore del Toro, puntando sulle giocate dei singoli. Questo non significa che non si possa vincere questa partita, però benvenuti al non gioco di Grosso. Complimenti, con l'infortunio di Ulai Grosso si sente sicuramente meglio. Max dal Valdarno: primo tempo imbarazzante, squadra senza idee, sono tutti fermi, ma Santuono e Pellegrino due figure in campo, non c'è gioco, non c'è grinta, che scempio, un'altra stagione in cui ci sarà molto da soffrire.
2: Mettiamoci in collegamento ai nostri amici di RTV 38.
8: Ma chi ci va a dare una mano a Pellegrino?
9: No, infatti lo guardi sempre solo.
8: Ma te sempre solo. Ma chi ci va a dare una mano?
9: Cioè, lì ci
8: va, io te li stringo in ginocchio e Mastatò, ti tengo lì con tutti e tre, con Comunzo stretto.
9: Vediamo.
8: Vedere chi cacchio ci
9: vediamo.
8: E c'ho i terzini che ti partono.
9: Vediamo.
8: Invece si stanno sempre lì e rimangono solo loro.
9: Però io ti dico.
8: O va dentro uno di due interni in centrocampo a dargli una mano a questo Cristo. Come fai a arrivargli un pallone?
9: Io scelgo.
10: Aspetta, Sauro, voglio tornare da.
9: Scusami.
10: Lorenzo Benedetto e Chiara Bevilacqua, ben ritrovati.
2: Ciao Lorenzo, ciao Sauro, ragazzi. Ciao Renato e ciao
0: Lorenzo,
2: a quello nel mezzo.
0: Chiara.
2: E a quello nel mezzo anche.
11: Sì,
8: quello di mezzo da barba.
10: Siamo preoccupati per questa Fiorentina, al di là del clima giustamente ilari.
2: Sì, siamo molto preoccupati perché comunque abbiamo visto una super doppia occasione dopo meno di 3 minuti e poi niente, super parata di De Gea su Mandragora, che insomma sarebbe stata la ciliegina sulla torta, no, di questo primo tempo, il gol di Mandragora, e poi il niente. Cioè, sentivo che parlavate di Pellegrino, ma Pellegrino è un attaccante sbagliato per questa squadra, c'è poco da fare perché non ci sono esterni che vanno sul fondo e mettono la palla dentro, e se lo lanci in profondità, arrivederci, è impossibile, non è il suo, cioè non ce l'ho con lui, è che non ha queste caratteristiche. Quindi aspettiamoci Beto subito, ma vediamo se Beto riesce a risolvere i problemi della Fiorentina, che sono una valanga. Però
10: sì, insomma, anche quest'oggi, al di là di un inizio promettente, poi la Fiorentina ha lasciato completamente in mano il gioco al Torino, che è sembrato assolutamente più organizzato rispetto a Viola. Chiara?
0: Sì, pur non facendo un primo tempo entusiasmante, se pensiamo ai primi due avversari di questa stagione della Fiorentina. Il problema è che i nostri problemi emergono al cospetto di chiunque. In questo momento la Fiorentina non ha un'idea, quindi manca il gioco, sembra che manchi la condizione fisica, manca la coesione tra i reparti, manca anche l'atteggiamento.
10: Scusami, Chiara, ci informa Pietro Pellicciari che entrerà a Fiorentina. Vedremo al posto di chi.
2: Brescianini, dai.
10: Tutto questo comunque ci fa
8: capire. Bravo Lorenzo, più sì, Brescianini, eh.
9: Sì, sì, però no, te lo dico. Cioè, se si rischia di andare ancora più
8: giocassero,
9: io però
8: se tu adesso ti chiudi gli occhi e vedi la partita, Brescianini ha giocato?
9: No, perché Valdepeña, cioè, io non mi sentivo.
8: Io non, se chiudi gli occhi
9: ci sono dei nomi, non l'hai mai sentito.
10: Però ripeto, si torna a parlare di questo centrocampo che è un reparto di difficile composizione quest'anno, questa Fiorentina. Chiara?
0: Sì, assolutamente, c'è da capire il giusto equilibrio, perché abbiamo spesso parlato della qualità a disposizione, ma sappiamo quanto ci debbano essere delle caratteristiche specifiche che consentano poi alla Fiorentina di poter gestire in egual modo la fase difensiva, la fase offensiva, e in tal senso il lavoro che spetta Grosso è un lavoro particolare. Abbiamo iniziato il mercato con esuberi in quel reparto, l'abbiamo chiuso con 5 giocatori, e la sensazione che poi manchi il tassello fondamentale. Sono curiosa anche di questo, ma sono estremamente preoccupata da tutto quello che manca, come dicevamo prima, a partire dall'atteggiamento, arrivando fino alla condizione e alla mano del tecnico.
10: Tanto Luis, leggo da FirenzeVero.it che la Fiorentina è uscita tra i fischi. Dopo
12: sì,
10: che...
12: no, ma i fischi erano già partiti dalla tribuna e dalla maratona dopo 20 minuti, e questo mi sembra anche giusto, Lorenzo, che alla fine, sì, voglio dire, il discorso si faceva prima dell'approccio, della grinta, puoi anche non avere la condizione, a parte parliamone, posso anche non avere la condizione, ma la grinta ce la metto. Cioè, a me è piaciuto, per dire, Vieri, quando è andato, non mi ricordo, mi pare, sul giocatore olandese Fijim, che gli ha dato una spalla, la buttava su. Ragazzi,
10: la buttava sul tabellone pubblicità.
12: È anche quello. Non vedo cattiveria. Quando ha avuto il pallone Vlasic tra tre giocatori, e meno male Adams ha sbagliato, perché se era dentro i difensori entrava a porto la palla. Cioè, qui c'è qualcosa che non quadra veramente.
2: Sì, sì, ma tornando al centrocampo, comunque, ma chi fa gioco? Cioè, chi è che deve far gioco? L'anno scorso noi abbiamo, tra virgolette, esaltato un pochino Fagioli perché c'era il niente. Però se dopo aver speso 150 milioni l'uomo che ti dovrebbe far gioco è un play che non è un play, e se è sbagliato qualcosa, se nell'ultimo giorno di mercato sei andato a fare un'offerta per Brozovic a 2 milioni e mezzo quando ne chiedeva 6, e sei andato a provare a riprendere Torreira che magari due settimane prima l'avresti potuto prendere, ma a quel punto il Galatasaray non te lo dava più, vuol dire che te ne sei accorto, ma te ne sei accorto tardi, e questo può essere un problema enorme.
10: Ti sei accorto soltanto gli ultimi giorni che mancava, poteva mancare un giocatore esperto, un giocatore che potesse diventare un leader,
2: e li ha fatti fuori tutti.
10: Lo sapevamo che è giovane, lo sapevamo, perché è stata abbassata notevolmente l'età media, e quindi evidentemente una guida ci deve essere, in mezzo al campo soprattutto. Te ne accorgi l'ultimo giorno? Ma questo francamente è preoccupante, molto preoccupante, perché poi torna in discussione tutto il valore anche della campagna acquisti.
2: No, è certo.
10: Renato, Sauro, so come...
12: È certo, perché Luis, quando si dice che si deve dare il voto, come giornalisti, no, poi ha visto, si scagliano, ah, ma quella da 8, 7, 5, 4, 3... In realtà poi è l'unico vero, l'unica cartina di tornasole è il campo. Io posso dare anche 15 alla campagna acquisti, ma se poi in campo o l'allenatore o i giocatori non si esprimono per il loro valore, e poi io posso aver preso chiunque, ma poi i risultati si vedono. È vero, la campagna acquisti della Fiorentina ha fatto luccicare sicuramente gli occhi a tanti, però poi adesso vediamo che i risultati non sono quelli.
10: No, no, non c'è dubbio. Io sono curioso di vedere se effettivamente adesso Attà entrerà al posto di Bresciani. Non potrebbe essere altrimenti, no?
11: No, no, assolutamente. È inevitabile, perché non si è visto. Non si è visto in fase offensiva, perché noi Bescianini lo ricordiamo un giocatore di inserimento, lo ricordiamo un giocatore che si butta dentro, che va a crearmi una superiorità numerica dentro l'area, che va a colpire di testa, che si butta dentro. Nella Fiorentina non l'abbiamo mai visto, tantomeno in questa partita. Ma quello che è più preoccupante, secondo il mio punto di vista, è non capire. Io guardo anche gli altri, le altre partite, l'altro calcio.
10: C'è anche Gnonto che sembra essere pronto, non lo so.
11: E l'altro calcio, e vedo molta più densità dentro l'area. Quando le altre squadre mettono dentro i giocatori, ma Sant'Antonio, se mi viene sempre a giocare fuori, ci deve andare dentro Brescianini, ci deve andare dentro Ninje, ci deve andare dentro Nandur, se no mi deve andare in sovrapposizione o internamente un terzino. Cioè, quando ho la palla io invece gioco anch'io anche a 50 anni, me la dai, torno, gioco, sì, esco, ritorno, sì. No, vado, do la palla e vado dentro nello spazio, vado a creare problemi anche un difensore che ti arrivo di corsa. Invece noi siamo sempre a questo pallone, questa semplicità, questa scolarità, ma questa scolarità non ci ha portato a nessuna parte.
10: Lorenzo e Chiara, Mastantuono lo lascereste in campo o lo sostituireste? Mastantuono ha perso nettamente il confronto con Comuzzo in questo primo tempo.
2: Ma io uno come Mastantuono lo lascio sempre in campo, poi vediamo quello che possono essere le idee di Grosso.
10: No, perché vedevo Gnonto, ho detto, non è che
11: sotto... entra Gnonto e attacca.
10: Se entra Gnonto, non lo so, vediamo al posto di chi.
2: Può uscire anche il GE,
10: può uscire anche il GE, sì, sì, assolutamente.
9: Sì. No, che è stato uno di quelli, sinceramente qualcosa ha fatto vedere.
10: A Saura è piaciuto un GE.
2: No, una cosa l'ha fatta bella Saura, ha sbagliato un bel gol senza portiere. Quello
9: sì, è vero.
2: Benissimo.
9: Sono d'accordo.
10: Quello è abbastanza grave, quello è un gol sbagliato. Chiara?
0: Sì, al di là del singolo che può aiutarti magari trovando la giocata anche a sbloccare questa partita, io continuo a interrogarmi su quelle che sono le idee di Grosso, perché giustamente giustamente Luis faceva un'analisi sul mercato, ma anche l'allenatore è stato scelto dal direttore sportivo ancor prima di iniziare a muovere le pedine in entrata e in uscita, e quindi non posso biasimare chi oggi si interroga sulla capacità del tecnico di essere all'altezza, perché manca proprio il lavoro che compete al tecnico. Al di là del modulo c'è da impostare un atteggiamento di squadra, c'è da spiegare anche ai vari reparti in che modo muoversi. Oggi la Fiorentina continua a dar poco l'idea di squadra ed è importante ritrovarla quanto prima.
10: Squadre che stanno rientrando in campo, grazie a Radio Firenze Viola, buon lavoro, buona trasmissione.
2: Ciao a tutti.
13: Ciao Lorenzo, ciao
2: Chiara. Ciao Luis. Grazie ai nostri amici di RTV 38 come sempre per insomma questa incursione anche all'intervallo. Sta per ricominciare la partita, ci saranno due cambi, come abbiamo detto anche durante il collegamento, entreranno Attà e Gnonto e vediamo appunto chi sarà a lasciare il campo. Torniamo da Andrea Giannattasio. Ciao Andrea,
14: eccomi.
2: Eccolo.
14: Ah no, scusate, stavate già parlando con me?
2: Esattamente.
14: Ma io scusate, stavo conversando amabilmente con i miei colleghi Di Nardo e Santi qua in

0: perché comunque lui fino all'ultimo ha fatto quello scatto, ha messo quella palla in mezzo, quindi no, no, non è un problema fisico, è una scelta tattica. E poi fuori Brescianini e dentro Attà.
1: Vediamo, insomma, io
0: inizia secondo tempo, intanto.
1: Io uno come Mastantuono lascio sempre in campo, però vediamo. Insomma.
0: Anche io, ecco, anche io, vediamo, anche io. Vediamo. Però ragazzi, questo succede quando devi rivoluzionare. Tanto facciamo anche accomodare Ludovico Mauro, che è arrivato adesso, mi fa alzare. Facciamo sedere con calma, ecco qua, adesso siamo di nuovo seduti, opla, come direbbero gli anziani. Allora, pronti, con João Mario che va dritto per dritto da solo, salta tre uomini, poi non riesce a saltare il quarto, che gli soffia il pallone, si tratta di Gineitis, poi Mandragora, subito ribaltamento di fronte, Mandragora cerca di Adams, ma è molto bravo, con una bella diagonale difensiva a Valdepeñas, poi Fagioli, imposta da retrovie. Fiorentina che deve ripartire con quel coraggio mostrato i primi tre minuti del primo tempo per provare magari a estenderli su 45 minuti, non sarà facile, ma proviamoci. Palla subito per Willy Gnonto, grandissimo, potrebbe diventare una grande mascotte per questa Fiorentina, per il suo sorriso contagioso, come ha scritto sui social il presidente commisso, potrebbe diventare il sorriso più bello del mondo, e noi ci auguriamo davvero che sia così. E perché insomma vorrà dire che ci ha fatto sorridere tanto, sorridere e non ridere, perché ridere sarebbe invece un cattivo verbo, sorridere vuol dire che fa cose belle, quindi ci compiace il buon Willy Gnonto. 46 minuti e 20 secondi, Vieri per João Mario in profondità per Gnonto, marcatura stretta di Cacciamani, bello scambio con un compagno, attenzione Gnonto, il cross al centro, palla subito per Perri, ma intanto Gnonto si è fatto vedere dopo questo bello scambio con João Mario, nello specifico la palla che è arrivata all'esterno ex Leeds United, e palla in profondità che Perry non ha dovuto far altro che prendere in presa bassa, ma insomma intanto percussione degli esterni, poi dritto per dritto Dragus con questo buon pallone, Pellegrino fa la guerra, stavolta la vince Pellegrino, il tiro e gol, gol, gol, gol, gol, Pellegrino, Pellegrino l'ha messa lui, gol, è lui il primo marcatore della stagione viola in campionato. Perry, una papera pazzesca del portiere brasiliano, non la trattiene e Pellegrino fa gol, gol Matteo Pellegrino al 48esimo, 1-0, Matteo Pellegrino lo sblocca, 1-0, gol Matteo Pellegrino, una staffilata dalla distanza, 1-0,
1: e quindi passa in vantaggio la Fiorentina al terzo minuto del secondo tempo con un'azione personale di Pellegrino che ha ricevuto palla sulla tre quarti, ha vinto un duello fisico e poi è andato a tirare verso la porta dai 25 metri,
0: tiro deviato, trovando, tiro deviato,
1: sì, ma no, non credo nemmeno, guarda, no, secondo me non è deviato, no, secondo me no.
0: Okay,
1: okay. E comunque Perry che fa una, no, assolutamente non deviato, Perry che fa una papera pazzesca, questa credo
0: Perry Mason, me lo ricordavo, avvocato Perry Mason,
1: credo sia la sua prima in Serie A, è bellissima, insomma è arrivato negli ultimi giorni di calciomercato Perry e si presenta così alla Serie A, meno male c'è Perry, perché sennò chissà quando la Fiorentina avrebbe segnato,
0: meno
1: mai.
0: Male che Perry c'è, esatto. Ora seguiamo questa azione di Attà. Ora siamo gasatissimi, forza! Gnonto per Ndur, limite dell'aria, Ndur si gira, il classe 2004 serve a Tà, ora la Fiorentina ha preso vigore, ha preso forza, ha preso eccitazione e allora deve sfruttare questo buon momento per andare subito al raddoppio, perché la qualità in campo non è in discussione, ci sono tre categorie di differenza tra Fiorentina e Torino, la Fiorentina deve farlo vedere. Va sul fondo Ngie, va Ngie, marcato sotto da Fortini, ancora Ngie, si arresta, Ngie entra dal rigore, lato corto dal rigore, Ngie, fa secco Fortini, crolla a terra, non c'è niente, dice l'arbitro, viene strattonato, anche secondo me non c'era niente, poi Vieri, bravissimo a recuperare il pallone, Valdepeñas, crolla a terra, qui c'è il giallo, qui c'è il giallo! Non arriva il giallo forse, c'era un fallo di Vlasic gigantesco davanti alla panchina di Abate, l'arbitro però non lo vuole estrarre, ma c'era un giallo gigantesco secondo me, gigantesco, quest'arbitro bisogna, signor Massa d'Imperia, che si svegli, perché è stato molto gentile con Comuzzo per tutto il primo tempo e ora anche questo fallo secondo me meritava la munizione. Comunque sia, Fiorentina in vantaggio, Dragusin per João Mario.

0: Ancora un po' di radiocronaca, poi andiamo col ping pong da studio. Gnonto si addormenta col pallone tra i piedi, Gnonto, ma non glielo soffia nessuno con quelle gambine minute e tozze. Lo scambio è con Jean Mario, ancora Jean Mario, bella palla per nessuno perché si retrocede in favore di Ndur, Ndur che scambia con Gnonto, ancora Gnonto, Fiorentina che adesso è in bello stile, fa un grande possesso palla Masterie, forse bisogna attaccare, la porta è quella lì, la porta è quella là, ecco, ora forse hanno capito, con attacco perde però il pallone, peccato, però lo riconquista subito la Fiorentina, taglia subito, Gnonto, area di rigore, Gnonto. Gnonto il tiro e Perri fa sulla sfera, che peccato, però intanto un altro tiro in porta della Fiorentina, forza, forza, forza, 50 minuti sul cronometro, 1-0 per la Fiorentina, l'ha sbloccata Pellegrino.
1: E quindi la Fiorentina partita sicuramente con un piglio diverso in questo secondo tempo, con Gnonto entrato molto bene in campo e poi il resto l'ha fatto Perri sul tiro di Pellegrino che ha sbloccato il risultato. Chiara?
2: Un po' di messaggio ci scrive Marco.
0: Quindi gol di Perri?
1: Gol di
0: Gol di
1: Perri.
0: Perri?
1: Gol di Perri.
2: Bravo a tirare Pellegrino, ma ragazzi, ci sono dei portieri in Serie A che sono citofoni. Ieri quello del Genoa, oggi questo. La differenza è lì. Primo tempo senza De Gea erano in vantaggio i Granata. È forte il portiere del Torino, gran gol. Questo ce lo scrive Simone. Franco dall'Alto
0: Però
2: Vice.
0: bisogna anche dire, mentre intanto l'angolo è stato revocato, penso perché è stato rivisto al VAR. Ora lo sapete che da quest'anno si
1: Sì.
0: può revocare un angolo e quindi angolo revocato alla viola e rimessa al fondo per il Toro. Bisogna anche dire con grande onestà che Perri aveva fatto una grande parata dopo 2 minuti
1: Sì,
0: su Mastantuono, quindi
1: sì,
0: insomma onestamente è vero che ha fatto una boiata tremenda ora, ma prima aveva fatto anche una gran cosa.
1: però
0: Vai di Chiara,
1: lo
0: scusami.
1: sai Andrea come funziona il portiere, cioè può fare
0: Sì,
1: 106
0: ma vuol
1: parate
0: di Dio.
1: decisive,
0: Certo.
1: se perdi per una paperata è chiaro che poi ti becchi un bel 4
0: Sì.
1: in pagella.
0: Aspetta che va via Anchie. Va via Anchie, la palla d'esterno. Però bucano tutti. Che peccato. E poi Gnonto in curva Fiesole. Che peccato. Ma altra bella azione viola. Stavolta si è acceso Anchie. Però vedete Scie e Gnonto sono esterni che corrono, che lavorano, che vanno, che brigano, che fanno. Ora si sta vedendo una Fiorentina diversa, merito ovviamente del vantaggio e chiaramente ha aperto completamente la partita.
1: Vai Chiara.
2: Finalmente ci scrive Romolo, sembrava un campionato stregato. Gavinano, ricordate il buon Pietro Lazzarini che diceva che Pellegrino non è solo colpi di testa? E poi in merito alle scelte di Grosso, c'è cioè Marco da Campi che ci chiede ma veramente ha tolto Mastantuono? E Luca che ci scrive io temo che la sostituzione di Mastantuono porterà polemiche pesanti, speriamo che il ragazzo non la prenda male. Mi pare abbastanza esuberante, io non lo toglierei mai nel dubbio, ma magari Gnonto ci sorprende e ce la risolve e poi ovviamente festeggia per il gol del vantaggio trovato dalla Fiorentina.
0: Io ricordo che Mastantuono è vero che ha un curriculum straordinario, però ricordo anche che è un 2007 e quindi insomma ci sta che un 2007 possa essere anche sostituito all'intervallo, insomma, anche se ti chiami Mastantuono non sei Paolo Dybala, insomma tu sei uno che arriva da una stagione modesta, ti devi rilanciare. Non è che è arrivato fra puntini da Velletri, ecco, è arrivato uno che ecco, si deve rilanciare. Non so cosa ne pensa Lorenzo.
1: Sì, sono abbastanza d'accordo, insomma, poi sicuramente questa è una Fiorentina che è ripartita con tutto un altro piglio e anche come dicevi giustamente Andrea, il gol del vantaggio ha dato tanta forza alla Fiorentina, perché poi non penso che il problema della Fiorentina sia Mastantuono, ecco, perché insomma è uscito lui
0: No.
1: e è cambiata la Fiorentina, però. Sì, dici, è un 2007, deve. Sì, mettergli tutta la pressione addosso, magari no. Ecco, avere un'opzione in più sicuramente è positivo per la Fiorentina. Poi ci siamo accorti negli ultimi giorni che mancavano gli esterni, ma vabbè, ok, ormai non ci torniamo più sopra, dai.
0: Fiorentina che si incarta un po' da sola, bravissimo però Valde Peñas a riconquistare il pallone, aveva fatto una gran bella giocata prima Gie soffiando il pallone a Fortini, poi la Fiorentina qua si è un po' incartata ma adesso il pallone ce l'hanno in viola. Devo dire che tutta la sfortuna che ha avuto la Fiorentina tra Frosinone e oggi si è convertita nella fortuna dell'erroraccio di Perri. Ecco, bisogna dire le cose come stanno. Diciamo che la Fiorentina poteva stare 1-0 su quell'azione dopo due minuti, o con Masta o con Gie, e magari qui Perri faceva una parata, ecco, insomma, più o meno i dati quelli sono. Comunque sia, viva Pellegrino e viva Perri, soprattutto viva Perri. Punizione per la Fiorentina, mentre intanto entrerà Patterson nel Torino, il tenente Patterson, questo cognome, il giocatore scozzese acquistato dal Torino, questo cognome da personaggio dei fumetti tipo Topolino, Patterson, no? Il colonnello, il tenente Patterson. Punizione per la Fiorentina, sul pallone ci sono Gnonto e Fagioli, subito nel vivo Gnonto, entrerà con un altro giocatore per il Toro, nello specifico Belgali. Punizione già battuta molto male, palla che finisce però in rimessa laterale sempre in favore dei Viola, quindi Viola che rimangono in zona offensiva davanti di un gol, però soprattutto ed è quello che conta. E attenzione intanto i cambi nei Granata. Allora, fuori intanto Fortini che non ha segnato, e quindi mi faccio il segno della croce, e dentro Patterson, e poi fuori anche Fischi per Fortini, e poi fuori anche Cacciamani, e dentro Belgali, quindi l'ex Verona che va dalla parte opposta, quindi cambia le fasce, sì. Ignazio Abate, cambia le fasce, sì. Cambia le fasce.
1: Belgali a destra dovrebbe andare.
0: Sì.
2: A proposito di cambiamenti, c'è chi guardando la Fiorentina dopo i cambi all'intervallo, Giacomo, Nicola, ma anche altri ascoltatori, sottolineano come in questo momento la Fiorentina è disposta con un 4-2-3-1.
1: E questo è un altro.
0: Ora ci farò caso, quindi ringraziamo gli ascoltatori. Ci farò caso, magari chiedo all'amico e collega Ludovico Mauro, che è qua accanto a me, di verificare se la Fiorentina sia effettivamente disposta con un 4-2-3-1, come ci fanno sapere i nostri ascoltatori. Intanto Valdepeñas crolla a terra, non c'è fallo, riconquista il pallone. Valdepeñas è un gran bel talento, ma deve stare molto attento, perché quando perde dei palloni in zone pericolose possono succedere dei disastri inenarrabili. Con Fitzgim adesso, Torino in possesso palla, Torino tramortito da questa rete del vantaggio Viola, molto in attesa, devo essere sincero. Con adesso la squadra di Abate che si proietta in avanti, palla per Patterson sulla destra, Patterson per Vlasic, Vlasic per Comert per Mandragora. Attenzione al piede di Mandragora, che è sempre molto velenoso. Palla adesso per Belgali, a poco entrato, l'ex Verona si accentra, il cross al centro, palla per De Gea senza alcun problema, tutto tranquillo, tutto sereno, senza alcun problema. De Gea prende la palla e la rilancia subito alla ricerca di Matteo Pellegrino, che però difficilmente ci potrà arrivare. Invece sì, guarda, porta Comert all'errore, rimessa laterale per la Fiorentina in zona offensiva. 1-0, cari amici ascoltatori, cara Chiara, caro Lorenzo, 58 minuti sul cronometro, siamo vicini all'ora di gioco, ma la Fiorentina, quello che conta, è che è in vantaggio. Brutta, sporca, cattiva, soprattutto brutta, ma è in vantaggio. Ora vediamo Gio Mario cosa fa. Bella palla per Ndurre, era di rigore, Ndurre, bella palla per Gnonto, esce dall'area il Lillipuziano esterno, palla fuori, palla rimessa laterale per la Fiorentina. Adesso la Viola, che però ha un modo di approcciare veramente il calcio diverso, dai. Attenzione a questo cross, bella palla, e poi incredibile, un flipper che finisce tra le braccia di Perri. Aveva deviato Attà, c'era stato un cross di João Mario rapidissimo, palla batte e ribatti, prima un giocatore del Toro, poi Attà e poi Perri, incredibile. Dimmi Ludovico, so che vuoi parlare, dimmi Ludovico, dimmi.
3: No, mi avete chiesto se c'era stata una variante a livello tattico, a me sembra un 4-4-1-1 con Attà più avanti come raggio d'azione alle spalle di Pellegrini.
0: Bene, grazie mille al match analyst di Firenze Viola.
1: Sì, che comunque 4-4-1-1 si può leggere anche come 4-2-3-1, insomma, e gli esterni. Bene. Comunque a centrocampo sono in due, quello è il discorso.
0: Sì. Comunque la cosa che più mi conforta, al di là del gol lonzo, è che si sta venendo una Fiorentina quantomeno un po' più coraggiosa. Poi non mi chiedete di valutare positivamente certe cose, perché la Fiorentina continua a fare degli erolazzi, però è comunque una squadra che mostra coraggio e intraprendenza. Ora per esempio però perde un brutto pallone, oh, qui c'è fallo, arbitro sveglia, massa di Imperia, o Imperia di massa, chi lo sa, no, è massa di Imperia. Punizione per la Fiorentina, ora di gioco 1-0 per i Viola.
1: Chiara,
2: non si può pretendere che faccia già sempre la differenza a Mastantuono, gli fa bene anche un po' di panchina, è in prestito ed è ancora un nigno, e questa è una delle tante riflessioni in merito ai cambi di Grosso. Ci scrive anche Carmine, ci fa sapere che Patterson è uno scrittore di thriller, e bene. Ecco questa presa di responsabilità di Grosso nel sostituire i top come Mastantuono, a me ad esempio piace, speriamo di portare a casa la partita. Questo è il messaggio di Duccio, che era impaziente di percepire un po' di coraggio nelle scelte di Grosso. Marco da Catania: esce Mastantuono e la squadra inizia ad attaccare, è un caso?
0: Attenzione, gran bella azione viola con una sovrapposizione di Valdepeñas, di Inci, e bravo qua però anche il difensore del Toro Comert a mettere rimessa laterale, però gran bel dialogo è sulla sinistra Valdepeñas G, è veramente bello qua, vai Chiara, scusami.
2: E appunto Marco da Catania pensa che non sia un caso l'uscita dal campo di Mastantuono e la ripresa della Fiorentina per quanto riguarda un atteggiamento in linea anche con le aspettative della piazza. Igor ci fa sapere che ha assunto uno sciamano per l'occasione e quindi ci fa sapere che sostanzialmente è merito suo. Questo è un gol per la migliaia di imbecilli che ironizzano da tutta l'estate su Pellegrino, vergognatevi. Questo è l'invito di Franco dall'alto Vicentino.
1: In realtà io non ho sentito troppo accanimento contro Pellegrino, cioè tutti abbiamo detto che Pellegrino non era facilitato dal gioco della Fiorentina, perché fino a una settimana fa non avevamo neanche un esterno, adesso gli esterni sono arrivati, ma comunque sono più propensi a convergere che non a servire una punta, e infatti comunque il gol arriva per caso, scusami Andrea, il gol arriva non alla Pellegrino, il gol arriva Pellegrino che vince di forza un duello, poi tira e poi il vecchio Perry Mason, come dice Andrea Giannattasio, era meglio facesse l'avvocato per il Torino.
0: Allora, però bisogna anche dire un grande onestà che il gol se l'è creato tutto lui,
1: tutto, certo.
0: Ora attenzione, certo. Al Torino, cross al centro, Platic buca, se l'è creato tutto lui, cioè nel senso, sì. Non è un gol alla Fiorentina che usa le fasce, ecco.
1: No.
0: Ma alla dritta per dritta, c'è cioè un gol più alla Moise Kean che a suo tempo tirava delle bordate da fuori area e faceva gol, ecco.
1: Come l'hai vissuto te l'assist di Candy ieri, che l'ho chiesto alla Chiara prima?
0: Ma senza infame, senza lode, ne farà tanti, come penso farà tanti gol, penso farà almeno 15 gol al Como. No, ma ragazzi, ma che Ken sia un buon giocatore, poi va a giocare in una squadra che pratica il football e non l'anticalcio come a lungo si è visto da queste latitudini. C'è un check in corso, tutto a posto, si può andare con una rimessa al fondo per De Gea, e quindi nulla, l'ho vissuta con serenità, sinceramente.
1: Bene, ok. Nel frattempo, insomma, si è ripresa a giocare. Andrea, una Fiorentina sicuramente sì, più viva, e un Torino anche più morto, se la Fiorentina è più viva.
0: Sì, io mi aspetto poi il cambio Pellegrino-Beto per il semplice fatto che poi
1: le squadre si allungano.
0: Capito, bravissimo. Poi il canovaccio palla lunga per il centravanti e favorisce Beto. Io, guardate, in questi giorni ne parlavo alla radio, Dazon riproponeva il gol che lui fece in un Lazio Udinese di 4-5 anni fa, non mi ricordo. Gol straordinario dove lui prende palla al centrocampo, va in velocità, fa secchi due centrali della Lazio e fa gol.
1: Sì.
0: Ora, naturalmente non è che tutti i gol li farà così, però è un gol che quantomeno certifica che quel pezzo di bravura lui ce l'ha, ecco. Ora, palla lunga per Pellegrino, palla persa, il Toro la riconquista. Ora non bisogna dare troppo fianco ai Granata, però brava la Fiorentina che riconquista la palla con Fagioli, non la tiene in campo, però il 2001, peccato davvero, aveva un giocatore molto vicino su cui poteva appoggiarsi, niente da fare, rimessa laterale per i Granata, gara al 64esimo, amici all'ascolto, 63 minuti e 40 secondi, 1-0 per la Fiorentina. Belgali, che ora è venuto sulla fascia destra, e ha mandato il tenente Patterson sulla fascia sinistra, con adesso Comert, lungo lancio per Che Adams, la mette a terra il giocatore scozzese, poi Vieri regala purtroppo il calcio d'angolo alla formazione di Ignazio Abate, peccato, poteva gestirla meglio questa palla il brasiliano ex Gremio, corner in favore della formazione ospite, affidato ancora una volta ai piedi caldi di Rolando Mandragora, e insomma sarebbero opportunità queste da non regalare agli avversari, anche perché la Fiorentina sugli angoli delle altre gare mi aveva fatto tremare. Corner, eccolo qua, il cross al centro, De Gea, bravissimo, impresa alta, rilanciala subito, vai! De Gea che rilancia subito e trova Ta, forza Ta! L'apertura molto bella per Valdepeñas, che purtroppo è lunga, la mette comunque a terra l'ex canterano del Real Madrid. Valdepeñas sulla sinistra, si accentra, palla per Ngie. Qui la Fiorentina ci ha messo un po' troppo, secondo me. Fagioli, tre quarti di campo, bella palla per João Mario per Atta, ancora Atta per Fagioli, però un pizzico più di intraprendenza, forza! Con adesso Atta, la Fiorentina a ritmi blanti in questo momento, Toro tutto posizionato sotto palla, e arrivederci suonatori, secondo me sarà un disastro ora provare a entrare, perché il catenaccio è qualcosa di storicamente connaturato al Toro, da Juric a Baroni ad altri tecnici che ci sono stati, insomma una squadra che gioca sempre con questi atteggiamenti molto molto remissivi, con Fagioli adesso che non sa chi darla perché ci sono 11 giocatori sotto palla del Toro, palla per João Mario, Gnonto 3-4 tocchi ancora per Fagioli, ragazzi, si torna dalle retrovie, dal buon Vieri, giro palla lungo del brasiliano che serve sulla linea di centrocampo Hondur, poi va dritto per dritto Gie si accentra, Gie, bella palla per Gnonto, lo vede, area di rigore, Gnonto si accentra, tiro parato, respinto, che peccato, e poi João Mario ancora, Fiorentina che attacca in piede organico, João Mario il cross, la parata di Parri pazzesca su Atta, mi sembra, su Atta, una parata straordinaria. Il cross a tanti testa e qua Perry si supera, ragazzi. Qua Perry, sì. Perry Mason, grande parata.
1: Sì, si rimette un po' Perry sulla buona strada, ma noi lo ringraziamo comunque sempre per aver regalato il vantaggio alla Fiorentina. Tommaso Loreto, ciao, ben ritrovato.
4: Ciao.
1: Insomma, Fiorentina che trova il gol, grazie anche a Perry, e comunque sia trova, oltre al gol, anche coraggio.
4: Sì, e trova insomma un primo intervento di grosso che mi è parso positivo, perché poi comunque hai trovato anche larghezza con Gnonto e Ngie che un po' si è rivisto, e più o meno mi sembra che sia passato quasi a un 4-2-3-1, sì. Cioè con Atta più alto, a quel punto i due esterni, e così ci stiamo finalmente esprimendo meglio. Poi è anche vero che la partita te lo favorisce, nel senso che Torino un pochino deve sbilanciarsi e quindi tu hai più spazio per ripartire, però ha messo mano, ecco, anche in termini di atteggiamento. Ha cominciato il secondo tempo la Fiorentina molto meno dimessa di come cominciò col Frosinone, quindi un primo timido segnale mi sembra arrivi anche dalla panchina, timido no, insomma un segnale è arrivato dalla panchina, e dopo un intervallo nel quale suppongo che si siano detti parecchie cose. Poi anch'io sarò già curioso di capire la sostituzione di Mastantuono, però ecco, va anche detto che per ora ha ragione Grosso.
1: No, sai Tommaso, cioè il discorso su Mastantuono può essere tranquillamente scelta tattica,
4: È inevitabile, e tende a centrarsi, al di là poi del fatto che comunque non può essere una coincidenza che comunque nei primi 5-10 minuti Gnonto ha sfondato più di quanto non sia capitato per tutto il primo tempo, e poi magari favoriti anche in termini di fiducia mentale dal gol di Pellegrino, adesso siamo anche un po' più bloccati.
0: Attenzione, sta favoriti. Per entrare Beto, sta per entrare Beto, ovazione della tribuna coperta per il portoghese barra guineiano, insomma ditemi voi come devo dire.
4: Perché in teoria potresti, ma lo si è visto un paio di ripartenze, in teoria potresti andare anche a cercare profondità davvero con i lanci. Pellegrino tutto sommato con il gol e anche per qualche lotta altro, secondo me è andato bene. Per ora ci sta di vedere Beto, e avanti così finalmente un sussulto, ecco, un segnale è arrivato, sta arrivando. Ieri non mi dispiace.
1: No, diciamo che
4: da dietro,
1: No, appunto, diciamo che oggi, almeno fino a questo momento, fase difensiva direi meglio, non che ci volesse chissà cosa dopo averne presi 7 in 2 partite, però diciamo più ordinati,
4: più attenti, e comunque mi sembra un Vieri più inserito, ma devo dirti che forse si è visto pochissimo in spinta anche Joao Mario, un po' di ordine qualche intervento l'ha fatto, Valdepeñas mi sembra più confusionario, però incrociando le dita, ecco, sì, per anche la fase difensiva mi sembra che qualche registrata sia stata data. È chiaro che Torino ha messo meno uomini nel Frosinone dentro l'area di rigore e tuttora mi sembra che, insomma, anche loro poche idee e soprattutto confuse in questo momento, quindi proseguiamo così e registriamo finalmente una Fiorentina più presente.
1: Tommaso, grazie, ci sentiamo dopo per le pagelle.
4: Sì, bene, ciao ciao.
2: A dopo, direttore.
1: Chiara?
2: Sì, un po' di messaggi, tra l'altro ricordo a chi sta provando a chiamarci al 348-7513-933 che è il numero per intervenire in diretta, è lo 055-771-1171, ovviamente in fase di radiocronaca non c'è possibilità di intervenire, vi chiediamo eventualmente di attendere. C'è chi considera Mastantuono sopravvalutato, chi come Checco da Genova lo definisce innamorato del pallone. Vai. Sancho invece ci dice: quella su Mastantuono è una discussione inutile utile e sterile, anche perché Gnonto sta facendo meglio e da quando è entrato la Fiorentina ha ripreso un po' di verve.
1: Allora l'abbiamo trovato il problema della Fiorentina, l'abbiamo trovato, era Mastantuono, vai a posto.
0: A sapello,
1: a posto, vai, si manda a giocare a pallone al Forte dei Marmi sulla Battigia, a posto così.
0: Molto
1: andiamo,
0: bene.
1: Andiamo avanti, vai. Che
0: il
1: è
0: Torino, attenzione, area di rigore di Vlasic. Vlasic in tiro, parata di De Gea. Torino ha fatto due cambi, sono entrati Braganza per Comuzzo e Simeone per Gineitis. Ora non vorrei ce ne fosse stato alcun terzo, che mi sono perso a livello di cambi dei simpatici Granata, ai quali torniamo, auguriamo di tornare a Torino con zero punti. Ma sicuramente due cambi li ha fatti il Toro, forse tre, ma in quale due? Fiorentina che ancora non ha fatto cambi in questa parte di gara, dico, ma dovrebbe entrare comunque prima o poi il buon Norberto Beto, oppure Beto Betucal, dipende da come vogliamo chiamarlo,
1: o Norberto Murara, Norberto Murara Beto.
0: Sì, come il portiere Neto.
1: Sì.
0: Intanto Belgali si avvita su se stesso e regala una rimessa alla Fiorentina in zona offensiva. Qualcuno chiedeva addirittura il calcio d'angolo. L'ex Verona ha provato a far di tutto pur di mandare in corner la Fiorentina, ma in realtà poi non ce l'ha fatta. Chiede di pazientare Massa d'Imperia, ora si può andare, rimessa già battuta, rimessa battuta in modo terribile e palla riconquista dal Torino. Mancano 19 minuti più recupero alla fine della partita, signori miei. La Fiorentina è incredibilmente in vantaggio, 1-0, gol di Pellegrino.
1: Sì. Vai, Chiara.
2: Con due esterni veri la palla gira meglio, ma il gioco è comunque lento e macchinoso, per alcuni tratti prevedibile. Io rimango pessimista sul mister, questo ce lo scrive Cristiano da Reggello. Emilio, diciamola così, Mastantuono per caratteristiche o gioca a livello di Baggio o simili, di Bala per non esagerare, oppure tatticamente non serve e rischia di creare un problema alla Fiorentina. Sancho ci chiede: ma Perri può essere stato disturbato dal sole nell'occasione che ha portato la Fiorentina in vantaggio?
1: Andrea, dicelo te, noi da qui non lo vediamo, non lo possiamo sapere.
0: Ma il sole in effetti ce l'ha in faccia, però ragazzi, insomma, prima quando ha fatto quella bella parata, allora dai, forza, su.
1: Sì, sì.
0: Tanto Simeone, stato Simeone crolla a terra, vorrebbe un rigore. Belgali cross al centro, mette fuori in Gie. Pellegrino fa spallate, prende una punizione. No, non prende una mazza invece. Attenzione a Mandragora! Gol 1-1. Mandragora.
1: Vabbè, non era nemmeno quotato, dai. Ragazzi, non era nemmeno quotato, dai, il gol di Mandragora oggi non era neanche quotato, dai, se no si scherza.
0: Sta fuori area,
1: fatto
0: chiaramente,
1: un gol pazzesco.
0: Come tutti i gol,
1: è un gol
0: come
1: pazzesco,
0: tutti i gol di Mandragora,
1: dai,
0: chiede scusa,
1: fa bene a chiedere scusa, e però...
0: Applausi
1: tutto
0: Pacchi.
1: Giusto, è tutto giusto. Quel signore che c'è in tribuna vicino a te, Andrea, poi chiediamogli come mai ha dovuto dar via Mandragora per forza. Chiediamoglielo al signore che credo ci abbia la camicia e che andava a farsi selfie con i tifosi. Chiediamogli come mai ha dovuto dar via Mandragora per forza, perché non vedevamo il motivo di mandar via Mandragora. L'avremmo tenuto volentieri, ecco. Invece Brescianini poteva pure darlo via, anche se l'aveva preso lui, ma ci dirà: no, non l'ho preso io perché io sono arrivato il 4 febbraio. E invece sì, Mandragora sì, l'avremmo tenuto volentieri. De Gea la tocca, solita sassata di Mandragora, insomma, da fuori, ma non era nemmeno quotato, guarda, il gol di Mandragora.
0: Rolando, uno di noi, canta la curva, Fiesole, Rolando, uno di noi. E insomma, ragazzi, ha fatto un gran gol e ci ha rimesso tutti a sedere. Ora entrerà Beto, vediamo che tipo di scelte farà Grosso, se uscirà Pellegrino oppure vorrà giocare con due punte. Però di sicuro la Fiorentina ha bevuto veramente un sorso amaro in questo pomeriggio che sembrava dolce, invece adesso siamo di nuovo tutti con i piedi per terra. Beh, speriamo bene, mancano ancora 15 minuti per recupero per provare a vincere questa partita. Speriamo bene. Comunque sia, questa è una bella labbrata emotiva.
1: No, questa partita qui, questo pareggio sì, qui, lo sai chi l'ha segnato, Andrea? Lo sai chi ha fatto il gol sì, dell'1-1? Fabio Paratici. Questo è il gol di Paratici contro la Fiorentina. È questo.
2: Ce lo scrive anche Moreno. Scusa, beh, dovrebbe chiederlo chi l'ha dato via.
1: Esatto. È il gol di Paratici questo, che li doveva dar via tutti. Li doveva dare via tutti. Bene, bene così. È giusto così. Vai.
0: Pronti al cambio, intanto calcio d'angolo che non ha sortito effetto, cambio della Fiorentina, fuori Pellegrino e dentro Beto, quindi esordio in maglia viola per Beto, fuori Pellegrino che aveva segnato il gol dell'1-0. Ragazzi, che disastro, veramente che disastro, non ce ne va una giusta, non ce ne va proprio una giusta, dentro Beto, Betucal, esordi in maglia viola dopo gli esordi oggi di Gie e di Gnonto. Anche l'esordio del giocatore portoghese barra guineiano, perché lui è nato in Portogallo, però come nazionalità ha sceso la Nuova Guinea, anzi la Guinea Equatoriale forse, per essere precisi. E con la rimessa dal fondo di Perry, con Dragusin che si addormenta, ma commette fallo, c'è Adams su di lui. Devo dire, Dragusin per il momento una buona prova, secondo altro più attenta e precisa rispetto alle altre. Peccato, perché insomma questo gol non ci voleva, ragazzi, mi dispiace veramente tanto aver preso questo gol.
2: Informo Dario che al 348-7513-933 ci chiede se vogliamo conoscerci giorno e ora dove ci si sente più sicuri, semplicemente perché rispondendo a un suo messaggio abbastanza pesante mi sono permessa di correggergli la grammatica, che comunque è tutto scritto e bisogna assumersi anche le responsabilità di quello che si scrive a persone che stanno lavorando. Mandragora
0: entra Gonsalves e io sono solidale con Chiara, naturalmente, perché questo tifoso io lo censurerei anche per un bel po'. Entrerà Gonsalves nel frattempo.
2: Mandragora se lo merita, ci scrive Pietro da Napoli, alla faccia di tutti quelli che l'hanno sempre denigrato. Un centrocampista che fa 27 gol e 20 assist solo a Firenze si poteva
0: arriva
2: discutere.
0: Beto, attenzione, arriva Beto, si mangia tutto in difesa, poi Attagli va a dare una mano, ancora attacca e si accentra. La Fiorentina che però ora si è un po' amosciata, no, non ora. Con Jean Mario, il cross al centro, mette fuori e poi la rovesciata di Gie sul fondo, peccato.
1: Comunque
0: aveva provato a fare un gran gol, no, era Beto, non Gie, era Beto, grande rovesciata sul fondo.
1: Comunque non capisco perché il gol di Mandragora, il gol non è di Mandragora, ragazzi, cioè mettiamo per bene nel tabellino, cioè il gol di Fabio Paratici è
2: c'è
1: suo.
2: Anche chi ti dice che l'hai chiamato tu in realtà da quando sei entrato in studio alle 14.
1: Ma ragazzi, sì, ora va bene.
2: È Bruno Viola.
1: Può darsi che sia colpa mia, ma il gol di Mandragora oggi non era quotato, cioè nel calcio
0: è vero.
1: Queste cose succedono sempre, e per di più il maestoso direttore sportivo della Fiorentina che l'ha dovuto dare via per forza, e questo quindi è un gol suo da attribuire tutto e per tutto a Fabio Paratici, che entra nel tabellino di Fiorentina-Torino. Dimitri,
0: fuori
1: ciao.
0: Fuori Gie, dentro Gonsalves, e diamo il buon pomeriggio a Dimitri.
1: Ciao Dimitri. Ben ritrovato.
5: Di nuovo, era talmente scritto nelle stelle il sottoscritto, e te l'aveva annunciato anche qualche giorno fa Lorenzo, puoi confermare o smentire se dico bugie, non solo l'ha comprata il Fantacalcio ma l'ha messo scolarissimo.
1: Certo.
5: Perché bene o male questa roba qui era proprio scritta nel destino.
1: Però non so se glielo danno, Dimitri, ti dico la verità.
5: Paratici lo danno a Paratici.
1: Ma sì, secondo me sì.
5: No. È che io Paratici non ce l'avevo nel listone, quindi non so.
1: Lo so, però sono quelli.
5: Anche se c'è un Paratici alla Roma, no? Giusto?
1: Esatto.
5: C'è un Paratici alla Roma, ma non è nel listone, per cui niente, non si poteva prendere. Beto non mi sembra entrato malissimo. Mi chiedo perché debba entrare al 76esimo. Perché c'è un motivo per cui Beto deve entrare al 76esimo? Ok che Pellegrino ha fatto gol, ma è una papera di Lucas Perri. Cioè, scusatemi, com'è stata la prestazione di Pellegrino? Buona?
1: No. No, ma non è colpa sua, Dimitri. Cioè, io...
5: Non è colpa sua, ma io mi chiedo, ma... Cioè, Beto, siamo d'accordo che è lui il centravanti, no? O mi sbaglio io? Cioè, Pellegrino può giocare... certi titoli possono anche giocare insieme, ma io mi auguro che Beto non sia stato preso per fare il panchinaro, se no,
1: no.
5: Quella persona che mi aveva detto che volevano prendere un giovane, forse aveva ragione lui, nel senso, era meglio prendere un giovane se deve essere un panchinaro. Questo ha fatto la preparazione in Premier, sta bene fisicamente, è bene che giochi, ecco, questo lo dico già adesso, perché la Fiorentina di oggi non va riproposta, non ci illudiamo, anche se finisce 2-1, 1-1, quanto volete, è stata una prestazione oscena, onestamente. Hai tenuto un pochino di più il pallone nel secondo tempo, ma è stata una prestazione veramente oscena per una squadra che viene raccontata come potenziale candidata all'Europa. Io vi vorrei ricordare che qualcuno nelle settimane, nei giorni scorsi, diceva di non vendere Ken al Como perché è una concorrente diretta. Ma voi veramente ci pensavate di aver ragione a dire una cosa del genere, di essere nel mondo delle possibilità a sostenere una cosa del genere, o cominciamo a prendere un po' di contatto con la realtà? Perché questa partita è uno specchio che denuncia il fatto che la Fiorentina è indietro, quest'anno non gioca per l'Europa. Mettetevi l'anima in pace, perché no. Se poi al Bologna crocifiggono Fenucci perché va a parlare di decimo posto, ma siamo sicuri che noi siamo meglio del Bologna quest'anno? Come no, sto chiedendomi negli ultimi anni.
1: Comunque Dimitri, hai giocato tre partite, questa deve finire chiaramente.
0: Eccoci, attenzione, buca di Valdepeña, Spelgali cross al centro, mamma mia, bucano tutti, gol, no. Gol del Torino,
1: Conce
0: Adams, incredibile, gol del Torino all'82esimo,
1: buca di Valdepeñas, cross di Belgali,
0: buca di tutti, incredibile, ecco. Ragazzi, incredibile. No, si profila la terza sconfitta consecutiva.
5: Questi terzini sono il meglio che si poteva trovare.
1: No, ma perché Gosens non era...
5: Dodò è un...
0: E la gente va via dallo stadio, e la gente inizia ad andare via dallo stadio, sconfortata per questa ennesima prestazione vergognosa della Fiorentina, che si avvicina alla terza sconfitta consecutiva. Perciò squadra della Serie A. Veramente una cosa incredibile. 9 gol presi in 3 partite, una roba fuori dal normale. Qua un dirigente normale quantomeno questa sera viene in sala stampa e ci viene a dire che
1: no,
0: Grosso è difeso. Quantomeno ci vuole un dirigente che parli.
1: No.
0: Quantomeno.
1: Ma come? No, lui non parla mica. Lui ha parlato prima di Roma, ha parlato prima della Roma, raccontando anche una bugia, una delle tante, ovvero che il Como aveva fatto l'offerta. Invece non era vero, perché il Como l'offerta l'ha fatta il giorno dopo. L'offerta del Como per Ken è arrivata il martedì e il signor Fabio Paratici è andato a dire ci disturbano, come se il Como dovesse star dietro a quando gioca la Fiorentina. Ma comunque non era vero. E ora figuriamoci se viene a parlare, ma non ci credo neanche se lo vedo, guarda.
2: Comunque Danilo vi dice che sapete solo fare polemiche, sapete solo trovare sempre il modo per creare polemica su tutto.
1: È colpa nostra se ha segnato Adams.
0: 9 gol presi e uno fatto in 3 partite, ma forza.
5: L'errore sul 2-1 lo fa Giannattasio. Lorenzo Andrea non può presentarsi, toccherebbe spiegare perché si è regalato Mandragora.
1: Certo.
5: Ragazzi, non scherziamo, dai, se ne parlerà tra qualche settimana, mi immagino, dai, tutto regolare, il progetto, si è speso più degli Stati Uniti negli armamenti nucleari, ma è tutto regolare, no?
1: Sì, sì, tutto a posto.
5: Tutto regolare.
1: Tutto a posto. Dimitri, grazie. Non ti chiedo i nomi perché lasciamo perdere.
5: A Pellegrino gli abbiamo anche portato bene.
1: Allora falli, dai, fosse mai.
5: Dici, vai. Ma io ti confermo, ciao Mario, perché ho.
1: No, via, non figliane uno un pochino più davanti, dai. Fatti furbo.
5: Ma stavo per fare assist ad Attà e Attà, diciamo Attà, perché non entra malissimissimissimo. Ma mi chiedo come sta, perché non lo vedo benissimo così a occhio, però magari è una sensazione mia.
1: Bene, ciao Dimitri.
5: Alla prossima.
2: Ciao Dimitri.
0: Mancano 5 minuti più recupero alla fine della partita. Fiorentina si avvia mestamente verso la terza sconfitta consecutiva, una roba ancora peggiore rispetto al ciclo Pioli. A questo punto la Fiorentina aveva 2 punti dopo 3 partite, la Fiorentina ne ha 0. Siamo veramente in delle condizioni terrificanti. Gnonto si mette in proprio, Gnonto perde il pallone, purtroppo l'effetto Gnonto è durato poco. Rimessa laterale per la Fiorentina in zona d'attacco. Siamo veramente messi male, ragazzi, qua serve una svolta rapidissima, perché tra l'altro io ho visto giocare il Venezia ed è la squadra che gioca meglio di tutte e tre le squadre che la Fiorentina ha affrontato fino adesso, quindi io ho pessime sensazioni anche per Venezia venerdì, che peraltro è un campo storicamente sfortunato per la Fiorentina, ce l'ho vista soltanto perdere io la Fiorentina lì. Comunque Fagioli si mette in proprio, si gira, Fagioli, scavetto per Beto, fa dalla porta, commette fallo, poi attaccante arrivato dall'Everton, punizione per i Granata, 85 minuti e 20 secondi, scorre impietoso il cronometro, ci avviamo alla sconfitta. È un'altra settimana triste, mesta, torbida, e stavolta non c'è nemmeno il mercato che ci può salvare, perché la squadra questa è e non si può migliorare fino a gennaio.
1: Ma lo sai cosa, però?
0: Salticchia, sì.
1: Il problema non era Mastantuono, incredibile.
0: No.
1: È incredibile. Non era Mastantuono il problema, hai visto? Incredibile. Gnonto, l'abbiamo visto? Dopo 5 minuti, i restanti 40, che per ora sono 35, dove è finito? Chi l'ha visto?
0: Oh. Cioè, non lo so.
1: Fiorentina gioca i primi 5 minuti dei tempi. I primi 5 minuti, oggi hai trovato il gol, poi ci sei andato vicino, e col Frosinone lo stesso, più o meno durò 5 minuti la Fiorentina. Oggi...
0: Tanti tifosi della Tifosi la curva Fiesole, scusami,
1: no, vai.
0: Fanno cori contro Urbano Cairo, naturalmente vanno meglio da fare i tifosi viola che invece incitare la squadra che sta perdendo, evidentemente solidarizzare con gli omologhi Granata e prendersela con Cairo. Vabbè, insomma, vai Lorenzo.
1: No, basta, cioè, vai Chiara.
2: Un po' di messaggi. Silvio, fate festa. Il problema sei tu che parli, perché siete bravi solo a criticare. Certo. Evidentemente Silvio ha visto 3 partite diverse rispetto a quelle che abbiamo visto e raccontato noi in questo avvio di stagione della Fiorentina. Marco ci scrive: Vanoli si scalda. Cristiano, a questo punto solo una parola: esonero, ma tanto il Superman dei direttori sportivi lo confermerà. Luca, sono preoccupato. La seconda volta che sono d'accordo con Dimitri Conti, lunedì dovrò cercarmi uno specialista. No, scusate, ci scrive Federico, ma chi è quello che ha detto che non bisognava dare Ken al Como perché è una diretta concorrente? Forse voi il Como
0: tanto
2: non
0: scusate, è ripresa la fortunata tradizione dei giornalisti che abbandonano la tribuna stampa all'87esimo,
1: Vai
0: Chiara.
2: Forse voi Como non l'avete visto giocare, diretta concorrente per cosa? Loro rischiano di vincere lo scudetto quest'anno, la Fiorentina se arriva ottava fa un miracolo.
1: No, caro Federico, noi stiamo cioè, una squadra che spende 150 milioni quantomeno dovrebbe lottare per l'Europa. Quindi questo noi prima dell'inizio del campionato diciamo una squadra che spende 150 milioni quantomeno deve lottare per l'Europa, anche perché il signor Paratici ci aveva detto che lui i 14esimi posti li faceva una volta sola, non più di una, quindi speriamo che non si vada più in giù del 15esimo posto, visto che Paratici non vuole fare per 2 anni di fila il 14esimo posto. Quindi per quello dicevamo che lo cede a una diretta concorrente. Ora il Como lotta per lo scudetto anche perché a Ken sia chiaro, perché se invece di prendere Ken no, prendono Beto, probabilmente non lottano per lo scudetto. Comunque, questo è quello che noi ci auguravamo, invece siamo qui a far peggio dell'anno scorso per ora.
2: E c'è anche chi ci dice, come Garfagnana Viola, giochiamo alla Ken senza avere Moise Ken in
1: certo,
2: campo.
1: Esatto, esatto. Perfetto.
0: Sono perfetta. Sì, ora in realtà con Beto potresti anche permettertelo quel gioco lì, non con Pellegrino, ovviamente.
1: Sì, Beto è entrato un quarto d'ora alla fine.
0: Sì, sì, infatti, infatti.
2: Fabio ci scrive: sono uno che predica pazienza all'infinito, ma con Grosso stiamo perdendo tempo. Galloppa in confronto era Guardiola. Anche Save ci scrive: chiamare subito Andrea Azzoli già stasera. Un classico frittatona, sinistre similitudini con l'anno scorso, siamo ufficialmente nella melma.
0: Tanto fischi ragazzi, fischi sonori da tutto lo stadio, siamo all'89esimo e 30 secondi, fischi da parte di tutto il pubblico viola. Siamo adesso tornati ragazzi a febbraio, ottobre, novembre, dicembre dell'anno scorso, insomma quando volete voi, roba brutta, triste, proprio ora punizione per il Toro che si è guadagnato c'è Adams, tirate fuori le palle, subito Cori della curva, fuori le palle, tirate fuori le palle, curva che sta contestando pesantemente adesso, siamo alla terza giornata ragazzi. Veramente non ci siamo.
1: No,
0: siamo
1: Andrea,
0: delle condizioni...
1: siamo alla terza giornata, è vero. Ma siamo a una settimana, a una settimana da quello scempio che hanno fatto nel giorno del centenario.
0: Sì.
1: Capito?
0: 4
1: perché,
0: minuti di recupero intanto.
1: Perché
0: sì.
1: È giusto ricordarle le cose che sono successe. E comunque sono d'accordo con te, Chiara. Siamo all'ottavo anno di niente.
2: Cioè di pazienza più che altro, è vero che è cambiato tanto quest'estate, non solo guardando la rosa, guardando anche il comparto dirigenziale, proprio la struttura societaria, e però si fa fatica a chiedere tempo a chi sostanzialmente non ha fatto altro che concederne senza avere niente in cambio.
1: C'è da dire comunque che parlando di proprietà, perché parlando di 8 anni parliamo di proprietà, cioè quest'anno aprire il portafoglio più di quanto hanno fatto quest'anno
2: non c'era verso. Ma tutti i soldi che sono stati messi nel mercato servivano per fare questa figuraccia al cospetto del Torino e di Mandragora?
1: Esatto, esatto, sono pienamente d'accordo. Andrea?
0: Sì, con il Torino che fa possesso palla in bello stile, lunga palla per Vlasic, adesso De Gea esce, fa sola sfera, un minuto se n'è andato, dei 4 di recupero ne restano soltanto 3. Ma non vedo idee, Gonçalves non ha toccato praticamente nemmeno il pallone da quando è entrato, a conferma il fatto che è un giocatore in grossa difficoltà fisica, insomma non ha giocato nemmeno una gara con lo Sporting, eccolo qua proprio Gonçalves che tocca il primo pallone, in profondità per Beto, palla che si impenna, il Torino libera, ancora Gonçalves che va a far pressing su Simeone, Belgali decisivo con l'errore di Valdepeñas in occasione dell'assist per il 2-1, ancora Torino in pressione. Ancora Torino che domina in Torino con Fitz Jim, meritiamo di più, canta la curva. Incredibile ragazzi, che figura di merda anche oggi che la Fiorentina è riuscita a collezionare. Fitz Jim che manda al bar tutti, Fitz Jim, giocatore orientale olandese che ci manda veramente a prendere un bar. Mamma mia, Vieri perde la palla, Fitz Jim, ancora lui, cross al centro, dura, anticipa Vlasic, meno male, se non era il 3-1 scritto. È un compendio di errori clamoroso, poi Ismaili sbaglia tutto, vediamo se Beto riconquista il pallone, no, rimessa laterale per la Fiorentina in zona offensiva, ultimi minuti, 1:50, bisogna spendere per vincere, canta la curva, ma la curva forse si dimentica che è stato speso male forse, anche quest'anno, Attà non tiene il pallone in campo, rimessa anche l'ingresso di Attà ragazzi, roba dal libro nero del calcio, non ha fatto letteralmente niente il francese e non mi sta piacendo in questa via di stagione per nulla. Attà ancora lui, palla per Valdepeñas, Valdepeñas si accentra per Gonçalves, Gonçalves, bella palla per Gnonto, forza! Gnonto non riesce a tenerla in prossimità, allora si deve appoggiare su João Mario, il cross salta la panchina, Grosso salta la panchina, Fabio Grosso salta la panchina, eccolo qua il coro! Salta la panchina, Fabio Grosso salta la panchina, forza, forza, intoniamolo tutti, magari qualcuno si sveglia, poi Fagioli in favore di João Mario per Gnonto, ultimo minuto iniziato, Gnonto, il cross al centro per nessuno, un cross terribile, una roba terribile, una roba orribile, fischi a profusione per questa Fiorentina che non ha anima, non ha gioco, non ha identità, non ha coglioni, non ha niente questa squadra, ha soltanto 0 punti in classifica, 0 gol segnati, 1 gol segnato, scusate, e 9 gol presi. Perri, lungo lancio, 20 secondi a fine partita, palla rimessa laterale. Vediamo se oggi fa la decenza il tecnico di avvicinarsi alla curva, perché l'altro giorno, dopo la partita col Frosinone, se n'è andato alla Chetichella, questo signore campione del mondo. La rimessa di Valdepeñas, fallo su Dragusin, si continua a giocare, riconquista palla il Toro, ma finisce la partita, il Torino vince. Fischi sonori, terza sconfitta di fila per la Fiorentina, una vergogna, una vergogna, una vergogna infangare così l'anno del centenario della Fiorentina. Fate schifo, fate schifo, siete vergognosi. Finisce qua 2-1 per il Torino. Gol di Pellegrino al 48esimo, gol di Mandragola al 74esimo e gol di Adams all'83esimo. Fiorentina sempre più ultima, sempre più staccata e sempre a questo punto più vicina a dover considerare di fare un altro campionato salvezza. E intanto la curva continua giustamente a intonare i cori che invitano la Fiorentina a esonerare Fabio Grosso. Lì allo studio.
1: E quindi finisce in tragedia anche questa partita per la Fiorentina, chiaramente sportivamente parlando, con la vittoria del Torino, con tutte le squadre che ormai vengono a banchettare al Franchi, dopo il Frosinone anche il Torino, e queste in teoria sono due squadre che dovrebbero lottare per la salvezza, e la Fiorentina ha perso in casa con tutte e due. Ci fermiamo un attimo, piccolo break, e poi torniamo qui per il post gara di Fiorentina-Torino.

0: dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
1: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama

0: 77.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
3: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
4: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Minuto. Le analisi, le valutazioni e le pagelle a cura di Radio Firenze Viola.
7: E rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola. Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di Chiara Bevilacqua per commentare questa ennesima sconfitta della Fiorentina, la terza di fila in questo campionato. 2-1 al Franchi per il Torino, con la Fiorentina che era passata in vantaggio con Pellegrino, ma poi sono arrivati i due gol dei Granata che prima con Mandragora e poi con Che Adams hanno trovato il successo, il loro primo successo in questo campionato. Fiorentina che quindi rimane ultima in classifica, 9 gol subiti e 1 fatto. Questo è il bottino delle prime 3 giornate della Fiorentina di Fabio Grosso e della Fiorentina costruita da Fabio Paratici. Buonasera ad Angelo Giorgetti. Ciao Angelo.
8: Ciao Lorenzo, ciao Chiara, buonasera a tutti.
9: Ciao Angelo.
7: Si ricomincia con il tran tran, Angelo.
8: Ma si mette male perché qui mancano tutte le ossature, manca l'ossatura di gioco e l'abbiamo vista, manca un'ossatura fisica e l'abbiamo vista, e manca anche un'ossatura mentale, per cui purtroppo la Fiorentina dopo 3 giornate è ancora niente, cioè è niente proprio come idea di squadra, cioè dobbiamo ancora capire che cosa sia questa squadra, che cosa c'è da fare ora. Io ragazzi, quelle due sceneggiate che ho visto, prima ho visto Mandragora che chiede scusa per un gol, io francamente i giocatori che chiedono scusa perché segnano un gol non li supporto, e poi ho visto la seconda sceneggiata appunto di Grosso che ha richiamato i giocatori sotto la curva quasi per beccarsi altri fischi. Io non so cosa servano queste cose, mi sembra che la Fiorentina veramente stia annaspando in una pozzanghera, cioè non riesce a nuotare, non riesce a far niente di quello che vorrebbe. Ragazzi, è bicia, io non so come la pensiate voi, io trovo pochi elementi per essere ottimista.
7: Sì, anche io. Ti porto subito sull'argomento che chiaramente per forza di cose inizia a essere insomma caldo, perché dato che la squadra è già stata cambiata tutta, adesso sul banco degli imputati non può che finire l'allenatore. Quindi prima della partita io dice, poi magari i nostri ascoltatori dicono che la Fiorentina ha perso per colpa mia e va bene, però io ho detto nel caso in cui la Fiorentina non dovesse vincere, o meglio dovesse perdere contro il Torino, Grosso sarebbe in bilico? Per quanto mi riguarda bisogna parlarne quantomeno, perché non vediamo assolutamente niente, e poi continuare ad andare avanti, abbiamo visto l'anno scorso che non sempre ti porta,
9: ritarda poi semplicemente, esatto, la presa di coscienza.
7: Esatto, Angelo.
8: No, è chiaro, cioè non vediamo niente, abbiamo visto qualcosa in più quando nel secondo tempo è uscito Mastantuono, e anche questo, ragazzi, è un bel tema però, perché il crack del mercato estivo comunque è stato tolto perché non è un esterno, perché non è un esterno, e a quel punto lì il Torino, che prima riusciva a marcarlo, diciamo, con Comuzzo, si è dovuto un po' riallineare, e Gnonto quel poco che ha fatto l'ha fatto da esterno. Poi dopo è arrivato anche il gol, perché il portiere comunque del Torino non ha fatto un grandissimo intervento, mettiamola così, e si era messa bene per la Fiorentina. Però, per tornare alla tua domanda, io devo dire che Grosso ha un grande punto di forza, cioè quello di essere stato scelto da Paratici nell'anno della ricostruzione. Paratici ha investito tantissimi soldi, si è preso la responsabilità della scelta di un allenatore, ed è chiaro, ed è chiarissimo, che farà di tutto per difenderlo e anche di più. Però diciamo che ormai nel corso degli anni ho visto abbastanza vicende nel calcio per capire che uno viene difeso e poi un secondo dopo viene mollato quando si capisce che non c'è più strada. Quindi il confine per me comincia ad essere molto sottile, nel senso che, come dicevo prima, Paratici si è assunto questa scelta e farà di tutto per poterla conservare. Se lui poi capirà che Grosso è in grande difficoltà e non riesce a cavarne le gambe, ragazzi, ci metterà mezzo secondo, come dicevo prima, a cambiare idea su di lui. Per cui bisognerebbe sapere che cosa pensa Paratici di Grosso, perché poi questa è la verità, perché conoscono tutti retroscena, si parlano per 20 ore al giorno, sanno benissimo come funzionano tutte le dinamiche dentro lo spogliatoio.
0: Chiara?
9: C'è chi, come Urbano, ci scrive: ma quando arrivano i miracoli di Paratici, strapagati tutti i calciatori senza uno zoccolo duro, non bisogna esonerare Grosso, ma chi l'ha scelto sostanzialmente? Noi giustamente analizziamo a caldo la partita ed è inevitabile che le riflessioni coinvolgano principalmente il tecnico, che ad oggi non è stato in grado di fare niente con l'organico che gli è stato messo a disposizione in via definitiva qualche giorno fa, dopo la chiusura della sessione estiva di mercato. Ma Urbano e tanti altri ci chiedono anche se sia il caso di iniziare ad

0: cartone, queste pulizie di Pasqua fatte in estate, però dovrebbero portare, visto che Grosso ha avuto a disposizione tanti giocatori fin dall'inizio, dovrebbero portare a qualcosa di più in campo, e questo veramente fa paura, perché tutte le squadre giocano meglio della Fiorentina, ed è esattamente la stessa cosa che abbiamo detto l'anno scorso. Questa cosa la stiamo dicendo, diciamo, da troppo tempo, per cui se anche, cioè, se nemmeno Paratici è riuscito per ora a indirizzare una squadra di calcio che per essere tale dovrebbe avere idea di come si collegano i reparti, dovrebbe avere idea di come ci si passa la palla, di come si accorcia, di come ci si muove in campo, se neanche Paratici è riuscito per ora a far diventare la Fiorentina, non dico un'intera squadra di calcio, ma una mezza squadra di calcio, dopo, diciamo, 2 mesi e mezzo o 3, ecco, questo deve far riflettere, ed è chiaro che anche Paratici stia entrando ora nel mirino.
1: Per forza, ma per quanto mi riguarda è già entrato da un po' nel mirino, però insomma vediamo cosa succederà. Ti faccio due nomi, Angelo, poi ti salutiamo. Vai. Uno è troppo facile, è quello di Mandragora, il secondo è quello di Gosens. Sono due giocatori che sono stati allontanati senza neanche con troppo garbo, perché l'hanno detto entrambi, e tendo a fidarmi di entrambi i giocatori, che comunque possiamo dire tutto, ma hanno sputato sangue per la maglia della Fiorentina quando hanno potuto, e sempre. Era così necessario mandar via anche questi due giocatori? Ti dico, soprattutto a livello di spogliatoio, magari avrebbero fatto comodo in mezzo a tutti questi potenziali buoni giocatori, ma tutti giovanissimi.
0: Guarda, io credo, come dicevo prima, se ne sono andati 56 su 60 tra prima squadra e primavera, ecco, io penso che se avesse potuto, diciamo, Parati ce ne avrebbe mandati via 61 su 60, questo perché? Perché proprio voleva diserbare, poi scelta giusta, scelta sbagliata, questo lo vedremo. Sono due nomi che meritano rispetto, diciamo, al netto. Io, come ripeto, sono sempre contrario alle sceneggiate dei giocatori che chiedono scusa quando fanno un gol, ma diciamo, al netto di questo, Mandragora ha segnato 17 gol in 2 campionati, e nonostante i grandissimi investimenti fatti a centrocampo, ora la Fiorentina ha un reparto composto da 5 giocatori, e questo mi sembra veramente difficile da commentare, no? Perché te spendi così tanto e poi dopo ti ritrovi, diciamo, un reparto che è quasi corto, e quindi, ecco, Mandragora lì avrebbe potuto anche dare il suo contributo, non ci sono dubbi, però credo che Paratici abbia proprio voluto, diciamo, diserbare tutte quelle dinamiche interne che, secondo il suo punto di vista, l'anno scorso avevano portato la Fiorentina all'interno di un tunnel e in mezzo a delle scorie che erano nocive. Purtroppo il problema è che ora la Fiorentina dentro queste scorie ci sta rientrando,
1: sì.
0: Cioè, anzi, c'è già rientrata, ci sono già le faccine preoccupate, e questo ci deve far riflettere. Bisogna che alla fine, cioè che prima della sosta le idee siano estremamente chiare. Allora, diciamo, io la metterei così anche sul piano di Grosso: bisogna che alla fine della sosta, quindi dopo le partite di Coppa Italia contro il Pisa, del Venezia, contro il Venezia in trasferta e contro il Napoli in casa, bisogna che lì Paratici sia veramente lucido per capire se è il caso di cambiare qualcosa in panchina. Quindi, ecco, diamogli ancora questo tempo, però alla fine della partita contro il Napoli bisogna che Paratici si prenda le sue responsabilità.
1: Perfetto, Angelo, grazie mille.
0: Ciao ragazzi, sempre.
2: Ciao, Angelo,
1: ciao.
2: A presto.
1: Grazie ad Angelo Giorgetti. Andiamo subito da Luca Calamai. Ciao Luca, buonasera.
3: Ciao, buon pomeriggio. Qui è una catastrofe.
1: Beh, sì.
3: È una catastrofe anche talmente così complicata che è anche difficile non fare un'analisi, perché come diceva Angelo, qui non c'è niente, no?
2: No.
3: Io sentivo le vostre corrette e giuste riflessioni che avevano accompagnato un primo tempo, si può dire imbarazzanti.
1: Sì.
3: Poi nemmeno in cui il momento in cui la partita, anche per un pizzico di fortuna, ti si mette nella maniera giusta, ragazzi, perdi contro una squadra che è in cantiere aperto più del nostro, ma che ha un'identità di gioco. Allora, che si fa? Boh, non lo so. Innanzitutto mi auguro che prima o poi Paratici parli. Noi eravamo abituati a vecchie metodologie del passato, che vi ricordate, portavano prima Fantaleo Corvino e poi Daniele Pradè a commentare.

0: era fine del mercato, a spiegare le scelte, era anche un modo per riconoscere cosa era andato e cosa non era andato. Cioè io ho la sensazione, Paratici viaggi su una dimensione tutta sua, un po' sopra le righe, un po' anche troppo. Io abbasserei un pochino con questi Paratici il suo livello, mi metterei più a livello della Fiorentina, che è ultima, ha fatto un gol, ne ha subiti 7,
1: 9,
0: speso 150 milioni. Io mi abbasserei un attimo, so che lui è abituato alle grandi cose, alle grandi storie, alle grandi squadre, ai grandi campioni, ai grandi soldi da spendere. Mi abbasserei un pochino, perché vedete, oggi emergono due aspetti che sono che chiamano in causa il responsabile dell'area sportiva. Il primo aspetto è l'allenatore, cioè quando te scegli un allenatore come l'hai scelto lui, anche andando contro quelle che erano magari un sentimento nei confronti di Vanoli, io non è che sono un sentimentale, io credo che bisogna fare quello che è giusto fare, però voglio dire, se ne prendi uno bravo bravo bravo, bene, ma se devi prendere uno che ha meno storia, meno vittorie di quello che mandi via, boh, ti assume la responsabilità. Due, se devi prendere bravo perché gli cambi 16-17 giocatori, quindi devi prendere un allenatore di grande personalità, di grande carisma, di grande leader, e questo non può essere grosso, questa è una scelta grave, ragazzi, sì. È una scelta grave, molto grave, molto grave, perché speriamo di rimettere tutto insieme, ma la scelta non è adeguata all'investimento che fai. Cioè, è come se compri caviale, champagne, salmone e poi metti Luca Calamai a cucinare, no? E poi devi dare il cuoco bravo, perché se gli dai il materiale bravo, buono, poi devi avere il cuoco e ti fa un grande piatto. Secondo aspetto, è centrocampo. Cioè, è centrocampo e non torna, ragazzi. Possiamo anche questo, so che l'avete sottolineato, De Lorenzo l'hai sottolineato, cioè il centrocampo non torna, lasciate perdere Mandragora, leviamo Mandragora, che poi tanto succede sempre così nel calcio, certo. Ma leviamo Mandragora, va bene? Allora, te hai fino all'ultimo giorno di mercato, hai inseguito Brozovic, Tosved e Torreira, e non ne figli nemmeno uno, allora non torna, cioè o te hai perso tempo o avevi capito che ci sono degli errori, ma sono errori evidenti. Il centrocampo è scarso nei numeri e mal costruito, non c'è un leader, non c'è un uomo di personalità nel centrocampo. Mandragora, che non è un campione, per carità di Dio, ma è un uomo di personalità, è un punto di riferimento. Allora ne devi pigliare uno più forte, cioè tratti i giocatori di livello, non ne prendi nemmeno uno. Il centrocampo è inadeguato, ti hai speso 150 milioni, ma il centrocampo è inadeguato a una squadra che nella quale hai speso 150 milioni. Questo non è un centrocampo da grande squadra, ragazzi, perché manca il regista, manca il grande interditore, sono tutti un po' uguali, un po' diversi, ma manca soprattutto l'uomo che è il trascinatore in mezzo al campo, serve il leader tecnico, caratteriale. E quindi questi sono due errori gravi la cui responsabilità è di chi ha costruito questa squadra. Ora io mi auguro che almeno oggi parli,
1: cioè, ma io non me lo aspetto, Luca, ti dico.
0: E chi rimanda di nuovo il poi Roma a parlare di Grosso, a me Grosso fattene retta, perché non è adeguato, è dentro una storia più grande di lui, non lo abbiamo capito, mi fa tenerezza, cioè vorrei aiutarlo in qualche modo, continuo a credere che rimarrà, ma lui saprà, lui inteso come Grosso, sì, che da stasera Paratici sta sicuramente cercando il piano B,
1: certo,
0: perché se non lo facesse sarebbe un pessimo dirigente. Allora lui non è un pessimo dirigente, lui si è sentito forse troppo bravo, cioè si sente troppo grande, ritorni nella nostra dimensione, abbassi, scenda un po' di livello, ma è chiaro che lui oggi va a pensare un piano B, perché io penso che bisogna andare fino a Napoli, d'accordo? Però poi venerdì a Venezia c'è già un passaggio importante.
1: Ma si scherza davvero, ragazzi. Ma che si scherza davvero, dai.
0: Che qui non è che stiamo raccontando. Noi se perso in due squadre con quale normalmente, se non fai 6 punti, è un problema. Cioè, se te non fai 6 punti in casa con Frosinone e Torino, ma come puoi pensare di arrivare nei primi 6-7 del campionato?
1: No, ma come puoi pensare, Luca, di arrivare tra le prime 15 della Serie A?
0: Bravo, ma non esiste, no? Per cui è evidente che se nemmeno a Venezia c'hai una reazione, vedi qualcosa, Ma e che succede? A Venezia che fai? Cioè, di tutte queste tonnellate di soldi, di investimenti spesi, che cosa ci manca? In realtà si sono visti praticamente tutti. Chi manca? Ora vado a memoria, ma penso sono tutti in campo, chi prima e dopo.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, li abbiamo visti tutti, sì.
0: No. Quindi,
1: sì, ora Gonsalves poco.
0: Sì, ma comunque entra in campo anche lui.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Esatto, tutti, no? Non è che sono questi, sono tutti un po' tutti in un pazzolo impazzito, non è come un mosaico dove nessuno ha il posto suo, a cominciare dall'allenatore. Ma se non parla nemmeno oggi, chi fa a parlare? Cioè, te
1: rimanga in grosso. Stare.
0: Un'altra volta, a dire che cosa, dove Tomo?
1: No, ma io sono d'accordo con te, Luca.
0: Dai, via, no,
1: ma
0: no,
1: sono d'accordo con te.
0: Il calcio ha delle regole. Allora, il calcio ha delle regole. Paratici prende i soldi, è uno dei direttori sportivi più pagati d'Italia e d'Europa, giustamente, perché è bravo, e ora ci metti la faccia, ora ci devi mettere la faccia, l'hai fatta te questa squadra, l'ha scelto te questo allenatore. Hai fatto 0 punti, hai preso 9 gol, hai fatti 1, hai perso 2 partite in casa in 2 squadre che costano un decimo di quello che hai speso te. Ti devi mettere la faccia te.
1: Guarda, ma io mi spero di sbagliarmi, Luca. Cioè, io ti dico, la sensazione mia è che non lo vedremo.
0: Allora io faccio una dichiarazione a futura memoria. Se non va nemmeno oggi, un altro grande errore. Dopo non essere andato a Roma e dopo non essere andato nella partita, un altro che sarebbe un altro gravissimo errore. Ma io lo dico anche per rispetto del presidente, di quella splendida mamma, cioè lo rispetta anche di loro. Gli hai fatto spendere 150 milioni, non riescono a vedere una partita di calcio. Ma che roba è questa, dai? E l'hai spesi te, hai fatto tutto te, questo è tutto lui, cioè compreso, ragazzi, no, per far apparire che aveva speso meno di quello che in realtà ha speso, non ha fatto calcolare i soldi di Brescianini e Fabian. Persino questo, ho visto perfino questo in questi giorni, cioè far passare e che dicevesti no un'altra cosa, a parte tu eri già arrivato, ma poi qual è il problema? Cioè, per far passare si è fatto solo meno 40 milioni, non lo so, torna poco tutto, chiudo, poi ditemi quello che volete, ma sì. Insomma, io penso che almeno fino a Venezia lo devi reggere questo allenatore, perché
1: fino a Napoli o fino a Venezia?
0: Sì, io dico Venezia, Lorenzo, perché io nell'ipotesi che la Fiorentina perde anche Venezia, come fai a tenerlo?
1: No, certo, per me è già difficile tenerlo oggi, ti dico la verità.
0: No, ma oggi è complicato, però oggi puoi anche dire cerchiamo diamogli un'altra opportunità. C'è, ha avuto la squadra 6 giorni fa, 5 giorni fa, diamogli ancora un'altra, ma anche perché poi c'è anche la Coppa Italia, ci devi stare aggrappato alla Coppa Italia, no? Dopo il Venezia, io dico Venezia, ma quello che è delicato è che lui, l'allenatore grosso, che già è in caos totale, che è già in difficoltà, tutto questo, lui sa benissimo che da oggi Paratici sta cercando un possibile sostituto, quindi se prima era debole e fragile, oggi è ancora più debole e fragile, ma è inevitabile, tra l'altro non so nemmeno, può essere un allenatore libero, non ci voglio nemmeno, non lo so, però è evidente che oggi è una valutazione che te, uomo di calcio, non puoi farti trovare totalmente impreparato.
2: A proposito di Grosso e del suo futuro, c'è chi come Matteo ci scrive: ma l'avete notato che Grosso ha salutato tutti, la curva e la tribuna? La sensazione è che anche lui possa magari fare delle riflessioni. Luca, poi tu hai fatto una metafora culinaria. Pierpaolo ti scrive: è inutile comprare aragosta e caviale a un pasticcere, come a dire che poi una rosa di questo tipo deve necessariamente essere messa nelle mani di un allenatore con un'esperienza e un curriculum diversi rispetto a quelli di Grosso.
0: Hai ragione, Chiara, perché non è una squadra semplice da allenare questa, perché Mastantuono non è un giocatore semplice da allenare, perché non ha il regista, perché la difesa, la difesa mi sembra problematica. Te hai fatto un nome, Lorenzo, parlando prima con Giorgetti, ma uno come Gosens sarebbe stato oro per questa squadra.
1: Esatto.
0: uno dice ma Gosens non è più quello, lascia perdere Gosens e inserisci piano il ragazzo. Qua, se poi il ragazzo dimostra strada facendo di essere più forte di Gosens, Gosens è il primo che lo aiuta a entrare. Cioè questa è una squadra che ha fatto tutto il San Baradani, i due terzini sono João Mario, inadeguato per una squadra di livello, e un ragazzo che ha una partita in Serie A spagnola, una. Cioè 150 milioni per questo?
1: Sì, sì. E senza centrocampo, perché tanto il giochino.
0: No, non c'ha il centrocampo.
1: Non esiste.
0: Il centrocampo è messo male.
1: Non esiste centrocampo. Non esiste.
0: Ragazzi, centrocampo, non hai un regista. Attà fa fatica perché gli hai fatto fare tutti i ruoli del mondo meno il suo. Attà, io rivedo un po' la confusione che si fece in Parigi, ti ricordi, quando si mise a destra,
1: sì, sì.
0: Fa il terzino, poi sapeva per farne mettere il terzino sinistro, sì. Perché insomma aveva buttato un confuso. Ma Attà funziona se il centrocampo funziona se c'è la testa. E qui non c'è la testa, ragazzi. Non è stato preso un giocatore con quel tipo di personalità, con quel tipo di leadership. Ma te ne sentivi la necessità, perché se pensi a Brozovic e Torreira facendo delle offerte o nome, vuol dire che te lo immagini e ti possa servire quel tipo di giocatore, no?
1: Sì.
0: E ora ti dico che forse se devo spendere soldi per Gonçalves l'avrei speso per un centrocampista.
1: Sì, sì, siamo perfettamente d'accordo. Luca, grazie mille.
0: Ciao.
1: E speriamo, guarda, spero di sentir Paratici tra poco, guarda.
0: Se non sbaglia.
1: Lo spero.
0: Se non sbaglia.
1: Me lo auguro.
0: Ciao.
1: Ciao Luca.
2: Ciao Luca.
1: Grazie a Luca Calamai. Qualche messaggio, poi andiamo a Tommaso Loreto.
2: Ciao a tutti, ve l'ho scritto giorni fa, purtroppo mi devo ripetere. Grosso come De Rossi o Gattuso, per citarne due, fanno gli allenatori in Serie A solo perché hanno vinto il Mondiale nel 2006, hanno la stampa nazionale a favore. Solo nella primavera abbiamo un vero allenatore. Alessio da Scandicci, arrivare a 40 punti velocemente. Poi ci scrive anche Pietro, io un'altra annata come la scorsa, non voglio più passarla, adesso devono mandare via l'allenatore. Guido, ci toccherà richiamare Vanoli. Paolo da Campi, se non si esonera adesso si va fuori anche in Coppa Italia. Omer suggerisce il nome di Thiago Motta, tanti fanno il nome di Antonio Conte e qualcuno ci manda anche dei meme nei quali col bat segnale si chiama Ballardini.
1: Perfetto.
2: Non è ancora però il periodo dell'anno di Ballardini,
1: no.
2: Di solito deve passare almeno Natale. Squadra sopravvalutata, campagna trasferimenti sopravvalutata, con tutti gli elogi che avete fatto a Paratici e alla proprietà gli scorsi due mesi, io mi aspetto la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia. Questo ce lo scrive Simone.
1: Allora, siccome io non gliel'ho mai fatti e siccome te, Chiara, non gliel'hai mai fatti, lo sai chi glieli faceva gli elogi a Paratici e chi lo portava in alto sul piedistallo?
2: Chi abbiamo in collegamento ora?
1: Tommaso Loreto. Ciao Tommaso.
3: Mamma mia. Ciao.
1: Si cerca di sorridere, guarda, però
3: che
1: è veramente tosta.
3: Quest'estate, un giorno, con le due persone con le quali ero in vacanza, abbiamo preso le canoe e quando ce l'hanno consegnata, insomma, c'è anche chi ha detto ma io ho anche la patente nautica, figuriamoci, so benissimo cosa fare, dove andare. Ora, questa canoa era innottata, le era stato levato il tappo di sotto, quindi entrava l'acqua. Quindi alla festa pagaiata ci sono state delle scene agghiaccianti, andate avanti dei minuti per provare a ripartire su sta canoa che imbarcava invece soltanto acqua. Ecco, mi ricorda molto il momento attuale.
2: Ma chi l'ha levato sto tappo?
1: Mancava
2: però
1: solo
2: perché
1: la
2: noi
1: metafora di Tommaso
2: stiamo cercando di capire.
3: Non lo so, però lì per lì, poi quando l'abbiamo riportata a riva, abbiamo tutti notato e il tappo sotto non c'era. Come dire, evidentemente qui ci sono dei difetti di costruzione evidenti, ma anche chi dovrebbe pagaiare mi sembra ci stia capendo il giusto e comunque non mi rimangio che, come vi avevo detto nel collegamento, qualche modifica l'aveva data oltre il gol che è stato regalato dal portiere del Torino, però qualcosina, no? si era visto anche con gli esterni più larghi, con l'ingresso di Gnonto.
1: Ma,
3: se,
1: da, ma dura 5 minuti a tempo la Fiorentina, Tommaso. 5 minuti
3: il problema
1: a tempo.
3: È che esatto, ci siamo sentiti più o meno a cavallo di quel momento, e poi sei uscito dal campo, sei tornato al piccolo trotto, loro pescano il gol del vantaggio o il tiro da fuori, che è un'arma della quale noi abbiamo deciso di fare a meno, non si sa perché. E poi va in bambola, perché per me sul gol poi c'è veramente tutto il reparto a osservare, e lo anticipo, per me anche De Gea che resta lì sulla linea eventualmente può anche tentare, no, di buttarsi, e quindi il problema c'è. Ho sentito Angelo, ho sentito Luca, e so cos'altro aggiungere, tanto più se non ci vengono un po' a spiegare loro che tipo di problemi ci sono, perché ieri Grosso a ogni domanda ha risposto per 25 minuti con anche un ottimo vocabolario, forbito, buona costruzione dei periodi, ma sostanzialmente senza dire mai niente. E Paratici, ma anche Goretti, a parte di parlare del futuro, del nuovo ciclo, dei prossimi 4 anni, dell'obiettivo più generale, eccetera, eccetera, eccetera, ancora non ci hanno spiegato, va tutto bene, però perché dopo 270 minuti hai fatto un gol su errore del portiere avversario e ne hai presi 9, sei ultimo a 0 punti, la squadra ha paura, va in bambola, il centrocampo non esiste, nessuno costruisce, la fase difensiva è insufficiente, e là davanti Pellegrino segna perché tira fuori, cioè ancora sti benedetti rifornimenti per Pellegrino di testa. Io non ho visto un cross per Pellegrino, l'ho visto per Attà, ma non per Pellegrino, quindi poi ci spiegassero almeno, ma giusto per capire cosa fanno dal martedì al sabato, perché poi, cioè, la domanda è anche di fronte a calciatori professionisti, perché sembrano buttati lì sul pratone delle cascine la domenica, perché sì, sono in campo, hanno delle posizioni, ma non c'è schemi, non c'è idee. Torino già un minimo più di ordine, forse è inguardabile anche il Torino, ripenso di nuovo al Frosinone, che ti dimostra che uno fa un lavoro estivo, lo imposta e poi i calciatori si passano il pallone tra di loro, quindi sia l'allenatore o siano loro non lo so. Per concludere, siccome in quei discorsi futuribili tanto belli da Lexio Magistralis di Paratici, perché lui parla solo quando è protagonista ma non in altre sedi, e anche di quello che ripete Goretti, ci spiegassero quando hanno intenzione di cominciare a costruire questa cultura nuova che dia vita a un nuovo ciclo, perché questa è la cultura solita, anzi quella dell'l'anno scorso, si va in campo, si va in bambola alle prime difficoltà e si riesce a perdere nonostante dal niente tu riesca a pescare il gol. Quindi sta cultura è sicuramente pesa su Grosso, che in questo momento ha responsabilità, ma io mi ritrovo a farmi le domande di mesi fa: ma che fanno ai Viola Park dal martedì al venerdì? Che fanno? Ora c'era il centenario, c'è stata la serata di gala, la partita, ma allora.
2: Però la prima squadra, direttore, non ha preso parte.
3: Ho capito, ma evidentemente ha preso parte a qualcos'altro, perché non è che l'abbiamo preparata col coltello tra i denti oggi come invece dovevano. E peraltro mi viene da dire, non è che venissero da un inciampo, venivano da uno 0-3 in casa o il Frosinone nella serata storia del centenario di fronte a tutte le leggende. Quindi forse poteva essere una settimana, immagino, postata diversamente. E invece no, perché poi ripeto, qui si va in bambola alle prime difficoltà. Primo tempo parti fortissimo perché i due più larghi creano l'occasionissima, poi non fai niente. Secondo tempo trovi pure il gol e ti basta il tiro di Mandragora da fuori per andare nei pazzi, dai, via. Speriamo qualcuno ci spieghi un po' più dettagliatamente cosa sta succedendo, perché se deve venire Grosso a fare monologhi anche un po' filosofici, è lunga già arrivare fino a venerdì, posto che credo non venga nemmeno presa in considerazione in questo momento la sostituzione.
1: Ma si vede di no, però vediamo insomma quello che succederà, anche perché per ora alle TV che comunque l'inviato c'era oggi sulla grande TV che ha il 100% dei diritti della Serie A. Appena staccato con la Fiorentina siamo andati giustamente su Inter Napoli, ma non ha parlato nessuno, non hanno una finestrella per far parlare qualcuno, non c'era. E in conferenza stampa non so se sia già arrivato oppure no, però vediamo, insomma. Io non so cosa ne pensi anche te, Tommaso, sul fatto di Paratici che va a parlare, ma io non ci credo nemmeno se lo vedo.
3: Ma neanche solo per questo benedetto tempo, che comunque io mi sento di dire un po' fino in ballo anche io, perché se tu mi chiedessi diretto, dici, che si fa, lo cambieresti oggi o no? Penso e ti risponderei no, però il terzo indizio fa una prova, e questo è l'indizio di una squadra che mentalmente, caratterialmente, tatticamente e tecnicamente, almeno in proporzione alla qualità che dovrebbe avere, non c'è, e una spiegazione va fornita. Ora, se Grosso l'ha fornita a Paratici, suppongo di sì, perché comunque lo immagino quotidianamente al Viola Park, ci dice sempre, no, che vivrebbe 24 ore su 24 di calcio, quindi immagino veda gli allenamenti, perché cioè va bene tutto, ma non, anche non avendo un tesserino a Coverciano, però sei tutti i giorni a bordo campo, li vedi allenare, faranno le partitelle, ti rendi conto come si stanno inserendo? Tipo io a tratti su Vieri qualcosina comincio a intravedere, e loro ancora di più ogni giorno, quindi avrà una spiegazione Paratici del perché non si fa un tiro in porta, perché non si fa un tiro in porta, non si è fatta un'azione. Un po' il secondo tempo, i 10 minuti con gli esterni e il cross di João Mario che il colpo di testa è a Tam, ma poi di partenza i primi tempi di Roma, Frosinone e oggi non fa un tiro in porta, non c'è un'idea, non c'è niente, quindi suppongo che a Paratici Grosso stia spiegando il perché. Allora, siccome poi già oggi è partito il coro salta la panchina, beh, anche solo per difenderlo, secondo me qualcosina, una versione indorata, tanto sono bravissime a parlare senza dire niente al microfono, però anche come segnale di sostegno all'allenatore, secondo me ci sta, anche perché se non si presenta, secondo me è sottinteso, è il primo ad avere dubbi, perché già ce lo siamo chiesti col Frosinone, te sapevi è un allenatore giovane, se non parti bene può finire nel tritacarne. Beh, insomma, c'è bisogno che lo dica io quello che uno si aspetta faccia un dirigente. Se non lo fa, è lecito pensare sia già davvero molto dubbioso Paratici, anche perché, e concludo, se
1: ti fermo,
3: ricordate,
1: Tommaso, poi perché lo andiamo a sentire Grosso.
3: Vai. Però se vi ricordate, in conferenza stampa, forse di presentazione, lui anticipò che la partenza sarebbe potuta essere sotto l'acqua, sotto la pioggia, che i fischi sarebbero potuti arrivare in avvio, e li anticipò, bisognerà essere bravi e forti a ripartire sotto l'acqua. Quindi, caro direttore, esattamente come quando sei arrivato c'è da rimettere la testa nel carro armato, però la sensazione è che qui siate ancora tutti a spasso fuori dal carro armato, compreso lei.
1: Lo ferma qualcuno, Tommaso Loreto? Ce la facciamo andare Grosso?
3: Ho finito.
1: Vai con Grosso.
4: Con Fabio Grosso, con Alessandro Troncone, con Antonio Di Gennaro, lo salutiamo. Buon pomeriggio.
5: Ciao, buon pomeriggio a voi.
6: Mister, dunque, lo abbiamo ripetuto già diverse volte, questa squadra è nuova, quasi totalmente, anzi forse totalmente, ha bisogno di tempo, tempo non ce n'è, soprattutto qui dopo quello che è successo l'anno scorso. Le chiedo subito se lei sente di avere ancora tempo, cioè sente ancora di poter lavorare per il tempo che ci vuole per costruire questa squadra.
5: Ma io sento che faccio l'allenatore e quindi mi rimetto alle decisioni di chi è sopra di me, quindi vado ad analizzare la partita, che è un peccato perderla questa partita, perché comunque tante cose sicuramente si potevano fare meglio, soprattutto la prima frazione, poi sbloccato il risultato invece siamo entrati bene in gara, abbiamo avuto le opportunità, purtroppo non ci sta girando nel verso giusto, al primo episodio non riusciamo a tenere le redini della gara, e sono tutte cose che ovviamente sapevo, immaginavo che stanno venendo fuori. Avremmo voluto mascherarle un po' di più, non ci siamo riusciti e ci dispiace molto, perché sicuramente questo è un ambiente che merita sicuramente dei risultati diversi da quelli che stiamo facendo noi. Abbiamo intrapreso un progetto, un percorso diverso e ecco, è peccato per non esserci ancora riusciti.
7: Allora, a livello tattico primo tempo, solito modulo 4-3-3, la squadra pronti via, ha occasioni importanti, non fa gol e poi magari si perde, magari ha un po' paura alle fragilità che parlavi nella settimana scorsa. Secondo tempo anche il cambio di modulo, visto Attà che andava a prendere un po' Mandragora, la squadra si è espressa bene, ha fatto gol, anche un po' magari fortunoso, però poi poteva replicare, e lì che manca un po', diciamo, la cattiveria agonistica per chiudere le partite, per poi non andare in, diciamo così, non dico in confusione, ma in apprensione, una squadra che poi perde anche un po' di, appunto, le fragilità di compattezza di squadra.
5: Eh sì, una buona disamina, concordo. Il primo tempo essere un po' più bravi a uscire con Nicolò, che era lì davanti alla difesa, ma non c'era bisogno. Uno dei tre centrocampisti avrebbe dovuto uscire sul loro play e andare a mettere un po' più di pressione. L'abbiamo fatto nella primissima fase e poi non siamo stati più bravi a farlo, però non abbiamo concesso grandi occasioni, anzi all'inizio ne abbiamo avute una doppia molto clamorosa. Nella ripresa ho messo proprio un giocatore lì davanti, abbiamo fatto qualcosa di un pizzico diverso, abbiamo fatto meglio, siamo andati in vantaggio, abbiamo avuto l'occasione anche per raddoppiare, ho fatto una grande palla del portiere. E con poco purtroppo abbiamo compromesso una partita che secondo me non avremmo meritato di perdere. È un peccato, però questo è il calcio e quindi ci prendiamo il bello e il meno bello che ci dà.
7: Ovviamente si lavora, adesso sono arrivati tutti, è finito il mercato e si lavora cercando di trovare un 11, normale c'è un organico importante con varie soluzioni, ma pensi di trovare un 11 che ti dia quella compattezza, quella capacità nelle due fasi di fare squadra per il tuo calcio, che insomma è sempre stato un calcio propositivo ma anche di compattezza?
5: Beh, quello è un obiettivo, ovviamente lontano, difficilissimo da raggiungere in poco tempo e dentro un campionato così difficile, però stiamo lavorando per cercare di riuscirci e continueremo a farlo.
7: Grazie.
5: Grazie.
6: Mister, lei conosce benissimo le curiosità del calcio, tutto quello che può accadere all'interno di una partita, e oggi è capitato che Mandragora decidesse questa partita, ne aveva parlato anche alla vigilia, poteva servire al centrocampo della Fiorentina, possiamo di poi, siamo tutti bravi naturalmente, però oggi è capitato questo e devo chiederglielo.
5: Ma ho già detto prima, pensare a quello che può essere non è, o quello che c'è o che manca non serve a niente. Bravo lui perché ha tirato fuori un bel gol. Peccato per noi perché era il momento in cui avremmo dovuto provare ancora a stringere i denti con un po' più di forza, maturità e compattezza, e invece quel momento non l'abbiamo riconosciuto perché ora che lo sto rivedendo ovviamente saremmo dovuti uscire un po' più aggressivi a evitare che questa palla andasse verso la porta. Peccato, ripeto, però questo è il calcio e come ho detto prima ci prendiamo le cose belle e anche quelle meno belle.
6: Buon lavoro, mister. Grazie. Buon lavoro.
1: Grazie. Allora, queste le parole di Grosso, ci prendiamo le cose belle, vorrei sapere quali sono. Esatto. Non lo so, esordisce con Tommaso, con io faccio l'allenatore, le decisioni poi le prende chi sta sopra di me, quindi non è che sia serenissimo del...
0: No, e non è nemmeno troppo disposto a rivendicare quello che può essere il suo lavoro, come se accettasse la situazione sia questa. È un po' remissiva come posizione, ma più che non perché voglia essere cattivo io, ma perché la curva si è accattata o salta la panchina dopo tre partite. A me mi girerebbero, francamente, più che il calcese così, avrei cercato un po', non lo so, lì va capito anche quelli che possono essere gli equilibri interni, perché hai ragione anche te a dire che il suo rispondere deciderà chi è sopra di me è quasi una sorta, no, di suo vediamo, quasi capisse, ecco, arrivasse già oggi un esonero, e anche questo mi fa pensare, non lo so se ci dovesse essere quel rapporto così stretto come immaginiamo, perché l'ha lanciato lui alla primavera della Juve, dopo l'ha portato via a Firenze, probabilmente non parlerebbe così. Io a livello di spiegazioni sulla partita non ho capito.
2: Cioè, no, sono molto arrabbiati, Tommaso, anche gli ascoltatori.
0: Venendo, ecco, sì, è una risposta, sì, è bravo a triplare, a usare i termini giusti, senza voler inserire, perché come dice Luca, anch'io tenerezza, no, ma lo vedo in grande difficoltà, però mi viene da dire che ha un futuro come talent a Sky nei commenti, ecco, perché usa le parole bene di su e di giù, ma non si è capito perché non si fa un tiro in porta, perché sugli esterni non ci si andava nel primo tempo, perché Pellegrino ha abbandonato a se stesso questo centrocampo, che idee aveva, che io per esempio poi Ulaissa è fatto male, ma non ho capito com'è considerato quello che deve fare Ulaissa, tant'è vero poi alla fine secondo me è andata paradossalmente meglio con due soli uomini, cioè Indurre e Fagioli nel secondo tempo. Questo mi aspetterei ci spiegasse, e invece questo non ce l'ha spiegato. Anche il cambiamento nel secondo tempo con due esterni più di ruolo rispetto a Mastantuono, e ora magari questa domanda non è stata fatta, verrà fuori in sala stampa, però vorrei dettagli un po' più chiari e specifici, ecco, della partita e non riferimenti generici.
2: Sai che molti, Tommaso, dando un'occhiata ai tanti messaggi che arrivano al 348-7513-933, hanno percepito una sorta di resa da parte di Grosso, tra chi sottolinea come stia manifestando malcontento nei confronti del mercato, c'è anche chi dice puzzano di ciao ciao, e qualcun altro dice dalle parole di Grosso si capisce che ha chiesto l'esonero, mi sembra una conferenza da dimissioni, erano Floriano e Marco. Chiude questo treno di messaggi Gabriele il cinefilo, che ci strappa una risata perché ci scrive: questa volta che partita t'ha visto, è solo per Grosso e non per il direttore Tommaso Loretto.
0: No, ma te l'ho detto, non ho nulla da aggiungere, anche a me è parso molto remissivo. Poi se ci sia addirittura dietro una roba del genere credo di no, però è preoccupante la situazione, anche perché appunto vedi un allenatore in difficoltà, che poi il succo vero è che in questo momento non ti trasmette, come dire, la percezione che sappia cosa fare,
2: no.
0: E questo è l'aspetto più preoccupante, cioè l'idea è lui per primo osservi questa squadra in campo e sappia dove mettere le mani, e quello però con tutti bene l'abbiamo capito che non sa dove mettere le mani, qui ci serve qualcuno che metta le mani il prima possibile, ci potrebbe un amico meccanico, come direbbe il maestro Lucio, regolando il motore, alzandolo un po', eccetera eccetera. Giusto Di Benedetto, sei attento.
1: Giustissimo, sono attento. Guarda, stavo appena mandando sul gruppo per far metterlo sul sito, ma lo diciamo anche noi, che il Torino ha postato una foto di Rolando Mandragora con il premio di migliore in campo della Serie A, della Lega Serie A, con scritto prima partita, primo MVP, e quindi è giusto anche sottolineare questa cosa.
0: Vabbè, ma questo tanto è odiato a Firenze, è sempre stato l'emblema della mediocrità. Poi capisco cosa diceva Pietro Lazzarini sul fronte della famiglia e della gestione, in questo gli do assolutamente ragione, non ho mai capito perché è sempre rimasto sull'anima a tutti Mandragora, e anche perché non si è mai voluto prendere come oggettivi determinati numeri che quantomeno ti testimoniavano la sua importanza. Poi sicuramente non un titolare, però è un centrocampista che segna perché ha un bel tiro. E quindi francamente, perché sia stato proprio buttato fuori, perché la sensazione è che sia stato buttato fuori, non... poi chiaro, viene il Torino, le pretendenti le trovi, però come Gosens io credo Mandragora sarebbe rimasto molto volentieri, e non so come sta Gosens, se hanno deciso sul piano fisico e fosse ormai sul piano del tramonto, però forse per ambientare Valdepeñas con un pochino più di tempo e non dargli troppa pressione, un vecchio saggio dietro come Gosens, magari da far giocare anche titolare nelle prime giornate, poteva essere pensata bene.
1: No, ma poi comunque sia, scusa, ha preso tre terzini a destra e una a sinistra, giusto,
0: capito?
1: No? Mi sembra giusto, mi sembra che i calcoli tornino. Aspetta Tommaso, c'è Claudia al telefono, ciao Claudia.
8: Ciao, vi saluto, dico buonasera, ma non c'è proprio niente no. di buono. Il problema è grosso, non è un eufemismo. Rispetto all'anno scorso io sono ancora più preoccupata, perché l'anno scorso si era intravesa una strada, quest'anno un'altra. Sembrava che diciamo, tutto quello che avevamo fatto andasse nella direzione giusta, in realtà ci ritroviamo con una bella raccolta di figurine che, con uomini che non hanno coraggio, ed è cominciare dall'allenatore. Abbiamo perso tutti quei giocatori tipo Gosens, insomma, Mandragora, che diciamo combattevano. Invece adesso vedo delle belle figurine che stanno lì, che neanche sono poi così incisivi, che sbagliano anche dei gol facili. Quindi spero di sbagliarmi, ma la vedo veramente difficile, anche perché pure mandandolo via a questo punto chi prendi? Ci vorrebbe uno alla Conte, ma viene Conte no, in questa situazione?
1: Conte no. Non viene. Comunque Claudia, ti rispondiamo, grazie per aver chiamato, buona serata.
8: Vi saluto, ciao ciao.
1: Ma Tommaso, cominciamo a fare anche noi, dai, dei nomi su quelli che potrebbero essere.
2: Marco il Pecora da casa ti chiede: chi preferiresti tra Palladino e Vanoli? Io ho già risposto, oh, io mi prendo un anno sabbatico.
1: No, io voglio io voglio Palladino, ve no, lo dico. Ve
2: tanto
1: lo dico.
2: Io ho preso l'anno sabbatico.
1: Io voglio Palladino, sì, lo voglio, per il riscatto, perché mi farà ricredere, voglio Palladino. Allora io ti dico, la cosa più sbagliata da poter fare, scusa, la cosa più sbagliata da poter fare, che comunque sia nel paraticismo potrebbe essere quella veramente più probabile, è Thiago Motta.
2: Molti perché ci allora, mandano la foto e il nome di
1: perché
2: Thiago
1: lì
2: Motta.
1: Allora si va su Thiago Motta, un altro scienziato, e allora finirebbe tutto in un disastro totale per quello che mi riguarda. Però c'è anche lui come nome, ma non perché non sia buono Thiago Motta, ci mancherebbe altro, ma il momento non credo sia il migliore per prendere Thiago
2: Qualcuno
1: Motta.
2: Qualcuno suggerisce Baldini.
1: Tommaso, vai.
3: Silvio Baldini sarebbe un bel passaggio, ma non credo possa andare Paratici a chiamare Silvio Baldini, d'accordissimo su Thiago Motta, ma ha colpito, si è fatto mente locale, in effetti Palladino era spasso, e dal canto suo figurarsi se magari non è lui a inviare segnali direzione Firenze. Però, non lo so.
2: Paolo Sosa è un altro nome che viene fatto, al di là di Andrea Zoli, che ovviamente sarebbe la soluzione interna,
1: no, dai,
2: diciamo.
1: Zoli, no, dai.
3: Paolo Sosa gli chiude il primo allenamento, non glielo fa vedere, Paratici secondo me sfonda le recinzioni. Se li vedo poco, ecco, per quella è l'idea che mi sto un po' facendo, ma giustamente, insomma, ce l'ha detto lui, che anzi tra un po' acquistare e vendere i calciatori è l'ultimo dei compiti del direttore sportivo, dalla costruzione della cultura, mettere le persone giuste al posto giusto, fare overperformare i calciatori, quindi uno che accentra molto su di sé i vari compiti, i vari ruoli dell'allenatore come Paolo Sosa, non lo so. Guarda che è abbattuta, invece un Palladino potrebbe anche starci.
1: Sì.
3: Thiago Motta.
1: Carro Palladino.
2: Io l'ho dichiarato, anno sabbatico.
1: Carro Palladino, il carro
3: Però,
1: Palladino.
3: Secondo me, in caso, in poll resta Thiago Motta.
1: Certo, non per certo, figuriamoci.
3: Provi a dargli questi giocatori qui a uno che in teoria no? Prova a dar vita nuovamente a
2: Ma chiediamo il gioco e parliamo di Palladino.
1: Palladino. Io voglio
2: e allora
1: Palladino.
2: Chiediamo i punti.
1: I punti.
2: Sui punti posso essere d'accordo. Guarda, se si chiede il gioco e si chiama Palladino, e allora il problema
1: è molto. Il gioco, Chiara, purtroppo dobbiamo rimandare al prossimo anno, perché anche quest'anno bisogna fare punti per salvarsi. Lo dico sinceramente. Fabrizio, Fabrizio, aspetta Tommaso, ciao Fabrizio.
9: Dai. Ciao, buongiorno.
1: Ciao.
9: Scusate, io ho scritto un bellissimo articolo che vi vorrei mandare sul nostro, io ho soprannominato Parade 2.0 o il Marchese del Grillo, Paratici, nel senso che è venuto qui, ha distrutto tutto quello che si poteva distruggere, dando anche il scambio dell'allenatore delle giornate, tra l'altro la Loppa sta facendo benissimo nel Modena. che è un ottimo allenatore, ha descritto tutta la squadra, ci vuole insegnare come si fanno le società di calcio, come si gestiscono, però non ci ha dato prova di tutto ciò. L'unica prova che ci ha dato è che nel Tottenham le ultime due stagioni è arrivato ultimo, penultimo, terzo ultimo, quarto ultimo, insomma una cosa del genere, e nella Juventus non ci sembrava avesse fatto chissà quali risultati per mezzo del suo scouting, per cui lui ce l'ha venduta, noi l'abbiamo comprata, ma sinceramente i dubbi sono tanti, perché fare una squadra, decidere di fare una squadra come l'ha fatta lui, partendo da lui e non dall'allenatore, ed è un modello che mi pare non sia vincente, perché il Como e altre realtà dimostrano il contrario, mi sembra che sia venuti con gli onori delle onori di risultati che lui non ha mai dimostrato. Noi in buona fede ci abbiamo creduto, ma credo veramente che ci siano grossi problemi quest'anno, e la soluzione per me invece è l'allenatore dell'anno scorso, perché sa ormai la piazza, conosce il problema e volete riaffrontare. Quindi questo è quanto, grazie
1: Fabrizio. Tommaso?
10: Beh, purtroppo queste tre giornate e questi zero punti in classifica sono paurosamente simili a quello che era un po' il ruolino di marcia anche del Tottenham, e quindi è chiaro in questo momento una partenza così non fa certo buona pubblicità nemmeno a Paratici. Io però fatico un po' a dar già giudizi definitivi. È chiaro che, ripeto, come per Grosso, anche per Paratici i tre indizi fanno una prova, e sul discorso dei terzini lo dicevamo prima, c'è qualcosa che non torna. Sul centrocampo mi basta ripetere i concetti di Luca, e ne cercavi alla fine quasi tre, anzi tre, da Brozovic a Torreira, partita a Torsved, tutti con caratteristiche di un certo tipo, non ne hai preso uno, ne hai fatto uscire quello che aveva più gol in canna, quindi boh, anche lì il progetto non dico che scricchiola, però comincia a dare primi segni di qualche, no, diciamo la vernice non è perfetta, e nonostante sia il progetto nuovo. Ora in attacco c'è da dare un po' di tempo, perché Gonçalves, Gnonto, Ngie sono arrivati soltanto ora, Ngie tutto sommato qualcosina fa intravedere, Gonçalves ancora non abbiamo visto niente, anche se oggi non è stata una gran giornata, io continuo a pensare Mastantuono possa avere delle doti, là davanti Pellegrino e Beto, vediamo cosa viene fuori dai due, quindi vedo meno crepe in attacco, certo a centrocampo in difesa qualche crepa comincia a emergere, e bisognerebbe, appunto, torno a ripetermi, ci spiegasse anche Paratici come mai dopo appena tre giornate si intravede già qualche crepa.
1: Allora, saluto la Chiara.
2: Ciao Lorenzo, ciao direttore, ieri, ciao alla Sara,
1: da ieri sera,
2: ciao a
1: in
2: tutti.
1: Diretta, quindi la lasciamo andare.
10: Ciao Chiara, bye bye Chiara.
1: Ciao Chiara,
2: ciao,
1: grazie. E Tommaso, si fa le pagelle? Che mentre aspettiamo la conferenza di Grosso?
10: C'è.
1: Vai.
10: Allora, alla fine, guarda, non con verve polemica, però mi aveva fatto piacere la parata di De Gea nel primo tempo, guarda caso, proprio su Mandragora, per dire, vedi, sono state le critiche in avvio, invece lui ha risposto. E devo dire che, ma te l'ho già anticipato, il tiro dell'1-1 di Mandragora probabilmente è tanta roba arrivarlo a prendere, però secondo me su un cross dalla destra a quel modo io butto tutti dentro come responsabilità, questo ve lo anticipo, e quindi anche lui, che secondo me resta un po' sulla linea a osservare, dice ma è il suo modo di parare, si sa, ho capito, ma una volta ogni tanto un'eccezione la può anche trovare, era un cross basso, li provi secondo me a smanacciare. Comunque 5,5 che è più o meno il voto generale in difesa. João Mario, secondo me qualcosina aveva fatto intravedere anche soprattutto nel secondo tempo, il cross per Attà, un paio di chiusure, una su Belgali, problema che poi sul gol è in pieno ritardo su Adams. 5,5 ai due centrali, perché comunque vai a perdere una partita in rimonta, il Torino alla fine proprio con quell'azione è passato da sinistra a destra e poi nuovamente a sinistra con un pallone che ha preso di sorpresa tutte e due i centrali. Su Bieri fra l'altro c'è anche qualche palla persa nel finale ad aggravare, quindi 5 e mezzo entrambi. Secondo me il peggiore dietro è Valdepeñas e basta, voglio dire, pensare all'azione del gol dove perde l'uomo, ma le incertezze erano già abbastanza evidenti nel corso della partita. E centrocampo, ve l'ho detto subito, primo collegamento nel primo tempo per me non esisteva, e quindi è un 5 diffuso, un 5 per Fagioli che ha giusto un tiro alto sopra la traversa, un buon avvio di secondo tempo, ma un po' come tutta la squadra non è durato oltre un quarto d'ora. 25 Fagioli, Ulai è senza voto perché alla fine gioca 20 minuti, ma non è che avesse toccato troppi palloni a mio modesto avviso. Indurre è un 5 pieno, oggi non lo si vede nemmeno provare ad arrivare al tiro o proporsi dentro l'area, quindi anche molto poco intraprendente, e Brescianini recupera i primissimi palloni, poi lentamente esce proprio dalla manovra, tant'è vero il Grosso lo tiene fuori nel corso del secondo tempo. Andando invece ai reparti un po' offensivi, detto che Ndura aveva preso il posto di Ulai, Attà prende il posto di Brescianini. Secondo me qualcosina di positivo si è intravisto in Attà, poi mi si dirà che poteva essere più incisivo sotto porta, è vero, però la girata di testa non era male e lì è molto bravo il portiere. Io oggi per chi subentra sono abbastanza generoso e quindi gli do la sufficienza. Ad Attà, perché poi come del resto Gnonto, a un altro al quale ho dato il 6, le uniche scosse sono arrivate proprio per i subentranti nel corso del secondo tempo, quindi Attà 6, Gnonto 6, ma Santuono è da 5 e mezzo invece, perché poi sì, l'occasione in avvio, poi si vede poco e mi dà l'idea che prosegua su questa strada secondo la quale si accentra un po' troppo e non è esattamente quel che vuole Grosso. Poi sentiremo se lo spiegherà, ma per me la sua idea è stata proprio quella di avere un uomo più sulla fascia come Gnonto. Pellegrino è da 6 e mezzo, oggi è generoso e ha premiato con il gol, va da sé che c'è di mezzo la responsabilità del portiere del Torino. Beto è all'esordio e forse si poteva essere più severi, palloni pochi, fisicamente si farà valere, tecnicamente lo conosciamo, io di tenerlo sotto il 6 non me la sono sentita, però ecco, non è che sia stato un cambio che ha cambiato troppo la squadra. E in GE, per quel che vi dicevo, ha fatto intravedere la sufficienza della porta a casa. Era chiaro, insomma, il peggiore oggi non può che essere l'allenatore, che nonostante quel passaggio d'inizio secondo tempo alla fine un po' avesse pagato, e anche l'essere andati a 3 dietro a Pellegrino, in generale però questa squadra ancora non esiste, e io sono il primo a dargli tempo, ma sono anche il primo a dire che non si è capito cosa stiamo facendo dal 10 di luglio ad oggi. Per questo motivo 4 e mezzo.
1: Benissimo Tommaso. Non credo ci sia altro da aggiungere, tanto Paratici non parlerà adesso, mandiamo la conferenza stampa di Grosso. No, ma figuriamoci.
10: Però è particolare questa cosa.
1: Allora, nell'incontro, quello che si fece al Viola Park, non so se ti ricordi, quello quando ci disse che non potevamo pensare la Fiorentina potesse vincere 3 partite di fila e poi puntualmente la Fiorentina vinse 3 partite di fila, ci disse molto candidamente che non fa parte del suo pensiero quello di parlare dopo una partita, a meno che non ci sia qualcosa di clamoroso. Lui non credo ritenga clamoroso il fatto che la Fiorentina abbia fatto 0 punti in 3 partite e abbia preso 9 gol e fatti 1, quindi non parlerà, ecco.
10: Beh, ai miei occhi, ma non stavolta, guarda, né per noi né per i tifosi, ai miei occhi è particolare nei confronti di un allenatore che hai scelto e che sì, ha gavetta e curriculum perché ha allenato tanto, ma su un palco stile Fiorentina dopo un mercato da fate voi quanti milioni, tanti, comunque più di 130, secondo me 2 paroline di sostegno non sarebbero guastate. Faccio a lui.
1: Perfetto Tommaso, grazie mille come sempre.
10: A domani.
1: Grazie.
10: Ciao. A domani. Ciao.
1: Grazie a Tommaso Loreto. Allora, come promesso, andiamo ad ascoltare la conferenza stampa di Fabio Grosso, che ha parlato così dopo la sconfitta per 2-1 in casa contro il Torino.
11: Ciao mister, io le chiedo subito, la città l'ha esonerata, parliamoci chiaro, non la vuole sulla panchina, per cui io le chiedo una replica, perché è raro vedere la terza giornata una piazza che prende una decisione di questo tipo, e quanto la amareggia. Grazie.
12: Ma no, siamo dispiaciuti, perché ovviamente questa non era la partenza che volevamo, siamo dispiaciuti perché questa partita potevamo non perderla e non lasciarla andare come l'abbiamo lasciata andare. Lo stadio ci ha aiutato, abbiamo fatto un primo tempo un po' faticoso dopo l'azione iniziale clamorosa che abbiamo avuto, non siamo riusciti a concretizzarla, poi abbiamo fatto fatica nelle distanze, andare a aggredire gli avversari. Nella ripresa invece abbiamo fatto meglio, anche grazie al gol un pizzico fortuito che abbiamo trovato, però poi abbiamo sciolto un po' le briglie, abbiamo costruito anche delle opportunità, anche una clamorosa per raddoppiare, non ci siamo riusciti, merito di una grande parata del portiere, e poi purtroppo con troppa facilità abbiamo lasciato andare la partita, abbiamo preso un gol che avremmo potuto evitare, abbiamo preso il secondo che anche quello potevamo tranquillamente evitare. Peccato, ci dispiace, però insomma, per quanto riguarda il resto io faccio l'allenatore e lo provo a fare al meglio, quindi altre cose purtroppo non possono dipendere da me, non dipendono da me, e quindi non ci perdo le energie per pensare o per provare a capire, quindi amareggiato sicuramente per la partita, e ci riproveremo la prossima.
13: Sardelli.
14: Salve.
13: Io le chiedo della reazione della squadra alle difficoltà, perché io ho l'impressione che nel primo tempo siete in difficoltà e la squadra resta in difficoltà, poi vi stappate e giocate, prendete gol e il Torino ha fatto alla fine un quarto d'ora di melina, perché nella difficoltà la squadra ancora non so se è carattere, leadership, personalità, però ecco, nelle difficoltà è una squadra che non reagisce. Questo.
12: Ci sono delle cose che vanno costruite, perché le cose non arrivano da sole, ci sono delle cose che necessitano tempo, però io ovviamente sono il responsabile tecnico di questa squadra, mi prendo le responsabilità e me le prendo molto volentieri, perché sono abituato a fare così. Ci dispiace, lo ripeto, perché comunque questa è una piazza, questo è un ambiente che merita qualcosa di diverso da questa partenza. Poi possiamo parlare di progetti, percorsi e via dicendo, però ovviamente questa è una squadra, è una piazza che vuole tornare ad essere protagonista. Noi abbiamo immaginato di poterlo fare, però ovviamente con questa partenza sicuramente non abbiamo messo delle basi forti per poi appoggiare il resto.
13: Della Valle.
15: Ciao, io volevo chiederti, dopo 3 partite, 9 gol subiti e 1 segnato, cominci ad essere preoccupato? Ovvio che la squadra è nuova e tutto quanto, tu sei nuovo, ma c'è un po' di preoccupazione?
12: Ma io, tra virgolette, ero preoccupato prima, sono preoccupato dopo, sono preoccupazioni, sono pensieri che ti vengono quando partecipi a un campionato tanto difficile, ti vengono quando comunque decidi di prendere una sfida molto molto difficile che necessita di tempo, però ovviamente, come detto prima, parlare di tempo o di percorso non ha senso, è importante capire che questo tipo di partite, questa partita di oggi, noi avevamo le qualità per, soprattutto per come si era messa, per tenerla e portarla fino in fondo come eravamo stati bravi a incanalarla. Delle piccole leggerezze purtroppo non ce l'hanno permesso, e questa delusione ovviamente si aggiunge alle prime due che abbiamo già subito e dato alla nostra gente, e quindi ovviamente c'è delusione fuori, ma c'è tanta delusione anche dentro, e da lì si deve ripartire per cercare di continuare a fare il meglio.
13: Meini.
16: Viste, io l'ho controllata alla fine della partita, lei camminava sempre più nervosamente su e giù, ovviamente nella sua area tecnica, spesso richiamava anche i giocatori sembravano non girarsi neanche verso di lei. Lei ha detto 2 frasi molto importanti nelle risposte precedenti: la prima, non dipende da me; la seconda, mi prendo tutte le responsabilità, la piazza merita di più. Le chiedo, in quella passeggiata ha mai pensato di dimettersi, e poi quali sono allora le sue responsabilità?
12: Non dipende da me, quando hai detto riguardo
16: all'esonero,
12: la scelta della società, ok, sì. Io, insomma, il calcio mi ha messo davanti a tante difficoltà, tante sfide. Poi il bello di questo sport è sapersi prendere le soddisfazioni che arrivano, ma anche saper assorbire le delusioni che ci sono. Quindi l'ho sempre fatto nella mia carriera e continuo a farlo nel ruolo che ho, di responsabile tecnico della prima squadra e quindi di responsabile di questo inizio sicuramente non bello. Sono rientrato, ho dato la mano a tutti i ragazzi perché avevano dato tutto in campo. Ovviamente per ora ancora non si vede in tanti momenti perché non riusciamo a darlo nella maniera giusta in tante situazioni, però ho visto ragazzi che hanno dato veramente tutto quello che avevano per cercare di portare a casa la partita. Determinate situazioni, determinate letture non ci hanno permesso di farlo, poi dietro non si torna, purtroppo possono essere solo esperienze che riguardano il futuro e quindi guardiamo avanti sempre provando ad essere positivi.
17: Sì, salve mister. Io le chiedo se alla luce delle tensioni che si sono venute a creare anche con la piazza, con l'ambiente, se si aspettava una presa di posizione, una difesa ai microfoni pubblici anche da parte del direttore sportivo Paratici.
12: Ma non casco nei giochini vari. Io ho analizzato la partita, ho detto quello che penso della partita e non mi dilungo troppo extra perché ovviamente dopo una giornata così

0: tipo di gioco, sulla velocità, sull'ispazio, sull'attacco, sia meglio Beto. E poi voglio chiedere di Mandragora, ma non del giocatore in sé. Una settimana fa Mandragora giocava nella Fiorentina e anche lui aveva grandi difficoltà. Ha giocato col Frosinone e quando è entrato era spaesato anche lui. Oggi sembra tutt'altro giocatore. Quindi la domanda è: sta pensando di cambiare anche il sistema di gioco per valorizzare i giocatori che si hanno? Perché sembra quasi che non è colpa dei giocatori, proprio ci sono dei problemi strutturali seri.
1: Abbiamo tempo per, con più lucidità di quanto già usato, provato a usare, abbiamo tempo per pensare a quelle che possono essere varie evoluzioni. Sicuramente a partire dal primo tempo hai fatto una riflessione giusta per quanto riguarda l'attaccante, però in mezzo al campo eravamo partiti con Fagioli e Ulahi, quindi avremmo potuto fare molto meglio anche la fase di possesso. E poi ci sono momenti della gara in cui ti senti a tuo agio e in grado di uscirci, altri momenti in cui un po' ti inibisci e non riesci a tirare fuori tutte le tue qualità. Mi prendo delle cose positive che ci sono state, ovviamente rimangono tutte le cose negative che ci sono e le conosco molto bene, faccio parte di questo ambiente da tanto tanto tempo, quindi conosco tutte le dinamiche che ci sono, però si guarda avanti, si prova a lavorare cercando di trovare la soluzione migliore che possa sicuramente dare soddisfazioni diverse rispetto a quelle che abbiamo avuto fino adesso.
2: Generani.
3: Grazie. Massimo Mister, senta, lei ce la sta mettendo tutta, su questo non c'è dubbio, però la Fiorentina per me è quello che va fuori, non gioca. La Fiorentina non pressa e secondo me non corre, no? Allora io le chiedo se può rispondere a queste tre impressioni, tanto se la condivide o no, perché oggi parlare di preparazione atletica mi viene anche un po' da sorridere, che siamo all'inizio dell'anno, sarebbe clamoroso la Fiorentina avesse benzina. Pressare credo sia una scelta sua, tattica, legittima per carità, però la Fiorentina forse è l'unica squadra di Serie A che non pressa. E giocare purtroppo non sviluppa ancora una manovra, sono passati due mesi. Ecco, lei che pensa di tutto questo? Pensa davvero di avere in mano lo strumento per risolvere tutto questo oppure no?
1: Sicuramente poi quando le cose non vanno come devono andare si scoprono tutte le cose negative che a tratti le gare si vedono, perché in determinati tratti della partita forse, perché non ci ho fatto tanto caso, avremmo potuto dire queste cose anche degli avversari, perché nella seconda parte, nel secondo tempo, quando abbiamo sbloccato la gara comunque siamo venuti fuori, siamo andati in avanti, abbiamo giocato nel centrocampo loro, abbiamo creato qualche opportunità. Poi ovviamente nella negatività, soprattutto questa, siamo un gruppo che non riesce a tenere le redini della gara, non riesce a riconoscere i momenti della gara. In questo bisogna fare tanti passi avanti sicuramente, come in tante altre cose che tu hai elencato. Lavoreremo per provarci. La strada è lunga, molto lunga, perché poi se si vanno ad analizzare bene le cose ci si accorge che comunque siamo un cantiere aperto, siamo entrati ragazzi che ho visto pochi giorni fa, avremmo potuto continuare a sviscerare anche altre situazioni tecnico-tattiche, però poi dopo una partita del genere, dopo un risultato così e dopo una partenza così, poi diventa abbastanza superfluo farlo. Quindi mi soffermo su quello che ho detto, sappiamo che tutto quello che abbiamo intorno merita molto di più di quello che stiamo facendo e dobbiamo velocemente provare a metterci in carreggiata per riuscire ad ottenerlo.
2: Grazie
1: a voi.
4: Allora, queste le parole di Fabio Grosso che abbiamo sentito appunto snocciolare anche quelle che sono le sue considerazioni sulla partita, in attesa appunto di sapere che cosa, se e quando la Fiorentina intenderà dire qualcosa. Però da quello che ci risulta in questo momento, la posizione di Fabio Grosso in questo momento non dovrebbe essere in bilico. Noi siamo arrivati alla fine di questa nostra diretta, dove vi abbiamo raccontato purtroppo la terza sconfitta stagionale della Fiorentina in campionato contro il Torino per 2-1. Adesso andranno chiaramente le repliche di questo post partita, poi alle 21 ci sarà come sempre ogni sabato Extra Viola, quindi appuntamento alle 21 con le dirette di Radio Firenze Viola. Da Lorenzo Di Benedetto, buon proseguimento di serata.
5: Radio Firenze Viola.
6: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una maggiore perdita di capacità.

0: Gigli. L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: partita, ed oggi vi racconteremo la sfida del Franchi tra la Fiorentina e il Torino, valida per la terza giornata di Serie A, con sia la Fiorentina che il Torino che vanno ancora a caccia del primo punto in questa stagione. Buon pomeriggio a tutti da Lorenzo Di Benedetto, buon pomeriggio anche a Chiara Bevilacqua, tu eri già qui, quindi
1: ciao Lorenzo, ben arrivato, ciao a tutti di nuovo.
0: E andiamo subito da Andrea Giannattasi perché ci sono le formazioni, ciao Andrea.
2: Ciao, buon pomeriggio. Formazioni sorprendenti, quella della Fiorentina in modo particolare, perché ci sono delle novità sostanziali. Allora cominciamo enunciando l'11 scelto da Fabio Grosso, 4-3-3, direi che è il modulo di partenza, con De Gea tra i pali, João Mario, Dragusin, Vieri e Valdepeñas in difesa, e poi a centrocampo Fagioli, Ulai e Brescianini. Quindi vediamo partire Fagioli e Ulai per la prima volta insieme, e fuori Indur evidentemente, e poi davanti Mastantuono, Gie e Pellegrino. L'avevamo detto che lo svedese era l'elemento tra i nuovi arrivati più diciamo così vicino all'esordio dal primo minuto, diciamo così più propenso a partire dall'inizio, e in effetti così è stato. Per quanto riguarda il Torino allenato da Abate, ovviamente abbiamo Perri tra i pali, poi io vi leggo al volo gli altri giocatori in movimento, li mettiamo in campo più tardi. Posso soltanto dire che c'è Pietro Comuzzo e tutti e tre gli ex Viola in campo, perché ci sono Fortini, Comuzzo e Mandragora dal primo minuto. Insieme a loro c'è Comert, Vlasic, c'è Adams, Coco, Fitzgim, Gineitis e Cacciamani. Queste le scelte di Abate per il match di questo pomeriggio. Quindi tutti e tre gli ex Viola in campo. In panchina finisce quindi Simeone, così come Piraghi, che sono gli altri due ex Viola di questa sfida. Al volo anche le panchine, per quanto riguarda Nata, visto che ci siamo: Mascardi, Sivier, Patterson, Biraghi, Ilkan, Abuklal, Oristanio, Kulenovic, Simeone, Braganza, Ismaili, Moreno, Luongo e Zapata. Per quanto riguarda invece la Fiorentina, in panchina vanno Lezzerini, Christensen, Do, Pongracic, Ranieri, Attà, Jiménez, quindi Attà e Do che hanno recuperato dagli infortuni, Beto, Tur, Gonsalves e Gnonto. Queste le possibili scelte a gara in corso per Fabio Grosso. Insomma, un 11 direi ancora una volta nuovo, ma non potrebbe essere altrimenti, perché dopo 7 pere prese in 2 partite oggi devi provare ancora una volta qualcosa di diverso, sperando che sia la volta buona, ecco.
0: Allora, caro Andrea, 3 domande in una ti faccio adesso.
2: Sì.
0: A quanto è dato il gol di Mandragora? A quanto è dato il gol di Fortini? A quanto è dato il gol di Comuzzo?
2: No, allora, ho pochi dubbi che Fortini e Comuzzo non segneranno, anche perché Comuzzo ha fatto gol l'altro giorno, ha già bonus gol, l'ha già preso.
0: Ti prendi la responsabilità di quello che stai dicendo?
2: Mi prendo la responsabilità di quello che sto dicendo. Mandragora è molto probabile che segni, bene, invece lo dico subito.
0: Benissimo, sono abbastanza d'accordo con te. Chiara, che ne pensi?
1: Sugli ex?
0: Sì, no, devo più che altro dire Mandragora, che dopo insomma tutto come è stato trattato e come ha salutato polemicamente la società, non Firenze, sui social.
1: Ha parlato anche lui del destino, in un certo senso, che lo vede affrontare la Fiorentina alla prima gara con il Toro, e sappiamo bene come la condanna del gol dell'ex sia un qualcosa che aleggi in pianta stabile sui cieli fiorentini. Io mi auguro comunque se ne faccia uno in più noi.
0: Certo.
1: Però non posso negare che sono discretamente preoccupata.
0: Poi Andrea, lo hai detto insomma, che Gie era diciamo il più probabile partente dall'inizio, passami questo modo di dire. Cosa ci aspettiamo da lui? Insomma, anche lui è un ex, quindi pareggiamola almeno questa cosa e facciamo che se segna Mandragora deve segnare anche Gie per forza.
2: Sì, è vero, ma allora intanto mi aspetto freschezza, mi aspetto brillantezza, mi aspetto un esterno vero e proprio, mi aspetto che faccia quello che Grosso gli ha chiesto, cioè di creare superiorità numerica, di andare a portare via magari l'uomo all'attaccante, al centravanti, a creare scompiglio, e mi aspetto magari qualche assist in assoluto dalla sua stagione, poi magari anche dei gol. Devo dire che io ho visto l'ultima gara giocata dal Toro in campionato, quella con il Milan, il Torino, anzi era la prima di campionato, quella con il Milan, e devo dire che in G era entrato molto bene, Ha fatto veramente grosse, ha creato grossi problemi alla difesa dei rossoneri di Amorim, e quindi io mi aspetto che ci faccia vedere quello scatto, quella brillantezza che mi ha colpito in quella circostanza. Ecco, è questo quello che deve fare lo svedese.
1: C'è una riflessione che arriva al 348-7513-933 da parte di Neri da Pistoia, che analizzando la scelta dell'11 titolare di Grosso ci dice: se dovesse far male la coppia Dragusin-Vieri avremmo la conferma che il problema è Dragusin, perché poi sostanzialmente ha avuto difficoltà con chiunque gli abbiano messo accanto. Siamo troppo severi, Andrea, nei confronti di Dragusin, o è inevitabile che comunque si facciano delle valutazioni per il presente, senza sentenziare sull'intera stagione del giocatore, ma valutando quello che fa vedere in campo?
2: Il sillogismo ci sta tutto, il sillogismo ci sta veramente tutto per quanto riguarda l'alternanza dei difensori. Io credo che a lungo andare Dragusin debba diventare una risorsa, non certo un limite, perché questa qui è una squadra che penso abbia preso Dragusin tra i primi acquisti insieme a Vieri proprio per iniziare a costruire qualcosa. Ecco, è curioso che sono stati i primi due difensori arrivati dal mercato, questi qua, e quindi credo che vederli oggi in campo sarà un po' la risposta a tutto il lavoro svolto in ritiro tra luglio e agosto. Ecco, mi auguro di vedere cose buone. Io lo dicevo prima con Chiara quando mi ha chiamato, Vieri a me è piaciuto nel corso del precampionato, mi ha colpito per la fisicità, per la sua anche esuberanza, il modo in cui recuperava i palloni, faceva valere proprio il fisico, è quello che più mi ha colpito anche nell'amichevole con il Real Madrid. Oggi è una battaglia, oggi è una battaglia contro una squadra che non sta bene, e quindi la Fiorentina deve provare a far valere anche questi aspetti qua.
0: Andrea, no, avevi finito?
2: Sì, ah, no, anche stavo, questi aspetti qua.
0: No,
2: appunto.
0: Perché stavo parlando con la Sara un secondo in regia, quindi ti avevo perso un attimo.
2: No, deve far valere anche a questi aspetti qua, appunto, ho detto. Beh, fine.
0: No, l'unica cosa che comunque non è banale è il fatto che tre partite, tre compagni diversi per Dragusin, perché dall'inizio dico, perché comunque sì. Si sta cercando una quadra, diciamo la certezza, come si diceva poco fa, è Dragusin, però tu dici deve diventare una risorsa. Dovesse far male anche oggi, poi ci dobbiamo aspettare anche magari che Allegri diceva, com'è che lo diceva, lo mando al prato di Benatia, no? Trattandolo come un cavallo.
2: Esatto. Sì, come un cavallo.
0: Quindi casomai andrebbe mandato un po' al prato anche Dragusin, perché insomma due partite, 2-4 in pagella poi tra l'altro, fino a ora.
2: È vero, sì. Sono d'accordissimo con te, metti tanto altro in campo i portieri, però è un uomo del direttore sportivo e quindi io mi fido di Paratici. Ho letto delle cose vergognose in questi giorni, anche da parte di colleghi, su Fabio Paratici, e credo che c'è gente che è uscita dalla trattoria o dalla taverna, come dissi una volta a Dimitri Conti l'anno scorso, e prima di scrivere certe cose, e quindi io difendo a tutti i costi Fabio Paratici, e penso che la scelta di Dragusin sia una scelta sacrosanta. Deve trovare la forma migliore, deve ambientarsi, però guai a prendersela troppo con questo giocatore, che secondo me diventerà un pilastro della stagione.
0: Allora, diciamo che insomma Paratici si è preso la stessa responsabilità con Dragusin di Andrea Giannattasio con Comuzzo e Fortini, che non segneranno.
2: assolutamente.
0: Andrea, grazie, ci sentiamo dopo.
2: A voi, ciao.
1: A dopo.
0: Grazie ad Andrea Giannattasio, che ritroveremo chiaramente poco prima della partita. Leggiamo qualche messaggio, credo ci sia insomma qualche commento sulla formazione.
1: Luca, ciao Chiara, ciao Lorenzo, oggi conta solo fare i tre punti per tanti ovvi motivi, e aggiunge: per me segna Fagioli. Romolo ci scrive: avrei messo anch'io in campo questa formazione, niente da dire, ora speriamo in bene. Francesco da Montreal: Fagioli, Brescianini, Pellegrino titolari, Grosso il solito fifone, continua a sostenere sia un allenatore privo di coraggio oltre che di carisma, e questa è prima di tutto colpa di Paratici che l'ha scelto. Paratici non poteva fare programmazione, come dice anche Stefano Prizio, perché fino a fine maggio non si sapeva neppure se andava in Serie B, ma una scelta diversa sull'allenatore poteva farle come, e invece ha toppato alla grande. Lo avete tutti osannato troppo, speriamo bene, soprattutto speriamo di vincere oggi, forza Viola.
0: E direi che questa è l'unica cosa importante. Andiamo fuori dal Franchi da Ludovico Mauro. Ciao Ludo.
3: Eccoci Chiara e Lorenzo, buon pomeriggio, ben trovati dall'esterno del Franchi. Come sempre andiamo a fare il nostro consueto Vox Populi prima della partita, perché ci piace tastare anche la pancia, l'umore dei tifosi della Fiorentina, visto che non è stato un grande inizio di campionato. Io saluto a questo giro
4: Filippo
3: e
4: Lorenzo.
3: Filippo e Lorenzo, due tifosi abbastanza giovani, come penso si possa vedere dalle immagini. Era un complimento, ovviamente, non so voi. Intendete? Vi vedevo molto carichi per la partita, o sbaglio?
4: Fortunatamente vediamo che la squadra finalmente è completo, il mercato fortunatamente è finito e siamo questi e l'importante adesso è che Grosso trovi una quadra e che sicuramente trovi il modo di far coincidere tutti con una tattica di gioco vera e giusta, e non che le individualità di comunque giocatori forti, individualmente bravi, tecnici, possano convivere tutti insieme nel campo, perché anche col Frosinone è stata comunque l'individualità che è stata protagonista.
3: Sono state due partite abbastanza disastrose, sì, vengo da quest'altra parte, ora io non vorrei metterla su un piano tragico, però insomma ci sono già un po' di fantasmi secondo te della stagione scorsa ed è bene scansarli subito o ancora troppo presto per essere negativi?
5: Secondo me è ancora troppo presto per essere negativi, perché la squadra, come si è visto, è totalmente nuova, le prime due partite sono andate male, speriamo oggi si possano riscattare i giocatori dopo che le prime due partite sono andate veramente molto male, e speriamo siano carichi per fare una grande partita, si spera sempre forza viola.
3: Vado sul giudizio al mercato e poi alla formazione prima di rendere la linea allo studio. L'avete letto l'11 in microfoni. Vi convince, gioca Brescianini dall'inizio, debutta Angers subito contro l'ex. Che mercato è stato e che formazione è oggi? Vieni qua, vai, vieni qua a dirmelo. Vieni qua a dirmelo, dillo, il mercato
6: il martedì in piazza 40 martiri. No, vabbè, il mercato speriamo bene, dai.
3: Meglio quello che quello della Fiorentina.
6: No, meglio quello che c'ho a casa mia al mercato. Almeno c'è tutta roba a poco prezzo.
3: Benissimo, grazie mille. Questa è stata una grande incursione in diretta, anche di gente che ci dice forza viola di qua. Che mercato è stato e che formazione è?
4: Il mercato è ambizioso a livello di nomi, a livello di singoli, ma dobbiamo cercare di toglierci questo nome di figurine in campo, di grandi nomi che però non riescono a fare molto bene per ora. La partita con la Roma ce l'aspettavamo, la partita con il Frosinone è stata pesante soprattutto per il centenario, per tutto il resto. Oggi l'unico dubbio per me può essere Brescianini, perché in gelo vedo, per il poco che l'ho visto alla fine dell'anno scorso e i 20 minuti col Milan, sembra un buon giocatore, giovane, vediamo che può fare bene, sicuramente ha un minimo di esperienza in A rispetto a tanti acquisti che abbiamo fatto.
3: Senti, ma se venisse un tifoso da te a dirti di pancia, ma la Fiorentina e che si dice in Fiorentina, come risponderesti così?
4: Fiorentina è...
3: Che risposta daresti così distinto?
4: Lei è un casino.
3: Ecco.
4: Lei è un casino. Lei è un casino perché l'anno scorso ci hanno tirato delle belle mazzate e quest'anno io ancora sono innamorato, quindi aspetto. Preferisco non essere troppo negativo, ma piano piano, vediamo come va la stagione.
3: Grazie ragazzi per essere stati con noi, vi saluto e vi auguro una buona partita. Lorenzo e Chiara, non so se si è sentita bene l'incursione che è stata
0: fatta. Sì, abbiamo sentito.
3: Era un tifoso colorito, diciamo così, che aveva voglia di dire qualcosa in diretta. A noi fa sempre piacere. Davanti ai miei occhi continua a scorrere un bel fiume di persone. 20-21.000 dovrebbero essere presenti oggi a Campo di Marte. Fa un discreto caldo. Mi sembra una temperatura ancora abbastanza simile a quelle estive. Purtroppo ai noi anche qui tanti dicono ma quando finirà questo caldo, visto che noi raccontiamo sempre un po' l'umore qua fuori prima della partita. Dal Franchi direi che è tutto, io vi restituisco la linea e vi auguro una buona partita.
0: Grazie Ludovico.
1: Ciao, Ludovico,
0: grazie come sempre a Ludovico Mauro per insomma averci fatto sentire e provare anche quello che è l'umore della gente. Lei è un casino, direi che comunque sia
1: sintetico e esaustivo, perché poi riassume tutto quello che noi pensiamo dalla prima giornata di questa stagione, che non è sicuramente iniziata nel migliore dei modi.
0: Eh sì, assolutamente. niente, insomma, lo abbiamo detto in apertura, Fiorentina e Torino 0 punti, la Fiorentina ancora deve segnare, ne ha presi 7, il Torino ne ha fatti 2, ne ha presi 4, quindi insomma non se la passa bene né il Torino né la Fiorentina. Speriamo appunto che il Torino possa rimanere a 0 punti dopo questa partita. Torniamo al Franchi dentro questa volta da Pietro Lazzarini. Ciao Pietro.
7: Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Fresco? Ciao.
7: Freschissimo, guarda, mi sono messo la camicia, potrei già cambiarmela.
0: Bene, beh, hai fatto un po' come quelli della Lega Serie A, perché quest'anno sono andati in bug, no? Perché di solito c'era la sosta subito dopo la fine del mercato, no? Questa sarebbe stata la settimana di sosta, sì. E quindi poi da dopo la sosta si partiva con le partite alle 3. Quest'anno mi sa che si sono dimenticati che la sosta non c'era, perché mettere una partita a Firenze alle 3 del pomeriggio con queste temperature, il 5 di settembre è qualcosa di allucinante.
7: Non posso dire ciò che penso.
0: No, dillo.
7: No, che sono una banda di decerebrati.
0: Beh, giusto.
7: Fondamentalmente, no, ma è la verità.
0: No, ma è vero, sono d'accordo. Ma poi il problema è la pirateria, ricordacelo, ricordiamocelo un'altra volta.
7: Certo, ma poi pensano anche di fare le cose Ganti, perché hanno dato tante partite di già programmate, quindi chissà come si sentono anche Ganti quest'anno. Invece ci tocca capire questo card allucinante. Poi qualcuno dice è falsato il campionato, così no, è falsato perché comunque il Torino gioca nelle nostre stesse condizioni. Esatto. Quindi alla fine sarà una partita, credo, a ritmi molto lenti. Speriamo sia spettacolare nelle giocate singole, perché la Fiorentina ha giocatori migliori nella singola ruolo, insomma. Speriamo. Adesso, tra l'altro, grandi saluti tra Fortini, Dodò, Dur. Ti salutano Ranieri, tutta la banda malandra dell'anno scorso. Bene. Guarda lì che bellezza.
0: Bene,
7: tutti le magliette sono scritto quasi B.
0: E Rolli?
7: Rolli si sta allenando. Fortini si è fermato per non salutare. Rolli, ora c'è Di Nardo nel mezzo a spaccare i maroni, ma non lo, ora devo cercarlo, perché non lo vedo. Dov'è Rolli, Righi? Ah sì, è messo proprio lontano dalla metà campo della Fiorentina. Si vede che non vuole salutare nessuno perché non c'è più un clima familiare.
0: Diciamo, hai usato la parola giusta, no? L'ha usata anche lui, famiglia, e da quando insomma sono arrivati i nuovi dirigenti. Lo ha detto Mandragora, non lo diciamo noi, è venuto meno questo clima familiare.
7: Ma forse nessuno si ricorda il fatto che le squadre di calcio e le aziende in generale di familiare dovrebbero avere quasi nulla, a meno che tu non sia un salumificio di paese, dove allora si può lavorare il marito, la moglie, il fratello, il figlio, la sorella, la cognata. Però in una squadra di pallone si deve puntare a fare risultati, non è una famiglia.
0: Quindi stroncato Mandragora.
7: Sì, no, mi stroncato. Ha fatto veramente incazzare una gente.
0: Bene, benissimo, perfetto.
7: Anche perché si è tirato dietro tutto il carrozzone dei giocatori che l'anno scorso hanno portato la maglia quasi lì, perché tutti a scrivere grande Rolli, grazie, siamo diventati una famiglia. Però si dimenticano di che ci hanno fatto partire l'anno scorso tutti questi ragazzoni.
0: Detto questo, l'ho chiesto a Giannatasio, te lo chiedo anche a te, a quanto è dato il gol di Mandragora oggi?
7: Fa 1,15.
0: Ecco. Cioè, stanno quasi per chiudere le quote, insomma.
7: Non la chiudono, perché tutto sommato il gol dell'Est è stato a 1,01. Perché considerando che giocano Mandragora, Fontini, Comuzzo, in panchina c'è Simeone e anche Biraghi, insomma, Biraghi non giocherà mai, però insomma, comunque al 4 giocatori potenzialmente da gol dell'Ex ci sono, quindi si alza abbondantemente la quota per il gol dell'Ex, quindi 1,15 Mandragora, 1,1 gol dell'Ex, 1,32 Fortini, 1,50 Comuzzo, 1,29 Simeone perché parte la panchina, dai.
1: Pietro, ti faccio la domanda che ho fatto anche a Francesco Benvenuti un'oretta fa. Era attivo su Firenze Viola un sondaggio che invitava i lettori ad esprimere una preferenza sul titolare in attacco oggi, e i lettori di Firenze Viola sono andati oltre il 78% indicando Beto come giocatore su cui puntare dal primo, l'abbiamo detto, grosso punta su Pellegrino. Sono arrivati però tanti messaggi al 348-7513-933 di ascoltatori che dicono non è tanto la volontà di vedere Beto, ma la volontà di non vedere questo Pellegrino, considerando le sue prime due partite, per capire se Beto sia più pronto in questo momento e se Pellegrino lo si possa valutare magari in un momento di condizione fisica e mentale migliore. Tu che risposta ti sei dato?
7: No, io sono molto in disaccordo con gli ascoltatori, anche con il sondaggio, quindi ne parlo in modo diverso perché sono di un'altra opinione. Io ho sempre detto questa settimana che avrei confermato Pellegrino, perché tra l'altro Pellegrino, nonostante la cattiveria che hai riportato da parte di alcuni ascoltatori, per me nel primo tempo il Frosinone ha giocato bene, ha mandato due volte in porta ai compagni ed è stato nel vivo del gioco in una squadra comunque non aveva né capo né coda. Lui ha provato a essere squadra più di Gudmundsson, più di Mastantuono, più di Ulai, cioè mi è sembrato più partecipe e più volenteroso di far parte di una squadra e non di una lunga serie di singoli. Io continuo a pensare che Pellegrino sia forte, nel senso che per quello che ho visto, non con la Roma, dove è stato schiacciato anche dalle scelte secondo me nefaste dell'allenatore, ma contro il Frosinone l'ho visto bene. Beto è un giocatore che dovremo scoprire, dipenderà molto anche dai giocatori che gli saranno intorno. Io credo che la profondità oggi verrà presa da Angie e che sia Angie che Mastantuono potranno provare a dare una mano a Pellegrino buttando anche la palla dentro, perché ricordiamoci, pur volendogli tanto bene, che c'è un difensore nel Torino che ha difficoltà nell'anticipare gli avversari di testa.
0: Ora io mi chiedo perché vuoi tanto bene a Comuzzo e non vuoi bene a Mandragora. Questa cosa mi manda fuori di testa.
7: Ma perché c'è una grande differenza tra Comuzzo e Mandragora, per come si sono secondo me anche comportati nel corso delle settimane, dei mesi, e poi in generale, perché io Comuzzo questa roba della famiglia non l'ho letta da nessuna parte. Invece questa leccata al modo in cui veniva scelto di lavorare in precedenza da parte della Fiorentina me la risparmiamo molto volentieri, soprattutto per quello che ho visto l'anno scorso.
0: Senti Pietro, parliamoci chiaro e andiamo al sodo. Se la Fiorentina, noi non ce lo auguriamo, ma se la Fiorentina dovesse perdere oggi, grosso, rischia quanto?
7: Zero? Zero come punti.
0: Non rischia niente secondo te?
7: No.
0: Sarebbe abbastanza.
1: Guarda, ad esempio ci scrive: ciao Firenze Viola, sono Emanuele dalla Svizzera tedesca, sono sempre ottimista, ma se oggi non si vede qualcosa a livello di gioco, io saluterei grosso. Lui nemmeno lega questa riflessione al risultato, ma a quella impronta del tecnico che tanti aspettano di vedere nella formazione messa in campo appunto da grosso, perché chiosa dicendo che non è un allenatore adatto al tipo di rosa che gli è stata messa a disposizione.
7: Ma un conto è quello che pensiamo noi o che pensano i tifosi, un conto è quello che pensa la società. Io credo che prima di prendere una decisione del genere, Paratici, che ha scelto grosso, un po' ci penserà su nel caso, speriamo di no, speriamo di non dover vedere un'altra debacle, perché sarebbe davvero uno schifo, usando termini tecnici. Però io non credo veramente che si possa pensare che prima della sosta la Fiorentina pensi a un esonero. Con la sosta di 3 settimane, se queste 5 partite non dovessero andare come devono, allora lì rischia, perché credo che Paratici sia meno sentimentale, come dicevamo, di Mandragora, e quindi nel momento in cui le cose non dovessero andare e non continuare ad andare, considerando che oggi ha stravolto la terza formazione su 3 partite di campionato, se oggi non dovesse andare vuol dire proprio che ci sta capendo poco. Però come dicevo, Paratici almeno alla sosta credo che ci arriverebbe comunque.
0: Sì, ma torna il discorso, però Pietro, e bisogna cominciare a vedere qualcosa.
7: Sì, vabbè, perché... ma io posso fare gli scongiuri e smettere,
0: no,
7: di parlare.
0: Certo, va bene.
7: Alla fine, bisogna giocare, però... io credo che posso giocarci. Cioè, il Torino sono messi come noi.
0: Appunto ti dico, cioè nell'eventualità, ti ripeto, io non è che voglio gufare la Fiorentina o voglio dire che la Fiorentina perderà,
7: no, detto,
0: però bisogna analizzare le varie ipotesi, e tra le ipotesi, visto che la partita finisce 1x2, c'è anche quella che possa finire 2.
7: Ma ti ho risposto, penso che non sia oggi la giornata di pensieri di questo tipo, a meno che non certo che è successo. Vabbè. Se invece dovesse perdere 3-0, non lo so come va a finire, perché da Paratici non mi aspetto un comportamento alla Pradè, perché da Paratici non mi aspetto un comportamento alla commissa, cioè Paratici mi aspetto un dirigente che pensi in modo calcistico aziendale, quindi se oggi la partita va malissimo chissà, però ripeto, io mi auguro che non vada così e soprattutto a conti fatti, se dovesse essere una partita normale e finisce 1-1 e quindi comunque un risultato negativo, mi aspetto che Paratici difenda ancora per un paio di settimane quella che è la sua scelta in panchina.
0: Senti Pietro, sempre analizzando la formazione, centrocampo Brescianini, Fagioli, Ulai, come vedi questa scelta? Allora, innanzitutto Fagioli e Ulai insieme, che insomma eravamo un po' curiosi e siamo curiosi di vederli, e poi comunque la scelta Brescianini, che non è una cosa banale.
7: Guarda, io penso che Brescianini, detto in Brescia, sia considerabile un po' il Torbert,
0: e Ulai detto
7: Cristo,
0: bene. Cristo?
7: Si chiama Cristo.
0: Ma il Cristo?
7: No, detto Cristo, okay. Poi, il Cristo è uno solo.
0: No, è come il Brescia.
7: No, vabbè, hai ragione. No, però il Brescia è perché c'ha un'abbreviazione e quindi ci smette la I con l'apostrofo davanti. Cristo si chiama Cristo, lo chiamiamo Cristo. Ora, a parte le minchiate, ma io penso che fosse il tempo giusto per vedere la I e Fagioli insieme, anche perché con il centrocampo numericamente così ridotto all'osso è un'opzione che deve prendere corpo, deve prendere piede. Io sono curioso di vedere chi farà giocare Play, perché nella mia idea di calcio Ulai deve sempre giocare 3 metri avanti rispetto a Fagioli, però non sono certo che sia la stessa idea di Grosso. Asta chiaramente sarebbe stato il terzo se non fosse stata una settimana particolare, ma me lo aspetto in campo magari nell'ultima mezz'ora. Mi ha stupito un po' l'assenza di Ndur, però magari non si è allenato benissimo, magari si è allenato meglio in Brescia, vediamo. Cioè, io francamente Brescianini non me l'aspettavo dal primo minuto, però evidentemente lo ha convinto. È uno di quei giocatori evidentemente convincenti per gli allenatori più di quanto non lo sia per chi invece segue le partite come noi dall'esterno. C'è uno che è diligente a livello tattico, che probabilmente per 70 minuti può darti un po' di equilibrio, anche perché gli altri due dovranno giocare un po', no? Sulla qualità. E quindi uno che possa rompere le linee di passaggio e buttarsi dentro quando l'azione si sviluppa dall'altra parte potrebbe essere una cosa fatta bene.
1: Pietro, sperando che le scelte iniziali di Grosso si rivelino vincenti, Aldo da Piombino e Paolo da Campi non si sono messi d'accordo, ma in contemporanea ci hanno mandato entrambi un messaggio nel quale, analizzando il terzo stravolgimento di formazione da parte di Grosso, percepiscono poca sicurezza da parte del tecnico, ma anche il rischio che poco coraggio e poca sicurezza vengano trasmessi poi alla squadra in campo.
7: Penso che abbiano ragione sulla fragilità anche dell'allenatore. Sì, è arrivato Commisso. Giannattaso ci tiene a farmi sapere che Commisso è a 3 metri dalle riserve che si stanno allenando, con una posizione da anziano fuori dai lavori in corso, c'ha le mani dietro,
0: fuori dai cantieri,
7: esatto.
0: Sta osservando. Cioè, già il fatto che non abbia le braccia spalancate è già un qualcosa.
7: Ma secondo te gliel'hanno detto che sono le riserve quelle, oppure lo sa? Perché sembra molto interessato al torello delle riserve, mentre la squadra è dall'altra parte.
0: Vuole capire come si potrebbe cambiare la partita nel caso in cui non si dovesse sbloccare. È lì. Sta guardando quello. Senti Pietro?
7: Eccolo,
0: sì, ora sì, ti risentiamo.
7: No, scusami, dicevo che secondo me quello che dicevano gli ascoltatori sul Grosso, un po' di fragilità la denota, più che altro un po' poca sicurezza nelle proprie scelte fino a questo momento. D'altra parte bisogna anche dire che la squadra definitiva l'ha avuta mercoledì, primo allenamento, quindi vediamo se queste sono le prime scelte definitive, ovviamente salvo infortuni, che l'allenatore sta provando a fare. Io per esempio credo che Energie oggi giochi perché è arrivato prima degli altri, e questa è una scelta conservativa e poco coraggiosa. Credo che Brescianini giochi perché non c'è Assà, poi gli altri per me possono essere tranquillamente un esempio di squadra tendenzialmente titolare.
0: Ecco Pietro, l'ultima domanda, poi ti salutiamo e ti mandiamo a cambiare la camicia. Ecco, guarda, ce lo stanno anche trasmettendo Commisso nella nostra TV col suo gessato e le mani dietro la schiena.
7: No, ma poi è in posa, eh? Cioè, tutti i fotografi, tutte le telecamere lì, e lui è ovviamente in posa. Probabilmente vuole una foto da comodino, perché 5 minuti è lì fermo, immobile, a farti fare foto e video. Non so nemmeno se respira, perché è fermo, non si muove. Va bene così.
0: No, l'ultima cosa ti volevo chiedere, ne abbiamo parlato anche con Andrea, ma voglio il tuo giudizio sul terzo compagno di squadra, terzo compagno di reparto diverso per Dragusin in tre partite. Oggi tocca a Vieri. Dragusin ha fatto due partite da 4.
7: Che gol di Fagioli!
0: Contano, questi. Se no fai come Commisso, Questi non contano. No, ecco.
7: Eccolo, braccia aperte.
0: Eccolo.
7: Grandi saluti, I love you.
0: Benissimo, fantastico. No, dicevo, Dragusin, due partite da 4 in pagella. Oggi Vieri, il terzo compagno diverso, perché dopo Ranieri contro la Roma. E aiutatemi, chi ha giocato contro
1: Pongracic.
0: Pongracic, appunto, l'avevo proprio rimosso. Pongracic contro il Frosinone. Oggi tocca a Vieri. Ecco, cosa ti aspetti da Vieri? E poi, se Dragusin non dovesse convincere neanche oggi, potrebbe poi rifiatare lui la prossima.
7: Anche perché poi sono finiti e
0: sì, appunto.
7: A parte le battute, io penso che Vieri sia quello che nel corso dell'estate mi ha convinto di più come compagno di reparto, è quello che mi è piaciuto di più, anche perché è quello che è più in forma anche atleticamente, perché lui arriva da una preparazione non fatta quest'estate ma fatta qualche mese in anticipo, perché in Brasile stavano già partendo, cioè era già partito il campionato da un pezzo. Tanto è arrivato anche Paratici, anche lui meno fotografato, meno ricercato del presidente, che ora si sta facendo la foto con un signore di circa 70 anni senza maglietta, molto divertente questa scena. Comunque Paratici ora cammina nervoso a margine del campo. Comunque Livieri, io ho buone sensazioni, spero che sia una coppia ben assortita. Trovo che, per quanto mi riguarda, era la coppia che mi aspettavo da inizio campionato. Poi mi hanno raccontato che l'allenatore non si fida troppo del suo modo di essere brasiliano, cioè della sua la voglia di giocare tanto la palla da dietro, essere quasi un regista difensivo, si fida poco di questa sua partita. Altro gol clamoroso di Fagioli.
0: Non conta neanche questo.
7: Sta sprecando tutti i jolly, bravo Fagio. Va bene, però c'è il piede caldo. E quindi niente, penso che Vieri sia una buona scelta. Io trovo che sia la scelta giusta. Poi vi racconto, allora aspetta, faccio mente locale. Vai. Di aver visto Pedro Gonçalves a fare questo riscaldamento, tocca la palla molto bene, molto bene. Speriamo che siano buone premesse, perché mi sembra un giocatore forte, piccino, bassino, ma insomma, se è quello che si è visto allo Sporting Lisbona, è tanta roba. Poi Paratici ve l'ha raccontato, Commisso sta finendo il giro di autografi e foto, più di un calciatore. Io mi domando se sia normale una cosa del genere, però evidentemente mette a riparo anche potenziali scleri con la squadra, e tutti sono attenti su di lui e non sui giocatori che si stanno scaldando, quindi va bene così e avanti tutta.
0: E Gnonto, perché non ci ha raccontato niente di Gnonto?
7: Ah, Gnonto, aspetta, l'ho visto ora, eccolo, sai, rimaneva dietro e non è molto alto, quindi...
0: però Pedro Gonçalves l'hai visto?
7: È che perché era qui sotto, era più vicino a me. Comunque è simile a Ulai, cioè da lontano l'altezza è quella, forse benissimo. Qualcosa di meno. Toccato palla ora, destro-sinistro, vabbè, giocano tutti e due i piedi. Mancato lo stop adesso. Prima mi ha colpito Mastantuono, che tre palle non stoppate.
0: Benissimo.
7: Speriamo che anche quelli non contino come i gol di Fagioli.
0: Certo, perfetto. Pietro, grazie.
7: Ciao ragazzi.
1: Ciao Pietro.
0: Grazie a Pietro Lazzarini. Mentre vediamo anche i nostri monitor il riscaldamento, c'è Mandragora che si sta scaldando e sentirà tantissimo questa partita. Chiaramente, tu la pensi come Pietro su Mandragora?
1: Io, per quanto riguarda il gol dell'ex, l'abbiamo già un po' detto. Io sono assolutamente d'accordo sul fatto che tante volte, quando eravamo anche intenti a cercare quelle che potessero rappresentare, apparire come criticità della Fiorentina, la gestione familiare di un'azienda di calcio occupasse uno dei primi posti, che non vuol dire che poi non possa diventare un valore aggiunto, però l'operato di chi concorre al tentativo di far crescere la società dovrebbe basarsi esclusivamente sui risultati ottenuti, non sul rapporto che si crea internamente. E quindi sono contenta che si sia interrotta questa tendenza, che poi non ha aiutato la Fiorentina a crescere e non ha portato niente di buono. Se poi all'interno del gruppo, come è capitato in alcune fiorentine vincenti e belle da vedere che nel corso degli ultimi anni abbiamo raccontato, si crea anche un ambiente con quel sapore di famiglia, ben venga, però secondo me bisogna proprio scindere anche il ruolo e il peso che gli si dà a questo tipo di chiave di lettura all'interno dei rapporti. Di Mandragora mi preoccupano i gol che perdiamo, esatto, considerando che oltre a Ken si è ceduto lui e Gudmundsson, che per quanto magari non abbiano mai convinto o abbiano delimitato la dimensione attuale della Fiorentina, sono comunque innegabili e hanno aiutato la Fiorentina negli anni a raggiungere determinati punti. Spero che i nuovi non ce li facciano rimpiangere.
0: Assolutamente, io insomma sono la vedo diversamente anche da Pietro, vabbè, ognuno la vede a modo suo, insomma, per come è stato trattato Mandragora, poi qualcosa mi hanno raccontato.
1: C'è
0: anche
1: chi riporta anche l'esempio di Gosens,
0: esatto,
1: che è stato a Firenze meno, ma anche nel suo caso, un po' come poi è stato con Moise Kean, soprattutto il saluto da parte della società sul sito ufficiale è un saluto che fa percepire come ci sia stata molta freddezza nel finale.
0: Sì, ma perché comunque sì, erano due giocatori che di fatto erano due leader, poi possiamo discutere dell'essere leader sia da parte di Gosens che da parte di Mandragora, però è stata fatta una scelta chiara, ovvero quella di mandar via più giocatori possibile rispetto a quelli che c'erano l'anno scorso. Io per esempio Brescianini, che c'è oggi in campo, già lo considero a metà, no, dell'anno scorso, che comunque arrivò a gennaio, però di quelli che c'erano fin dall'inizio, che insomma hanno vissuto quella tragedia di parte iniziale della stagione, dove la Fiorentina fino al 21 dicembre non aveva vinto neanche una partita, è stata fatta la scelta di mandarne via il più possibile. Speriamo appunto possa essere la scelta giusta, anche se io Gosens soprattutto l'avrei tenuto, perché comunque a livello di spogliatoio poteva far tanto, anche perché abbiamo tantissimi giovani, cioè anche oggi sono veramente una marea, che bene averli, però non è semplicissimo trovarsi in
1: l'equilibrio, perché poi noi parliamo di equilibrio quando si guarda la Fiorentina dal punto di vista tattico, analizzando il modulo e le scelte di Grosso, ma l'equilibrio è fondamentale anche per poter accogliere tutti questi nuovi giocatori giovani che arrivano da contesti diversi e metterli nella condizione di potersi prendere anche il tempo che è inevitabile per inserirsi all'interno di un gruppo squadra e all'interno appunto di un contesto tattico.
0: Allora, ha parlato Roberto Goretti, direttore sportivo della Fiorentina, ai microfoni di DAZN poco fa. Andiamo a sentire le sue parole.
8: Direttore Goretti, partiamo subito dal commento sul mercato. Finalmente per molti è finito, soprattutto per gli allenatori che chiedono sempre di anticipare la chiusura. Per la Fiorentina che mercato è stato? Se c'è qualcosa che poteva essere fatto ulteriormente, se siete soddisfatti?
9: Ma hai fatto così tante domande che ci vorrebbe tanto tempo per rispondere. È stato sicuramente un passaggio, è un momento di passaggio da un modo, no, di fare club a un altro modo di fare club. C'è stato un cambiamento importante nella direzione tecnica e sono state fatte tantissime operazioni. Se pensi che al 1 luglio dei 70 giocatori che erano sotto contratto tra prima squadra e primavera ne sono usciti 52, quindi sono state fatte tante operazioni, ma la cosa più importante credo che sia l'obiettivo, diciamo, più grande, che è quello di iniziare a costruire un nuovo un nuovo modello, no, di fare calcio, e sperando di farlo nella maniera giusta e che possa essere produttivo, che possa essere accattivante, che possa essere duraturo e che possa portare con il tempo la Fiorentina ad essere competitiva.
0: Queste le parole di Roberto Goretti, che insomma ha parlato anche delle uscite, perché su 70 giocatori ne sono usciti 52. Queste le parole di Roberto Goretti, appunto, e lo sappiamo comunque che è stata un'estate molto molto produttiva, sia in uscita che in entrata da parte della Fiorentina. Speriamo appunto che questo nuovo corso, come parlava proprio Goretti, possa nascere il prima possibile, Chiara, perché insomma io oggi mi aspetto qualcosa di diverso.
1: Sì, senza poi sollevare i diretti responsabili da quelle che sono appunto le responsabilità che possiamo imputare loro per le due sconfitte che hanno dato il via a questo campionato. Con la chiusura del mercato abbiamo in un certo senso identificato il momento di inizio effettivo della stagione della Fiorentina, e quindi oggi, consapevole del tempo necessario perché i meccanismi siano rodati, bisogna iniziare a vedere qualcosa di diverso, a partire dalla mano del tecnico, che non si è assolutamente percepita.
0: Ora ti stuzzico un po'. Come hai vissuto l'assist di Ken ieri sera?
1: Ma in realtà con discreto disinteresse, nel senso che la partita non l'ho guardata tutta, ho guardato gli aggiornamenti, e torno a dire un qualcosa che sarà estremamente banale, forse ripetitivo, ma mi auguro che le scelte della dirigenza facciano sì che si possa smettere di rimpiangere giocatori che io ho apprezzato in quello che è stato il loro apporto, ma come ripetevo, finché Moise Kean aveva ancora la maglia della Fiorentina addosso, non sono mai riusciti a creare con me quel legame tale da portarmi poi a vivere malissimo l'addio, come se forse fossi anche già preparata, ecco.
0: Allora, ma poi ne riparleremo di Ken perché adesso ci mettiamo in collegamento dei nostri amici di RTV 38.
10: Naturalmente porta delle difficoltà. Questo è quanto gli è stato appunto chiesto di tutti i giocatori che sono arrivati, ma più o meno è anche quello che ha detto Petrachi, che anche Petrachi non è che abbia fatto di Torino, anche loro hanno cambiato tanto.
11: Infatti anche lo stesso Abate ha sottolineato che Fiorentina e Torino possono essere accomunati, no, sotto questo aspetto, perché c'è bisogno di pazienza per trovare la manca per la squadra. Le ultime considerazioni con Pietro Pellicciari. Nel frattempo saluto anche da Radio Firenze Viola Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua, ben ritrovati.
0: Ciao,
1: buon pomeriggio.
0: Bello.
11: Non vi sentiamo ancora, vediamo se riusciamo a perfezionare il collegamento. Non vediamo se adesso vi sentiamo.
0: Mi sentite?
11: No, ancora no. Allora vado velocemente a Pietro Pellicciari per
0: riprendiamo intanto la diretta noi, e poi vediamo se riesce a perfezionare il collegamento.
1: Eravamo anche perfettamente sincronizzati sul buon pomeriggio, e questa cosa mi lascerà un po' di malcontento. Luca, è evidente che Paratici non ha usato le buone maniere per mandare via diversi giocatori. Io non contesto la scelta in generale, ma considero i modi davvero poco edificanti. Potevano essere usate in modalità più morbide, specialmente con Robin Gosens. Mi è sembrato un esercizio degno di un leader autoritario, che non vuole dire necessariamente autorevole. Devo dire che apprezzo la riflessione di Luca. C'è anche Simone 099 che ci dice: io sono a Firenze da ieri mattina per la partita di oggi. Ieri sera ho beccato Paratici e la sua signora in un ristorante. Dopo il primo ero fuori e c'erano anche loro. Io però non so se si può riportare quelli che sono i dialoghi privati tra il direttore.
0: Vabbè, se ce l'ha scritti. No?
1: No, direi che possiamo passare al messaggio dopo. Simone, che nel primo anno farà molto bene, dopo comincerà a fare il suo. Le querce non faranno mai i limoni.
0: Io su questo non sono molto d'accordo, perché l'anno scorso Ken è infilato nella stagione sbagliata di tutta la Fiorentina, di Ken compreso. Però secondo me, insomma, io mi auguro che Beto soprattutto, ma anche Pellegrino, non ce lo facciano rimpiangere. Rimettiamoci in collegamento con RTV 38.
11: La voce di Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua. Ben ritrovati.
0: Ciao, buon pomeriggio.
11: No, ancora non è possibile collegarsi con loro. Allora, torniamo ancora
0: Riprendiamo noi la parola perché non ci sentono, non so per quale.
1: Arriva un messaggio per te da Francesco da Firenze. Scusami Lorenzo, te fai sempre esempi di giocatori che vengono trattati male dalla società, l'esempio di Gosens e Mandragora. Ma i signori giocatori che trattano male la Fiorentina invece no. Ken e tanti altri, perché ce ne sono stati tanti nel corso degli anni, sono stati tenuti nell'ovatta e poi hanno fatto i propri comodi sempre.
0: Sì, può essere una chiave lettura. Poi bisogna capire a cosa poi crediamo, perché poi non è detto che il signor Mandragora dica la verità o che Paratici o la Fiorentina nei confronti di Ken dicano la verità. Ken ha scritto quel super messaggio, sì, lunghissimo,
1: ciao Bischeri, ha fatto molto arrabbiare Lorenzo Marucci, tra l'altro, perché è proprietà esclusiva dei fiorentini, non e ci quindi si può appropriare del ciao Bischeri.
0: Ok, quindi poi ne parleremo anche con Lorenzo Marucci, ma anche lui insomma ha detto ho sbagliato, e questo lo avevamo detto anche noi, che quello era stato l'unico errore grosso di Ken, però poi per il resto vediamo, insomma dobbiamo capire.
11: Noi ci siamo, vediamo se
0: ci sentite?
11: Adesso sì,
0: ce l'abbiamo fatta.
10: Mi sento?
0: Ce l'abbiamo fatta. Avevamo detto un buon pomeriggio insieme. La Chiara ci è rimasta.
1: È stato bellissimo.
0: Malissimo che non è andato in onda, ma va bene. Lo
10: fatelo.
0: Lo so. No.
1: Era preparato, Luise. Non si può replicare.
11: E ormai insomma vi muovete all'unisono, come dovrebbe fare la Fiorentina, che invece è ancora alla ricerca di questo amalgama. Dicevamo di Grosso e delle somme che probabilmente potremo tirarne su di lui dopo la partita con il Napoli, nel momento in cui ci sarà la sosta. Insomma, 4 partite a disposizione di Grosso per poter poi iniziare a fare delle verifiche vere.
0: Guarda, la stessa domanda che ho fatto a Pietro Lazzarini poco fa in diretta, nel prepartita dal Franchi, e anche lui la vede così. Io però non voglio né gufare né sperare chiaramente che la Fiorentina non faccia punti, però dovesse mettere in campo la Fiorentina un'altra prestazione come quella col Frosinone, secondo me arrivare a Napoli è lunga, perché bisogna tirare le somme. Bravo. Insomma, dopo 3 partite bisognerebbe già cominciare a dire qualcosa o a pensare di fare qualcosa, perché lasciamo fare i 4 gol presi contro la Roma, perché la Roma è la Roma, lotterà per lo scudetto e va bene, facciamo finta che ci vada bene. Col Frosinone è stata una cosa indegna, oggi serve una risposta per quanto mi riguarda, ma una risposta di quelle serie, perché dovesse essere un'altra brutta Fiorentina, lo ripeto, per me arrivare al Napoli sarebbe molto lunga.
11: In effetti, Chiara, al di là della vittoria, che è la cosa più importante oggi, però ci si aspetta una risposta sul piano della combattività, di quella garra che è mancata sia contro la Roma che anche contro il Frosinone, quella forza di reazione che non c'è stata da parte della squadra dopo che si è trovata sotto i 2 gol.
1: È mancato un po' tutto nelle prime 2 uscite stagionali. Abbiamo analizzato anche la condizione fisica, perché la sensazione è che a prescindere dalla qualità dell'avversario la Fiorentina sembrasse indietro. È un qualcosa che aumenta il carico di questi elementi che noi chiamiamo in causa. Io sono curiosa, anche impaziente, di vedere una Fiorentina un pochino più unita, perché oggi i reparti appaiono come compartimenti stagni e questo sicuramente complica ulteriormente il lavoro di tanti nuovi interpreti che sono arrivati e che hanno bisogno di trovare la loro collocazione anche in un'ottica un pochino più ampia di squadra. Sono tante le risposte che siamo impazienti di raccogliere dal campo, e la falsa partenza però ci mette anche nella condizione di dover pretendere in egual misura i punti, che sono fondamentali per continuare a lavorare con meno pressione.
11: Tanto Luis La Serpe si era un po' allarmato perché non aveva visto in panchina Pedro Gonçalves, almeno nelle note che abbiamo noi, numero 28 Pote, è lui Pote, perché il suo soprannome è Pote, il soprannome gli hanno dato Pote, sì. Pote, quindi sì. Preparati a chiamarlo Pote.
10: Hanno ragione della Differenza Viola, perché ragazzi
0: non si ricorda neanche come ci chiamiamo, cioè incredibile.
12: I due di Firenze Viola va chiamato.
0: No, ti rendi conto, Sauro?
10: Ragione a Firenze,
0: cioè, no, allora, a Firenze Viola.
10: Roba da pazzi.
12: siamo a questi livelli.
0: Sì, sì.
10: Mi fa piacere che sia molto allegro.
11: Questo è molto preoccupato, giustamente,
10: perché già le parole di Goretti è il momento di cambiamento. Vediamo una Fiorentina competitiva nel tempo.
11: È quello che ha detto Paratici.
10: Ma non c'è,
11: lo so che non c'è, però Paratici tra le prime cose che ha detto: stiamo costruendo una Fiorentina duratura, una Fiorentina duratura, progetto quadriennale. Insomma, speriamo la, sono lunghi,
13: speriamo la sia anni. Dura invece di duratura, cioè
11: dura ti compri idoneo, dice. Insomma, poi bene. Dicevi anche del diverso modo di fare calcio, mi sembra ci sia stata anche questa dichiarazione.
10: Sì, si cambia un nuovo modo di fare calcio.
11: Probabilmente si riferisce anche a un nuovo rapporto che c'è all'interno della Fiorentina tra i giocatori, la società, perché se andiamo a rileggere le dichiarazioni di Mandragora, voglio sentire anche naturalmente il parere di Lorenzo e Chiara, ha detto che fino all'anno scorso con Ferrari, con Pradè, con presidente commisso, sua moglie Catherine, si viveva il clima di famiglia. Adesso invece, con l'arrivo di nuove figure, tutto questo non si avverte più all'interno della Fiorentina. Non so se può essere un bene o un male.
13: È quello, poi lo vedremo.
11: Questo è quello che ha riscontrato Mandragora. Cosa ne pensate?
0: No, ha ragione. Alla fine mi accodo a quello che ha detto Sauro, poi vedremo se sarà una cosa positiva o negativa. Il trattamento, diciamo, da parte della Fiorentina su determinati giocatori, ne cito due, Mandragora e Gosens, non è stato esemplare, ma questo fa parte del gioco, perché ci dicevano giustamente prima anche gli ascoltatori qui su Radio Firenze Viola che anche i giocatori a volte trattano male la Fiorentina, quindi è un po' il trattarsi male un po' a vicenda. Vediamo se la scelta di fare piazza pulita completamente e di mettere tutti i giovani in campo sarà una scelta positiva. Io so che Sauro non è molto d'accordo sulla scelta della Fiorentina di aver messo tutti i giovani e aver fatto fuori tra virgolette tutti i vecchi. Io sono molto d'accordo con lui su questo aspetto. Speriamo appunto che comunque la Fiorentina e la stagione della Fiorentina possa partire da oggi, dai, così almeno smettiamo anche di parlare di tutte queste cose.
11: Chiara, a proposito di Mandragora, tra i vari ascoltatori, telespettatori in questi giorni hanno sottolineato che si sarebbe incatenato probabilmente Sauro Fattori per trattenere Mandragora.
1: È inevitabile che il primo pensiero di tutti sia andato a Sauro e anche al suo tentativo di insegnarci in che modo leggere e capire le prestazioni di Mandragora per poter comprendere anche l'apporto che era in grado di dare. Tornando al discorso relativo all'impostazione familiare, io lascio i rapporti personali di Mandragora da parte, ma penso che il campo prima e anche tutti i mercati che via via sconfessavano i precedenti ci hanno insegnato per quale motivo in una società di calcio che si definisce ambiziosa debbano essere altre le priorità alla base della scelta dei collaboratori e delle competenze da avere all'interno della dirigenza.
11: Grazie, grazie a Radio Firenze Viola, ci ritroviamo.
10: Ciao Lorenzo, ciao Chiara.
0: Ciao, ciao Luis.
10: Ciao,
0: ciao,
12: ciao, ciao, due.
0: Ciao. Grazie, grazie ai nostri amici di RTV 38 che ritroveremo come sempre all'intervallo. Sono entrate in campo le squadre, si stanno scambiando il 5 come sempre succede prima dell'inizio della partita, poi sarà tempo di monetina con palla o campo, con la moneta che ci hanno fatto vedere, la moneta da 5 euro che ci hanno fatto vedere molto spesso, soprattutto alla prima giornata, creata e coniata appunto per l'inizio, per decidere chi batterà il calcio d'inizio e chi invece sceglierà il campo. Andrea Giannattasio, torniamo da te.
14: Ciao, eccoci qua. Allora, tutto pronto per questo Fiorentina-Torino, fa un caldo tremendo, insomma sentivo le giuste rimostranze di Pietro sugli organizzatori di questa sfida, che pensano che si giochi a ottobre inoltrato, in realtà siamo soltanto nella coda dell'estate, quindi fa comunque un caldo spaziale, mi risultano siano 34 gradi, ma chiaramente al sole percepiti sono molti molti di più. Per quanto riguarda la gara, ci sono i due capitani che sono da una parte De Gea, dall'altra parte Vlasic, si stanno scambiando i gagliardetti davanti alla squadra arbitrale che quest'oggi è capitanata dal signor Massa della sezione d'Imperia, coadiuvato da Meli e Imperiale, quarto uomo Arena. Al bar ci sono Giua e Marini. Per quanto riguarda le formazioni ufficiali, le ribadiamo partendo dalla Fiorentina che stravolge

0: che può mandare a disposizione di Fabio Grosso, Christensen, Lezzerini, Pongracic, Ranieri, Dodò, Burre, Chimenez, Atal, Nyonto, Gonsalves e Beto. Il Torino invece Mascardi e Siviero, Biraghi, il Can, Luongo, Braganza, Patterson, Belgali, Kulenovic, Abuklal, Ismaili, Zapata, Simeone, Oristaino e Carrascosa. Fiorentina che si carica, fa quadrato, fanno tutti capannello uno sopra l'altro per caricarsi. Il discorso evidentemente di incoraggiamento da parte, credo, del capitano, di David De Gea, che carica i compagni. Poi De Gea va a prendere posto nella sua porta. Fiorentina che attaccherà da sinistra verso destra, quindi da la curva Fiesole verso la curva Ferrovia. Intanto cominciano i convenevoli tra tifoserie, la tifoseria viola che grida Torino è stata e resterà Granata, insomma grande amicizia che dura da decenni tra la tifoseria viola e quella del Toro. Con la gara che prende inizio proprio in questo momento, Fagioli va subito a dare il primo pallone a De Gea, il lungo lancio del capitano viola alla ricerca di Pellegrino che spizza di testa più in alto di tutti, la mette a terra, ma il Toro recupera il pallone. Poi chi non salta bianco nero è, comincia a cantare lo stadio e coro universalmente condiviso naturalmente quello che sta andando in scena in questo momento, vista la antipatia sportiva sia del Toro che della Fiorentina per la Juventus. Palla messa dal Toro in rimessa laterale in favore della Fiorentina davanti alla postazione di Ignazio Abate, completamente vestito di nero. Non lo invidio assolutamente, visto che anche al sole tratta pure i capelli rossi, quindi figuriamoci quanto avrà caldo il tecnico del Toro. Poi resta a terra Rolando Mandragora, si rialza, colpo alla schiena per uno degli ex della sfida. Rimessa laterale che deve essere ancora battuta da Joao Mario all'altezza della linea di centrocampo. Rimessa battuta Mastantuono, anticipato da Comuzzo, poi Dragusin in prima intenzione alla ricerca di Pellegrino. Pellegrino la mette a terra, ancora Pellegrino, crolla a terra e poi Mastantuono, la parata di Perri e poi scie, clamoroso Perri di piede, clamoroso questo portiere, che cosa ha fatto? Due parate pazzesche, prima su Mastantuono e poi su Scie, la Fiorentina si divora il vantaggio due volte, pazzesco.
1: Credo sia salvataggio sulla linea, sai. Credo sì, sia certo, salvataggio sì, di Comuzzo.
0: Ah, Comuzzo?
1: Penso, non so. Se...
0: Prima Perri.
1: Prima Perri secondo, sicuro.
0: Secondo Comuzzo, pazzesco. Pazzesco,
2: ce lo scriveva un ascoltatore, oggi Comuzzo diventa Nesta, benissimo. Direi profetico per quanto pazzesco riguarda il primo minuto.
1: Sì.
0: Non è possibile, calcio d'angolo, non è possibile! Abbiamo ricominciato come abbiamo finito contro il Frosinone. Calcio d'angolo per la Fiorentina, affidato a Mastantuono. Forza, forza! Il cross di Mastantuono, palla che rimane lì in area di rigore, la spizza via Fitzjim, uno dei nuovi acquisti del Toro, l'olandese, maglia numero 28. Non è però possibile la sfortuna che si sta abbattendo sulla Fiorentina in questo inizio di stagione, perché i viola vanno tutte le colpe del mondo. Hanno fatto ridere con la Roma e con il Frosinone, ma soprattutto con il Frosinone e anche oggi in questo avvio le loro occasioni i viola se le sono costruite. Certo, bravi anche gli avversari, però onestamente la Fiorentina ha avuto molta sfortuna. Attenzione a questa palla per Che Adams in contropiede, ma arriva senza problemi De Gea e fa sua la sfera. Forza, forza ragazzi, non demordiamo, sfruttiamo questo buon momento. 3 minuti di gioco, 0-0 e subito due chance da gol clamorose per la viola, con Mastantuono che sarà liberato in modo divino in area di rigore davanti a 3 avversari e anche in Gie. Poi però spede palla Ulai, attenzione, c'è Adams, mette l'area di rigore, ancora Ulai rinviene, ma c'è Adams, tiene l'apertura per Cacciamani sulla sinistra. Cacciamani gli va a dar fastidio Mastantuono, Cacciamani va sul fondo, Cacciamani al centro, mette fuori di testa Fagioli e poi ancora il Torino con Gineitis, Vlasic mette fuori João Mario, molto bravo, poi Gie, vai Lieu, vai da solo, fai vedere chi sei, va Gie da solo in contropiede, salta tutti, vai, e salta Mastantuono sulla destra, vai Mastantuono, area di rigore, Mastantuono, dove sei Comuzzo, Mastantuono, tiro deviato, peccato, però João Mario arriva sul pallone prima degli altri, è una furia la Fiorentina adesso, João Mario, lo scambia con Ulai. Fiorentina in buon momento, nonostante il caldo torrido, bisogna sfruttare questo momento positivo perché poi pagheremo dazio con questa arsura che stiamo vivendo tutti insieme. Brescianini sulla sinistra,

0: Poi Valdepeñas, l'apertura è per Dragusin, si riparte dalla difesa, Fiorentina tutta a schiacciare il Toro, Granata con il pannolone tutto nella metà campo e poi Mastantuono per Ulai per Fagioli, è il numero 44 che agisce nel ruolo di play, se lo stesse chiedendo qualcuno, Gio Mario, stretto a terra da Comuzzo, qui c'è fallo, non viene segnalato, c'era un fallo evidentissimo di Comuzzo su Gio Mario. Graziato il 2005 ex Viola, ma c'era un fallo evidentissimo. Poi Comuzzo va a chiedere scusa all'ex compagno di squadra. C'era un fallo gigantesco. Si vanno a dare il 5 ai due giocatori. Rimessa laterale in favore della Fiorentina. Vedremo se verrà ridato al Toro oppure no. Penso di sì, perché comunque Comuzzo l'ha messa fuori in modo fair playistico, se mi passate questo termine. 5 minuti di gioco, 0-0, ma insomma, una Fiorentina che ci sta piacendo, seppur sfortunata, palla restituita
1: Comunque,
0: al Toro, con fair play,
1: giusto
0: vai.
1: per far chiarezza, credo che il salvataggio sulla linea sia stato di Fortini e non di Comuzzo, che Comuzzo era tra i due saltati da Mastantuono, che poi ha tirato in porta e l'ha presa veramente con l'unghia dell'alluce, Perri. Poi pallone che è finito Angier, che ha tirato a botta sicura, e Fortini credo sia stato lui a salvare sulla linea. Quindi è quasi un gol, però, Andrea, è quello che ha fatto Fortini
0: Sì,
1: sulla linea.
0: va bene, dai, allora possiamo depennarlo dai possibili marcatori di questa giornata, dai. Comunque, dai, 6 minuti sul cronometro, 0-0, Fiorentina che è partita fortissimo, sfortunata, bravo il Toro a evitare di capitolare 2 volte nel giro della stessa azione. Ora vediamo quanto questa grande mole di gioco contro la Fiorentina, questo dispendio energetico durerà, perché, ripeto, fa molto caldo e non sarà facile. Tanto recupera un grande pallone Ulai, vai, vai Chiara.
1: Chiara vale quanto
2: Sì.
1: un gol quello di Fortini.
2: Sì, assolutamente sì, anche perché poi, come ha detto Andrea, la Fiorentina ha bisogno anche di ritrovare fiducia, sicurezza, approfittare e concretizzare un momento che comunque la vede arrembante dal punto di vista dell'atteggiamento, sarebbe il modo migliore per iniziare la gara di oggi. Andrea, ti giro la riflessione di Giacomo che ci chiede: ma come mai non calciano più di collo pieno, porca miseria?
0: Non lo so, io su queste cose così tecniche alzo le mani, non mi permetto di rispondere, non sono un fine conoscitore del calcio, quindi bisogna farla a uno dei nostri talent, come direbbero a Sky, tipo il nostro Mister Sauro Fattori o altri ex calciatori di cui ci avvaliamo per le loro competenze, ma io non ho la risposta in mano in questo momento.
1: E comunque, tornando al discorso della Fiorentina sfortunata, della Fiorentina che non riesce a segnare, siamo a 187 minuti senza gol in questa
2: Sì,
1: stagione.
2: e io credo che la riflessione di Giacomo, più che voler entrare nel merito di tematiche che solitamente affronta meglio chi il calcio l'ha vissuto in prima persona, rimarchi come si vede poco coraggio anche quando la Fiorentina comunque arriva davanti alla porta e ha la possibilità di portarsi in vantaggio. Io l'ho letta in questi termini, proprio come anche quando abbiamo l'occasione, non trasmettiamo la sicurezza e la voglia di sfruttarla al meglio.
0: Magari non è quello, io ci vedo magari un po' poca cattiveria, ma non è il coraggio. Fiorentina, ragazzi, ha trovato 2 pali, oggi ha fatto 2 palatoni, ci cioè ha fatto una palatone portiere, un salvataggio sulla linea del Toro. Fiorentina ci arriva in porta, non è che non ci arriva, e magari è un po' poco coraggiosa e imprecisa. Ora qua però c'è fallo di Comuzzo su Gio Mario, è il secondo. Comuzzo ha iniziato in maniera molto fallosa la sua partita, ma magari la sente tanto. E dovrebbe anche stare un po' più tranquillo, ecco, il buon Pietrino, al
1: Questi
0: quale
1: poteva anche
0: ammonire,
1: ammonire, ti dico la verità.
0: anche secondo me, sì.
1: Forse perché comunque il pallone di João Mario era già finito fuori, per questo non l'ha ammonito, perché João Mario anticipa Comuzzo che aveva fatto uno stop inguardabile. Comuzzo lo travolge completamente, però il pallone era già uscito fuori. Forse è questa la lettura dell'arbitro, perché sennò sarebbe stato un giallo sacrosanto.
0: Sì. Ora c'è il Toro che manovra il pallone con Cacciamani, un grande talento del Toro, cercato a lungo dalla Roma nel corso di quest'estate, che però si addormenta, si dimentica il pallone. Gio Mario va a dargli fastidio, ma Cacciamani è più bravo di lui, va sul fondo, attenzione a Cacciamani, il cross al centro, Dragusin molto bravo di testa, mette fuori, fist Jim, ma è bravissimo Fagioli a rubargli il pallone, a metterlo ancora più lontano, poi Comuzzo, Mandragora, ma la Fiorentina arriva prima con Ulai, ma deve regalare la rimessa laterale al Toro. Insomma, Fiorentina combattiva, pugnacce su ogni pallone. Ti sta piacendo, Ludovico Mauro, questa Fiorentina?
3: Un ottimo inizio, secondo me, come sabato scorso, il rischio di pagare gli episodi non capitalizzati all'inizio. Benissimo. Perché nel calcio fa la differenza.
0: Bene, grazie a Ludovico Mauro che ci ha dato questa sua pennellata al decimo minuto di questo primo tempo di Fiorentina-Torino. Che dire, ragazzi, speriamo che qualcuno la butti dentro. Ora poi mi aspetto tanto anche per esempio da Pellegrino oggi, perché insomma la terza partita in cui il centravanti non dà segnale, fa tutto ma fa anche male, per fortuna poi il Torino si addormenta, lascia la palla andare sul fondo. No, terza partita in cui il centravanti non dà segnale di vita, comincia a essere preoccupante, eh?
1: No, più che altro io credo che comunque continui ad essere penalizzato dal gioco della Fiorentina, perché oggi abbiamo visto Gie che comunque ci ha già fatto vedere di cosa potrebbe essere capace, dall'altra parte c'è Mastantuono che ce l'ha già mostrato, noi aspettiamo soltanto i gol da Mastantuono, però sono due giocatori che non è che vanno sul fondo e mettono la palla dentro, sono due giocatori che si accentrano e tirano in porta, quindi per Pellegrino che dovrebbe ricevere dei palloni soprattutto per i colpi di testa che è il suo marchio di fabbrica, non sono proprio i due esterni migliori per le sue caratteristiche, credo che sia molto più esterni adatti alle caratteristiche di Beto.
0: Ah, ok, magari vedremo anche
1: Gonçalves è uguale, Gonçalves si accentra, okay. E tira,
0: sì è vero. E che tiri, perché insomma ha dei numeri di un certo rispetto. Va bene, 11 minuti signori, siamo ancora sullo 0-0 e speriamo di sbloccare la partita il prima possibile, noi viola ovviamente, anche se il Toro dà filo da torcere come in questo momento con C'è Adams, preferito oggi a Simeone. C'è Adams, si accentra, serve Mandragora per Fitzgim che è troppo solo sulla sinistra, ancora Mandragora, il tiro, la parata clamorosa di De Gea che evita l'1-0, incredibile. Mamma mia, che parata di De Gea su Mandragora, ragazzi. 1-0 evitato, ragazzi. 1-0 evitato.
1: Sì.
0: 1-0 evitato. Clamoroso la risposta del Toro con il tiro di prima intenzione di Rolando Mandragora, che da ex fresco si presenta così al Franchi con un tiro che chiama alla pronta risposta Mandragora, palla in calcio d'angolo e corner in favore dei Granata, affidato proprio a Mandragora. E insomma, il piede caldo ce l'ha sempre avuto. Io è un giocatore, l'ho sempre detto, che non avrei venduto. Per qualcuno è il sintomo, è il sinonimo, è l'emblema della mediocrità di questi anni. Benissimo, ognuno resta delle sue convinzioni. Per me resta un centrocampista che fa tra i 7 e gli 8 gol l'anno. E quindi ognuno ha le sue convinzioni. Calcio d'angolo battuto, cross al centro, attenzione, meno male la palla è troppo lunga. Non ci arriva Vlasic, è rimessa al fondo per la Fiorentina. Minuti di gioco che sono 13, signori, 0-0 tra Fiorentina e Torino, ma a questo punto dobbiamo annoverare una super occasione per parte.
1: Sì, Mandragora insomma lo conosciamo, non è nuovo a queste soluzioni balistiche, anche perché insomma il gol con la Juve l'anno scorso fu un gol pazzesco, questa volta era un angolino basso invece un angolo alto, però è stato bravissimo De Gea. Che succede, Andrea?
0: No, la squadra è un po' lenta nelle
1: ripartite. No, sentivo
0: il pubblico rumoreggia e poi adesso Fagioli sbaglia tutto e il pubblico è scontento per come la Fiorentina raramente riparte in velocità, o almeno l'ha fatto i primi 6-7 minuti. Ora poi secondo me è un po' calato i giri, ma perché ragazzi fa un caldo bestia. Io non credo che la Fiorentina sia scarsa, non sappia ripartire in velocità. La Fiorentina ha dei sontuosi palleggiatori in questo 11 di partenza. È una squadra molto dotata tecnicamente, però sono anche 35 gradi all'ombra e al sole saranno anche 38-39.
1: Sì, però Andrea, quindi, ora bisognerebbe... io con tutto il bene, il Torino è uguale alla Fiorentina nelle stesse condizioni. E poi
0: non ci ha nemmeno riprovato a partire in velocità.
1: Però stiamo parlando di ragazzi di 20 anni e se non si riesce, se si patisce il caldo a 20 anni, non voglio immaginare cosa faranno quando ne avranno 40, probabilmente moriranno. Cioè, alla fine
0: certo.
1: Non è la prima partita di calcio che si gioca a temperature elevate. Comunque, vabbè. Vai Andrea.
0: Allora, qui c'è un altro contrasto di Comuzzo su Mastantuono, graziato ancora Comuzzo, ma anche qua c'è la fallo, secondo me poi recupera un gran pallone Brescianini. non c'era niente secondo te? Beh, secondo Ludovico Mauro non c'era niente, ma insomma il buon Comusso è bello garoso oggi pomeriggio, l'abbiamo visto bello grintoso sia su Joao Mario che su Comusso, poi sia su Mastantuono in un paio di circostanze, deve darsi una bella calmata perché poi tanto... No, guarda qua ragazzi, palla rimessa laterale regalata al Torino. Rimessa laterale per il Torino, palla regalata e granata dall'altra parte del campo, un'apertura, vado io o vai tu? Della serie, chi va? E palla che va sul fondo. Male, male, non si sono capiti, Valdepeña, Saint-Gilles, ora attenzione al lungo lancio del Toro per Vlasic, Vlasic che si appoggia su Fortini, Fortini per Mandragora, non è la Fiorentina che attacca ma il Toro, nonostante i nomi che vi ho appena segnalato, ancora Fortini, marcato stretto da Valdepeñas, poi Fortini si appoggia su Comert, altro giocatore arrivato da poco, svizzero, attenzione a questa gran giocata di Vlasic, Vlasic il tiro, deviato il pallone dal corpo di Vieri, Vieri che oggi parte titolare nella prima volta della sua stagione, ora è un buon momento per i Granata che però sbagliano tutto, palla che va sul fondo e può ripartire la Viola dalle retrovie con Davide De Gea. Insomma, gara che sembra un incontro di box tra due pugili che si danno destri e sinistri da una parte e dall'altra, e dopo un momento favorevole alla Fiorentina, ora il Toro che sta rispondendo, vediamo un po' se è questo inizio così divertente e basta oppure se sarà così tutta la partita.
2: Un po' di messaggi, Giacomo che ci chiedeva come mai oggi non si calci più di collo pieno, aggiunge, è proprio quello che intendevo Chiara, grazie, Gie doveva colpire forte di collo e alzare il pallone sotto la traversa come negli anni 90, e il riferimento agli anni 90 lo fa anche Lia Jeremy da Massa che ci scrive, per l'appunto negli anni 90 più o meno tutti calciavano da fuori area come fa oggi Cialanoglu, basta andare a vedere spezzoni di video dell'epoca, il radioascoltatore ha ragione, anche Simone 099 sottolinea come non calciano più come prima perché si allenano meno i fondamentali, e i fondamentali purtroppo nel pallone sono le basi. Romolo ci scrive, che giocatore in Gie, quindi questi primi 15 minuti di uno degli ultimi arrivati Viola lo stanno entusiasmando, mentre Marco da Catania ci chiede, si può dire che continuiamo a giocare abbastanza male? Pessimo inizio addirittura, ci scrive Angelo, molli, remissivi, arretrati e impauriti, via grosso subito, mentre Maurizio invita a fare riflessioni su De Gea che tengano conto anche della gran parata che all'undicesimo ha negato all'ex Mandragora la gioia del gol, perché a suo avviso tante volte ci si concentra solo su quelli che oggi appaiono i limiti di De Gea e non su quello che è l'apporto effettivo che riesce a dare alla Fiorentina.
1: Grandissima parata da parte di De Gea, insomma se quello di Fortini vale un gol, quello di De Gea vale mezzo gol almeno, perché insomma il tiro di Mandragora che poi stava per far invecchiare malissimo tutti questi messaggi che nessuno tira più da fuori, perché comunque
2: avevamo uno che lo faceva
1: perché appunto Mandragora ha calciato da fuori area, ha calciato benissimo e ha trovato uno splendido De Gea che gli ha negato la gioia del gol dell'ex. Andrea,
0: gara giunta al 18esimo, 0-0 ovviamente con il Toro che manovra davanti alla linea dell'area di rigore con Perri, altro nuovo arrivato in casa Toro, il debutto per il portiere brasiliano nella gara di Coppa Italia, pezza contro il Monza, e poi Toro che avanza, Fiorentina adesso tutta sotto palla, adesso il pannolone ce l'hanno in Viola con Fortini sulla destra, Fortini che adesso gioca sulla destra, effettivamente strano perché poi lui è un quinto di sinistra, ma oggi c'è Cacciamani dalla parte opposta con adesso Coco che supera la linea di centrocampo, lo scambio lembe con i compagni di squadra, adesso gara a ritmi bassissimi dopo un quarto d'ora abbondante, molto molto divertente e brillante, adesso gara a ritmi bassi, ora c'è Adams che aggancia la di rigore, molto bravo Vieri a far uscire il pallone, anzi era Joao Mario, però ancora il Toro che riconquista la palla con Comusso per Mandragora, Mandragora che apre dalla parte opposta dove c'è Comert, Comert per Fortini, ora c'è il Toro che attacca con opportunità, come detto, insomma è una Fiorentina che deve trovare coraggio, deve trovare quella forza che le ha permesso nel giro di 20 secondi a inizio partita di avere quell'1-2 fulminante che manca poco la portava in vantaggio. Il Toro è una squadra in evidente difficoltà, al di là di questa partita, c'è una formazione che arriva qui con dei problemi, gli stessi della Fiorentina tra l'altro, perché è una squadra molto nuova, e quindi si deve trovare. Ora c'è questa palla in area di rigore, attenzione, bucano tutti, arriva Fortini e la palla viene messa all'ultimo in angolo da Valdepeñas. Mamma mia che dormita qua in difesa, in questo tracciante arrivato dalla sinistra, tutti hanno dormito, per poco non si avventa Fortini che va a calciare, palla messa in corner, 20 minuti di gioco, 0-0, corner per il Torino, sul pallone c'è Mandragora ovviamente, mentre il caldo è veramente qualcosa di terrificante, ragazzi, vi dico che anche per noi è veramente difficile lavorare. Angolo per il Toro, poi andiamo con tutti i discorsi e commenti. Cross al centro, palla che arriva direttamente sul fondo all'altra parte. Meno male, meno male. Niente da fare per il Toro, che è rimessa al fondo per la Fiorentina.
1: No, volevo sapere, Andrea, come siamo messi con i ventilatorini. Se il Righi l'ha comprato.
0: Certo,
1: se...
0: ce l'ha, sì.
1: Perché c'era stato, insomma, grandi discussioni in redazione. Solo lui l'ha comprato? Ok, benvenuti.
0: Attenzione, Perry riesce ad arrivare prima sulla sfera, peccato. Speravo in un frittatone tra Comert e Perry, in realtà poi Perry è arrivato prima sulla sfera con Pellegrini in pressione. Sì, l'ha comprato, ce l'ha con sé, mi ha detto che non serve a nulla.
1: Ecco.
0: Ma avevo pochi dubbi sul fatto che non servisse a niente, perché queste diavolerie spesso che arrivano dall'Oriente servono a poco.
1: Queste diavolerie moderne,
0: Sì, del tempo moderno, sì.
1: Bene, quindi non gli serve a niente, benissimo. Tommaso Loreto c'è, perché...
0: No, non è qua, non è qui con noi.
1: Ah, ok, va bene, adesso tanto lo dobbiamo sentire.
2: Un po' di messaggi? Sì, sì. Ettore ci scrive: comunque subiamo il gioco di chiunque, mamma mia. Ci scrive anche Alessandro da Prato, un boh con tanti puntini di sospensione. Daniele da Lucca: anche oggi è un casino, Matteo, che sofferenza, non c'è squadra. Igor: io vedo delle grandi potenzialità in questa squadra giovane, costruita per il futuro, ha bisogno di un po' di tempo dato il cambio totale, e per quanto siate impazienti la realtà è comunque questa. Paolo da Vicchio ci riporta invece su una prospettiva un po' più pessimista, perché ci scrive: siamo penosi, non si vede un barlume di gioco.
1: Allora andiamo da Tommaso Loreto. Ciao Tolo.
0: Arrivano i fischi, scusatemi, arrivano i fischi intanto al Franchi, perché c'è il Torino che fa possesso palla da due minuti e il popolo viola quindi reagisce fischiando la squadra di Grosso.
1: Beh, benissimo. Dove sei, Tommaso?
4: Sono a casa.
1: Come mai, faceva caldo?
4: No, oggi ho delle dinamiche anche familiari.
0: Aspetta, perché Vieri salva tutto su un colpo di testa. Cross dalla sinistra, colpo di testa di un giocatore granata. Mi sembra Fortini. Sì. E Vieri di piede salva tutto, ragazzi. Perché c'era comunque Fortini solo che ha saltato. Poi resta a terra Ulai. Ragazzi, non ci siamo qua. No. È allarme rosso. Allarme rosso. È allarme rosso, Grosso!
4: Calma, che vi devo dire?
0: Gli ho detto.
4: No, hai ragione, Andrea. Ma no, non c'è il centrocampo. Bressanini ha recuperato un pallone. Uno di Fagioli ho un lancio lungo imprendibile per Mastantuono. E Ulai mi sembra che stia correndo a vuoto senza mai arrivare sul pallone. Gì è un pochino pronti via, no? Ci ha fatto brillare gli occhi, però non c'è il centrocampo, non c'è nemmeno la minima idea, intendo, di sovrapposizioni, scambi nello stretto, triangoli. Siamo un po' così in campo, partiti fortissimo e affidati alle singolarità, quindi anche alle doti da un lato di Mastantuono, dall'altro Insie, che poi hanno propiziato l'occasionissima in avvio. Ma il Torino invece un minimo di impianto ce l'ha, un minimo di scambio palla, è quello che manca, ripeto, totalmente a noi. Fagioli mi sembra che, appunto, giusto una volta per vie centrali ha provato a passare, mandando lunghissimo, appunto, e sugli esterni
0: c'è un cambio, ragazzi, c'è un cambio forzato. Credo che Ulai non ce la faccia, si è fatto male Ulai e dentro Ondur, quindi cambio forzato, fuori Ulai e dentro Shertur. Peccato, perché Ulai sta facendo anche bene.
4: Sì, io in realtà, Andrea, l'ho visto il giusto, poi magari è più la
1: percezione. Sì, però non ti agitare,
4: corre.
1: Non ti agitare, Cioè, non ti agitare, lei è attaccato. Oh, io però l'ho visto, cioè, ha detto
4: fatto bene.
1: Ho capito, ma stiamo tranquilli,
4: No, nel senso, faccio anche in Pinotti a Faselle, corre molto, però cioè palla al piede visto pochissimo. E qua, quindi ripeto, domando, qui chi lo imposta il gioco?
1: Nessuno. Torreira, Torreira, scusa.
4: Capito, no?
1: No, scusa, Brozovic. Brozovic.
0: Risiamo col centrocampo dell'anno scorso, vorrei segnalare, che penso fosse il centrocampo anche di Roma. Dur, Fagioli, ma Brescianini.
1: Si torna sempre dove si è stati bene.
4: Vabbè, sai, oggi c'è di mezzo il problema fisico di Urai. Poi sì. Andrea, te sei scelto sia un discorso fisico, ha fatto cenno lui. Cioè,
1: sì, no, usciva
2: accompagnato dallo staff medico.
0: Dal dottore, sì, dal dottor Bruzzone, che con grande piacere vedo al posto del dottor Penguin in questa stagione.
1: Beh.
4: Mamma mia, guarda, in realtà è lui che carica pallettoni, non io.
1: Sì, no, ma
0: aspetta
1: io...
0: perché c'è Pellegrino che va via. Peccato, gliela toglie Coco. Peccato. È andato via da solo Pellegrino. Coco gliel'ha levata molto bene. Vai Tommaso.
4: Ma è parente?
1: Ma di chi?
2: Francesco Co?
1: No, dai, non può aver detto una cosa del genere. Andiamo avanti.
0: Quello, guarda, delle foto compromettenti di Corona, se non mi sbaglio.
1: No, ma andiamo avanti perché c'è, guarda, non so veramente. Non so cosa dire.
4: Che ora il centrocampo è quello dell'anno scorso, perché comunque avrebbe dovuto scegliere uno tra Brescianini e Dur, se a sta. Certo, a sta, se è in panchina in teoria può entrare, meno che non lo immagini come primo cambio di uno tra G e Mastantuono. No, sono già qui a provare a parare i colpi su Grosso, perché ovviamente ora poi partirà. Immagino la riflessione.
2: Immagini bene, direttore, i messaggi che arrivano chiedono in un certo senso di prendere coscienza di quanto questo allenatore stia faticando.
0: La Fiorentina non riparte più, ragazzi. La Fiorentina è tutta chiusa nella sua metà campo. La Fiorentina non riparte più. Fischi sonori dal Franchi. La Fiorentina non riparte più. Calcio d'angolo per il Torino al 27esimo. Non c'è nulla in questa squadra.
4: La percezione te la do anche dietro lo schermo, sono in bambola, sicuramente poi i fischi non aiutano e evidentemente non si riesce a costruire un minimo scudo, una minima corazza, perché oggi è chiaro che comunque la gente si aspetta qualcosa e invece in 20 minuti, a parte, ripeto, l'azione dove c'è comunque l'individualità l'uno e l'altro, ma Mastantuono in giro, ma poi non hai fatto altro, ma nemmeno proprio in termini di palla a terra. E quindi capisco anche assolutamente la delusione generale. Speriamo bene, perché poi quando va in bambola è pericoloso. Intanto, almeno provando a guardare qualcosina di positivo, De Gea, secondo me, un po' chi lo ha criticato nelle prime due gare gli ha risposto. Ieri qualcosina si è intravisto, almeno in termini di tempismo, e in sì i primissimi segnali erano più che incoraggianti. Ecco, il problema è che ora non stiamo giocando.
1: No, dicevi però, Tommaso, devi parare i colpi da Grosso. Ora, io prima della partita l'ho sottoposta questa cosa a Pietro, poi ne abbiamo parlato anche a RTV 38. Per me, non è che bisogna aspettare la sosta per forza, cioè uno si può anche rendere conto di aver sbagliato.
2: C'è un lavoro
1: prima.
2: Eccezionale di un ascoltatore, Francesco da Montreal, che ci riporta tutti gli esempi della storia recente nei quali le società hanno preso decisioni drastiche, sollevando poi l'allenatore dall'incarico entro le prime 3 o 4 debacle stagionali, contando anche le coppe. Gli esempi sono veramente veramente tanti.
1: Io mi ricordo una, me la ricordo su tutte, che è la Roma 2009-2010, che l'anno del triplete dell'Inter è l'anno in cui appunto la Roma arrivò seconda ad un punto con Spalletti, che fu esonerato dopo due giornate, due sconfitte, arrivò Ranieri e quelle due giornate alla fine costarono lo scudetto alla Roma. Si può fare un cambio se uno si rende conto che non è l'allenatore.
0: Aspetta,
1: giusto,
0: perché c'è la Fiorentina in attacco, stranamente, tra l'altro. João Mario che dà a Fagioli, palla a Mastantuono, Mastantuono alla di rigore, si gira ma esce. Tutti sotto palla, i giocatori granata che chiaramente insomma non sono sciocchi, hanno paura quando la Fiorentina attacca. Poi Torino comunque si difende bene, ancora Viola in attacco, seguiamo questa azione, Fagioli, tocco per Pellegrino alla di rigore, crolla a terra Pellegrino, la palla viene messa fuori dal Toro. Niente da fare, vai Lorenzo con il tuo elenco.
1: No, no,
0: gli allenatori
1: dicevo quello, cioè si può anche, vai Chiara.
2: No, no, ti facevo vedere proprio il messaggio di Francesco.
1: C'era anche quella?
2: Quella non c'era, no, si è concentrato sulla storia un pochino più recente, si parte dal 2015, però c'è di Francesco al Verona nel 2021 dopo tre sconfitte, Semplice alla SPAL nel 2020, sempre dopo tre anche Juric al Genoa nel 2017, Tudor alla Juventus nel 2025, tre sconfitte tra Champions e Serie A, Colantuono all'Atalanta nel 2015, Rastelli al Cagliari, Giampaolo alla Samp, Pecchi al Parma, Nicola alla Cremonese, appunto gli esempi sono tanti.
1: Ci sono, capito, cioè Tommaso, noi non stiamo vedendo niente, nemmeno oggi, poi il caldo è una cosa che per me non esiste, perché c'è, il caldo fa anche per il Torino, non è che loro giocano con l'aria condizionata,
4: No, guarda, fra l'altro ricevo, senza dirvi il mittente, potete chiedere a Grosso quale fosse l'idea di gioco oggi, cosa dovessero fare i centrocampisti nelle due fasi e perché ci siamo ritrovati a lanciare Pellegrino con i difensori. E francamente sì, poi è chiaro che un cambio di questo tipo per il momento in cui siamo diventa un cambio, no, radicale, e quindi se lo decidi probabilmente anche perché avevi, come dire, un gruppo che non segue il suo allenatore o che non è convinto delle sue idee, insomma che c'è un problema tra lo spogliatoio e l'allenatore, posto che questa è anche la prima partita con la rosa definitiva, e lo è definitiva da 3-4 giorni, con almeno fate i conti voi, ma immagino Gonçalves, Beto, calciatori che tendenzialmente possono giocare nei titolari fuori, o vedo uno sfondamento interno tra quale allenatore, oppure non li puoi cambiare, anche se poi oggi dovesse finire male. Puoi sicuramente cercare di capire come mai a questo punto, comunque dopo oltre un mese, non c'è il minimo impianto di gioco, cioè quello di cercare di stare in campo in qualche modo con una certa organizzazione, lo si può pretendere almeno in termini di lavoro, perché poi se no durante la settimana non sai che fanno. E qui il centrocampo, ripeto, è pressoché nullo. Poi giustamente qualcuno dice, perché poi alla fine siamo a fare lanci su Pellegrino, e però non ne sta vedendo una.
1: Ma non è il gioco per Pellegrino,
4: da
1: Tommaso,
4: parte dei difensori, ecco, cioè è interessante nel disastro, che qui il problema sono i lanci dei difensori per Pellegrino. Non avendo la minima idea di gioco, palla lunga e pedalare.
1: Ho capito, perché hai fatto comunque tutta l'estate con un attaccante che attaccava la profondità, e adesso ti ritrovi un Pellegrino che aspetta i cross di nessuno perché non arrivano, perché hai due esterni.
2: Ce lo chiedeva qualcuno prima, ma lo sanno chi è che deve mettere Pellegrino in condizione di provare ad arrivare davanti alla porta,
1: sì,
2: con
1: ma
2: un pallone giocabile?
1: Questi esterni qui, io lo ripeto, l'abbiamo detto prima, lo ripeto, non sono esterni che arrivano sul fondo e mettono la palla dentro, sono esterni che si accentrano e calciano in porta, quindi o arriva il terzino con la sovrapposizione, ma mi sembra di sognare, perché figuriamoci se si riesce a fare una cosa del genere, oppure Pellegrino non è adatto per questa squadra.
0: Che la mette al centro proprio lui, si parlava di esterni, ma non arriva nessuno su questo pallone. Vai Lorenzo.
1: No, questo, finito il discorso, Tommaso.
4: No, comunque non, ragazzi, a parte tutto, io non vedo la minima idea, ecco, di gioco, di stare in campo. Questo è indubbiamente preoccupante. Poi da qui a pensare che si debba cambiare subito, no, perché comunque anche chi ha seguito il Sassuolo a suo modo certi aspetti positivi li ha messi in mostra. Quindi del tempo dovrà essergli concesso, però come dicevate l'allarme comincia a essere rosso, perché poi non è che il Torino, no, persino il Frosinone lo vedevo più sciolto, il Torino molto ordinato, compatto, ripartito, ti ha messo in difficoltà e te sei impaurito là dietro a vedere cosa succede o il pallone lungo, è qualcosa che va migliorato sicuramente.
1: Va bene Tommaso, grazie, ci sentiamo dopo.
4: Ciao, più tardi.
2: Grazie, a dopo.
1: E diamo la buonasera, anche buon pomeriggio a Dimitri Conti. Ciao Dimitri.
0: Ah, buon pomeriggio. Senza soluzione di continuità.
1: Sì, sì,
0: qua,
1: noi non siamo andati lunghi con Tommaso Loreto, lo chiamiamo, poi si arrabbia se si chiama troppo tardi, quindi dobbiamo mantenere l'equilibrio di tutti. Ciao Dimitri.
5: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Stiamo cercando di scherzare un pochino perché
5: sì, qui anch'io perché sono disperato. Non mi sa dove cominciare.
2: 78% di possesso palla, ce lo segnalano da casa.
0: Il Torino. Che l'unica Torino. Fortuna della Fiorentina, devo dire che l'unica fortuna della Fiorentina è che davanti a sé il Torino, che è una squadra abbastanza sconclusionata, perché poi a parte tutto la vera occasione ce l'ha avuta Mandragora, punto e basta, da punti da fuori, poi
1: vabbè, quel colpo è di testa ai Fortini, insomma,
0: sì, sì, però insomma, era un tiro schiacciato per terra, non era niente di clamoroso. Ecco, anche adesso che ho visto fatte le robe brutte brutte al Torino. Comunque vai Dimitri.
5: Sì, 78% diceva Chiara.
2: Possesso palla del Toro, sì. È un dato che tanti ci sottopongono al 348-7513-933.
5: Abbiamo ufficialmente un problema. Questa è una squadra costruita per dominare il gioco. Non so se l'allenatore è l'allenatore giusto per dominare il gioco. Di dominare il gioco non se ne parla nemmeno per scherzo, nemmeno in casa col Torino o qui in casa col Frosinone. Per cui abbiamo un grosso problema, se volete che vi dica come la penso fino in fondo.
1: Poi di nome e di fatto?
5: In che senso?
2: Grosso problema. Era un gioco di parole.
5: Fatto volutamente, ma sì, abbiamo un enormissimamente grosso problema. Sì, volevo essere semplicemente appunto superlativo, ma sì, abbiamo un grosso con la G maiuscola problema, forse a tempo per quanto mi riguarda per correggersi, perché d'altronde non trovo neanche giusto condannarlo dopo 35 minuti di utilizzo della rosa effettiva, perché non dimentichiamoci comunque nelle prime due partite, l'abbiamo detto spesso, io non me lo scordo, la rosa era follemente incompleta. Anche questa volta invece follemente l'ho detto apposta. Detto questo, possiamo parlare anche di altro, possiamo parlare di Mandragora che palleggia in faccia ai nostri centrocampisti, non so, ditemi voi, ce n'è tanto di sì, materiale dei nostri terzini, perché io non farei un applauso all'unisono a quello che da Dodò a Gosens ci fa passare a João Mario Valdepeña, o sì, io no, qualcuno sì, io no.
1: Sì, no. Però a prescindere dai singoli, sono d'accordo con te, a prescindere dai singoli, io non sono troppo d'accordo sul tempo da dare a Grosso, ti dico la verità, perché è vero che sono 35 minuti, a questo punto 36, quasi 37 di rosa effettiva, però e sono anche 180 più 37 minuti dove la Fiorentina non ha ancora segnato, cioè io con tutto il bene l'ho detto prima della partita, in caso di disastro poi io spero che la Fiorentina vinca 3-0, perché poi basta poco, no, per indirizzare una partita in un altro modo, però in caso di disastro non lo so, io arrivare al Napoli è lunga, arrivare alla sosta,
2: qualcuno ti dice arrivare a Napoli
0: il
2: lungo,
0: Toro,
2: esattamente.
0: Era di rigore per la Fiorentina, vai Lorenzo.
1: No,
5: io non sono per la condanna, te lo dico, perché d'altronde è una scelta precisa, per cui o ci si dice chiaramente, ci viene anche detto che la scelta è stata sbagliata e quindi viene presa internamente, lo sanno meglio di noi, noi possiamo farci un'idea dalle partite, ma negli allenamenti vediamo poco o nulla, quindi delle metodologie sappiamo quello che ci arriva grazie alle nostre fonti, ma possiamo appunto avere un'idea abbastanza definita, non di certo come si deve la fare tutti i giorni. Quindi se dicono che è sbagliata, bene, praticamente faranno.
0: C'è un cambio anche per il Torino, si è fatto male un giocatore anche in casa granata, si tratta di Coco, se non mi sbaglio, difensore centrale Saul Coco, che dovrà essere presto sostituito, medici in campo, vedo che Abate ha già detto a un giocatore della panchina di svestirsi e quindi cambio per infortunio a fine primo tempo anche tra i granata.
1: Vai Dimitri.
5: Sì, no, dico, siccome io di dirigenti che ammainano la bandiera bianca alla terza partita e dicono sì, ho totalmente sbagliato, non ne ho ricordi, non credo che lo vedremo neanche stavolta. E Paratici l'ha scelto Grosso, non è che l'ha scelto qualcun altro, Grosso l'ha scelto, sì, Paratici, sì. Ho invertito gli addetti. Grosso l'ha scelto Paratici, non è che l'ha scelto qualcun altro, quindi io non me lo vedo a dichiarare fallimento di idea.
1: No, figuriamoci.
5: Anche alla luce del fatto che, ribadisco, la vera rosa ce la sta avendo da 3-4 giorni, non di più. I rinforzi veri, soprattutto nelle caselle rimaste vuote, sono arrivati in coda, in codissima al mercato. Quindi io ero perplesso già a maggio-giugno, ovviamente, però una volta che lui l'allenatore non vedo la possibilità di stravolgere così. Ma certo è che se oggi finisce 0-2 e a Napoli riperdi un'altra volta,
0: si gioca in casa o il Napoli?
5: Sì, contro il Napoli riperdi un'altra volta, perdono. Un pensiero dovrà per gioco forza venire.
1: No, prima c'è Venezia, la prossima è Venezia?
0: Sì, sì, venerdì, la prossima è col Venezia, venerdì 11.
1: Capito,
2: Poi c'è la Coppa Italia.
1: Cioè qui non si vede veramente niente, io ti dico.
0: Mi ha scritto mio padre, viola inguardabile.
1: Ecco.
5: Sì, poi si vede.
2: Sono
5: si
2: molto vede d'accordo.
5: Si vede parecchio del Torino fin qui, per cui si tratta del Torino che stiamo ammirando. Non so, io non vedo la possibilità del ribaltone, ti devo dire. Tu dicevi Lorenzo 0 gol, questo io un minimo di giustizia la voglio rendere, 0 gol, ma col Frosinone mira ad aggiustare di millimetri e potevano essere anche 2 tranquillamente senza aver rubato niente. Anche qui oggi dopo 2 minuti doppio tiro, io non so quant'è l'XG, ma se non siamo a 1 siamo quasi
1: No certo, ma quella sì è super occasione, ci mancherebbe, sì, però quindi, e si torna lì, sono 0 gol
5: all'atto rimangono 0 gol certamente, però un minimo su questo, guarda, un minimo di clemenza e appiglio alla sfortuna glielo voglio lasciare. Sull'idea di gioco, sull'efficacia di questa realizzazione, sull'utilizzo dei componenti della rosa, ma sulla costruzione in sé perché della rosa. Molti commentatori per fortuna non si sono limitati a brodolare senza nemmeno osservare quello che è successo. Qualcuno si è brodolato senza darsi neanche un minimo di impegno, affari suoi, tanto poi i conti prima o poi si fanno sempre, per cui spero che ci si ricordi di averlo.
1: No, ma io non voglio, cioè non credo che Grosso sia l'unico problema, il problema principale, però visto quello che è successo l'anno scorso e visto che comunque sia possiamo anche mandarli via tutti quelli dell'anno scorso, ma
5: è una follia, se vi devo dire la mia, è una follia. Ma chi l'ha autorizzata questa follia? Ma chi ha mai cambiato 25 giocatori in una rosa? Qui ci siamo andati vicini. Ma chi l'ha detto che era? Ma molti di questi sono pure arrivati sesti.
1: Certo.
5: 2 anni fa, non 15. Chi ha detto che questa sia stata una cosa buona? Me lo dite? Tutti siamo d'accordo che la rivoluzione totale sia stata una cosa buona? Io no.
1: No, io credo che nessuno sia d'accordo.
5: Mandragora per me è un giocatore di valore.
1: Ma Gosens lo stesso, cioè l'abbiamo detto anche prima.
5: Gosens è un giocatore di valore. Altri che sono stati cacciati a bastonate sono giocatori di valore. Quindi se è fatta una scelta, chi l'ha fatta poi verrà giudicato. Per ora è uno sbrodolamento. poi vediamo, perché il campo dice la verità, non l'opinionista X, Y o Z.
1: Certo. Chiara?
2: Ho fatto più fatica della Fiorentina a superare la metà campo, ma ho trovato gli XG, Dimitri, se vuoi, di questi primi 42 minuti di gioco. 0.43 per la Fiorentina, 0.15 per il Torino.
5: E basta, 0.43? Sì. Davanti al portiere.
1: Lo so, questo è quanto.
3: A conferma del fatto che il Torino... per l'amor di Dio, squadra simpatica, maglia granata, evviva, però insomma non è che stia facendo. Ha avuto ora la Fiorentina un pochino meglio, ha avuto 20 minuti di dominio totale, ha tirato una volta in porta, basta, non ha fatto niente, la squadra di Abate.
1: No
3: sto davvero
1: No, ma noi non stiamo mica esaltando il Torino, ma
3: cioè il Frosinone 10 volte meglio del Torino,
1: Infatti per atteggiamento, infatti a quest'ora di 0-2.
5: Infatti, hai detto bene Lorenzo, andare a ridere, ma la mera verità è questa, e la Fiorentina sempre a zero rimane, quindi purtroppo c'è poco da consolarci. Dico già ora la mia hot take, voglio vedere Beto alla svelta, perché qui è bene anche provare a sfruttare una pallonata, visto il contesto che ci sta creando.
1: Sì.
3: Quindi, intanto sta finendo questo orrido primo tempo, 44 minuti e 20 secondi, 0-0 con la Fiorentina che recupera palla. Pellegrino di petto per Ngie, strattonato lo svedese, punizione, ha fatto pochissimo devo dire l'ex di turno, perché insomma ci aspettavamo che potesse dopo quello scatto fulminante iniziale fare qualcosa di più, invece zero carbonella, lo direbbe il nostro Luca Calamai, zero carbonella, capito Ludovico Mauro, zero carbonella.
1: Bene Dimitri, ti salutiamo, te li facciamo neanche fare i...
2: E pensa che c'è anche Dimitri, un ascoltatore che ti definisce stranamente lucido.
5: Beh, meno male, dai. Succede anche a me.
1: Li vuoi fare i nomi? No.
5: Sì, l'ho detto, Pellegrino e Brescianini.
1: Bene.
5: Se volete ci si può mettere anche Gio.
3: Attenzione, Mario. Pellegrino ruba palla, tre quarti di campo per Gie. Forza, forza Fiorentina, un po' di coraggio Gie. Limite dell'area, 4 minuti di recupero, Fagioli, tiro, la palla alta di mezzo metro sopra la traversa, però almeno si è visto qualcosa, finalmente, dopo niente di 20-25 minuti.
1: Dimitri,
3: palla alta,
1: ciao.
3: Sopra la traversa di mezzo metro.
5: Bell'effetto dei nomi, a dopo.
1: Vai, ciao.
2: A dopo.
1: Sì, dai, almeno abbiamo visto un tiro verso la porta, perché non era un tiro
3: verso
1: in porta,
3: no?
1: Però...
3: Ancora no.
1: Quanto meno, insomma, a che minuto era la doppia occasione? Al secondo, al terzo minuto?
3: Al secondo e qualcosa, sì.
1: Quindi, insomma, dopo 45 minuti quasi di niente, abbiamo rivisto un tiro verso la porta. È già tanto, ci accontentiamo di poco, Andrea.
3: Sì, chi si accontenta gode. Attenzione, la Fiorentina che riparte, bella palla di Fagioli per Mastantuono, vai, accidenti alla miseria, Mastantuono sulla destra, si beve Comuzzo, Mastantuono esce dall'area di rigore, Mastantuono si accentra, ma la perde, Comuzzo bravissimo veramente stavolta a rinvenire sul fuoriclasse argentino, però ha speso troppo tempo il numero 30 per calciare o provare pericoli. Ora c'è Fagioli per Pellegrino, palla che rimbalza per terra malamente, si fanno male sia Pellegrino che Comuzzo, palla in fallo laterale messa da Perri perché sono scontrati, ma qua si dorme ragazzi, si dorme troppo,
1: sì.
3: Intanto vi volevo dire che prima, come vi dicevo, si è fatto male Coco ed è entrato Ismaili, l'ex Empoli, al posto di Coco, quindi un cambio per parte per infortunio. 4 minuti di recupero, 2 se ne sono già andati. Ora gioco interrotto perché ci sono Pellegrino e Comuzzo a terra. Ora Pellegrino può rimanere in campo, invece Comuzzo deve uscire perché l'arbitro gli ha detto che vede del sangue, credo, e quindi deve uscire per forza di cose. Mentre si può riprendere a giocare con una rimessa laterale in favore della Fiorentina in zona offensiva. Il Torino in 10 contro 11, applausi per Comuzzo che passa sotto la nostra postazione. Palla che però viene restituita con fair play da Mastantuono al Toro, e quindi rimessa laterale in favore del Granata. E terzo minuto dei 4 di recupero in corso con il Toro che è ancora in 10, vediamo se Comuzzo può rientrare oppure no. Intanto c'è Cacciamani che va a battere la rimessa laterale praticamente a Fiesole, e invece di batterla dalla sua postazione è andata a batterla 40 metri più avanti.
0: ancora rimessa a granata perché la Fiorentina pasticciona, non è riuscita a tenere il pallone in campo. 48 minuti sul cronometro, ancora Mandragora che fa il furbo e la va a battere vicina alla postazione di Grosso. Fiorentina che conquista il pallone, poi Pellegrino trattenuto, Pellegrino fa botte, bella palla di Pellegrino per Gine, Gine in testa, perde il pallone, la recupera Kineitis, rinviene su di lui Valdepeñas. Attenzione però, Torino in possesso palla, Vlasic chiude per fortuna João Mario con una bella diagonale, c'era solissimo, c'è Adams, qui la Fiorentina ha rischiato bruttissimo, mamma mia, ha rischiato grossissimo su una dormita di Valdepeñas. Non ci siamo ragazzi, qua serve intanto una bella buttata di fischi a fine primo tempo,
1: arriveranno tanto per ristabilire
0: le cose, e poi una bella lavata di capo alla ripresa, secondo me anche un bel po' di cambi, perché qua non ci siamo ragazzi, siamo veramente una roba brutta da vedere, proprio brutta brutta. Guardate, persino la primavera della Fiorentina, che pensavo fosse la cosa più brutta in natura, perché quest'anno avevo visto due partite, una più brutta dell'altra, oggi è riuscita a fare 3-3 rocambolesco con il Genoa e ha fatto una buona partita, persino la primavera, pensate un po', e manca poco la vinceva perché ha preso gol al 92esimo. Ora, possibile che la prima squadra, che è 40 volte più forte, non riesca a fare una partita decente di pallone? Ultimi 10 secondi di primo tempo, poi sarà soltanto fischi, intanto perde il pallone, lo riconquista Andurra, attenzione, vediamo se si va avanti a giocare, Pellegrino, bella palla recuperata, Pellegrino, ancora lui, bella palla per Ndur, contropiede, 3 contro 2, dai, Ndur e Mastantuono sono gli uomini offensivi, Ndur, mettila in mezzo, il cross al centro, la bucano tutti, arriva dall'altra parte Brescianini che non ci arriva, fischio finale del primo tempo, e fischi da parte del pubblico del Franchi, inevitabili, 0-0, un primo tempo orribile in casa Fiorentina, 0-0 tra Fiorentina e Torino, in a voi.
1: E quindi non riesce a segnare ancora la Fiorentina, sono due partite e mezzo a questo punto di questa Serie A nelle quali la Fiorentina non è riuscita a segnare ancora neanche un gol. 0-0 alla fine primo tempo tra Fiorentina e Torino, ci fermiamo un attimo, piccolo break e poi torniamo qui per l'intervallo di Fiorentina-Torino.
6: Radio Firenze Viola è la radio che scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza

0: 1987.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica.

0: Il tuo progetto è nelle mani giuste. Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
1: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola. Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia studio di Chiara Bevilacqua. 0-0 all'intervallo tra Fiorentina e Torino, un'altra prestazione non all'altezza di quello che ci aspettavamo e di quello soprattutto che vorremmo vedere in questa stagione di ripartenza. Una Fiorentina che, tolto una doppia super occasione dopo meno di 3 minuti, poi non è riuscita a fare granché nel resto del primo tempo. Chiara,
5: un po' di messaggi. Alessio, in pratica giochiamo per lo 0-0 aspettando l'errore del Toro, puntando sulle giocate dei singoli. Questo non significa che non si possa vincere questa partita, però benvenuti al non gioco di Grosso. Complimenti, con l'infortunio di Ulai Grosso si sente sicuramente meglio. Max dal Valdarno: primo tempo imbarazzante, squadra senza idee, sono tutti fermi. Mastantuono e Pellegrino, due figure in campo, non c'è gioco, non c'è grinta. Che scempio, un'altra stagione in cui ci sarà molto da soffrire.
4: Mettiamoci in collegamento ai nostri amici di RTV 38.
6: Ma chi ci va a dare una mano a Pellegrino?
7: No, infatti lo guardi sempre solo.
6: Ma te sempre solo. Ma chi ci va a dare una mano?
7: Cioè, lì ci
6: va. Io ti stringo in ginocchio e Mastantuono ti tengo lì con tutti e te, con commusso stretto.
7: Vediamo.
6: Vedere chi cacchio ci
7: vediamo.
6: Io ho i terzini che ti partono.
7: Vediamo.
6: Invece se stanno sempre lì e rimangono solo loro.
7: Però io ti dico.
6: O va dentro uno di due interni in centrocampo a dargli una mano a questo Cristo. Come fai a arrivargli un pallone?
7: Io scelgo.
8: Aspetta, Sauro, voglio tornare da.
7: Ah, scusami, scusami.
8: Lorenzo Benedetto e Chiara Bevilacqua, ben ritrovati.
4: Ciao Lorenzo, ciao Sauro, ciao Renato e ciao
9: Lorenzo,
4: a quello nel
9: ciao
4: mezzo.
9: Chiara.
4: E a quello nel mezzo anche.
9: Sì,
8: a Chris.
6: Quello di mezzo da parte.
8: Siamo preoccupati per questa Fiorentina, al di là del clima giustamente ilari.
4: Siamo molto preoccupati perché comunque abbiamo visto una super doppia occasione dopo meno di 3 minuti e poi niente, super parata di De Gea su Mandragora, che insomma sarebbe stata la ciliegina sulla torta, no, di questo primo tempo, il gol di Mandragora, e poi il niente. Cioè, sentivo che parlavate di Pellegrino, ma Pellegrino è un attaccante sbagliato per questa squadra, c'è poco da fare perché non ci sono esterni che vanno sul fondo e mettono la palla dentro, e se lo lanci in profondità, arrivederci, è impossibile, non è il suo, cioè non ce l'ho con lui, è che non ha queste caratteristiche. Quindi aspettiamoci Beto subito, ma vediamo se Beto riesce a risolvere i problemi della Fiorentina, che sono una valanga. Però
8: sì, insomma, anche quest'oggi, al di là di un inizio promettente, poi la Fiorentina ha lasciato completamente in mano il gioco al Torino, che è sembrato assolutamente più organizzato rispetto a Viola. Chiara?
5: Sì, pur non facendo un primo tempo entusiasmante, se pensiamo ai primi due avversari di questa stagione della Fiorentina. Il problema è che i nostri problemi emergono al cospetto di chiunque. In questo momento la Fiorentina non ha un'idea, quindi manca il gioco, sembra che manchi la condizione fisica, manca la coesione tra i reparti, manca anche l'atteggiamento.
8: Ci informa Pietro Pellicciari che entrerà a la Fiorentina. Vedremo al posto di chi.
4: Brescianini, dai.
8: Tutto questo comunque ci fa
6: capire. Bravo Lorenzo, più
7: sì,
6: Brescianini, eh.
7: Sì, però te lo dico. Cioè, se si rischia di andare ancora più
6: se tu adesso ti chiudi gli occhi e vedi la partita, ma Brescianini ha giocato?
7: No, perché Valdepeña, cioè, io non mi sentivo.
6: Io non, se chiudi gli occhi
7: ci sono dei nomi, non l'hai mai sentito.
8: Però ripeto, si torna a parlare di questo centrocampo, che è un reparto di difficile composizione quest'anno in questa Fiorentina. Chiara?
5: Sì, assolutamente, c'è da capire il giusto equilibrio, perché abbiamo spesso parlato della qualità a disposizione, ma sappiamo quanto ci debbano essere delle caratteristiche specifiche che consentano poi alla Fiorentina di poter gestire in egual modo la fase difensiva, la fase offensiva, e in tal senso il lavoro che spetta Grosso è un lavoro particolare. Abbiamo iniziato il mercato con esuberi in quel reparto, l'abbiamo chiuso con 5 giocatori, e la sensazione che poi manchi il tassello fondamentale. Sono curiosa anche di questo, ma sono estremamente preoccupata da tutto quello che manca, come dicevamo prima, a partire dall'atteggiamento, arrivando fino alla condizione e alla mano del tecnico.
8: Tanto, Luis, leggo da FirenzeVero.it che la Fiorentina è uscita tra i fischi.
6: Sì, no, no, ma i fischi erano già partiti dalla tribuna e dalla maratona dopo 20 minuti, e questo mi sembra anche giusto, Lorenzo, che alla fine, sì, voglio dire, proprio il discorso che si faceva prima della, dell'approccio, della grinta, puoi anche non avere la condizione, per la, a parte, parliamone, posso anche non avere la condizione, ma la grinta ce la metto. Cioè, a me è piaciuto, per dire, Vieri, quando è andato, non mi ricordo, mi pare, sul giocatore olandese, Figim, che gli ha dato una spalla, l'ha buttato su. Ragazzi,
8: l'ha buttato sul tabellone pubblicitario.
6: È anche quello. Non vedo cattiveria. Quando ha avuto il pallone Vlasic tra tre giocatori, e meno male Adams ha sbagliato, perché se era dentro i difensori, entrava a porto alla palla. Cioè, qui c'è qualcosa che non quadra veramente.
4: Sì, sì, ma tornando al centrocampo, comunque, ma chi fa gioco? Cioè, chi è che deve far gioco? L'anno scorso noi abbiamo, tra virgolette, esaltato un pochino Fagioli perché c'era il niente. Però se dopo aver speso 150 milioni l'uomo che ti dovrebbe far gioco è un play che non è un play, e

0: E certo,
1: Sauro, so come.
0: Certo, perché Luis, quando si dice no, si deve dare i voto, come giornalisti, no, poi ha visto, si scagliano, ah, ma quella da 8, 7, 5, 4, 3. In realtà poi è l'unico vero, l'unica cartina di tornasole è il campo. Io posso dare anche 15 a una campagna acquisti, ma se poi in campo l'allenatore o i giocatori non si esprimono per il loro valore, e poi io posso aver preso chiunque, ma poi i risultati si vedono. È vero, la campagna acquisti della Fiorentina ha fatto luccicare sicuramente gli occhi a tanti, però poi adesso vediamo che i risultati non sono quelli.
1: No, no, non c'è dubbio. Io sono curioso di vedere se effettivamente adesso Attà entrerà al posto di Bresciani, non potrebbe essere altrimenti, no?
2: No, no, assolutamente. È inevitabile perché non si è visto. Non si è visto in fase offensiva, perché noi Bescianini lo ricordiamo un giocatore di inserimento, lo ricordiamo un giocatore che si butta dentro, che va a crearmi una superiorità numerica dentro l'area, che va a colpire di testa, che si butta dentro. Nella Fiorentina non l'abbiamo mai visto, tantomeno in questa partita. Ma quello che è più preoccupante, secondo il mio punto di vista, è non capire. Io guardo anche gli altri, gli altri partite, l'altro calcio.
1: C'è anche Gnonto che sembra essere pronto, non lo so.
2: E l'altro calcio, e vedo molta più densità dentro l'area. Quando le altre squadre mettono dentro i giocatori, ma Sant'Antonio, se mi viene sempre a giocare fuori, ci deve andare dentro Brescianini, ci deve andare dentro Ninje, ci deve andare dentro Nandur, se no mi deve andare in sovrapposizione o internamente un terzino. Cioè, quando ho la palla io invece, gioco anch'io anche a 50 anni, me la dai, torno, gioco, sì, esco, ritorno. Sì. No, vado, do la palla e vado. Do la palla e vado dentro nello spazio. Vado a creare problemi anche un difensore che ti arrivo di corsa. Invece noi siamo sempre a questo pallone, questa semplicità, questa scolarità. Ma questa scolarità non ci ha portato a nessuna parte.
1: Lorenzo e Chiara, Mastantuono lo lascereste in campo o lo sostituireste? Mastantuono ha perso nettamente il confronto con Comuzzo in questo primo tempo.
3: Ma io uno come Mastantuono lo lascio sempre in campo, poi vediamo quello che possono essere le idee di Grosso.
1: No, perché vedevo Gnonto, ho detto, non è che
2: sotto... entra Gnonto e attacca.
1: Se entra Gnonto, non lo so, vediamo al posto di chi.
3: Può uscire anche il G,
1: può uscire anche il G, sì, sì, assolutamente.
4: Sì. No, che è stato uno di quelli, sinceramente qualcosa ha fatto vedere.
1: A Sauro è piaciuto un giro.
3: No, una cosa l'ha fatta bella Sauro, ha sbagliato un bel gol senza portiere. Quello
4: sì, è vero.
3: Benissimo.
4: Vero, sono d'accordo.
1: Quello è abbastanza grave, quello è un gol sbagliato. Chiara?
5: Sì, al di là del singolo che può aiutarti magari trovando la giocata anche a sbloccare questa partita, io continuo a interrogarmi su quelle che sono le idee di Grosso, perché giustamente Luis faceva un'analisi sul mercato, ma anche l'allenatore è stato scelto dal direttore sportivo ancor prima di iniziare a muovere le pedine in entrata e in uscita, e quindi non posso biasimare chi oggi si interroga sulla capacità del tecnico di essere all'altezza, perché manca proprio il lavoro che compete al tecnico. Al di là del modulo c'è da impostare un atteggiamento di squadra, c'è da spiegare anche ai vari reparti in che modo muoversi. Oggi la Fiorentina continua a dar poco l'idea di squadra ed è importante ritrovarla quanto prima.
1: Squadre che stanno rientrando in campo, grazie a Radio Firenze Viola, buon lavoro, buona trasmissione.
3: Ciao ciao. Ciao a tutti.
0: Ciao Lorenzo, ciao.
3: Ciao Luis, ciao, ciao. Grazie ai nostri amici di RTV 38 come sempre per insomma questa incursione anche all'intervallo. Sta per ricominciare la partita, ci saranno due cambi, come abbiamo detto anche durante il collegamento, entreranno Attà e Gnonto e vediamo appunto chi sarà a lasciare il campo. Torniamo da Andrea Giannattasio. C'è Andrea?
6: Eccomi.
3: Eccolo.
6: Ah no, scusate, state già parlando con me?
3: Esattamente.
6: Ma no, io scusate, stavo conversando amabilmente con i miei colleghi Di Nardo e Santi qua in tribuna, tra l'altro sui gossip che girano in tribuna stampa, insomma.
3: Benissimo.
6: Quindi
3: è tutto perfetto.
6: Tutto bello, sì, tutto bello.
3: Quindi
6: intanto vi devo dire che entreranno, sono visto male. Ora non so se subito o
3: subito,
6: nel giro di pochi
3: subito,
6: minuti.
3: Subito, Gnonto e Attà.
6: Bravo, bravissimo, esatto. Gnonto e Attà, quindi subito due cambi per Fabio Grosso. Ora bisogna capire chi leva, perché insomma se ci fosse l'uscita di Mastantuono, allora esce Bresciani sicuramente, perché l'ho visto rientrare in panchina, e credo anche Mastantuono a questo punto.

0: credo anche Mastantuono. Eh sì, confermato Mastantuono, ragazzi. Fuori Mastantuono.
1: Bene, benissimo.
0: Speriamo non abbia avuto problemi fisici. Io credo di no, in realtà. Perché comunque lui fino all'ultimo ha fatto quello scatto, ha messo quella palla in mezzo. Quindi no, no, non è un problema fisico, è una scelta tattica. E poi fuori Brescianini e dentro Attà.
1: Vediamo, insomma, io
0: inizia secondo tempo, intanto.
1: Io uno come Mastantuono lo lascio sempre in campo, però vediamo. Insomma.
0: Anche io, ecco, anche io,
1: vediamo,
0: anche io.
1: Vediamo.
0: Però ragazzi, questo succede quando devi rivoluzionare. Tanto facciamo anche accomodare Ludovico Mauro, che è arrivato adesso, mi fa alzare. Facciamo sedere con calma, ecco qua, adesso siamo di nuovo seduti, opla, come direbbero gli anziani. Allora, pronti, con João Mario che va dritto per dritto da solo, salta tre uomini, poi non riesce a saltare il quarto, che gli soffia il pallone, si tratta di Gineitis, poi Mandragora, subito ribaltamento di fronte, Mandragora cerca di C. Adams, ma è molto bravo con una bella diagonale difensiva a Valdepeñas, poi Fagioli imposta da retrovie. Fiorentina che deve ripartire con quel coraggio mostrato i primi tre minuti del primo tempo per provare magari a estenderli su 45 minuti, non sarà facile, ma proviamoci. Palla subito per Willy Gnonto, grandissimo, potrebbe diventare una grande mascotte per questa Fiorentina, per il suo sorriso contagioso, come ha scritto sui social il presidente commisso, potrebbe diventare il sorriso più bello del mondo, e noi ci auguriamo davvero che sia così. E perché insomma vorrà dire che ci ha fatto sorridere tanto, sorridere e non ridere, perché ridere sarebbe invece un cattivo verbo, sorridere vuol dire che fa cose belle, quindi ci compiace il buon Willy Gnonto. 46 minuti e 20 secondi, Vieri per João Mario in profondità per Gnonto, marcatura stretta di Cacciamani, bello scambio con un compagno, attenzione Gnonto, il cross al centro, palla subito per Perry, ma intanto Gnonto si è fatto vedere dopo questo bello scambio con João Mario, nello specifico la palla che è arrivata all'esterno ex Leeds United, e palla in profondità che Perry non ha dovuto far altro che prendere in presa bassa, ma insomma intanto percussione degli esterni, poi dritto per dritto Dragus con questo buon pallone, Pellegrino fa la guerra, stavolta la vince Pellegrino, il tiro e gol, gol, gol, gol, gol, Pellegrino, Pellegrino l'ha messa lui, il gol, è lui il primo marcatore della stagione viola in campionato. Perry, una papera pazzesca del portiere brasiliano, non la trattiene e Pellegrino fa gol, gol Matteo Pellegrino al 48esimo, 1-0, Matteo Pellegrino lo sblocca, 1-0, gol Matteo Pellegrino, una staffilata dalla distanza, 1-0.
1: E quindi passa in vantaggio la Fiorentina al terzo minuto del secondo tempo con un'azione personale di Pellegrino che ha ricevuto palla sulla tre quarti, ha vinto un duello fisico e poi è andato a tirare verso la porta dai 25 metri.
0: Tiro deviato, trovando, tiro deviato,
1: Sì, ma no, non credo nemmeno, guarda. No, secondo me non è deviato. No, secondo me no.
0: Okay.
1: E comunque Perry che fa una no assolutamente non deviato, Perry che fa una papera pazzesca, questa credo
0: Perry Mason, me lo ricordavo avvocato, Perry Mason
1: credo sia la sua prima in Serie A, è bellissima, insomma è arrivato negli ultimi giorni di calciomercato Perry e si presenta così alla Serie A, meno male c'è Perry perché sennò chissà quando la Fiorentina avrebbe segnato,
0: meno
1: mai.
0: Male che Perry c'è,
1: esatto.
0: Ora seguiamo questa azione di Attà. Ora siamo gasatissimi, forza! Gnonto per Ndur, limite dell'aria, Ndur si gira, il classe 2004 serve a Attà, ora la Fiorentina ha preso vigore, ha preso forza, ha preso eccitazione e allora deve sfruttare questo buon momento per andare subito al raddoppio, perché la qualità in campo non è in discussione, ci sono tre categorie di differenza tra Fiorentina e Torino, la Fiorentina deve farlo vedere. Va sul fondo Angie, va Angie, marcato sito da Fortini, ancora Angie, si arresta, Angie, entra dal rigore, lato corto dal rigore, Angie, fa secco Fortini, crolla a terra, non c'è niente, dice l'arbitro, viene strattonato, anche secondo me non c'era niente, poi Vieri, bravissimo a recuperare il pallone, Valdepeñas, crolla a terra, qui c'è il giallo, qui c'è il giallo! Non arriva il giallo forse, c'era un fallo di Vlasic gigantesco davanti alla panchina di Abate, l'arbitro però non lo vuole estrarre, ma c'era un giallo gigantesco secondo me, gigantesco, quest'arbitro bisogna, signor Massa d'Imperia, che si svegli, perché è stato molto gentile con Comuzzo per tutto il primo tempo, e ora anche questo fallo secondo me meritava la munizione. Comunque sia, Fiorentina in vantaggio. Dragusin per Jean-Marie, ancora un po' di radiocronaca, poi andiamo col ping pong da studio. Gnonto si addormenta col pallone tra i piedi, Gnonto, ma non glielo soffia nessuno con quelle gambine minute e tozze. Lo scambio è con Jean-Mario, ancora Jean-Mario, bella palla per nessuno perché si retrocede in favore di Ndur che scambia con Gnonto, ancora Gnonto, Fiorentina adesso in bello stile, fa un grande possesso palla, ma sterile, forse bisogna attaccare, la porta è quella lì, la porta è quella là, ecco, ora forse hanno capito, con attacco e perde però il pallone, peccato, però lo riconquista subito la Fiorentina, tagliala subito, Gnonto, era di rigore, Gnonto il tiro e Perri fa sulla sfera, che peccato, però intanto un altro tiro in porta della Fiorentina, forza, forza, forza, 50 minuti sul cronometro, 1-0 per la Fiorentina, l'ha sbloccata Pellegrino.
1: E quindi la Fiorentina partita sicuramente con un piglio diverso in questo secondo tempo, con Gnonto entrato molto bene in campo e poi il resto l'ha fatto Perri sul tiro di Pellegrino che ha sbloccato il risultato. Chiara?
2: Un po' di messaggi ci scrive Marco.
0: Quindi gol di Perri?
1: Gol di Perri.
0: Gol di Perri?
1: Gol di Perri.
2: Bravo a tirare Pellegrino, ma ragazzi, ci sono dei portieri in Serie A che sono citofoni, ieri quello del Genoa, oggi questo, la differenza è lì, primo tempo senza De Gea erano in vantaggio i Granata. È forte il portiere del Torino, gran gol, questo ce lo scrive Simone. Franco dall'Alto
0: Vice. Però bisogna anche dire, mentre intanto l'angolo è stato revocato, penso perché è stato rivisto al VAR, ora lo sapete che da quest'anno sì, si può revocare un angolo, e quindi angolo revocato alla Viola e rimessa al fondo per il Toro. Bisogna anche dire con grande onestà che Perri aveva fatto una grande parata dopo due minuti su Mastantuono, quindi insomma onestamente è vero che ha fatto una boiata tremenda ora, ma prima aveva fatto anche una gran cosa.
1: Però lo sai Andrea come funziona il portiere, cioè può fare 106 parate decisive, se perdi per una paperata è chiaro che poi ti becchi un bel 4 in pagella.
0: Aspetta che va via Angie la palla d'esterno, Perotta, bucano tutti, che peccato, e poi Gnonto in curva Fiesole, che peccato, ma altra bella azione Viola, stavolta si è acceso Angie. Però vedete, Scie e Gnonto sono esterni che corrono, che lavorano, che vanno, che brigano, che fanno. Ora si sta vedendo una Fiorentina diversa, merito ovviamente del vantaggio, e chiaramente ha aperto completamente la partita.
1: Vai Chiara.
2: Finalmente ci scrive Romolo, sembrava un campionato stregato. Gavinano, ricordate il buon Pietro Lazzarini che diceva che Pellegrino non è solo colpi di testa. E poi in merito alle scelte di Grosso c'è Marco da Campi che ci chiede, ma veramente ha tolto Mastantuono? E Luca che ci scrive, io temo che la sostituzione di Mastantuono porterà polemiche pesanti, speriamo che il ragazzo non la prenda male, mi pare abbastanza esuberante, io non lo toglierei mai nel dubbio, ma magari Gnonto ci sorprende e ce la risolve, e poi ovviamente festeggia per il gol del vantaggio trovato dalla Fiorentina.
0: Io ricordo che Mastantuono è vero che ha un curriculum straordinario, però ricordo anche che è un 2007 e quindi insomma ci sta che un 2007 possa essere anche sostituito all'intervallo, insomma, anche se ti chiami Mastantuono non sei Paolo Dybala, insomma tu sei uno che arriva da una stagione modesta, ti devi rilanciare, non è che è arrivato fra puntini da Velletri, ecco, è arrivato uno che si deve rilanciare, non so cosa ne pensa Lorenzo.
1: Sì, sono abbastanza d'accordo, insomma, poi sicuramente questa è una Fiorentina che è ripartita con tutto un altro piglio, e anche come dicevi giustamente Andrea, il gol del vantaggio ha dato tanta forza alla Fiorentina, perché poi non penso che il problema della Fiorentina sia Mastantuono, ecco, perché insomma uscito no. Lui è cambiata la Fiorentina, però sì, dici un 2007 deve sì mettergli tutta la pressione addosso, magari no, ecco, avere una un'opzione in più sicuramente è positivo per la Fiorentina. Poi ci siamo accorti negli ultimi giorni che mancavano gli esterni, ma vabbè, ok, ormai non ci torniamo più sopra, dai.
0: Fiorentina che si incarta un po' da sola, bravissimo però Valde Peña a riconquistare il pallone, aveva fatto una gran bella giocata prima Gie soffiando il pallone a Fortini, poi la Fiorentina qua si è un po' incartata, ma adesso il pallone ce l'hanno in Viola. Devo dire che tutta la sfortuna che ha avuto la Fiorentina tra Frosinone e oggi si è convertita nella fortuna dell'erroraccio di Perri. Ecco, bisogna dire le cose come stanno. Diciamo che la Fiorentina poteva stare 1-0 su quell'azione dopo due minuti, o con Masta o con Gie, e magari qui Perri faceva una parata. Ecco, insomma, più o meno i dati quelli sono. Comunque sia, viva Pellegrino e viva Perri, soprattutto viva Perri. Punizione per la Fiorentina, ma intanto entrerà Patterson nel Torino, il tenente Patterson. Questo cognome, il giocatore scozzese acquistato dal Torino, questo cognome da personaggio dei fumetti tipo Topolino, Patterson, no? Il colonnello, il tenente Patterson. Punizione per la Fiorentina, sul pallone ci sono Gnonto e Fagioli. Subito nel vivo Gnonto, entrerà anche un altro giocatore per il Toro, nello specifico Belgali. Punizione già battuta molto male, palla che finisce però in rimessa laterale sempre in favore dei Viola, quindi Viola che rimangono in zona offensiva davanti di un gol, però soprattutto ed è quello che conta. E attenzione intanto i cambi nei Granata. Allora, fuori intanto Fortini, che non ha segnato, e quindi mi faccio il segno della croce, e dentro Patterson, e poi fuori anche Fischi per Fortini, e poi fuori anche Cacciamani, e dentro Belgali, quindi l'ex Verona che va dalla parte opposta, quindi cambia le fasce, sì. Ignazio Abate, cambia le fasce, sì. Cambia le fasce.
1: Belgali a destra dovrebbe andare.
0: Sì.
2: A proposito di cambiamenti, c'è chi guardando la Fiorentina dopo i cambi all'intervallo, Giacomo, Nicola, ma anche altri ascoltatori, sottolineano come in questo momento la Fiorentina è disposta con un 4-2-3-1.
1: E questo è un altro.
0: Ora ci farò caso, quindi ringraziamo gli ascoltatori. Ci farò caso, magari chiedo all'amico e collega Ludovico Mauro, che è qua accanto a me, di verificare se la Fiorentina sia effettivamente disposta con un 4-2-3-1, come ci fanno sapere i nostri ascoltatori. Intanto Valdepeñas crolla a terra, non c'è fallo, riconquista il pallone. Valdepeñas è un gran bel talento, ma deve stare molto attento, perché quando perde dei palloni in zone pericolose possono succedere dei disastri inenarrabili. Con Fitzgim adesso, Torino in possesso palla, Torino tramortito da questa rete del vantaggio Viola, molto in attesa, devo essere sincero. Con adesso la squadra di Abate che si proietta in avanti, palla per Patterson sulla destra, Patterson per Vlasic per Comert per Mandragora. Attenzione al piede di Mandragora, che è sempre molto velenoso. Palla adesso per Belgali, da poco entrato, l'ex Verona si accentra, il cross al centro, palla per De Gea senza alcun problema, tutto tranquillo, tutto sereno, senza alcun problema. De Gea prende la palla e la rilancia subito alla ricerca di Matteo Pellegrino, che però difficilmente ci potrà arrivare. Invece sì, guarda, porta Comerta all'errore, rimessa laterale per la Fiorentina in zona offensiva. 1-0, cari amici ascoltatori, cara Chiara, caro Lorenzo, 58 minuti sul cronometro, siamo vicini all'ora di gioco, ma la Fiorentina, quello che conta, è che è in vantaggio. Brutta, sporca, cattiva, soprattutto brutta, ma è in vantaggio. Ora vediamo Gio Mario cosa fa. Bella palla per Ndurre, era di rigore, Ndurre, bella palla per Gnonto, esce dall'area il Lillipuziano esterno, palla fuori, palla rimessa laterale per la Fiorentina. Adesso la Viola, che però ha un modo di approcciare veramente il calcio diverso, dai. Attenzione a questo cross, bella palla, e poi incredibile, un flipper che finisce tra le braccia di Perri. Aveva deviato a Ta, c'era stato un cross di João Mario rapidissimo, palla batti e ribatti, prima un giocatore del Toro, poi a Ta e poi Perri, incredibile. Dimmi Ludovico, so che vuoi parlare, dimmi Ludovico, dimmi.
3: No, mi avete chiesto se c'era stata una variante a livello tattico. A me sembra un 4-4-1-1 con a Ta più avanti come raggio d'azione alle spalle di Pellegrini.
0: Bene, grazie mille al match analyst di Firenze Viola.
1: Sì, che comunque 4-4-1-1 si può leggere anche come 4-2-3-1, insomma, e gli esterni. Bene. Comunque a centrocampo sono in due, quello è il discorso.
0: Sì. Comunque la cosa che più mi conforta, al di là del gol Lonzo, è che si sta vedendo una Fiorentina quantomeno un po' più coraggiosa. Poi non mi chiedete di valutare positivamente certe cose, perché la Fiorentina continua a fare degli errorazzi, però è comunque una squadra che mostra coraggio e intraprendenza. Ora per esempio però perde un brutto pallone. Oh, qui c'è fallo, arbitro, sveglia, massa di Imperia, o Imperia di massa, chi lo sa, no, è massa di Imperia. E punizione per la Fiorentina, ora di gioco 1-0 per i Viola.
1: Chiara,
2: non si può pretendere che faccia già sempre la differenza a Mastantuono, gli fa bene anche un po' di panchina, è in prestito ed è ancora un nigno, e questa è una delle tante riflessioni in merito ai cambi di Grosso. Ci scrive anche Carmine, ci fa sapere che Patterson è uno scrittore di thriller, e poi ecco questa presa di responsabilità di Grosso nel sostituire i top come Mastantuono, a me ad esempio piace, speriamo di portare a casa la partita. Questo è il messaggio di Duccio, che era impaziente di percepire un po' di coraggio nelle scelte di Grosso. Marco da Catania: esce Mastantuono e la squadra inizia ad attaccare, è un caso?
0: Attenzione, gran bella azione viola con una sovrapposizione di Valdepeñas, di Inci, e bravo qua però anche il difensore del Toro Comert a mettere in rimessa laterale, però gran bel dialogo sulla sinistra Valdepeñas G, è veramente bello qua, vai Chiara, scusami.
2: E appunto Marco da Catania pensa che non sia un caso l'uscita dal campo di Mastantuono e la ripresa della Fiorentina per quanto riguarda un atteggiamento in linea anche con le aspettative della piazza. Igor ci fa sapere che ha assunto uno sciamano per l'occasione e quindi ci fa sapere che sostanzialmente è merito suo. Questo è un gol per la migliaia di imbecilli che ironizzano da tutta l'estate su Pellegrino, vergognatevi. Questo è l'invito di Franco dall'alto
1: vicentino.
2: In realtà
1: io non ho sentito troppo accanimento contro Pellegrino, cioè tutti abbiamo detto che Pellegrino non era facilitato dal gioco della Fiorentina, perché fino a una settimana fa non avevamo neanche un esterno, adesso gli esterni sono arrivati, ma comunque sono più propensi a convergere che non a servire una punta, e infatti comunque Lore, il gol arriva per caso, scusami, sì, il gol arriva non alla Pellegrino, il gol arriva Pellegrino che vince di forza un duello, poi tira e poi il vecchio Perry Mason, come dice Andrea Giannattasio, era meglio facesse l'avvocato per il Torino.
0: Allora, però bisogna anche dire un grande onestà che il gol se l'è creato tutto lui,
1: tutto, certo.
0: Però attenzione,
1: certo.
0: Al Torino, cross al centro, Platic, Buca, se l'è creato tutto lui, cioè nel senso, sì. Non è un gol alla Fiorentina che usa le fasce, ecco,
1: no.
0: Ma alla dritta per dritta, cioè un gol più alla Moise Kean che a suo tempo tirava delle bordate da fuori area e faceva gol, ecco.
1: Come l'hai vissuto te l'assist di Candy ieri, che l'ho chiesto alla Chiara prima?
0: Ma senza infame, senza lode, ne farà tanti, come penso farà tanti gol, penso farà almeno 15 gol al Como. No, ma non ho ragazzi, ma che Kens è un buon giocatore, poi va a giocare in una squadra che pratica il football e non l'anticalcio come a lungo si è visto da queste latitudini. C'è un check in corso, tutto a posto, si può andare con una rimessa al fondo per De Gea, e quindi nulla, l'ho vissuta con serenità sinceramente.
1: Bene, ok. Nel frattempo insomma si è ripresa a giocare, Andrea, una Fiorentina sicuramente sì, più viva, e un Torino anche più morto se la Fiorentina è più viva.
0: Sì, io mi aspetto poi il cambio Pellegrino Beto per il semplice fatto che poi
1: le squadre si allungano.
0: Capito, bravissimo. Poi il canovaccio palla lunga per il centravanti e favorisce Beto. Io, guardate, in questi giorni ne parlavo alla radio, Dazon riproponeva il gol che lui fece in un Lazio Udinese di 4-5 anni fa, non mi ricordo. Gol straordinario dove lui prende palla al centrocampo, va in velocità, fa secchi due centrali della Lazio e fa gol.
1: Sì.
0: Ora, naturalmente non è che tutti i gol li farà così, però è un gol che quantomeno certifica che quel pezzo di bravura lui ce l'ha, ecco. Ora, palla lunga per Pellegrino, palla persa, il Toro la riconquista. Ora non bisogna dare troppo fianco ai Granata, però brava la Fiorentina che riconquista la palla con Fagioli, non la tiene in campo, però il 2001, peccato, peccato davvero, aveva un giocatore molto vicino su cui poteva appoggiarsi, niente da fare, rimessa laterale per i Granata, gara al 64esimo, amici all'ascolto, 63 minuti e 40 secondi, 1-0 per la Fiorentina. Belgali, che ora è venuto sulla fascia destra, e ha mandato il tenente Patterson sulla fascia sinistra, con adesso Comert, lungo lancio per Che Adams, la mette a terra il giocatore scozzese, poi Vieri regala purtroppo il calcio d'angolo alla formazione di Ignazio Abate, peccato, poteva gestirla meglio questa palla il brasiliano ex Gremio, corner in favore della formazione ospite, affidato ancora una volta ai piedi caldi di Rolando Mandragora, e insomma sarebbero opportunità queste da non regalare agli avversari, anche perché la Fiorentina sugli angoli nelle altre gare mi aveva fatto tremare. Corner, eccolo qua, il cross al centro, De Gea, bravissimo, impresa alta, rilanciala subito, vai! De Gea che rilancia subito e trova Ta, forza Ta! L'apertura molto bella per Valdepeñas, che purtroppo è lunga, la mette comunque a terra l'ex canterano del Real Madrid. Valdepeñas sulla sinistra, si accentra, palla per Ngie. Qui la Fiorentina ci ha messo un po' troppo, secondo me. Fagioli, tre quarti di campo, bella palla per João Mario per Atta, ancora Atta per Fagioli, però un pizzico più di intraprendenza, forza! Con adesso Atta, la Fiorentina a ritmi blandi in questo momento, Toro tutto posizionato sotto palla, e arrivederci suonatori, secondo me sarà un disastro ora provare a entrare, perché il catenaccio è qualcosa di storicamente connaturato al Toro, da Juric a Baroni ad altri tecnici che ci sono stati, insomma una squadra che gioca sempre con questi atteggiamenti molto molto remissivi. Con Fagioli adesso che non sa chi darla, perché ci sono 11 giocatori sotto palla del Toro, palla per João Mario, Gnonto 3-4 tocchi ancora per Fagioli, ragazzi, si torna dalle retrovie, dal buon Vieri, giro palla lungo del brasiliano che serve sulla linea di centrocampo Ndur, poi va dritto per dritto Gie si accentra, Gie, bella palla per Gnonto, lo vede, area di rigore, Gnonto si accentra, tiro parato, respinto, che peccato, e poi Giomari ancora, Fiorentina che attacca in piede organico, Giomari il cross, la parata di Parri pazzesca su Atta, mi sembra, su Atta, una parata straordinaria, il cross a tanti testa, e qua Perry si supera, ragazzi, qua Perry, sì. Perry Mason, grande parata.
1: Sì, si rimette un po' Perry sulla buona strada, ma noi lo ringraziamo comunque sempre per aver regalato, sì, il vantaggio alla Fiorentina. Tommaso Loreto, ciao, ben ritrovato.
4: Ciao.
1: Insomma, Fiorentina che trova il gol grazie anche a Perry, e comunque sia trova oltre al gol anche coraggio.
4: Sì, e trova insomma un primo intervento di grosso che mi è parso positivo, perché poi comunque hai trovato anche larghezza con Gnonto e Ngie, che un po' si è rivisto, e più o meno mi sembra che sia passato quasi a un 4-2-3-1, sì, cioè con Atta più alto, a quel punto i due esterni, e così ci stiamo finalmente esprimendo meglio. Poi è anche vero che la partita te lo favorisce, nel senso che il Torino un pochino deve sbilanciarsi e quindi tu hai più spazio per ripartire, però ha messo mano, ecco, anche in termini di atteggiamento ha cominciato il secondo tempo la Fiorentina molto meno dimessa di come cominciò col Frosinone, quindi un primo timido segnale mi sembra arrivi anche dalla panchina, timido no, insomma un segnale è arrivato dalla panchina, e dopo un intervallo nel quale suppongo che si siano detti parecchie cose. Poi anch'io sarò già curioso di capire la sostituzione di Mastantuono, però ecco, va anche detto che per ora ha ragione Grosso.
1: No, sai Tommaso, cioè il discorso su Mastantuono può essere tranquillamente scelta tattica,
4: È inevitabile, e tende a centrarsi, al di là poi del fatto che comunque non può essere una coincidenza che comunque nei primi 5-10 minuti Gnonto ha sfondato più di quanto non sia capitato per tutto il primo tempo, e poi magari favoriti anche in termini di fiducia mentale dal gol di Pellegrino, adesso siamo anche un po' più bloccati.
0: Attenzione, sta per entrare Beto, sta per entrare Beto, ovazione della tribuna coperta per il portoghese / guineiano, insomma ditemi voi come devo dire.
4: Vai, Tommaso. Perché in teoria potresti, ma lo si è visto un paio di partenze, in teoria potresti andare anche a cercare profondità davvero con i lanci. Pellegrino tutto sommato con il gol e anche per qualche lotta alto, secondo me è andato bene. Però ora ci sta di vedere Beto, e avanti così finalmente un sussulto, ecco, un segnale è arrivato, sta arrivando.
1: Sì.
4: Ieri non mi dispiace.
1: No, diciamo che
4: da dietro,
1: No, appunto, diciamo che oggi almeno fino a questo momento fase difensiva direi meglio, non che ci volesse chissà cosa dopo averne presi 7 in due partite, però diciamo più ordinati,
4: più attenti, e comunque mi sembra un Vieri più inserito, ma devo dirti che forse si è visto pochissimo in spinta anche Joao Mario, un po' di ordine, qualche intervento l'ha fatto, qualche Peñas mi sembra più confusionario, però incrociando le dita, ecco, sì, per anche la fase difensiva mi sembra che qualche registrata sia stata data. È chiaro che Torino ha messo meno uomini nel Frosinone dentro l'area di rigore e tuttora mi sembra che, insomma, anche loro poche idee e soprattutto confuse in questo momento. Quindi proseguiamo così e registriamo finalmente una Fiorentina più presente.
1: Tommaso, grazie, ci sentiamo dopo per le pagelle.
4: Sì, bene, ciao ciao.
2: A dopo, direttore.
1: Chiara?
2: Sì, un po' di messaggi. Tra l'altro ricordo a chi sta provando a chiamarci al 348-7513-933, che è il numero per intervenire in diretta, è lo 055-77-11171. Ovviamente in fase di radiocronaca non c'è possibilità di intervenire, vi chiediamo eventualmente di attendere. C'è chi considera Mastantuono sopravvalutato, chi come Checco da Genova lo definisce innamorato del pallone. Vai. Sancho invece ci dice: quella su Mastantuono è una discussione inutile e sterile, anche perché Gnonto sta facendo meglio e da quando è entrato la Fiorentina ha ripreso un po' di verve.
1: Allora, se l'abbiamo trovato il problema della Fiorentina, l'abbiamo trovato, era Mastantuono, vai a posto.
0: A sapello
1: a posto, vai, si manda a giocare a pallone al Forte dei Marmi sulla Battigia, a posto così.
0: Molto
1: andiamo,
0: bene,
1: andiamo avanti, vai. Che
0: il
1: è
0: Torino, attenzione, area di rigore di Vlasic, il tiro, parata di De Gea. Torino ha fatto due cambi, sono entrati Braganza per Comuzzo e Simeone per Gineitis. Ora non vorrei ce ne fosse stato alcun terzo, che mi sono perso a livello di cambi dei simpatici Granata, ai quali torniamo, auguriamo di tornare a Torino con zero punti. Ma sicuramente due cambi li ha fatti il Toro, forse tre, ma in quale due? Fiorentina che ancora non ha fatto cambi in questa parte di gara, dico, ma dovrebbe entrare comunque prima o poi il buon Norberto Beto, oppure Beto Betucal, dipende da come vogliamo chiamarlo,
1: o Norberto Murara, Norberto Murara Beto.
0: Sì, come il portiere Neto.
1: Sì.
0: Intanto Belgali si avvita su se stesso e regala una rimessa alla Fiorentina in zona offensiva. Qualcuno chiedeva addirittura il calcio d'angolo. L'ex Verona ha provato a far di tutto pur di mandare in corner la Fiorentina, ma in realtà poi non ce l'ha fatta. Chiedere di pazientare Massa d'Imperia, ora si può andare, rimessa già battuta, rimessa battuta in modo terribile e palla riconquista dal Torino. Mancano 19 minuti più recupero, alla fine della partita, signori miei. La Fiorentina è incredibilmente in vantaggio, 1-0, gol di Pellegrino.
1: Sì. Vai, Chiara.
2: Con due esterni veri la palla gira meglio, ma il gioco è comunque lento e macchinoso, per alcuni tratti prevedibile. Io rimango pessimista sul mister, questo ce lo scrive Cristiano da Reggello. Emilio, diciamola così, Mastantuono per caratteristiche o gioca a livello di Baggio o simili, di Bala per non esagerare, oppure tatticamente non serve e rischia di creare un problema alla Fiorentina. Sancho ci chiede: ma Perry può essere stato disturbato dal sole nell'occasione che ha portato la Fiorentina in vantaggio?
1: Andrea, dicelo te, noi da qui non lo vediamo, non lo possiamo sapere.
0: Ma il sole in effetti ce l'ha in faccia, però ragazzi, insomma, prima quando ha fatto quella bella parata, allora dai, forza, su.
1: Sì, sì.
0: Tanto Simeone crolla a terra, vorrebbe un rigore. Belgali cross al centro, mette fuori in Gie, Pellegrino fa spallate, prende una punizione, no, non prende una mazza invece. Attenzione a Mandragora, gol 1-1. Mandragora,
1: vabbè, non era nemmeno quotato, dai. Ragazzi, non era nemmeno quotato, dai, il gol di Mandragora oggi non era neanche quotato, dai, se no si scherza.
0: Sta fuori area,
1: fatto
0: chiaramente,
1: un gol pazzesco.
0: Come tutti i gol,
1: è un gol pazzesco,
0: gol di Mandragora,
1: dai,
0: ma... chiede scusa,
1: fa bene a chiedere scusa, e però...
0: Applausi
1: tutto
0: del
1: giusto, è tutto giusto. Quel signore che c'è in tribuna vicino a te, Andrea, poi chiediamogli come mai ha dovuto dar via Mandragora per forza, chiediamoglielo al signore che credo ci abbia la camicia e che andava a farsi selfie con i tifosi, chiediamogli come mai ha dovuto dar via Mandragora per forza, perché non vedevamo il motivo di mandar via Mandragora, l'avremmo tenuto volentieri, ecco, invece Brescianini poteva pure darlo via, anche se l'aveva preso lui, ma ci dirà: no, non l'ho preso io perché io sono arrivato il 4 febbraio. E invece sì, Mandragora sì, l'avremmo tenuto volentieri. De Gea la tocca, solita sassata di Mandragora, insomma, sì, da fuori, ma non era nemmeno quotato, guarda, il gol di Mandragora.
0: Rolando uno di noi, canta la curva, Fiesole, Rolando uno di noi. E insomma, ragazzi, ha fatto un gran gol e ci ha rimesso tutti a sedere. Ora entrerà Beto, vediamo che tipo di scelte farà Grosso, se uscirà Pellegrino oppure vorrà giocare con due punte. Però di sicuro la Fiorentina ha bevuto veramente un sorso amaro in questo pomeriggio che sembrava dolce, invece adesso siamo di nuovo tutti con i piedi per terra. Beh, speriamo bene, mancano ancora 15 minuti per recupero per provare a vincere questa partita. Speriamo bene. Comunque sia, questa è una bella labbrata emotiva.
1: No, questa partita qui, questo pareggio sì, qui, lo sai chi l'ha segnato, Andrea? Lo sai chi ha fatto il gol sì, dell'1-1? Fabio Paratici. Questo è il gol di Paratici contro la Fiorentina. È questo.
2: Ce lo scrive anche Moreno. Scusa, beh, dovrebbe chiederlo chi l'ha dato via.
1: Esatto. È il gol di Paratici questo, che li doveva dar via tutti. Li doveva dare via tutti. Bene, bene così. È giusto così. Vai.
0: Pronti al cambio, intanto calcio d'angolo che non ha sortito effetto, cambio della Fiorentina, fuori Pellegrino e dentro Beto, quindi esordi maglia viola per Beto, fuori Pellegrino che aveva segnato il gol dell'1-0. Ragazzi, che disastro, veramente che disastro, non ce ne va una giusta, non ce ne va proprio una giusta, dentro Beto, Betucal, esordi maglia viola dopo gli esordi oggi di Gie di Gnonto. Anche l'esordio del giocatore portoghese barra guineiano, perché lui è nato in Portogallo, però come nazionalità ha sceso la Nuova Guinea, anzi la Guinea Equatoriale forse, per essere precisi. E con la rimessa dal fondo di Perry, con Tragusin che si addormenta, ma commette fallo, c'è Adams su di lui. Devo dire, Tragusin per il momento una buona prova, secondo altro più attenta e precisa rispetto alle altre. Peccato, perché insomma questo gol non ci voleva, ragazzi, mi dispiace veramente tanto per questo gol.
2: Informo Dario che al 348-7513-933 ci chiede se vogliamo conoscerci giorno e ora dove ci si sente più sicuri, semplicemente perché rispondendo a un suo messaggio abbastanza pesante mi sono permessa di correggergli la grammatica, che comunque è tutto scritto e bisogna assumersi anche le responsabilità di quello che si scrive a persone che stanno lavorando.
0: Mandragora, entra Gonsalves e io sono solidale con Chiara naturalmente, perché questo tifoso io lo censurerei anche per un bel po'. Entrerà Gonsalves nel frattempo.
2: Mandragora se lo merita, ci scrive Pietro da Napoli, alla faccia di tutti quelli che l'hanno sempre denigrato. Un centrocampista che fa 27 gol e 20 assist solo a Firenze, si poteva
0: arriva
2: discutere.
0: Beto, attenzione, arriva Beto, si mangia tutto in difesa, poi Attagli va a dare una mano, ancora attacca e si accentra. La Fiorentina che però ora si è un po' ammosciata, no, non ora. Con Jean Mario, il cross al centro, mette fuori e poi la rovesciata di Gie sul fondo, peccato. Comunque, aveva provato a fare un gran gol, no, era Beto, non Gie, era Beto, grande rovesciata sul fondo.
1: Comunque non capisco perché il gol di Mandragora, il gol non è di Mandragora, ragazzi, cioè, mettiamo per bene nel tabellino, cioè il gol di Fabio Paratici è
2: c'è
1: suo.
2: Anche chi ti dice che l'hai chiamato tu in realtà, da quando sei entrato in studio alle 14.
1: Ma ragazzi, sì, ora va bene.
2: È Bruno Viola.
1: Può darsi che sia colpa mia, può darsi che sia colpa mia, ma il gol di Mandragora oggi non era quotato, cioè nel calcio
0: è vero.
1: Queste cose succedono sempre, e per di più il maestoso direttore sportivo della Fiorentina che l'ha dovuto dare via per forza, e questo quindi è un gol suo da attribuire tutto e per tutto a Fabio Paratici, che entra nel tabellino di Fiorentina Torino. Dimitri,
0: fuori
1: ciao.
0: Fuori in Gie e dentro Gonsalves, e diamo il buon pomeriggio a Dimitri.
1: Ciao Dimitri. Ben ritrovato.
5: Di nuovo, era talmente scritto nelle stelle il sottoscritto, e te l'aveva annunciato anche qualche giorno fa Lorenzo, puoi confermare o smentire se dico bugie, non solo l'ha comprata il fantacalcio ma l'ha messo regolarissimo.
1: Certo.
5: Perché bene o male questa roba qui era proprio scritta nel destino.
1: Però non so se glielo danno, Dimitri, ti dico la verità.
5: Ce lo danno a Paratici.
1: Ma sì, secondo me sì.
5: No. È che io Paratici non ce l'avevo nel listone, quindi non so.
1: Lo so, però sono quelli.
5: Anche se c'è un Paratici alla Roma, no? Giusto?
1: Esatto.
5: C'è un Paratici alla Roma, ma non è nel listone, per cui niente, non si poteva prendere. Beto non mi sembra entrato malissimo. Mi chiedo perché debba entrare al 76esimo. Perché c'è un motivo per cui Beto deve entrare al 76esimo? Ok che Pellegrino ha fatto gol, ma è una papera di Lucas Perri. Cioè, scusatemi, com'è stata la prestazione di Pellegrino? Buona?
1: No. No, ma non è colpa sua, Dimitri. Cioè, io...
5: Non è colpa sua, ma io mi chiedo, ma... Cioè, Beto, siamo d'accordo che è lui il centravanti, no? O mi sbaglio io? Cioè, Pellegrino può giocare... Certi tipi possono anche giocare insieme, ma io mi auguro che Beto non sia stato preso per fare il panchinario. Se no,
1: no.
5: Quella persona mi aveva detto che volevano prendere un giovane, forse aveva ragione lui, nel senso era meglio prendere un giovane se deve essere un panchinario. Questo ha fatto la preparazione in Premier, sta bene fisicamente, è bene che giochi. Ecco, questo lo dico già adesso perché la Fiorentina di oggi non va riproposta, non ci illudiamo, anche se finisce 2-1, 1-1, quanto volete, è stata una prestazione oscena, onestamente. Hai tenuto un pochino di più il pallone nel secondo tempo, ma è stata una prestazione veramente oscena per una squadra che viene raccontata come potenziale candidata all'Europa. Io vi vorrei ricordare che qualcuno nelle settimane, nei giorni scorsi, diceva di non vendere Ken al Como perché è una concorrente diretta. Ma voi veramente ci pensavate di aver ragione a dire una cosa del genere, di essere nel mondo delle possibilità a sostenere una cosa del genere, o cominciamo a prendere un po' di contatto con la realtà? Perché questa partita è uno specchio che denuncia il fatto che la Fiorentina è indietro, quest'anno non gioca per l'Europa. Mettetevi l'anima in pace, perché no. Se poi al Bologna crocifiggono Fenucci perché va a parlare di decimo posto, ma siamo sicuri che noi siamo meglio del Bologna quest'anno? Come no, sto chiedendomi negli ultimi anni.
1: Comunque dimmi, no, hai giocato tre partite, questa deve finire chiaramente.
0: Eccoci, attenzione, buca di Valdepeña, Spelgali cross al centro, mamma mia, bucano tutti, gol, no. Gol del Torino, Conce Adams, incredibile, gol del Torino all'82esimo,
1: buca di Valdepeñas, cross di Belgali,
0: buca di tutti, incredibile, ecco. Ragazzi, incredibile, si profila la terza sconfitta consecutiva.
5: Questi terzini sono il meglio che si poteva trovare.
1: No, ma perché Gosens non era...
5: Dodò è un...
0: E la gente va via dallo stadio, e la gente inizia ad andare via dallo stadio, sconfortata per questa ennesima prestazione vergognosa della Fiorentina, che si avvicina alla terza sconfitta consecutiva. Perciò squadra della Serie A. Veramente una cosa incredibile. 9 gol presi in 3 partite. Una roba fuori dal normale. Qua un dirigente normale, quantomeno questa sera, viene in sala stampa e ci viene a dire che
1: no,
0: Grosso è difeso. Quantomeno ci vuole un dirigente che parli.
1: No.
0: Quantomeno.
1: Ma come? No, lui non parla mica. Lui ha parlato prima di Roma, ha parlato prima della Roma, raccontando anche una bugia, una delle tante, ovvero che il Como aveva fatto l'offerta, invece non era vero, perché il Como l'offerta l'ha fatta il giorno dopo. L'offerta del Como per Ken è arrivata il martedì, e il signor Fabio Paratici è andato a dire ci disturbano, come se il Como dovesse star dietro quando gioca la Fiorentina, ma comunque non era vero. E ora figuriamoci se viene a parlare, ma non ci credo neanche se lo vedo, guarda.
2: Comunque Danilo vi dice che sapete solo fare polemiche, sapete solo trovare sempre il modo per creare polemica su tutto.
1: È colpa nostra se ha segnato Adams.
0: 9 gol presi e uno fatto in 3 partite, ma forza.
5: L'errore sul 2-1 lo fa Giannattasio. Lorenzo Andrea non può presentarsi, toccherebbe spiegare perché si è regalato Mandragora.
1: Certo.
5: Ragazzi, non scherziamo, dai, se ne parlerà tra qualche settimana, mi immagino, dai, tutto regolare, il progetto, si è speso più degli Stati Uniti negli armamenti nucleari, ma è tutto regolare, no?
1: Sì, sì, tutto a posto.
5: Tutto regolare.
1: Tutto a posto. Dimitri, grazie. Non ti chiedo i nomi perché lasciamo perdere.
5: A Pellegrino gli abbiamo anche portato bene.
1: Allora falli, dai, fosse mai.
5: Dici, vai. Ma io ti confermo, ciao Mario, perché ho.
1: No, via, non figliane uno un po' più davanti, dai, fatti fu.
5: Vabbè, ma stavo per fare assist ad Attà e Attà, diciamo Attà, perché non entra malissimissimissimo, ma mi chiedo come sta. Perché non lo vedo benissimo così a occhio, però magari è una sensazione mia.
1: Bene, ciao Dimitri.
5: Alla prossima.
2: Ciao, ciao Dimitri.
0: Mancano 5 minuti per recupero alla fine della partita. Fiorentina si avvia mestamente verso la terza sconfitta consecutiva, una roba ancora peggiore rispetto a al ciclo Pioli. A questo punto la Fiorentina aveva 2 punti dopo 3 partite, la Fiorentina ne ha 0. Siamo veramente in delle condizioni terrificanti. Gnonto si mette in proprio, Gnonto perde il pallone, purtroppo l'effetto Gnonto è durato poco. Rimessa laterale per la Fiorentina in zona d'attacco. Siamo veramente messi male, ragazzi, qua serve una svolta rapidissima, perché tra l'altro io ho visto giocare il Venezia ed è la squadra che gioca meglio di tutte e tre le squadre che la Fiorentina ha affrontato fino adesso, quindi io ho pessime sensazioni anche per Venezia venerdì, che peraltro è un campo storicamente sfortunato per la Fiorentina, ce l'ho vista soltanto perdere io la Fiorentina lì. Comunque Fagioli si mette in proprio, si gira, Fagioli, scavetto per Beto, fa dalla porta, commette fallo, poi l'attaccante è arrivato dall'Everton, punizione per i Granata, 85 minuti e 20 secondi, scorre impietoso il cronometro, ci avviamo alla sconfitta. È un'altra settimana triste, mesta, torbida, e stavolta non c'è nemmeno il mercato che ci può salvare, perché la squadra questa è e non si può migliorare fino a gennaio.
1: Ma lo sai cosa, allenatore, però,
0: Salticchia, sì.
1: Il problema non era Mastantuono, incredibile.
0: No.
1: È incredibile. Non era Mastantuono il problema, hai visto? Incredibile. Gnonto, l'abbiamo visto? Dopo 3 minuti, dopo 5 minuti, i restanti 40, che per ora sono 35, dove è finito? Chi l'ha visto?
0: Oh. Cioè, non lo so.
1: Fiorentina gioca i primi 5 minuti dei tempi. I primi 5 minuti. Oggi hai trovato il gol, poi ci sei andato vicino, e col Frosinone lo stesso. Più o meno durò 5 minuti la Fiorentina. Oggi
0: tanto i tifosi della tifosi la curva a Fiesole, scusami,
1: no, vai.
0: Fanno cori contro Urbano Cairo, naturalmente vanno meglio da fare i tifosi viola che invece incitare la squadra che sta perdendo, evidentemente soldalizzare con solidarizzare con gli omologhi Granata e prendersela con Cairo. Vabbè, insomma, vai Lorenzo.
1: No, basta, cioè, vai Chiara.
2: Un po' di messaggi. Silvio, fate festa. Il problema sei tu che parli, perché siete bravi solo a criticare. Certo. Evidentemente Silvio ha visto 3 partite diverse rispetto a quelle che abbiamo visto e raccontato noi in questo avvio di stagione della Fiorentina. Marco ci scrive: Vanoli si scalda. Cristiano, a questo punto solo una parola: esonero, ma tanto il Superman dei direttori sportivi lo confermerà. Luca, sono preoccupato, la seconda volta che sono d'accordo con Dimitri Conti, lunedì dovrò cercarmi uno specialista. No, scusate, ci scrive Federico, ma chi è quello che ha detto che non bisognava dare Ken al Como perché è una diretta concorrente? Forse voi, il Como.
0: Tanto scusate, è ripresa la fortunata tradizione dei giornalisti che abbandonano la tribuna stampa all'87esimo,
1: Vai
0: Chiara.
2: Forse voi Como non l'avete visto giocare, diretta concorrente per cosa? Loro rischiano di vincere lo scudetto quest'anno, la Fiorentina se arriva ottava fa un miracolo.
1: No, caro Federico, noi stiamo una squadra che spende 150 milioni quantomeno dovrebbe lottare per l'Europa. Quindi questo, noi prima dell'inizio del campionato diciamo, una squadra che spende 150 milioni quantomeno deve lottare per l'Europa, anche perché il signor Paratici ci aveva detto che lui i 14esimi posti li faceva una volta sola, non più di una, quindi speriamo che non si vada più in giù del 15esimo posto, visto che Paratici non vuole fare per 2 anni di fila il 14esimo posto. Quindi per quello dicevamo che lo cede a una diretta concorrente. Ora il Como lotta per lo scudetto anche perché ha Ken. sia chiaro, perché se invece di prendere Ken no, prendono Beto, probabilmente non lottano per lo scudetto. Comunque, questo è quello che noi ci auguravamo, invece siamo qui a far peggio dell'anno scorso per ora.
2: E c'è anche chi ci dice, come Garfagnana Viola, giochiamo alla Ken senza avere Moise Ken in
1: certo,
2: campo.
1: Esatto, esatto. Perfetto.
0: Sono perfetta. Io ora in realtà con Beto potresti anche permettertelo quel gioco lì, non con Pellegrino ovviamente.
1: Sì, Beto è entrato un quarto d'ora alla fine.
0: Sì, sì, infatti, infatti.
2: Fabio ci scrive: sono uno che predica pazienza all'infinito, ma con Grosso stiamo perdendo tempo. Galloppa in confronto era Guardiola. Anche Save ci scrive: chiamare subito Andrea Azzoli già stasera. Un classico frittatona, sinistre similitudini con l'anno scorso, siamo ufficialmente nella melma.
0: Tanto
2: altissima.
0: Fischi ragazzi, fischi sonori da tutto lo stadio, siamo all'89esimo e 30 secondi, fischi da parte di tutto il pubblico viola. Siamo adesso tornati ragazzi a febbraio, ottobre, novembre, dicembre dell'anno scorso, insomma quando volete voi, roba brutta, triste, proprio ora punizione per il Toro che si è guadagnato c'è Adams, tirate fuori le palle, subito Cori della curva, fuori le palle, tirate fuori le palle, curva che sta contestando pesantemente adesso, siamo alla terza giornata ragazzi. Veramente non ci siamo.
1: No,
0: siamo
1: Andrea,
0: delle condizioni...
1: siamo alla terza giornata, è vero, ma siamo a una settimana da quello scempio che hanno fatto nel giorno del centenario.
0: Sì.
1: Capito?
0: 4 perché, minuti di recupero intanto.
1: Perché
0: sì,
1: è giusto ricordarle le cose che sono successe. Comunque sono d'accordo con te, Chiara, siamo all'ottavo anno di niente.
2: Cioè di pazienza più che altro, è vero che è cambiato tanto quest'estate, non solo guardando la rosa, guardando anche il comparto dirigenziale, proprio la struttura societaria, e però si fa fatica a chiedere tempo a chi sostanzialmente non ha fatto altro che concederne senza avere niente in cambio.
1: C'è da dire comunque che parlando di proprietà, perché parlando di otto anni parliamo di proprietà, cioè quest'anno è aprire il portafoglio più di quanto hanno fatto quest'anno non c'era verso.
2: Ma tutti i soldi che sono stati messi nel mercato servivano per fare questa figuraccia al cospetto del Torino e di Mandragora?
1: Esatto, esatto, sono pienamente d'accordo. Andrea?
0: Sì, con il Torino che fa possesso palla in bello stile, lunga palla per Vlasic, adesso De Gea esce, fa sola sfera, un minuto se n'è andato, dei quattro di recupero ne restano soltanto tre. Ma non vedo idee, Gonçalves non ha toccato praticamente nemmeno il pallone da quando è entrato, a conferma il fatto che è un giocatore in grossa difficoltà fisica, insomma non ha giocato nemmeno una gara con lo Sporting, eccolo qua proprio Gonçalves che tocca il primo pallone, in profondità per Beto, palla che si impenna, il Torino libera, ora Gonçalves che va a far pressing su Simeone, Belgali decisivo con l'errore di Valdepeñas in occasione dell'assist per il 2-1, ancora Torino in pressione. Ancora Torino che domina in Torino con Fitz Jim, meritiamo di più, canta la curva. Incredibile ragazzi, che figura di merda anche oggi che la Fiorentina è riuscita a collezionare. Fitz Jim che manda al bar tutti, Fitz Jim, giocatore orientale olandese che ci manda veramente a prendere un bar. Mamma mia, Vieri perde la palla, Fitz Jim, ancora lui, cross al centro, dura, anticipa Vlasic, meno male, sono in 3-1 scritto. È un compendio di errori clamoroso. Poi Ismaili sbaglia tutto. Vediamo se Beto riconquista il pallone. No, rimessa laterale per la Fiorentina in zona offensiva. Ultimi minuti, 1:50. Bisogna spendere per vincere, canta la curva, ma la curva forse si dimentica che è stato speso. È stato speso male forse, anche quest'anno. Attà non tiene il pallone in campo. Rimessa laterale, anche l'ingresso di Attà, ragazzi, roba dal libro nero del calcio, Non ha fatto letteralmente niente il francese e non mi sta piacendo in questa via di stagione, per nulla. Attà, ancora lui, palla per Valdepeñas, Valdepeñas si accentra per Gonçalves, Gonçalves, bella palla per Gnonto, forza! Gnonto non riesce a tenerla in prossimità, allora si deve appoggiare su João Mario, il cross, salta la panchina, Grosso salta la panchina, Fabio Grosso salta la panchina, eccolo qua il coro! Salta la panchina, Fabio Grosso salta la panchina, forza, forza, intoniamolo tutti, magari qualcuno si sveglia, poi Fagioli in favore di João Mario per Gnonto, ultimo minuto iniziato, Gnonto cross al centro per nessuno, un cross terribile, una roba terribile, una roba orribile, fischi a profusione per questa Fiorentina che non ha anima, non ha gioco, non ha identità, non ha coglioni, non ha niente questa squadra, ha soltanto 0 punti in classifica, 0 gol segnati, 1 gol segnato scusate, e 9 gol presi. Perri, lungo lancio, 20 secondi a fine partita, palla rimessa laterale. Vediamo se oggi fa la decenza il tecnico di avvicinarsi alla curva, perché l'altro giorno, dopo la partita col Frosinone, se n'è andato la Chetichella, questo signore campione del mondo. La rimessa di Valdepeñas, fallo su Dragusin, si continua a giocare, riconquista palla il Toro, ma finisce la partita, il Torino vince. Fischi sonori, terza sconfitta di fila per la Fiorentina, una vergogna, una vergogna, una vergogna infangare così l'anno del centenario della Fiorentina. Fate schifo, fate schifo, siete vergognosi. Finisce qua 2-1 per il Torino, gol di Pellegrino al 48esimo, gol di Mandragola al 74esimo e gol di Adams all'83esimo. Fiorentina sempre più ultima, sempre più staccata e sempre a questo punto più vicina a dover considerare di fare un altro campionato salvezza. E intanto la curva continua giustamente a intonare i cori che invitano la Fiorentina a esonerare Fabio Grosso. Lì allo studio.
1: E quindi finisce in tragedia anche questa partita per la Fiorentina, chiaramente sportivamente parlando, con la vittoria del Torino, con tutte le squadre che ormai vengono a banchettare al Franchi, dopo il Frosinone anche il Torino, e queste in teoria sono due squadre che dovrebbero lottare per la salvezza e la Fiorentina ha perso in casa con tutte e due. Ci fermiamo un attimo, piccolo break, e poi torniamo qui per il post gara di Fiorentina-Torino.
6: Radio Firenze Viola.
7: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Minuto. Le analisi, le valutazioni e le pagelle a cura di Radio Firenze Viola.
1: E rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola. Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di Chiara Bevilacqua per commentare questa ennesima sconfitta della Fiorentina, la terza di fila in questo campionato. 2-1 al Franchi per il Torino, con la Fiorentina che era passata in vantaggio con Pellegrino, ma poi sono arrivati i due gol dei Granata che prima con Mandragora e poi con Che Adams hanno trovato il successo, il loro primo successo in questo campionato. Fiorentina che quindi rimane ultima in classifica, 9 gol subiti e 1 fatto. Questo è il bottino delle prime 3 giornate della Fiorentina di Fabio Grosso e della Fiorentina costruita da Fabio Paratici. Buonasera ad Angelo Giorgetti. Ciao Angelo.
9: Ciao Lorenzo, ciao Chiara, buonasera a tutti.
2: Ciao Angelo.
1: Si ricomincia con il tran tran, Angelo.
9: Ma si mette male perché qui mancano tutte le ossature, manca l'ossatura di gioco e l'abbiamo vista, manca un'ossatura fisica e l'abbiamo vista, e manca anche un'ossatura mentale, per cui purtroppo la Fiorentina dopo 3 giornate è ancora niente, cioè è niente proprio come idea di squadra, cioè dobbiamo ancora capire che cosa sia questa squadra, che cosa c'è da fare ora. Io ragazzi, quelle due sceneggiate che ho visto, prima ho visto Mandragora che chiede scusa per un gol, io francamente i giocatori che chiedono scusa perché segnano un gol non li sopporto, e poi ho visto la seconda sceneggiata appunto di Grosso che ha richiamato i giocatori sotto la curva quasi per beccarsi altri fischi. Io non so cosa servano queste cose, mi sembra che la Fiorentina veramente stia annaspando in una pozzanghera, cioè non riesce a nuotare, non riesce a far niente di quello che vorrebbe. Ragazzi, è bicia, io non so come la pensiate voi, io trovo pochi elementi per essere ottimista.
1: Sì, anche io. Ti porto subito sull'argomento che chiaramente per forza di cose inizia a essere
10: insomma caldo, perché dato che la squadra è già stata cambiata tutta, adesso sul banco degli imputati non può che finire l'allenatore. Quindi prima della partita io dice, poi magari i nostri ascoltatori dicono che la Fiorentina ha perso per colpa mia e va bene, però io ho detto nel caso in cui la Fiorentina non dovesse vincere, o meglio dovesse perdere contro il Torino, Grosso sarebbe in bilico? Per quanto mi riguarda bisogna parlarne quantomeno, perché non vediamo assolutamente niente, e poi continuare ad andare avanti, abbiamo visto l'anno scorso che non sempre ti porta,
2: ritarda
10: poi
2: semplicemente, esatto, la presa di coscienza.
10: Esatto. Angelo,
9: no, è chiaro, cioè non vediamo niente, abbiamo visto qualcosa in più quando nel secondo tempo è uscito Mastantuono, e anche questo, ragazzi, è un bel tema però, perché il crack del mercato estivo comunque è stato tolto, perché non è un esterno, perché non è un esterno, e a quel punto lì

0: viene difeso e poi un secondo dopo viene mollato quando si capisce che non c'è più strada. Quindi il confine per me comincia ad essere molto sottile, nel senso che, come dicevo prima, Paratici si è assunto questa scelta e farà di tutto per poterla conservare. Se lui poi capirà che Grosso è in grande difficoltà e non riesce a cavarne le gambe, ragazzi, ci metterà mezzo secondo, come dicevo prima, a cambiare idea su di lui. Per cui bisognerebbe sapere che cosa pensa Paratici di Grosso, perché poi è questa la verità, perché conoscono tutti le retroscena, si parlano per 20 ore al giorno, sanno benissimo come funzionano tutte le dinamiche dentro lo spogliatoio.
1: Chiara?
2: C'è chi, come Urbano, ci scrive: ma quando arrivano i miracoli di Paratici, strapagati tutti i calciatori senza uno zoccolo duro, non bisogna esonerare Grosso, ma chi l'ha scelto sostanzialmente? Noi giustamente analizziamo a caldo la partita ed è inevitabile che le riflessioni coinvolgano principalmente il tecnico, che ad oggi non è stato in grado di fare niente con l'organico che gli è stato messo a disposizione in via definitiva qualche giorno fa dopo la chiusura della settimana estiva di mercato. Ma Urbano e tanti altri ci chiedono anche se sia il caso di iniziare ad analizzare il lavoro di Paratici senza farci influenzare dall'ebbrezza estiva, in un certo senso.
0: Allora, io non so se Urbano è Urbano Cairo, però affari, diciamo, gli affari li ha fatti lui, perché mi sembra con Mandragora e anche con Comuzzo mi sembra che si sia rinforzato più rispetto, perlomeno per quanto abbiamo visto oggi, rispetto a quanto ha fatto la Fiorentina con il Torino. Certamente siamo stati tutti e siamo ancora abbagliati, soprattutto dal grande potere che ha avuto Paratici per poter fare questa rivoluzione, perché, come ricordava prima della partita Goretti, dal primo di luglio se ne sono andati 53 giocatori su 60, tra quelli che componevano diciamo la rosa della prima squadra e della primavera. Sono un numero mostruoso. E questo grande ribattone, queste pulizie di Pasqua fatte in estate, però dovrebbero portare, visto che Grosso ha avuto a disposizione tanti giocatori fin dall'inizio, dovrebbero portare a qualcosa di più in campo, e questo veramente fa paura, perché tutte le squadre giocano meglio della Fiorentina ed è esattamente la stessa cosa che abbiamo detto l'anno scorso. Questa cosa la stiamo dicendo, diciamo, da troppo tempo, per cui se nemmeno Paratici è riuscito per ora a indirizzare una squadra di calcio che, per essere tale, dovrebbe avere idea di come si collegano i reparti, dovrebbe avere idea di come ci si passa la palla, di come si accorcia, di come ci si muove in campo. Se neanche Paratici è riuscito per ora a far diventare la Fiorentina, non dico un'intera squadra di calcio, ma una mezza squadra di calcio, dopo, diciamo, 2 mesi e mezzo o 3, ecco, questo deve far riflettere, ed è chiaro che anche Paratici stia entrando ora nel mirino.
1: Per forza, ma per quanto mi riguarda è già entrato da un po' nel mirino, però insomma vediamo cosa succederà. Ti faccio due nomi, Angelo, poi ti salutiamo. Vai. Uno è troppo facile, è quello di Mandragora. Il secondo è quello di Gosens. Sono due giocatori che sono stati allontanati senza neanche con troppo garbo, perché l'hanno detto entrambi, e tendo a fidarmi di entrambi i giocatori, che comunque possiamo dire tutto, ma hanno sputato sangue per la maglia della Fiorentina quando hanno potuto e sempre. Era così necessario mandar via anche questi due giocatori? Ti dico, soprattutto a livello di spogliatoio, magari avrebbero fatto comodo in mezzo a tutti questi potenziali buoni giocatori, ma tutti giovanissimi.
0: Guarda, io credo, come dicevo prima, se ne sono andati 53 su 60 tra prima squadra e primavera, ecco, io penso che se avesse potuto, Paratici ne avrebbe mandati via 61 su 60, questo perché proprio voleva diserbare. Poi scelta giusta, scelta sbagliata, questo lo vedremo. Sono due nomi che meritano rispetto, diciamo, al netto. Io, come ripeto, sono sempre contrario alle sceneggiate dei giocatori che chiedono scusa quando fanno un gol, ma diciamo, al netto di questo, Mandragora ha segnato 17 gol in due campionati e, nonostante i grandissimi investimenti fatti a centrocampo, ora la Fiorentina ha un reparto composto da 5 giocatori, e questo mi sembra veramente difficile da commentare, no? Perché te spendi così tanto e poi dopo ti ritrovi, diciamo, un reparto che è quasi corto, e quindi, ecco, Mandragora lì avrebbe potuto anche dare il suo contributo, non ci sono dubbi. Però credo che Paratici abbia proprio voluto diserbare

0: tutte quelle dinamiche interne che, secondo il suo punto di vista, l'anno scorso avevano portato la Fiorentina all'interno di un tunnel e in mezzo a delle scorie che erano nocive. Purtroppo il problema è che ora la Fiorentina dentro queste scorie ci sta rientrando.
1: Beh, sì.
0: C'è già rientrata, ci sono già le faccine preoccupate e questo ci deve far riflettere. Bisogna che alla fine, cioè che prima della sosta le idee siano estremamente chiare. Allora, diciamo, io la metterei così anche sul piano di grosso: bisogna che alla fine della sosta, quindi dopo le partite di Coppa Italia contro il Pisa, del Venezia, contro il Venezia in trasferta e contro il Napoli in casa, bisogna che Liparatici sia veramente lucido per capire se è il caso di cambiare qualcosa in panchina. Quindi ecco, diamogli ancora questo tempo, però alla fine della partita contro il Napoli bisogna che Paratici si prenda le sue responsabilità.
1: Perfetto Angelo, grazie mille.
0: Ciao ragazzi, sempre.
2: Ciao Angelo, a presto.
1: Grazie ad Angelo Giorgetti, andiamo subito da Luca Calamai. Ciao Luca, buonasera.
3: Ciao, buon pomeriggio. Qui è una catastrofe.
1: Beh, sì.
3: È una catastrofe anche talmente così complicata che è anche difficile non fare un'analisi, perché come diceva Angelo, qui non c'è niente, no? Io sentivo le vostre corrette e giuste riflessioni che avevano accompagnato un primo tempo, si può dire imbarazzanti.
1: Sì.
3: Poi nemmeno in cui il momento in cui la partita, anche per un pizzico di fortuna, ti si mette in una maniera giusta, ragazzi, perdi contro una squadra che è un cantiere aperto più del nostro, ma che ha un'identità di gioco. Allora, che si fa? Boh, non lo so. Innanzitutto mi auguro che prima o poi Paratici parli. Noi eravamo abituati a vecchie metodologie del passato, che vi ricordate, portavano prima Fantaleo Corvino e poi Daniele Pradè a commentare la fine del mercato, a spiegare le scelte. Era anche un modo per riconoscere cosa era andato e cosa non era andato. Cioè, io ho la sensazione che Paratici viaggi su una dimensione tutta sua, un po' sopra le righe, un po' anche troppo. Io abbasserei un pochino, fossi Paratici, il suo livello, mi metterei più a livello della Fiorentina, che è ultima, ha fatto un gol, ne ha subiti 7,
1: 9,
3: speso 150 milioni. Mi abbasserei un attimo. Io so che lui è abituato alle grandi cose, alle grandi storie, alle grandi squadre, ai grandi campioni, ai grandi soldi da spendere. Mi abbasserei un pochino, perché vedete, oggi emergono due aspetti che sono che chiamano in causa il responsabile dell'area sportiva. Il primo aspetto è l'allenatore, cioè quando te scegli un allenatore come l'hai scelto lui, anche andando contro quelle che erano magari un sentimento nei confronti di Vanoli, io non è che sono un sentimentale, io credo che bisogna fare quello che è giusto fare, però voglio dire, se ne prendi uno bravo, bene, ma se devi prendere uno che ha meno storia e meno vittorie di quello che mandi via, boh, ti assumo la responsabilità. Due, se devi prendere bravo perché gli cambi 16-17 giocatori, quindi devi prendere un allenatore di grande personalità, di grande carisma, di grande leader, e questo non può essere grosso. Questa è una scelta grave, ragazzi.
1: Sì.
3: È una scelta grave, molto grave, perché speriamo di rimettere tutto insieme, ma la scelta non è adeguata all'investimento che fai. Cioè, come se compri caviale, champagne, salmone e poi metti Luca Calamai a cucinare, no? E poi le figlie il cuoco bravo, perché se gli dai il materiale bravo, buono, poi devi avere il cuoco e ti fa un grande piatto. Secondo aspetto è il centrocampo. Cioè, è il centrocampo e non torna, ragazzi. Possiamo anche questo, so che l'avete sottolineato, De Lorenzo l'hai sottolineato, cioè il centrocampo non torna. Lasciate perdere Mandragora, leviamo Mandragora, che poi tanto succede sempre così nel calcio,
1: certo.
3: Ma leviamo Mandragora, va bene? Allora, te hai fino all'ultimo giorno di mercato hai inseguito Brozovic, Tosved e Torreira, e non ne figli nemmeno uno. Allora non torna, cioè o te hai perso tempo o avevi capito che ci sono degli errori, ma sono errori evidenti. Il centrocampo è scarso nei numeri e mal costruito, non c'è un leader, non c'è un uomo di personalità nel centrocampo. Mandragora, che non è un campione, per carità di Dio, ma è un uomo di personalità, è un punto di riferimento. Allora mi devi pigliare uno più forte, cioè tratti giocatori di livello non ne prendi nemmeno uno, il centrocampo è inadeguato, ti hai speso 150 milioni, ma il centrocampo è inadeguato a una squadra che nella quale hai speso 150 milioni. Questo non è un centrocampo da grande squadra, ragazzi, perché manca il regista, manca il grande imperditore, sono tutti un po' uguali, un po' diversi, ma manca soprattutto l'uomo che è il trascinatore in mezzo al campo, serve il leader tecnico, caratteriale. E quindi questi sono due errori gravi la cui responsabilità è di chi ha costruito questa squadra. Ora io mi auguro che almeno oggi parli,
1: cioè, ma io non me lo aspetto, Luca, ti dico,
3: perché rimanda di nuovo il Poeroma a parlare di a me Grosso mi fa teneretta, perché non è adeguato, è dentro una storia più grande di lui, non lo abbiamo capito, mi fa tenerezza, cioè vorrei aiutarlo in qualche modo, continuo a credere che rimarrà, ma lui saprà, lui inteso come Grosso, sì, che da stasera Paratici sta sicuramente cercando il piano B,
1: certo,
3: perché se non lo facesse sarebbe un pessimo dirigente. Allora lui non è un pessimo dirigente, lui si è sentito forse troppo bravo, cioè si sente troppo grande, ritorni nella nostra dimensione, abbassi, scenda un po' di livello, ma è chiaro che lui oggi va a pensare un piano B, perché io penso che bisogna andare fino a Napoli, d'accordo? Però poi venerdì a Venezia c'è già un passaggio importante.
1: Ma si scherza davvero, ragazzi. Ma che si scherza davvero, dai.
3: Che qui non è che stiamo raccontando. Noi se perso in due squadre con quale normalmente se non fai sei punti è un problema. Cioè se te non fai sei punti in casa con Frosinone e Torino, ma come puoi pensare di arrivare nei primi 6-7 del campionato?
1: No, ma come puoi pensare, Luca, di arrivare tra le prime 15 della Serie A?
3: Bravo, ma non esiste, no? Per cui è evidente che se nemmeno a Venezia c'hai una reazione, vedi qualcosa, ma e che succede? A Venezia che fai? Cioè di tutte queste tonnellate di soldi, di investimenti spesi, che cosa ci manca? In realtà si sono visti praticamente tutti. Chi manca? Ora vado a memoria, ma penso sono tutti in campo, chi prima e dopo.
1: Sì,
3: no?
1: Sì, li abbiamo visti tutti, sì.
3: No. Quindi
1: sì, ora Gonçalves poco.
3: Sì, ma comunque entra in campo anche lui.
1: Sì,
3: cioè,
1: sì.
3: Esatto, tutti, no? Non è che sono questi, sono tutti un po' tutti un pazzo impazzito, non è come un mosaico dove nessuno ha il posto suo, a cominciare dall'allenatore, ma se non parla nemmeno oggi chi fa a parlare? Cioè te
1: rimanda in Grosso.
3: Stare. Un'altra volta, a dire che cosa, poveromo.
1: No, ma io sono d'accordo con te, Luca.
3: Dai, via,
1: ma sono d'accordo con te.
3: Il calcio ha delle regole. Allora, il calcio ha delle regole. Paratici prende i soldi, è uno dei direttori sportivi più pagati d'Italia e d'Europa, giustamente, perché è bravo, e ora ci metti la faccia, ora ci devi mettere la faccia, l'hai fatta te questa squadra, l'ha scelto te questo allenatore, hai fatto 0 punti, hai preso 9 gol, hai fatti 1, hai perso 2 partite in casa in 2 squadre che costano un decimo di quello che hai speso te, ora ci devi mettere la faccia te.
1: Guarda, ma io mi spero di sbagliarmi, Luca, cioè spero, io ti dico la sensazione mia è che non lo vedremo.
3: Allora io faccio una dichiarazione a futura memoria: se non va nemmeno oggi, un altro grande errore, dopo non essere andato a Roma e dopo non essere andato nella partita, un altro che sarebbe un altro gravissimo errore. Ma io lo dico anche per rispetto del presidente, di quella splendida mamma, cioè lo rispetta anche di loro, gli hai fatto spendere 150 milioni, non riescono a vedere una partita di calcio, ma che roba è questa, dai? E l'hai spesi te, hai fatto tutto te, questo è tutto lui, cioè compreso, ragazzi, no, per far apparire che aveva speso meno di quello che in realtà ha speso, non ha fatto calcolare i soldi di Brescianini e Fabian.
1: Sì,
3: ma anche persino questo, ho visto persino questo in questi giorni, cioè far passare e che dicevesti no un'altra cosa, a parte tu eri già arrivato, ma poi qual è il problema? Cioè per far passare fatto solo meno 40 milioni, non lo so, dai, torna poco tutto, chiudo poi ditemi quello che volete, ma sì. Insomma io penso che almeno fino a Venezia lo devi reggere questo allenatore, perché
1: fino a Napoli o fino a Venezia?
3: Sì, io dico Venezia, Lorenzo, perché io nell'ipotesi in cui la Fiorentina perde anche Venezia, come fai a tenerlo?
1: No, certo, per me è già difficile tenerlo oggi, ti dico la verità.
3: No, ma oggi è complicato, però oggi puoi anche dire cerchiamo di diamogli un'altra opportunità. C'è, ha avuto la squadra quanto, 6 giorni fa, 5 giorni fa, diamogli ancora un'altra, ma anche perché poi c'è anche la Coppa Italia, ci devi stare aggrappato alla Coppa Italia, no? Dopo il Venezia, io dico Venezia, ma quello che è delicato è che lui, l'allenatore grosso, che già è in caos totale, che è già in difficoltà, tutto questo, lui sa benissimo che da oggi Paratici sta cercando un possibile sostituto, quindi se prima era debole e fragile, oggi va, è ancora più debole e fragile, ma è inevitabile. Tra l'altro non so nemmeno, può essere un allenatore libero, non ci voglio nemmeno, non lo so, però è evidente che oggi è una valutazione che te, uomo di calcio, non puoi farti totalmente, trovare totalmente impreparato.
2: A proposito di Grosso e del suo futuro, c'è chi come Matteo ci scrive: ma l'avete notato che Grosso ha salutato tutti, la curva e la tribuna? La sensazione è che anche lui possa magari fare delle riflessioni. Luca, poi tu hai fatto una metafora culinaria. Pierpaolo ti scrive: è inutile comprare aragosta e caviale a un pasticcere, come a dire che poi una rosa di questo tipo deve necessariamente essere messa nelle mani di un allenatore con un'esperienza e un curriculum diversi rispetto a quelli di Grosso.
3: Hai ragione, Chiara, perché non è una squadra semplice da allenare questa, perché Mastantuono non è un giocatore semplice da allenare, perché non ha il regista, perché la difesa, la difesa mi sembra problematica. Te hai fatto un nome, Lorenzo, parlando prima con Giorgetti, ma uno come Gosens sarebbe stato oro per questa squadra.
1: Esatto.
3: Uno dice: ma Gosens non è più quello, lascia perdere Gosens e inserisci piano il ragazzo. Qua, se poi il ragazzo dimostra strada facendo di essere più forte di Gosens, Gosens è il primo che lo aiuta a entrare. Cioè, questa è una squadra che ha fatto tutto il San Baradani, i due terzini sono João Mario, inadeguato per una squadra di livello, e un ragazzo che ha una partita in Serie A spagnola, una. C'è 150 milioni per questo?
1: Sì, sì. E senza centrocampo, perche tanto il giochino.
3: No, non c'ha il centrocampo.
1: Non esiste.
3: Il centrocampo è messo male.
1: Non esiste centrocampo. Non esiste.
3: Ragazzi, centrocampo, non hai un regista, a ta fa fatica perché gli hai fatto fare tutti i ruoli del mondo meno il suo. A ta, io rivedo un po' la confusione che si fece in Parigi, ti ricordi? Quando si mise a destra,
1: sì, sì.
3: Fa il terzino, poi si è fatto farne il terzino sinistro, sì. Perché insomma mi buttavano confusione. Ma a ta funziona se il centrocampo funziona se c'è la testa. E qui non c'è la testa, ragazzi. Non è stato preso un giocatore con quel tipo di personalità, con quel tipo di leadership. Ma te ne sentivi la necessità, perché se pensi a Brozovic e Torreira facendo delle offerte a un nome, vuol dire che te lo immagini e ti possa servire quel tipo di giocatore, no?
1: Sì.
3: E ora ti dico che forse se devo spendere soldi per Gonçalves l'avrei speso per un centrocampista.
1: Sì, sì, siamo perfettamente d'accordo. Luca, grazie mille.
3: Ciao.
1: E speriamo, guarda, spero di sentir Paratici tra poco, guarda.
3: Se non sbaglia.
1: Lo spero.
3: Se non sbaglia.
1: Me lo auguro.
3: Ciao.
1: Ciao Luca.
2: Ciao Luca.
1: Grazie a Luca Calamai. Qualche messaggio, poi andiamo a Tommaso Loreto.
2: Ciao a tutti, ve l'ho scritto giorni fa, purtroppo mi devo ripetere. Grosso come De Rossi o Gattuso, per citarne due, fanno gli allenatori in Serie A solo perché hanno vinto il Mondiale nel 2006, hanno la stampa nazionale a favore, solo nella primavera abbiamo un vero allenatore. Alessio da Scandicci, arrivare a 40 punti velocemente. Poi ci scrive anche Pietro: io un'altra annata come la scorsa non voglio più passarla, adesso devono mandare via l'allenatore. Guido: ci toccherà richiamare Vanoli. Paolo da Campi: se non si esonera adesso si va fuori anche in Coppa Italia. Homer suggerisce il nome di Thiago Motta, tanti fanno il nome di Antonio Conte e qualcuno ci manda anche dei meme nei quali col bat segnale si chiama Ballardini.
1: Perfetto.
2: Non è ancora però il periodo dell'anno di Ballardini,
1: no.
2: Di solito deve passare almeno
1: caldo.
2: Natale. Squadra sopravvalutata, campagna trasferimenti sopravvalutata, con tutti tutti gli elogi che avete fatto a Paratici e alla proprietà gli scorsi due mesi, io mi aspetto la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia. Questo ce lo scrive Simone.
1: Allora, siccome io non gliel'ho mai fatti e siccome te, Chiara, non gliel'hai mai fatti, lo sai chi glieli faceva gli elogi a Paratici e chi lo portava in alto sul piedistallo?
2: Chi abbiamo in collegamento ora?
1: Tommaso Loreto. Ciao Tommaso.
4: Mamma mia. Ciao.
1: Ciao. Si cerca di sorridere, guarda, però
4: che
1: è veramente tosta.
4: Quest'estate un giorno con le due persone con le quali ero in vacanza abbiamo preso le canoe e quando ce l'hanno consegnata, insomma, c'è anche chi ha detto ma io ho anche la patente nautica, figuriamoci, so benissimo cosa fare, dove andare. Ora, questa canoa era innottata, le era stato levato il tappo di sotto, quindi entrava l'acqua, quindi alla terza pagaiata ci sono state delle scene agghiaccianti, andate avanti dei minuti per provare a ripartire su sta canoa che imbarcava invece soltanto acqua. Ecco, mi ricorda molto il momento attuale.
2: Chi l'ha levato sto tappo, però, perché noi, Tommaso, stiamo cercando di capire, non lo so,
4: però lì per lì poi quando l'abbiamo riportata a riva abbiamo tutti notato e il tappo sotto non c'era. Come dire, evidentemente qui ci sono dei difetti di costruzione evidenti, ma anche chi dovrebbe pagaiare mi sembra ci stia capendo il giusto e comunque non mi rimangio che, come vi avevo detto nel collegamento, qualche modifica l'aveva data oltre il gol che è stato regalato dal portiere del Torino, però qualcosina, no? Sarà visto anche con gli esterni più larghi, con l'ingresso di Gnonto.
1: Ma dura 5 minuti a tempo la Fiorentina, Tommaso.
4: Il problema è che ci siamo sentiti più o meno a cavallo di quel momento e poi sei uscito dal campo, sei tornato al piccolo trotto, loro pescano il gol del vantaggio, il tiro da fuori, che è un'arma della quale noi abbiamo deciso di fare a meno, non si sa perché. E poi va in bambola, perché per me sul gol poi c'è veramente tutto il reparto a osservare e lo anticipo, per me anche De Gea che resta lì sulla linea eventualmente può anche tentare, no, di buttarsi, e quindi il problema c'è. Ho sentito Angelo, ho sentito Luca e so cos'altro aggiungere, tanto più se non ci vengono un po' a spiegare loro che tipo di problemi ci sono, perché ieri Grosso a ogni domanda ha risposto per 25 minuti con anche un ottimo vocabolario, forbito, buona costruzione dei periodi, ma sostanzialmente senza dire mai niente. E Paratici, ma anche Goretti, a parte di parlare del futuro, del nuovo ciclo, dei prossimi 4 anni, dell'obiettivo più generale, eccetera, eccetera, eccetera, ancora non ci hanno spiegato, va tutto bene, però perché dopo 270 minuti hai fatto un gol su errore del portiere avversario e ne hai presi 9, sei ultimo a 0 punti, la squadra ha paura, va in bambola, il centrocampo non esiste, nessuno costruisce, la fase difensiva è insufficiente e là davanti Pellegrino segna perché tira fuori, cioè ancora sti benedetti rifornimenti per Pellegrino di testa, io non ho visto un cross per Pellegrino, l'ho visto per Attà, ma non per Pellegrino, quindi poi ci spiegassero almeno, ma giusto per capire cosa fanno dal martedì al sabato, perché poi la domanda è anche di fronte a calciatori professionisti, perché sembrano buttati lì sui pratone delle cascine la domenica, perché sì, sono in campo, hanno delle posizioni, ma non c'è schemi, non c'è idee. Torino già un minimo più di ordine, forse è inguardabile anche il Torino, ripenso di nuovo al Frosinone che ti dimostra, e uno fa un lavoro estivo, lo imposta e poi i calciatori si passano il pallone tra di loro, quindi sia l'allenatore o siano loro non lo so. Per concludere, siccome in quei discorsi futuribili tanto belli da Lexio Magistralis di Paratici, perché lui parla solo quando è protagonista ma non in altre sedi, e anche di quello che ripete Goretti, ci spiegassero quando hanno intenzione di cominciare a costruire questa cultura nuova che dia vita a un nuovo ciclo, perché questa è la cultura solita, anzi quella dell'anno scorso: si va in campo, si va in bambola alle prime difficoltà e si riesce a perdere nonostante dal niente tu riesca a pescare il gol. Quindi sta cultura sicuramente pesa su Grosso, che in questo momento ha responsabilità, ma io mi ritrovo a farmi le domande di mesi fa: ma che fanno ai Viola Park dal martedì al venerdì? Che fanno? Ora c'era il centenario, c'è stata la serata di gala, la partita, ma allora...
2: Però la prima squadra, direttore, non ha preso parte.
4: Ho capito, ma evidentemente ha preso parte a qualcos'altro, perché non è che l'abbiamo preparata col coltello tra i denti oggi come invece dovevano. E peraltro mi viene da dire, non è che venissero, no, da un inciampo, venivano da uno 0-3 in casa o il Frosinone nella serata storia del centenario di fronte a tutte le leggende. Quindi forse poteva essere una settimana, immagino, postata diversamente. E invece no, perché poi ripeto, qui si va in bambola alle prime difficoltà. Primo tempo parti fortissimo perché i due più larghi creano l'occasionissima, poi non fai niente. Secondo tempo trovi pure il gol e ti basta il tiro di Mandragora da fuori per andare nei pazzi, dai, via. Speriamo qualcuno ci spieghi un po' più dettagliatamente cosa sta succedendo, perché se deve venire Grosso a fare monologhi anche un po' filosofici, è lunga già arrivare fino a venerdì, posto che credo non venga nemmeno presa in considerazione in questo momento la sostituzione.
1: Ma si vede di no, però vediamo insomma quello che succederà, anche perché per ora alle TV, che comunque l'inviato c'era oggi sulla grande TV che ha il 100% dei diritti della Serie A, appena staccato con la Fiorentina siamo andati giustamente su Inter Napoli, ma non ha parlato nessuno, non hanno una finestrella per far parlare qualcuno, non c'era. E in conferenza stampa non so se sia già arrivato oppure no, però vediamo insomma. Io non so cosa ne pensi, anche te Tommaso, sul fatto di Paratici che va a parlare, ma io non ci credo nemmeno se lo vedo.
4: Ma anche solo per questo benedetto tempo, che comunque io mi sento di dire un po' fino in ballo anche io, perché se tu mi chiedessi diretto, dici, che si fa, lo cambieresti oggi o no? Penso che ti risponderei no. Però il terzo indizio fa una prova, e questo è l'indizio di una squadra che mentalmente, caratterialmente, tatticamente e tecnicamente, almeno in proporzione alla qualità che dovrebbe avere, non c'è, e una spiegazione va fornita. Ora, se Grosso l'ha fornita a Paratici, suppongo di sì, perché comunque lo immagino quotidianamente a Viola Park, ci dice sempre, no, che viverebbe 24 ore su 24 di calcio, quindi immagino veda gli allenamenti, perché cioè va bene tutto, ma non, anche non avendo un tesserino a Coverciano, però sei tutti i giorni a bordo campo, li vedi allenare, faranno le partitelle, ti rendi conto come si stanno inserendo? Tipo io a tratti su Vieri qualcosina comincio a intravedere, e loro ancora di più ogni giorno, quindi avrà una spiegazione Paratici del perché non si fa un tiro in porta, perché non si fa un tiro in porta, non si è fatto un'azione. Un po' il secondo tempo, i 10 minuti con gli esterni e il cross di João Mario per il colpo di testa di Attà, ma poi di partenza i primi tempi di Roma, Frosinone e oggi non fai un tiro in porta, non c'è un'idea, non c'è niente, quindi suppongo che a Paratici Grosso stia spiegando il perché. Allora, siccome poi già oggi è partito il coro salta la panchina, beh, anche solo per difenderlo, secondo me qualcosina, una versione indorata, tanto sono bravissime a parlare senza dire niente al microfono, però anche come segnale di sostegno all'allenatore, secondo me ci sta, anche perché se non si presenta, e secondo me è sottinteso, è il primo ad avere dubbi, perché già ce lo siamo chiesti col Frosinone, te sapevi che un allenatore giovane se non parti bene può finire nel tritacarne, Beh, insomma, c'è bisogno che lo dica io quello che uno si aspetta faccia un dirigente. Se non lo fa, è lecito pensare sia già davvero molto dubbioso Paratici, anche perché, e concludo, se
1: ti fermo
4: ricordate...
1: Tommaso, poi, perché lo andiamo a sentire grosso.
4: Vai. Però se vi ricordate, in conferenza stampa, forse di presentazione, lui anticipò che la partenza sarebbe potuta essere sotto l'acqua, sotto la pioggia, che i fischi sarebbero potuti arrivare in avvio, e li anticipò. Bisognerà essere bravi e forti a ripartire sotto l'acqua. Quindi, caro direttore, esattamente come quando sei arrivato, c'è da rimettere la testa nel carro armato, però la sensazione è che qui siate ancora tutti a spasso fuori dal carro armato, compreso lei.
1: Lo ferma qualcuno, Tommaso Loreto? Ce la facciamo andare grosso?
4: Ho finito.
1: Vai con grosso.
5: Con Fabio Grosso, con Alessandro Troncone, con Antonio Di Gennaro, lo salutiamo. Buon pomeriggio.
6: Ciao, buon pomeriggio a voi.
5: Mister, dunque, lo abbiamo ripetuto già diverse volte, questa squadra è nuova, quasi totalmente, anzi forse totalmente, ha bisogno di tempo, tempo non ce n'è, soprattutto qui dopo quello che è successo l'anno scorso. Le chiedo subito se lei sente di avere ancora tempo, cioè sente ancora di poter lavorare per il tempo che ci vuole per costruire questa squadra.
6: Ma io sento che faccio l'allenatore e quindi mi rimetto alle decisioni di chi è sopra di me, quindi vado ad analizzare la partita, che è un peccato perderla questa partita, perché comunque tante cose sicuramente si potevano fare meglio, soprattutto la prima frazione. Poi, sbloccato il risultato, invece siamo entrati bene in gara, abbiamo avuto delle opportunità, purtroppo non ci sta girando nel verso giusto, al primo episodio non riusciamo a tenere le redini della gara, e sono tutte cose che ovviamente sapevo, immaginavo, che stanno venendo fuori. Avremmo voluto mascherarle un po' di più, non ci siamo riusciti, e ci dispiace molto, perché sicuramente questo è un ambiente che merita sicuramente risultati diversi da quelli che stiamo facendo noi. Abbiamo intrapreso un progetto, un percorso diverso, e ecco, peccato per non esserci ancora riusciti.
7: Allora, a livello tattico, primo tempo, solito modulo 4-3-3, la squadra pronti via, ha occasioni importanti, non fa gol, e poi magari si perde, magari ha un po' paura alle fragilità che parlavi la settimana scorsa. Secondo tempo anche il cambio di modulo, visto Attà che andava a prendere un po' Mandragora, la squadra si è espressa bene, ha fatto gol, anche un po' magari fortunoso, però poi poteva replicare, e lì che manca un po', diciamo, la cattiveria agonistica per chiudere le partite, per poi non andare in, diciamo così, non dico in confusione, ma in apprensione, una squadra che poi perde anche un po' di, appunto, le fragilità di compattezza di squadra.
6: Beh sì, una buona disamina, concordo. Il primo tempo doveva essere un po' più bravi a uscire con Nicolò, che era lì davanti alla difesa, ma non c'era bisogno. Uno dei tre centrocampisti avrebbe dovuto uscire sul loro play e andare a mettere un po' più di pressione. L'abbiamo fatto nella primissima fase, e poi non siamo stati più bravi a farlo, però non abbiamo concesso grandi occasioni, anzi all'inizio ne abbiamo avute una doppia molto clamorosa. Nella ripresa ho messo proprio un giocatore lì davanti, abbiamo fatto qualcosa di un pizzico diverso, abbiamo fatto meglio, siamo andati in vantaggio, abbiamo avuto l'occasione anche per raddoppiare, ho fatto una grande palla del portiere, e con poco purtroppo abbiamo compromesso una partita che secondo me non avremmo meritato di perdere. È un peccato, però questo è il calcio, e quindi ci prendiamo il bello e il meno bello che ci dà.
7: Ovviamente si lavora, adesso sono arrivati tutti, è finito il mercato, e si lavora cercando di trovare un 11, normale, c'è un organico importante con varie soluzioni, ma pensi di trovare un 11 che ti dia quella compattezza, quella capacità nelle due fasi di fare squadra per il tuo calcio, che insomma è sempre stato un calcio propositivo ma anche di compattezza?
6: Beh, quello è un obiettivo, ovviamente lontano, difficilissimo da raggiungere in poco tempo e dentro un campionato così difficile, però stiamo lavorando per cercare di riuscirci e continueremo a farlo.
7: Grazie.
5: Mister, lei conosce benissimo le curiosità del calcio, tutto quello che può accadere all'interno di una partita, e oggi è capitato che Mandragora decidesse questa partita, ne aveva parlato anche alla vigilia, poteva servire al centrocampo della Fiorentina, possiamo di poi, siamo tutti bravi naturalmente, però oggi è capitato questo e devo chiederglielo.
6: Ma l'ho già detto prima, pensare a quello che può essere non è, o quello che c'è o che manca, non serve a niente. Bravo lui, perché ha tirato fuori un bel gol. Peccato per noi, perché era il momento in cui avremmo dovuto provare ancora a stringere i denti con un po' più di forza, maturità e compattezza, e invece quel momento non l'abbiamo riconosciuto, perché ora che lo sto rivedendo ovviamente saremmo dovuti uscire un po' più aggressivi a evitare che questa palla andasse verso la porta. Peccato, ripeto, però questo è il calcio e come ho detto prima, ci prendiamo le cose belle e anche quelle meno belle.
5: Buon lavoro, mister. Buon lavoro.
1: Grazie. Allora, queste le parole di Grosso. Ci prendiamo le cose belle, vorrei sapere quali sono. Esatto. Non lo so, esordisce con Tommaso, con io faccio l'allenatore, le decisioni poi le prende chi sta sopra di me, quindi non è che sia serenissimo
8: No, e non è nemmeno troppo disposto a rivendicare quello che può essere il suo lavoro, come se accettasse la situazione sia questa. È un po' remissiva come posizione, ma più che non perché voglia essere cattivo io, ma perché la curva fa cattata o salta la panchina dopo tre partite. A me mi girerebbero, francamente, più che il calcese così, avrei cercato un po', non lo so, lì va capito anche quelli che possono essere gli equilibri interni, perché hai ragione anche te a dire che il suo rispondere deciderà chi è sopra di me è quasi una sorta, no, di suo vediamo, quasi capisse, ecco, arrivasse già oggi un esonero, e anche questo mi fa pensare, non lo so, se ci dovesse essere quel rapporto così stretto come immaginiamo, che l'ha lanciato lui alla primavera della Juve, dopo l'ha portato via a Firenze, probabilmente non parlerebbe così. Io a livello di spiegazioni sulla partita non ho capito.
2: Cioè, no, sono molto arrabbiati, Tommaso, anche gli ascoltatori.
8: Ecco, sì, è una risposta, sì, è bravo a triplare, a usare i termini giusti, senza voler infierire, perché come dice Luca, anch'io tenerezza no, ma lo vedo in grande difficoltà, però mi viene da dire che ha un futuro come talent a Sky nei commenti, ecco, perché usa le parole bene di su e di giù, ma non si è capito perché non si fa un tiro in porta, perché sugli esterni non ci si andava nel primo tempo, perché Pellegrino ha abbandonato a se stesso questo centrocampo, che idee aveva. Che io per esempio poi Ulaissa è fatto male, ma non ho capito com'è considerato quello che deve fare Ulaissa, tant'è vero che poi alla fine secondo me è andata paradossalmente meglio con due soli uomini, cioè indurre Fagioli nel secondo tempo. Questo mi aspetterei ci spiegasse, e invece questo non ce l'ha spiegato. Anche il cambiamento nel secondo tempo con due esterni più di ruolo rispetto a Mastantuono, e ora magari questa domanda non è stata fatta, verrà fuori in sala stampa, però vorrei dettagli un po' più chiari e specifici, ecco, della partita e non riferimenti generici.
2: Sai che molti, Tommaso, dando un'occhiata ai tanti messaggi che arrivano al 348-7513-933, hanno percepito una sorta di resa da parte di Grosso, tra chi sottolinea come stia manifestando malcontento nei confronti del mercato, c'è anche chi dice puzzano di ciao ciao, e qualcun altro dice dalle parole di Grosso si capisce che ha chiesto l'esonero, mi sembra una conferenza da dimissioni, erano Floriano e Marco. Chiude questo treno di messaggi Gabriele il cinefilo, che ci strappa una risata perché ci scrive: questa volta che partita t'ha visto, è solo per Grosso e non per il direttore Tommaso Loretto.
8: No, ma te l'ho detto, non ho nulla da aggiungere, anche a me è parso molto remissivo. Poi se ci sia addirittura dietro una roba del genere credo di no, però è preoccupante la situazione, anche perché appunto vedi un allenatore in difficoltà, che poi il succo vero è che in questo momento non ti trasmette, come dire, la percezione che sappia cosa fare,
2: no.
8: E questo è l'aspetto più preoccupante, cioè l'idea è lui per primo osservi questa squadra in campo e sappia dove mettere le mani, e quello però con tutti bene l'abbiamo capito che non sa dove mettere le mani, qui ci serve qualcuno che metta le mani il prima possibile, ci vorrebbe un amico meccanico, come direbbe il maestro Lucio. regolando il motore, alzandolo un po', eccetera, eccetera. Giusto Di Benedetto, sei attento.
1: Giustissimo, sai, giustissimo, sono attento. Guarda, stavo appena mandando sul gruppo per far metterlo sul sito, ma lo diciamo anche noi, che il Torino ha postato una foto di Rolando Mandragora con il premio di migliore in campo della Serie A, della Lega Serie A, con scritto prima partita, primo MVP, e quindi è giusto anche sottolineare questa cosa.
8: Vabbè, ma questo tanto è odiato, a Firenze è sempre stato l'emblema della mediocrità. Poi capisco cosa diceva Pietro Lazzarini sul fronte della famiglia e della gestione, in questo gli do assolutamente ragione, non ho mai capito perché è sempre rimasto sull'anima a tutti Mandragora, e anche perché non si è mai voluto prendere come oggettivi determinati numeri che quantomeno ti testimoniavano la sua importanza. Poi sicuramente non un titolare, però è un centrocampista che segna perché ha un bel tiro. E quindi francamente, perché sia stato proprio buttato fuori, perché la sensazione è che sia stato buttato fuori, non... poi chiaro, viene il Torino, le pretendenti le trovi, però come Gosens io credo Mandragora sarebbe rimasto molto volentieri, e non so come sta Gosens, se hanno deciso sul piano fisico che fosse ormai sul viale del tramonto, però forse per ambientare Valdepeñas con un pochino più di tempo e non dargli troppa pressione, un vecchio saggio dietro come Gosens, magari da far giocare anche titolare nelle prime giornate, poteva essere pensata bene.
1: No, ma poi comunque sia, scusa, ha preso tre terzini a destra e una a sinistra, giusto, no? Mi sembra giusto, mi sembra che i calcoli tornino. Aspetta Tommaso, c'è Claudia al telefono, ciao Claudia.
9: Ciao, vi saluto, dico buonasera, ma non c'è proprio niente di buono. Il problema è grosso, non è un eufemismo, rispetto all'anno scorso io sono ancora più preoccupata, perché l'anno scorso si era intravesa una strada, quest'anno un'altra, sembrava che diciamo, tutto quello che avevamo fatto andasse nella direzione giusta, in realtà ci ritroviamo con una bella raccolta di figurine che con uomini che non hanno coraggio, ed è cominciare dall'allenatore. Abbiamo perso tutti quei giocatori tipo Gosens, Mandragora, che diciamo combattevano, invece adesso vedo delle belle figurine che stanno lì, che neanche sono poi così incisivi, che sbagliano anche dei gol facili, quindi spero di sbagliarmi, ma la vedo veramente difficile, anche perché pure mandandolo via a questo punto chi prendi? Ci vorrebbe uno alla Conte, ma viene Conte in questa situazione?
1: Conte non viene. Comunque Claudia, ti rispondiamo, grazie per aver chiamato, buona serata.
9: Vi saluto, ciao ciao.
1: Ma Tommaso, cominciamo a fare anche noi, dai, dei nomi su quelli che potrebbero essere.
2: Marco il Pecora da casa ti chiede, chi preferiresti tra Palladino e Vanoli? Io ho già risposto, io mi prendo un anno sabbatico.
1: No, io voglio io voglio Palladino, ve lo dico.
2: Io ho preso l'anno sabbatico.
1: Io voglio Palladino, sì, lo voglio, per il riscatto, perché mi farà ricredere, voglio Palladino. Allora io ti dico... La cosa più sbagliata da poter fare, che comunque sia nel paraticismo potrebbe essere quella veramente più probabile, è Thiago Motta.
2: Molti perché ci allora, mandano la foto e il nome di
1: perché
2: Thiago
1: lì
2: Motta.
1: Allora si va su Thiago Motta, un altro scienziato, e allora finirebbe tutto in un disastro totale per quello che mi riguarda. Però c'è anche lui come nome, non perché non sia buono Thiago Motta, ci mancherebbe altro, ma il momento non credo sia il migliore per prendere Thiago
2: Qualcuno
1: Motta.
2: Qualcuno suggerisce Baldini.
1: Tommaso, vai.
8: Silvio Baldini sarebbe un bel passaggio, ma non credo possa andare Paratici a chiamare Silvio Baldini, d'accordissimo su Thiago Motta, ma colpito, sono fatto mente locale, in effetti Palladino era spasso, e dal canto suo figurarsi se magari non è lui a inviare segnali direzione Firenze, però non lo so.
2: Paolo Sosa è un altro nome che viene fatto, al di là di Andrea Zoli, che ovviamente sarebbe la soluzione interna,
1: no,
2: diciamo.
1: Zoli, no, dai.
8: Paolo Sosa
4: gli chiude il primo allenamento, non glielo fa vedere, Parafici secondo me sfonda le recinzioni. Se li vedo poco, ecco, per quella è l'idea che mi sto un po' facendo, ma giustamente, insomma, ce l'ha detto lui, che anzi tra un po' acquistare e vendere i calciatori è l'ultimo dei compiti del direttore sportivo, dalla costruzione della cultura, mettere le persone giuste al posto giusto, fare overperformare i calciatori, quindi uno che accentra molto su di sé i vari compiti, i vari ruoli dell'allenatore come Paolo Sousa, non lo so. Guarda che è abbattuta, invece un palladino potrebbe anche starci.
1: Sì.
4: Thiago Motta.
1: Carro palladino.
2: Io l'ho dichiarato, anno sabbatico.
1: Carro palladino. Il carro
4: però
1: palladino.
4: Secondo me, in caso, in pull, resta Thiago Motta.
1: Certo, non per certo, figuriamoci.
4: Provi a dargli questi giocatori qui a uno che in teoria no? Prova a dar vita nuovamente a...
2: Ma chiediamo il gioco e parliamo di palladino.
1: Palladino. Io voglio
2: e allora
1: palladino.
2: Chiediamo i punti.
1: I punti.
2: Sui punti posso essere d'accordo. Guarda, se si chiede il gioco e si chiama palladino, allora il problema
1: è molto. Il gioco, Chiara, purtroppo dobbiamo rimandare al prossimo anno. Perché anche quest'anno bisogna fare punti per salvarsi. Ve lo dico sinceramente. Fabrizio, oh, ciao io. Fabrizio, aspetta Tommaso, ciao Fabrizio.
10: Dai. Ciao, buongiorno.
1: Ciao.
10: Allora, io ho scritto un bellissimo articolo che vi vorrei mandare sul nostro, io ho soprannominato Parade 2.0 o il Marchese del Grillo, Paratici, nel senso che è venuto qui, ha distrutto tutto quello che si poteva distruggere, dando anche il cambio dell'allenatore delle giornate, tra l'altro la Loppa sta facendo benissimo nel Modena, ed è un ottimo allenatore, ha distrutto tutta la squadra, ci vuole insegnare come si fanno le società di calcio, come si gestiscono, però non ci ha dato prova di tutto ciò. L'unica prova che ci ha dato è che nel Tottenham le ultime due stagioni è arrivato ultimo, penultimo, terzo, ultimo, quarto, ultimo, insomma una cosa del genere, e nella Juventus non ci sembrava avesse fatto chissà quali risultati per mezzo del suo scouting, per cui lui ce l'ha venduta, noi l'abbiamo comprata, ma sinceramente i dubbi sono tanti, perché fare una squadra, decidere di fare una squadra come l'ha fatta lui, partendo da lui e non dall'allenatore, ed è un modello che mi pare non sia vincente, perché il Como e altre realtà dimostrano il contrario. Mi sembra che sia venuti con gli onori di risultati che lui non ha mai dimostrato. Noi in buona fede ci abbiamo creduto, ma credo veramente che ci siano grossi problemi quest'anno. E la soluzione per me invece è l'allenatore dell'anno scorso, perché sa ormai la piazza, conosce il problema e lo volete riaffrontare. Quindi questo è quanto. Grazie.
1: Grazie Fabrizio.
2: Fabrizio.
1: Tommaso?
4: Beh, purtroppo queste tre giornate e questi zero punti in classifica sono paurosamente simili a quello che era un po' il ruolino di marcia anche del Tottenham, e quindi è chiaro in questo momento una partenza così non fa certo buona pubblicità nemmeno a Paratici. Io però fatico un po' a dar già giudizi definitivi. È chiaro che, ripeto, come per Grosso, anche per Paratici i tre indizi fanno una prova, e sul discorso dei terzini lo dicevamo prima, c'è qualcosa che non torna. Sul centrocampo mi basta ripetere i concetti di Luca, e ne cercavi alla fine quasi tre, anzi tre, da Brozovic a Torreira, partire a Torsved, tutti con caratteristiche di un certo tipo, non ne hai preso uno, ne hai fatto uscire quello che aveva più gol in canna, quindi boh, anche lì il progetto, non dico che scricchiola, però comincia a dare primi segni di qualche, no, diciamo la vernice non è perfetta, nonostante sia il progetto nuovo. Ora in attacco c'è da dare un po' di tempo, perché Gonçalves, Gnonto, Ngie sono arrivati soltanto ora. Ngie tutto sommato qualcosina fa intravedere, Gonçalves ancora non abbiamo visto niente, anche se oggi non è stata una gran giornata, io continuo a pensare Mastantuono possa avere delle doti, là davanti Pellegrino e Beto, vediamo cosa viene fuori dai due, quindi vedo meno crepe in attacco, certo a centrocampo in difesa qualche crepa comincia a emergere, e bisognerebbe, appunto, torno a ripetermi, ci spiegasse anche Parafici come mai dopo appena tre giornate si intravede già qualche crepa.
1: Allora, saluto la Chiara.
2: Ciao, ciao Lorenzo, che è qui ciao da al direttore, ieri, ciao alla Sara,
1: da ieri
2: e
1: sera
2: ciao a
1: in
2: tutti.
1: Diretta, quindi la lasciamo andare.
4: Bye ciao, Chiara. Chiara, bye bye Chiara.
1: Ciao Chiara,
2: ciao,
1: grazie. E Tommaso, si fa le pagelle?
4: Ciao,
1: che mentre aspettiamo la conferenza di Grosso?
4: C'è.
1: Vai.
4: Allora, alla fine, guarda, non con verve polemica, però mi ha fatto piacere la parata di De Gea nel primo tempo, guarda caso, proprio su Mandragora, per dire, vedi, sono state le critiche in avvio, e invece lui ha risposto. E devo dire che, ma te l'ho già anticipato, il tiro dell'1-1 di Mandragora probabilmente è tanta roba arrivarlo a prendere, però secondo me su un cross dalla destra a quel modo io butto tutti dentro come responsabilità, questo ve lo anticipo, e quindi anche lui, che secondo me resta un po' sulla linea a osservare, dice ma è il suo modo di parare, si sa, ho capito, ma una volta ogni tanto un'eccezione la può anche trovare, era un cross basso, li provi secondo me a smanacciare. Comunque 5,5 che è più o meno il voto generale in difesa. João Mario, secondo me qualcosina aveva fatto intravedere anche soprattutto nel secondo tempo, il cross per Attà, un paio di chiusure, una su Belgali, problema che poi sul gol è in pieno ritardo su Adams, 5,5, 5,5 ai due centrali, perché comunque vai a perdere una partita in rimonta, il Torino alla fine proprio con quell'azione è passato da sinistra a destra e poi nuovamente a sinistra con un pallone che ha preso di sorpresa tutte e due centrali, su Bieri fra l'altro c'è anche qualche palla persa nel finale ad aggravare, quindi 5,5 entrambi, secondo me il peggiore dietro è Valdepeñas e basta, voglio dire, pensare all'azione del gol dove perde l'uomo, ma le incertezze erano già abbastanza evidenti nel corso della partita. E centrocampo, ve l'ho detto subito, primo collegamento nel primo tempo, per me non esisteva, e quindi è un 5 diffuso, un 5 per Fagioli, che ha giusto un tiro alto sopra la traversa, un buon avvio di secondo tempo, ma un po' come tutta la squadra non è durato oltre un quarto d'ora, quindi 5 Fagioli. Ulai è senza voto perché alla fine gioca 20 minuti, ma non è che avesse toccato troppi palloni a mio modesto avviso. Indurre è un 5 pieno, oggi non lo si vede nemmeno provare a arrivare al tiro o proporsi dentro l'area, quindi anche molto poco intraprendente, e Brescianini recupera i primissimi palloni, poi lentamente esce proprio dalla manovra, tant'è vero il Grosso lo tiene fuori nel corso del secondo tempo. Andando invece ai reparti un po' offensivi, detto che Ndura aveva preso il posto di Ulai, Attà prende il posto di Brescianini. Secondo me qualcosina di positivo si è intravisto in Attà, poi mi si dirà che poteva essere più incisivo sotto porta, è vero, però la girata di testa non era male e lì è molto bravo il portiere. Io oggi per chi subentra sono abbastanza generoso e quindi gli do la sufficienza ad Attà, perché poi come del resto Ognonto a un altro al quale ho dato il 6, le uniche scosse sono arrivate proprio per i subentranti nel corso del secondo tempo, quindi Attà 6, Ognonto 6, ma Santuono è da 5,5 invece, perché poi sì, l'occasione in avvio, poi si vede poco e mi dà l'idea che prosegua su questa strada secondo la quale si accentra un po' troppo e non è esattamente quel che vuole Grosso, poi sentiremo se lo spiegherà, ma per me la sua idea è stata proprio quella di avere un uomo più sulla fascia come Ognonto. Pellegrino è da 6,5, oggi è generoso e ha premiato con il gol, va da sé che c'è di mezzo la responsabilità del portiere del Torino. Beto è all'esordio e forse si poteva essere più severi, palloni pochi, fisicamente si farà valere, tecnicamente lo conosciamo, io di tenerlo sotto il 6 non me la sono sentita, però ecco, non è che sia stato un cambio che ha cambiato troppo la squadra, e in GE per quel che vi dicevo ha fatto intravedere la sufficienza, la porta a casa. è chiaro, insomma, il peggiore oggi non può che essere l'allenatore, che nonostante quel passaggio d'inizio secondo tempo alla fine un po' avesse pagato anche l'essere andati a tre dietro a Pellegrino, in generale però questa squadra ancora non esiste, e io sono il primo a dargli tempo, ma sono anche il primo a dire che non si è capito cosa stiamo facendo dal 10 di luglio ad oggi, per questo motivo 4 e mezzo.
1: Benissimo Tommaso. Non credo ci sia altro da aggiungere, tanto Paratici non parlerà adesso, mandiamo la conferenza stampa di Grosso.
4: No,
1: ma figuriamoci.
4: Però è particolare questa cosa.
1: Allora, nell'incontro, quello che si fece al Viola Park, non so se ti ricordi, quello quando ci disse che non potevamo pensare la Fiorentina potesse vincere 3 partite di fila, e poi puntualmente la Fiorentina vinse 3 partite di fila, ci disse molto candidamente che non fa parte del suo pensiero quello di parlare dopo una partita, a meno che non ci sia qualcosa di clamoroso. Lui non credo ritenga clamoroso il fatto che la Fiorentina abbia fatto 0 punti in 3 partite e abbia preso 9 gol e fatti 1, quindi non parlerà, ecco.
4: Beh, ai miei occhi, ma non stavolta, guarda, né per noi né per i tifosi, ai miei occhi è particolare nei confronti di un allenatore che hai scelto e che sì, ha gavetta e curriculum perché ha allenato tanto, ma su un palco stile Fiorentina dopo un mercato da fate voi quanti milioni, tanti, comunque più di 130, secondo me 2 paroline di sostegno non sarebbero guastate. Faccio a lui.
1: Perfetto Tommaso, grazie mille, come sempre.
4: A domani.
1: Grazie.
4: Ciao.
1: Grazie a Tommaso Loreto. Allora, come promesso, andiamo ad ascoltare la conferenza stampa di Fabio Grosso, che ha parlato così dopo la sconfitta per 2-1 in casa contro il Torino.
11: Ciao Denise, io le chiedo subito, la città l'ha esonerata, parliamoci chiaro, non la vuole sulla panchina, per cui io le chiedo una replica, perché è raro vedere la terza giornata una piazza che prende una decisione di questo tipo, e quanto la amareggia. Grazie.
12: Ma no, siamo dispiaciuti perché ovviamente questa non era la partenza che volevamo, siamo dispiaciuti perché questa partita potevamo non perderla e non lasciarla andare come l'abbiamo lasciata andare. Lo stadio ci ha aiutato, abbiamo fatto un primo tempo un po' faticoso dopo l'azione iniziale clamorosa che abbiamo avuto, non siamo riusciti a concretizzarla, poi abbiamo fatto fatica nelle distanze, andare a aggredire gli avversari. Nella ripresa invece abbiamo fatto meglio, anche grazie al gol un pizzico fortuito che abbiamo trovato, però poi abbiamo sciolto un po' le briglie, abbiamo costruito anche delle opportunità, anche una clamorosa per raddoppiare, non ci siamo riusciti, merito di una grande parata del portiere, e poi purtroppo con troppa facilità abbiamo lasciato andare la partita, abbiamo preso un gol che avremmo potuto evitare, abbiamo preso il secondo che anche quello potevamo tranquillamente evitare. Peccato, ci dispiace, però insomma, per quanto riguarda il resto io faccio l'allenatore e lo provo a fare al meglio, quindi altre cose purtroppo non possono dipendere da me, non dipendono da me, e quindi non ci perdo le energie per pensare o per provare a capire, quindi amareggiato sicuramente per la partita e ci riproveremo la prossima.
13: Sardelli.
14: Salve. Io le chiedo della reazione della squadra alle difficoltà, perché io ho l'impressione che al primo tempo siete in difficoltà e la squadra resta in difficoltà, poi vi stappate e giocate, prendete gol e il Torino ha fatto alla fine un quarto d'ora di melina, perché nella difficoltà la squadra ancora non so se è carattere, leadership, personalità, però ecco, nelle difficoltà è una squadra che non reagisce. Questo.
12: Ci sono delle cose che vanno costruite, perché le cose non arrivano da sole, ci sono delle cose che necessitano tempo, però io ovviamente sono il responsabile tecnico di questa squadra, mi prendo le responsabilità e me le prendo molto volentieri perché sono abituato a fare così. Ci dispiace, lo ripeto, perché comunque questa è una piazza, questo è un ambiente che merita qualcosa di diverso da questa partenza, poi possiamo parlare di progetti, percorsi e via dicendo, però ovviamente questa è una squadra, è una piazza che vuole tornare ad essere protagonista, noi abbiamo immaginato di poterlo fare, però ovviamente con questa partenza sicuramente non abbiamo messo delle basi forti per poi appoggiare il resto.
13: Della Valle. Ciao, io volevo chiederti, dopo 3 partite, 9 gol subiti e 1 segnato, cominci ad essere preoccupato? Ovvio che la squadra è nuova e tutto quanto, tu sei nuovo, ma c'è un po' di preoccupazione?
15: Ma io, tra virgolette, ero preoccupato prima, sono preoccupato dopo, sono preoccupazioni, sono pensieri che ti vengono quando partecipi a un campionato tanto difficile, ti vengono quando comunque decidi di prendere una sfida molto molto difficile che necessita di tempo, però ovviamente, come detto prima, parlare di tempo o di percorso non ha senso, è importante capire che questo tipo di partite, questa partita di oggi, noi avevamo le qualità per, soprattutto per come si era messa, per tenerla e portarla fino in fondo come eravamo stati bravi a incanalarla. Delle piccole leggerezze purtroppo non ce l'hanno permesso e questa delusione ovviamente si aggiunge alle prime due che abbiamo già subito e dato alla nostra gente, e quindi ovviamente c'è delusione fuori, ma c'è tanta delusione anche dentro, e da lì si deve ripartire per cercare di continuare a fare il meglio.
16: Meini,

0: questo sport è sapersi prendere le soddisfazioni che arrivano, ma anche saper assorbire le delusioni che ci sono. Quindi l'ho sempre fatto nella mia carriera e continuo a farlo nel ruolo che ho, di responsabile tecnico della prima squadra e quindi di responsabile di questo inizio sicuramente non bello. Sono rientrato, ho dato la mano a tutti i ragazzi perché avevano dato tutto in campo, ovviamente per ora ancora non si vede in tanti momenti perché non riusciamo a darlo nella maniera giusta in tante situazioni, però ho visto ragazzi che hanno dato veramente tutto quello che avevano per cercare di portare a casa la partita. Determinate situazioni, determinate letture non ci hanno permesso di farlo, poi dietro non si torna, purtroppo possono essere solo esperienze che riguardano il futuro e quindi guardiamo avanti sempre provando a essere positivi.
1: Sì, salve mister. Io le chiedo se alla luce delle tensioni che si sono venute a creare anche con la piazza, con l'ambiente, se si aspettava una presa di posizione, una difesa ai microfoni pubblici anche da parte del direttore sportivo Paratici.
0: Ma non casco nei giochini vari, io ho analizzato la partita, ho detto quello che penso della partita e non mi dilungo troppo extra perché ovviamente dopo una giornata così che si somma alle prime due giornate di campionato, ovviamente qualsiasi cosa si dice può essere interpretata nella maniera sbagliata, quindi mi soffermo a quello che ho detto. Penso di aver analizzato la partita con grande lucidità, sono il primo ad essere deluso che questa situazione ancora non sia sbloccata purtroppo, però come ho detto prima, il calcio ti può riservare delle cose belle e delle cose meno belle e devi essere bravo a saper assorbire entrambe mantenendo i piedi ben saldi a terra.
2: Ultime due.
3: Salve mister, vado un po' più sul tecnico, sulle scelte. Intanto le chiedo, dato che lei ha fatto una scelta, quello di cercare di attaccare lo spazio e di aspettare l'avversario per dare un quasi buon contropiede, Pellegrino è il giocatore giusto per questo, perché sembra quasi che per questo tipo di gioco sulla velocità, sugli spazi, sull'attacco sia meglio Beto. E poi voglio chiedere di Mandragora, ma non del giocatore in sé. Una settimana fa Mandragora giocava nella Fiorentina e anche lui aveva grandi difficoltà, ha giocato col Frosinone e quando è entrato era spaesato anche lui. Oggi sembra tutt'altro giocatore, quindi la domanda è: sta pensando di cambiare anche il sistema di gioco per valorizzare i giocatori che si hanno? Perché sembra quasi che non è colpa dei giocatori, proprio ci sono dei problemi strutturali seri.
0: Abbiamo tempo per con più lucidità di quanto già provato a usare, abbiamo tempo per pensare a quelle che possono essere varie evoluzioni. Sicuramente a partire dal primo tempo hai fatto una riflessione giusta per quanto riguarda l'attaccante, però in mezzo al campo eravamo partiti con Fagioli e Ulai, quindi avremmo potuto fare molto meglio anche la fase di possesso. E poi ci sono momenti della gara in cui ti senti a tuo agio e in grado di uscirci, altri momenti in cui un po' ti inibisci e non riesci a tirare fuori tutte le tue qualità. Mi prendo delle cose positive che ci sono state, ovviamente rimangono tutte le cose negative che ci sono e le conosco molto bene, faccio parte di questo ambiente da tanto tempo, quindi conosco tutte le dinamiche che ci sono, però si guarda avanti, si prova a lavorare cercando di trovare la soluzione migliore che possa sicuramente dare soddisfazioni diverse rispetto a quelle che abbiamo avuto fino adesso.
2: Generani.
4: Grazie. Passere mister, senta, lei ce la sta mettendo tutta, su questo non c'è dubbio, però la Fiorentina per me è quello che va fuori, non gioca, la Fiorentina non pressa e secondo me non corre, no? Allora io le chiedo se può rispondere a queste tre impressioni, tanto se la condivido o no, perché oggi parlare di preparazione atletica mi viene anche un po' da sorridere, che siamo all'inizio dell'anno, sarebbe clamoroso la Fiorentina non avesse benzina. Pressare credo sia una scelta sua, tattica, legittima per carità, però la Fiorentina forse è l'unica squadra di Serie A che non pressa. E giocare purtroppo non sviluppa ancora una manovra, sono passati due mesi. Ecco, lei che pensa di tutto questo? Pensa davvero di avere in mano lo strumento per risolvere tutto questo oppure no?
0: Sicuramente poi quando le cose non vanno come devono andare si scoprono tutte le cose negative che a tratti le gare si vedono, perché in determinati tratti della partita forse, perché non ci ho fatto tanto caso, avremmo potuto dire queste cose anche degli avversari, perché nella seconda parte, nel secondo tempo, quando abbiamo sbloccato la gara, comunque siamo venuti fuori, siamo andati in avanti, abbiamo giocato nel centrocampo loro, abbiamo creato qualche opportunità. Poi ovviamente nella negatività, soprattutto questa, siamo un gruppo che non riesce a tenere

0: le redini della gara, non riesce a riconoscere i momenti della gara. In questo bisogna fare tanti passi avanti sicuramente, come in tante altre cose che tu hai elencato. Lavoreremo per provarci, la strada è lunga, molto lunga, perché poi se si vanno ad analizzare bene le cose ci si accorge che comunque siamo un cantiere, siamo un cantiere aperto, siamo entrati dei ragazzi che ho visto pochi giorni fa, avremmo potuto continuare a sbriscerare anche altre situazioni tecnico-tattiche, però poi dopo una partita del genere, dopo un risultato così e dopo una partenza così, poi diventa abbastanza superfluo farlo, quindi mi soffermo su quello che ho detto. Sappiamo che tutto quello che abbiamo intorno merita molto di più di quello che stiamo facendo e dobbiamo velocemente provare a metterci in carreggiata per riuscire ad ottenerlo.
1: Grazie
0: a voi.
2: Allora, queste le parole di Fabio Grosso che abbiamo sentito appunto snocciolare anche quelle che sono le sue considerazioni sulla partita, in attesa appunto di sapere che cosa, se e quando la Fiorentina intenderà dire qualcosa. Però da quello che ci risulta in questo momento, la posizione di Fabio Grosso in questo momento non dovrebbe essere in bilico. Noi siamo arrivati alla fine di questa nostra diretta, dove vi abbiamo raccontato purtroppo la terza sconfitta stagionale della Fiorentina in campionato contro il Torino per 2-1. Adesso andranno chiaramente le repliche di questo post partita, poi alle 21 ci sarà come sempre ogni sabato Extra Viola, quindi appuntamento alle 21 con le dirette di Radio Firenze Viola. Da Lorenzo Di Benedetto, buon proseguimento di serata.
3: Radio Firenze Viola.
4: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza

0: 1987.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.

0: Firenze Viola. Buon pomeriggio dalla redazione.
1: In apertura al caso del femminicidio in A1, Meloni e Schlein sostengono il papà di Lorena Isceri, la donna di 45 anni di Squinzano uccisa dall'ex compagno Federico Vella che l'ha lanciata giù dal viadotto dell'autostrada A1 giovedì 3 settembre. L'uomo aveva chiesto aiuto alle istituzioni e loro hanno risposto. La premier Giorgia Meloni e la leader del PDL Schlein hanno scritto dei messaggi via social sostenendo l'uomo che in un recente videomessaggio si era definito un padre distrutto. Comune la risposta di Meloni e Schlein: fare la nostra parte.
2: Dall'estero, prima visita nella capitale ucraina per gli inviati USA Witkoff e Kushner dopo oltre 3 ore di colloqui ieri a Mosca con Putin. La Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace, mentre il Cremlino definisce negoziati estremamente franchi. Il presidente russo avrebbe ribadito la necessità di affrontare quelle che Mosca definisce le cause profonde del conflitto. Intanto, nonostante la tregua di 72 ore sulle capitali in coincidenza della missione diplomatica, la notte è stata di fuoco nella regione di Zaporizhia. 54 insediamenti colpiti, un morto e 25 feriti. Droni ucraini hanno invece colpito una raffineria russa a Ryazanna.
1: Sull'altro fronte, almeno 4 persone sono morte nei raid israeliani nel sud del Libano, secondo il Ministero della Salute di Beirut. Il bilancio parla anche di circa 20 feriti, tra cui donne e bambini. Israele ha rivendicato i raid, spiegando che sono una risposta al lancio di 2 droni di Hezbollah contro i militari dell'IDF e annuncia che continuerà a operare nella zona di sicurezza.
2: 2 giovani di 25 e 28 anni sono morti in un incidente a Val Greghentino, nel Lecchese. Viaggiavano su una BMW serie 1 finita fuori controllo e schiantatasi contro un edificio. A Medole, nel Mantovano, morto un uomo di 35 anni, Marco Bianchini. L'auto, dopo un sorpasso, è uscita di strada e si è ribaltata. L'uomo è rimasto schiacciato sotto il veicolo ed è deceduto. In entrambi i casi sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica.
1: Ultima giornata del forum di Cernobbio, dedicata alle prospettive dell'Italia e al confronto con le opposizioni. Alla sessione partecipano Angelo Bonelli, Matteo Renzi e Elly Schlein, con Giuseppe Conte collegato. Conte rilancia il lavoro comune su politiche del lavoro, ambiente e conflitto di interessi. Sulla politica estera ribadisce il no all'escalation militare e critica gli impegni sulla spesa per gli armamenti. Al centro della giornata anche energia, infrastrutture e competitività, con gli interventi di diversi ministri. Focus sul lavoro e sulle opportunità per i giovani con Marina Calderone e Renato Brunetta. La chiusura del forum è affidata al ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.
2: Lo sport: Italia e Turchia si giocano la finale dei campionati europei femminili di volley. Le azzurre di Velasco, dopo aver battuto 3-1 la Polonia in semifinale, dovranno affrontare le padrone di casa che hanno sconfitto 3-0 la Serbia per il titolo di campionesse continentali. Ci si attende un clima infuocato a Istanbul per la sfida in programma dalle 18.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
4: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
3: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
4: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
5: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
4: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
6: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
7: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
8: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
9: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
10: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
11: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
10: Si parte, il problema è che non so se si arriva.
12: Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.

0: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
2: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
3: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
2: Che giornata.
1: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
2: Luciana Magistrato
3: e Tommaso Borghini.
4: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
5: Radio Firenze Viola.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei

0: 10:03, la voce di Francesco Benvenuti, tutti voi al 3487513933, 0557771171, Alessandro Di Nardo in regia che come sempre ha facoltà di parole, quindi ciao!
1: Ciao!
0: Grandi parole, grandi esclusive e grandi brividi in questa domenica. Una domenica di riflessioni, una domenica di commenti, una domenica anche di analisi accese dopo la terza sconfitta consecutiva della Fiorentina in campionato, la seconda in casa 2-1 con il Torino, che prima del fischio d'inizio era insieme alla Fiorentina una delle squadre ancora ferme a quota 0 in classifica. 0 alla fine ci è rimasta la Fiorentina nonostante il vantaggio di Matteo Pellegrino, una squadra che ancora una volta continua a sciogliersi come neve al sole alle prime difficoltà, ma anche prima delle prime difficoltà la Fiorentina, va detto, non aveva mostrato quel cambio di passo sia tecnico che mentale che sarebbe stato lecito attendersi, vedere o quantomeno intravedere. Inevitabilmente, da regole del gioco, lo sappiamo, sul banco degli imputati in prima battuta ci finisce l'allenatore, cioè Fabio Grosso, però chiaramente io voglio il vostro punto di vista e lo sapete, arriverà anche il mio, sul lavoro di Fabio Paratici, sul mercato, sul silenzio della società, perché ieri abbiamo soltanto sentito le parole di Fabio Grosso e di Pellegrino nel post partita. La Fiorentina ha fatto sapere che nessuno della dirigenza, in primis evidentemente Fabio Paratici, ha parlato, perché non si sente la necessità di parlare, non si sente la necessità di in questo momento puntualizzare una situazione che vede ad oggi la Fiorentina ancora salda nella considerazione e nella valutazione della posizione dell'allenatore. Qui però scatta ovviamente l'avversativa, scatta il ma, scatta il però, perché poi sempre a proposito delle regole del gioco, sappiamo che in questo gioco il primo a pagare è sempre l'allenatore e quindi per qualcuno può essere la partita con il Venezia, per qualcuno può essere la sosta e quindi tre partite, due di campionato e una di Coppa Italia. Ma è ovvio che un inizio del genere porta il percorso di Fabio Grosso ampiamente sotto la lente di ingrandimento. Però spero da parte vostra possa esserci un'analisi a 360 gradi e vi dico questo non perché io stia cercando di eludere la mia posizione, che sapete e ve la riconfermo, ve la ribadisco anche oggi nell'apertura, nell'incipit della trasmissione, è sempre stata di grande empatia nei confronti dell'allenatore. Ho sempre pensato e continuo a pensare che sulle spalle di Grosso ci sia il lavoro più grande e anche diverso rispetto a tutti i suoi colleghi della Serie A. Questo non toglie ovviamente le deficienze, le negligenze che abbiamo visto dalla sua Fiorentina in queste prime tre partite, però voglio rimanere coerente anche con me stesso nel fare un'analisi su quello che è stato il mercato portato a termine, sul fatto che ieri abbiamo visto i primi minuti in viola di Ngie, di Gnonto, di Beto, di Pedro Gonçalves, cioè di 4 dei 16 giocatori che abbiamo visto poi in campo. Si è fatto male Ulaí e la Fiorentina è rimasta di fatto con 4 centrocampisti per 3 ruoli. Per saperne qualcosa di più sulle condizioni dell'Ivoriano si dovrebbe andare a domani, ma comunque di per sé è già a rischio la sua presenza per la trasferta di Venezia. La difesa continua a fare acqua da tutte le parti, errori individuali e errori di riparto. Io forse per la mia passione per i film horror ho voluto rivedere 2 volte il gol del 2-1 di Che Adams e ho perso il conto degli errori tanto individuali quanto di reparto tra Valdepeñas, che fa un intervento sinceramente incomprensibile per scelta, per postura, per lettura, fino ad arrivare alle posizioni in area di rigore. Non si capisce il movimento di João Mario, non si capisce il movimento dei due centrali, oggettivamente non si capiscono tante cose. C'è chi può imputarle solo all'allenatore, chi può fare un mix con il direttore sportivo. Io aggiungo anche, poi inizio subito a leggervi perché questi primi minuti vogliono essere tutti per voi, tanto via messaggio quanto per i vostri interventi in diretta. In molti sottolineano l'assenza di dichiarazioni da parte di Paratici. Aggiungo un altro aspetto, in questo momento personalmente ne faccio una valutazione solo comunicativa, visto che sappiamo benissimo le dinamiche del calcio. Un direttore sportivo che parla adesso lo fa o per difendere l'allenatore o per buttare l'allenatore giù dalla torre. Difficile trovare nel calcio, soprattutto in Italia, un contenuto diverso rispetto ad una di queste due strade. Allora mi viene anche da pensare che alla Fiorentina ancora manchi una figura superiore e che possa abbracciare non solo il campo, non solo le vicende di campo, ma anche le vicende un po' della politica comunicativa del pallone. E quindi, che sia un amministratore delegato, che sia un direttore generale, che sia una di quelle figure che citiamo tutte le volte, indipendentemente dal ruolo, che sia il Marotta della situazione di adesso, ma anche di ieri, ora è presidente, ma anche quando era amministratore delegato, e Paratici lo sa molto bene, che sia i Giovanni Carnevali, visto a Sassuolo e adesso alla Juventus, cioè una di quelle figure che in un certo senso va a trovarsi un po' a metà strada, ecco, tra la proprietà e il campo. Detto tutto ciò, Alessandro in linea 055 77 111 71. Ciao Alessandro.
1: Ciao, buongiorno, buona domenica e grazie per esserci anche oggi. E volevo fare una considerazione da non esperto di calcio. Non ho mai giocato a calcio in vita mia, non ho mai fatto una preparazione e probabilmente non sono, come ho detto, neanche un esperto. Sento tante persone che dicono non è stata fatta una buona preparazione, i giocatori non corrono. Poi parli con altre persone che invece si intendono di calcio, e questo l'ho sentito lì da voi in radio, sì. E dicono: guardate, non è tanto il discorso della preparazione, ma è come si sta in campo. Cioè, delle volte il come si sta in campo fa sì che dei giocatori sembra che corrono il doppio, altri corrono la metà. Ora, io da non esperto del calcio dico, siccome noi stiamo sempre a dire ah, ma non è giusto fare la preparazione a Bagnaripoli, e poi ci sono quelli che dicono ah, ma c'è altra gente l'ha fatta a Trigoria, altra gente ma sì, Bagnaripoli non ha punta, è tutto detto. Mandragola la preparazione l'ha fatta con noi,
0: certo.
1: Cinque giorni fa era in preparazione con noi e ieri ci ha fatto un mazzo tanto. Quindi non credo che sia una questione di preparazione, credo sia una questione di come i giocatori vengono messi in campo. E ancora una volta mi dispiace, però si ritorna all'allenatore, perché chi li mette in campo e non sono io non è Paratici.
0: Bene, grazie Alessandro. Attendo, ti rispondo subito. Grazie Alessandro. Guarda, su questo io ti dico la mia, poi ci saranno esperti o anche altri colleghi su questo, su altre opinioni, su altri pareri. Una delle squadre che ha iniziato pronti partenza via con le marce altissime, tanto per gli inizi delle partite quanto per i minuti conclusivi delle partite, vedi la vittoria 2-1 con l'Atalanta di ieri, è la Roma, che sono sul sito ufficiale della Roma, ha iniziato la preparazione al centro tecnico Bernardini il 13 luglio, non credo il 13 luglio a Roma ci fossero 7 gradi, e è rimasta a Trigoria fino al 31 luglio, quando poi è andata in Galles. L'8 agosto ha fatto rientro a Roma. Se si va a vedere da un punto di vista di date, sono sostanzialmente identiche a quelle della Fiorentina. Quindi è chiaro che ci sono due aspetti da considerare. Numero uno, indubbio, il valore dell'allenatore. Numero due, il valore della rosa. Qui entrano nel discorso tanto la guida tecnica di campo quanto il responsabile tecnico inteso come costruzione della rosa. Sappiate che, per come la vedo io, le due figure vanno di pari passo. Parlare solo dell'allenatore senza Paratici e parlare di Paratici senza l'allenatore, per come la vedo io, ripeto, è un errore. Facciamo un passo indietro e poi andiamo da un altro ascoltatore. È chiaro che in estate ci siano state due binari. Da un lato lo abbiamo detto, lo avete letto anche su Firenze Viola, lo hanno detto anche molti altri colleghi, l'idea iniziale di Paratici era quella di andare anche su un nome internazionale, non solo come nazionalità, ma dico anche proprio come esperienza di un certo tipo. Se lo ricorda sicuramente anche il buon Ale Di Nardo, quando i nomi che si facevano erano quelli di Raola, di Maresca, di Glasner, tutti allenatori che poi sono rimasti in Premier e che, se si va a vedere, sono andati a allenare chi il Nottingham Forest, Glasner, chi il Liverpool, Iraola, e chi Maresca, il Manchester City. Ora, a me viene da pensare che sia un po' non facile, però anche abbastanza semplice immaginare che un certo tipo di allenatore possa dire di no alla Fiorentina se ha queste opportunità a disposizione. Allora, indipendentemente dal pensiero su Grosso, io mi domando: se alla fine la scelta fatta è stata su Grosso, perché si è fatto e costruito una squadra evidentemente lontana dal tipo di allenatore che è Grosso? Accetto anche quelli che diranno una squadra troppo forte per Grosso, o che ha bisogno di un leader che ad oggi non è Grosso. Io un pensiero del genere lo accetto, ma siccome la Fiorentina ha detto Grosso prima e unica scelta, al di là che sia vero o no, è una scelta che fa nella prima metà di giugno. Allora mi domando, perché si fa un mercato così complesso, così totalizzante, così tanto tabula rasa, se si ha un allenatore che evidentemente per storia non ha mai gestito un qualcosa del genere? E allora qui io analizzo un attimo anche il lavoro di Paratici, perché il rischio tra fare un calciomercato per costruire una squadra funzionale e fare un certo tipo di calciomercato per il tipo di calciomercato, io lo vedo abbastanza alto. Non sto dicendo che sia una certezza, però un punto di domanda a me inizia un po' a sorgere, ma non tanto ora, di fatto nello sviluppo del mercato stesso, a maggior ragione visto che comunque la Fiorentina ha un centrocampista in meno rispetto al gioco delle coppie, ha un solo terzino sinistro, e per quanto sia stata una bella intuizione, Valdepeñas è un ragazzo che è arrivato a Firenze con una partita tra i professionisti in un massimo campionato nazionale alle spalle, e mi viene anche da dire questa inesperienza sotto un certo punto di vista la si vede con alcune scelte all'interno del rettangolo di gioco un po' ingenue, mi permetto di definirle così. Marco in diretta, ciao Marco.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio e grazie per di tutto. Volevo fare tre considerazioni velocissime.
0: Vai Marco. Prima,
2: se Paratici aveva l'idea di fare tavola rasa, come poi ha fatto, non completamente come quello che voleva lui, però insomma
0: quasi,
2: ha sortito un bel po'. La prima, mi meraviglia di come non possa aver pensato che, non avendo più nemmeno lo zoccolo duro, no? Il famoso zoccolo duro che ogni squadra magari può avere, il nuovo allenatore può contare anche sul famoso zoccolo duro, in questo caso non c'è, e a maggior ragione andava affidata questa squadra a un allenatore, almeno una figura carismatica. E non ce l'avevamo tanto lontano da qua.
0: Maurizio Sarri, vuoi dire?
2: E non è stato preso in considerazione. Io continuo a pensare che se tu volevi fare una squadra di giovani prospetti, ma sono bravi, io non metto quello in dubbio. Il problema è che non c'è squadra, non c'è gruppo, non c'è. Allora, ci avremmo una soluzione. Manca un po' di esperienza a centrocampo, perché non sanno che dobbiamo fare, per non parlare della difesa. Abbiamo due occasioni che non sono due investimenti futuribili, sono due rimesse da un punto di vista economico, ma se vogliamo salvare la barca ci sono due nomi, Brozovic e Acerbi. Va preso il telefono, ieri sera doveva prendere il telefono, dice: vi voglio domani mattina tutte e due ai Viola Park, non voglio sapere nemmeno quanto mi costa, vi voglio tutte e due ai Viola Park, perché è l'unica possibilità che abbiamo, perché il mercato è chiuso, questi due sono svincolati. Non è, ripeto, un investimento futuribile, ma è un investimento per poter salvare questa stagione, perché sennò qui va a ramingo tutto. Grazie ragazzi.
0: Grazie a te, grazie a te per il tuo intervento, Marco. Vi leggo. Quando si prende un tecnico, scrive Stefano, non si guarda il suo curriculum, Grosso lo ha eppure pessimo. Sia in Italia che all'estero ci sono esoneri continui, solo a Sassuolo in Serie B ha trovato tranquillità, ma perché non aveva una squadra superiore. Per la riuscita di un buon piatto fondamentale è la materia prima e chi la sceglie, e poi puntini puntini di un altro Stefano. Ragazzi, se volete essere più riconoscibili, mi raccomando, firmatevi anche con un soprannome, l'anno di nascita, insomma un qualcosa che vi possa andare a caratterizzare. Credo che Paratici abbia costruito una buona squadra con giocatori interessanti, non adatta al gioco di Grosso, però errore madornale avergli dato una squadra non adatta. Con questa rosa e questo centrocampo devi tenere il possesso e dominare gli avversari. Il gioco di Grosso non piaceva nemmeno a Sassuolo, ma non è stato aiutato, e ora che si fa? Allenatore sbagliato, tempo perso, tutto incomprensibile. Per questa rosa, che allenatore reputeresti adatto, Benve? Guarda, caro Alessandro dal Valdarno, io ti dico, e ovviamente libero di essere in difetto, che visto che questa squadra a me assomiglia tantissimo a una squadra di Premier, cioè per come la vedo io, questa squadra che ha perso un po' anche di caratteri distintivi della storia della Fiorentina, cioè io, sentendo anche voi, ho sempre percepito che la Fiorentina al suo interno, quasi per un DNA non scritto, come dire, anche difficile da spiegare. Cioè, io continuo a immaginare e a vedere una Fiorentina negli anni caratterizzata comunque da uno zoccolo duro di italiani, da un certo grado di riconoscibilità, da un'identità tecnica di un certo tipo. Quest'anno è stato fatto un mercato invece con tanti stranieri da assemblare, tantissimi giovani, cioè è stata fatta giustamente o meno, questo non è il momento, secondo me, il 6 settembre di dirlo, una rivoluzione anche sull'identità della Fiorentina. Allora, se io ragiono seguendo questo binario, a me viene da pensare che un allenatore adatto a una squadra del genere non può essere un allenatore italiano, cioè non può essere un allenatore con le caratteristiche per una squadra che ha perso quella riconoscibilità. Allora, quando Paratici ci dice voglio una Fiorentina internazionale, a me viene da pensare che se dovrà essere grosso out, allora che Paratici torni al suo piano di partenza, e quindi un allenatore che sia italiano o non italiano, ma che abbia un'esperienza anche o forse soprattutto al di fuori della Serie A. Poi Christian, ciao, ti seguo sempre volentieri, serve tempo per Grosso, hai visto Sarri a Bergamo comunque con una buona rosa, che fatica sta facendo? Un giudizio andrà dato solo dopo la prima pausa. Grosso è palesemente non capace, speriamo l'immenso ego del direttore sportivo non lo lasci a lungo, scrive un amico che non si firma. Ieri la parte di curva organizzata non voleva assolutamente contestare Grosso, è stata la parte alta non organizzata a rompere gli argini e a prendere il sopravvento, questo è Claudio. Benve, ci vorrebbe un allenatore alla italiano con una chiara identità di gioco così da compensare le lacune tecniche, Andrea da Milano. Allora, questa è una riflessione interessante, Andrea, però allora mi domando, perché questa squadra ha lacune tecniche se sono stati spesi 125-130 milioni? Cioè, di quali lacune tecniche parliamo? Per quali obiettivi? Perché, io lo sapete, non mi sono mai espresso sul mercato. Non mi piace dare voti, cerco sempre di mettere poi in relazione quello che fa la Fiorentina a qualunque altra squadra e viceversa, perché ce n'è una, ma ce ne sono anche altre 19. Se io leggo compensare le lacune tecniche della squadra, allora vuol dire che, cioè, serve un allenatore per mascherare, tra virgolette, le mancanze del direttore sportivo? Chiedo, e magari Andrea, se vuoi, rispondimi. Secondo Claudio, no, perché aspettare Venezia dopo che abbiamo sempre perso? Non bastano 9 gol subiti, uno fatto. Poi c'è chi manda il segnale di Ballardini come una sorta di ball segnale più che bat segnale. Questo è Matteo da Piombino. Marco da Sesto. Certo, sentire il Benve anche la domenica pomeriggio con 36 gradi esterni vuol dire non sapere proprio che fare. Poi dice grande, ma ti pagano il festivo? Un saluto super. Questo ovviamente vale anche per il buon Di Nardo, cioè nel senso, questa è una domanda e poi gireremo a tutti i nostri sindacati di riferimento. Credo che iniziare la stagione con un solo terzino sinistro e per di più con zero presenze in prima squadra, centrocampo costruito male o perlomeno con delle carenze, famosi esterni di attacco richiesti dall'allenatore e da tutti arrivati tardi, puntini, non credo che Grosso abbia solamente lui le colpe, questo Mick. Io, Mick, ci tengo a ribadire un concetto. Numero uno, che Grosso abbia delle colpe e delle responsabilità è fuori discussione. E poi ci sarà tempo e modo anche nel corso della trasmissione di parlare un po' anche di campo. Dico anche però, e poi caro Ale, tra qualche minuto possiamo anche andare dal direttorissimo Tommaso Loretto, direi tra 3 minuti, io parto anche dal presupposto che se dopo un'estate in cui il direttore sportivo ha avuto licenza di fare quello che voleva sul mercato, ha dimostrato di avere rapporti, relazioni con grandi procuratori, grandi agenti, grandi intermediari, grandi dirigenti, grandi società, siamo arrivati a questo punto, permettetemi certo di avere delle perplessità sull'allenatore, anche se ribadisco, secondo me non è ancora questo il momento delle decisioni, però consentitemi anche di puntualizzare che mentre molti di noi, intesi come giornalisti, e voi come tifosi, ad ogni acquisto di Paratici avete non solo sognato, ma probabilmente anche un po' sovrastimato il contesto della Fiorentina, il valore dei singoli giocatori, c'era nel frattempo da costruire una squadra. Missione che per il momento Grosso non è riuscito a portare a termine, ma io vi domando, siamo così sicuri che un mercato di queste proporzioni avrebbe potuto trasformarsi in una squadra con altri allenatori del livello attuale della Fiorentina? Perché anch'io posso dire in questo momento, al di là che sia questo un regista radiofonico e non cinematografico, io per la mia regia, per le mie inquadrature in radio, avrei tanto voluto, in un'altra epoca ovviamente, Stanley Kubrick. O Alessandro Di Nardo, che può farmi delle inquadrature da Alessandro Di Nardo. Però pretendere il grande regista cinematografico per fare delle inquadrature a Radio Firenze Viola mi fa un po' pensare che poi nel momento in cui io, tra virgolette, scelgo Alessandro Di Nardo, non devo rimanerci male perché Ale sa o non fare le inquadrature, ci rimango male perché il punto di partenza forse è stato un po' da asticella elevata. Ecco, a proposito, per chi ci ha seguito sul canale 92, questo è stato un momento un po' visionario, no? Un po' quasi alla Terrence Malick più che alla Stanley Kubrick. Quindi nessuno toglie le responsabilità di Grosso, il fatto che questa squadra non abbia ancora capacità di gestire l'imprevisto, che alla prima difficoltà si sciolga come neve al sole, che dopo il gol di Mandragora era chiaro l'andamento della gara, o X o 2, la Fiorentina non avrebbe avuto proprio margine per vincerla quella partita, perché si era sciolta, si era persa. Probabilmente perché, certo, l'allenatore non riesce a trasmettere quella sicurezza, quella gestione, quella calma, anche tecnica, che servirebbe a una squadra così giovane. Però, perdonatemi, io ripongo la domanda, ne parlammo anche con lo stesso Tommaso Loretto e tra poco sarà collegato con noi, abbiamo avuto modo di interloquire anche in una delle puntate di Palla al Centro di qualche giorno fa con Massimo Marianella. Chi è il leader di questa squadra? Chi è il giocatore che si assume la responsabilità, dopo il gol di Mandragora, di prendere per il bavero tutti e dire: ragazzi, la partita non è finita. La partita non è finita. Ed è chiaro che la responsabilità è dell'allenatore, e sappiamo benissimo che l'allenatore è sempre il primo a pagare. Ma siccome le partite non finiscono al 70esimo, io mi domando: ma chi è il leader di questa squadra? Chi è il giocatore che si assume la responsabilità? Chi è il giocatore con le spalle larghe? Chi è il giocatore che aiuta i Mastantuono, i Valdepeñas, gli Ulai, che sono ragazzi di talento, ma sono ragazzi da un punto di vista caratteriale e hanno bisogno di, in un certo senso, tempo anche per commettere, forse soprattutto per commettere, un certo tipo di errore. Invece qui siamo già alle condanne, perché mi sembra che anche per come sia stata allestita la rosa non ci sia quel giocatore, passatemi il termine, ombrello, parafulmine, che possa lui prendersi la responsabilità nei momenti di maggiore affanno. Quello che in tutte le grandi squadre c'è, o in tutte le grandi rivoluzioni, mi viene da dire, dovrebbe esserci. Molti mi rispondono De Gea, ma De Gea è in porta ed è difficile che possa incidere anche da un punto di vista emotivo e caratteriale sulla reazione di giocatori di movimento. Comunque, andiamo su due WhatsApp audio, caro Ale Di Nardo. Avanti tutta.
3: Benvenuto Di Nardo, Di Nardato benvenuto. E benvenuti. E forconi, defenestrazioni, valigetta con i codici per far saltare tutto, legittimo, condivido, ma troppo banale per accodarsi oggi al carro della Molotov. Quindi io vi chiedo: Fitz Jim è un nickname migliore di Rita Levi Mortal Kombat?
4: Salve ragazzi, e grazie di essere presenti anche di domenica. Io ritengo Grosso un allenatore modesto, inadatto per gestire un certo tipo di squadra, ma non voglio sentir dire che hanno dato una Ferrari in mano ad uno che non sa guidare. Queste cose non le voglio sentir dire, perché la Ferrari io francamente non la vedo, Marco.
0: E anche questo è un parere più che legittimo e più che interessante, perché poi ci consente anche di approfondire un po' il tema della rosa. Allora, abbiamo il direttorissimo Tommaso Loreto. Buon pomeriggio, direttore. Eccoci qua.
5: Ciao, ciao, ciao. Buon pomeriggio a tutti, bentrovati. Buona solita domenica di merda.
0: E abbiamo anche un altro ascoltatore, Filippo da Rotterdam. Buona domenica anche a te, Filippo.
6: Ciao ragazzi, buona domenica.
0: Ciao.
6: E così si può dire dopo la partita di ieri, sinceramente. Ho deciso di telefonare oggi perché ho deciso fondamentalmente abbastanza dopo la partita, fondamentalmente, perché ho cominciato a vedere le cose scritte sui social, un po' anche commentate in parte in radio, eccetera. Avevo visto l'ovvia da una parte, l'ovvio attacco al tecnico, al Grosso, che ovviamente ha, diciamo, notevoli responsabilità. L'unica cosa è che io per indole cerco sempre di guardare un po' il quadro complessivo, e ieri ho notato determinate cose che secondo me non dovremmo lasciar correre, diciamo così.
0: Tipo?
6: La Fiorentina inizia per esempio con Ulai e Fagioli a centrocampo come tutti volevamo, e va in difficoltà fondamentalmente finché Ulai non esce, entra Andur e ci risistemiamo un minimo, continuando comunque a subire.
0: Poi Filippo, guarda, ti lascio subito concludere, aggiungo anche, questo te lo do per certo, anzi due aspetti. Numero uno, la Fiorentina, e lo sa meglio di me Tommaso, ha fatto di tutto fino all'ultimo giorno di mercato per trovare una sostituzione e soprattutto una destinazione a Fagioli, poi non c'è riuscita. Numero due, Grosso, non ti dico fin dal primo giorno, ma di amichevole in amichevole non è mai stato convinto di metterli insieme e ha sempre immaginato un centrocampo diverso rispetto a quello che poi ha avuto. Ma queste poi sono dinamiche dell'allenatore, scusami se ti ho interrotto, ma era anche per corroborare quello che stavi dicendo.
6: Sì, no, allora, io da quel punto di vista Ulai ancora lo vedo poco, perché purtroppo lo vedo da lontano dalla televisione, per cui capire determinate cose sui movimenti eccetera è molto complicato. Secondo me non sono giocatori da far giocare insieme, anche perché io continuo a dire che Fagioli è una mezzala, non è un perno centrale. Quello che dico io è che la Fiorentina poi nel secondo tempo fa ulteriori cambi. A centrocampo finisce ad avere una specie di due centrocampisti più attacchi e fa un po' più alto in pressione,
0: 4-2-3-1 ha fatto, sì
6: esatto, e la squadra ha cominciato ad andare meglio, fra l'altro non avendo più Massantuono in fascia, che purtroppo si accentra continuamente.
0: Sì.
6: Io continuo, sarei più curioso di vederlo dietro la punta piuttosto che sempre largo, e siamo andati molto meglio, anche se per un breve periodo. E questi secondo me sono segnali che sono state fatte delle scelte su un allenatore che fa un 4-3-3 puro, portando dei giocatori che fanno un altro tipo di gioco, e o cambia l'allenatore il metodo di metterlo in campo, o la rosa è incompleta. Aggiungo anche,
0: sì, poi ti saluto Filippo.
6: Sì,
0: vai pure.
6: Aggiungo anche, guardate il centrocampo del Sassuolo l'anno scorso, Matic e l'altro che si è fatto male,
0: Kone,
6: che sono due di fondamentalmente di rottura, filtro, chiamatelo come volete, e noi si va in campo con tre potenziali palleggiatori, di cui uno atta, secondo me è un po' troppo offensivo per stare nel set.
0: Filippo, ti ringrazio e
6: grazie
0: del tuo intervento. Allora lascio subito la palla a Tommaso Loreto, anche perché è, direi anche difficile aggiungere qualcosa all'intervento di Filippo, ma poi ci sono tanti altri argomenti. Però sull'ascoltatore che dici?
7: Che gli vuoi dire? Che ha ragione. Io francamente non mi sento di eccepire nulla, anche perché poi, esatto, abbiamo le controprove di ieri. Secondo me l'ha letto benissimo quello che è successo con l'uscita di Massantuono, con l'ingresso di Gnonto e Gie, che sono esterni puri, e paradossalmente anche riducendo il numero di centrocampisti, quindi con Durre e Fagioli davanti alla difesa. E un po' l'abbiamo detto tutti anche nei giorni finali del mercato, l'arrivo di questi esterni, ai quali aggiungo anche Gonçalves, che è suonato come un chiaro sostegno da parte della società nei confronti del tecnico, ma perché fino a quel momento non era arrivato un esterno di ruolo, senza contare che a centrocampo hai cominciato l'estate con Torsved, che era un po' il pupillo di questo allenatore, e negli ultimi giorni sei andato in pressing forte su Torreira, e infine hai pensato a Brozovic, ma alla fine di tre non sei riuscito a portarne uno, anzi hai liberato ulteriormente Mandragora. E tutto sommato sulla situazione Fagioli è regnato ulteriormente il silenzio, quindi poi si è ripartiti quasi in una sorta di convivenza forzata, perché mentre te parlavi e ti domandavi giustamente, Francesco, chi potesse essere il leader, io provavo a darmi una risposta, forse qualcuno reduce dall'anno scorso che non avesse commesso disastri continui, ecco, quindi magari, non lo so, un Ranieri, uno stesso Fagioli. Il problema è che Fagioli è reduce comunque da un'estate dove si è sentito scivolare nelle gerarchie, dove abbiamo più o meno respirato tutti un suo certo malcontento e dove peraltro sapevamo anche che di fronte a un'offerta reale la Fiorentina avrebbe aperto alla cessione. Quindi in fase di programmazione del mercato evidentemente le esigenze, le caratteristiche tipiche dell'allenatore non sono state poi tenute troppo in considerazione. Vi hanno già detto tante volte che probabilmente di fronte all'opportunità Mastantuono la Fiorentina ha preso un bivio inaspettato, scegliendo quindi ulteriore qualità, ma magari anche calciatori da piazzare dietro alla punta che tendessero ad accentrarsi di più. Va bene, però in quel bivio, in quella decisione, Grosso è stato lasciato proprio in fondo, come se si fosse in una comitiva tirata chiaramente dalla società che faceva il mercato e l'allenatore, boh, vabbè, te intanto seguici e vediamo se poi a fine mercato troviamo un paio di esterni. Però se a centrocampo non metti qualche pezza va a finire che il rischio è questo, cioè che paradossalmente tu ti possa trovare meglio col 4-2-3-1 di ieri che non con questa sorta di 4-3-2-1 nel quale comunque Mastantuono è ibrido, al di là del fatto che ieri c'era il GIE. Quindi per forza di cose ancora un po' di tempo, ma al tempo stesso, scusate il gioco di parole, è anche evidente questa sintonia direttore-allenatore, secondo me si può già dire che non c'è, ma lo testimoniano le scelte di mercato nel quale la società ha fatto di testa sua a prescindere dalle caratteristiche dell'allenatore, che a più riprese ti ha detto che gli mancano tasselli e la rosa è incompleta. E possiamo dire anche che sul fronte della fiducia incondizionata nei confronti di Grosso non c'è. Poi non c'è perché il calcio è fatto così, e dopo una partenza del genere, se a Venezia le cose fanno male, chiunque sarebbe probabilmente costretto a intervenire. Però è comunque particolare che a due mesi dalla scelta di un allenatore che tu paratici hai definito prima scelta in sala stampa, insomma, nel momento in cui trema un po' la terra, il silenzio comincia a tuonare e piovere come ieri, ancora silenzio. Io non voglio parlare già di sopportazione, però evidentemente la fiducia non è incondizionata, e quindi in bocca al lupo a Grosso in vista di venerdì al Penso col Venezia, perché si gioca praticamente già tutto dopo 270 minuti e dopo che, per chiudere, insomma, il mercato è andato più in una direzione di altre convinzioni tattiche che non le sue.
0: Allora ti leggo il messaggio di Vittorio da Porto Santo Stefano, che va su un po', diciamo, a seguito di un altro messaggio in cui un ascoltatore mi domandava il mio profilo ideale per un'eventuale sostituzione di Grosso. Io mi riaggancio a questo semplicemente per chiedere a Tommaso Loreto, che conosce molte più versioni della Fiorentina di me, quanto sia complesso ad oggi anche immaginare un nome in grado di gestire una Fiorentina che a me sembra, Tommaso, ma correggimi se sbaglio, di fiorentinità, ma non inteso come il giocatore nato all'isolotto, ma proprio di quelle caratteristiche che abbiamo sempre imparato a conoscere della Fiorentina, abbia ben poco. Io, se vedo come è stata costruita questa rosa, sì, si chiama CF Fiorentina, ma avrebbe potuto chiamarsi Bournemouth, avrebbe potuto chiamarsi Lione. Cioè è stato fatto un mercato eterogeneo prendendo tanti giocatori stranieri da tanti campionati diversi, anche italiani da tanti campionati diversi, e mi sembra anche per questo una squadra molto aliena rispetto alle caratteristiche della Serie A, proprio perché ha tanti giocatori che la Serie A o non l'hanno mai vista o l'hanno vista magari solo per una stagione. Per cui la mia riflessione era: se devo allora immaginare un allenatore adatto a una rosa del genere, a una rosa quasi più da Premier che da Serie A, io vado più a immaginare, ti faccio un nome a caso, l'Arne Slot della situazione che il Thiago Motta della situazione.
7: Come la vedi?
0: Sì, uno internazionale che più che conoscere la Serie A sappia cosa vuol dire avere una rosa in cui ci sono 11 nazionalità diverse, tanti stranieri, tanti giocatori arrivano da tutto il mondo e che devi assemblare, che è bene o male il lavoro quotidiano di un allenatore come Glasner, come Iraola, come quelli di cui si parlava a fine maggio scorso.
7: Sì, in dubbio, poi può darsi che magari Paratici si aspettasse da Grosso una gestione diversa per le sue esperienze internazionali, nel senso che all'estero ci ha già allenato, tra Svizzera e Francia, e quindi magari il fatto che fossero tutti stranieri non lo ha portato a queste riflessioni. Io credo che si sia sottovalutato anche un aspetto importante come quello dell'anno dal quale arrivavi, cioè è chiaro che quest'anno le aspettative erano più alte, il tempo da concedere minore per tutto quello che hai vissuto l'anno scorso, per la rivoluzione totale che hai portato avanti, e quindi sì, è chiaro che da un lato è giusto il riferimento ai prossimi anni, al progetto, a una nuova mentalità che ha fatto più volte Paratici, ma è altrettanto vero che ha a che fare con un pubblico e un ambiente che è uscito stremato dall'ultimo anno, dove hai scritto dei record nella tua storia in negativo, e quindi è anche forse legittimo da parte della gente in questo momento essere già ai ferri corti, per esempio con l'allenatore, con una squadra che non gioca, con un atteggiamento in campo nel quale si rivede la paura dell'anno scorso, perché ieri fatto l'1-0 avresti dovuto provare a gestirla con un po' di sicurezza in te stesso, invece in realtà un paio di scassate di Gnonto, poi siamo tornati al niente, appena Mandragora ha pareggiato, te lo dico io che l'ho seguita in TV, ma avevo la percezione che fossimo all'angolo e che potevamo incassare il gol del KO da un momento all'altro, cioè la stessa paura dell'anno scorso in un gruppo che quest'anno deve fare i conti appunto con un ambiente inevitabilmente più elettrico. Allora forse in questo aspetto si è sottovalutato l'importanza di avere anche magari qualcuno con le spalle larghe, si era pensato a Maresca, a Iraola, che magari erano più giochisti da probabilmente garantire un certo spettacolo, però se si è pensato come si è sentito anche a Mourinho, evidentemente forse qualcuno appunto con le spalle larghe e un po' di curriculum in più, ma non solo di presenza in panchina, ma di pressioni diverse che ci sono a Firenze, tanto più quest'anno rispetto ad altre piazze, e poteva non guastare, perché ora poi Mourinho abbiamo visto dove è finito, però intanto era uno che ti arrivava da Roma dove le pressioni sono di un certo tipo, e non uno che ti arriva dal Sassuolo dove le pressioni sono tutt'altre. Se poi guardiamo i singoli, francamente Attà arriva dalla realtà udinese dove, figuriamoci, non sanno nemmeno cos'è la pressione a Udine perché vanno allo stadio per divertimento, e Ulahi dal campionato turco e peraltro non una squadra di primissima fascia, gli esterni sono più o meno giovani, in Gie ha appena messo un piede in Serie A come del resto Mastantuono o Valdepeñas, Gnonto sì, non è più un giovane ma non è comunque uno che arriva da piazze pesanti, ecco, quindi poi il tutto è aggravato anche da un mercato nel quale la personalità è finita in secondo piano e probabilmente se ne sono accorti quando era troppo tardi, perché il ricercare Torreira ti porta anche su quel piano non solo tattico ma anche caratteriale, di personalità, quindi qui cominciano a emergere errori a due facce, tattici ma anche caratteriali e di personalità che questa squadra sembra non avere.
0: Tra l'altro guardavo proprio di Ngie che dopo un minuto è stato veramente a centimetri da subito segnare il suo primo gol in maglia viola alla sua ex squadra, in carriera aveva 4 partite dal primo minuto e non ha mai giocato, cioè ieri ha battuto il record di in Serie A minutaggio in campo, non era mai stato così tanto, 79 minuti in campo.
7: Però qui il problema è più profondo, perché ora secondo me un po' si intuisce da quello che sto dicendo finora, non spariamo tutti sull'allenatore, ricordiamoci, no? Anche tutte le scelte che arrivano da sopra. È anche vero, e questo purtroppo va detto nei confronti di Grosso, che un conto, si ritorna a dire sempre le stesse cose anche dell'anno scorso. Allora, è vero, non c'è personalità, sono giovani, tutto quello che vuoi, Però è anche vero che se dai una prima impronta, se dai una prima idea, anche se sono giovani e si impauriscono, cioè no, puoi perdere, però almeno penso al primo tempo il Frosinone, hai preso due pali, qualcosa hai provato a, a impostare come reazione. Ieri il nulla più assoluto.
0: Sai cosa tra l'altro ti dico anche, Tommaso? Che il fatto che nel secondo tempo si sia visto il 4-2-3-1 è da un lato una buona notizia, perché vuol dire che l'allenatore e il suo staff quantomeno sono consapevoli.
7: Se ne accorgono.
0: Se ne accorgono. Sì. Dall'altro ti dico anche che, considerando gli ultimi anni di Grosso, così tanto positivi per il livello del Frosinone e del Sassuolo, col 4-3-3, che si sia arrivati già a questo accorgersene alla terza giornata è anche inquietante. Cioè, non so se è solo una buona notizia, perché vuol dire che magari anche all'interno della mente di Grosso e del suo staff forse c'è già un po' anche la consapevolezza che non si stia riuscendo a trovare il bandolo della matasse. Quindi bene provarci, ma anche inquietante che questa venga alla terza.
7: Sì, sì, infatti non resta che augurarsi che magari da Venezia con Gonçalves, perché no, questo GE non si possa lavorare con un pizzico di continuità in più sul 4-3-3, perché quella mi sembra la strada dell'allenatore. Certo, il centrocampo, come dicevi, come l'aveva Sassuolo, non ce l'ha. Mi sembra evidente, mi spiace dirlo, perché a me piace, mi piace la sua personalità, mi piace, volendo, anche questo tentativo di diventare lui magari il leader tecnico. Ma in questo momento Mastantuono, non ti dico che è un problema, ma è una contraddizione di questa squadra, perché non so se ce lo possiamo permettere, al di là del fatto che ieri, piace dirlo, ma Comuzzo lo ha annullato.
0: Sì,
7: perché
0: assolutamente.
7: Poi tocca dire che sarà inizio stagione, a fine stagione avranno la media del 4,5, ma ieri Fortini gli ha salvato un gol sulla linea, Comuzzo ti ha annullato totalmente Mastantuono. Mandragora non dico nulla, perché tanto c'è un esercito di ascoltatori che ha fatto i caroselli, perché abbiamo dato via il simbolo dell'emblema della mediocrità degli ultimi anni. Quindi è come dire, in questo momento non sta funzionando nemmeno niente, e vediamo se sulla strada di questo 4-3-3 io posso pensare magari a Venezia, che appunto Grosso ricerchi quelle note positive viste ieri con Gnonto in G, a questo punto con Salves in G, e vedere lì in mezzo la situazione, anche perché Ulahi vediamo se

0: e mettere subito in mostra i difetti principali dell'anno scorso, ragazzi, è una pecca grossa. E qui, lasciamelo dire, torno nuovamente sulla società. Un sacco di bei discorsi, un sacco di lectio magistralis, si va alla Versiliana, si va a fare i protagonisti nei talk show sui palchi dove non si possono fare domande, spiegazioni al mercato non ne sono arrivate, spiegazioni alle difficoltà della squadra e dell'allenatore non ne sono arrivate, spiegazioni a cosa viene fatto in settimana negli allenamenti non ne sono arrivate. Perdiamo 3-0 in casa da una neopromossa la sera del centenario, entrando di diritto nella storia con una prestazione vergognosa, e tu sei giorni dopo col Torino, nonostante un gol pescato dal cilindro perché non lo meritavi, ti fai rimontare perché sei in preda al panico. Ma quando Parati ci diceva voi volete i nomi perché sono più fashion, ma fare il lavoro del direttore sportivo è più ampio, ecco, io ho detto meno male, perché vuol dire seguire la quotidianità, il lavoro al campo, se è sereno l'allenatore, se sono tranquilli i calciatori, se negli allenamenti c'è la giusta intensità, agonismo, personalità, eccetera. Quindi io torno a chiedere, ma che fanno dal lunedì al sabato al Viola Park? Cioè, dopo una figura che, insomma, basterebbero le parole di Pizarro o altri ex per definire quello che si è visto sabato scorso al Franchi con Frosinone, ma questa settimana a qualcuno è passato per la testa che col Torino dovevano avere il coltello tra i denti, che sembrava avessero più una piadina o uno squacquerone tra i denti, non un coltello.
1: Grosso in totale confusione, guardate il linguaggio del corpo, i giocatori avvertono la sua debolezza e non lo seguono in campo, con lui in panchina si perde anche a Venezia, io prenderei Thiago Motta per un calcio propositivo e di possesso. Questo è Luca dai Castelli Romani, ed è chiaro ed evidente che Grosso sia in totale confusione in questo momento, così come è chiaro ed evidente che sarà o potrebbe essere il primo a pagare, come è giusto o comunque inevitabile che sia nel mondo del calcio.
0: Chiaro, inevitabilmente.
1: Ed è ovvio però allo stesso modo, come vi ha detto anche ora Tommaso e come vi ho detto anch'io ad inizio trasmissione, guai a pensare che una volta cacciato l'allenatore si siano risolti i problemi, che sì, certo, sono in questo caso molto di campo, ma che però allo stesso modo ci hanno confermato che neanche un'estate di rivoluzione sono stati in grado di cancellare dal Viola Park, dalla Fiorentina. Cioè, è stata fatta una rivoluzione di uomini dentro e fuori dal campo per tornare allo stesso punto di partenza. E non sarà, e non sarà solo Grosso, perché anche Grosso fa parte di questa novità. Perché
0: io comunque penso che Attà sia un buonissimo giocatore, Mastantuono, certo, sia un grande talento, che Ulahi sia un ottimo prospetto di centrocampo, che Dragusin e Vieri possano integrarsi e fare una fase difensiva diversa. Mi mantengo qualche dubbio su João Mario Jiménez lì a destra, Valdepeñas verrà fuori. Però c'è da dare tutto un sostegno all'allenatore, a questo lavoro, perché quello che vediamo noi la domenica, sabato, ieri in campo, non può che essere espressione di quello che si vede da un mese e mezzo, due, in allenamento. E allora torno lì, da Goretti a Paratici, certe percezioni le devi avere, poi non accorgertene e scoprire il tutto dopo 270 minuti, 9 gol subiti e uno fatto. Questo intendo.
1: Magari in un universo parallelo abbiamo preso Giuntoli invece di Paratici e ora siamo primi in classifica. Forse è questo l'errore? Si domanda Dani. Paratici non ha le competenze per portare in alto la Fiorentina. Giocatori da valorizzare, ok, ma anche l'allenatore non all'altezza. Serve l'ennesimo cambio. Commisso ha completamente toppato i committenti anche questa volta. Mandragora ieri ha fatto il play alla perfezione, alla faccia di tutti quelli che dicevano che era da Serie B. È un centrocampista da 8-10 gol. Hanno completamente sbagliato le valutazioni. Io ero e sono per Mandragora tutta la vita. Era l'unico da non vendere. Complimenti Paratici. Aggiungo su questo, oltre chiaramente alla crudeltà del calcio, che non poteva che proporti il gol dell'ex che fino a due giorni fa era a Firenze, cessione di Mandragora senza un sostituto. Cioè, comunque, anche se Ulahi avesse un piccolo problemino, il rischio è di andare a Venezia con quattro centrocampisti. A quel punto mi viene da dire, e potrebbe essere anche uno dei temi dei prossimi giorni,

0: giorni, obbligando Grosso almeno momentaneamente a insistere sul 4-2-3-1 per quantomeno provare a mettere qualcosa di diverso sul piatto, pur partendo dal presupposto e se poi dovesse giocare Ndur, Fagioli e Attà qualche metro più avanti, lì hai solo Brescianini in panchina più qualche eventuale Primavera, e questo non può certo essere una decisione dell'allenatore, che credo Tommaso non abbia neanche accolto, ecco, con tutto questo entusiasmo la cessione di Mandragora a un giorno e mezzo dalla fine del mercato senza un sostituto in mano.
1: Beh, penso proprio di no, e credo che lì forse sia stato fatto un altro errore di sottovalutazione della situazione, nel senso che probabilmente si pensava che uno alla fine da Torsvet, Torreira o Brozovic sarebbe arrivato, e quindi si è aperto alla cessione Mandragora. Ma alla luce della situazione attuale è stato un errore pesante, perché non entro nel merito della valutazione tecnica, cioè se loro erano convinti che Torsved, Torreira o Brozovic sarebbero stati migliori e degni sostituti di Mandragora, mi va benissimo. Nel momento in cui però vedi a 48-72 ore la strada è comunque abbastanza in salita, secondo me uno come Mandragora te lo puoi tenere stretto, anche perché potresti tener di conto della situazione che ti sei creata, a mio modesto avviso, allo stesso modo in difesa sulla sinistra, dove hai il solo Valdepeñas e dove pronti via hai più o meno cacciato Gosens, addirittura facendolo arrivare al Viola Park senza che fosse convocato, quindi proprio con gli stracci che volano. Ora, noi certe cose di spogliatoio magari non le sappiamo, però mi sento di dire che tra Gosens e Mandragora, come dire, erano probabilmente tra quelli che cercavano di tenere una certa linea di testa orientata sul campo l'anno scorso. Te oggi sei sostanzialmente senza leader, e due di questo tipo, due di questo calibro probabilmente ti tornavano utili anche per quel che rappresentavano nello spogliatoio. Valdepeñas mi sembra uno che ha bisogno di un minimo di ambientamento in casa Viola. Allora, se non prendi un'alternativa lì a sinistra, ma va bene con tutti i problemi fisici del caso, ma siamo sicuri che Gosens non ti avrebbe fatto comodo sia nello spogliatoio sia magari per partire lui in avvio di stagione e dare un po' più di tempo di ambientamento a Valdepeñas? E stesso vale evidentemente per il centrocampo, dove Mandragora avrà i suoi mille limiti, ma secondo me nello spogliatoio un minimo di attaccamento a questa maglia te lo comunicava. Dopodiché questo, ragazzi, vi piaccia o meno, il piede ce l'ha, quando tira ci vuole un bel portiere, perché ieri poi De Gea tra un po' ne prende due da Mandragora, quindi vedendo che il solo Atta in teoria ti portava questa dote, e lì prima di lasciarlo partire ci dovevi pensare non una, non due, non tre volte. E di contro oggi Grosso, come giustamente dicevi, ti potrebbe dire ma io questi ho a centrocampo. Concludo che qualcun altro ha anche detto ma non si poteva pensare a vedere un sesto giovane da tenere lì che ti possa tornare utile, visto che qualcuno già pronto ce l'avevi. Non, anche qui non voglio dar giudizi tecnici, ma tra Matucci e Harder ti rientravano in due, un minimo di esperienza l'anno scorso l'avevano fatta.
0: Prima di salutare Tommaso, altri due WhatsApp audio, vai Ale.
2: Benvenuto Di Nardo, Di Nardato.
0: Ma questo già sentito, questo è bello.
3: Di Ritiro in Montagna. Siamo ultimi a braccetto con il Genoa, che ha fatto il ritiro estivo nella meravigliosa aria di Moena. Ciao Fabio.
4: Buon pomeriggio a tutti, leggermi da Massa, ciao Bembe.
0: Ciao.
4: Ma io ritorno un po' a dire quello che già due settimane fa andavo dicendo.
0: Narrando.
4: Io non credo che Paratici e Grosso siano così allineati, cioè non credo che sia un binomio integrato nelle filosofie di gioco di uno e nelle scelte diciamo di gestione della rosa dell'altro. Sembra quasi che abbiano voluto percorrere due binari separati. Paratici aveva una missione, sfoltire la rosa, mandare via tutti, lo ha fatto e ha preso secondo me delle grandi plusvalenze, ottimi prospetti, ma non funzionali a quello che è il gioco di Grosso. Io non li vedo assolutamente in sintonia.
0: Se non sono in sintonia, allora ammettendo tutti i limiti di Grosso, gli errori, le negligenze, il non aver dato un'impronta caratteriale e tecnica, bisogna allora tornare al direttore sportivo e alla Fiorentina, perché questa squadra tra un mese non sarà più allenata da Grosso, ma continuerà a essere la Fiorentina che è sopravvissuta calcisticamente parlando agli AD, a Corvino, a Pradea, a Italiano, a Palladino, a Vanoli, a Pioli. E allora si torna al punto di partenza nel salutare Tommaso, e cioè: perché è stato scelto Grosso allora, se è stato fatto un mercato non funzionale e se l'idea di partenza era ad andare da tutt'altra parte? E perché allora, se la scelta, come è stato detto, è stata unica, certa, granitica, perché non parlare? Cioè, perché il direttore sportivo deve parlare solo per garantire la solidità della panchina del proprio allenatore? Magari il direttore sportivo può anche parlare per garantire la solidità della sua idea estiva, del progetto, di un'idea di compattezza. Mi sembra a volte si ragiona un po' troppo per estremi, cioè se c'è da esonerare l'allenatore si parla, se non c'è da esonerare non si parla. Magari quello spazio a metà si potrebbe anche ogni tanto occupare, no, Tolo? Anche perché il rischio poi è quello che a occuparlo siano i tifosi, i giornalisti, gli opinionisti, i creator, cioè tutti quelli su cui poi la Fiorentina in un certo senso fa da un lato conto e affidamento, ma dall'altro rischia anche che poi siano gli altri a narrare le vicende di una squadra di calcio. Questo mi sembra un esercizio un po' pericoloso, ecco, quando si è a gestire certe responsabilità.
1: Guarda, c'è un concetto che in casa Viola non riesco proprio a assimilare, e la cosa riguarda la dirigenza, non il reparto comunicazione, che chiaramente risponde alle sollecitazioni della dirigenza, che è quello che anche il non comunicare è una forma di comunicazione. Cioè, questa cosa proprio non la capiscono. Ce l'hanno evidentemente scritto all'ingresso del Viola Park: vietato parlare, e quindi a loro piace non parlare e non si rendono conto che il silenzio è una forma di comunicazione. Aggiungo a quello che dicevi te che ieri la curva dopo tre giornate canta all'allenatore, salta la panchina. Allora tu alla curva qualcosa devi dire, ma ti aggiungo anche ai calciatori che vanno a capochino sotto la curva, ma sentono e poi la curva canta che deve saltare la panchina l'allenatore. Quindi, come dire, quando poi torna degli spogliatoi lo sanno alla perfezione che nell'occhio del ciclone c'è l'allenatore e non loro. Quindi probabilmente anche nei loro confronti un tuo intervento ha una certa importanza, soprattutto quando le cose vanno male. Invece in casa Viola la regola, che poi ci sia Paratici, Pradè, che ci fosse Barone, che il direttore generale sia ormai da anni Ferrari, quando le cose vanno male non si parla, perché per loro il silenzio, come dire, dovrebbe far pensare che a loro avviso i problemi non sono così grossi e quindi non c'è bisogno di parlare. La scelta di restare in silenzio, di far intendere ieri che dopo tre giornate non si può nemmeno prendere in considerazione l'esonero di Grosso, è come la loro testimonianza di dire: beh, il problema non è così enorme, tanto che noi si debba venire in sala stampa a dire questo è il nostro allenatore, non è in discussione. E invece, secondo me, comunicare questo non fa altro che alimentare la distanza con il loro allenatore e quello che poi diceva Elia, l'ascoltatore intervenuto, cioè farsi delle domande sulla sintonia, perché poi in tutto questo silenzio c'è sempre qualcuno di loro che invece parla, e guarda caso sono gli allenatori, e Grosso a suo modo ti ha detto che la rosa è incompleta, che due calciatori per ogni ruolo non sono riusciti a prenderli e che sulla gestione Ken lui avrebbe fatto l'opposto. Fate voi, contenti loro, andiamo avanti così e, come diceva Moretti, continuiamo a farci del male.
0: Caro direttore, grazie e a domani.
1: Au revoir.
0: Grazie a Tommaso Loreto. Rassicuro tutti gli ascoltatori, tra poco vi leggo da Lucio Viola, Marco da Cantù, Cristiano, Maurizio, Lorenzo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma adesso un piccolo break.

0: radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Radio Firenze Viola.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente statunitense Donald Trump, sono arrivati in treno a Kiev per i negoziati di pace tra Russia ed Ucraina. Prima di incontrarli, Zelensky ha tenuto un incontro con i rappresentanti della delegazione negoziale di Kiev. Siamo pronti a dialogare, ha dichiarato il premier ucraino. Intanto il ministro degli esteri russo Lavrov ha definito l'inizio di una vera guerra le accuse della Germania alla Russia per i droni all'aeroporto di Lipsia e la rappresaglia diplomatica di Berlino.
1: La Germania guarda oggi alla Sassonia-Anhalt, dove gli elettori sono chiamati a rinnovare il Parlamento regionale in un voto che potrebbe segnare una svolta politica di rilievo nazionale. I riflettori sono puntati su Alternative für Deutschland, il partito di estrema destra che guida nettamente i sondaggi e punta a conquistare per la prima volta la guida di un Land tedesco. Secondo l'ultima rilevazione, AfD è accreditata del 41% dei consensi, ben davanti alla CDU, ferma al 23%.
2: L'economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente, nel senso che noi avevamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita, tenuto conto sia dell'impatto della guerra commerciale dei dazi, sia evidentemente dell'impatto della crisi del Medio Oriente. Queste le parole del ministro dell'economia Giorgetti al forum di Cernobbio. Poi sul PIL anticipato, siamo vicini ad una crescita dell'1% nel 2026, mentre sulla procedura di infrazione europea dell'Italia il ministro ha spiegato che il 22 di settembre vedremo se siamo sopra o sotto il 3%.
1: La cronaca: è stata aggredita a martellate dall'ex compagno ed è finita in ospedale con prognosi riservata, ma non correrebbe pericolo di vita. È accaduto nella tarda serata di ieri a Calitri, in provincia di Avellino. La donna, una 28enne tunisina, aveva deciso di interrompere la relazione con un coetaneo connazionale, il quale si è introdotto in casa della giovane e l'ha colpita alla testa con un martello. Sono stati vicini di casa richiamati dalle urla provenienti dall'abitazione ad allertare i carabinieri.
2: Tragedia nella seconda giornata di gare al decimo rally della Valle d'Aveto stamani, durante la prima prova speciale Due Valli nell'entroterra di Genova. L'equipaggio numero 6 in gara a bordo di una Skoda Fabia intorno alle 11 è uscito di strada in una curva nei pressi di Mileto. Il copilota è morto sul colpo nell'incidente. Un altro episodio grave si è verificato alla cronoscalata a Monte Erice. Una vettura in gara è uscita fuori strada e ha investito 3 persone. Le vittime sono 2, mentre un'altra è ferita in modo grave.
1: Il calcio: Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa alla classifica di Serie A. Dalle 15 in campo Frosinone Venezia e Parma Monza. Alle 18 si gioca Bologna Sassuolo. Alle 20:45 affari puntati sul big match Juventus Milan. Spalletti pensa a Nico Gonzalez sulla tre quarti insieme a Conceição e Boga alle spalle di Colomoni. Qualche dubbio per Amorim con Rabiot e Selemakers sulla tre quarti.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Guardala,
0: guardala,
3: guardala, guardala, guardala,
4: guardala. Oh, grande Tommaso.
5: Pietro.
4: Allora?
5: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
4: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
5: Ma davvero?
4: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
6: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
1: È inaccettabile.
0: Per vostra fortuna avete un domatore.
2: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come Bluetooth.
0: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
3: Apri il dibattito.
4: Uno contro tutti.
5: Quello che è accanto a lei è matto.

0: Ragazzi, Farati ci ha scelto grosso perché lo poteva manovrare come più gli piaceva. Gli acquisti li ha fatti Paratici, sta di fatto che grosso fa schifo.
1: Ma un Pullera va è tutto a godere, Paratici di qua, Paratici di là. Questo gli è peggio di Pradè.
2: Fine? Così, benissimo, perfetto. Adoro, ragazzi, io ve lo dico, adoro i messaggi proprio per buttarla in cacciara, senza un riferimento, senza un soggetto, senza un oggetto, così, giusto per generare un po' il caos. Ora, scherzi a parte, cioè, qual è il senso di buttarla lì senza un riferimento, tra l'altro? Vabbè, comunque abbiamo già deciso ovviamente che ci sono alcuni profili da condannare, altri da salvare. Per qualcuno c'è un solo colpevole, per qualcuno sono tutti colpevoli, è giusto che sia così, con grande varietà. Lucio Viola da Messina, per esempio, condanna l'allenatore e dice: gli allenamenti fatti come li fanno al Viola Park sono inadeguati, le partite sono il vero banco di prova e bisogna dirlo, la colpa è tutta di grosso, almeno un'idea doveva averla, il nulla cosmico. Giustamente è stato ricordato che Italiano ha dato la sua impronta di gioco fin dalle prime amichevoli, poi poteva piacere o no, ma in questo senso, aggiunge Lucio Viola, grosso non è adeguato che vada a allenare la Maceratese o l'Ascoli. Pierpaolo: non vorrei sembrasse che godo se si perde, ma avevo ragione io ad infamare Paratici dal giorno che ha pagato Dragusin quasi 20 milioni. La cosa preoccupante non sono le tre sconfitte, ma il nulla cosmico che si vede in campo. Firmato Innamorato Viola. Benve, mi sono voluto fare del male, ho rivisto la partita tutta anche nel sottopassaggio, le espressioni dei giocatori dicono tutto, a parte Dodò ovviamente, c'è maretta nello spogliatoio tra giocatore e grosso e tra Paratici e grosso, solo così si spiegherebbe lo sfavamento con cui giocano, la testa conta molto. Beh, allora, che il body language della squadra sia tutt'altro che rassicurante è fuori discussione. Ci sono dei dati nello specifico veramente agghiaccianti, avrebbe detto qualcuno. Ci sono delle questioni che non tornano, sia da un punto di vista tattico, sia da un punto di vista tecnico, da un punto di vista di rendimento. È chiaro, come diceva anche prima Tommaso, che su Fagioli siano stati commessi, per come la vedo io, due errori. Da un lato questo percorso estivo, dove, inutile girarci intorno, era chiara l'apertura della Fiorentina a una cessione del giocatore, forse fin troppo chiara. Il paradosso finale è che però, sia da un punto di vista numerico che di caratteristiche, invece il centrocampo della Fiorentina, ora non dico non possa fare a meno di Fagioli, forse è fin troppo esagerato, ma ha estremo bisogno di Fagioli, questo sì, eppure la dinamica estiva suggeriva tutt'altro. Mi sembra una serie di contraddizioni, di fraintendimenti, di ossimori che però la Fiorentina ha fatto e ha costruito e generato da sola. Poi Andrea da Milano aggiunge: certo, Benve, nel senso che Paratici può sbagliare qualche acquisto, ma un buon allenatore giochista può mascherare, come dici te, queste lacune. A volte il calcio è più semplice di quello che sembra, scrive un altro amico. Grosso è inadatto, impaurito e fuori contesto, non può rimanere un minuto in più sulla panchina della Fiorentina. E allora però, Davide, se Grosso è tutto questo e tu hai deciso che è tutto questo, mi spieghi la scelta di Paratici? Cioè, chi ha scelto Grosso? Perché ha scelto Grosso? Se per molti di voi Grosso è questo, spero di aver fatto arrivare il messaggio, perché secondo me stiamo facendo l'errore in questo momento di distinguere oneri e onori, responsabilità dell'allenatore, del direttore sportivo, della proprietà, per spiegare, fin dove è possibile, un inizio di stagione così horror. Tra l'altro la Fiorentina ha scritto su malgrado la storia, perché era dal 35-36 che non si assisteva a tre sconfitte nelle prime tre partite, addirittura all'epoca però si fece anche tra virgolette meglio, perché sì, il dato statistico diceva un gol segnato e 7 subiti, qui siamo a un gol segnato e 9 subiti. Benve, il curriculum di Paratici me lo elenchi per favore, dopo aver sentito la considerazione che hanno in Inghilterra nella vostra trasmissione, i disastri che hanno fatto a Torino, perché lo avete letto tu escluso come il messia? E poi Max, ovviamente lo sai, riferimento, se vuoi fare un riferimento ai colleghi sempre libero di farlo, a chiunque, però ogni collega ha la sua trasmissione, quindi l'invito, sai, anche per un fatto di di correttezza, di così, di galanteria, è quella di non parlare degli assenti. Io posso dirti che ho sempre allontanato nelle valutazioni che posso fare dal mio ruolo di giornalista e amante di calcio e del calcio le valutazioni esagerate sui singoli. Per me non esistono incompetenti, non esistono messia, non esistono divinità, non esistono scappati di casa, non esistono, cioè non esistono gli estremi. Ci sono gli allenatori molto buoni, gli allenatori buoni, gli allenatori meno buoni, ma c'è un uso di un certo linguaggio, direttamente o non direttamente, che purtroppo a Firenze troppo spesso trova casa e che io personalmente, ma io valgo uno, ho sempre cercato di non utilizzare, perché non si può, secondo me, usare un certo tipo di linguaggio per il calcio e soprattutto per il lavoro di alcuni professionisti. Ed è per questo che io mi tengo i miei dubbi sul lavoro di Paratici e i miei dubbi sul lavoro di Grosso, senza però sbilanciare eccessivamente il piatto della bilancia delle colpe dalla parte dell'allenatore. È un esercizio che ognuno di voi ovviamente può fare come meglio crede. Per me, che ad oggi si possa dire che Paratici è il messia dei direttori sportivi e Grosso inadeguato, è un errore, è una contraddizione. Perché? Lo sappiamo tutti perché. Perché Grosso non si è scelto da solo, perché la Fiorentina Grosso non l'ha scelto a mercato ultimato, ma lo ha scelto molto prima, quindi ben sapendo le caratteristiche di Grosso, i difetti, i pregi, anche magari il fatto di non essere riusciti a raggiungere i veri obiettivi, l'allenatore internazionale, il grande nome, il grande colpo, tutto quello che volete. Ma se tu scegli un allenatore, tra l'altro ve lo ricordate tutti quando è stata fatta la conferenza, se la ricorda anche il buon Di Nardo in regia, a 20 anni esatti dalla finale contro la Francia nel mondiale del 2006, era il 9 giugno 2026. Ora, voglio dire, se il 9 giugno tu scegli un allenatore e poi il mercato si complica così tanto al punto da fare 4 acquisti l'ultimo giorno e mezzo, a me qualche perplessità anche su come è stata allestita la rosa sinceramente viene. Però ripeto, queste sono valutazioni assolutamente soggettive. Ribadisco, mi tengo alla larga da chi dice che uno è un messia e l'altro è uno scappato di casa, un inadeguato, se non addirittura di peggio. Il 4-2-3-1 ci può stare se il quarto di sinistra resta bloccato alle spalle di Ingeo Gonçalves, mentre a destra João Mario può salire per sfruttare lo spazio creato da Mastantuono, che parte largo e poi stringe. Basta Fagioli, punterei sulla I, che può migliorare, mentre l'ex Juve più di così non farà mai. Ci sono due situazioni da dover chiarire nel messaggio di Luca. Numero 1, è molto complesso dire basta Fagioli nel momento in cui hai 5 centrocampisti per 3 ruoli e soprattutto 5 cambi. E numero 2, quello che tu dici poteva essere fatto, può essere fatto anche nel 4-3-3. Il problema è che la Fiorentina ha un terzino sinistro di ruolo e basta. Allora, se Grosso dovesse fare quello che ha già fatto a Sassuolo quando schierava Valukiewicz, che di mestiere faceva il centrale difensivo a destra, allora a quel punto potrebbe essere lecito attendersi magari il Ranieri della situazione a fare il terzino sinistro, ma lo poteva fare anche col 4-3-3, non c'è bisogno di aspettare il 4-2-3-1, ecco, non c'è bisogno di cambiare necessariamente il sistema di gioco per fare una cosa del genere. Poi un amico voleva chiedere a Tommaso Loretta se aveva mai sentito il salta alla panchina dagli spalti dopo 3 partite. Siamo di fronte a un nuovo record mondiale di impazienza. Questa è una bella considerazione. Alex 19 dice: alla sosta per la nazionale rifacciamo il punto. D'altra parte Paratici ha fatto un mercato un po' confuso, compulsivo, come se avesse necessità di spendere e spandere un po' a caso. E quindi Alex sposta più l'attenzione verso il lavoro del direttore sportivo. Continuate a scriverci. In tutto questo allarghiamo la riflessione e lo ritroviamo con piacere a Radio Firenze Viola, a Lorenzo Stovini. Ciao Lorenzo, buona domenica.
3: Ciao, buona domenica.
2: Allora, è chiaro, insomma, un inizio del genere ci riporta, Lorenzo, a un certo tipo di conversazione che magari avevamo fatto l'anno scorso e che pensavamo non dovesse più trovare diritto di cittadinanza adesso. Invece la realtà ci impone di parlare di questo inizio shock, da 0 punti, da 9 gol subiti, da, a livello di singoli ma anche di collettivo, prestazioni irriconoscibili. Ovviamente conosci anche meglio di me Firenze, sai che è una città molto esigente, con poca pazienza. Personalmente dico, da un mio punto di vista, che tende forse anche un po' troppo a voler cercare a tutti i costi il colpevole, il singolo colpevole, l'ha già individuato nell'allenatore. Io vorrei da te invece una ricostruzione un po' più, il più possibile, ecco, allargando a tutti i ruoli, cioè a che tipo di mercato è stato fatto da Paratici e che tipo di lavoro spetta adesso a Grosso, per cercare di capire anche dove arrivano le responsabilità dell'uno e dell'altro in questo caso.
3: Ma purtroppo sì, ci troviamo a un inizio di campionato veramente, veramente horror, purtroppo malissimo sotto tutti i punti di vista. E niente, l'unica giustificazione, se così la possiamo chiamare, è il fatto di amalgamare una squadra completamente nuova, una rivoluzione praticamente totale. Però non giustifica ecco, la mancanza proprio della squadra in tutte e tre le partite. Un Roma che ci portava di perdere, per fare un esempio, insomma, arrendevole, ma arrendevole che non va bene in tutte e tre partite. Ripeto, la mia giustificazione forse può essere questa, perché anche se siamo giocati noi, però non c'è idea, non c'è corsa, insomma, ci sono stati 2 mesi di tempo per poter assemblare intanto qualcosa, ma fino adesso sembra che siamo ancora prima dell'inizio, quindi molto molto male per ora purtroppo.
2: Lorenzo, tu hai vissuto tanti spogliatoi diversi, con tanti obiettivi diversi, ma anche direi tante estati diverse. Suppongo tu abbia collezionato tantissime anche sessioni di mercato in cui magari la squadra in cui militavi aveva cambiato tanto, aveva cambiato poco, aveva cambiato allenatore, direttore sportivo, tutto, nulla. Mi dici quanto è difficile nel lavoro anche di uno stesso spogliatoio, quindi anche dei giocatori stessi, oltre che dell'allenatore e direttore sportivo, poi assemblare uno spogliatoio con, in questo caso, 13 giocatori arrivati dal mercato e solo 8 giocatori reduci dallo scorso anno, tra l'altro 3 dei quali sono anche i 3 portieri, quindi alla fine insomma 2 sostanzialmente non vedono quasi mai il campo. Però ecco, è stata un'estate complessa. Come si fa a trasformare un gruppo di uomini in uno spogliatoio, in una squadra, in così poco tempo?
3: Ma posso capire che ci sia difficoltà di avere tanti giocatori nuovi, ma non sono giocatori presi dal nulla, presi dalla piena. Sono tutti ottimi giocatori, il mercato è stato decantato in maniera, in una grande maniera, è stato fatto anche una rivoluzione, ma credo un ottimo mercato. Poi è normale che il campo adesso sta in queste giornate ha detto il contrario, ma insomma, la verità non è che capisco ci possa essere difficoltà magari per qualcuno di ambientamento, per qualcuno magari anche di modulo magari, però sono arrivati ieri, insomma, sono giocatori che si sono una squadra importante come la Fiorentina, quindi i discorsi che si sente fare adesso lasciano un po' il tempo che trovano. È proprio la mancanza di grinta, sembra di voglia, camminano praticamente adesso. Quindi sarà un discorso magari anche di preparazione, ma quindi è l'allenatore in questo caso che deve intervenire subito, ma doveva già intervenire prima, perché non è che uno pretende chissà cosa, però vedere una squadra anche per 3 partite presentata a quella maniera e trovare la giustificazione che ci vuole tempo per assemblare, non la vedo tanto, tanto bene come giustificazione, ecco.
2: Quindi Lorenzo, dal tuo punto di vista, detto che ovviamente dal lato Fiorentina in questo momento il messaggio è che tutte le parti sono compatte, unite, però il calcio ha anche delle sue regole non scritte, c'è chi sostiene che possa essere corretto concedere a Grosso altre 3 partite, quindi quelle che ci separano dalla sosta, che sono Venezia, Pisa in Coppa Italia e poi il Napoli. Chi sostiene che già la trasferta di Venezia di venerdì sia decisiva. Dal tuo punto di vista è corretto arrivare, sarebbe corretto provare ad arrivare fino alla sosta, o già Venezia può essere determinante?
3: Ma queste sono dinamiche interne che un po' difficili anche da capire. Tutti adesso vogliono la testa di Grosso, e anche magari c'è chi stanno lamentando anche di Paratici. Fino a poco tempo fa sembrava tutto bello, tutto roseo, quella però siamo noi a Firenze un po' così, ecco. Purtroppo ci esaltiamo troppo facilmente. è normale che in questo caso aspetterei anche la sosta per vedere un po' di due parti campionate e quella di Coppa. Se dovesse esserci un cambiamento, però a questo punto che ci sia subito, non aspettare troppo. Prima da un anno terribile, ha cominciato possibilmente anche peggio, quindi con una squadra che sulla carta metterci tantissimi di averli comprati, sono tutti vari, tutti ottimi giocatori, quello va dato atto anche a Paratici, a prescindere dalla questione del caso Kin. Però insomma, quello che voleva Firenze, che volevamo tutti, era questo, vedere un campo anzitutto dirigenziale, però per adesso il campo sta dicendo il contrario. Però ancora aspetterei a mettere subito, a volere subito la testa di grosso. Chiaramente per queste prossime tre partite, toccando ferro e facendo tutti gli scontri del caso, non dovessero andare per il verso giusto, se ci deve essere un cambio che ci sia subito, in modo che c'è tutto il tempo per rivedere tante cose, se no dopo sarebbe una lenta agonia. Però ancora aspetterei, insomma, vediamo un po' questi nuovi arrivati, insomma, il nuovo modulo che ha in testa grosso, e soprattutto deve cercare di valorizzare al meglio i giocatori e mettere nelle posizioni giuste. Qualcosa di un po', per me qualche tocca in queste prime tre giornate.
2: Lorenzo, prima di salutarti, da ex difensore, leader di tante retroguardie, non posso non chiederti anche un commento su come la Fiorentina ha subito questi 9 gol in 3 partite. Tra l'altro, certo, la Roma, se vogliamo, è anche l'avversario che più si può giustificare per una sconfitta pesante. Subire 5 gol da Frosinone e Torino magari un po' meno. Che cosa hai visto, ecco, che accomuna gli errori commessi dalla Fiorentina per arrivare a questo dato così importante di reti subite?
3: Ma la Fiorentina purtroppo adesso è, a mio avviso, è ingiudicabile, perché dare un giudizio adesso sarebbe come sparare sulla Croce Rossa. In questo momento ancora non lo so, probabilmente manca comunicazione, manca i collegamenti. Però insomma, il tempo, diciamo, che c'è stato, ce l'ha avuto, è quello che uno dà da pensare sulla gestione. È normale che, vedendo le partite così, la difesa non si capisce veramente quello che possa essere successo, perché non voglio dire il livello qualitativo, però non c'è proprio niente, non c'è comunicazione, non si vede. Sembra squadra, sembra sempre come l'anno scorso, livello di presunzione troppo alto. Levato con la Roma, con Frosinone e Torino, sembrava di dire tanto siamo più forti, vinciamo. E questo è un errore che non lo possono fare le grandi squadre, che vediamo sia Fiorentina.
2: Lorenzo, è sempre un piacere averti qui a Radio Firenze Viola. Alla prossima.
3: Alla prossima, un saluto a tutti voi.
2: Grazie davvero a Lorenzo Stovini. C'è un amico LP che dice: Mandragora in 4 anni non ha mai giocato come ieri, l'avesse fatto più spesso non sarebbe stato venduto e sarebbe in nazionale. Ora è anche vero, caro LP, che questo penso sia anche umano, e quindi è da dire quasi consentitelo anche allo stesso Mandragora, un filino, ma proprio un filino di extra motivazioni magari ieri sono anche arrivate al buon Mandragora. Cioè, qui mi viene un po', ora non in tutti i lavori ci sono cessioni, acquisti, però penso tanti di noi, tanti di voi magari abbiano avuto nella loro vita professionale un cambio di così contesto lavorativo, magari senza appunto la competizione che c'è nel calcio, ma magari anche sì. Se dopo 3 giorni ti ritrovi subito a competere contro quelli che ti hanno mandato via, indipendentemente uno ce l'abbia col direttore sportivo, l'allenatore, il magazziniere, comunque sono, diciamo, è la società che ti ha mandato via. Voi non sarebbe naturale per ognuno di voi avere un po' di extra motivazioni? Quindi magari la prova di ieri di Mandragora è anche sovraccaricata, ecco, da tutte queste motivazioni extra. Ma io sinceramente non ci vedo nulla di strano, appunto, da fare riflessioni sulla cessione, l'acquisto, la nazionale, ecco. Uno schifo così non esiste, c'è qualcosa che non sappiamo che succede là dentro. Poi tra poco un WhatsApp audio. Allora, a Paolo da Altopascio dico che il suo messaggio è troppo lungo da leggere, quindi può chiamare 055 77 111 71 o WhatsApp audio 348 75 13 933. In tutto questo, caro Ale Di Nardo, sentiamo un WhatsApp audio.
4: Ciao ragazzi, Marco da Cantù. Ma la cosa che mi ha sconcertato assolutamente ieri, che non la trovo veramente, trovo una cosa fuori dal normale, è il possesso palla del Torino 60% contro il 40 nostro, che considero il Torino la seconda squadra peggiore del campionato dopo di noi a questo punto. Mi spiace dirlo, perché ragazzi, qua veramente bisogna silurarlo al volo subito, prendere un giochista per forza con questi giocatori che ha preso Paratici. Bisogna creare gioco, non sappiamo difenderci, ragazzi, l'abbiamo visto ieri, è uno scandalo averlo ancora qui, ancora oggi è uno scandalo, farlo fuori subito, forza della Semp.
2: Allora io su questo devo però anche un attimo, come dire, riportare la non la calma, però riportare un po' di numeri. Cioè, allora, quello che voglio dire è, non è ovviamente difendere in alcun modo il dato sul possesso palla pro o contro Grosso o pro o contro Ignazio Abate. Dico solo che il dato sul possesso palla è sicuramente indicativo, è sicuramente un elemento di cui tenere conto. Ma secondo me l'uso che alcuni di voi ne fanno, e lo dico anche a Marco, è un uso un po' pericoloso. Cioè, vi faccio un esempio pratico, sto andando a ricercare questo dato. La Fiorentina contro il Frosinone ha perso 3-0, grande esclusiva andata a segno. Possesso palla della Fiorentina nel primo tempo e nel secondo tempo pressoché uguale, il totale è stato 60%. Quindi, col Frosinone la Fiorentina ha il 60% del possesso palla e perde 3-0. Contro il Torino la Fiorentina ha il 40% di possesso palla e perde 2-1. Cioè, io non credo si possa ridurre il tutto a il dato sul possesso palla. Ci sono talmente tante cose che non sono andate bene nella partita di ieri che ridurre il tutto al possesso palla, per come la vedo io da amante dei numeri, vi dico, mi sembra un po' riduttivo. Anche perché noi diciamo il Torino è una squadra non di possesso. Ma ragazzi, ma avete visto che partita ha fatto FitzJim? Ne parlava prima Gabriele in modo un po' delirante. Ora io ne voglio parlare in un modo con gli applausi di Di Nardo in sottofondo, perché questo è un giocatore che fa una giocata al 91esimo da solo in mezzo a 5 maglie della Fiorentina che ti fanno capire perché questo giocatore del 2003, dopo una storia anche abbastanza convulsa all'Ajax, fatto di prestiti, di stagioni in cui ha giocato un po' di meno, ha giocato un po' di più, sia però evidentemente stata una bella operazione da parte di Petrachi. È inutile girarci intorno. Ieri ha fatto una partita sontuosa, sontuosa. Poi, se il problema del Torino è non aveva avuto il possesso palla col Milan e invece ieri l'ha avuta, bene, sarà anche responsabilità di Grosso, ma quante volte nel primo tempo, per chi l'ha vista dallo stadio, ma anche per chi l'ha vista a casa, avete sentito Grosso urlare in tutti i modi a Fagioli: Nico, Nico, Nico, accorcia, accorcia, accorcia su Mandragora? Quante volte Nico, Nico, Nico ha risposto in modo preventivo a questa richiesta? Mai, soprattutto nel primo tempo. E infatti il cambio di modulo nasce anche da questo, cioè dall'esigenza di contenere un po' il lavoro di Mandragora e, in seconda battuta, di FitzJim. Quindi, benissimo, concentriamoci sul possesso palla, ma il possesso palla è conseguenza di tantissime altre cose. Tra l'altro, in tutto questo, anche per darvi un paio di aggiornamenti dal live, bandiera rossa a Monza per l'incidente di Leclerc, quindi Gran Premio per il momento in stand-by. Tra l'altro Leclerc, protagonista anche di un contatto con Hamilton e quindi il compagno di squadra, si è ritrovato addirittura ottavo, mentre in Serie A il Frosinone è avanti 1-0 nella sfida tra neopromosse contro il Venezia. Altro gol magari qualcuno l'ha preso anche al fantacalcio, chissà, di Antonio Raimondo, che continua a vivere questo brillante inizio di stagione. Dopo la doppietta alla Fiorentina siamo anche arrivati a un nuovo gol e devo dire con un po' di rammarico il Venezia ha dovuto sostituire Bella Kocap, uno dei giocatori col cognome più bello del campionato. E situazione, ecco, ci si avvicina alla partita tra Venezia e Fiorentina con uno di quei classici percorsi di avvicinamento dove si dice partita della paura, chi perde è esonerato, insomma quelle classiche cose molto giornalistiche, mentre alla mezz'ora è 0-0 tra Parma e Monza. Ecco, siamo all'interno direi di un paio di partite particolarmente croccanti per la nella lotta per non retrocedere. L'altro anno e questo sono partiti malissimo, è cambiato tutto, l'unico fattore che non è cambiato è Ferrari, che sia colpa sua o se il fattore costante fosse la presidenza assente per malattia prima e distanza ora. Allora ragazzi, Ferrari può avere tutte le responsabilità del mondo, non capisco quale possa essere il legame con questo inizio di stagione. E poi non capisco nemmeno la presidenza, visto che Joseph Commisso è in Italia da un po' di settimane a questa parte. Ecco, non lo capisco. Poi Paratici avrà sbagliato a volerlo, ma il resto è tutto demerito di Grosso, scrive un altro amico. Intanto salutiamo Niccolò Righi che dalle 16 con una scaletta croccante come sempre continuerà a inebriarvi e soprattutto continuerà ad avere lui la responsabilità di rispondere a tutti i messaggi su Paratici, su Grosso, su Joseph Commisso. Quindi serve un Niccolò Righi carico come non mai, tra l'altro ha già il portatile in mano, quindi chissà che cosa starà cucinando. La risposta al perché Paratici sia stato eletto messia: si voleva in tutti i modi parlare male di Pradè senza avere gli attributi per farlo direttamente. Simo da Vinci. Magari il problema fosse solo l'allenatore, io vedo molti giocatori magari con potenzialità ma non pronti. Andrea da Pescia. Matteo, a me sembra che Fagioli remi contro perché voleva essere ceduto. Ma no ragazzi, ora con queste leggende sulla mancata professionalità dei giocatori per motivi di questo tipo non lasciamoli da parte, anche perché in che modo gioverebbe a Fagioli remare contro a mercato chiuso? Non avrebbe senso. Oltretutto mi viene da dire, qui mi rivolgo anche a Niccolò Righi perché è uno dei pochi aspetti su cui siamo d'accordo. Non so quanti di voi hanno visto magari Genoa Como. Non so quanti di voi hanno visto l'ingresso in campo di Moise Kean. Non so quanti di voi hanno visto la gestione del pallone di Kean per il gol, per le statistiche, del buon Hassan Diao. Così, giusto per dire, ecco, che siccome qui avevamo già deciso e condannato Kean all'egoismo vita natural durante, al disinteresse per tutti gli altri, ho anche paura a citarvi l'episodio dell'assist, perché allora mi viene da pensare che quindi per qualcuno sia anzi la conferma del hai visto che non vedeva l'ora di andare via, giocava solo per se stesso, invece col Como ora che è stato accontentato mostra anche il suo lato migliore. Ecco, io penso, e questo va un po' anche se vogliamo sull'onda lunga di un tema che è quello tra che è quello sulla bontà del mercato fatto, che si sia utilizzato una serie di giudizi universali troppo esagerati, tanto in positivo quanto in negativo, su Paratici, su Grosso, su tutte le parti in caso. Come sempre è mancato l'equilibrio, ma questo ormai è un grande classico. Marco dice il Venezia gioca a calcio, però a onor di Marco l'ha scritto prima del gol subito da Raimondo, quindi ecco, non te ne faccio una colpa. Però è certo che se il Venezia dovesse anche perdere col Frosinone si arriverebbe alla partita di venerdì, ecco, con una pressione di un certo tipo. Ecco, il Venezia deve ancora segnare peraltro, e perdere con Lecce e poi con il Frosinone non sarebbe proprio il miglior biglietto da visita per Giovanni Stroppa. Dido: non capisco questo continuare a dire che Grosso l'ha scelto Paratici come se fosse un'eccezione alla regola. Da che mondo è mondo, l'allenatore lo sceglie il DS ovunque, non solo qui a Firenze. Però Dido, dovresti leggere tra le righe, perché nel momento in cui si dice che Paratici, perché la questione è che molti di voi e molti di noi giornalisti hanno creato questa sorta di dicotomia per cui Paratici è una divinità e Grosso è inadeguato. Allora però sorge spontanea la domanda su chi ha scelto Grosso. Tutto qua, non è che stiamo specificando l'ovvio perché ci siamo svegliati così, caro il mio Dido. Sarebbe interessante, ecco, alcune volte fare delle analisi un po' più approfondite, perdere un po' più di tempo a parlare di calcio. Gabriele, Paratici non è il messia, chiaro che le responsabilità, che la responsabilità è sua per la scelta di Grosso, ma di fronte al nulla cosmico di queste prime tre partite, in caso di gara sbagliata anche a Venezia, Paratici dovrebbe fare mea culpa e cambiare allenatore, al netto delle mancanze che ci possono essere state nell'allestimento della squadra da parte sua. E Gabriele, questo è un messaggio sacrosanto, la Fiorentina ha tutti gli strumenti a disposizione per smentire se stessa, smentire le sue scelte, ammettere di aver sbagliato, toppato completamente il nome dell'allenatore, il profilo dell'allenatore, rimettersi in discussione e ripartire da zero, anche venerdì sera stesso. Certo, certo, esonerare Grosso vuol dire quello che vi ho detto all'inizio del discorso, cioè fare mea culpa, ammettere i propri errori. Grosso non è stato, cioè non si è paracadutato al Viola Park, come peraltro successe in un Sassuolo Inter di qualche anno fa, quando un paracadutista sbagliò le misure e finì in mezzo al rettangolo verde del Mapei. Ecco, non è questo che è capitato a Grosso. Andrea da Sesto, perché nessuno parla del portiere? Mi sembra, Andrea, in realtà in questi giorni stiano arrivando molti messaggi sull'argomento De Gea. Ovviamente sei libero, anzi devi dire la tua sul portiere se è un argomento che ti interessa. Marco il moviolista dice che Firenze è l'ambiente giusto per Grosso per poter sperimentare e maturare come allenatore. Ci sono poche pretese da parte della piazza e di tutte le sue componenti, pensando soprattutto ai grandi club esigentissimi. Meglio di qui lui non poteva trovare, gli daranno tutto il tempo necessario per sbagliare, per crescere. Ora Marco, vediamo, ecco, il rischio è che il tuo messaggio invecchi malissimo e soprattutto non so a questo punto come interpretare tutto il tempo necessario dal tuo messaggio, ecco, un messaggio un po' pericoloso. Alessandro da Pistoia, ieri ero al Franchi, mi è sembrato che il Torino avesse nel bene o nel male un'organizzazione di gioco a cui aggrapparsi, noi molto meno. Sempre a mio parere a centrocampo manca un recuperatore di palloni e in difesa siamo troppo fragili. Guarda, sul centrocampo mi trovi d'accordo, d'accordissimo anzi, non mi stancherò mai, anzi probabilmente a un certo punto sì, mi stancherò di citare il nome di Nemanja Matic a Fabio Grosso, l'ho anche fatto nell'ultima conferenza stampa, non gli ho citato Mazzitelli perché ora altrimenti veramente si rischia di esagerare anche sull'argomento, però a centrocampo, per come la vedo io, e lo dico a Alessandro da Pistoia, non manca solo un recuperatore di palloni, ma manca anche un giocatore davanti alla difesa come Matic, come Mazzitelli nelle ultime due esperienze di Grosso, in grado di dare ordine alla manovra, ordine ai reparti. E quindi, siccome Ale Di Nardo mi sta guardando, io lo ridico allora. Allora, sì, è svincolato, solo che ci sono dei dubbi sulle sue condizioni fisiche. Quindi, noi questi dubbi ovviamente li vogliamo dissipare. Quindi l'appello che facciamo io e Ale Di Nardo è assicurarsi al più possibile che Luca Mazzitelli sia abile e arruolabile. Siccome si sta puntando agli svincolati, lui si è svincolato, credo, l'ultimo o il penultimo giorno di mercato. Quindi è in questo momento free agent, come dicono quelli bravi. C'erano state alcune idee per il Verona e per il Palermo, cioè squadre super desiderose di tornare in Serie A, e avevano puntato, ecco, sul buon Mazzitelli, pupillo di Radio Firenze Viola, soprattutto del benve qui parlante di Ale Di Nardo. Sarebbe andato bene anche Matic, ecco, però Matic è rimasto a Sassuolo. Certo, voglio dire, tra Mazzitelli, Matic e nessuno, magari una via di mezzo sarebbe stata anche interessante. Carmine, ciao Benve, secondo te le scelte di mercato sono state condivise? A me sembra di no, vedi gli vicenda sugli esterni, quindi non può essere Grosso il solo responsabile. Io, Carmine, ho un'idea che ovviamente non ha conferme, cioè è un'idea assolutamente personale. Io penso che il lavoro di Paratici sia stato, da un punto di vista di singole operazioni, più che positivo, forse anche troppo ambizioso, e che per un allenatore non sia affatto facile trasformare un calciomercato così roboante in una squadra. E ora si vede un po', ecco, anche il peso di questo lavoro. Poi, se dopo tre partite abbiamo già deciso che Grosso non è all'altezza del compito, ripeto, se poi lo ad oggi la Fiorentina non è di questo pensiero e sospende il giudizio, cioè, o meglio, decide di non giudicare l'allenatore e di rimanere compatta e unita. Se poi dopo Venezia vorrà intervenire, ma voglio dire, cioè, siamo nella patria dei Cellino, degli Zamparini, siamo cresciuti con fior fior di presidenti, dei Gaucci, abbiamo una tradizione di mandare allenatori. Perché la Fiorentina non può esonerare il suo allenatore dopo 3, 4, 5 partite? Nessuno lo vieta. Simona, Benve, la cosa preoccupante è che non si vede niente, non si vede un'idea di gioco, un allenatore che ha individuato i problemi. Poi una domanda, ma dalla panchina viola che partite vedono gli allenatori? Ora, Simona, penso magari si faccia riferimento a qualche dichiarazione di Grosso che non gli è andata giù. È anche vero, Simona, che secondo me è molto complesso per un allenatore parlare nel post partita dopo una sconfitta, dopo un inizio difficile. Infatti è anche un esercizio abbastanza comune, va detto, comunque anche molto umano, mettersi lì con la lente di ingrandimento a valutare quello che dice Grosso, quello che fa Grosso, ma lo si fa per tutti gli allenatori che perdono, lo si sta facendo con Sarri, lo si sta facendo con Allegri, lo si è fatto anche con Mourinho, che ha perso una partita allucinante con il suo Real Madrid a Siviglia col Betis, però ha perso, ecco. Anche Roberto cita Antonio Raimondo, tra l'altro il Frosinone avanti 2-0 in tutto questo, doppietta di Raimondo. E saluto Gabriele il cinefilo, che è il vero ossessionato su Ivan Juric, perché il Monza è in vantaggio al Tardini con il gol, no, lo dico perché poi mi scrive anche in privato con Juric, ne avevamo parlato poc'anzi con Dimitri Conti, gol di Jay Robinson, attaccante del 2007, ex Southampton, che aveva già disputato una buona partita col suo Monza in Coppa Italia e che adesso timbra il cartellino per un Monza che ha una squadra comunque veramente curiosa, diciamo, ecco, nei suoi interpreti. Ci sono titolari inamovibili come per esempio il buon Quadio. Ecco, se si va a vedere i giocatori mandati in prestito, i giovani mandati in giro per l'Italia e per l'Europa, in questo momento Quadio è una certezza della difesa di Juric, avendo fatto tutte e quattro le partite fin qui in archivio dal primo all'ultimo minuto. Nuova titolarità contro il Monza, per il momento risultato che sorride alla formazione lombarda. Ovviamente siamo appena al 44esimo, quindi insomma lunghissima ancora. Anche Andrea da Milano ribadisce: il Frosinone sta vincendo con il Venezia, e 2-0 ragazzi il parziale in questo momento. Secondo Franco, attenzione, ecco, questa mancava, c'è una grossa responsabilità anche dei media locali in tutto questo. Ciò che avviene l'anno scorso con Pioli si è ripetuto quest'anno con Paratici, per quanto vi riguarda dovrebbero essere messi a riposo. Attenzione, attacco frontale a Calamai, Loreto e Lazzarini. Però Franco, perdonami, cioè qui scegli la trasmissione in cui trovi Luca, Tommaso e Pietro e apri un dibattito. Ora è anche un po' antipatico, ecco, cioè io ti leggo però non posso risponderti, e soprattutto non possono risponderti i diretti interessati. Simone 4, Benve, perdonami, la società non ha ufficialmente detto nulla, solo fatto filtrare che è tutto ok. Un saluto da Simone 4. Esatto, cioè ufficialmente non c'è una dichiarazione della Fiorentina, ma i club di calcio possono muoversi anche in modo ufficioso, quantomeno in un certo senso, ecco, far circolare un certo tipo di messaggio. E il certo tipo di messaggio di qui sopra è esattamente quello: compattezza, unione, volontà di andare avanti tutti per la stessa strada e continuare, ecco, su un certo tipo di percorso intrapreso, in questo caso chiaramente con Fabio Grosso. Poi la ciliegina, dice Federico Bollito, ottimista Viola, sarà domani la prestazione superlativa con gol di Gudmundsson a Udine. Chiaramente spero di sbagliarmi. Ora, in tutto questo, Federico, spiegami il senso, cioè, mentre la tua squadra è ultima con 0 punti, di andare a vedere se uno che è stato ceduto fa bene o fa male. Allora potrei dirti che Amatucci ieri è stato nuovamente titolare, nuovamente protagonista nella vittoria del Depor 3-2 in casa del Villarreal, squadra che fa la Champions. Questo voglio dire, oppure potrei dirvi addirittura che ieri c'è stato un meraviglioso

0: ha scelto un allenatore con poca leadership e poco curriculum col quale può esercitare la sua egemonia. Questo è un punto di vista che in molti stanno maturando in queste ore. C'è un amico che tra l'altro ci ricorda in tutto questo appunto la vicenda di Mazzitelli allo Sheraton il primo settembre, in prima persona a cercare una sistemazione per la sua, per il suo futuro, ecco. Siamo in attesa, lo dico anche all'ascoltatore che non si è firmato e che però ha aggiunto fate qualcosa. Io sono assolutamente d'accordo. Flavione dalla Svezia: il Frosinone sembra il Barça. Oppure si potrebbe anche dire a questo punto che il Barça sembra il Frosinone, ecco, perché qui non si sa dove iniziano i meriti del Frosinone e dove quelli del Barcellona. Sta di fatto che, insomma, venerdì la partita stroppa contro Grosso inizia a avere un bel saporino, eh? Anche Lucchesi titolare fisso nel Monza. Sì, sì, non c'è dubbio, caro Franco, però ecco, Lucchesi ha in questo momento un cartellino che non è più di... proprietà della Fiorentina. Siamo a tre partite, dice Miriam, e sono già stanca di dover cantare solo gli ultras vincono sempre, di vedere passaggi sbagliati, giocatori che camminano in campo. Sono stanca di avere avvocati invece di allenatori in sala stampa. Ovviamente mi raccomando, firmatevi sempre, perché io poi ho piacere anche a rispondervi direttamente, cioè deve essere un dialogo questo. Le trasmissioni del weekend, soprattutto quando arrivano nel post partita il giorno dopo, devono essere un dialogo con voi, ovviamente con gli ospiti, ma è importante anche darvi spazio. Benve Baldini, essendo l'allenatore dell'Under 21, può allenare la Fiorentina. Io, cioè, in tanti altri sport è assolutamente comune, nel basket è capitato spessissimo di avere allenatori di club che poi allenano la nazionale. Mi domando però perché in questo momento la Fiorentina dovrebbe aver bisogno di Silvio Baldini, sinceramente. Ma i giornalisti fiorentini, così tutti, non lo vedono il curriculum di Paratici? Negli ultimi anni ha fatto solo disastri, ha distrutto il bilancio della Juventus, fallimento totale al Tottenham, è arrivato quart'ultimo per due anni con 500 milioni di spesa per i calciatori comprati. Io, cioè, diciamo che ha fatto anche altro, però le ultime esperienze di Paratici non hanno avuto solo, ecco, aspetti positivi. Se Buonale Di Nardo è d'accordo, io ascolterei un altro WhatsApp audio. 15:50.
1: Ciao Radio Firenze Viola, sono Cristiano d'Esserajevo. Secondo me il punto chiave è che ci vuole un altro allenatore, semplicemente perché non avendo il leader in campo ci vuole il leader in panchina, qualcuno che li faccia sentire come in Champions League, come era Italiano, che sembravano tutti giocatori da Champions, invece valevano magari la metà classifica. Ecco, secondo me un allenatore del genere potrebbe essere Paolo Sousa. Cosa ne pensate? Ciao.
0: Paolo Sousa, beh, che dire, allora, Paolo Sousa, carattere particolarmente spigoloso, quindi partiamo anche dal presupposto che, cioè la domanda da porci è, in questo momento Paratici ha voglia di cambiare Grosso per un allenatore così tanto spigoloso? Poi io vi dico la verità, da spettatore non mi sono mai divertito così tanto come con la Fiorentina di Paolo Sousa, nel vedere la Fiorentina negli ultimi anni. Poi tutti sono fissati col centrocampo di Montella, deve essere citato almeno una volta ogni tre giorni, però per me divertimento è stato magari per pochi mesi, siamo tutti d'accordo, però quei mesi della Fiorentina di Paolo Sousa sono stati davvero per me molto molto divertenti. È un nome, insomma, ecco, impegnativo secondo me da fare in questo momento, però va bene. Fabio cita, ne avevamo parlato anche qualche giorno fa, credo altri messaggi in questo senso erano arrivati in merito su Yves Bissouma, giocatore svincolato che ha avuto una lunga ma anche tormentata permanenza con il Tottenham. C'è però un problema, bisognerebbe come sempre andare a vedere i passaporti e quant'altro, però ricordiamoci che la Fiorentina ha occupato tutti gli slot per gli extracomunitari. Ora io sinceramente non vi so dire se Bissouma ha altre questioni a livello di cittadinanza, passaporti e via discorrendo, ma la Fiorentina non può prendere giocatori extracomunitari perché ha già occupato

0: occupato i due slot con Vieri e con Ulaí. Per quanto, ecco, è un giocatore insomma stuzzicante Bissouma, però non per la Fiorentina in questo momento. Io continuo a pensare alla Fiorentina, poi tra l'altro avrebbe bisogno di giocatori con altre caratteristiche. Io il mio pupillo, al di là delle battute su Mazzitelli in estate, era João Palinha, che però è un giocatore di un altro livello, e infatti dopo essere nelle ultime due stagioni ha fatto Bayern, Tottenham e ora è al Benfica, ecco, e si è già preso la titolarità, penso indiscussa e indiscutibile da qui alla fine dell'anno. Allora, caro Ale Di Nardo, io in questi ultimi minuti ascolterei tutti i WhatsApp audio rimasti, una bella raffica non di fine millennio ma di fine prima parte, e poi le commentiamo, e poi chiaramente c'è Niccolò Righi, che è tutto un fremito. Io non ho mai visto Niccolò Righi così desideroso, così voglioso. Adesso parlo io, grande cheat per chi sa ovviamente di cosa si parla, altrimenti googlate Adesso parlo io e non riuscirete, ecco, a riemergere da quel mondo. Ma intanto 2, 3, 4, 5, 6 WhatsApp audio.
1: Si può dire benve che secondo me si prospetta uno dei campionati di Serie A più belli degli ultimi 20 anni, perché a vedere Inter-Napoli di ieri, cioè io ho visto, cioè, una partita di Premier League, o no? Onestamente, cioè, Inter-Napoli di ieri è stata una roba bellissima, cioè gol, ribaltamenti di fronte, gol sbagliati, cioè, bellissima. Cioè, io credo che questo campionato di Serie A, anche a livelli di prospetti giovani, è uno dei più belli degli ultimi 20 anni.
2: Buongiorno Francesco.
0: Ciao.
2: Ci voleva una persona equilibrata come te oggi con tutto sto casino. Allora, io volevo segnalare una cosa che in questi giorni mi sta dando veramente fastidio: questo continuo riferimento a tanti soldi spesi, 150, 200, 300. Allora, in realtà sono molti meno, perché ci sono state anche delle entrate. Ma poi ricordatevi che alla fine di queste operazioni il monte ingaggi della Fiorentina diminuisce di oltre 10 milioni, e in percentuale è una diminuzione astronomica. Quindi attenzione a parlare di grande sforzo economico, in realtà è stata fatta una scelta forse anche lungimirante, però poi ai danni dell'aspetto tecnico della squadra.
3: Io dico che l'anno scorso nel mercato estivo sono stati spesi 100 milioni, a gennaio scorso sono stati spesi 60 milioni e siamo a 160, e in questo mercato estivo abbiamo speso 140 milioni, il totale fa 300 milioni. Cioè, noi in 2 anni abbiamo speso 300 milioni e non abbiamo un giocatore. Ditemi voi chi è attualmente in rosa un giocatore vero da 6,5-7, non da 6,5-7.
0: Questo è quanto. Che dire, rispondo, perché poi sono tutte opinioni legittime, assolutamente, rispondo solo al primo amico che dice campionato di Serie A tra i più divertenti. Devo dire che la regola con il countdown sui rinvii dal fondo, il minuto che il giocatore soccorso dallo staff medico deve trascorrere fuori, ha fatto sparire gli infortuni beffa, gli infortuni inventati, gli infortuni fake. Il tempo effettivo di fatto sta positivamente risentendo di tutto questo, e quindi si sono generate una serie di effetti collaterali che poi hanno portato per esempio ad un bellissimo Inter-Napoli, ad un bellissimo Roma-Atalanta. Quindi evidentemente le novità regolamentari hanno trovato terreno fertile, ecco, questo va detto, oltre magari a un livello anche qualitativo che sta un po' crescendo. Chiudo con: io sono del 96, mi sono divertito in poche e corte parentesi, ma quella di Paolo Sosa è quella che fino a gennaio di quella stagione mi fece davvero credere nel miracolo vero. Ho ancora il poster in camera dopo la vittoria sull'Inter per 4-1. Anch'io avrei pensato a quella partita, Alessandro. Un nuovo allenatore cosa potrà fare senza un centrocampista di peso e forse un portiere, si domanda Bruno Viola. E poi Carmine, giustamente, avendo visto la mia t-shirt con scritto Lofoten, mi domanda: sei stato alle Lofoten? La risposta è sì, caro Carmine, ed è stata una delle settimane di viaggio più belle della mia vita, quindi un giorno ne riparleremo, anche perché parlando di calcio, alle Lofoten, se voi googlate Henningsvær, scritto Henningsvær, stadio, trovate una delle cose più belle nel mondo a proposito di impianti sportivi. Le immagini col drone sono qualcosa di favoloso, veramente favoloso, e merita una visita. 15:58, siamo arrivati al gong. Tra l'altro, col sottoscritto ci ritroviamo tra una settimana, quindi mi raccomando, oltre agli applausi di Di Nardo, equilibrio in questa settimana. Fate i bravi. Ora ci sarà Niccolò Righi, che avrà il compito di mantenere equilibrio come parola chiave, ma io mi rivolgo anche a tutti gli ascoltatori. Equilibrio, perché è lunga ad arrivare a venerdì. Quindi calma, serenità, lucidità ed equilibrio. State su Radio Firenze Viola. Ciao.

0: Viola. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato il 5 settembre per via di un peggioramento delle sue condizioni. L'ex parlamentare 5 Stelle era pronto per intraprendere il viaggio di rientro a Roma a bordo di un aereo ambulanza, un percorso a tappe che avrebbe dovuto condurlo in Italia nella giornata di ieri, per poi essere ricoverato al Policlinico Gemelli. Invece, secondo diverse ricostruzioni, poco prima del decollo si è deciso di tornare indietro e di sottoporlo ad un'operazione chirurgica a L'Avana.
1: Tragedia nella seconda giornata di gare al decimo rally della Val d'Aveto questa mattina, durante la prima prova speciale Due Valli nell'entroterra di Genova. L'equipaggio numero 6 in gara a bordo di una Skoda Fabia intorno alle 11 è uscito di strada in una curva nei pressi di Mileto. Il copilota è morto sul colpo nell'incidente stradale. Un altro episodio grave si è verificato alla cronoscalata Monte Erice. Una vettura in gara uscita fuori strada in vestito tre persone. Le vittime sono due, mentre un'altra è ferita in modo grave.
2: Aggredita a martellate dall'ex compagno e finita in ospedale con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. È accaduto nella tarda serata di ieri a Caletri, in provincia di Avellino. La donna, una 28enne di nazionalità tunisina, aveva deciso di interrompere la relazione con un connazionale coetaneo, il quale si è introdotto in casa della giovane e l'ha colpita la testa con un martello. Sono stati i vicini di casa, richiamati dalle urla provenienti dall'abitazione, ad allertare i carabinieri.
1: Le accuse tedesche alla Russia per i droni all'aeroporto di Lipsia e la rappresaglia diplomatica di Berlino rappresentano l'inizio di una vera guerra, così il ministro degli esteri russo Lavrov. Inviati americani Witkoff e Kushner, intanto, dopo l'incontro di ieri con Putin al Cremlino, sono arrivati a Kiev a bordo di un treno ribattezzato l'Espresso della Pace. È la prima visita in Ucraina degli emissari di Trump dall'inizio del conflitto nel 2022. Siamo pronti a dialogare, l'Ucraina è e sarà sempre costruttiva, ha dichiarato il premier ucraino.
2: Vaticano sul fine vita: è opportuno che l'Italia adottasse l'obbligo di proporre a tutti i cittadini percorsi su cure palliative, con l'onere di reperirne fondi e finanziamenti. Una buona legge sulle cure palliative in Italia c'è già, ma chi si propone a difensore della vita deve anche trovare soldi per implementarle. Meno armi e più cure palliative è quanto afferma il quotidiano Avvenire Monsignor Renzo Pegoraro, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, dopo la legge del Veneto.
1: Lo sport: Italia e Turchia si giocano la finale dei campionati europei femminili di volley. Le azzurre di Velasco, dopo aver battuto 3-1 la Polonia in semifinale, dovranno affrontare le padrone di casa, che hanno sconfitto 3-0 la Serbia per il titolo di campionesse continentali. Ci si attende un clima infuocato a Istanbul per la sfida in programma dalle 18.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
4: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
5: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
4: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola. Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. dalle 14 alle 17 in compagnia di
5: Fabio Ferri.
4: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
5: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
6: Giusto, parliamo di mercato.
5: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
6: Mercato!
5: Ma poi ci arriviamo, con calma.
6: Chi si compra? Flash!
5: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
6: Bravo!
5: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
6: e Luca Calamai.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
8: E buon pomeriggio amiche ed amici di Radio Firenze Viola, domenica 6 settembre 2026, ore 16.08, come ogni domenica riparte il Viola Weekend, come con voi altre due ore da trascorrere in vostra compagnia dopo le due ore che mi hanno preceduto. Di Francesco Benvenuti, ancora un buon pomeriggio vi arriva dalla voce di Niccolò Righi, sempre in cabina di regia a coordinare la parte tecnica. C'è Alessandro Di Nardo, ma come sempre siete voi, soprattutto oggi, i protagonisti. 348 75 13 933, per mandarci i classici messaggi WhatsApp e le note audio. Vi voglio scatenati perché insomma siamo all'indomani di un match, siamo in un after match che ci ha lasciato un po' tanta delusione e tanta rabbia, di una Fiorentina che ancora veleggia le ultime posizioni in classifica. Sembra un incubo dal quale non riusciamo più a svegliarci, perché si pensava, si sperava che questa potesse essere una stagione, la stagione della rivalsa, la stagione del riscatto dopo un'annata difficilissima. Invece la Fiorentina non sembra essersi svegliata da quel torpore, nonostante i dirigenti siano diversi, nonostante il presidente stesso sia diverso, nonostante chiaramente i calciatori siano diversi, e questo forse in parte è anche il motivo per questa partenza molto molto a rilento, molto molto deludente. Chiaramente l'allenatore è diverso, ma insomma cambiano gli addendi, come si suol dire, ma poi il risultato è sempre lo stesso. Ed è il risultato di una Fiorentina che esce sconfitta malamente a Firenze contro il Torino. Una Fiorentina che è, io francamente ragazzi, ieri faccio veramente fatica a commentare soprattutto il primo tempo, perché nel primo tempo la Fiorentina è stata stradominata da un Torino che non è che fosse la squadra più in forma del momento, anzi anche il Torino veniva da una situazione molto particolare, due sconfitte consecutive in campionato, l'eliminazione dalla Coppa Italia, l'aver giocato anche in Coppa Italia, per cui questo poteva anche minare le condizioni anche fisiche oltre che mentali del Torino. Invece in campo si è visto i Granata per 45 fare il bello e il cattivo tempo. Paradossalmente poi la Fiorentina nella ripresa ha anche giocato meglio e poi ha perso la Fiorentina, mentre già leggo dei messaggi arrivati alla nostra casella WhatsApp con grosso out. E chiaramente sarà uno dei tanti temi di giornata quello del futuro di Fabio Grosso, perché insomma si parla già di un grosso in bilico, e non potrebbe forse essere altrimenti, visto il non gioco espresso finora dalla Fiorentina. Intanto c'è Dimitri Conti che si aggira per la redazione, e quindi insomma si parla già di grosso out. E quindi sarà uno dei tanti temi della giornata, una giornata in cui nel frattempo prosegue la Serie A. Siamo entrati nei secondi tempi delle gare delle 15, sono iniziate da pochissimo, anzi siamo ancora all'intervallo, allo stirpe, con il Frosinone che conduce per 2-0 contro il Venezia grazie alla doppietta di Raimondo. Invece si è ripreso al Tardini, 0-1 il risultato tra Parma e Monza, con la rete di Robinson che ha sbloccato le marcature in favore dei Brianzoli. Un pomeriggio comunque, lo ricordiamo, per completare gli appuntamenti, per ricordare tutti gli appuntamenti, un pomeriggio ricco di sport. Si gioca in altri campionati, si gioca in Premier League. In questo momento il Manchester United sta conducendo 1-0 in casa dell'Everton. Alle 17.30 derby di Londra tra Arsenal e Chelsea. A Monza si corre un gran premio che in questo momento, quando siamo nel 21esimo giro, vede Andrea Chimi Antonelli in testa alla corsa, seguito dall'altra Mercedes di Russell e al terzo posto la Red Bull di Max Verstappen. Alle 18 anche occhi puntati sulla pallavolo, perché le ragazze di Velasco si giocano l'ennesimo titolo di questo percorso incredibile che sta facendo il CT argentino alla guida dell'Italia, finale degli europei contro la Turchia. Insomma, parleremo anche di questo, ma prima ritorniamo sulla partita, in particolar modo ripartiamo dalle parole di Fabio Grosso in conferenza stampa di ieri.
9: La città l'ha esonerata, parliamoci chiaro, non la vuole sulla panchina, per cui io le chiedo una replica, perché è raro vedere una terza giornata una piazza che prende una decisione di questo tipo, e quanto la amareggia. Grazie.
10: Ma no, siamo dispiaciuti, perché ovviamente questa non era la partenza che volevamo. Siamo dispiaciuti perché questa partita potevamo non perderla e non lasciarla andare come l'abbiamo lasciata andare. Lo stadio ci ha aiutato, abbiamo fatto un primo tempo un po' faticoso dopo l'azione iniziale clamorosa che abbiamo avuto, non siamo riusciti a concretizzarla, poi abbiamo fatto fatica nelle distanze, andare a aggredire gli avversari. Nella ripresa invece abbiamo fatto meglio, anche grazie al gol un pizzico fortuito che abbiamo trovato, però poi abbiamo sciolto un po' le briglie, abbiamo costruito anche delle opportunità, anche una clamorosa per raddoppiare, non ci siamo riusciti, merito di una grande parata del portiere. E poi purtroppo con troppa facilità abbiamo lasciato andare la partita, abbiamo preso un gol che avremmo potuto evitare, abbiamo preso il secondo che anche quello potevamo tranquillamente evitare. Peccato, ci dispiace, però insomma, per quanto riguarda il resto io faccio l'allenatore e lo provo a fare al meglio, quindi altre cose purtroppo non possono dipendere da me, non dipendono da me, e quindi non ci perdo le energie per pensare o per provare a capire, quindi amareggiato sicuramente per la partita e ci riproveremo la prossima.
11: Dato che lei ha fatto una scelta, quello di cercare di attaccare lo spazio e di aspettare l'avversario per dare quasi un buon contropiede, Pellegrino è il giocatore giusto per questo, perché sembra quasi che per questo tipo di gioco sulla velocità, sugli spazio, sull'attacco sia meglio Beto. E poi voglio chiedere di Mandragora, ma non del giocatore in sé. Una settimana fa Mandragora giocava nella Fiorentina e anche lui aveva grandi difficoltà, ha giocato col Frosinone e quando è entrato era spaesato anche lui. Oggi sembra tutt'altro giocatore, quindi la domanda è: sta pensando di cambiare anche il sistema di gioco per valorizzare i giocatori che si hanno? Perché sembra quasi che non è colpa dei giocatori, proprio ci sono dei problemi strutturali seri.
10: Abbiamo tempo per con più lucidità di quanto già provato a usare, abbiamo tempo per pensare a quelle che possono essere varie evoluzioni. Sicuramente a partire dal primo tempo hai fatto una riflessione giusta per quanto riguarda l'attaccante, però in mezzo al campo eravamo partiti con Fagioli e Olai, quindi avremmo potuto fare molto meglio anche la fase di possesso. E poi ci sono momenti della gara in cui ti senti a tuo agio e in grado di uscirci, altri momenti in cui un po' ti inibisci e non riesci a tirare fuori tutte le tue qualità. Mi prendo delle cose positive che ci sono state, ovviamente rimangono tutte le cose negative che ci sono, e le conosco molto bene, faccio parte di questo ambiente da tanto tanto tempo, quindi conosco tutte le dinamiche che ci sono, però si guarda avanti, si prova a lavorare cercando di trovare la soluzione migliore che possa sicuramente dare soddisfazioni diverse rispetto a quelle che abbiamo avuto fino adesso.
12: La Fiorentina, per me, quello che va fuori non gioca, la Fiorentina non pressa e secondo me non corre, no? Allora io le chiedo se può rispondere a queste tre impressioni, tanto se lo condivide o no, perché oggi parlare di preparazione atletica mi viene anche un po' da sorridere, che siamo all'inizio dell'anno, sarebbe clamoroso la Fiorentina avesse benzina. Pressare credo sia una scelta sua, tattica, legittima per carità, però Fiorentina forse è l'unica squadra di Serie A che non pressa. E giocare purtroppo non sviluppa ancora una manovra, sono passati due mesi. Ecco, lei che pensa di tutto questo? Pensa davvero di avere in mano lo strumento per risolvere tutto questo oppure no?
10: Sicuramente poi quando le cose non vanno come devono andare si scoprono tutte le cose negative che a tratti le gare si vedono, perché in determinati tratti della partita forse, perché non ci ho fatto altro caso, avremmo potuto dire queste cose anche degli avversari, perché nella seconda parte, nel secondo tempo, quando abbiamo sbloccato la gara, comunque siamo venuti fuori, siamo andati in avanti, abbiamo giocato nel centrocampo loro, abbiamo creato qualche opportunità. Poi ovviamente nella negatività, soprattutto questa, siamo un gruppo che non riesce a tenere le redini della gara, non riesce a riconoscere i momenti della gara. In questo bisogna fare tanti passi avanti sicuramente, come in tante altre cose che tu hai elencato. Lavoreremo per provarci, la strada è lunga, molto lunga, perché poi se si vanno ad analizzare bene le cose ci si accorge che comunque siamo un cantiere, siamo un cantiere aperto, siamo entrati dei ragazzi che ho visto pochi giorni fa, avremmo potuto continuare a sbriscerare anche altre situazioni tecnico-tattiche, però poi dopo una partita del genere, dopo un risultato così e dopo una partenza così, poi diventa abbastanza superfluo farlo. Quindi mi soffermo su quello che ho detto, sappiamo che tutto quello che abbiamo intorno merita molto di più di quello che stiamo facendo e dobbiamo velocemente provare a metterci in carreggiata per riuscire ad ottenerlo.
8: Mettersi in carreggiata, dice Fabio Grosso dopo la partita. Ripartiamo da queste parole, ripartiamo dalla conferenza stampa e lo facciamo con il primo ospite di oggi, che è Mario Tenerani. Ciao Mario, buon pomeriggio e grazie. Ciao. Per aver accettato il nostro invito.
13: Ciao Niccolò, grazie a voi, buon pomeriggio, buona domenica.
8: Mario, guarda, io riparto da qui, ma voglio fare anche ancora un passo indietro prima con te. Voglio ripartire da quello che è successo al novantesimo. Fischi assordanti del Franchi, Fabio Grosso salta la panchina. Come ha detto Andrea Giannattasio ieri in conferenza stampa, Firenze ha già deciso, Grosso è stato esonerato dalla piazza. Io ti chiedo una riflessione su questo per partire e ti chiedo se secondo te lo strappo in questo momento prescinde anche dai risultati, cioè mi spiego meglio, se la Fiorentina dovesse andare avanti e magari dovesse avere questo, una sorta di switch e magari, non so, vincere la prossima a Venezia, magari passare in Coppa Italia, però io mi sembra che questo sia già uno spartiacque bello grosso che mette lo stesso Grosso, scusami il gioco di parole, in una posizione veramente già scomoda e siamo al 6 di settembre.
13: Sì, senti, allora sono tanti argomenti interessanti, partiamo da ieri. Firenze stufa, io mi sono permesso di scriverlo anche su firenzeviola.it venerdì notte e qualcosa di simile riscriverò stanotte nell'editoriale. Firenze stufa, allora io ti dico in questo momento, che si chiami Grosso, che si chiami Righi, che si chiami Tenerani, qualunque allenatore con quel tipo di risultato avrebbe avuto il solito trattamento. Perché? Perché la pazienza è finita il 22 maggio, no? Con la salvezza è arrivata due giornate in anticipo, quando è finita quell'annata tragica, orribile, da vergogna. Il popolo, la gente, i tifosi non hanno dimenticato e sono stufi. Siccome l'estate è stata un'ottima estate dal punto di vista del mercato, delle aspettative, dell'entusiasmo, è chiaro che una volta ripartiti addirittura in modo peggiore rispetto alla scorsa stagione e non c'è stata più quella tolleranza che invece era esibita per Pioli, ti ricordi?
8: Certo.
13: E che fu esibita anche per Vanoli nelle prime partite, ti ricordo, le prime 5 partite Vanoli furono abbastanza difficoltose. Poi Paolo Vanoli nel girone di ritorno ha fatto 29 punti in 19 partite, se non sbaglio la Fiorentina è stata la sesta squadra del campionato, quindi c'è poco da dirgli. Però credo che, non so se sono stato chiaro, che Grosso, oltre a pagare i 9 gol subiti e uno fatto, le 6 sconfitte, la totale assenza di gioco, paghi anche il fatto che c'è tutto il pregresso. Cioè, quante volte noi abbiamo sentito dire, non da me, non da te, ma da altri, ma perché i tifosi non si lamentano l'anno scorso, ti ricordi?
8: Certo,
13: ma perché la curva non fa, io dicevo sempre, ma la curva farà la curva. Voi pensate a fare i tifosi, pensate a fare i giornalisti, ognuno pensa a fare il proprio mestiere nel modo migliore, lascia in pace i tifosi. Però c'era questo dibattito a Firenze, ti ricordi, no? E poi io ho sempre detto, siccome vengo da lontano, dicevo, guardate, la storia della curva Fiesole poi cambia le generazioni, ma è sempre la stessa curva, quando si rompe e non torna più indietro, ci mette un po' a rompersi, ci mette anche tanto a rompere, ma quando si rompe. Quindi quello che voglio dire è che questo salta la panchina è non solo per i risultati di Grosso, ma secondo me anche per tutta la situazione che si è creata in passato, almeno questa è la mia opinione, io credo sia così. Firenze è stufa, ma non è che è stufa dell'allenatore, è stufa anche di un certo andazzo della società, è stufa di tutto, di cose che sono state raccontate. Poi è anche vero che noi siamo davanti a un nuovo presidente, il figlio di Rocco Commisso, che è scomparso prematuramente, che ha messo comunque a disposizione dei capitali, quindi si fa fatica anche andare adesso da commissa e sua madre a dire avete colpa di tutto quando hanno messo a disposizione altri 130 milioni, vero che tanti ne hanno incassati, anche ci mancherebbe altro, però se i conti non sono sbagliati siamo a un saldo negativo meno 38, quindi vuol dire che hanno più speso che incassato. Quindi io la fotograferei così la situazione, non so se sei d'accordo. Poi andrei a quello che tu hai detto, tu hai parlato di 2-1, no? Hai parlato di Venezia-Napoli nel mezzo Pisa, d'accordo?
8: Certo.
13: Dunque la Fiorentina ieri ci ha detto quasi in una forma irritata che grosso non si discute, ci mancherebbe altro, ma io non voglio assolutamente discutere grosso, soltanto guarda, consentimi di aggiungere un'altra cosa al dibattito. Io per cultura, chi mi conosce lo sa, non sono un giornalista mangia allenatori, anzi io sono uno che spesso ha difeso alla morte, non ti dico l'indifendibile, ma quasi, perché credo che gli allenatori abbiano anche delle attenuanti oltre delle responsabilità. E ora ti dico che grosso un allenatore serio, un allenatore preparato, uno staff preparato, credo che stia dando l'anima, però purtroppo il risultato è il contrario. Io ieri mi sono permesso educatamente di dire a grosso che per quanto mi riguarda la Fiorentina non corre, la Fiorentina non pressa, la Fiorentina non gioca. E ho specificato la domanda che è l'unica squadra di Serie A che probabilmente non fa pressing, corre poco, e qui qualcuno già riparla della preparazione, e giocare non gioca perché non c'è uno straccio di gioco. Per cui io a questo punto, io non sono un mangio allenatori, non sono qui a dirti, a dire ai nostri ascoltatori sì, lo devono cacciare ora, no, però dico si è aperto un problema. Houston abbiamo un problema, perché se lui dovesse fallire le gare con Venezia e Napoli, nel mezzo anche la Coppa Italia, è chiaro che poi ci sarebbe la sosta, e quest'anno la sosta, lo sai Niccolò, è molto lunga,
8: sì.
13: Cioè ci saranno non un weekend di sosta, ma due weekend di sosta. Due weekend di sosta vogliono dire 6 settimane di lavoro, dico bene?
8: Mm-mm.
13: Perché sono 3 settimane di lavoro. Quindi a quel punto capisci che se un allenatore nuovo dovesse arrivare prima della sosta avrebbe 3 settimane a disposizione per lavorare. Come faccio io, che faccio il giornalista da tanto tempo, a non pensare che se lui dovesse fallire la società potrebbe pensare di esonerarlo? È uno scenario di cui io devo tener conto. Poi ai nostri ascoltatori dico, Dio non voglia, cioè io mi auguro che a Venezia ci sia una grande reazione, che con Napoli ci sia una grande reazione, che la Fiorentina non faccia scherzi col Pisa e vada avanti in Coppa Italia. Io sono a fare il tifo per questo, ma queste sono le mie speranze, e la realtà dice che sono troppi, che non torna nulla in questa squadra, una squadra che ha l'eletto e cefalogramma piatto, secondo me.
8: Sì, sì, assolutamente. Guarda Mario, tu hai parlato chiaramente di una Firenze esasperata da quella che è stata la scorsa stagione. Io penso che ci si possa aggiungere un po' il trend degli ultimi anni, perché insomma, salvo qualche raro picco magari dato un po' dalla Conference, dai risultati ottenuti in Conference, un po' la stagione ottenuta con Palladino, che comunque portò la Fiorentina al sesto posto con 65 punti, le fece vincere tanti big match, però ecco, è anni che la Fiorentina vive questa, delle stagioni che quando vanno bene sono mediocri, quando non vanno bene sono sotto la mediocrità. Quindi è tanto che Firenze in questo momento sogna, aspetta qualcuno che possa riportarla quantomeno a veder giocare bene, a vedere dei grandi giocatori, a vedere la Fiorentina competere per l'alta classifica. Allo stesso modo però ti faccio una provocazione: che colpa ne ha grosso e una squadra che è per 9/11 nuova se l'anno scorso la Fiorentina lottava per non retrocedere? Cioè, secondo me la contestazione è giusta. Io non vorrei, questo lo chiedo a te, che sia arrivata molto molto presto, perché insomma già la scorsa partita si sentiva mugugnare lo stadio, e la scorsa partita era ancora agosto ed era appena la seconda giornata. Questo secondo me rischia di mettere tantissima pressione su calciatori che forse, e qui vengo anche un altro forse un po' di problema, che è quello anche del mercato, che non mi sembra siano campioni di personalità, ecco.
13: No, sono d'accordo, cioè se tu dici che colpa ne hanno grosse 9 o 10 nuovi se l'anno scorso Fiorentina ha fatto schifo.
8: Esatto,
13: questo è certo.
8: Esatto.
13: E non hanno nessuna colpa. No, ma forse hai fatto bene a precisare, perché forse sono io che sono stato, come dire, mi sono spiegato male.
8: No, ti eri spiegato benissimo, era una provocazione.
13: Non hanno nessuna colpa, però che colpa hanno i tifosi, certo, di vedere sempre questi spettacoli? Certo. Qual è la loro colpa?
8: No, è vero.
13: Questo è il ragionamento, capito? Questo è il fatto. Per cui ti dico che purtroppo pagano anche una realtà che non è la loro, sono d'accordo con te. Ma se Firenze è stufa, e va capita, cioè non si può condannare. E poi in questo momento è grosso sulla graticola, perché? Perché lui l'allenatore, ma è chiaro che ci va anche Paratici, no?
8: Per cui certo. Tra l'altro Paratici,
13: Niccolò, mi dai soltanto un istante di pausa, perché ho una chiamata sotto importante. Se mi dai un minuto.
8: Vai tranquillo, Mario, vai tranquillo, vai. Lo richiamiamo tra un minutino. Leggo intanto dei messaggi che ci sono arrivati al 348-7513-933. Anche questo è il bello della diretta. Guarda, è arrivato anche un vocale che ci può aiutare, per cui chiedo a Dale Di Nardo di ascoltarlo e di processarlo. Intanto leggo qualche messaggio. Roberto ci scrive: sembra una maledizione, sempre Genoa e Fiorentina in fondo alla classifica e lotteremo spalla a spalla fino alla fine. Dimitri, spero tu sia in viaggio per portare a Venezia Palladino. Guardate, Dimitri Conti, posso fare uno spoiler, cioè quello che succede nella chat di Firenze Viola rimane sulla chat di Firenze Viola, questo mi è stato detto, citando anche un famoso film. Posso soltanto dire però che quando qualcuno ha fatto il nome di Raffaele Palladino è apparso un cuore viola, visto chiaramente nei messaggi WhatsApp si possono mettere le reaction, è apparso un cuore viola e ho detto scommetto che lo ha messo Dimitri Conti, vado a vedere chi l'ha messo ed era il buon Dimitri, per cui è scattata l'operazione Palladino per il buon Dimitri, che immagino riascolterete domani sera, per cui insomma chiaramente avrà lui tempo e modo di partire con i suoi sermoni sul palladinismo e su tutto ciò che ne concerne. Leggo anche il messaggio di Daniele che ci scrive: volevo fare un appello a tutti i tifosi, una bella fiaccolata antigrosso per vedere se se ne fa. Ora insomma mi sembra che fiaccolata sia un po' esagerata, comunque riabbiamo Mario in linea.
13: Niccolò, scusami,
8: non ti preoccupare, Mario.
13: Quindi dicevo, finendo il discorso, ti dicono purtroppo non hanno nessuna colpa, però questa è la situazione. Dopodiché vediamo adesso come la risolvono. Questo è il tema. Vediamo come risolvono questa situazione che da un punto di vista calcistico è molto grave, perché non ci sono segnali di nulla, e quindi è normale che grosso sia sulla graticola. E mi dispiace perché ieri l'ho visto in sala stampa e tra l'altro gli faccio anche complimenti, perché ha avuto serietà, dignità, ha risposto a tutte le domande. Insomma, io mi metto nei suoi panni da un punto di vista umano, no? E insomma non è una cosa simpatica, non trovarci in questa situazione, anche se sono professori bellissime, sono lautamente remunerati, sono remunerati anche per essere a rischio esonero, per beccarci le domande dei giornalisti, i fischi dei tifosi, i cori, sono remunerati per tutto. Però dal punto di vista umano a me dispiace che discorsi sono. Certo è che io ti dico, io sono stato il primo a Roma dopo il 4-0 a dire: beh ragazzi, stiamo calmi, cioè la prima. Che cosa presenti? Col Frosinone sono un po' arrabbiato perché dico l'hanno preparato tutti male, compresa la società, anche se poi la maggiore colpa sono dei giocatori che vanno in campo, perché insomma se c'è una partita per il centenario che celebra il senso di appartenenza e che non puoi fallire è quella, e invece l'hanno fallita, e ho detto vabbè, vediamo, ma insomma col Torino ragazzi, col Torino devi vincere con le buone o con le cattive, vai addirittura in vantaggio, diciamo solo con fortuna,
8: certo,
13: perché Pellegrino bravo, ma il portiere Pedri ha fatto una bella papera, hai sbagliato al secondo minuto due gol nella stessa azione in grida vendetta, perché non si può neanche arrivare davanti alla porta con quella debolezza, no? Con quella fragilità, mi riferisco a Massantono e a Ingie, però passi in vantaggio, poi vieni raggiunto da un gol di Mandragora che è quello fotocopia di Torino con la Juve di inizio maggio, sì. Però lì giocava nella Fiorentina, tra l'altro l'uomo più vicino sembra fosse Fagioli a 3 o 4 metri, quindi tutti sanno alla Fiorentina che Mandragora è lo specialista dalla distanza dei tiri di sinistro, più o meno effetto, nessuno lo va a pensare, prendi il secondo gol in un modo ignobile perché tutti i difensori fuori posizione, il portiere che non esce mai, tutto, e poi da quel punto mancano 12-13 minuti alla fine e tu scompari dal campo, quindi vuol dire non c'è anima, non c'è anima, non c'è carattere, non c'è sangue nelle vene,
8: sì,
13: non c'è nulla. Quindi questo, ecco perché ti dico oggi io sono molto preoccupato, perché tre indizi secondo me fanno una prova.
8: L'avrei visto sicuramente, ma ti invito magari a riguardare, c'è o anche i nostri ascoltatori invito a farlo, c'è un'azione personale di Fitz Jim al 91esimo che praticamente manda al bar tutto il centrocampo della Fiorentina, con la Fiorentina che è veramente inerme di fronte a un giocatore che sembra veramente Zidane degli anni 2000, perché insomma, e invece si vedeva proprio una squadra che era spompata, senza idee e forse anche attanagliata dalla paura in quel momento, e quello secondo me è stato l'emblema del fallimento che è stata anche Torino-Fiorentina.
13: Ma la cosa che mi sorprende di più, Niccolò, è che siccome credo che Grosso sia un allenatore preparato, non sarà un fulmine di guerra, ma una cosa, non riesco a capire come mai la Fiorentina ha fatto dei passaggi in fila, cioè questa è la cosa che mi sorprende, capisci, veramente questo è quello che mi sorprende. Perché non, come se non lavorassero della parte, in realtà lavorano tanto, però c'è proprio la scuola non recepisce, l'allenatore mi sembra in grande difficoltà. Però siccome il calcio un po' lo conosco, magari vai a Venezia e vinci 2-0 e tutti ricominciano a sorridere, poi magari batti pure il Napoli, non si sa perché calcio, quindi ti dico, stanno dando una conferma, bene, e viva la conferma di Grosso, però è chiaro che tornando alla sua prima domanda, insomma, è estremamente pertinente, qui ci sono tre tappe, perché anche quella col Pisa non è banale,
8: no.
13: Si può rifare la Pisa, la Pisa è una roba che non va bene, perché tu hai tre partite nelle quali ti giochi tutto.
8: Tra l'altro, guarda, proprio per dare un aggiornamento sul Pisa, visto che l'abbiamo citato, l'avrei detto dopo, ma c'è anche un po' di apprensione per quanto riguarda casa Pisa, perché in questo momento è stata interrotta Juve Stabia Pisa sullo 0-0 intorno al 50esimo, perché c'è stato un malore in campo del difensore del Pisa Bozinov, e quindi insomma si spera che tutto possa rientrare nei ranghi, però in questo momento la partita è stata interrotta. Mario, guarda, abbiamo parlato della parte relativa a Fabio Grosso, all'allenatore. Io ti porto anche sulla dirigenza. Innanzitutto, tu hai parlato di grande dignità di Grosso ieri in conferenza stampa, però ammettiamolo, tutti noi quando ci siamo presentati in sala stampa subito dopo la partita, non dico che ce lo aspettavamo di vedere Paratici, però forse ci speravamo un pochino. È già un messaggio quello lì, che un dirigente, comunque tutto lo stadio fischia il tuo allenatore, chiede il suo esonero. Io sì, francamente, se Paratici fosse totalmente dalla parte di Grosso, me lo sarei aspettato in conferenza stampa. Per me quello è un messaggio non verbale che Fabio Paratici manda, ecco.
13: Sì, non c'è dubbio, la penso come te, io me l'aspettavo in conferenza stampa. La parola di Paratici secondo me è una parola molto importante e tesa, e è l'unico dirigente della Fiorentina che può avere la titolarità e l'autorevolezza per esprimere, voglio dire, un giudizio del genere. Se non l'ha fatto, le cose sono due: o non se la sente di difendere pubblicamente, sarebbe grave, oppure se ne sta fregando, voglio sperare in odio, quello che pensa la piazza, l'opinione pubblica e la stampa, ecco, sarebbe forse per certi aspetti più grave la seconda che la prima, secondo me. Quindi non lo so, probabilmente lui non vuole in questo momento pregiudicare nulla. Io sono convinto, perché poi c'è un problema ulteriore, che io sono sempre stato convinto di questo, ma ho le ragioni per esserlo, che nella salvezza fiorentina c'è stato grande merito di Vanoni, ma anche di Paratici, l'ho detto e scritto per mesi, perché Paratici ha dato un grande aiuto a Vanoni. E Vanoni non era il suo allenatore, tanto che poi l'ha mandato via, no? Cioè non
8: certo.
13: Ha preso. E quello che ha preso invece è proprio un suo allenatore, cioè è uno che ha battezzato allenatore lui tanti anni fa a Torino, affidandogli la scuola primavera, e che ha contato, ecco, poi ha continuato a seguire nelle sue varie traiettorie di carriera. Lo vogliamo dire che oltre a scegliere la Firenze l'ha pure imposto, perché sappiamo come la piazza non avesse nulla un grosso, ma ti fosse per Sarri,
8: sì,
13: per esempio, no?
8: Sì.
13: O per un allenatore magari arrivato dall'estero che potesse dare anche un po' di novità, no? Mi ricordo, è quello che dicevamo fino a giugno, ti ricordi?
8: Assolutamente,
13: no?
8: Sì.
13: Qualcuno che diceva non pochi che voleva la conferma di Vanoli, ma insomma io posso anche capire che tu voglia cambiare Vanoli, che non è il tuo allenatore, vuoi voltare pagina, è legittimo, anche se poi insomma io sono convinto, mi sbaglierò, che Vanoli con questa squadra non è che avrebbe fatto peggio di Grosso, ma qualcosa meglio avrebbe fatto, però era giusto l'idea di cambiare. E poi invece tu scegli Grosso, che ha, sì, voglio dire, una storia da allenatore anche con delle promozioni, due se non sbaglio, no? Interessanti, Frosinone e Sassuolo, terzi,
8: esatto,
13: no? Le due promozioni, e quindi ha avuto però come tutti anche delle battute a vuoto, però fino ad oggi la piazza diciamo più prestigiosa nella quale non si è misurato è stata Sassuolo, cioè, quindi voglio dire Paratici ce l'ha un po' imposto, ma va bene, lui è direttore sportivo, lui sceglie, lui fa quello che vuole, noi giudichiamo solo le scelte, ma non è che siamo qui a dire guarda devi fare come vogliamo, non ci mancherebbe altro. Però insomma è anche vero che la piazza sognava altro, quindi Paratici ha delle grandi responsabilità, ha delle responsabilità su questa scelta. È chiaro che il primo è Paratici a soffrirne, a rimanerci male, che dice guarda io ho scommesso su questo allenatore, gli ho dato tutto e noi siamo qui a 0 punti con 9 gol incassati, hanno fatto con un'assenza totale di gioco, di anima, di tutto quello che abbiamo detto prima, di prezzi. Quindi credo che Paratici per primo sia in difficoltà, però ha le spalle molto larghe anche per affrontare una situazione di questo tipo.
8: Guarda, ti porto anche su due singoli, Mario, e poi prima di salutarti intanto c'è Gianmarco che ti chiede un'opinione sulla prestazione di Mastantuono usato come capro espiatorio dall'allenatore alla sostituzione del secondo tempo.
13: Sì, Mastantuono non è andato bene, sono andati male in tanti, però toglierlo così è chiaro che è sembrato insomma un po' una punizione, no? Hai giocato male, ti tolgo e metto Gnonto, e poi Gnonto, diciamoci la verità, nei primi 3 o 4 minuti ci ha fatto vedere un paio di cose, poi si è completamente inabissato anche lui. Mastantuono deve un po' capire il calcio italiano, ma è un talento purissimo, io ci investirei su Mastantuono, te lo dico sinceramente, per cui rispondo volentieri così a Gianmarco.
8: E guarda Mario, prima di salutarti ti porto anche su una delle poche note liete della giornata, che è Matteo Pellegrino. Si è sbloccato, primo gol in maglia viola, un gol un po' fortuito, però secondo me ha tirato anche, cioè ha fatto un bel tiro, poi tutto sommato Perry chiaramente ha la gran parte della responsabilità, però lo vedo un ragazzo molto applicato, e poi ragionavamo ieri in conferenza stampa, mi sembra anche un ragazzo molto con la testa sulle spalle, non dà mai risposte scontate. Forse ecco, se c'è qualcosa, un qualcuno da cui aggrapparsi, visto che anche contro il Frosinone comunque era stato uno dei pochi a non naufragare con il resto della squadra, mi sembra che in questo momento l'attaccante argentino stia abbastanza bene.
13: Guarda, ieri ho avuto le stesse tue sensazioni, eravamo seduti accanto, se non ricordo male, per cui è un ragazzo molto intelligente, molto maturo. A me piaceva molto quando è andato a Parma, io sono stato un po' la voce fuori dal coro, no? Perché quando l'ha preso la Fiorentina ero molto contento, la maggior parte sentivo l'opinione pubblica non era contraria. È un giovane su cui lavorare, non è un crack, però secondo me può migliorare moltissimo, di testa è forte, e ieri voglio dire non ha fatto molto, però quel poco ha lottato, ci ha messo tanta garra lui argentino. Certo, se Niccolò se lo serve con un lancio lungo dalle rovie, no, non ci siamo neanche per sbaglio, no? Voglio dire, non è Moise,
8: ci ha provato anche ha lottato tanto con Coco eccetera, però non è il suo.
13: L'unica cosa che può fare lui è una sponda di testa, spizzare la palla, fare un po' il pivot, ecco, questo è. Poi dopo insomma non è che può essere lanciato, mentre Beto ha caratteristiche diciamo un po' più simili a Ken, no? Per cui se lo lancia con un rinvio di De Gea lui va davanti a fare la guerra, ma non che per il non faccia la guerra, è un discorso di mobilità. Non è molto veloce Pellegrino, vedi, è abbastanza macchinoso come c'è davanti, però secondo me usa abbastanza bene il corpo e mi stanno aspettando con fiducia, ecco, io lo aspetterei con fiducia.
8: Sono d'accordo. Guarda Mario, ti lascio veramente con l'ultimissima domanda, visto che è una domanda provocatoria che faccio a te ma che faccio anche ai nostri ascoltatori: se si dovesse poi decidere di esonerare Grosso, chi potrebbe essere secondo te il profilo che la Fiorentina dovrebbe o potrebbe seguire? Vedi te se vuoi dirmi il sogno che hai, oppure magari un qualcuno che vedi che possa essere più concreto, ecco.
13: Io sogni non ne ho, e te lo dico sinceramente, se faccio un discorso da cronista è chiaro che Thiago Motta è un nome che gira molto, no? Perché è uno di quelli liberi, però libero c'è anche Leonardo Semplice, secondo me è uno bravissimo ed è fuori immediatamente. Palladino la vedo più dura, perché insomma, voglio dire, non è che si sia proprio comportato benissimo nel confronto del precedente, insomma, e l'aveva riempito di elogi e poi lui poi dopo sentimi per essere dimesso perché ce l'aveva a morte con Pradè, non so se ce l'avesse anche detto Ceale, ma ce l'aveva con Pradè soprattutto, però insomma lui contribuì a far fare una brutta figura al povero Rocco Commisso e non meritava assolutamente, per cui io lo scuderei, poi non lo so, però insomma io ora starei sul piano, io penserei all'unità di crisi e l'unità di crisi prevede un cordone sanitario intorno a Grosso per cercare di farlo sbagliare il meno possibile e poi si vedrà.
8: Ne sono d'accordo con te Mario, grazie come sempre, buona domenica.
13: Grazie a voi, un saluto anche a voi, ciao.
8: Un saluto a Mario Tenerani e vi invito anche a voi a scriverci al 348-75-13933 se dovesse cambiare allenatore la Fiorentina, io mi auguro di no sinceramente, perché umanamente mi dispiace molto per Grosso di questa situazione, poi è vero anche che il calcio e lo sport esige altre dinamiche che non siano soltanto quelle della simpatia e del valore umano, ma anche del valore sportivo chiaramente. Però ecco, vi chiedo chi secondo voi potrebbe o dovrebbe diventare l'allenatore, il prossimo allenatore della Fiorentina. 348-7513-933 se volete anche intervenire al numero di telefono per dirci la vostra, potete farlo, lo 055-77-111-71. Nel frattempo sono cambiati tantissimo i parziali di Serie A perché è arrivato prima il pareggio del Parma che contro il Monza si è portato sull'1-1, il giovanissimo Samuele Lontani, anzi Simone, pardon, non Samuele, Simone Lontani ha risposto a Robinson, 1-1 il parziale, ma soprattutto allo Stirpe il Frosinone che era in vantaggio 2-0 si è fatto rimontare dal Venezia, 2-2 in questo momento il parziale quando siamo arrivati al 76esimo, il 2-1 lo ha firmato Yeboah al 66esimo, 10 minuti mal contati dopo è arrivato il pareggio siglato da Sagrado che aveva già segnato in Coppa Italia qualche giorno fa, per cui siamo sul 2-2 tra Frosinone e Venezia, mentre il Parma sta pareggiando anche il Parma 1-1 contro il Monza. Avanti con qualche messaggio. Bruno Viola ci scrive: considerato che il problema maggiore rilevato da tutti è il centrocampo, perché non si cerca tra gli svincolati? Ma ripeto, io non lo so, se il discorso è sempre questo, io non credo che la Fiorentina debba comprare altri calciatori, cioè io penso che il problema sia in questo momento un centrocampo a cui manca totalmente l'equilibrio. Non credo che Ulai e Fagioli, soprattutto con Fabio Grosso, possano essere due giocatori che possiamo vedere insieme. Sinceramente io Fagioli lo sto vedendo in netta difficoltà. Ieri nelle pagelle che ho scritto per tutto Mercato Web mi sono permesso di dire che Fagioli e Grosso in questo momento mi sembrano come l'acqua e l'olio, cioè non ci incastrano niente l'uno con l'altro. Fagioli è un giocatore che dà il meglio di sé, se la Fiorentina ha il 70% del possesso palla, non se la Fiorentina subisce il 70% del possesso palla, per cui in questo momento è vero Bruno, mancano calciatori, e questo manca un calciatore, anzi non mancano calciatori, mancano determinate caratteristiche. Non credo però che alla Fiorentina manchino calciatori, ecco, per cui io penso anche, siccome siamo al 6 di dicembre, se un giocatore è svincolato forse un motivo ci sarà, perché forse in questo momento mi sembra proprio che bisogna andare alla psicosi del mercato e prendere calciatori per il gusto di prendere, se ti rivolgi il 6 di settembre nella casella degli svincolati. È anche vero che in questo momento la Fiorentina, se voleva avere come doveva essere il piano due giocatori per reparto, due giocatori per ruolo, non ne ha, per cui vedremo se verrà effettivamente fatto un altro tentativo per Brozovic, perché pare che uno ci sia già stato ma lui lo abbia declinato. Io non credo che Brozovic, che se non sbaglio il prossimo anno farà 34 anni, possa spostare così in alto l'asticella della Fiorentina. Però sì, esatto, va quest'anno per i 34, è un 92, per cui il prossimo anno andrà per i 35. Vedremo se verrà fatto un ulteriore tentativo per Brozovic. Penso tu ti riferisca soprattutto a lui, perché ora io sinceramente la lista degli svincolati non ce l'ho sott'occhio, non mi vengono in mente tanti centrocampisti che possono essere aggredibili dalla Fiorentina e che possano alzare così tanto il livello. Ricordo sempre che la Fiorentina deve tenere di conto anche degli extracomunitari, quindi non mi venite a propinare nomi di calciatori brasiliani o equadoregni o sudafricani, perché chiaramente la Fiorentina non li può prendere, nemmeno che non abbiano il doppio passaporto. Quasi Andrea ci scrive: la fiducia a tempo avrebbe senso se solo si intravedesse un barlume di idea nel cui sviluppo confidare. Niente di niente, la proposta di calcio di Grosso era vecchia negli anni 90, stiamo solo perdendo tempo e punti. Nico ci scrive: assemblare campione è la cosa più rognosa che esista. Mourinho ed altri top allenatori hanno questa capacità e non è così scontata per tutti. Grosso, per quanto campione del mondo, non ha questa attitudine, non siamo tutti uguali. Sono d'accordo completamente con te, Nico, su questa diesamina. Dico anche che io non vorrei che la piazza avesse già bollato per campioni calciatori che sono tutti da scoprire, che sono tutti da conoscere. Questo io vi invito a rifletterci, perché Ulai è un giocatore con un grande potenziale, ma che in questo momento ha giocato uno spauracchio di stagione, qualche scampolo di partita in Ligue 2. Poi ha fatto una stagione buona in Turchia, neanche in una squadra di primissima fascia, e poi ha fatto un buon mondiale, ma ha giocato 4 partite e poi la Costa d'Avorio è stata eliminata. Non sto dicendo che Ulai sia un calciatore scarso, però forse non è nemmeno un campione, non è ancora al punto di essere definito un campione. Franco ci scrive: se libero mi piacerebbe con Seisao. Mi pare che con Seisao alleni in Arabia, se non sbaglio. Chiedo conferme al buon Alessandro Di Nardo, che mi fa sì con la testa. L'Al-Ittihad, se non vado errato, ma potrei sbagliarmi. Magari dopo ricontrolliamo. Alessandro dal Valdarno: io vedo dei buoni giocatori di prospettiva non adatti al gioco dell'allenatore. Fine. Paratici ha sbagliato allenatore, non ha neanche preso i giocatori che gli servivano. Con un centrocampo del genere serve palleggiare e dominare il gioco. Serviva un allenatore da Premier League. Errore grave di Paratici, ma può rimediare. Io ne dico uno che è disponibile, Arne Slot, ma certi giocatori non verranno mai. Certi giocatori non verranno mai a campionato in corso. Penso tu ti riferisci, Alessandro, a certi allenatori. Sono completamente d'accordo con te, io, con il messaggio che hai mandato. Gabriele ci scrive: un'ora che scrivo, ma non mi passate. Scusaci, Gabriele, ma ne arrivano tanti messaggi. Guarda, ti leggo ora. Qualsiasi tecnico approdato al Viola Park ha avuto enormi problemi ad allenare. Perché? Potete chiederlo a Mario. Mario non, in questo momento non c'è. Ma qualsiasi tecnico approdato al Viola Park, non lo so. Vincenzo Italiano non credo che abbia avuto un percorso brutto alla Fiorentina. Raffaele Palladino io non credo abbia avuto un percorso brutto alla Fiorentina. Quindi forse ti riferisci magari agli ultimi 2 anni. L'anno scorso chiaramente sì, ci sono stati grossi problemi soprattutto da parte di Pioli. Quest'anno ci sono in questo momento dei problemi. Ora io non voglio neanche dire però che, cioè, ragazzi, siamo comunque alla terza giornata, io non è che finisce domani il campionato, quindi non battezzerei già questa stagione per finita, fallita, e Grosso l'ennesimo allenatore che ha fallito. Diamo un bilancio quantomeno alla sesta, settima, un primo bilancio, ottava, decima giornata, e poi staremo a vedere quello che decideranno di fare anche dalle parti, insomma, nel comparto societario per quanto riguarda la conferma o meno dell'allenatore. Terim tutta la vita, ci scrive Carmine. Federico Bollito, ottimista Viola, ci scrive: quindi forse non ho capito, non ci manca un giocatore di esperienza a centrocampo? Mandragora non è stato sostituito. Ma non ho detto questo, Federico, io non dico che non ci manca un giocatore, io penso proprio che ci manchi tantissima esperienza. Però allo stesso tempo io non credo che nel cestone degli svincolati la Fiorentina possa trovare la soluzione a tutti i suoi mali. Ecco, io penso che la soluzione a tutti i suoi mali la Fiorentina se la debba trovare soprattutto in casa. Poi che uno come Brozovic possa dare una mano, io questo non lo metto in dubbio, perché è un giocatore comunque che è stato un grande centrocampista, è un giocatore che ti dà forse qualcosa in più dal punto di vista dell'equilibrio, anche se Brozovic è un play, non è proprio un equilibratore, che ti può

0: lavoro, il suo metodo di lavoro. Probabilmente non sta venendo aiutato al 100% come forse gli sarebbe servito. Questo è il mio pensiero. Gianni, ciao ragazzi, c'è da preoccuparsi, mi sembra di vedere la stessa situazione dell'anno scorso, speriamo bene. Senza glutine, scrive Mazzitelli, in caps lock, che dovrebbe essere svincolato, per cui magari la Fiorentina ci farà un pensierino. La prima 4, la seconda 3, la terza 2, forse la prossima ne prendiamo soltanto uno, ci scrive Maurizio da Santander. Andrea da Copenaghen, e se Andreazzoli aggancia, no, non ho capito cosa, aggiancasse Linetto, non ho capito il messaggio, scusami Andrea, se lo corregge. Comunque credo che tu mi voglia dire se Andreazzoli dovesse sostituire Linetto, che tu, immagino tu ti riferisca a Grosso. Lo so ragazzi, siamo a invocare Aurelio Andreazzoli il 6 di settembre, non so se possa essere la soluzione, può darsi, io non so, non ho la sfera, non ho la palla di cristallo. Roberto ci scrive: io penso che se Parate ci sposerà le idee di Grosso, quando avrà i giocatori al massimo della condizione, giocheremo con un 4-3-3, De Gea, João Mario, Pongracic, Dragusin, Parisi, Ulai, Attan, Dur, Gonçalves, Pellegrino, Nje. Ma Stantuono lo vedo fuori dal 4-3-3 di Grosso. Staremo a vedere, Roberto. Io penso che per vedere questa formazione, innanzitutto ci sarà da aspettare almeno dicembre-gennaio, perché vedo Parisi e fino a quel momento il buon Fabiano dovrà recuperare dall'infortunio al ginocchio, per cui insomma vedremo, staremo a vedere se ci saranno anche scelte molto forti come quella di mettere Mastantuono in panchina. Albe da Londra, intanto c'è Dimitri Contri che esulta perché no, mi ha tolto la Formula 1, primo Antonelli mi segnala, quindi mancano tre giri, quindi arrivano aggiornamenti dalla redazione, perché Dimitri è un grande fan di Andrea Chimi Antonelli. Andrea Chimi Antonelli a tre giri dalla fine è in pole position, insomma è il primo posto nel Gran Premio di Monza. Albe da Londra: se dovesse saltare Grosso ci vorrebbe un allenatore che parli inglese e spagnolo. Vabbè, questo magari lo possiamo trovare anche tra gli italiani, non lo so. Mirko, ma non so se magari Grosso conosce l'inglese e lo spagnolo, considerando che è anche allenato all'estero, magari si è rivolto ai giocatori del Lione in inglese, questo andrebbe chiesto a lui. Mirko da Firenze: ci vuole un allenatore di personalità e con tutta la qualità che ha in campo, la partita la devi fare, non subire da tutte, comprese le medio piccole. Oltre a Motta, ricordo che sia Valverde e Marcelino sono liberi. Possono essere delle soluzioni. Io ragazzi vi invito a riguardarvi un po' il Bologna di Thiago Motta, perché secondo me non ve lo ricordate benissimo, cioè non è che Thiago Motta dominasse le partite con il suo Bologna, Io vi rinvito a guardarlo quel Bologna lì, era sicuramente una squadra molto diversa da questa Fiorentina, che gioca con un blocco molto basso, ma aveva un pressing bello alto, ma non era una squadra che faceva del possesso palla e del giochismo, come si usa a dire in certi casi, il suo marchio di fabbrica. Quindi non vorrei che poi alla fine, se dovesse arrivare Thiago Motta, non vorrei che qualcuno ci rimanesse male, ecco. Marco il mio moviolista: Grosso è perfetto per Firenze, piazza che strilla, che discute su tutto e che si divide, ma dipende tutto dalla presenza di Paratici. Se resterà potrà fare la sua bella esperienza e maturerà. Una riflessione: ma come si fa a mettere in campo Pedro Gonçalves in ritardo di condizione evidente e fargli rischiare, come è successo, di fare brutte figure? Questo è il messaggio di Marco, che è più morbido nella sua riflessione su Fabio Grosso. Raul da Valencia ci scrive: buon pomeriggio, secondo me l'allenatore giusto sarebbe Baldini, però non so se riuscirebbe ad andare d'accordo con Paratici. Poi ragazzi, Baldini in questo momento c'ha degli impegni con la nazionale, per cui c'è anche quell'inghippo da non scordare. Anche dei WhatsApp audio, per cui prima di andare in palio.
1: Scusa Niccolò, sto ascoltando il tuo intervento con Teheran, dice che colpa ne ha grosso la squadra, no?

0: per 9 undicesimi a serie, la Fritini l'anno scorso. Sì, Grosso ha tutte le colpe, ha accettato lui di venire, sapeva in che ambiente veniva, doveva venire preparato e partire meglio, sapeva che la squadra andava rifatta, non credo non se lo fossero detti con Paratici. Non è l'allenatore giusto, ci vuole un allenatore che sappia valorizzare i giovani, che abbia polso. Lui, come ha detto Brovarone nell'intervento, sembra uno che attraversi i vani Mannelli con il rosso, uguale quando entra in campo, ha paura, non è adatto.
1: Manca un centrocampista che sappia recuperare palla, uno non è lì, l'altro non c'è, doveva essere completata questa campagna acquisti. Conatta ci vuole due mastini dietro, Fagioli sa attaccare e basta, Nduru uguale, poi non hanno passo e purtroppo manca un Brozovic anche subito. Se qualsiasi allenatore che viene con questo centrocampo si farà acqua.
2: Questi vostri messaggi rispondendo al primo ascoltatore, ma io sono anche d'accordo, cioè non dico che Grosso è l'allenatore giusto, perché sapete che comunque io durante l'estate ho caldeggiato molto la scelta di Grosso, perché per me poteva essere una scelta efficace. Chiaramente in questo momento i risultati a 360 gradi, non parlo soltanto del mero risultato 0-4-0, 0-3, 1-2, ma ecco, intanto aggiornamento di Dimitri Conti. Chimi Antonelli immagino che abbia vinto, perché c'è Dimitri Conti che sta sviolinando di là dalla porta della redazione, quindi Andrea Chimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Monza. Però ecco, a parte gli scherzi, io sono stato il primo a caldeggiare il nome di Fabio Grosso, però allo stesso tempo dico all'amico, è vero che Grosso sapeva in che situazione si veniva a cacciare, però io penso che da un certo punto di vista innanzitutto va visto anche il mercato, come e quanto sia stato concordato all'allenatore. Io ho delle perplessità che Fabio Grosso abbia avallato tutte le scelte di Fabio Paratici, sinceramente. Poi non ho la riprova, perché io non ero dentro gli uffici con loro due, per cui si basa soltanto sulla sensazione. Però per il modo di giocare di Grosso, io non lo so, ripeto, se lui lo volesse Fagioli, oppure volesse cercare una sistemazione a Fagioli, vari Ulai, eccetera eccetera. Ha chiesto anche un po' di tempo Fabio Grosso in una squadra che è stata completamente rivoluzionata, che non si parla neanche la stessa lingua, con un attacco che è stato fatto nell'ultima settimana di mercato, quindi è un mercato che per 5 sesti dell'attacco sono a Firenze da neanche 10 giorni. Io questo glielo avrei concesso, tutto qua, questo era il mio discorso. Ultimi messaggi prima della pausa. Marco ci scrive: vorrei sapere che c'è dentro al Viola Park Maremma Cignala, quindi questo è Accademia della Crusca del grande Marco il Pecora. Poi c'è Luca dai Castelli Romani che ci scrive: grande Chimi Antonelli ha fatto la storia. C'è Andrea da Copenaghen che ci scrive: affiancasse, ok, e se Andrazzoli affiancasse Grosso, non lo so, ma Andreazzoli si è preso un impegno con la primavera, perché toglierlo già dalla primavera? Boh, non lo so, non è una scelta, sinceramente, Andrea, che mi sento di appoggiarti. Ultimi messaggi arrivati al 348 75 13 933. Riccardo ci scrive: ma prima di cambiare allenatore cerchiamo di capire dove può arrivare questa squadra con tutte le incognite, vi pare una squadra in grado di lottare per l'Europa? Per me no. Quindi questa, guarda Riccardo, è una domanda anche che gira ai nostri ascoltatori, cioè la Fiorentina oggi quanto vale, quanti punti vale, quanto secondo voi può far bene questa squadra, che con tutte le incognite del caso, e quanto magari il cambio allenatore potrebbe aumentare queste speranze della Fiorentina di arrivare più in alto possibile. Ultimo messaggio di un amico che non si firma, anzi si firma Andrea Daffi. Buon pomeriggio, vista dal vivo ieri la partita posso dire che aspettare con l'allenatore non ha senso, perché ieri abbiamo visto il nulla cosmico. Cosa potrebbe fare in 2-3 partite? Aggiungo una considerazione: giocare alle 3 in questo periodo è una follia per gli atleti e anche per gli spettatori. Guarda Andrea, io da questo punto di vista sottoscrivo, perché per gli spettatori è anche stato un dramma ieri in tribuna stampa, veramente, come si dice a Firenze, si schianta schiantava di caldo e è stata una tortura stare pigiati in quei seggiolini per 90 minuti perché veramente un caldo folle. Siamo arrivati alla fine della prima ora, diamo gli ultimi aggiornamenti perché è finita al Tardini 1-1 tra Parma e Monza, mentre c'è stato nel frattempo un altro gol allo Stirpe. Il Frosinone è tornato in vantaggio quando siamo al 95esimo con 6 minuti di recupero. Il Frosinone sta conducendo 3-2 alla doppietta di Raimondo, avevano risposto Yeboah e Sagrado, ma il 3-2 è stato siglato da Vernazze, per cui in questo momento il Frosinone ha un passo dalla seconda vittoria consecutiva. Ci prendiamo qualche minuto di break, voi non cambiate, restate con noi, restate su Radio Firenze Viola. A tra poco.

0: Se viola, leggila, ascoltala, guardala. Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci. Speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in Viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio stasera alle 20:45, uno dei big match del campionato di Serie A. Scendono in campo per la terza giornata Juventus e Milan. Spalletti pensa a Gonzales sulla tre quarti insieme a Conceição e Boga alle spalle di Muani. Qualche dubbio per Amorim con Rabiot e Salemakers sulla tre quarti. In campo oggi anche Frosinone Venezia e Parma Monza alle 15. Alle 18 sarà la volta di Bologna Sassuolo. Il turno si chiuderà domani con Cagliari Lecce alle 18:30 e Udinese Lazio alle 20:45. Venerdì il Como ha vinto contro il Genoa. Ieri il Torino ha vinto in casa della Fiorentina per 2-1. A San Siro i campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 3-2 il Napoli di Max Allegri in rimonta. Altro big match in serata: nella sfida all'Olimpico la Roma di Gasperini ha battuto 2-1 l'Atalanta di Sarri. Italia e Turchia si giocano la finale dei campionati europei femminili di volley. L'Italia è un passo da uno storico triplete, il titolo di campione d'Europa dopo quelli di campione olimpico e campione del mondo nello spazio di 3 estati. L'ultimo ostacolo tra la banda di Velasco e la leggenda è la Turchia, padrone di casa che in semifinale ha dominato la Serbia e sarà l'avversario più degno delle azzurre che nella penultima tappa di questo europeo hanno regolato per 3-1 la temibile Polonia. Ci si attende un clima infuocato a Istanbul per la sfida che prenderà il via alle 18. La Formula 1 è di Gasly la pole position del Gran Premio d'Italia. Il pilota francese la firma al termine di una qualifica tiratissima e tesissima che lo vede chiudere davanti a tutti. Scatta dalla prima fila anche il super favorito della vigilia Russell. Alle loro spalle è Oscar Piastri a staccare il terzo tempo, ma il pilota australiano della McLaren viene colpito nel dopo prove da una penalità di 3 posizioni in griglia. Dalla seconda fila prenderanno quindi il via le 2 Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Piastri scala sul lato esterno della terza fila di Max Verstappen, autore in pista del 6° tempo davanti a Kimi Antonelli, che però è destinato a prendere il via dalla penultima fila per la sostituzione della Power Unit. Il tennis ora con gli US Open. Iniziano gli ottavi di finale con Carlos Alcaraz in scena nella sessione diurna contro Tommy Paul. Tra le altre sfide, riflettori su Shelton Tsitsipas e Medvedev Tiafoe. Zverev non sbaglia contro Tabilo e raggiunge la seconda settimana a New York. Agli ottavi affronterà Dardari. Grande rimonta di Cerundolo che elimina il padrone di casa Fritz al 5° set. Il basket, dopo aver rotto il ghiaccio con la bella vittoria sulla Cechia all'esordio che ha segnato anche il ritorno dell'Italia ai mondiali dopo 32 anni, le azzurre si preparano a un'altra sfida attesissima. Di fronte c'è la corazzata del torneo, ovvero quella degli Stati Uniti, che sono senza alcun dubbio i favoriti per la vittoria finale. Palla 2 alle 20:45.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
1: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
2: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
4: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
5: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
6: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
3: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
7: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
3: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
5: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
8: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
9: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
8: Che giornata.
5: Va bene, tutti i giorni dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio con Lorenzo Marucci,
8: Luciana Magistrato
9: e Tommaso Borghini.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
10: Radio Firenze Viola.
11: Sì, allora, buonasera Niccolò, sono Massimo da Pistoia.
12: Grande Massimo.
11: Volevo dire che sinceramente rivivere una stagione tragica come l'anno passato non avrei voglia. Sinceramente sono, lo so, non ce la fo più. Proprio da tifoso, vedere sempre, ripresentarsi sempre in questo modo mi fa diventare guasto. E poi una di quelle cose che a Firenze a me non mi riesce a capire, quant'anni è che a Firenze non c'è un centrocampista di quelli che fanno legna? Ma ci vorrà tanto a comprarne uno? 20 anni, 15, da Torreira un po', ma sarà possibile questa cosa? Io ci col capo matto. Ciao!
13: Visto che stiamo facendo un bello scambio di opinioni, non appoggi la mia decisione, la mia scelta, però affiancare non significa levarlo, significa aiutarlo. Poi anche se lo togliessero dalla primavera, è un dipendente della Fiorentina. Perché lo dovrebbero fare? Perché è la prima squadra più importante della primavera in questo momento, perché decide le sorti economiche di tutta la società.
12: Questi i vostri messaggi vocali arrivati al 348-7513-933. Vi invito a continuare a mandarceli per rispondere innanzitutto a Massimo. Capisco anche la frustrazione che hanno i tifosi, perché ce l'ho anch'io in quanto tifoso, quindi da questo punto di vista non mi sento di dirti niente, Massimo. E per rispondere ad Andrea, ripeto, può essere una soluzione se in questo momento è in difficoltà, però io non la vedo come la soluzione principale. Cioè, secondo me o tutela Fabio Grosso e dentro gli uffici poi del Viola Park lo sa Fabio Grosso, lo sa Fabio Paratici, quello che si sono detti ieri dopo la partita, se Grosso beneficia di questa fiducia totale da parte della società, e a quel punto non ha di che temere da questo punto di vista. Se invece la Fiorentina già inizia cura di in questo momento quello che può succedere, tanto da poter pensare di mandare Andrea Azzoli a dargli una mano, secondo me si farebbe prima a tagliare questo cordone e a fare scelte diverse. Questo è quanto, però nel senso è un'opinione legittima, Andrea, ci mancherebbe, sono scambi di opinioni e ognuno la pensa un po' come vuole, ecco. C'è Luca che ci scrive: per salvare la stagione Bissouma, Guerrero, Icardi tutti svincolati, ora Bissouma io credo sia maliano, per cui non credo che possa rientrare per quel discorso di extracomunarietà di cui parlavamo poc'anzi. Gli altri, ripeto, sicuramente sono delle soluzioni. Ora Icardi, la Fiorentina ha già Beto e Pellegrino, vorrebbe dire bocciare già due attaccanti che uno non si è mai visto, si è visto 20 minuti nei 20 minuti finali, uno comunque ha fatto gol, per cui ripeto, non lo so se è la soluzione Mauro Icardi il 6 di settembre, staremo a vedere. Nel frattempo diamo anche un aggiornamento, perché insomma è terminata lo stirpe 3-2 tra Frosinone e Venezia, 1-1 invece tra Parma e Monza. Ricordiamo anche, mentre invito anche il buon Alessandro Di Nardo a mettersi in collegamento con il prossimo ospite, che ci ha fatto l'impresa Andrea Chimi Antonelli, ha vinto a Monza, un italiano, pensate, non saliva sul gradino più alto del podio di Monza dal 1966, per cui sono passati 60 anni precisi. Ludovico Scafariotti, Scarfiotti, pardon, vinse nel 1966 a bordo della Ferrari, per cui quella fu addirittura doppietta tricolore. Nel frattempo chiaramente altre Ferrari sono tornate sul podio di Monza: Charles Leclerc nel 2024, nel 2020 Pierre Gasly, nel 2018 ancora Leclerc, eccetera eccetera, però ecco, il pilota italiano è addirittura dal 1966. Continuiamo la nostra analisi su questo inizio disastroso di stagione della Fiorentina, e lo facciamo con il prossimo ospite, che è un grande opinionista ed ex portiere come Stefano Sorrentino. Già, buon pomeriggio Stefano, e grazie mille per aver accettato il nostro invito.
14: Ciao ragazzi, buona domenica.
12: Buona domenica a te Stefano. Chiaramente Firenze ha già iniziato a mugugnare, anzi mugugnare è un eufemismo, perché ieri sono stati copiosi fischi all'indirizzo dell'allenatore, addirittura il coro di esonero alla terza giornata. Insomma, il clima è già pesantissimo. Ti chiedo banalmente se ti aspettavi un inizio così tanto disastroso da parte della Fiorentina, perché va bene che ci sono stati tanti cambiamenti quest'estate, insomma 0 punti in 3 partite, 1 gol fatto, 9 subiti, sono numeri troppo pesanti anche per il più grande degli ottimisti, ecco.
14: Sì, hai detto bene tu, è chiaro che non mi aspettavo questo, perché io a inizio stagione la Fiorentina la candidavo come una delle migliori società che aveva operato nel mercato, quindi non mi aspettavo questi numeri disastrosi. Però se già la terza di campionato iniziamo a parlare di esonero, vuol dire che qua c'è qualcosa che non quadra, perché vero, i risultati che non arrivano, vero, questi numeri che sono disastrosi per una società, per una piazza, per una tifoseria come la Fiorentina. Però io penso che l'anno scorso è servito d'esperienza, no? E certo, se nel giro di 12 mesi sono passati 3 allenatori e si parla di un eventuale quarto, e allora qua non è mica sempre colpa dell'allenatore.
12: No, quindi no, assolutamente.
14: Bisogna capire il vero problema dov'è, bisogna capire cosa c'è che non va, bisogna capire il perché. Ad oggi la Fiorentina mi sembra una squadra non squadra, cioè ognuno non hanno ancora creato quell'unione, quella forza, quel gruppo. Poi fisicamente mi sembrano un pochino dietro gli altri, però ecco, mi sembra una squadra fragile, perché è una squadra che va in vantaggio come ieri non può però farsi rimontare. Neanche la spinta dei 100 anni della storia, della festa di questa settimana e tutto quello che c'è stato gli ha dato quella forza in più per poter portare a casa dei punti.
12: Ecco, ma qui si parla chiaramente, Firenze ha già esonerato di fatto Fabio Grosso, perché ieri è stato chiaro il coro che è arrivato da parte di gran parte dello stadio, non solo dalla curva Fiesole trasferitasi in curva Ferrovia, ma insomma dal cuore caldo del tifo, ma in generale era un po' tutto lo stadio a cantare Fabio Grosso salta la panchina. Io però non vorrei che quest'estate si fosse un po' esaltato in maniera anche superficiale un mercato, perché spesso secondo me il mercato porta quest'idea di base che tutto, il nuovo è sempre meglio, il nuovo è sempre più bello, anche se arrivano calciatori che poi tutto sommato non si conoscono, soprattutto in una piazza che veniva da un 15° posto, sembrava davvero che la Fiorentina dovesse pronti via partire e lottare per la Champions League. Con questo non voglio sottostimare le responsabilità che ha Grosso, però ecco, mi sembra che poi in questo momento anche i calciatori in campo non stiano dando grandi risposte e soprattutto non mi sembra una squadra, soprattutto per certi interpreti, proprio fatta immagine e somiglianza di quello che è stato l'allenatore comunque scelto da Fabio Paratici.
14: Ma sai, il discorso è che Fabio Paratici comunque ha scelto Grosso, che lo conosce bene e che è stato quello che comunque ha voluto in primis, senza provare a prendere altri allenatori come è capitato magari da altre parti. Quello che dico io è che aveva Vanoli, che aveva fatto un grandissimo lavoro, perché non dimentichiamoci che Vanoli ha preso la squadra ultima e poi l'ha salvata in maniera abbastanza serena. Se però questo non è bastato, si è ripartiti. Poi è normale che qua io sto leggendo, sto vedendo, ce l'hanno con Grosso, con Paratici per il passato, a strisce bianco-nere, eccetera, eccetera. Secondo me quelle cose là bisogna toglierle, bisogna pensare ad oggi, bisogna pensare che sono dei professionisti seri. Paratici è uno dei direttori sportivi più bravi che ci sono in questo momento. Fabio Grosso ha dimostrato di essere un allenatore molto, molto competente. C'è bisogno di tempo, c'è bisogno di programmazione e c'è bisogno che la gente deve aspettare i risultati, devono aspettare e devono fare in modo di remare tutti dalla stessa parte, perché se dopo 3 settimane, dopo 3 partite inizia già subito il coro per l'esonero, capisci che così diventa veramente complicato. È normale che i calciatori dal canto loro devono metterci qualcosa in più, devono fare qualcosa in più e devono dimostrare che la maglietta che indossano è meritata.
12: Assolutamente, da questo punto di vista mi sembra che la Fiorentina pecchi anche un po' di personalità e non so neanche, non riesco a individuare dei calciatori che nel momento di crisi possa metterci quel qualcosa in più, possa andare a sporcarsi le mani. Forse anche questo è stato un limite, te lo chiedo a te Stefano, perché tu hai comunque vissuto tanti spogliatoi, hai lottato anche per obiettivi diversi nella tua lunga carriera. Immagino che comunque a un certo punto bisogna anche smettere in certe situazioni di essere eleganti e mettere un po' le mani nel fango. Mi sembra la Fiorentina sia totalmente incapace di fare. Un esempio ieri il fatto che una squadra che dopo tutte queste difficoltà che ha attraversato nell'ultima, dopo le brutte figure fatte nelle prime due, va in vantaggio anche un po' in modo rocambolesco, perché c'è stato insomma anche un po' un errore del portiere, e poi si scioglie completamente e viene rimontata. Forse a parte inversa non sarebbe mai successo. Mi dà l'idea che la Fiorentina sia la classica squadra che poi se la gara si mette male poi non ha la forza di reagire.
14: Ma sai, in queste 3 partite è andata sotto ed è andata sopra e poi alla fine le ha perse tutte, quindi sì. È chiaro che c'è un discorso di personalità, questo è vero, c'è un discorso che i giocatori di un certo livello devono prendersi le loro responsabilità e soprattutto secondo me in questo momento c'è anche una condizione fisica non proprio all'altezza. Poi il fatto di aver preso tanti giocatori nuovi, sicuramente questo non è un alibi, per carità, però sicuramente è qualcosa che in questo momento invece di darti una mano ti sta affossando, ecco. Però la cosa che io sottolineo è che Fabio Grosso ha dimostrato comunque di essere un allenatore giovane, competente, e quindi se Fabio Paratici, che con il curriculum che ha, l'ha scelto come unica opzione, vuol dire che ci ha visto bene, vuol dire che c'è bisogno di tempo, c'è bisogno di aspettare. Tutti quanti non possiamo fare il paragone della Roma, dell'Atalanta o del Bologna di qualche anno fa, per costruire ci va del tempo e speriamo che la lezione dell'anno scorso sia servita e che la Fiorentina possa tornare a essere la squadra che tutti noi conosciamo.
12: E noi lo speriamo. Guarda Stefano, ti chiedo, ti porto anche sull'ultimo tema ed è il principale per il quale ti ho chiamato, perché in questo momento a Firenze c'è anche un tema sul portiere. È un tema che secondo me va avanti anche da qualche mese, perché David De Gea, posto la straordinaria, la leggendaria carriera fatta, chiaramente che non dobbiamo star qui a ricordare, con la maglia del Manchester United ma anche con la maglia della Fiorentina, però ecco, da qualche mese dà qualche senso di qualche segno di cedimento, dà più insicurezza. Innanzitutto ti chiedo da portiere se secondo te ieri il tiro di Mandragora, che è molto forte, però lo spagnolo riesce a toccarla, se secondo te poteva essere parabile, e anche sul secondo, ve lo dice Adams, se ci poteva essere magari più reattività nell'uscita. E poi in generale ti chiedo un giudizio appunto generale su questo portiere, perché Paratici, ecco, ha fatto una rivoluzione a 360 gradi, l'unica parte che non ha toccato è stata la porta. Forse meritava qualche riflessione in più in d'estate, magari non si voleva mettere in discussione uno come De Gea perché è il capitano, perché è una leggenda, però allo stesso tempo mi domando perché non è stato magari preso un secondo che potesse magari in un momento di emergenza dare un pochino più di affidabilità rispetto a quella che dà Christensen, che con tutto il rispetto è un giocatore che a Firenze non si è praticamente mai visto.
15: Allora, partendo dal presupposto che come inizio di stagione, un po' come anche l'anno scorso, non mi sta piacendo De Gea.
12: Ok.
15: Perché anche il gol, il secondo con la Roma non mi è piaciuto, l'ultimo con la Roma non mi è piaciuto, io poi ero allo Stadio Olimpico a vedere la partita, quindi è un momento secondo me di difficoltà anche da parte sua, di difficoltà fisica, ha cambiato l'allenatore dei portieri che io conosco benissimo, che ho sentito l'altra settimana, che è del mister Filippi, ed è una garanzia perché ha sempre fatto bene ovunque, e quindi io sono convinto che De Gea tornerà a essere il portiere che tutti quanti noi conosciamo. Il perché hanno fatto l'evoluzione in tanti ruoli, e perché molto probabilmente per l'età che ha, ma soprattutto per il contratto che ha, non era facile darlo via, non era facile e non è neanche forse giusto metterlo in discussione. Uh-huh. E io credo che lui, come tanti altri, ha bisogno di come dice, testa nel carro armato e pedalare forte e lavorare duro. È chiaro che se fosse andato via anche lui era un altro giocatore senza tutta l'esperienza che lui, che poteva arrivare e che poteva essere in questo momento ancora più dannoso. Lui ha grandissima esperienza, perché non giochi per caso 12 anni nel Manchester United. È chiaro che in questo momento è un momento di difficoltà sua, ma da parte di tutta quanta la squadra. Quindi sai, ti faccio un esempio, hanno fatto tutta quanta la preparazione con la prima punta che è Ken, con determinate caratteristiche che Ken va e attacca lo spazio. Ok, quindi la squadra è stata costruita in quel modo là. A 5 giorni, 3 giorni, 2 giorni alla fine del mercato viene venduto Ken, e l'attaccante titolare Pellegrino, che ha caratteristiche completamente diverse perché viene sempre incontro, capisci che anche questa potrebbe essere una problematica. Certo. Se te l'ho detto una, perché è quella sì, che sì, ho notato più di tutti, cosa che a me per esempio Pellegrino piace tantissimo come giocatore. Quindi ti dico, secondo me è un momento un po' in generale, è un momento di difficoltà da parte un po' di tutti, tanti cambiamenti, tanta rivoluzione, e in Italia ci sono 60 milioni di allenatori, però ecco, ci va anche un attimino dall'altra parte di pazienza, e dall'altra parte però chi è all'interno, le domeniche passano, i punti passano, e tanto tempo da aspettarlo, perché l'esperienza dell'anno scorso penso che sia stata abbastanza importante, è ora di iniziare a fare punti.
12: Eh sì, è ora di iniziare a fare punti. Stefano Sorrentino, grazie mille, è stato un
15: grazie
12: piacere
15: voi, ciao,
12: averti
15: ragazzi,
12: come sempre.
15: Ciao, ragazzi, ciao.
12: Grazie mille a Stefano Sorrentino, ex portiere, opinionista, insomma sempre interessante la sua opinione. Abbiamo aperto anche questo tema, perché secondo me, ragazzi, è un tema da non sottovalutare. Massimo rispetto per la leggenda David De Gea. Io credo che la Fiorentina, vista anche la crisi che sta attraversando in questo momento, avrebbe bisogno di più solidità dietro. Invece purtroppo è qualche partita che ieri un pochino meglio, perché insomma nel primo tempo è anche autore di una bella parata su Mandragora, però è difficile, veramente difficile, se ogni volta che la Fiorentina prende un tiro in porta subisce gol, diventa veramente complessa la situazione. E questo forse è stato un errore, non aver valutato quelle che potessero essere anche le condizioni di David De Gea nel corso dell'estate. È stata fatta una grande rivoluzione, ripeto, magari si poteva scegliere non di cambiare il primo portiere, ma di cambiare il secondo e mettere alle spalle di De Gea uno che fosse un pochino più pronto rispetto a quanto non sembri Oliver Christensen, che, ripeto, con tutto il rispetto parlando, però è un portiere che a Firenze sostanzialmente si è visto pochissimo, in partite anche poco rilevanti. Questo è un, so che anche molti di voi volevano parlare del tema portiere, ecco, era un tema che volevo aprire. Leggo qualche altro messaggio perché nel frattempo ne sono arrivati tantissimi al 348-75-13933. C'è Massi che ci scrive: buon pomeriggio Niccolò, non ho mai visto un allenatore in difficoltà come Grosso in questo momento. Non mi pare che abbia le caratteristiche per guidare una squadra che punta ad un traguardo prestigioso, ma in base a quali criteri Paratici lo ha scelto? Questa sarebbe una domanda da fare a Paratici. Non vorrei però, Massi, che in questo messaggio ci sia anche un po' una aspettativa che i tifosi si sono creati, ovvero non penso che sia in grado di, che abbia le caratteristiche per guidare una squadra che punta a traguardi prestigioso. Cioè, qual è il traguardo prestigioso che quest'anno deve puntare la Fiorentina? Perché io ripeto, lo dissi qualche giorno fa dopo il mercato, la scorsa settimana, il mercato doveva ancora finire, però insomma io mettevo la Fiorentina comunque, per me rimaneva l'ottava rosa della Serie A nella migliore delle ipotesi. Cioè io vedo comunque le milanesi, la Roma, il Milan, il Como, l'Atalanta, io le vedo, la Juventus, io le vedo superiori alla Fiorentina, per cui andrebbe anche capito cosa si intende per puntare a traguardi prestigiosi. Ecco, Marco ci scrive: per me non funziona niente, le posizioni in difesa, le coperture del campo, le geometrie in attacco. Non penso sia tutta colpa di Grosso, sono giocatori pagati e strapagati, sarà colpa dell'Una Viola Park. E poi dice: in un'intervista Andreazzoli aveva avvisato che per i giovani il centro sportivo è troppo, quando la Fiorentina si allenava nei campini i giocatori avevano l'avvoltoio sulla spalliera. Questo è il messaggio di Marco. Claudio ci scrive: è un'opinione mia, Brozovic ha una certa età ma farebbe molto comodo, vuole tanto, se interessa bisogna trattare anche ad oltranza, e Paratici mi sembra al top della condizione per fare questo, che lo tratti se lui non ne trovi un altro. Non ho capito bene il finale, ma insomma il messaggio è chiaro. Ecco, Claudio, vorresti uno come, con le caratteristiche di Brozovic in squadra. Roberto ci scrive: il Frosinone vince al 90esimo 3-2, venerdì uno scontro diretto con gli stessi marcatori Raimondo Vernazze. Sì, ufficiale come direbbe qualcuno. Andrea da Sesto ci scrive: questa squadra come è ora è inallenabile, puoi mettere chi vuoi, è un colpevole c'è e non è Grosso. Quindi immagino tu ti riferisca a Paratici se mi parli di squadra inallenabile. Riccardo ci scrive: riflettete su quello che scrivo sugli acquisti fatti. Jimenez e João Mario lo scorso anno hanno avuto un rendimento migliore di Dodò. Dragusin era titolare nel Genoa. Vieri non lo conosce nessuno. Il vero Attà è quello dello scorso anno o quello degli anni precedenti. Sono arrivati 13 giocatori che non hanno mai avuto continuità. Vi anticipo che Mastantuono a gennaio verrà rispedito a Madrid. È un esaltato e creerà scompiglio nello spogliatoio, ci scrive Riccardo. Non lo so. Jimenez e João Mario hanno avuto un rendimento migliore di Dodò. Perché secondo me Jimenez si porta dietro delle problematiche ben diverse da quelle tecniche. João Mario finora non è mai riuscito a dare il suo contributo alla Serie A. Però ecco, ho capito il messaggio che hai voluto mandare. Riguardo Mastantuono, io non, sinceramente non lo so. Creerà scompiglio nello spogliatoio, in realtà non mi sembra, anzi mi sembra, ieri banalmente quando ero di fianco a Pietro Lazzarini prima della partita e quando c'è stato il cerchio dei giocatori a centrocampo, hanno aspettato un po' che si chiudesse il cerchio perché Ulai doveva farsi sistemare qualcosa, tipo un parastinco se non sbaglio, insomma era a bordo campo a farsi sistemare qualcosa, e mentre il cerchio era ancora aperto a aspettare Ulai per fare il discorso, De Gea immagino abbia fatto il discorso a tutta la squadra, c'era Mastantuono che io l'ho visto con i miei occhi ed era uno dei più con quelli che era, aveva più verve, era più animato, ecco, all'interno di questo cerchio, per cui io non l'ho visto così, però staremo a vedere quello che succederà, ecco, da questo punto di vista. Luca ci scrive: Andreazzoli è bollito, chi consiglia la sua candidatura è masochista e ti fa Juve. Francesco ci scrive: si firma per un messaggio vocale che poi manderemo magari dopo l'ultima pausa. bomber viola, ma lo vogliamo capire che se rimane ancora in panchina Grosso batteremo il record di sconfitte consecutive via subito, e se fossi presidente della Fiorentina accompagnerei alla porta pure Paratici. Abbiamo già 6 punti da recuperare dal Frosinone, ma ci rendiamo conto o no di come siamo ridotti? Quindi l'ennesima tabula rasa. Il 6 di settembre, dopo che siamo stati 3 mesi a fare tabula rasa. Non lo so, ragazzi, io da questo punto di vista non vi seguo, però ogni opinione è legittima, ci mancherebbe. Alberto, voto al mercato della difesa 4, le squadre forti si ricostruiscono dalle basi, la difesa, Paratici ora rimedi subito in qualche maniera, terzini non all'altezza della Serie A, centrocampo leggero, inconsistente, preso allenatore sbagliato e troppo giovane per tutta questa rivoluzione di squadra. Avanti con i messaggi, Daniele, bisogna aspettare, che non c'è nulla, bisogna aspettare cosa, che non c'è nulla. Luca ci scrive, capisco riguardo al messaggio di Bissumagher e Riccardi, però se la domanda è la squadra è completa e il mercato può considerarsi chiuso, per me no, mancano ancora un mediano, un terzino sinistro e davanti non mi sento del tutto tranquillo. Quindi insomma fa altri nomi riguardo al cestone degli svincolati. Alessandro, buonasera, Grosso è un miracolato, ha fatto 4 partite buone da calciatore e poi niente, mentre da allenatore ha avuto più esoneri che panchine, c'era poco e niente da aspettarsi, e poi sarò non avere incontristi, cambia metodo e tattica di gioco, invece fermi ad aspettare e a beccare, vediamo di non perdere altro tempo, speriamo di imparare dal passato. Questo Alessandro, ora ci manca soltanto Grosso miracolato si ripesca addirittura il passato a calciatore di Fabio Grosso per condannare il presente, ora mi sembra un po' esagerato questo messaggio. Marco ci scrive, poi andiamo in pausa, a proposito di De Gea, Sorrentino non ha risposto sulla rete di Mandragora, per me comunque è pura follia imputarla a un errore dello spagnolo, una vera bestemmia calcistica, basta vedere il replay da dietro la porta opposta per apprezzare la prudezza dell'ex viola. No, ma io ripeto, non è che stavo dicendo che era necessariamente colpa di De Gea, però visto che si legge qualcuno che imputa a De Gea anche l'errore sul tiro di Mandragora, volevo sapere da un esperto come Stefano Sorrentino cosa ne pensasse. Quello che penso io è che siamo arrivati alle 17:30, ci prendiamo l'ultima piccola pausa, però ci sono ancora tantissimi messaggi da leggere, per cui non cambiate canale, non cambiate frequenza, non cambiate niente, perché ultima mezz'ora da trascorrere in nostra compagnia. A tra poco.
0: Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
16: Gomme sportiva e Daniele Campanari. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Monza 60 anni dopo l'ultimo italiano. Rimonta pazzesca per il pilota Mercedes che, partito dall'ultima casella, riesce nell'impresa di vincere e allunga ancora nel mondiale. Dietro di lui Russell completa il podio, Verstappen, poi le McLaren di Piastri e Norris, solo sesto Hamilton con l'unica Ferrari al traguardo. Incidente e ritiro per Leclerc al terzo giro, il monegasco uscito molto scosso ma illeso dall'abitacolo. Il calcio, si sono concluse le gare delle 15 della terza giornata di Serie A col Frosinone che, dopo la vittoria della settimana scorsa contro la Fiorentina, vince ancora battendo 3-2 il Venezia allo Stirpe. 1-1 tra Parma e Monza, al gol di Robinson risponde il 2008 lontani. Dalle 18 in campo Bologna e Sassuolo, stasera c'è Juventus-Milan. Ora in Serie B a Castellammare di Stabia, dove un giocatore del Pisa, Rosen Bosinov, è crollato in campo durante la partita con la squadra di casa. Il fatto è avvenuto intorno al 40° del primo tempo e il gioco è stato sospeso, mentre il giocatore bulgaro veniva portato fuori dal campo in barella e poi fatto salire su un'ambulanza. Fonti della Lega B parlano di una forte disidratazione del giocatore, che è sempre rimasto cosciente. Italia e Turchia si giocano la finale dei campionati europei femminili di volley. Le azzurre di Velasco, dopo aver battuto 3-1 alla Polonia in semifinale, dovranno affrontare le padrone di casa che hanno sconfitto 3-0 la Serbia per il titolo di campionesse continentali. Ci si attende un clima infuocato a Istanbul per la sfida in programma dalle 18. Dopo aver rotto il ghiaccio con la bella vittoria sulla Repubblica Ceca all'esordio, che ha segnato anche il ritorno dell'Italia ai mondiali dopo 32 anni, le azzurre del basket si preparano invece a un'altra sfida attesissima. Di fronte agli Stati Uniti, che sono senza alcun dubbio i favoriti per la vittoria finale, l'Italia può però contare su una Cecilia Zander-Lasini in forma strepitosa e su una Matilde Villa che contro la Cechia, al suo esordio con la nazionale maggiore in un torneo internazionale, ha giocato come se fosse una veterana. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
17: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
18: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
19: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend. Dalle 16 alle 18 analisi e commenti all'insegna della leggerezza con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!

0: 17.34, ultima mezz'ora mal contata del Viola Weekend, poi comunque il palinsesto prosegue dalle 18 con Domenica Viola, Andrea Bruno Savelli e i suoi ospiti, per cui insomma ci sarà ancora tanto da parlare, tanto da analizzare, tanto da dire su questo after day di un sabato tremendo per la Fiorentina, che ha consegnato l'ennesimo KO contro il Torino. C'ho ancora tantissimi messaggi da leggere, per cui magari faccio una carrellata di messaggi e poi ci colleghiamo anche con l'ultimo ospite. Abbiamo anche qualche vocale, Ale, se ti chiedo, l'hai già pronto? Non lo lanciare ora, se ce l'hai pronto te lo dico io, vai. Allora, Carmine ci scrive: parlare di reattività nell'uscita di De Gea è come parlare del volo delle galline. Mimmo: io vedo in grosso la paura e penso che non sia una cosa buona. Navi Figline ci scrive: ti sembra di aver detto chissà che cosa a dire che la Fiorentina arriva massimo ottava? Secondo me dovevi dire che potrebbe arrivare alla salvezza, dato la rivoluzione totale che è stata fatta con tutti i giovani, senza un mediano di rottura e qualche giocatore di esperienza per guidare i giovani. Ora io non sono così drastico, io penso che la Fiorentina abbia una squadra negli 11 migliore rispetto a una squadra che deve lottare per la salvezza, però poi il campo è sempre Cassazione da questo punto di vista. Andrea Betti ci scrive, Andrea da Pescia: io credo che alla sosta verrà cambiato allenatore al 100% e lo hanno capito tutti, per questo ho paura delle prossime tre gare. A tal proposito, guarda, io riferisco, Andrea, di un articolo pubblicato proprio negli ultimi minuti dai colleghi della Gazzetta dello Sport, lo potete leggere su gazzetta.it, in cui i colleghi della Gazzetta appunto riferiscono come sembra che la fiducia per Fabio Grosso sia a tempo e riguardi le prossime tre partite. Questo fa sapere la Gazzetta dello Sport che il mister verrà giudicato per le gare, la trasferta chiaramente a Venezia, la gara contro il Pisa di Coppa Italia e poi la gara contro il Napoli. Poi ci sarà la sosta e, come diceva anche Mario prima, tre settimane sono un tempo abbastanza lungo per un allenatore per assimilare già i primi concetti della nuova squadra, per conoscere i calciatori, e lì non è escluso che se l'andazzo, come si dice in certi casi, debba continuare ad essere questo, che si possa anche fare scelte drastiche, ecco, da questo punto di vista. Staremo a vedere. Marco ci scrive: comincerei a dare un po' più di colpa anche a tutto il contorno fiorentino, Guelfi e Ghibellini, opinionisti che devono sempre trovare un caviglio per polemicare. E poi c'è il messaggio di Davide, almeno abbiamo fatto questa lunga carrellata di messaggi, che ci scrive: il gol di Mandragora è un grande palese errore di De Gea, che da grande distanza su un tiro lineare senza effetti particolari e sul primo palo prende un gol inaccettabile. Questa è l'unica verità. Il messaggio di Davide. Per cui ecco, per rispondere anche all'amico che ci scriveva prima, chiaramente ecco, anche la piazza si divide sulle responsabilità che ha David De Gea riguardo al primo gol di Rolando Mandragora. Abbiamo qualche vocale, Ale, mandiamo tutti quelli che hai, mandiamoli tutti e mettiamoci anche in collegamento con il prossimo ospite.
1: Buonasera ragazzi, che disastro. E io è un mese che scrivo a voi, faccio e dico che tutti a lodare la campagna, il mercato, ma dove? Ma lì è stato sbagliato tutto, uno squilibrio totale, cioè nella difesa, i terzini, il mediano, è la cosa più importante, le squadre forti si ripartono dalla difesa, hanno un plan 8 attaccanti che non servono a tu se prendi tre gol a partita. Proprio l'ignoranza calcistica ai massimi livelli. Sì, e poi ora continuano a dire ci vogliono ancora attaccanti, bisogna segnare, cioè siamo fuori dal mondo. Vai a Firenze, la Fiorentina, tutti gli addetti, è un disastro totale, non capiscono un tubo di calcio. Ciao,
2: buongiorno Francesco. Ci voleva una persona equilibrata come te oggi in tutto sto casino. Allora, io volevo segnalare una cosa che in questi giorni mi sta dando veramente fastidio, questo continuo riferimento a tanti soldi spesi, 150, 200, 300, allora in realtà sono molti meno perché ci sono state anche delle entrate, ma poi ricordatevi che alla fine di queste operazioni il monte ingaggi da Fiorentina diminuisce di oltre 10 milioni, e in percentuale è una diminuzione astronomica. Quindi attenzione a parlare di grande sforzo economico, in realtà è stata fatta una scelta forse anche lungimirante, però poi ai danni dell'aspetto tecnico della squadra.
0: Questa è la vostra opinione, arrivata al 348-751-3933. Proseguiamo la nostra riflessione con il prossimo ospite, che ritroviamo con grande piacere, Giuseppe Pastore di Cronache di Spogliatoio. Ciao Giuseppe, buon pomeriggio e buona domenica.
3: Ciao, buon pomeriggio.
0: Allora, come hai sentito in preascolto i messaggi, siamo sempre, e sembra un po' il giorno della marmotta, siamo sempre ai soliti discorsi, ai soliti mugugni e alle solite arrabbiature. Guarda, io prima però voglio partire da delle cose belle con te e voglio parlare in generale di queste prime tre partite di Serie A, perché poi ci addentreremo anche sulla Fiorentina, però ecco, mi sembra che in questo momento il campionato di Serie A, se l'anno scorso era riuscito a dare forse il peggio di sé, quest'anno, ora non diciamo, non diamo giudizi affrettati, ma sta dando il meglio di sé. Tantissime belle partite, tanti insomma partite emozionanti. Ieri chiaramente Inter-Napoli è stato veramente uno spot per il calcio, come ha detto Chivu anche nel post partita. Ti chiedo se sei anche sorpreso da questo punto di vista, perché sembrava si potesse, si dovesse andare in una direzione completamente opposta.
3: E invece c'è stato un miglioramento oggettivo che parte dalle regole. Ora lo stanno dicendo in molti, ma è giusto sottolinearlo: si gioca di più, il tempo effettivo è più alto su tutti i campi, e questo porta ad avere più gol, più gioco e più tempo in cui la palla è in gioco. Beh, però lo vediamo, di solito succede un po' spesso alle prime giornate che le squadre siano un po' più allegre, più ottimiste di quanto poi non sono quando la classifica diventa più cupa e bisogna fare punti. Ma vediamo partite di alto livello spettacolare anche oggi pomeriggio. Ho visto per esempio Venezia, una partita molto divertente tra due squadre che giocano, due neopromosse che giocano un calcio ottimista. Poi il Venezia dopo tre giornate a zero punti e magari fra due o tre turni cambia l'allenatore e si rimette a 5-3-2 come si fa spesso dalle nostre parti. Però ecco, finché dura va bene. C'è un dato che è ancora in corso: sono andate in gol tutte e 12 le squadre scese in campo tra venerdì e oggi, mancano 4 partite. Non penso non capiti da 10 anni che non segnano tutte e 20 le squadre di un turno di campionato di una giornata, quindi è qualcosa che comunque parte da Inter-Napoli e da Roma-Atalanta, partite con oltre 40 tiri totali, sì, che sono numeri da Champions League alta, e vanno anche nella parte bassa della classifica, anche Parma-Monza, nella modestia tecnica delle due squadre, è stata una partita anche divertente in alcuni passaggi, comunque combattuta. L'unico passaggio, lo dico anche a nome dei tifosi che ieri e oggi erano sugli spalti: non si può giocare alle 3 del pomeriggio, no, con questo caldo. Cioè si può giocare perché poi le partite vengono anche belle, ma è per rispetto dei 10-20 mila spettatori che vengono lasciati a cuocere sotto il sole. Sono cose persino ovvie, secondo me, che dico io non ero a Firenze di pomeriggio, ma da quello che vedevo in TV il caldo era abbastanza importante, insomma si fa del male anche alla salute delle persone a volte.
0: Sì sì, anche a quella dei giornalisti ti assicuro, perché ieri a Firenze in tribuna stampa
3: nessuno
0: veramente
3: pensa ai giornalisti, nessuno, come dicevano i Simpson.
0: Esatto, non c'è nessuno che pensa ai giornalisti, perché ieri veramente si sudava a star fermi, come si suol dire. Ecco, mi sembra che se in tutti gli stadi d'Italia, ora proprio non tutti però in alcuni, nella maggior parte ci si diverte, l'unico clima, l'unico stadio in cui continua a rimanere il clima molto depresso, molto nervoso, sia quello di Firenze, che ieri di fatto, Giuseppe, ha esonerato l'allenatore, perché ieri dopo la partita si è sollevato forte e chiaro il coro Fabio Grosso salta la panchina, una squadra già seppellita dai fischi. Non so se ti aspettavi veramente questo inizio, che, di cui francamente non c'è da salvare niente. Tu in un editoriale su Cronache di Spogliatoio hai parlato di Artemio Frankenstein, hai fatto un gioco di parole bellissimo che testimonia in questo momento il clima horror che c'è anche all'interno forse della squadra nei confronti di uno stadio che ha veramente perso la pazienza già alla terza giornata.
3: Io sì, ce l'avevamo sentiti prima dell'inizio del campionato, un'altra intervista, avevo come dire provato un po' a frenare, cioè,
0: sì,
3: aspetto d'inizio non così entusiasmante, non mi aspettavo zero punti dopo tre giornate, mi aspettavo qualche fisiologico incidente di percorso, poi insomma, le partite le abbiamo viste, a parte la prima giornata che non era un avversario in questo momento a livello della Fiorentina, con Frosinone se arrivano 3 punti non c'è niente da dire per come è andata la prima mezz'ora, tant'è che io al di là della povertà del primo tempo, che è un tema e magari ne parliamo, ed è quello secondo me che inchioda grosso le sue responsabilità, partirei dal secondo, partirei dalla totale assenza di carattere in questa squadra che prende 1-2 gol da Frosinone e si squaglia, che va anche in vantaggio immeritatamente, ma poi devi finire 1-0 quella partita. Se prendi un gol bellissimo di un giocatore che, come ironia della sorte, manca secondo me al centrocampo della Fiorentina, e poi non so, ecco, prendi un 2-1 che non sta né in cielo né in terra, un errore difensivo, una partita che, e anche il Torino a quel punto è contento di pareggiare secondo me, e invece la Fiorentina non è neanche in grado in questo momento di assicurare a se stessa il punticino in casa col Torino, e questo è una trave nell'occhio non tanto, non solo di Grosso, ma anche di una squadra che non ha un leader in mezzo al campo. A chi diamo il pallone quando scotta? A chi diamo il compito di strigliare dei giocatori magari giovani, inesperti, tendenti all'errore? Perché quando hai 20 anni, Valde Peña, Jimenez, ci può anche stare una defiance, però chi diamo in mezzo al campo il compito di tirare le file? Capitano è De Gea, che con tutto il rispetto è un portiere che ha fatto luce e ombre in questi 2 anni, e non è come dire un simbolo riconosciuto, cioè è un portiere che è arrivato a fine carriera a Firenze, e comunque fare il capitano di una squadra comunque in brutte acque è un affare un po' peggiore. Poi la parte tattica la sviluppiamo, perché ce n'è di cose da dire, però partire da questo alla fine è improprio secondo me il paragone con l'anno scorso. So che la tentazione è forte, ma è improprio, però l'anno scorso si è uscito dalla buca con un'assunzione totale di responsabilità che partì non solo da Vanoli, ma anche dai 3-4 leader che erano i Mandragora o lo stesso Fagioli, che era un giocatore che chiaramente da solo non trascina, però ecco, ha bisogno di un contesto, ma può dare qualcosa, e qualcosa qua e là che c'era, che era arrivato poi a gennaio. Qui hai rifatto la rifondazione, ti sei dimenticato, io il soggetto di questa frase per me non è Grosso ma è Paratici, sì. Che andavano lasciate delle basi. Era facile il discorso radiamo tutto al suolo e ricostruiamo, e questo chiaramente ti avrebbe fatto partire con qualche difficoltà, ed è sta succedendo, però poi devi, quelle nuove fondamenta che vuoi creare, che vuoi costruire, devi metterci delle fondamenta, non puoi mettere soltanto, l'ha detto Grosso la settimana scorsa, puoi mettere soltanto i quadri se non hai le pareti. È una metafora che probabilmente sarà l'unica cosa che ricorderemo da sentire di Grosso, di questo passo, ma è una frase molto chiara e molto anche sincera sulle difficoltà totali della Fiorentina di essere gruppo prima ancora che squadra. Poi si va a Venezia, poi c'è il Napoli, poi c'è la sosta. Con tutto il rispetto per Grosso, io fatico a vedere uno scenario in cui Grosso dopo la sosta è ancora allenatore della Fiorentina.
0: Guarda, Giuseppe, hai parlato di mancanza di leadership, di personalità. Ora, seguendo i tuoi format, so che non sei un fan del calciomercato e del calciomercato del comprare tanto per comprare, però ecco, in questo scenario, se la Fiorentina potesse attingere dal mercato degli svincolati e assicurarsi magari uno come Brozovic, che comunque è stato anche, se non sbaglio, capitano anche dell'Inter, o comunque uno dei giocatori più rappresentativi, secondo te può essere un po' una toppa, o comunque è una toppa troppo piccola per il buco che c'è in questo momento?
3: Brozovic, io non so voi, ma io non ho visto nessuna partita di Brozovic negli ultimi 2 anni, perché no, rifiuto, con tutto il rispetto anche qui per il calcio saudita, rifiuto di considerarlo un campionato competitivo. È un giocatore un po' come che sì ieri ha giocato un quarto d'ora a Roma, non è proprio sintonizzato sulle frequenze del calcio italiano, quindi ci vorrebbe del tempo. La classe è in dubbio, la tenuta fisica e anche mentale non lo sappiamo, non si arriva a svincolare.

0: Cosa vuoi comunicare a te, ai compagni, al pubblico e all'ambiente? Cioè, non ci sto capendo più niente, perché se abbiamo passato tutta l'estate a elogiare Mastantuono, lo togliamo all'intervallo sullo 0-0, una partita che comunque è ancora in equilibrio, qual è il senso di questa cosa? È un po' la confusione che però chiaramente vede Grosso come primo responsabile tecnico, ma parte dall'alto, perché la confusione viene alimentata da queste campagne acquisti isteriche. E poi cosa succede? Che prendi gol da quello che hai venduto l'altra gioia al mercato, cioè
1: era
0: Mandragora.
1: Era scritto, tra l'altro, era chiaro che la Fiorentina dovesse prendere gol da Mandragora. Ma ti saresti magari aspettato che Fabio Paratici potesse andare in conferenza stampa? Perché insomma, io da finita la partita ci siamo un po' guardati attorno in conferenza stampa e abbiamo pensato: ok, ora verrà a parlare Paratici, cioè lo stadio ha esonerato il tuo allenatore, dovrai venire a ribadirgli un minimo di fiducia per far sì che la prossima partita, è vero che la Fiorentina giocherà fuori casa, ma insomma, già con il Napoli possa esserci già un clima diverso. Invece così non è stato, mi sembra anche questo un messaggio, ecco.
0: Sì, Venezia è un campo storicamente ostile alla Fiorentina, non ricordo dei punti a Venezia negli ultimi 25 anni della Fiorentina. Sì, Paratici è il primo responsabile, proprio perché ci ha messo proprio la firma, la faccia, 2, 3, 4 firme, arrivo io e tanto salvo la Fiorentina, cosa che è puntualmente successa, neanche con troppa sofferenza rispetto a com'era la classifica a Natale. Però adesso facciamo la squadra come dico io, la squadra come dice lui. In questo momento è ultima con un gol segnato e 9 subiti, è una prospettiva ancora più preoccupante, perché non è che la Fiorentina deve salvarsi, no, i discorsi erano altri. L'allenatore che è stato cambiato con il pregresso di una stagione a Sassuolo brillante a certe condizioni, queste condizioni io non le sto vedendo, alcune non ci sono proprio di partenza, perché Firenze non è Sassuolo evidentemente, come dimostrano gli effetti sonori post fischio finale, e la squadra che ha fatto un bel campionato l'anno scorso con il Sassuolo aveva dei principi tattici che questa Fiorentina non ha esterni, come dire, che attacchino il fondo, non ha troppe mezzali, anzi in realtà al momento non se ne vedono che invadano, che il Sassuolo me lo ricorda sempre il mio amico Emiliano Viviano, che è un dichiarato tifoso della Fiorentina. Il Sassuolo l'anno scorso era la squadra che aveva uno dei baricentri più bassi e dei punti di recupero palla più bassi in media della Serie A, perché aveva giocatori molto rapidi, quindi stava basso, proteggeva la difesa con il Matic della situazione, che aveva skill indiscutibili da questo punto di vista, e poi andava con i Volpato, con i Berardi, con Oriente, con giocatori di gamba rapidi che è negli spazi, no? Con poi incursori come Coné o come Torsved, che avevano quei 6-7 gol a testa nelle gambe, e comunque andava in difficoltà a squadre che ti attaccavano, anche perché se giochi il Sassuolo puoi permetterti anche il lusso di stare basso e ripartire, nessuno arriccerà il naso se non farai un calcio totalmente di possesso. Si dà una squadra, un allenatore che si è messo in luce in Serie A soltanto con questo tipo di calcio, una squadra che non ha una forma, ma se ce l'ha è una forma ideale di palleggio, di qualità, con gli Attai, Mastantuono eccetera. Gli si mette una prima punta che non ha assolutamente niente a che fare con quelli dietro, perché Pellegrino non è bravo in profondità, ieri ha segnato un gol un po' casuale, ma è uno che è fondamentalmente bravo soprattutto nel colpo di testa. Però lo so, mi sembrano cose che non si possono guardare il 5 settembre, come se i 2 mesi non siano esistiti. D'altra parte, se Paratici compra 4 giocatori nuovi il 30 agosto, è come tirare una riga su quello che ha fatto. Non so, mi sembrano cose anche molto, molto chiassose, anche un po' per accontentare una piazza, ma non la si accontenta la piazza. Avrei parlato di svincolati. Non puoi andare sempre ad aumentare, no, il numero di giocatori sperando che per i grandi numeri ne imbrocchi finalmente uno. Devi fare con quelli che hai. Paratici, che ha una carriera importante ma contraddittoria nel suo svolgimento, perché anche Paratici ha i suoi punti oscuri, dovrebbe metterci la faccia. Certo, è lui il primo responsabile, non Grosso. Grosso è il secondo, Paratici è il primo.
1: Certo, sono d'accordo, sono completamente d'accordo. Guarda Giuseppe, siamo arrivati in chiusura, ti lascio veramente con una nota bella di sport, perché tu chiaramente segui lo sport a 360 gradi. Innanzitutto c'è stata la storica vittoria oggi a Monza. Fantastico. Di Kimi Antonelli,

0: insomma riporta il tricolore in vetta al gradino più alto del podio in Italia dopo addirittura 60 anni. E ora alle 18 immagino tu sia sintonizzato sulle frequenze di Istanbul, perché insomma si gioca una partita altrettanto importante.
1: Sì, sì, una partita che vale la storia, perché l'Italia femminile di Velasco sarebbe contemporaneamente campionessa olimpica del mondo ed europea. È una cosa che è successo solo a una sola nazionale italiana, quella di pallanuoto, il Sette Bello negli anni 90, quindi è qualcosa di enorme. E poi darebbe anche l'accesso già alle Olimpiadi di Los Angeles con 2 anni d'anticipo, vincere a casa delle turche, che sono anche una nazionale molto forte, con cui abbiamo giocato la finale mondiale nel 2025. Sarebbe un grande colpo. Penso sia leggermente favorita, ma sarà una partita molto appassionante, molto tirata secondo me,
0: e staremo a vedere quello che succederà. Giuseppe, grazie mille come sempre, alla prossima.
1: Grazie a voi,
0: buona domenica. Grazie mille a Giuseppe Pastore di Cronache di Spogliatoio, che come sempre ci ha dato anche la sua analisi su quello che è l'attualità di casa fiorentina e non solo. Abbiamo voluto fare anche questa piccola parentesi per quanto riguarda la pallavolo, che inizia tra 5 minuti. Come inizia tra 5 minuti la gara delle 18 che mette davanti il derby di Emilia tra Bologna e Sassuolo? Guarda, do anche lettura delle formazioni, visto che ormai siamo in chiusura. Il Bologna schiera un 4-2-3-1 con Skorupski in porta, Holm, Eggen, Teat e Alassane formano la linea di difesa, Ferguson e Pubega i due mediani, a supporto di Bernardeschi, Odgaard e Cambiaghi, che sono i trequartisti. Davanti il centravanti è il nostro, anzi non più il nostro, Roberto Piccoli. Il Sassuolo 4-3-3 con Muric in porta, 5 Grano, Leisen, Izes, Doig in difesa, Azic, Matic e Lipani a centrocampo. Il tridente d'attacco è formato da Volpato, Bowie e Lauriente. Sono le 17:56, leggo veramente gli ultimi messaggi. Massi ci scrive: Niccolò, per traguardi prestigiosi intendevo almeno una Coppa UEFA, visto il mercato dispendioso che è stato fatto. Poi invece abbiamo visto la dura realtà con un allenatore inadeguato, ma non l'unico colpevole. Io, Massi, mi auguro che la Fiorentina possa tornare a lottare per la Coppa UEFA, ovvero quinto e sesto posto. La Fiorentina ha fatto un mercato dispendioso, ma dispendioso non significa sempre di qualità, e comunque non è stata l'unica a muoversi sul mercato. Io ripeto, non è che la Fiorentina ha fatto mercato solo a Fiorentina, non la vedo comunque migliore dell'Atalanta, che comunque si è mossa anche discretamente bene, ha venduto a peso d'oro quelli che erano i suoi calciatori, li ha sostituiti, ha preso un giocatore come Jonathan Rowe. Ha preso un allenatore che tutti volevano a Firenze come Sarri, per cui ripeto, si sono mosse anche le altre. Non vedo comunque la Fiorentina superiore, però questo staremo a vedere. Siamo arrivati in chiusura, come vi dicevo, però la diretta di Radio Firenze Viola non finisce qui, perché ora ci saranno altre 2 ore da trascorrere in nostra compagnia con Domenica Viola, con Andrea Bruno Savelli e con i suoi ospiti. Io ringrazio Alessandro Di Nardo per aver curato la parte tecnica. La diretta di Radio Firenze Viola continua, voi non cambiate canale. Un saluto anche dal sottoscritto, buona domenica, ciao. Radio Firenze
2: Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'813-4787. 813-4787.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso, 813-4787.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. Se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
4: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
2: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. Tra Russia e Stati Uniti esiste un clima di fiducia che si sta rafforzando attraverso il canale di comunicazione aperto tra le due parti. L'ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov commentando il colloquio di oltre 3 ore avuto ieri dal presidente russo Putin con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che oggi sono a colloquio con Zelensky in Ucraina. E proprio sui colloqui di pace arriva l'appello del Papa.
7: Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia.
8: La guerra in Iran si prolungherà per almeno altri 6 mesi e rischia di diventare una forever war in Medio Oriente. Lo ha detto l'ex ministro della difesa americano Leon Panetta in un'intervista al Guardian. Non è un mistero che l'Iran e gli Stati Uniti siano in una terribile impasse e che ci siano poche opzioni per mettere fine al conflitto, ha spiegato Panetta, alleggiando l'ipotesi che la guerra diventi come quelle in Iraq e in Afghanistan.
6: Un tragico incidente si è verificato alla cronoscalata Trapani-Monte Erice. Un'auto da corsa è uscita di strada e ha travolto le persone che stavano assistendo alla gara. Il bilancio di 2 morti e la gara è stata immediatamente sospesa. Un altro grave incidente è accaduto durante il rally Valdaveto, tracciato di gara nell'entroterra nella provincia di Genova. Un'auto che partecipava alle prove speciali si è ribaltata e il copilota, 40 anni, è deceduto sul colpo.
8: Aveva strangolato il vicino uccidendolo, poi aveva dato fuoco all'abitazione inscenando persino un suicidio, ma dopo 2 settimane di indagini serrate è stato smascherato e arrestato con l'accusa d'omicidio. Svolta nel caso della morte di Roberto Iavichella, 60 anni, ritrovato senza vita a Vigevano lo scorso 23 agosto, una morte che inizialmente sembrava essere stata causata proprio dalle fiamme divampate in casa, ma che ha poi portato al fermo di Francesco Manfrin.
6: Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato ieri per via di un peggioramento delle sue condizioni. L'ex parlamentare era pronto per intraprendere il viaggio di rientro a Roma a bordo di un'aeroambulanza, un percorso a tappe che avrebbe dovuto condurlo in Italia nella giornata di ieri, per poi essere ricoverato al Policlinico Gemelli. Invece, secondo diverse ricostruzioni, poco prima del decollo si è deciso di tornare indietro e di sottoporlo ad un'operazione chirurgica all'Avana.
8: Formula 1, Kimi Antonelli fa la storia a Monza, trionfa al Gran Premio d'Italia 60 anni dopo l'ultimo italiano, partendo 19esimo. ventunesimo dopo una rimonta pazzesca e allunga ancora nel mondiale. Dietro di lui Russell a completare il podio Verstappen, poi il McLaren di Piastri e Norris, solo sesto Hamilton con l'unica Ferrari al traguardo. Incidente ritiro per Leclerc al secondo giro, fuori anche Alonso e Stroll. Il mondiale torna la prossima settimana a Madrid.
6: Ed è tutto, a più tardi.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
9: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
10: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
9: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Horin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
10: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
11: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
10: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
2: Fiorentina.

0: bianchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola, accende la tua passione, leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buonasera a tutti, anche se la buonasera da ieri alle 5 è amara per tutti quanti noi tifosi della Fiorentina, ma andiamo avanti. Il Venezia a 0 punti, lo andiamo a affrontare venerdì prossimo. Io farei così, presento i miei meravigliosi, straordinari, stratosferici ospiti e poi faccio un piccolo preambolo e lascio poi la discussione a voi e me ne vado, perché che c'è sta a fare. Ma sì,
3: è un modulo buono, sì,
2: vero,
3: sì.
2: Vero, tra l'altro il proprio libero. Con voi già il una libero. Volta sì, me ne sono andato, perché sì. Non mi senti bene
4: per causa di forza maggiore.
2: Bene, benissimo. Allora, a diavoli, avete già sentito la voce, li avete già riconosciuti e li amate da tempo, apprezzate e ascoltate sempre su Domenica Viola e non solo, aggiungerei io. Alla mia destra, alla sinistra dei telespettatori, signore e signori, l'allenatore più bravo del mondo, che però ha rinunciato a fare l'allenatore in Serie A, perché sennò non l'avrebbero fatto venire a Domenica Viola.
4: Davvero.
2: Comunque nel club più antico di Firenze e non solo, mister della prima squadra, Luca Meloni.
4: Buonasera a tutti, buonasera ai grandi e tanti tifosi viola affranti stasera.
2: E ora rullino i tamburi, sentite che tamburi artigianali, sarà contento il regista. Alla mia sinistra, alla destra dei telespettatori, signore e signori, il più grande storico, l'uomo che conosce ogni segreto del calcio moderno, antico e recente, ma soprattutto della Fiorentina, il cervello del calcio internazionale, Massimo Cervelli.
5: Buonasera. Abbiamo cominciato male. Però
2: abbiamo cominciato male la trasmissione o male il campionato?
5: No, la trasmissione è benissima. La trasmissione è secondo gli standard propri di questa trasmissione.
2: Cioè demenziali, lo so. Però, invece la Fiorentina, come dice il nostro Fabio La Palis Grosso, abbiamo iniziato malino e sono dispiaciuto. Preferivamo iniziare meglio. Come si dice? Grazie. Va bene. E allora io vi faccio un piccolo preambolo. Chiedo alla regia di metterci quella tristezza di Sassuolo Bologna per vedere i nostri avversari per la salvezza cosa fanno. Il preambolo consiste nel: per me l'avventura di Grosso è finita. Probabilmente è durata anche una partita di troppo, però forse era corretto concedergli questa partita, e vado oltre. Anche se da tifoso non ho più pazienza, e la pazienza l'ho finita, e da supposto manager, no? Se mi trovassi al posto di chi deve decidere, penso che ogni minuto in più con questo allenatore sia un minuto perso. E quindi l'avrei già sostituito. Credo che sia corretta la scelta della società di dargli un'ultima chance a Venezia. A Venezia, col Venezia a 0 punti, che ha perso col Frosinone meglio rispetto alla Fiorentina, però comunque in maniera disarmante per certi aspetti. E mi spiego, è una squadra allenata da un allenatore che ha vinto tantissimi campionati, ora tantissimi, ne ha vinti 2-3 penso, in Serie B, ma che quando viene in Serie A spesso viene esonerato molto velocemente. Perché? Perché propone un calcio anche interessante, ma una difesa sempre incredibilmente facile da perforare, e anche oggi sul due pari, raggiunto il due pari, hanno preso un terzo gol da Bocchi, è dire poco. Quindi capisco che la società voglia dare a Fabio Grosso l'ultima chance a Venezia, se vince e soprattutto se convince dal punto di vista del gioco. Si può anche uscire con un pareggio male, sarebbe parecchio male, ma diciamo che si può anche uscire con un pareggio a Venezia, ma si gioca un grande calcio, allora ci sarebbero i prodomi per poter pensare di continuare. Stante diversamente le cose, arrivederci e grazie. Per me l'avventura di Grosso è già finita e vi vado a spiegare il perché. Altro preambolo sul preambolo. Bisogna capire se a Firenze siamo per motivi storici legati al fatto che sono 20 anni e passa che non vinciamo niente, sono 10 anni, perché poi in questi 20 anni in cui non abbiamo vinto niente abbiamo visto la Fiorentina di Cesare Prandelli che andava a giocarsela alla pari e veniva derubata a Monaco, che arrivava in semifinale di Coppa Italia, veniva solo fermata da quell'Inter lì del triplete, che veniva fermata anche dalla società dell'epoca che annunciò il licenziamento a Genova quando la Fiorentina era terza in classifica, perché Prandelli iniziava a fare ombra a chi non voleva restare all'ombra. Abbiamo visto la Fiorentina di Montella arrivare 3 volte quarta consecutivamente, una volta subendo un furto a mano armata e senza maschera davanti. Sappiamo bene nomi, cognomi, visi e Adriano di chi rubò quella partita a Siena, ma d'altronde noi da Siena non ci aspettiamo mai niente di meglio. Però non abbiamo, forse siamo un po' logori anche noi, siamo pretenziosi, siamo abituati al bello grazie alla città in cui viviamo e quindi il bello lo ricerchiamo anche nel calcio, tant'è che abbiamo eletto a idolo per tutti, per transgenerazionale Giancarlo Antonioni, che era l'eleganza fatta persona su un campo da calcio. Quindi noi forse siamo uggiosi, siamo rompiscatole, siamo stanchi, logori, logorati da questi anni brutti, bruttissimi, quando dopo la contestazione a gennaio la famiglia Della Valle decise di dismettere, parlo dell'anno di Paolo Sosa in cui eravamo incredibilmente in testa alla classifica, e poi questi primi anni della proprietà statunitense alla quale io non dico niente per gli ultimi 2 calciomercato. Hanno investito tantissimi soldi buttati via dai dirigenti, quest'anno a mio avviso no. Bene, e quindi noi sicuramente siamo noiosi, no? Siamo un popolo brontolone e uggioso per definizione. Poi però mi dovete spiegare cosa succede dentro Coverciano, perché c'è un problema, c'è una serie di allenatori che sono stati ottimi, grandi giocatori, che nessuno avrebbe mai detto vedendoli in campo che avrebbero potuto fare gli allenatori, infatti non lo fanno gli allenatori. Sanno stare in conferenza stampa, hanno degli ottimi procuratori, sorridono, ma poi vai in campo e vedi il nulla cosmico. Sì. C'è un problema a Coverciano, c'è un problema. Io non voglio fare il vintage, ma...
5: Forse posso?
2: Certo, potete intervenire.
5: Forse è quella generazione dei campioni del mondo 2006 che non è in grado di allenare a certi livelli. Nel senso hanno fatto in tanti l'allenatore, cominciò Oddo, no? Per primo forse, però se li vai a vedere Oddo, Cannavaro, Pirlo, Grosso, il meglio mi sembra De Rossi. Ricordo, siccome hai citato Coverciano, fu solo un inciso. Giustamente la federazione ai campioni del mondo gli dette una corsia preferenziale per prendere il patentino, certo. E queste cose qua credo che nella professione finiscano per essere pagate, perché non c'è la necessaria gavetta e forse c'è anche una sorta di presunzione collettiva, certo. Per cui studi meno, no? Certo, cioè se certo. Si vede un protagonista della gavetta e dello studio, Alvini, vincere col Frosinone 2 partite di fila, no? Ma infatti, dobbiamo fare anche dei ragionamenti di questo tipo.
2: Ma infatti il mio ragionamento arrivava a questo: un tempo i fuoriclasse non facevano quasi mai l'allenatore, no? Zico, Maradona ha fatto, ma con risultati imbarazzanti, però era Diego Armando Maradona, tutti zitti. Platini l'ha fatto male, l'ha capito perché era molto intelligente, è andato a fare il dirigente. Falcao non l'ha fatto, vado a quelli degli anni 80, sì. non me ne ricordo uno che ha fatto bene l'allenatore, ma anche dopo, anche la generazione anni 90 che ha fatto, ha provato Gullit e c'è riuscito, no.
5: Zidane l'ha fatto.
2: Ma male Zidane, insomma, Zidane l'ha fatto, Madrid, ha vinto le coppe dei campioni. Zidane ha imparato a fare il gestore.
5: Col
2: suo carisma, e infatti finito il Real Madrid, finito Zidane, ora vediamo cosa farà Zidane da grande, ma anche lì c'è una squadra talmente forte, c'è il Real Madrid delle nazionali, no? Troppo facile. I grandi allenatori sono sempre stati quelli, Sacchi, Berzot, con o discreto passato da calciatore o zero, la pensa Maurizio Sarri, che è un miracolo, viene screditato in tutti i modi possibili perché è un invasore dello spazio, uno brutto che si veste con la tuta, non si fa la barba, non sorride, non ha voluto imparare la dizione corretta e continua, forse lo esagera anche un po' il toscano per farlo vedere, non ha voluto mai smettere di fumare, però è l'unico allenatore, io credo che non verrà mai superato, adesso è partito, credo forse alla seconda, non ha toccato la terza, e aver vinto lo scudetto e l'Europa League, zitti tutti davanti a una carriera di questo genere, è partito, lavorava in banca, non ci riusciranno mai gli altri, mai. E però anche i grandi allenatori di un tempo, solo Lidl mi è venuto in mente, che con un grande passato da calciatore, perché poi pensavo Suarez faceva ridere come allenatore, no? Ve lo ricordate?
4: Beh, c'è Ancelotti anche, che comunque
2: Ancelotti.
4: Però, ecco, forse si riportano però un pochino più ai centrocampisti,
2: esatto, arrivavamo anche a quelli,
3: avevano la visione di gioco,
2: ecco. I centrocampisti, sì. Era raro che un attaccante, sì. Quando Montella venne fuori che era bravo, tutti ci dicemmo ma Montella bravo, e che era un attaccante un po' egoista, e invece Montella è bravo oggettivamente, uno, però è uno che ha studiato, se l'è creduta troppo e poi si è ripreparato e è cambiato per detta.
3: Klopp era un attaccante
2: Guardiola
3: un centrocampista,
2: Guardiola è il classico maggioranza. Caso anche Luis Enrique, di ottimi giocatori che sono riusciti, però lì c'è anche una scuola impiantata da un altro straordinario giocatore che è riuscito forse non da allenatore ma da allenatore dirigente, più dirigente, cioè Johan Cruyff, che ha cambiato il calcio spagnolo per sempre,
3: calcio catalano in particolare,
2: catalano e poi anche quello spagnolo e non quello olandese per assurdo. Va bene, vengo a chiudere, c'è un problema a Coverciano, bisognerebbe che Renzo Olivieri, che ci segue di sicuro, ci chiamasse e ci spiegasse, visto che aveva detto che la tesi di diploma di Palladino, che è meglio di Grosso, perché almeno è fortunato, cioè, quindi
4: che non è cosa da poco.
3: Ma se Agroppi avesse avuto la stessa fortuna di Lippi, avrebbe fatto una carriera diversa.
2: Certo, un po' il carattere, cioè, forse sì, migliore,
3: che,
2: però
3: che aiuta.
4: Amicizie, come dicevi giustamente,
2: poi ci sono dei giocatori che sono stati ottimi giocatori, non fuori classe. Totti non ci ha mai pensato a fare l'allenatore, no? Antonioni non ci ha mai pensato a fare l'allenatore, forse perché hanno avuto tanto talento in dono alla nascita che non hanno mai riflettuto. Aquilani sembra uno che invece sia altro parecchio portato, altro centrocampista che ha passato dei momenti difficili in carriera, che sembrava un predestinato ma non è stato poi così predestinato. Va bene, allora quindi siamo noi mangia allenatori o c'è una generazione di allenatori che non capiscono nulla e sanno solo sorridere? Perché poi devo dire, le conferenze stampa sono spiazzanti. Allegri, che è uno che non allena più da 6 anni, e mi telefono e gli spiego perché, ma va in conferenza ieri e lo spiega e risponde a delle domande, cioè racconta un po' di calcio, non dice mi dispiace, ci manca la reazione, certe cose non si costruiscono in un giorno. In 2 mesi Fabio Grosso non ci ha fatto vedere qual è la sua idea di gioco. Albini ci è venuto a prendere uno contro uno, quello del Torino ha fatto un misto, ogni tanto pressava, ogni tanto calava. Noi non si sembrerebbe la difesa col blocco basso, visto che il Sassuolo l'anno scorso è la squadra anche più del Parma, mister, che ha recuperato palla più indietro per percentuale, no? Più nella propria metà campo. Io pensavo che questa fosse imbattibile, invece Grosso, senza un minimo di gioco. Ok, ma non si fa neanche blocco basso noi. E poi c'è un altro dato inquietante. L'abbiamo visto tutti, lui ha ritardato 5-10 minuti la sostituzione Pellegrino, no? Che era andato.
3: Non solo, anche di Inge, dell'ala.
2: Erano stanchissimi, era l'ha ritardata, quindi anche scarsa lettura della partita. Però, perché è il 70° dei ragazzi di 20? Ma c'era caldo ieri, quei Torino andavano e ci hanno fatto la melina all'ultimo quarto d'ora. Sì. L'unico che correva su tutti era Fagioli. No, mi pareva uno che ne avesse e provava a scuola. Gli altri non uscivano dalla metà campo. Bene, quindi io di grosso non salvo nulla. E la cosa che più mi ha dato fastidio è che è andata a chiamare tutta la squadra, l'ha portata sotto la curva e si è levato. Ma se sei il capitano stai lì e ti cantano salta la panchina Fabio Grosso, salta la panchina, te lo pigli davanti a tutti, perché sei il capitano, il condottiero di ragazzi che sono arrivati in un posto che gli hanno raccontato diversamente sicuramente, hanno visto il Viola Park, hanno detto caspita, sono nella società più forte del mondo, si trovano in balia di una curva inferocita non solo dalle 3 sconfitte consecutive ma da un anno di sofferenze inaudite che loro ovviamente forse hanno sentito dire ma non conoscono, e questo piglia e va via, fa così, va e si leva. Ma state scherzando? Bene. E poi arriva Paratic. Per me Paratic ha fatto un grande mercato con 2-3 errori. Gli esterni sono arrivati troppo tardi. Però dovremmo conoscere le dinamiche, quelli che gli hanno detto no. Mandragora non lo vendi se non hai in mano Torreira o Brozovic, e spingerei ancora per Brozovic che ti cambia la stagione. Voleva far fuori anche Fagioli, voleva levarsi anche Fagioli, e invece Fagioli deve stare lì e Ulai deve fare la mezzala, mi pare a me, poi mi sbaglierò, anche se è un catalizzatore, poi intanto Grosso non si capisce come può giocare col play senza play, non si capisce nulla. Il terzo errore, ma quello più grave, veramente grave, è aver sbagliato allenatore. Ora, io mi chiedo, lo ha sbagliato o ha scelto un allenatore morbido che a cui viene tolto l'unico diverso tra i centrocampisti che ha a disposizione per fare dei cambi, cioè Mandragora, che può giocare play, può giocare mezzala, ha degli inserimenti, ha il tiro da fuori, e non Fiata. Che gli vendono Ken, cioè che inizia la trattativa per Ken con la Roma, poi la gestione delle partite, anche quella è una roba senza senso, una volta gioca Dodò, una volta gioca Jimenez, una volta gioca Mario, una volta Ranieri, una volta Pongracic, una volta Vieri. Dice non so andare bene nessuno, no, è la squadra che è messa male in campo, c'hanno 70 metri questi giocatori, è vero, poi ci sono anche le svirgolate individuali che vanno corrette, Joao Mario, Valdepeñas, però la squadra era comunque a 70 metri. Quando segna Mandragora l'1-1 sono in 7 in area di rigore e nessuno fuori.
3: Sì, però per la seconda volta sui tiri di Mandragora, sia nel primo tempo
2: la terza,
3: due volte c'è Fagioli su di lui. E Fagioli fa il gesto tipico di Fagioli, si gira su se stesso e rimane a 2 metri dal tiro. E questi sono errori che se uno vuol dire la sua in Serie A, secondo me non si può permettere.
2: Non c'è dubbio.
3: Noi abbiamo pagato una difesa bassa, ma anche quell'atteggiamento di Fagioli su Mandragora, anche il fatto c'è che i giocatori, gli ex giocatori della Fiorentina abbiano messo più intelligenza dei nostri attuali sui loro avversari. Se c'era un limite che loro sapevano, l'hanno dichiarato alla squadra e la squadra ci ha giocato sopra.
2: Certo. Ora, sul miracolo di De Gea, perché quella è una gran parata, Fagioli si gira proprio di là, era proprio in ritardo. Non è che si scansa, ma arriva in ritardo. Bisogna capire, cioè questa roba qui, mister, poi ora tocca a voi, si corregge con la tattica durante la settimana. Se stai troppo dentro, esci alla terza, o esci dalla partitella e vai a fare la doccia e ci pensi, oppure impari a uscire sul giocatore avversario. Quindi la scelta dell'allenatore è gravissima. C'è un allenatore che ci ribalta la stagione e c'ha i giocatori adatti alle caratteristiche, si chiama Thiago Motta, andiamo a prenderlo di corsa, vi starà antipatico, sarà stato allenatore dei Gobbi, però questo è allenatore ed è anche un ottimo giocatore, ha fatto allenatore. Se penso che devo dar via Grosso e pigliare Girardino, mi faccio la croce, ve lo dico, mi faccio la croce. Girardino è un altro che sorride, che non ti dice nulla ai calcisti, poi fa il contropiede.
3: Di quella e questa squadra, dicevamo.
2: Esatto, è un altro campione del mondo. Di quella generazione, forse solo Filippo Inzaghi, dopo tante batoste, un po' cresciuto, forse ha anche chiesto qualcosa a Simone Inzaghi, no? Che invece di quella generazione lì è uno dei pochi che non ha fallito, sempre e comunque. Va bene, quindi per me l'avventura di Grosso è già finita, però capisco che gli dà un'ultima occasione. Voglio sapere la vostra su questo, voglio sapere la vostra su Paratici, voglio sapere anche la vostra perché la squadra al 70esimo si ferma, e cosa fareste. C'è anche Brozovic, che per me continua a essere un tema, perché siamo 5, da che erano 12 centrocampisti, quando c'era ancora Richardson, quando c'era ancora Matucci, che ci avrebbe fatto comodo come pane per fare la riserva, se è regalata a 2 milioni e mezzo, errore, quando c'era ancora tutta quella gente lì, e ora non c'è più, ora sono 5, e Ulai si fa male, entra Ndur, va bene, ma con poi Brescianini è un fantasma, a me sembrava fosse un calciatore migliore, però vanno anche piano. Chiudo la cosa, sono stato veramente lungo e noioso, perdonatemi tutti all'ascolto e in studio, ma il Viola Park sicuramente non è un luogo ideale per fare una preparazione, però a Trigoria fa più caldo e quelli vanno come le bombe,
4: appunto.
2: Quindi c'è da capire se anche quest'anno è stata sbagliata la preparazione, ma arrabbio perché Pioli la sbagliò con un'idea malsana che andando a basso ritmo capivano di più. Ce l'hanno spiegata e c'è scappato da ridere. E quest'anno che è stato fatto? Mister, via! Un po' di roba, poi si passa al dottor Cervelli, poi si sente se c'è delle infamate via messaggio e audio. Il numero di telefono per chiamarci è 055 77 11171, i messaggi 348 751 3933. Avanti, forza, sotto a chi tocca.
4: Io ti rubo 2 minuti in più anch'io stasera, è la prima della nuova stagione. E dopo 3 partite mi sembra che non ci siano poi tante cose differenti dall'anno scorso. Io parlo del rendimento, parliamo della squadra. La squadra è sicuramente migliorata sotto l'aspetto tecnico, sono stati presi degli ottimi giocatori, benché giovani e tutto. È stato fatto un primo grande errore a livello di gruppo, di rosa squadra. È stata svuotata di leadership questa squadra, perché come hai detto te, dare via Mandragora, che comunque all'interno dello spogliatoio era un punto di riferimento conclamato, secondo me è stato un errore gravissimo. Questa è una squadra che in questo momento di difficoltà non ha persone d'esperienza che la possono portare fuori. Io non ce le vedo, perché anche lo stesso De Gea, campione, campionissimo, ancora io ho nelle orecchie la dichiarazione di quando prese quel gol famoso, non ricordo la partita, e disse: tanto se non lo prendevamo in quel momento lì, lo prendevamo
2: a Udine.
4: È a molto Udine. Grave una dichiarazione di questo genere qui, e lascia un
2: è
4: segno.
2: Tragica.
4: E lascia un segno anche della situazione che c'era al tempo. Poi la cosa altrettanto
2: artificiale, poco intelligente, è partita senza che gli chiedesse nulla.
3: Gemini contesta la frase.
2: Conferma di Fabio Grosso?
3: Contesta la frase di De Gea.
4: Poi la squadra non corre. In 3 partite noi abbiamo avuto, io sto largo, 25 minuti di predominio di gioco nel primo tempo contro il Frosinone, se ricordo bene, ok? 25 minuti tra il 10° e il 35°, che è stato un predominio.
2: Sì,
4: allora vero. La squadra aspetta bassa, non riparte, non ha capacità e non ha atletismo, perché non ha atletismo, è chiaro come la luce del sole. Ci saranno squadre che hanno fatto una preparazione più leggera per partire sparati, come fanno spesso le squadre che si devono salvare. Noi non è possibile che tutti gli anni ci ritroviamo a questa situazione qui, perché ha detto bene Andrea, la Roma si è preparata a Trigoria, sembrava che loro fossero 14 e noi 11 a Roma. Io in queste 3 partite che ho visto, onestamente, a parte le occasioni da gol, che a parte 3-4 cose eclatanti non ci sono state, non c'è stata nessun tipo di creazione di occasioni, e poi io vedo una squadra che a volte si gira verso la panchina non sa cosa fare. A me, quando Grosso in conferenza stampa in settimana dice non siamo riusciti ad avere due uomini per reparto, ma si rende conto della gravità delle cose che sta dicendo?
2: Vero, gli manca solo un centrocampista, poi c'è
4: lui ha dichiarato che non siamo riusciti ad avere due uomini in ogni reparto, non ha detto in tutti i reparti, due uomini in ogni ruolo, anzi
2: terzino destro ce n'ha 47.000, no?
4: Ma questo è gravissimo, per me è gravissimo, perché intanto metti in campo quelli che ci sono, poi se hai dei problemi di infortuni di qualsiasi genere puoi dire sì, forse lì ci siamo dovuti adattare. Il problema è che in due mesi questa squadra non ha un'idea di gioco, non ha un'identità,
2: quindi Grosso out.
4: No, Grosso secondo me non andava nemmeno preso, è uno degli allenatori più esonerati di questa età qui. Ci sarà un motivo? Saranno tutti stupidi i dirigenti che lo hanno preso?
2: Ma si è fregato le ultime due stagioni al Sassuolo.
4: Poi l'ultima, perché la penultima è stata una stagione normale. Ma detto questo, si vuole una volta per tutte, anche se si vuole ricominciare veramente un nuovo ciclo, prendere un allenatore, ora non voglio sprecare la parola vincente, ma che abbia un'esperienza, un carisma, che dia un gioco alla squadra. Noi da quando è andato via Vincenzo Italiano, che io ancora oggi sinceramente rimpiango.
2: Beh, rispetto a quelli che sono venuti dopo, non c'è dubbio. Io l'ho contestato
4: Italiano,
2: in tante cose, ma
4: a Italiano gli avessero comprato i giocatori che gli mancavano, probabilmente le cose sarebbero state altre. Detto questo, la situazione è molto grave, perché anche se vai a Venezia e dovessi fare il risultato, non ti svolta la stagione. Ci vuole, come hai detto te, un Brozovic, qualcuno esperienza. Torreira avrebbe fatto carte false per venire.
2: Ma non
4: insieme a
2: liberato,
4: dei grandi giovani.
2: Non l'hanno liberato, esatto. Lo so per ufficiale. Il problema, sai perché mister sa perché mister avrei voluto Torreira? Perché lo faceva lui l'allenatore in campo.
4: Oh,
2: non c'era bisogno
4: ma anche
2: dell'allenatore.
4: All'interno
2: è
4: dello
2: grave,
4: spogliatoio.
2: Dottor Cervelli, no?
4: È grave.
2: Però
4: è grave.
2: Ci vuole uno che dica, lascia perdere che dice quello. E tanto so che succedeva anche con Cataldi quando c'era Raffaele Bellettino. Dice, lascia fare che ti ha detto quello, fai che ti dico io.
4: No, ma
2: Ci vuole uno che gli dica come stare in campo ai calciatori. Torreira se li metteva. Non so se Brozovic ha quel carattere, però Brozovic è di un'altra categoria e quindi.
4: Sì, ma ora ci sono, ripeto, nello spogliatoio non ci sono dei leader. Prima anche con Mandragora c'era. Ora in questo momento, in questo turbinio, tempesta in cui si trova questa nuova nave varata, diventa un problema tutto. E io non ho ricordanza alla terza giornata, forse mi sbaglio, di aver sentito tutto lo stadio chiedere il sollevamento della panchina del mister.
3: Lo chiede anche Rupert, è raro, però nel campionato italiano sono successi.
2: Che vuol dire
3: situazioni?
2: Lo chiede anche Rupert?
3: Il nostro ascoltatore. Okay. Per cui
2: a Firenze non era mai successo.
4: Questo è un segnale. Allora, non è una scusante, ma forse i tifosi, mi ci metto anch'io come noi, siamo forse un po' stanchi anche dall'anno scorso.
2: Beh,
4: perché
2: io l'ho detto questo, no?
4: Esatto.
2: Ma anche da 10 anni di nulla, dai.
4: Non c'è stata una discontinuità da quello del. Siamo ritornati nell'incubo dell'anno scorso.
3: Io sono d'accordo su questo, però vi propongo un altro elemento. Raramente nel calcio si è costretti a fare una rivoluzione così profonda che cambia tutta la squadra. Io uso il termine costretta,
2: ecco, perché lì
3: perché secondo qualcuno cambiare tutta la squadra è stato un vezzo di Paratici. Io penso che l'anno scorso la rosa della Fiorentina ha rischiato la Serie B perché dentro quella rosa ci sono stati comportamenti inammissibili da parte dei calciatori più rappresentativi, che sono arrivati a dividersi, a scontrarsi clamorosamente sul rigore che ci aveva portato in vantaggio a Reggio Emilia contro il Sassuolo, e che, usando una parola forte, l'ambiente doveva essere bonificato. Bonificato perché? E mi diamo esagerato, no?
2: Esagerato
3: perché erano in atto una serie di privilegi, di comportamenti a persona, di emarginazioni che non recuperi più, perché è l'unica cosa è fare piazza pulita. Quindi io Personalmente avrei fatto tutta la rivoluzione, cioè avrei mandato via anche Fagioli, avrei mandato via anche Dodò.
2: Non c'è riuscito.
3: Non c'è riuscito.
2: Non l'ha voluto nessuno.
3: Perché sono vizi depositati, incrostazioni. Sì, e quindi dal mio punto di vista io sono d'accordissimo con questa campagna acquisti. È chiaro, preferivo Zirze, mi manca un mediano.
4: Però convieni che manca un po' di leadership dentro?
3: Non c'è dubbio. Anzi, io capisco che la leadership sarà affidata ad Attà, perché Attà, che è uno dei giocatori più significativi, per tre partite non era in condizioni di giocare, è stato messo come quasi un salvatore della patria. La cosa che chiedo io all'allenatore, perché a me sembra paradossalmente più facile insegnare un'idea di calcio a un gruppo totalmente nuovo che trasferire un vecchio gruppo, cioè su un'idea. Per dire, Sarri a Bergamo ha dovuto lasciare andare via Jim City, il leader della difesa, perché da 3 passa a 4, mandare via De Ron perché da non gioco più a uomo, no? Mentre Grosso in 2 mesi almeno la fase difensiva me la deve far vedere, cioè un Righella a 4, cioè in 2 mesi sì, cioè, Sarri l'ha fatto, ormai si cita Sarri, ma perché lo conosciamo bene e perché ha lasciato il segno nell'Empoli in B. Perse 7 partite iniziali, ma il Righello lo provavano dalla prima che certo. Persero. E questo è l'aspetto imbarazzante di Grosso, oltre a questa capacità di non incidere sulla partita. Per esempio, io sono convinto che col Frosinone si sia avuto molto sfortuna nel primo tempo, perché Gudmundsson regala un gol clamoroso, tutti quelli dicono ci si è preso un gnonto al posto di Gudmundsson, ma abbiamo avuto un Gudmundsson calciatore a Firenze o abbiamo avuto un Gudmundsson?
2: No, cioè, no, io in questa rosa l'avrei tenuto tutta la vita, no, e ma, non l'avrei regalata a una diretta concorrente, però se non è più diretta concorrente.
3: No, nella rosa, però te devi guardare, dopo che sei arrivato 15°, se vuoi un futuro, devi guardare a rifare totalmente il gruppo. Cioè,
2: su questo sono d'accordo. Però hanno tenuto Ranieri, non mi sembra che abbiano provato a venderlo.
3: No.
2: E quindi hanno deciso di tenere Ranieri, hanno deciso di tenere De Gea, e anche questa sarebbe una cosa da discutere, però De Gea ieri è uscito, ha parato. De Gea ieri
4: non è De Gea il problema della Fiorentina.
2: Non è il problema. No, ora non è De Gea il problema della Fiorentina. A Roma
4: positivo che negativo un giocatore come De Gea in questa situazione qui.
2: A Roma non ha funzionato.
3: Io credo che il problema, e finisco, sia un problema di idea di gioco. Perché te idea di gioco, o perlomeno di un'idea di gioco che non ha fatto i conti con le caratteristiche dei calciatori. Ad esempio, a centrocampo, Ndur è lento, c'ha un monte di aspetti positivi. Ndur c'ha fisicità, c'ha tempi di inserimento, c'ha il tiro, colpisce di testa, ma Ndur è lento. Per fare il frangiflutto è troppo lento, e a me manca un frangiflutto. Oulahi per me è un Kanté, capito? E non è un regista, cioè,
2: sono
3: per cui,
2: e
3: questi sono aspetti salienti. Mastantuono e non è Robben, per cui cioè, te me lo devi far giocare con il mancino libero, no? Che può giocare in mezzo al campo, perché io posso far tranquillamente. C'è un allenatore che c'ha una squadra da 4-2-3-1 e vuol fare per forza il 4-3-3. Poi quando mette le due ali non sa come alimentarle, cioè no, perché te c'hai anche due esterni bassi che tendono ad attaccare, per cui il movimento delle ali è differente. Cioè, io vedo
4: dentro
3: questo grosso caos, no? Cioè, per usare, perché
2: non gli è stata fatta la domanda: qual è il suo piano gara? Qual è la sua idea di gioco per la Fiorentina? Ma non in termini relativi, noi vogliamo giocare un bel calcio che sia propositivo, duraturo e che porti la Fiorentina là dove merita. No, qual è la sua idea di calcio? Vuole andare a aggredire uomo su uomo alla Gasperini? No. vuole creare i triangoli e salire col gioco con una linea che non guarda mai l'uomo ma segue la palla come Maurizio Sarri? No. Vuole fare blocco basso e ripartenza come Allegri? Forse, ma non c'ha i giocatori. Non ce n'hai uno veloce.
4: Poi...
2: E non c'hai neanche i grandi terzini da blocco basso. Cioè, mi sbaglio?
3: Esatto.
2: E quindi vi siete connessi, direttore e allenatore, quando avete fatto il mercato? Perché se tu esulti quando arriva a Ta, devi sapere, e dici che per me il suo ruolo è la mezzala sinistra, o te l'hanno detto e non lo sai, non l'hai, non l'hai visto solo nelle due partite che ci hai giocato contro, oppure devi sapere che devi giocare con la palla tra, cioè devi fare il gioco che faceva, per darne una, la Fiorentina di Montella, ma che fanno anche altre squadre, cioè che fa l'Atalanta stessa, prova a fare quest'anno, cioè un gioco con il possesso che faceva Vincenzo Italiano, cioè pressione alta, riconquista veloce e comunque possesso palla. Noi non si fa la pressione alta.
4: Noi si aspettano bassi e non siamo capaci di ribaltare l'azione come lui faceva al Sassuolo. Ora bisogna capire se lui non gli ha trasmesso i dettami giusti.
2: No, c'aveva altri giocatori al Sassuolo.
4: Se i giocatori
2: si
4: sono inadeguati.
2: C'aveva Laurentier che va come le bombe.
4: Oppure se questi giocatori non sono in grado fisicamente, atleticamente, di fare certe cose. Ripeto, io voglio riportarmi a quei famosi 25 minuti che
3: il dato, per esempio, come ribaltava il Sassuolo, metà palle erano palle sporche per l'Orientè in avanti, non era costruzione,
4: come ha fatto
3: ma erano palle sporche perché al Sassuolo concedevano metà campo, alla Fiorentina metà campo non lo concedono, nemmeno se è ultima in classifica, perché la qualità la conoscono, no? E quindi non si
4: ma
3: fanno
4: sanno
3: fregare.
4: Anche in questo momento dove noi siamo in difficoltà è normale,
2: è l'unica idea che abbiamo visto di calcio fino a quando poi forse Fagioli è riuscito a imporre qualche passaggio. L'unica idea, io devo pensare che l'allenatore o è d'accordo o gliel'ha chiesto lui, perché se lo fa di sua spontanea iniziativa De Gea è ancora peggio. Ma lancio certo su Pellegrino, esatto, e la mette giù e gioca. Questo non è gioco del calcio, questo è speriamo in Pellegrino e che Dio ce la mandi buona.
3: Ma perché c'è disordine tecnico-tattico, perché
4: non, e in due mesi non è accettabile
3: e i calciatori non si conoscono. Nel primo tempo è rimbalzato un pallone tra due dei nostri, no, preso, sulla sinistra, sì. E nessuno dei due sapeva come il compagno si sarebbe mosso,
4: sì, sì.
3: E questo è un problema è un problema del tecnico.
2: Sì, aggiungo io un'altra cosa che mi è rimasta. Io vedevo la Fiorentina arrivare sull'uomo, andare sempre con un secondo di ritardo, no? Con un tempo perso, in modo che questo riuscisse a stoppare, guardare e poi eventualmente partire. C'è un'occasione clamorosa in cui João Mario arriva con quel secondo e quel ragazzino del Torino si è stoppato e lo salta in scioltezza.
4: Subito.
2: Perché io ho giocato poco, ma mi ricordo, o gli stai appiccicato e non lo fai girare, oppure gli dai un po' di campo e lo affronti poi quando sei
4: palla scoperta,
2: due
4: puoi solo
2: uno
4: temporeggiare.
3: Sì, sì, lo accompagni,
2: ma cerchi di portarlo
4: a lo porti,
2: se lo attacchi dopo
3: lo
2: che lui si è girato,
3: la
2: sei un
3: fascia,
2: minimo bravo.
3: No,
2: lo
3: prima si faceva
4: verso il piede debole, perché mi aspetto da dei professionisti
3: prima
4: che
3: il piede
4: si
3: debole
4: anche gli avversari.
3: Prima il piede debole era quello della fascia dove non giocava, perché
4: sì,
3: era più facile.
4: Però oggi io molto molto umilmente lo dico anche ai miei giocatori: quando si entra in campo noi non possiamo sapere come giocano le altre squadre e tutto, però nei primi minuti guardate i movimenti che fanno, se giocano con un piede solo, se giocano con tutte e due, se sono bravi a proteggere, cioè piccole cose.
3: Chi chiama il pallone,
4: ma non posso pensare che in Serie A queste cose qui non siano date per acquisite e per conclamate.
2: C'ha 12 match analyst, c'ha 7 collaboratori
4: quando vedo queste cose.
2: Sulla parte atletica abbiamo preso il miglior preparatore portieri d'Italia.
3: No,
2: questi
3: ma
2: frutti non si vedono.
3: Noi dobbiamo evitare, allora, il pubblico, una parte del pubblico pensa che si potesse tenere Ken, no? Che è una follia totale, perché Io ricordo a tutti, cioè, che non ci ha salvato Moise Hen dalla B, eh?
4: Ah no, no,
3: capito? Cioè, perché vanno ricostruite le situazioni, e che siamo arrivati ai quindicesimi, che quindi una rivoluzione ti mette in mezzo al guado, e in mezzo al guado c'è, c'è solo l'acqua, e prendi l'acqua. Dobbiamo evitare di essere esasperati fin dall'inizio, nonostante veniamo dagli anni che veniamo, perché l'unica, cioè, questa campagna acquisti ti ricostruisce un'intelaiatura di squadra che può durare nel tempo. Cioè,
2: poi
3: questo
2: sarà,
3: è il
2: da perfezionare,
3: che
2: ovviamente
3: è da perfezionare e da accosare. Ci vuole purtroppo il manico. Poi sai, gli uomini sono, ti riescano a stupirti in una settimana, fanno quello,
4: speriamo,
3: che non hanno fatto,
4: speriamo,
3: in due mesi, no? Per cui Venezia, anche secondo me, è l'ultima occasione per Grosso.
2: Non
3: poi magari
2: dubbi,
3: magari gliela prolungano fino a Napoli, perché c'è una pausa lunghissima.
4: Ma la pausa
3: uno...
4: a volte serve proprio per fare questo tipo,
3: sì,
4: di cambi di guida,
3: certo,
4: anche quello va considerato.
2: Sì, ma se perdi hai a disposizione davvero il sì di Thiago Motta, che è il primo nome, poi vi chiedo anche a voi, perché tanto Grosso verrà sostituito, se non è oggi è domani. Poi da tifoso della Fiorentina mi auguro, come dicevo prima della partita col Torino, e vince 3-0, mi auguro di vincere 3-0 a Venezia e di venire qui cospargermi il capo,
3: no,
2: di cenere.
3: Ma questo, ma quando lei
2: fai tifo per la Fiorentina,
3: ma guarda, ma non è mia, non è mia la prima volta. Io cito sempre due grandi allenatori, no? Allegri, le prime 5 partite a Cagliari, il primo anno suo in Serie A, perde tutte e 5. E per una volta a Cagliari non lo cacciano. Ma era un Allegri innovativo, non l'Allegri
2: non
3: speculativo. Era l'Allegri che metteva le due punte in marcatura dei difensori avversari e le cambiava al 60esimo. Sarri a Empoli. E se l'Empoli aveva soldi, parole del direttore sportivo dell'epoca, Carli, dopo le 7 sconfitte di Sarri in Serie B, lo cambiava. Cioè, per cui ci sono situazioni. Cioè,
2: Gasperini a Bergamo.
3: Gasperini a Bergamo. No, vinse la quinta contro il Crotone, alla fine, no?
2: E alla quinta mette tutti i ragazzini.
3: Per cui il calcio
4: sono i segnali, i tanti.
3: Noi
4: segnali
3: non vediamo
4: negativi.
3: Segnali, noi non vediamo segnali positivi.
4: Ci fosse stata, dice, corrono a vuoto, probabilmente ancora non si sono, però c'è una condizione atletica che permette di supplire a certe cose. Però
3: esatto. Guarda,
4: Andrea ha detto una cosa non da poco, cioè arrivare sempre un secondo dopo
3: significa che non sai,
4: ma è grave,
3: certo.
4: È grave, vuol dire che o non ci arrivi perché mentalmente non sei preparato, non sei,
3: certo,
4: pronto, o non ci arrivi perché non ti si ossigena il cervello per darti tempi di intervento.
3: Ma io ti dico, cioè, la cosa clamorosa, volendo costruire un ragionamento, poi la partita la potevi anche non perdere, perché il 2-1 loro è molto casuale, fa più rabbia il fatto che sul 2-1 non hai trovato le risorse nervose.
4: Niente,
3: per andare
4: zero
3: a tirare.
4: Te, quarto d'ora
3: però
4: sei stato
3: la migliore
4: sterile
3: azione della Fiorentina, che secondo me è una bocciatura dell'allenatore, avviene al primo minuto.
2: Sì, ma
3: perché
2: è casuale completamente.
3: È casuale, però al primo minuto vedi le caratteristiche dei giocatori.
4: I singoli.
3: Pellegrino che lotta su tutti i palloni, ripiglia un pallone perso e lo dà a Mastantuono. Mastantuono prova la finezza, il portiere mette il piede, il ragazzo è proiettato
4: a sicuro,
3: boom, capito?
4: E quest'altro,
2: il ragazzo non è un bomber, perché un bomber
3: non è un
2: all'incrocio,
3: bomber, certo,
2: però tira bene, ma trova difensore, c'era già,
3: sì,
2: se
3: sì,
2: c'hai,
3: no, però per dire,
2: ecco, quello inquadratore, se c'hai Mimmo Berardi in campo la mette all'incrocio,
3: però
2: per
3: è al primo minuto, poi
4: basta che la alza.
3: Poi siamo arrivati al 45esimo, tiro i fagioli, cioè 44 minuti di letargia.
4: Ragazzi, questi sono dati, non è che ce li inventiamo.
2: C'è qualche messaggio?
3: Sì.
2: Andiamo a
3: allora,
2: leggerli, perché
3: Marco
2: 50 minuti parliamo
3: Marco
2: noi.
3: Il moviolista: non vedo come possa rialzarsi questa squadra dalla rassegnazione e dalla poca organizzazione attuale. Non mi aspetto nulla da Venezia e Napoli, dispiace per Grosso, ma oggi è un compito più grande di lui. Ha fatto un grande errore a lasciare un vestito adatto, il Sassuolo.

0: Conte è un allenatore vincente, ci potrà stare antipatico, tutto quello che uno vuole, ma Conte è un vincente e per 2 o 3 anni spreme i giocatori che avrà a disposizione e dopo deve andare via.
1: Però non trovo la squadra giusta costruita su di lui, al di là dell'antipatia dell'uomo col gatto in testa, ma su quello uno può anche soprassedere se cambia la stagione e ti porta in Europa League dopo sta partenza. Però trovo la squadra più adatta al gioco di Thiago Motta. Che ne dice Cervelli?
2: No, disse, sì, però Conte cambia. Conte fa tante per cose. La rivoluzione Conte è adatto.
0: Sì.
2: A me mi raccontarono il primo giorno di Conte a Chelsea. Nello spogliatoio del Chelsea c'era un grossissimo amplificatore perché loro sentivano la musica. Lui la prima cosa che fece distrusse questo amplificatore e valutò un totem che lui doveva togliere dai calciatori. Ai calciatori, perché il totem sono io. Cioè, ragionamento, capisci?
1: A me non mi piace. No, lo fai staccare, lui distrugge.
2: Sì, distrugge. È così.
1: Lui è un distrutto mentalmente.
2: Però,
1: se fa queste cose.
2: Thiago Motta è un altro tipo di allenatore. C'è cioè un allenatore più da calcio bailato, no? Da calcio costruito. A Bologna ha fatto benissimo, alla Juventus hanno naufragato.
1: Ah, 30 secondi di penitenza, ammonizione e cartellino giallo per il dottor Cervelli, che è il numero uno in assoluto al mondo, però queste parole non si possono permettere a nessuno. Ci diceva il primo che prende Ballardini, no, o Andrea Zoli, ma anche Andrea Zoli l'ha scelto per fare quella cosa lì e la fa bene, cioè non più vincere i campionati e poi non avere nessuno della rosa
0: per alimentare la prima squadra, che è importantissimo. Ripeto, con io mi hanno definito nostalgico su alcuni aspetti quando si pensa al calcio del passato, tranne per, no, togliamo cose che possono essere interpretate. So che forse non ha nemmeno più voglia e nulla. Io ho visto un gran turco ai Shakhtar e per me rimane uno degli allenatori che mi ha più esaltato nel poco tempo che è rimasto qua.
2: Ha trasformato Leandro in un centravanti. C'è uno che palleggiava negli studi di Telemonte Carlo, l'ha mandato in campo, non sapeva dov'era. Già detto, stai vicino alla porta, prima o poi il pallone lo trovi.
0: Un personaggio di questo genere qui. Ora, non dico, a me, io sono sincero, se mi dicono si fa il cambio subito Terim, grosso subito, subito, senza nemmeno pensarci.
1: Quanti anni c'ha Fatih Terim?
2: No, Fatih Terim c'ha più di 70 anni.
1: No, è vero, sì, Ranieri ha fatto.
0: Abbiamo Ranieri che ci porta un esempio, e a vederlo così mi sembra una persona ancora molto, molto, molto luce.
1: Ma
0: credo
1: l'abbia allenato fino a pochi anni fa, no? Un paio d'anni.
0: Ma poi si lavora con lo staff, nel senso, non è un allenatore solo al comando della barca. Ormai c'hanno tanti di quei collaboratori.
2: A me sembra, quando arriva tanti giocatori giovani, è il carisma del tecnico che fa la differenza.
0: Anche.
2: Cioè, è il fatto che io ti devo dare retta, perché se no io sono fuori dal progetto.
0: E su che si ritorna? Sullo svuotamento di giocatori leader all'interno dello spogliatoio, perché se anche arriva un allenatore giovane, ma come si suol dire, quei 2, 3, 4 leader all'interno che possono nei momenti di difficoltà prendere i giocatori e dirgli: oh dai, ci si fa, giocala su di me. Giocala su di me, non ti preoccupare.
2: Però l'anno scorso questi leader non l'hanno fatto.
0: No, l'anno scorso questi leader si sono, tra virgolette, deteriorati l'uno con l'altro. E sono d'accordo su una pulizia generale, chiamiamola così, un reset generale. Però bisogna ricostruire uno spogliatoio che anche dal punto di vista psicologico umano abbia dei punti di riferimento. E Torreira era perfetto.
1: Sì, credo che i punti di riferimento li faranno, no? Mi immagino.
0: Ma occorrono per ora non in un corso nuovo. Non puoi aspettare che dei giovani degli
2: anni.
1: Sì, vince 1-0 a Bologna. Questo è il replay del gol. Siamo nell'intervallo. Altri messaggi, dottor Cervelli.
2: Allora, Chris da Campi dice: come lo scorso anno con Pioli, un'estate aggrappati a Paratici o Remida. Ogni giocatore è arrivato descritto come un campione. Poi arriva il momento del campo e ci arrotano tutti. Continuiamo così.
1: Fermi.
2: Andrea, aspetta, risponde anche a Andrea Betti. Thiago Motta con Paratici non verrà mai, perché

0: che ha un caratteraggio e non è gestibile. Andrea da Pescia.
1: Andrea da Pescia, Emiliano Viviano, che viene qui tutti i mercoledì dalle 10 a mezzogiorno in trasmissione con Pietro Lazzarini e me, mi ha detto che gliel'hanno detto anche lui, a lui, che negli ultimi anni era un po' presuntuoso, è stato definito così, però lui ci ha giocato, ha detto: io lo adoravo, era un carattere dolcissimo, mi sembra impensabile questo. Io non so se Motta, poi la gente si esalta, no? Io mi ricordo Paolo Sosa, voglio vincere la Coppa Campioni entro 5 anni. Mi ricordo anche Italiano, ero un esaltato, ora poi Italiano probabilmente continuerà. Me ne ricordo tanti un po' esaltatelli che si sono rimessi, anche Montella tutto sommato, che era sempre la dimensione, che poi hanno subito varie vicissitudini. Anche Thiago Motta probabilmente, se si è creduto e se l'è sentita così tanto da cambiare il carattere da calciatore allenatore, che doveva migliorarlo, no? Perché invecchi e devi gestire un gruppo, devi essere ancora più bravo, ma se ha sbagliato quello, può darsi che ci abbia riflettuto e sia migliorato. Certo. Lo stesso Viviano ci ha spiegato come Montella sia cambiato nella gestione del gruppo negli anni. Lui l'ha avuto prima a Firenze, ma ha detto ci ha litigato, l'ha detto, lo dice, sì, ci ha litigato molto, per poi ritrovarla a Genova, dove lui era uno dei leader, arrivò Montella e si spiegarono e si apprezzarono, e lui comunque gestiva diverso. No, le persone intelligenti cambiano, le persone stupide restano sempre uguali. Certo. Poi Thiago Motta è un'idea, se ce n'è una migliore ben venga, a me è venuto in mente lui. Certo, Conte
2: un gioco lo dà.
1: No, ma Conte è uno bravo, non scherziamo. Il problema è che non mi sembra. Conte ha bisogno delle squadre pret à porter, cioè pronte per vincere. Questa è una squadra in ricostruzione, che ha bisogno
2: non
1: di un anno o due. Tra un anno, a mio avviso, se viene uno come Antonio Conte, rimettono 150 milioni sul mercato, si gioca per lo scudetto. Però
2: ecco, altra cosa. Nel passato, a volte parte della tifoseria dei fiorentini hanno accusato la società di aver avuto un po' il braccino corto, di comprare dopo che si era venduto, tutte queste cose qua. Ora io credo che la società, al di fuori eventualmente di aver sbagliato le scelte sugli uomini guida, non ha nessun tipo di responsabilità. La società, la proprietà.
0: No, ma questo è giusto, anche se devo fare una precisazione sui numeri.
1: L'investimento è molto inferiore, hanno venduto.
0: No, mercato importante, però le cifre che scrivono molte testate sono cifre non spiegate. La nostra esposizione finale, come riporta bene la Gazzetta, è di 38 milioni, così come quella del Frosinone, in un'operazione che ti rende molto più sostenibile il monte ingaggi. Quindi è un'ottima operazione.
1: Questo è un dato positivo, mica negativo. No, se ha comprato, certo, giocatori, certo. Grazie a Talo,
0: ma non è che diciamo hanno svenato, no? Fortunatamente.
2: No, però abbiamo
0: una continuità, certo.
2: La differenza tra il comprare prima di vendere.
0: No, io credo anche. Io credo anche, a Andrea gliel'ho detto, secondo me Paratici ha fatto troppo bene all'inizio e gli si sono messi di traverso, no? Come succede, perché e la cosa ve la spiego in questo modo: l'acquisto dell'esterno portoghese Gonçalves all'ultimo minuto è un risarcimento di Mendes a qualche operazione che non ti hanno fatto fare, cioè,
1: ma Zirze non te l'hanno fatta fare, perché a Zirze gli è stato detto: aspetta, quella squadra lì che qui non si nomina, e poi non è andato neanche all'Everton. Ma allora c'è chi mi dice che i procuratori di Zirze ce l'hanno per vizio, perché alla Roma ha fatto lo stesso gioco, oppure è quella squadra lì che chiama Berbatov e gli dice: non andare a Firenze, vieni da noi, e poi Berbatov non va neanche da loro, che ha sempre lavorato a in diventare più forte lei e non far diventare troppo forte gli avversari, non indebolire ma non farle diventare. Poi probabilmente a Paratici gliel'hanno anche giurata, perché se n'è andato di lì con tanti problemi. Bene, ora siamo in pubblicità, quindi ne continuiamo a parlare dopo, però la campagna acquisti è stata sì bloccata, a un certo punto l'abbiamo visto tutti, e altrettanto, ma sono arrivati calciatori che per il livello della Fiorentina dell'anno precedente sono impensabili. Ulai e Attà, gli volevano tutta la parte buona del calcio italiano e sono venuti qui, sono dei grandi acquisti. Non è vero, l'anno scorso ci facemmo abbagliare dalla prepotenza con cui prendemmo Piccoli. Vuoi 20, se ne do 25. E invece è stata una bischerata. Ma erano anni che invece si faceva Miccino e ci facemmo abbagliare da questo. Sì. Con calciatori che poi non erano così forti, e questo signore me l'aveva detto, perché io credevo in Diego Luzzi Caviglia. Per scelta.
0: Diego Luzzi Caviglia, che è un buon giocatore, ma di livello di un'altra categoria.
1: Io credevo per invece che potesse fare lo scalino e non l'ha mai fatto. E invece quest'anno la campagna acquisti è ottima, ottima, perché anche il terzino portoghese, cioè questa zanzara che mi gira intorno a 5 minuti, João Mário, è un acquisto, due anni fa costava 20-25 milioni, io credo sia un buonissimo acquisto. Jimenez è un ottimo acquisto,
0: matto totale, però.
1: Sì, però Valdepeñas è un ottimo acquisto, Dragusin è un ottimo acquisto e va a colmare quella lacuna di testa, però deve avere la difesa del centrocampo schierato bene. Cioè io credo che tutti gli acquisti, il ragazzo svedese credo che abbia prospettiva. Njonto è stato preso perché a partita in corso, gli ultimi 20, non gli ultimi 45, può rompere le difese, poi bisogna capire se rende proficuo quella rottura e limite di Njonto. Preferivo altri anch'io rispetto a Njonto. Beso è una buona punta, non sì. È sta schifezza, tutti volevamo Zizè, ma Beso è una buona punta, però, bene. Pellegrino a me garba, io ve lo continuo a dire.
0: Allora, Pellegrino è un centravanti,
2: deve essere supportato,
1: poi
2: deve
1: non
2: essere...
1: gli è arrivato un cross in tre partite,
0: lotta su tutti i palloni, è al servizio della squadra. Per un centravanti non l'egoismo ce l'ha, perché l'ha fatto vedere che quando c'è il pallone tira.
2: Mastantuono dietro.
0: Anch'io, anche a me, Mastantuono per me è un Dybala.
1: E allora ora siamo in pubblicità. Continuate a scriverci, mandateci vocali, chiamateci 055 77 11 171. Forza Viola.

0: dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87 800 13 47 87
1: istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
5: Radio Firenze Viola.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Apriamo con gli esteri. Tra Russia e Stati Uniti esiste un clima di fiducia che si sta rafforzando attraverso il canale di comunicazione aperto tra le due parti. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov commentando il colloquio di oltre tre ore avuto ieri dal presidente russo Putin con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che oggi sono a colloquio con Zelensky in Ucraina. E proprio sui colloqui di pace arriva l'appello del Papa.
8: Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia.
6: La guerra in Iran si prolungherà per almeno altri sei mesi e rischia di diventare una forever war in Medio Oriente. Lo ha detto l'ex ministro della difesa americano Leon Panetta in un'intervista al Guardian. Non è un mistero che l'Iran e gli Stati Uniti siano in una terribile impasse e che ci siano poche opzioni per mettere fine al conflitto, ha spiegato Panetta, alleggiando l'ipotesi che la guerra diventi come quelle in Iraq e in Afghanistan.
7: Un tragico incidente si è verificato alla cronoscalata Trapani-Monte Erice. Un'auto da corsa è uscita di strada e ha travolto le persone che stavano assistendo alla gara. Il bilancio di due morti e la gara è stata immediatamente sospesa. Un altro grave incidente è accaduto durante il rally Valdaveto, tracciato di gara nell'entroterra nella provincia di Genova. Un'auto che partecipava alle prove speciali si è ribaltata e il copilota, 40 anni, è deceduto sul colpo.
6: Aveva strangolato il vicino uccidendolo, poi aveva dato fuoco all'abitazione inscenando persino un suicidio, ma dopo due settimane di indagini serrate è stato smascherato e arrestato con l'accusa d'omicidio. Svolta nel caso della morte di Roberto Iavichella, 60 anni, ritrovato senza vita a Vigevano lo scorso 23 agosto, una morte che inizialmente sembrava essere stata causata proprio dalle fiamme divampate in casa, ma che ha poi portato al fermo di Francesco Manfrin.
7: Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato ieri per via di un peggioramento delle sue condizioni. L'ex parlamentare era pronto per intraprendere il viaggio di rientro a Roma a bordo di un'aeroambulanza, un percorso a tappe che avrebbe dovuto condurlo in Italia nella giornata di ieri, per poi essere ricoverato al Policlinico Gemelli. Invece, secondo diverse ricostruzioni, poco prima del decollo si è deciso di tornare indietro e di sottoporlo ad un'operazione chirurgica alla Havana.
6: Formula 1, Kimi Antonelli fa la storia a Monza, trionfa al Gran Premio d'Italia 60 anni dopo l'ultimo italiano, partendo 19esimo dopo una rimonta pazzesca e allunga ancora nel mondiale. Dietro di lui Russell a completare il podio Verstappen, poi il McLaren di Piastri e Norris, solo sesto Hamilton con l'unica Ferrari al traguardo. Incidente e ritiro per Leclerc al secondo giro, fuori anche Alonso e Stroll. Il mondiale torna la prossima settimana a Madrid.
7: Ed è tutto, a più tardi.
5: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila.

0: ascoltala, guardala e connettitici. E quindi si sono connessi in tanti. C'è chi mi chiede,
1: Chris da Campi vuole una risposta sull'estate aggrappata a Paratici o Remida.
0: Ma
1: e poi...
0: in realtà gliel'ho data la risposta, ha pareggiato il Bologna, ha segnato mi sa Piccoli, se non sbaglio. Sì, sì, ha segnato Piccoli, che non è mai stato un bidone, però non è nemmeno sto gran calciatore. Devo dire che era solo su un calcio d'angolo, gliel'ha messa di testa bene.
2: C'è un gioco a Bologna.
0: Sì, sì, anche Tedesco è un allenatore che non mi convince per niente, ma un'idea di gioco poi per me sbaglia nelle scelte, per esempio, perché cioè, lasciava fuori inizialmente Orsolini e Rowe, lasciate perdere, si sono poi... uno è infortunato e uno è stato ceduto, ma insomma, vabbè, comunque c'è comunque un barlume di idea a Bologna, un'idea che uno può condividere o non condividere. Guarda, no, con noi comunque non ha mai fatto un gol no. così, anche perché gli angoli si continuano a battere abbastanza male. Detto tutto ciò, buon per Piccoli, che non è più un problema nostro per fortuna, e segna un bel gol, siamo contenti per lui. 1-1. No, siamo stati tutta l'estate aggrappati a Paratici come lo eravamo con Stefano Pioli. Con Stefano Pioli abbiamo preso un abbaglio che aveva delle motivazioni, ma anche storiche. Dottor Cervelli, l'ultimo allenatore a sedere sulla panchina della Fiorentina con uno scudetto vinto era stato, se non mi sbaglio, Giovanni Trapattoni. Forse Terim le aveva vinti in Turchia, visto
1: Terim le aveva vinti in Turchia.
0: E Pioli l'ultimo è stato il primo allenatore a sedere sulla panchina dopo Trapattoni con degli scudetti vinti.
1: Mancini l'aveva vinta alla Lazio,
0: ma non da allenatore.
1: No, io dico no, certo,
0: ecco. E era questo, cioè era alzare il livello, come aveva fatto il Napoli, come ha fatto il Napoli De Laurentiis, fino a che ha voluto provare a alzare tutti gli anni il livello. È partito da Benitez, un costruttore, però lui non ha mai avuto grandi direttori sportivi, no? Ha sempre affidato la squadra a grandissimi allenatori. È partito da Benitez, poi ha preso Sarri, se non mi sbaglio.
1: Sì, prima Mazzarri, che gli fece il passaggio.
0: Che non è andato malissimo, poi Sarri, poi è andato benissimo, poi ha sbagliato con Ancelotti, però aveva preso Ancelotti.
2: Cioè, ha
0: preso Gattuso, Gattuso quando ancora non si era capito e non era un granché, poi comunque sta facendo discretamente
1: altro campione del mondo 2006, no?
0: Sì, ed è uno dei meno peggio a mio avviso,
2: lì, però sta facendo bene.
0: Sì, allora, però a mio avviso non ci capisce un
1: andiamo granché. Un po' sui messaggi.
0: Questo sarebbe rigore se lo considera fallo. Attenzione, il portiere ha dato una spinta a Piccoli, che ora sembra l'abbia colpito Cassius Clay con un diretto. Però se l'arbitro fischia è rigore, anche se il portiere c'ha la palla in mano. Piccoli non lo può ostacolare mentre corre per rimettere, e gli arbitri dovrebbero iniziare a ammonire, perché c'è sempre più gente che fa sta roba. Gli arbitri quest'anno sono un pochino migliorati, ma vedi, non gli ha fatto nulla, non l'ha preso in faccia, no. E gli si è messo in mezzo Piccoli per evitare che rilanciasse.
2: No,
0: che ha fatto poi
2: no, non mi sembra proprio.
0: No, non mi sembra che l'abbia preso in faccia, sinceramente. Sta
2: quando
0: facendo una sceneggiata
2: col braccio, proteggendoci
0: no, ma è lui che non deve trovarsi lì. Il portiere corre e Piccoli fa un'ostruzione vergognosa, lo dovrebbe ammonire, e poi se continua la sceneggiata buttarlo fuori, semplicemente. Ma gli arbitri, che sono migliorati ma restano la peggior generazione, vedi, sta dicendo ma alzate il gomito, c'aveva la palla in mano, protegge la palla, la peggior generazione di arbitri da quando sono nato io, non capiscono molto, secondo me, non voglio usare parole querelabili, e iniziano a contare dopo 2 secondi. Alle volte contano prima, alle volte contano dopo, alle volte aspettano che il calciatore prenda la palla in mano su fallo laterale, e quindi si sviluppa un pochino, è migliorata questa cosa. Mentre dal fondo impazziscono, mentre il fondo, esatto, il tempo effettivo risolverebbe
2: 4-5 minuti in più sono tanti,
0: dal fondo iniziano a vociargli anche quando non c'ha il pallone, no. Il portiere non sono molto intelligenti.
1: Ah, c'è un momento di euforia arbitrale determinato da liberi tutti Orsato, il VAR non esiste più, per cui fate quello che vi pare.
2: Tanto
1: dal tanto al nulla.
2: Ma noi questo Frosinone dovevamo avere un rigore contro perché era, lo aggancia pieno, non lo va nemmeno a rivedere,
1: ma questa,
2: non glielo segnalano nemmeno.
0: Sì, ha ragione,
1: le spinte,
0: questo è Orsato, eh.
1: Questo è Orsato, cioè, e soprattutto
0: che, mai
1: che ha messo Orsato e non pensava che succedesse questo. Questo è l'errore più grave. Poi
0: in dei momenti
1: poi le
0: pensano,
1: spinte,
0: sì, esatto,
1: le
0: pensano spinte, che le spinte sia il gioco all'inglese. In Inghilterra invece, non spingono con le braccia.
1: No,
0: quando spingono
1: infatti,
0: le braccia è fallo.
1: È punizione.
0: Esatto.
1: Comunque, Marco il Pecora prenderebbe anche Acerbi oltre Brozovic.
0: No.
1: Per Francesco, Grosso è da esonerare. E l'ha voluto Paratici per non avere interferenze di mercato.
0: Questa è stata una delle ipotesi che ho portato.
1: Paolo Davicchio dice: non è che non corre la squadra, è che in campo non sanno cosa fare.
0: Sono
1: Grosso
0: d'accordo,
1: via.
0: Però al 70 sono d'accordo. Se non mi dimentico per rispondere, rispondete anche voi quando volete. Sono d'accordo che le distanze, che sono sbagliate tra reparto e reparto, accentuano. Te spesso arrivi secondo perché sei messo male, non perché sei meno preparato. Però infatti io non ho detto che si arriva sempre secondi ed è un dramma arrivare sempre secondi. Ho detto che 2-1 del
1: Sassuolo.
0: Ho detto che al 70esimo siamo sempre lessi. È questo che è il mio campanello d'allarme.
1: Alessandro dal Valdardo dice: date questa squadra a un allenatore che gioca a calcio, possesso, dominio e aggressività, e vedrete che si risolve un bel po' di problemi.
0: Bene,
1: a me intrigherebbe Arne Slot e Valverde, visto che sono liberi. Rischierei volentieri anche Paolo Sosa.
0: Paolo Sosa anche a me piace tanto, però è tanti anni che è un po' fuori. Mi farebbe un po' più paura, però un grande allenatore a mio avviso.
1: Sì,
0: Slot,
1: sì.
0: Slot ho paura sia una farsa.
1: Cioè, Slot ha fatto bene al Feyenoord,
0: sì.
1: Ha vinto un campionato al Liverpool.
0: Giocando
1: poi,
0: come giocava Klopp con i giocatori di Klopp, appena
1: qualcosa,
0: ha fatto la squadra
1: qualcosa
0: sua.
1: Qualcosa aveva cambiato, ma non ha retto la pressione di Liverpool. Silvio dice: è d'accordo che, ed oltre a Mandragora, lui non avrebbe venduto nemmeno Gosens, però io ricordo che il Gosens del secondo anno è stato impercettibile.
2: Gosens
1: e prendeva oltre 3 milioni di ingaggi.
2: Un discorso probabilmente di fisicità che andava piano piano a spegnersi.
0: Io vi vado oltre. Quando la Fiorentina rifiusa 15 milioni all'Atalanta, se non mi sbaglio, nell'estate di Pioli per Gosens, io dico subito: ma amo Gosens, ma l'avrei venduto.
1: Certo.
0: Perché si vedeva già anche nell'anno prima che era in una fase calante, che aveva dei problemi fisici. Giocatore basato, un Brigel moderno, se mi permettete, basato tutto sulla fisicità, che ci ha fatto comunque dei gol importanti. Quando è che
1: l'anno
0: segna?
1: Di Palladino. No,
0: sì,
1: segna a Roma con la Lazio.
0: A Roma con la Lazio, una partita decisiva.
1: E segna di nuovo con la Lazio, mi sembra.
0: Quindi fa due gol decisivi per la salvezza, però come calciatore purtroppo a livello atletico era arrivata alla frutta.
1: Damiano dà una chiave di lettura originale. Allenatore e DS non si sopportano, qualcosa non ha funzionato nell'allestimento della squadra. Da due settimane Grosso non manca occasione di sparare cannonate contro Paratici, il campo riporta questa frattura. È finita e forse mai iniziata. Arriverà a Motta e a gennaio un paio di centrocampisti. Daniele Di Lucca dice: lo schema di Grosso.
0: Aspetta, rispondiamo a questo.
1: Sì.
0: Ma da quali le bombe? Chiedo a voi. Contro
1: vabbè, DS. Quando ha detto che manca qualcosa, abbiamo delle fragilità, intanto fai giocare gli uomini che hai.
0: Oh,
1: sei un allenatore.
2: Oh. Poi se ti viene a mancare il giocatore perché in quel ruolo non hai un ricambio, allora puoi dire: non siamo riusciti, sempre plurale, a prendere tutti i ricambi in tutti i ruoli. Ok, ma intanto dai un gioco. Ci può essere una parte che non funziona nello sviluppo di un gioco, ma non tutta la squadra. Anche a livello difensivo,
1: infatti,
2: cioè lui ha cambiato sempre le coppie dei centrali, non,
0: sì,
2: cioè i giocatori devono giocare due o tre partite insieme.
0: La gestione della squadra.
2: Pongracic è tornato, sembra un ectoplasma anche lui.
0: Sì, ma poi lo mette, poi non lo mette.
2: Cioè,
0: ma Dodò lo tieni in panchina buona parte, tutti dicono tutte le partite, io l'ho viste tutte quelle d'estate, e Dodò qualche partita l'ha fatta, subentrando sempre, anche secondi tempi. Però non lo metti, l'hai proposto a tutto e lo stai ancora vendendo e lo fai giocare a titolare a Roma. Non ha nessun senso. No? E metti non metti Valdepeña, se metti ragazza a piede invertito di là, cioè Valdepeña avrebbe fatto meglio con Lulli,
1: no,
0: perché aveva...
1: lo spianava perché Lulli ha spianato João Mario, sì, perché João Mario è uno di questi esterni bassi che sa stare molto bene a centrocampo, sì, ma quando li fai fare tutta la fascia, quando li fai fare tutta la... Comunque anche Alessandro da Roma dice cose interessanti rispetto ai suoi dubbi su Grosso. Tre giocatori da noi scartati correvano come pazzi e loro non hanno fatto la preparazione a Viola Park e Ken uguale.
0: Quali sono i giocatori, i giocatori da noi
1: Fortini,
0: scartati?
1: Fortini, Comotto e Mandragora.
0: Comuzzo, Comuzzo di preparazione, sì, no, preparazione ha fatta poca al Viola Park, sì, perché è andato via presto. Fortini no.
1: Mandragora
0: ha camminato ieri, era sempre solo a tirare. Mandragora non lo lascerei volentieri a tirare da fuori, ma giocava da fermo.
1: Garfagnana Viola dice non questa squadra è perfetta per Tiago Motta, mentre Riccardo ci contesta, ma ci avete un po' di calcio, ma ritenete questa rosa all'altezza per arrivare tra le prime sei? Risposta no, no da Riccardo.
0: Riccardo, noi siamo appesi alla tua conoscenza calcistica, siamo veramente appesi, quindi dici perché non capiamo di calcio. Uno,
1: perché lui dice questa rosa non è da prime sei,
0: ma nessuno ha mai detto
1: può
0: che
1: essere, può ma essere, intanto
2: ma
1: vediamo, intanto
2: detto che è una squadra che può arrivare
1: noi la vogliamo messa in campo questa squadra e poi valutiamo.
0: Io l'ho sempre invece detto che questa squadra doveva stare lì come ha fatto il Como nelle prime otto e essere pronta a approfittare, come ha fatto il Como l'anno scorso, essere pronta a approfittare delle cadute degli altri.
2: Ma quindi sai vuol dire rientrare nelle coppe, però
1: sì,
2: nell'Europa
1: League,
2: nelle prime
1: nell'Europa
2: otto stare lì e certo, vedere se uno o due falliscono, esatto, infilarsi dentro.
0: Comunque, certo, come ha fatto il Bologna e Thiago Motta. Certo.
1: Riccardo, è prematuro questo discorso, perché se non si vedano messi in campo...
0: E poi i calciatori sono di molto forti, cioè Gonçalves è forte, conferma Pierpaolo.
1: Sì, è un giocatore di alta categoria, ma
0: è un giocatore specifico,
1: ma il calcio
0: giocare...
1: non è il tennis, per cui non li puoi giudicare individualmente quando non c'è un gioco collettivo di squadra.
0: Esattamente.
1: Bomber Viola, prendiamo Paolo Sosa. Alviero, io Alviero vorrebbe Grosso bravo, è difficile. Alviero è una rivoluzione della rivoluzione. Eleonora ci adora e ci segue sempre, capito?
0: Allora noi non possiamo fare altro che adorarla.
1: La legge della reciprocità è totale. Luca da Firenze, buonasera. La dimensione a cui faceva riferimento Montella è che non ci piaceva, ci vedeva comunque al quarto posto per tre anni consecutivi.
0: Sì, sì, ma certo, ma
1: Andrea
0: infatti io ce l'ho, aspetta Massimo, sì, ce l'ho un po' con Montella, perché in realtà quella dimensione la stavamo scalando piano piano, perché poi l'ultimo anno di Montella lui giocava con Josip Pidicic di riserva a Mario Gomez, Pepito Rossi, Juan Cuadrado, cioè calciatori di un livello pazzesco, e lui li ha fatti anche giocare di molto bene, eh. Però lui voleva che non fossero ceduti, che fossero acquistati grossi nomi, e lì invece la famiglia della Valle si è tirata indietro. Mi sbaglio?
1: Sì. Andrea si lamenta che non passiamo gli audio. Luca dalla Svizzera
0: ci sono,
1: dice
0: gli audio, regista?
1: Che ci sono, ci
0: ora
1: siamo
0: si
1: complicati la vita perché abbiamo venduto Ken e Mandragora prima di avere il sostituto. Mario,
0: no,
1: dice, Mario,
0: c'era già.
1: Mario di Scandicci dice che non, che il coach non è all'altezza, non ha la leadership, non trasmette nemmeno grinta.
0: Non
1: per
0: c'ha
1: Simone
0: nulla,
1: l'unico errore di Paratici è aver scelto Grosso,
0: che è uno, è l'errore più grosso, perdonatemi
1: è
0: questa banalità,
1: è un grosso problema.
0: Questo è stato il titolo del mio post appena finita la partita. Grosso problema. Sentiamo gli audio, Massimo.
1: Sì.
0: Se son pronti.
3: Ciao Federico da Boschi, ma aspettare venerdì per cosa? Per cosa? Perché come dite voi, o vinci 3-0 e fai vedere un cambiamento completo, se no è uguale. Cioè, si aspetta Napoli e forse col Pisa c'è da perdere, perché i pisani verranno sicuramente correranno, anche se la qualità è inferiore a noi, però ci metteranno difficoltà. Per andare fuori poi magari il Pisa in Coppa Italia e poi dopo casino, ma mandiamolo via ora, subito. Cosa ci sta a fare? Lui non è in grado. Ci vuole un allenatore serio, Thiago Motta, Conte, chi vi pare a voi, Paladino, ma ci vuole un allenatore
0: Paladino
3: serio.
0: Non è un allenatore
3: via
0: serio.
3: Abbiamo fatto il centenario, ce lo riorderemo finché si campa, per come ci hanno fatto passare queste due settimane di centenario.
4: Ciao a tutti, Panni da Boston, Stati Uniti.
0: Bello sei.
4: Qui siamo messi male. Mi sembra di rivedere i fantasmi dell'anno scorso. Una squadra che non ha gioco, non ha identità. Frosinone e anche il Torino, che comunque non sono niente, sembravano di una categoria superiore, avevano un'identità, riuscivano a girare la palla. Noi sempre secondi su tutti i palloni, cose estemporanee. Non c'è un'azione che fosse programmata. È veramente uguale a quando si vedeva la squadra di Pioli l'anno scorso.
5: Buonasera, ora mi dovete spiegare come fate a dire che ha fatto un bel mercato. Ha preso un allenatore, come hai detto te, difensivista, forse anche di più. Domenica, sabato a Venezia andiamo con quattro centrocampisti, perché se non recupero la I con quattro, in ogni caso ne abbiamo cinque e male assortita. Abbiamo tre terzini destri, un terzino sinistro che ha fatto due partite, una nella Liga e una l'altro giorno. Venduto Ken, preso Beto e Nocciolino d'Argentino. E per voi ha fatto un bel mercato, perché ha preso Atta Mastantonio, che lì non ci può giocare, perché quello non è il suo ruolo, è distruggere un giocatore, farlo giocare lì. E per voi il passeggiatore al Franchi insieme alla Biondina ha fatto un bel mercato. Per me Gobbo è e Gobbo rimane. Ciao Andrea.
0: Bene, questo era l'ultimo, sono contento che sia l'ultimo, perché
1: c'è anche altri messaggi.
0: Sì,
1: che...
0: però poi prima voglio rispondere a Andrea e te lo ribadisco, ha fatto un grande mercato, perché Atta e Ulayi non si erano mai comprati negli ultimi 20 anni giocatori di questo livello strappati a club più importanti. Poi posso concordare che Valdepeñas titolare con ma sia Jimenez che Joao Mario alcune volte hanno giocato a sinistra, e però può essere stato un azzardo, lo vedremo. A me sembra parecchio forte anche Valdepeñas, al netto di quell'errore, però non ci ameniamo sempre coi giovani se poi al primo errore lo massacriamo.
2: No, assolutamente.
0: Ken è stato sostituito con Pellegrino, che a me piace tanto, e Beto, che è forte, brutto da vedere in un campo di calcio, ma forte, è una bestia. Mi sembra ancora migliorato a livello fisico, strutturalmente.
2: L'anno scorso
0: 9 gol in Premier, negli ultimi anni, insomma, negli ultimi anni all'Udinese sempre in doppia cifra, quindi
2: sì, insomma, è un buon
0: bomber. Ken forse è più forte, però aveva creato problema, è stata scelta. Adesso vediamo se il mercato è stato completamente sbagliato o no. Ken non è vero che è stato venduto prima di avere il contrario, hai preso prima uno dei due sostituti, cioè Pellegrino, e poi hai venduto Ken e ne hai preso un altro ancora. È arrivato Gonçalves, voi fate finta di non ricordarvelo, ma Gonçalves è uno dominante allo Sporting Lisbona da anni, fortissimo. Difficile pensare di andare su calciatori ancora più forti dopo che ti sei salvato a 3 giornate alla fine facendo ridere tutto l'anno e non avendo le coppe europee. Ce lo ricordiamo o no questo dato di fatto? Poi se uno dice ha sbagliato l'allenatore, io mi immagino che l'allenatore gli abbia detto facciamo un altro tipo di gioco rispetto a Sassuolo, perché se no gli ha fatto il mercato contro, ma avendolo scelto lui non può averlo fatto.
2: Anche
0: il ragazzo del Torino è uno che probabilmente è una gran promessa. Gnonto non ci piace come alternativa ai titolari, mi piace tutta la vita. Anche rispetto a Sottil, se poi non è buono Gnonto, si è pagato 1 milione di prestito se non mi sbaglio, no?
2: Sì,
0: non ci strapperemo le vesti se non lo confermeremo. Ecco, Dragusin, che era ambito da altri club, l'abbiamo preso noi. Vieri, che era ambito da altri club, l'abbiamo preso noi. Poi vediamo se in campo, ma come dice Massimo Cervelli, in questo momento li trovo ingiudicabili, perché non giochiamo a calcio. Siamo quasi in chiusura, ci sono altri messaggi.
1: Andrea D'Assesto esonerebbe Grosso e Paratici, Franco prenderebbe Conceição, Claudio...
0: No, Conceição nemmeno, preferisco tutta la vita, Conceição è lo zero assoluto. Umanamente non mi piace per nulla e come allenatore. E poi fa quei giorni, fa i contropiedi.
1: Claudio continua a parlare di fratture tra Grosso e Paratici, citando anche l'utilizzo di Henna a Roma. Babbo Viola dice
0: meglio così, lo manda via.
1: Che mancano gli attributi: grinta, fame, cattiveria, bava alla bocca. Riccardo, che era quello che ci contestava il valore della rosa, dice che Attae e Ulaip per lui non sono grandi giocatori perché non giocherebbero titolari nella Roma. Alessio,
0: ma io
2: un po' di tempo glielo darei, però,
0: io lo devo vedere, lo devo vedere. Secondo me Attà giocherebbe di molto titolare nella Roma, Ulai giocherebbe di molto titolare nella Roma,
1: ma vediamoli questi giocatori, Riccardo. Cioè, noi abbiamo un giudizio,
0: poi ha scelto una squadra
1: che è insieme da un anno, come ha detto Sarri ieri, loro lavorano insieme da 14 mesi, noi da 45, hanno ribaldato in un recupero, perché negli ultimi minuti a Roma succede sempre di tutto.
0: Aggiungo però che lui c'ha bisogno di una fisicità molto importante, secondo me Ulai l'avrebbe preso di corsa, però Attà forse l'avrebbe riutilizzata la Ilicic, mi viene in mente.
1: Anche Alessio, camionista di Modena, contesta la nostra valutazione sul mercato perché per lui è stato un mercato da pagliacci. A me mi sembra che
0: sembra che si stia perdendo l'equilibrio,
1: che non si possa valutare quei 13 giocatori che sono arrivati senza che li vediamo giocare in campo in un contesto organizzato, perché io lo ribadisco, il calcio non è tennis, no?
0: Perfetto, l'ha spiegato bene il mister da par suo da allenatore. E quando avete detto, non so se eravamo in pausa pubblicitaria o in diretta, che Orsata ha dato il bombo a libera tutti per il VAR, qui hanno fatto quello che l'anno scorso chiamavano insopportabilmente footon step, giusto? Sì. Cioè gli hanno pestato il piede ai centravanti del Sassuolo e non sono neanche andati a rivederlo. Ora, guardate, tutte le volte che ti pesta un piede non puoi fare un volo di 100 metri in aria, no? Questa volta mi sembra che non abbia fatto nemmeno troppo volo il centravanti del Sassuolo, però la cosa clamorosa è che non gli hanno nemmeno fatto il fischiettino, cioè in Italia è stato abolito il VAR da Orsato, e questo è un ritorno, cioè il VAR serve solo al fuorigioco, mi pare. Allora abolite anche i guardialinee perché non servono a nulla. Mettete il sensore, certo. Mettete anche il sensore sulle falli linee laterali, e i falli laterali ve li daranno facilmente i sensori e il VAR ti dice a chi è, e il VAR fa i guardialinee e fuorigioco. E perché il VAR è stato utilizzato male, utilizzato troppo fino all'anno scorso, ma ora cancellare di colpo la rivoluzione tecnologica per Orsato era un grande arbitro, ma ha preso degli abbagli.
1: Un grande arbitro che non espelle Pjanic in una Juventus-Inter decisiva per togliere lo scudetto al Napoli di Sarri,
0: certo, e per lo stesso identico fallo espelle il giocatore del Torino, il mediano del Torino, lo butta fuori, e sempre quella squadra che lei non doveva nominare, ma oramai siamo in chiusura e glielo perdono, vince il derby in rimonta perché 11 contro 10 per lo stesso identico fallo di Pjanic. Quindi grande arbitro, ma con delle chiare preferenze.
1: Ha fatto perdere una Champions League al Paris Saint Germain perché gli negò un rigore clamoroso. Ma Orsato è coerente,
0: era bravo, ma infatti sbagliava sapendo di sbagliare. Quando il nostro stopper argentino Martinez Quarta, il nostro difensore argentino, prese una gomitata in bocca a Bologna, lui il VAR non ci andò perché lui vedeva bene, e invece ha preso degli abbagli vergognosi, pur essendo uno dei più grandi arbitri che ho visto arbitrare. Ma spesso i grandi arbitri, me li ricordo bene, erano presuntuosi. A me piaceva tanto Braschi, me lo ritrovai in tribuna e mi diceva: Repka, io al secondo intervento ammonisco sempre perché tanto l'ho capito, è uno falloso. E che lei processa le intenzioni, gli dissi. E Repka l'ammonisci quando merita di essere
1: Braschi
0: ammonito.
1: Ha sempre
0: grande arbitro,
1: ha sempre visto il mondo in bianco e nero, Braschi.
0: Certo, ecco. Anche lui aveva quella cioè, va bene,
1: la aromaticità.
2: Infatti gli hanno portato un omaggio davanti alla casa della cioè, panoramica.
0: Questo non lo so, non lo so, però
1: la aromaticità non gli apparteneva. Come
0: bene, siamo nel finale, abbiamo cercato di ascoltare tutti gli audio, grazie alla regia che ci ha assistito, supportato e sopportato come sempre anche i miei strilli, grazie al mister più bravo del mondo, Luca Meloni.
2: Grazie a te, Andrea, a tutti quelli che ci hanno ascoltato.
0: Grazie all'uomo che rappresenta il calcio internazionale, che conosce il calcio internazionale, che scrive di calcio nazionale, internazionale, storia del calcio. Mi ricorda l'ultimo suo libro da chi è edito?
1: Da Il Mulino di Bologna, Il governo del pallone, storia della Federazione Italiana Gioco Calcio.
0: Se volete capire un po' di più di quello che è successo in questi 70-80 anni, per arrivare alle ultime farse.
1: Arrivare alla finanziarizzazione però del calcio. Il calcio è un prodotto finanziario, viene acquistato dai fondi, per cui gli obiettivi sportivi non sono più importanti, restano importanti per alcuni pochi ridotti brand, tutti gli altri devono fare gli immobiliaristi.
0: Però i nostri, è vero, è la sintesi brutale, però poi c'è la nostra Lega, non è buona nemmeno a fare quella, a commercializzare bene i brand. Però Massimo Cervelli, comprate il libro, grazie, e io ve lo faccio autografare, promesso e garantito. Ci vediamo non domenica prossima ma sabato, ci vediamo mercoledì mattina con uno di noi e con Emiliano Viviano per commentare questo difficilissimo momento della Fiorentina. Difficile o no, ma hanno detto ai Barça mattina, se vuoi abbozzare di festeggiare, noi festeggiamo perché siamo della Fiorentina, siamo fiorentini per la Fiorentina, che si vinca o che si perda, forza Viola. Hola, buonanotte a tutti. Ciao.
6: Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile e soleggiato al mattino. Nel pomeriggio sarà possibile qualche rovescio o temporale su Alpi, Prealpi e Pedemontana. Temperature stazionarie con massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, stabile in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sull'Appennino con qualche rovescio su quello toscano. Temperature stabili con massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, tempo stabile e soleggiato con cielo sereno al più poco nuvoloso nel pomeriggio in Appennino. Temperature stabili con massime tra 32 e 37 gradi. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
7: Oh, grande Tommaso.
8: Pietro.
7: Allora?
8: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
7: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
8: Ma davvero?
7: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
9: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
10: E ora via al treno di vocali.

0: solo su Radio Firenze Viola.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi amici. Centinaia di pagine per tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
3: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Ti stiamo aspettando!
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola.
6: Buonasera a tutti, anche se la buonasera da ieri alle 5 è amara per tutti quanti noi tifosi della Fiorentina. Ma andiamo avanti, il Venezia a 0 punti, lo andiamo a affrontare venerdì prossimo. Io farei così, presento i miei meravigliosi, straordinari, stratosferici ospiti e poi faccio un piccolo preambolo e lascio poi la discussione a voi e me ne vado perché che c'è sta a fare.
7: Ma è un modulo buono.
6: Vero. Tra l'altro libero, proprio con voi già una libero. Volta sì, me ne sono sì, andato sì, perché sì. Non mi senti bene.
8: Per cause di forza maggiore.
6: Bene, benissimo. Allora, a diavoli, avete già sentito la voce, li avete già riconosciuti. E li amate da tempo, apprezzate e ascoltate sempre su Domenica Viola e non solo, aggiungerei io, alla mia destra, alla sinistra dei telespettatori, signore e signori, l'allenatore più bravo del mondo, che però ha rinunciato a fare l'allenatore in Serie A perché se no non l'avrebbero fatto venire a Domenica Viola.
8: Davvero.
6: Comunque nel club più antico di Firenze e non solo, mister della prima squadra, Luca Meloni.
8: Buonasera a tutti, buonasera ai grandi e tanti tifosi viola affranti stasera.
6: E ora rullino i tamburi. Sentite che tamburi artigianali, sarà contento il regista. Alla mia sinistra, alla destra dei telespettatori, signore e signori, il più grande storico, l'uomo che conosce ogni segreto del calcio moderno, antico e recente, ma soprattutto della Fiorentina, il cervello del calcio internazionale, Massimo Cervelli.
9: Buonasera. Abbiamo cominciato male. Però...
6: Abbiamo cominciato male la trasmissione o male
9: il
6: campionato?
9: No, la trasmissione è benissima. La trasmissione è secondo gli standard propri di questa trasmissione.
6: Cioè demenziali, lo so. Però così. E invece la Fiorentina, come dice il nostro Fabio La Palis Grosso, abbiamo iniziato malino e sono dispiaciuto. Preferivamo iniziare meglio. Come si dice? Grazie. Va bene. E allora io vi faccio un piccolo preambolo. Chiedo alla regia di metterci quella tristezza di Sassuolo Bologna per vedere i nostri avversari per la salvezza cosa fanno. Il preambolo consiste nel: per me l'avventura di Grosso è finita. Probabilmente è durata anche una partita di troppo, però forse era corretto concedergli questa partita e vado oltre. Anche se da tifoso non ho più pazienza e la pazienza l'ho finita, e da supposto manager, no? Se mi trovassi al posto di chi deve decidere, penso che ogni minuto in più con questo allenatore sia un minuto perso. e quindi l'avrei già sostituito. Credo che sia corretta la scelta della società di dargli un'ultima chance a Venezia. A Venezia, col Venezia a 0 punti, che ha perso col Frosinone meglio rispetto alla Fiorentina, però comunque in maniera disarmante per certi aspetti, e mi spiego, è una squadra allenata da un allenatore che ha vinto tantissimi campionati, ora tantissimi, ne ha vinti 2-3 penso, in Serie B, ma che quando viene in Serie A spesso viene esonerato molto velocemente. Perché? Perché propone un calcio anche interessante, ma una difesa sempre incredibilmente facile da perforare, e anche oggi sul due pari, raggiunto il due pari, hanno preso un terzo gol da Bocchi, è dire poco. Quindi capisco che la società voglia dare a Fabio Grosso l'ultima chance a Venezia, se vince e soprattutto se convince dal punto di vista del gioco. Si può anche uscire con un pareggio, male, sarebbe parecchio male, ma diciamo che si può anche uscire con un pareggio a Venezia, ma si gioca un grande calcio, allora ci sarebbero i prodomi per poter pensare di continuare. Stante diversamente le cose, arrivederci e grazie. Per me l'avventura di Grosso è già finita e vi vado a spiegare il perché. Altro preambolo sul preambolo. Bisogna capire se a Firenze siamo per motivi storici legati al fatto che sono 20 anni e passa che non vinciamo niente, sono 10 anni, perché poi in questi 20 anni in cui non abbiamo vinto niente abbiamo visto la Fiorentina di Cesare Prandelli, che andava a giocarsela alla pari e veniva derubata a Monaco, che arrivava in semifinale di Coppa Italia e veniva solo fermata da quell'Inter lì del triplete, che veniva fermata anche dalla società dell'epoca che annunciò il licenziamento a Genova quando la Fiorentina era terza in classifica, perché Prandelli iniziava a fare ombra a chi non voleva restare all'ombra. Abbiamo visto la Fiorentina di Montella arrivare 3 volte quarta consecutivamente, una volta subendo un furto a mano armata e senza maschera davanti. Sappiamo bene nomi, cognomi, visi e Adriano di chi rubò quella partita a Siena, ma d'altronde noi da Siena non ci aspettiamo mai niente di meglio. Però non abbiamo, forse siamo un po' logori anche noi, siamo pretenziosi, siamo abituati al bello grazie alla città in cui viviamo, e quindi il bello lo ricerchiamo anche nel calcio, tant'è che abbiamo eletto idolo per tutti, per transgenerazionale, Giancarlo Antonioni, che era l'eleganza fatta persona su un campo da calcio. Quindi noi forse siamo uggiosi, siamo rompiscatole, siamo stanchi, logori, logorati da questi anni brutti, bruttissimi, quando dopo la contestazione a gennaio la famiglia Della Valle decise di dismettere, parlo dell'anno di Paolo Sosa in cui eravamo incredibilmente in testa alla classifica, e poi questi primi anni della proprietà statunitense, alla quale io non dico niente per gli ultimi due calciomercato. Hanno investito tantissimi soldi buttati via dai dirigenti, quest'anno a mio avviso no. Bene, e quindi noi sicuramente siamo noiosi, no? Siamo un popolo brontolone e uggioso per definizione. Poi però mi dovete spiegare cosa succede dentro Coverciano, perché c'è un problema, c'è una serie di allenatori che sono stati ottimi, grandi giocatori, che nessuno avrebbe mai detto vedendoli in campo che avrebbero potuto fare gli allenatori, infatti non lo fanno gli allenatori. Sanno stare in conferenza stampa, hanno degli ottimi procuratori, sorridono, ma poi vai in campo e vedi il nulla cosmico.
8: Sì.
6: C'è un problema a Coverciano, c'è un problema. Io non voglio fare il vintage, ma...
9: Forse posso?
6: Certo, potete intervenire.
9: Forse è quella generazione dei campioni del mondo 2006 che non è in grado di allenare a certi livelli.
6: No, nel senso
9: hanno fatto in tanti l'allenatore, cominciò Oddo, no? Per primo forse, però se li vai a vedere Oddo, Cannavaro, Pirlo, Grosso, il meglio mi sembra De Rossi. Ricordo, siccome hai citato Coverciano, fu solo un inciso. Giustamente la federazione ai campioni del mondo gli dette una corsia preferenziale per prendere il patentino,
8: certo.
9: E
7: queste cose qua credo che nella professione finiscano per essere pagate, perché non c'è la necessaria gavetta e forse c'è anche una sorta di presunzione collettiva, certo, per cui studi meno, no? Certo, cioè se certo si vede un protagonista della gavetta e dello studio, Alvini, vincere col Frosinone due partite di fila, no? Ma infatti, dobbiamo fare anche dei ragionamenti di questo tipo.
6: Ma infatti il mio ragionamento arrivava a questo. Un tempo i fuoriclasse non facevano quasi mai l'allenatore, no? Zico, Maradona ha fatto, ma con risultati imbarazzanti, però era Diego Armando Maradona, tutti zitti. Platini l'ha fatto male, l'ha capito perché era molto intelligente, è andato a fare il dirigente. Falcao non l'ha fatto, vado a quelli degli anni 80, sì. non me ne ricordo uno che ha fatto bene l'allenatore, ma anche dopo, anche la generazione anni 90, che ha fatto, ha provato Gullit, c'è riuscito, no?
7: Zidane l'ha fatto.
6: Ma male Zidane, insomma, Zidane l'ha fatto, Madrid, ha vinto le coppe dei campioni. Zidane ha imparato a fare il gestore,
7: è come,
6: col
7: come
6: suo carisma, e infatti finito il Real Madrid, finito Zidane, ora vediamo cosa farà Zidane da grande, ma anche lì c'è una squadra talmente forte, c'è il Real Madrid delle nazionali, no? Troppo facile. I grandi allenatori sono sempre stati quelli, Sacchi, non Bearzot, con o discreto passato da calciatore o zero. Ora pensa a Maurizio Sarri, che è un miracolo, viene screditato in tutti i modi possibili perché è un invasore dello spazio, uno brutto, che si veste con la tuta, non si fa la barba, non sorride, non ha voluto imparare la dizione corretta e continua, forse lo esagera anche un po' il toscano per farlo vedere, non ha voluto mai smettere di fumare, però è l'unico allenatore, io credo che non verrà mai superato, adesso è partito, credo forse dalla seconda, non ha toccato, sì, la terza, e aver vinto lo scudetto e l'Europa League, zitti tutti davanti a una carriera di questo genere, il partito lavorava in banca, non ci riusciranno mai gli altri, mai. Però anche i grandi allenatori di un tempo, solo Lidl mi è venuto in mente, che con un grande passato da calciatore, perché poi pensavo Suarez faceva ridere come allenatore, no? Ve lo ricordate?
8: C'è Ancelotti anche, che comunque
6: Ancelotti.
8: Ecco, forse si riportano però un pochino più ai centrocampisti,
6: esatto, arrivava anche a quelli,
7: avevano la visione di gioco,
6: i centrocampisti, era raro che un attaccante, quando Montella venne fuori che era bravo, tutti ci dicevamo ma Montella bravo, e che era un attaccante un po' egoista, e invece Montella è bravo oggettivamente, uno, però è uno che ha studiato, se l'è creduta troppo e poi si è ripreparato e è cambiato per detta.
7: Klopp era un attaccante, Guardiola un centrocampista,
6: Guardiola è il classico caso, anche Luis Enrique, di ottimi giocatori che sono riusciti, però lì c'è anche una scuola impiantata da un altro straordinario giocatore che è riuscito, forse non da allenatore ma da allenatore dirigente, più dirigente, cioè Johan Cruyff, che ha cambiato il calcio spagnolo per sempre,
7: calcio catalano in particolare,
6: catalano e poi anche quello spagnolo e non quello olandese, per assurdo. Va bene, vengo a chiudere, c'è un problema a Coverciano, bisognerebbe che Renzo Livieri, che ci segue di sicuro, ci chiamasse e ci spiegasse, visto che aveva detto che la tesi di diploma di Palladino, che è meglio di Grosso, perché almeno è fortunato, cioè, quindi
8: che non è cosa da poco.
7: Ma se Agroppi avesse avuto la stessa fortuna di Lippi, avrebbe fatto una carriera diversa,
6: certo,
7: può dire anche
6: certo,
7: questo,
6: certo,
7: no?
6: Anche un po' il carattere, cioè, forse migliore, però

0: dire le conferenze stampa sono spiazzanti. Allegri, che è uno che non allena più da 6 anni, e mi telefono e gli spiego perché, ma va in conferenza ieri e lo spiega e risponde a delle domande, cioè racconta un po' di calcio, non dice mi dispiace, ci manca la reazione, certe cose non si costruiscono in un giorno. In 2 mesi Fabio Grosso non ci ha fatto vedere qual è la sua idea di gioco. Albini ci è venuto a prendere uno contro uno, quello del Torino ha fatto un misto, ogni tanto pressava, ogni tanto calava. Noi non si sembrerebbe la difesa col blocco basso, visto che il Sassuolo l'anno scorso è la squadra anche più del Parma, mister, che ha recuperato palla più indietro per percentuale, no? Più nella propria metà campo. Io pensavo che questa fosse imbattibile, invece Grosso senza un minimo di gioco, ok, ma non si fa neanche blocco basso noi. E poi c'è un altro dato inquietante, l'abbiamo visto tutti, lui ha ritardato i 5-10 minuti la sostituzione Pellegrino, no? Che era andato.
1: Non solo, anche di Inge, dell'ala.
0: Erano stanchissimi, l'ha ritardata, quindi anche scarsa lettura della partita. Però, perché è il 70esimo dei ragazzi di 20? Ma c'era caldo ieri, quei Torino andavano e ci hanno fatto la melina all'ultimo quarto d'ora. Sì. L'unico che correva su tutti era Fagioli. No, mi pareva uno che ne avesse, provava a scuola, gli altri non uscivano dalla metà campo. Bene, quindi io di Grosso non salvo nulla, e la cosa che più mi ha dato fastidio è che è andata a chiamare tutta la squadra, l'ha portata sotto la curva e si è levato. Ma se sei il capitano stai lì e ti cantano salta la panchina Fabio Grosso, salta la panchina, te lo pigli davanti a tutti, perché sei il capitano, il condottiero di ragazzi che sono arrivati in un posto che gli hanno raccontato diversamente, sicuramente hanno visto il Viola Park, hanno detto caspita, sono nella società più forte del mondo, si trovano in balia di una curva inferocita non solo dalle 3 sconfitte consecutive ma da 1 anno di sofferenze inaudite che loro ovviamente forse hanno sentito dire ma non conoscono, e questo piglia e va via, fa così e si leva. Ma state scherzando? Bene. E poi arriva Paratici. Per me Paratici ha fatto un grande mercato con 2-3 errori. Gli esterni sono arrivati troppo tardi. Però dovremmo conoscere le dinamiche, quelli che gli hanno detto no. Mandragora non lo vendi se non hai in mano Torreira o Brozovic, e spingerei ancora per Brozovic che cambia la stagione. Voleva far fuori anche Fagioli, voleva levarsi anche Fagioli, e invece Fagioli deve stare lì e Ulai deve fare la mezzala, mi pare a me, poi mi sbaglierò, anche se è un catalizzatore, poi intanto Grosso non si capisce come vuoi giocare col play senza play, non si capisce nulla. Il terzo errore, ma quello più grave, veramente grave, è aver sbagliato allenatore. Ora io mi chiedo, lo ha sbagliato o ha scelto un allenatore morbido che a cui viene tolto l'unico diverso tra i centrocampisti che ha a disposizione per fare dei cambi, cioè Mandragora, che può giocare play, può giocare mezzala, ha degli inserimenti al tiro da fuori, e non Fiata che gli vendono Ken, cioè che inizia la trattativa per Ken con la Roma, poi la gestione delle partite, anche quella è una roba senza senso, una volta gioca Dodò, una volta gioca Jimenez, una volta gioca Mario, una volta Ranieri, una volta Pongracic, una volta Vieri, dice non so andare bene nessuno, no, è la squadra che è messa male in campo, c'hanno 70 metri questi giocatori, è vero, poi ci sono anche le svirgolate individuali che vanno corrette, Joao Mario, Valdepeñas, però la squadra era comunque a 70 metri, quando segna Mandragora l'1-1 sono in 7 in area di rigore e nessuno fuori.
1: Sì, però per la seconda volta sui tiri di Mandragora, sia nel primo tempo volte c'è Fagioli su di lui, e Fagioli fa il gesto tipico di Fagioli, si gira su se stesso e rimane a 2 metri dal tiro, e questi sono errori che se uno vuol dire la sua in Serie A, secondo me non si può permettere.
0: Non c'è dubbio, noi
1: abbiamo pagato una difesa bassa, ma anche quell'atteggiamento di Fagioli su Mandragora, anche il fatto c'è che i giocatori, gli ex

0: se i giocatori della Fiorentina abbiano messo più intelligenza dei nostri attuali sui loro avversari. Se c'era un limite che loro sapevano, l'hanno dichiarato alla squadra e la squadra ci ha giocato sopra.
1: Certo. Ora, sul miracolo di De Gea, perché qui è una gran parata, Fagioli si gira proprio di là, era proprio in ritardo. Non è che si scansa, ma arriva in ritardo. Bisogna capire, cioè, questa roba qui, mister, poi ora tocca a voi, si corregge con la tattica durante la settimana. Se stai troppo dentro, esci alla terza, o esci dalla partitella e vai a fare la doccia e ci pensi, oppure impari a uscire sul giocatore avversario. Bene, quindi la scelta dell'allenatore è gravissima. C'è un allenatore che ci ribalta la stagione e c'ha i giocatori adatti alle caratteristiche, si chiama Thiago Motta, andiamo a prenderlo di corsa, vi starà antipatico, sarà stato allenatore dei Gobbi, però questo è allenatore ed è anche un ottimo giocatore, ha fatto allenatore. Se penso che devo dar via Grosso e pigliare Girardino, mi faccio la croce. Girardino è un altro che sorride, che non ti dice nulla ai calcisti, che fa il contropiede.
0: Di quella
1: e questa squadra,
0: dicevamo.
1: Esatto, è un altro campione del mondo. Di quella generazione, forse solo Filippo Inzaghi, dopo tante batoste, un po' cresciuto. Forse ha anche chiesto qualcosa a Simone Inzaghi, no? Che invece di quella generazione lì è uno dei pochi che non ha fallito. Sempre e comunque. Va bene, quindi per me l'avventura di Grosso è già finita, però capisco che gli dà un'ultima occasione. Voglio sapere la vostra su questo, voglio sapere la vostra su Paratici, voglio sapere anche la vostra perché la squadra al 70esimo si ferma, cosa fareste. C'è anche Brozovic, che per me continua a essere un tema, perché siamo 5, da che erano 12 centrocampisti, quando c'era ancora Richardson, quando c'era ancora Matucci, che ci avrebbe fatto comodo come il pane per fare la riserva, se aver regalato a 2,5 milioni, errore, quando c'era ancora tutta quella gente lì, e ora non c'è più. Ora sono 5 e Ulai si fa male e entra Ndur, va bene, ma con poi Brescianini è un fantasma, a me sembrava fosse un calciatore migliore, però vanno anche piano. Chiudo la cosa, sono stato veramente lungo e noioso, perdonatemi tutti all'ascolto e in studio, ma il Viola Park sicuramente non è un luogo ideale per fare una preparazione, però a Trigoria fa più caldo e quelli vanno come le bombe, appunto. Quindi c'è da capire se anche quest'anno è stata sbagliata la preparazione, ma arrabbio perché Pioli la sbagliò con un'idea malsana, che andando a basso ritmo capivano di più. Ce l'hanno spiegata e c'è scappato da ridere. E quest'anno che è stato fatto? Mister, via! Un po' di roba, poi si passa al dottor Cervelli, poi si sente se c'è delle infamate via messaggio e audio. Il numero di telefono per chiamarci è 055 77 11 171, i messaggi 348 75 13 933. Avanti, forza, sotto a chi tocca.
2: Io ti rubo 2 minuti in più anch'io stasera, è la prima della nuova stagione. E dopo 3 partite mi sembra che non ci siano poi tante cose differenti dall'anno scorso. Io parlo del rendimento, parliamo della squadra. La squadra è sicuramente migliorata sotto l'aspetto tecnico, sono stati presi degli ottimi giocatori, benché giovani e tutto. È stato fatto un primo grande errore a livello di gruppo, di rosa squadra. È stata svuotata di leadership questa squadra, perché come hai detto te, dare via Mandragora, che comunque all'interno dello spogliatoio era un punto di riferimento conclamato, secondo me è stato un errore gravissimo. Questa è una squadra che in questo momento di difficoltà non ha persone d'esperienza che la possono portare fuori. Io non ce le vedo, perché anche lo stesso De Gea, campione, campionissimo, ancora io ho nelle orecchie la dichiarazione di quando prese quel gol famoso, non ricordo la partita, e disse: tanto se non lo prendevamo in quel momento lì, lo prendevamo
1: a Udine.
2: È a molto Udine. Grave una dichiarazione di questo genere qui, e lascia un segno.
1: Tragica.
2: E lascia un segno anche della situazione che c'era al tempo. Poi La cosa altrettanto
1: artificiale poco intelligente è partita senza Gemini, che gli chiedesse nulla.
0: Gemini contesta la frase.
1: Conferma di Fabio Grosso?
0: Contesta la frase di De Gea.
2: Poi la squadra non corre. In tre partite noi abbiamo avuto, io sto largo, 25 minuti di predominio di gioco nel primo tempo contro il Frosinone, se ricordo bene. Ok? 25 minuti tra il decimo e il 35esimo, che è stato un predominio.
1: Sì.
2: Allora, la squadra aspetta bassa, non riparte, non ha capacità e non ha atletismo, perché non ha atletismo, è chiaro come la luce del sole. Ci saranno squadre che hanno fatto una preparazione più leggera per partire sparati, come fanno spesso le squadre che si devono salvare. Noi non è possibile che tutti gli anni ci ritroviamo a questa situazione qui, perché ha detto bene Andrea, la Roma si è preparata a Trigoria, sembrava che loro fossero 14 e noi 11 a Roma. Io in queste tre partite che ho visto, onestamente, a parte le occasioni da gol, che a parte 3-4 cose eclatanti non ci sono state, non c'è stata nessun tipo di creazione di occasioni di. E poi io vedo una squadra che a volte si gira verso la panchina,
1: non sa cosa fare.
2: A me, quando Grosso in conferenza stampa in settimana dice non siamo riusciti ad avere due uomini per reparto, ma si rende conto della gravità delle cose,
1: ma
2: che sta dicendo?
1: Ma è vero, gli manca solo un centrocampista, poi c'è
2: l'ha dichiarato lui. Lui ha dichiarato che non siamo riusciti ad avere due uomini in ogni reparto, non ha detto in tutti i reparti, due uomini in ogni ruolo, anzi
1: terzino destro ce n'ha 47.000, no?
2: Ma questo è gravissimo, per me è gravissimo, perché intanto metti in campo quelli che ci sono, poi se hai dei problemi di infortuni di qualsiasi genere puoi dire sì, forse lì ci siamo dovuti adattare. Il problema è che in due mesi questa squadra non ha un'idea di gioco, non ha un'identità.
1: Quindi Grosso out.
2: No, Grosso secondo me non andava nemmeno preso, è uno degli allenatori più esonerati di questa età qui. Ci sarà un motivo? Saranno tutti stupidi i dirigenti che lo hanno preso?
1: Ci ha fregato le ultime due stagioni al Sassuolo.
2: Poi l'ultima, perché la penultima è stata una stagione normale. Ma detto questo, si vuole una volta per tutte, anche se si vuole ricominciare veramente un nuovo ciclo, prendere un allenatore, ora non voglio sprecare la parola vincente, ma che abbia un'esperienza, un carisma, che dia un gioco alla squadra. Noi da quando è andato via Vincenzo Italiano, che io ancora oggi sinceramente rimpiango.
1: Beh, rispetto a quelli che sono venuti dopo, non c'è dubbio. Io l'ho contestato in tante cose, ma
2: a Italiano gli avessero comprato i giocatori che gli mancavano, probabilmente le cose sarebbero state altre. Detto questo, la situazione è molto grave, perché anche se vai a Venezia e dovessi fare il risultato, non ti svolta la stagione. Ci vuole, come hai detto te, un Brozovic, qualcuno esperienza. Torreira avrebbe fatto carte false per venire,
1: ma non
2: insieme a
1: liberato,
2: dei grandi giovani
1: non l'hanno liberato, esatto. Lo so per ufficiale. Il problema, sai perché mister sa perché mister avrei voluto Torreira? Perché lo faceva lui l'allenatore in campo.
2: Oh,
1: non c'era bisogno
2: ma anche
1: dell'allenatore.
2: All'interno
1: è
2: dello
1: grave, dottor Cervelli, no?
2: È grave.
1: Però
2: è grave.
1: Ci vuole uno che dica, lascia perdere che dice quello. E tanto so che succedeva anche con Cataldi quando c'era Raffaele Bellettino. Dice, lascia fare che ti ha detto quello, fai che ti dico io.
2: No, ma
1: Ci vuole uno che gli dica come stare in campo ai calciatori. Torreira te li metteva, non so se Brozovic ha quel carattere, però Brozovic è di un'altra categoria e quindi...
2: Sì, ma ora ci sono, ripeto, nello spogliatoio non ci sono dei leader. Prima anche con Mandragora c'era. Ora in questo momento, in questo turbinio, tempesta in cui si trova questa nuova nave varata, diventa un problema tutto. E io non ho ricordanza alla terza giornata, forse mi sbaglio, di aver sentito tutto lo stadio chiedere il sollevamento della panchina,
0: no,
2: del mister.
0: Lo chiede anche Rupert, è raro, però nel campionato italiano sono successi.
1: Che vuol dire lo chiede anche Rupert?
0: Il nostro ascoltatore. Okay. Per cui
1: però a Firenze non era mai successo.
2: Questo è un segnale. Allora, non è una scusante, ma forse i tifosi, mi ci metto anch'io come noi, siamo forse un po' stanchi anche dall'anno scorso.
1: Beh, io
2: perché,
1: l'ho detto questo, no? Esatto, ma anche da 10 anni di nulla, dai.
2: Non c'è stata una discontinuità da quello del... Siamo ritornati nell'incubo dell'anno scorso.
0: Io sono d'accordo su questo, però vi propongo un altro elemento. Raramente nel calcio si è costretti a fare una rivoluzione così profonda che cambia tutta la squadra. Io uso il termine costretta,
1: ecco, perché lì
0: perché secondo qualcuno cambiare tutta la squadra è stato un vezzo di Paratici. Io penso che l'anno scorso la rosa della Fiorentina ha rischiato la Serie B perché dentro quella rosa ci sono stati comportamenti inammissibili da parte dei calciatori più rappresentativi, che sono arrivati a dividersi, a scontrarsi clamorosamente sul rigore che ci aveva portato in vantaggio a Reggio Emilia contro il Sassuolo, e che, usando una parola forte, l'ambiente doveva essere bonificato.
1: Sì.
0: Bonificato perché, e mi diamo esagerato, no?
1: Esagerato
0: perché erano in atto una serie di privilegi, di comportamenti a persona, di emarginazioni che non recuperi più, perché è l'unica cosa è fare piazza pulita. Quindi io personalmente avrei fatto tutta la rivoluzione, cioè avrei mandato via anche Fagioli, avrei mandato via anche
1: Dodò.
0: Non c'è riuscito.
1: Non l'ha voluto nessuno.
0: Perché sono vizi depositati, incrostazioni. Sì, e quindi dal mio punto di vista io sono d'accordissimo con questa campagna acquisti. È chiaro, preferivo Zirkzé, mi manca un mediano,
2: però mi convieni che manca un po' di leadership dentro?
0: Non c'è dubbio, anzi io capisco che la leadership sarà affidata ad Attà, perché Attà, che è uno dei giocatori più significativi, per tre partite non era in condizioni di giocare, è stato messo come quasi come salvatore della patria. La cosa che chiedo io all'allenatore, perché a me sembra paradossalmente più facile insegnare un'idea di calcio a un gruppo totalmente nuovo che trasferire un vecchio gruppo, cioè su un'idea. Per dire, Sarri a Bergamo ha dovuto lasciare andare via Jim City, il leader della difesa, perché da 3 passa a 4, mandare via De Ron perché da non gioco più a uomo, no? E mentre Grosso in 2 mesi almeno la fase difensiva me la deve far vedere, cioè un Righella a 4, cioè in 2 mesi sì, cioè, Sarri l'ha fatto, ormai si cita Sarri, ma perché lo conosciamo bene, perché ha lasciato il segno nell'Empolimbi, perse 7 partite iniziali, ma il Righello lo provavano dalla prima che certo. Persero. E questo è l'aspetto imbarazzante di Grosso, oltre a questo, a questa capacità di non incidere sulla partita. Per esempio, io sono convinto che col Frosinone si sia avuto molto sfortuna nel primo tempo, perché Gudmundsson regala un gol clamoroso, tutti quelli dicono ci si è preso un gnonto al posto di Gudmundsson, ma abbiamo avuto un Gudmundsson calciatore a Firenze, o abbiamo avuto un Gudmundsson?
1: No, diciamo, no, io in questa rosa l'avrei tenuto tutta la vita, no, e non l'avrei regalata a una diretta concorrente, però se non è più diretta concorrente.
0: No, nella rosa, però te devi guardare, dopo che sei arrivato 15°, se vuoi un futuro, devi guardare a rifare totalmente il gruppo. Cioè,
1: su
0: no.
1: Questo sono d'accordo. Però hanno tenuto Ranieri, non mi sembra che abbiano provato a venderlo.
0: No.
1: E quindi hanno deciso di tenere Ranieri, hanno deciso di tenere De Gea, e anche questa sarebbe una cosa da discutere, però De Gea ieri è uscito, ha parato. De Gea ieri
2: non è De Gea il problema della Fiorentina,
1: non è De Gea il problema della Fiorentina, a Roma
2: positivo che negativo un giocatore come De Gea in questa situazione qui
1: a Roma non ha funzionato.
0: Io credo che il problema, e finisco, sia un problema di idea di gioco, perché te
2: idea
0: di gioco, o perlomeno di un'idea di gioco che non ha fatto i conti con le caratteristiche dei calciatori. Ad esempio, a centrocampo Ndur è lento, c'ha un monte di aspetti positivi, Ndur c'ha fisicità, c'ha tempi di inserimento, c'ha il tiro, colpisce di testa, ma Ndur è lento. per fare il frangiflutto è troppo lento e a me manca un frangiflutto. Oulai per me è un cantè, capito? E non è un regista, cioè,
1: sono
0: per cui,
1: visto.
0: E questi sono aspetti salienti. Ma Stantuono e non è Robben, per cui cioè, te me lo devi far giocare con il mancino libero, no? che può giocare in mezzo a campo, perché io posso far tranquillamente. C'è un allenatore che c'ha una squadra da 4-2-3-1 e vuol fare per forza il 4-3-3, poi quando mette le due ali non sa come alimentarle, cioè, no? Perché te c'hai anche due esterni bassi che tendono ad attaccare, per cui il movimento delle ali è differente. Cioè, io vedo
2: dentro
0: questo grosso caos, no? Cioè, per usare, perché
1: non gli è stata fatta la domanda: qual è il suo piano gara? Qual è la sua idea di gioco per la Fiorentina? Ma non in termini relativi, noi vogliamo giocare un bel calcio che sia propositivo, duraturo e che porti la Fiorentina laddove merita. No, qual è la sua idea di calcio? Vuole andare a aggredire uomo su uomo alla Gasperini? No. Vuole creare i triangoli e salire col gioco con una linea che non guarda mai l'uomo ma segue la palla come Maurizio Sarri? No. Vuole fare blocco basso e ripartenza come Allegri? Forse, ma non c'hai i giocatori. Non ce n'hai uno veloce.
2: Poi...
1: E non c'hai neanche i grandi terzini da blocco basso, cioè, mi sbaglio?
0: Esatto.
1: E quindi vi siete connessi, direttore e allenatore, quando avete fatto il mercato? Perché se tu esulti quando arriva a Ta, devi sapere, e dici che per me il suo ruolo è la mezzala sinistra, o te l'hanno detto e non lo sai, l'hai visto solo nelle due partite, sì, che ci hai giocato contro. Oppure devi sapere che devi giocare con la palla tra, cioè devi fare il gioco che faceva, per darne una, la Fiorentina di Montella, ma che fanno anche altre squadre, cioè che fa l'Atalanta stessa, prova a fare quest'anno, cioè un gioco con il possesso che faceva Vincenzo Italiano, cioè pressione alta, riconquista veloce e comunque possesso palla. Noi non si fa la pressione alta.
2: Noi si aspettano basse e non siamo capaci di ribaltare l'azione come lui faceva al Sassuolo. Ora bisogna capire se lui non gli ha trasmesso i dettami giusti.
1: No, c'aveva altri giocatori al Sassuolo.
2: Se i giocatori
1: sono inadeguati. C'aveva Laurentier che va come le bombe.
2: Oppure se questi giocatori non sono in grado fisicamente, atleticamente, di fare certe cose. Ripeto, io voglio riportarmi a quei famosi 25 minuti che
0: il dato, per esempio, come ribaltava il Sassuolo, metà palle erano palle sporche per l'Orientè in avanti, non era costruzione,
2: come ha fatto
0: ma erano palle sporche perché al Sassuolo concedevano metà campo, alla Fiorentina metà campo non lo concedono, nemmeno se è ultima in classifica,
2: certo,
0: perché la qualità la conoscono, no? E quindi non si
2: ma
0: fanno
2: sanno
0: pregare.
2: Anche in questo momento dove noi siamo in difficoltà
1: è l'unica idea che abbiamo visto di calcio fino a quando poi forse Fagioli è riuscito a imporre qualche passaggio. L'unica idea, io devo pensare che l'allenatore o è d'accordo o gliel'ha chiesto lui, perché se lo fa di sua spontanea iniziativa De Gea è ancora peggio. Lancio su Pellegrino, esatto, e la mette giù e gioca. Questo non è gioco del calcio, questo è speriamo in Pellegrino e che Dio ce la mandi buona.
0: Ma perché c'è disordine tecnico-tattico, perché non,
2: e in due mesi non è accettabile
0: e i calciatori non si conoscono. Nel primo tempo è rimbalzato un pallone tra due dei nostri sulla sinistra, sì, e nessuno dei due sapeva si sarebbe mosso,
2: sì, sì.
0: E questo è un problema è un problema del tecnico,
1: sì. Aggiungo io un'altra cosa che mi è rimasta: io vedevo la Fiorentina arrivare sull'uomo, andare sempre con un secondo di ritardo, no? Con un tempo perso, in modo che questo riuscisse a stoppare, guardare e poi eventualmente partire. C'è un'occasione clamorosa in cui João Mario arriva con quel secondo e quel ragazzino di Torino se è stoppato e lo salta in scioltezza.
2: Subito.
1: Perché io ho giocato poco, ma mi ricordo, o gli stai appiccicato e non lo fai girare, oppure gli dai un po' di campo e lo affronti poi quando sei
2: palla scoperta, puoi solo
1: uno
2: temporeggiare.
0: Sì, sì, lo accompagni,
1: cerchi di portarlo,
2: aspetta, lo porti,
1: aspetti, se lo attacchi dopo che lui si è girato,
2: sei
1: un minimo bravo.
2: No, prima si faceva il piede debole, sì, perché mi aspetto da dei professionisti prima che il piede si debole anche gli avversari.
0: Prima il piede debole era quello della fascia dove non giocava, perché sì, era più sì facile.
2: Però oggi io molto molto umilmente lo dico anche ai miei giocatori: quando si entra in campo noi non possiamo sapere come giocano le altre squadre e tutto, però nei primi minuti guardate i movimenti che fanno, se giocano con un piede solo, se giocano con tutte e due, se sono bravi a proteggere, cioè piccole cose.
0: Chi chiama,
2: che
0: il, pallone?
2: Fanno...
0: Chi
2: esatto,
0: chiama il pallone,
2: esatto, cioè, ma lì... non posso pensare che in Serie A queste cose qui non siano date per acquisite e per conclamate.
1: C'ha 12, c'ha 12 dubbi, match analyst, c'ha 7 collaboratori
2: quando vedo queste cose,
1: sulla parte atletica. Abbiamo preso il miglior preparatore dei portieri d'Italia.
0: No,
1: questi,
0: ma infatti,
1: frutti non si vedono.
0: Noi dobbiamo evitare. Allora, il pubblico, una parte del pubblico pensa che si potesse tenere Ken, no? Che è una follia totale, perché io ricordo a tutti, cioè, che non ci ha salvato Moise Ken dalla B, eh?
2: Ah no,
0: capito? Cioè, perché vanno ricostruite le situazioni, e che siamo arrivati quindicesimi, che quindi una rivoluzione ti mette in mezzo al guado, e in mezzo al guado c'è, c'è solo l'acqua, e prendi l'acqua. Dobbiamo evitare di essere esasperati fin dall'inizio, nonostante veniamo dagli anni che veniamo, perché l'unica, cioè, questa campagna acquisti ti ricostruisce un'intelaiatura di squadra che può durare nel tempo, cioè,
1: poi
0: questo
1: sarà,
0: è il
1: da perfezionare,
0: che
1: ovviamente
0: è da perfezionare e da accosare. Ci vuole purtroppo il manico. Poi sai, gli uomini sono, ti riescano a stupirti in una settimana, fanno quello,
2: speriamo,
0: che non hanno fatto,
2: speriamo,
0: in due mesi, no? Per cui Venezia, anche secondo me, è l'ultima occasione per Grosso.
1: Non
0: poi magari
1: dubbi,
0: magari gliela prolungano fino a Napoli, perché c'è una pausa lunghissima.
2: Ma la pausa
0: uno...
2: a volte serve proprio per fare questo tipo,
0: sì,
2: di cambi di guida,
0: certo,
2: anche quello va considerato.
1: Sì, ma se perdi hai a disposizione davvero il sì di Thiago Motta, che è il primo nome, poi vi chiedo anche a voi, perché tanto Grosso verrà sostituito, se non è oggi è domani. Poi da tifoso della Fiorentina mi auguro, come dicevo prima della partita col Torino, di vincere 3-0, mi auguro di vincere 3-0 a Venezia e di venire qui cospargermi il capo,
0: no,
1: di cenere.
0: Ma questo, ma quando lei
1: fai tifo per la Fiorentina,
0: ma guarda, ma non è mia, non è mia la prima volta. Io cito sempre due grandi allenatori, no? Allegri, le prime 5 partite a Cagliari, il primo anno suo in Serie A, le perde tutte e 5. E per una volta a Cagliari non lo cacciano. Ma era un Allegri innovativo, non l'Allegri
1: non
0: speculativo. Era l'Allegri che metteva le due punte in marcatura dei difensori avversari e le cambiava al 60esimo. Sarri a Empoli. E se l'Empoli aveva soldi, parole del direttore sportivo dell'epoca, Carli, dopo le 7 sconfitte di Sarri in Serie B, lo cambiava. Cioè, per cui ci sono situazioni. Cioè,
1: Gasperini a Bergamo.
0: Gasperini a Bergamo. No, vinse la quinta contro il Crotone alla fine, no?
1: E alla quinta mette tutti i ragazzini.
0: Per cui il
2: calcio sono i segnali, i tanti.
0: Noi
2: segnali
0: non vediamo
2: negativi.
0: Segnali, noi non vediamo segnali positivi.
2: Ci fosse stata, dice, corrono. Corrono a vuoto, probabilmente ancora non si sono, però c'è una condizione atletica che permette di supplire a certe cose. Però
0: esatto,
2: guarda, Andrea ha detto una cosa non da poco, cioè arrivare sempre un secondo dopo
0: significa che non sai,
2: ma è grave,
0: certo,
2: è grave, vuol
0: ma...
2: dire che o non ci arrivi perché mentalmente non sei preparato, non sei,
0: certo,
2: pronto, o non ci arrivi perché non ti si ossigena il cervello per darti i tempi di intervento.
0: Ma io ti dico, cioè, la cosa clamorosa, volendo costruire un ragionamento, poi la partita la potevi anche non perdere, perché il 2-1,
2: certo,
0: loro è molto casuale, fa più rabbia il fatto che sul 2-1 non hai trovato le risorse nervose,
2: niente,
0: per andare,
2: zero,
0: a tirare.
2: Quarto d'ora
0: però
2: sei stato
0: la migliore
2: sterile.
0: Azione della Fiorentina, che secondo me è una bocciatura dell'allenatore, avviene al primo minuto.
1: Sì, ma perché è casuale completamente.
0: È casuale, però al primo minuto vedi le caratteristiche dei giocatori.
2: I singoli.
0: Pellegrino,
2: esatto.
0: Pellegrino che lotta su tutti i palloni, ripiglia un pallone perso e lo dà a Mastantuono. Mastantuono prova la finezza, il portiere mette il piede, il ragazzo è proiettato
2: a sicuro,
0: boom, capito?
2: E quest'altro
1: il ragazzo non è un bomber, perché un bomber non è un all'incrocio bomber, certo. Però tira bene, ma trova il difensore, c'era già,
0: sì, se sì, c'hai, no, però per dire,
1: quello inquadratura, se c'hai Mimmo Berardi in campo la mette all'incrocio,
0: però è al primo minuto, poi siamo arrivati al 45esimo tiro i fagioli, cioè 44 minuti di letargia.
2: Ragazzi, questi sono dati, non è che ce li inventiamo.
1: C'è qualche messaggio?
0: Sì.
1: Andiamo a leggerli, perché
0: Marco,
1: 50 minuti che parliamo
0: Marco,
1: noi.
0: Il moviolista: non vedo come possa rialzarsi questa squadra dalla rassegnazione e dalla poca organizzazione attuale. Non mi aspetto nulla da Venezia e Napoli, dispiace per Grosso, ma oggi è un compito più grande di lui. Ha fatto un grande errore a lasciare un vestito adatto, il Sassuolo. Poi c'è Sergio: ragazzi, ma davvero credete che Paratici e Ambi Grosso un allenatore di nome? Ha già in casa il sostituto, Ballardini sicuramente.
1: Ma che? No, se va, scusate.
0: Rupert l'abbiamo già citato.
1: Se va sul sostituto non prenderà mai Ballardini. Sostituto va sull'allenatore della primavera, se ce lo deve avere già in casa.
2: Sì, esatto.
1: E che è un grande maestro di calcio. Ma se no prende un allenatore di grido, proprio anche per tutelare se stesso e il suo lavoro. È il suo lavoro.
2: Ma l'allenatore di video ce ne sarebbe uno.
1: E chi è?
2: Chi è?
0: Conte.
1: Ragazzi. No, però la squadra non è per lui.
2: Però si va a cercare e si sente. E si rimette le mani a gennaio, Andrea.
1: No,
2: Conte è un allenatore vincente. Ci potrà stare strantipatico, tutto quello che uno vuole. Ma Conte è un vincente. E per 2 o 3 anni spreme i giocatori che avrà a disposizione. E dopo deve andare via.
1: Però non trovo la squadra giusta costruita su di lui. Al di là dell'antipatia dell'uomo col gatto in testa, ma su quello uno può anche soprassedere se cambia la stagione e ti porta in Europa League dopo sta partenza. Però trovo la squadra più adatta al gioco di Thiago Motta. Che ne dice Cervelli?
0: No, sì, però Conte cambia. Conte fa
2: cambia tante
0: per
2: cose.
0: La rivoluzione Conte è adatto.
2: Sì.
0: A me mi raccontarono il primo giorno di Conte al Chelsea. Nello spogliatoio del Chelsea c'era un grossissimo amplificatore, perché loro sentivano la musica. Lui la prima cosa che fece, distrusse questo amplificatore e valutò un totem che lui doveva togliere dai calciatori. Perché il totem sono io. Cioè, ragionamento, capisci?
1: A me non mi piace. Lo fai staccare, lui distrugge.
0: Sì, distrugge. È così.
1: Lui è un distrutto mentalmente,
0: no,
1: se fa queste
0: Thiago
1: cose.
0: Thiago Motta è un altro tipo di allenatore, cioè un allenatore più da calcio bailato, no? Da calcio costruito. A Bologna ha fatto benissimo, alla Juventus hanno fragato.
1: 30 secondi di penitenza, ammonizione e cartellino giallo per il dottor Cervelli, che è il numero uno in assoluto al mondo, però queste parole non si possono permettere a nessuno. Ci diceva il primo che prende Ballardini, no? O no. Andrea Zoli, ma anche Andrea Zoli l'ha scelto per fare quella cosa lì e la fa bene, cioè non più vincere i campionati e poi non avere nessuno della rosa
2: per alimentare la prima squadra, che è importantissimo. Ripeto, io mi hanno definito nostalgico su alcuni aspetti quando si pensa al calcio del passato, tranne per, no, togliamo cose che possono essere interpretate. So che forse non ha nemmeno più voglia e nulla. Io ho visto un gran turco ai Shakhtar e per me rimane uno degli allenatori che mi ha più esaltato nel poco tempo che è rimasto qua.
0: Ha trasformato Leandro in un centravanti.
1: C'è
0: uno che palleggiava negli studi di Telemonte Carlo, l'ha mandato in campo, non sapeva dov'era. Gli ha detto: stai vicino alla porta, prima o poi il pallone lo trovi.
2: Un personaggio di questo genere qui. Ora, non dio, a me, io sono sincero, se mi dicono si fa il cambio subito, Terim Grosso, subito, senza nemmeno pensarci.
1: Quanti anni c'ha Fatih Terim?
0: No, Fatih Terim c'ha più di 70 anni.
1: No, è vero, Ranieri ha fatto.
2: Abbiamo Ranieri che ci porta un esempio, e a vederlo così mi sembra una persona ancora molto, molto, sì, molto lucida.
1: Ma credo l'abbia poi allenato fino a pochi anni fa, no? Un paio
2: di
1: anni
2: ma
1: fa.
2: Poi si lavora con lo staff, nel senso non è un allenatore solo al comando della barca, ormai c'hanno tanti di quei collaboratori.
0: A me sembra che quando arriva tanti giocatori giovani è il carisma del tecnico che fa la differenza, fatto che io ti devo dare retta, perché se no io sono fuori dal progetto.
2: E su che si ritorna? Sullo svuotamento di giocatori leader all'interno dello spogliatoio, e che se anche arriva un allenatore giovane, ma come si suol dire, quei 2, 3, 4 leader all'interno che possono nei momenti di difficoltà prendere il giocatore e dirgli: oh, dai, ci si fa, giocala su di me, non ti preoccupare.
0: Però l'anno scorso questi leader non l'hanno fatto.
2: No, l'anno scorso questi leader si sono, tra virgolette, deteriorati l'uno con l'altro, e sono d'accordo su una pulizia generale, chiamiamola così, un reset generale, però bisogna ricostruire uno spogliatoio che anche dal punto di vista psicologico umano abbia dei punti di riferimento, e Torreira era perfetto.
1: Sì, sì, credo che i punti di riferimento li faranno, no? Mi immagino.
2: Ma occorrono solo andare in un corso nuovo, non puoi aspettare che dei giovani degli
0: solo
2: degli
1: sì sì, vince 1-0 a Bologna. Questo è il replay del siamo nell'intervallo. Altri messaggi, dottor Cervelli.
0: Allora, Chris da Campi dice: come lo scorso anno con Pioli, un'estate aggrappati a Paratici o Merremida, ogni giocatore è arrivato descritto come un campione, poi arriva il momento del campo e ci arrotano tutti, continuiamo così.
1: Fermi.
0: Aspetta, risponde anche a Andrea Betti. Tiago Motta con Paratici non verrà mai, perché ha un caratteraggio e non è gestibile. Andrea da Pescia,
1: Emiliano Viviano, che viene qui tutti i mercoledì dalle 10 a mezzogiorno in trasmissione con Pietro Lazzarini e me, mi ha detto che gliel'hanno detto anche a lui che negli ultimi anni era un po' presuntuoso, è stato definito così, però lui ci ha giocato, ha detto: io lo adoravo, era un carattere dolcissimo, e sembra impensabile questo. Io non so se Motta, poi la gente si esalta, no? Io mi ricordo Paolo Sosa: voglio vincere la Coppa Campioni entro 5 anni. Mi ricordo anche Italiano, era un esaltato, ora poi Italiano probabilmente continuerà. Me ne ricordo tanti un po' esaltatelli che si sono rimessi, anche Montella tutto sommato, che era sempre la dimensione, che poi hanno subito varie vicissitudini. Anche Thiago Motta probabilmente, se si è creduto e se l'è sentita così tanto da cambiare il carattere da calciatore allenatore, che doveva migliorarlo, no? Perché invecchi e devi gestire un gruppo, devi essere ancora più bravo, ma se ha sbagliato quello, può darsi che ci abbia riflettuto e sia migliorato. Certo. Lo stesso Viviano ci ha spiegato come Montella sia cambiato nella gestione del gruppo negli anni. Lui l'ha avuto prima a Firenze, ma ha detto ci ha litigato, litigato molto, per poi ritrovarla a Genova, dove lui era uno dei leader, arrivò Montella e si spiegarono e si apprezzarono, e lui comunque gestiva diverso. No, le persone intelligenti cambiano, le persone stupide restano sempre uguali. Poi Thiago Motta è un'idea, se ce n'è una migliore ben venga. A me è venuto in mente lui, certo. Conte
2: un gioco lo dà.
1: Conte è uno bravo, non scherziamo. Il problema è che non mi sembra. Conte ha bisogno delle squadre pret a porter, cioè pronte per vincere. Questa è una squadra in ricostruzione, che ha bisogno di un anno, tra un anno a mio avviso, se viene uno come Antonio Conte, rimettono 150 milioni sul mercato, si gioca per lo scudetto. Però
2: ecco, altra cosa. Nel passato, a volte parte della tifoseria dei fiorentini hanno accusato la società di aver avuto un po' il braccino corto, di comprare dopo che si era venduto, tutte queste cose qua. Ora io credo che la società, al di fuori eventualmente di aver sbagliato le scelte sugli uomini guida, non ha nessun tipo di responsabilità. La società, la proprietà.
0: No, ma questo è giusto, anche se devo fare una precisazione sui numeri.
1: l'investimento è molto inferiore, ma hanno venduto.
0: No, mercato importante, però le cifre che scrivono molte testate sono cifre non spiegate. La nostra esposizione finale, come riporta bene la Gazzetta, è di 38 milioni, così come quella del Frosinone, in un'operazione che ti rende molto più sostenibile il monte ingaggi. Quindi è un'ottima operazione.
1: Questo, cioè, questo è un dato è una... positivo, mica negativo. Se ha comprato giocatori, ragazzi, a tavolo.
0: Ma non è che diciamo hanno svenato, no? Fortunatamente.
2: No, però abbiamo
0: una continuità, certo.
2: Lo la differenza tra il comprare prima di vendere.
0: No, io credo anche. Io credo anche a Andrea, gliel'ho detto, secondo me Paratici ci ha fatto troppo bene all'inizio e gli si sono messi di traverso, sì, no? Come sì, succede, perché
1: sì, sì.
0: E la cosa ve la spiego in questo modo: l'acquisto dell'esterno portoghese Gonçalves all'ultimo minuto è un risarcimento di Mendes a qualche operazione che non ti hanno fatto fare, cioè, sì.
1: Ma Zirze non te l'hanno fatta fare, perché a Zirze gli è stato detto: aspetta, quella squadra lì che qui non si nomina, e poi non è andato neanche all'Everton. Ma allora c'è chi mi dice che i procuratori di Zirze ce l'hanno per vizio, perché alla Roma ha fatto lo stesso gioco, oppure è quella squadra lì che chiama Berbatov e gli dice: non andare a Firenze, vieni da noi, e poi Berbatov non va neanche da loro, che ha sempre lavorato a in diventare più forte lei e non far diventare troppo forte gli avversari, sì, sì. Non indebolire, ma non farle diventare. Poi probabilmente a Paratici gliel'hanno anche giurata, perché se n'è andato di lì con tanti problemi. Bene, ora siamo in pubblicità, quindi ne continuiamo a parlare dopo. Però la campagna acquisti è stata sì bloccata, a un certo punto l'abbiamo visto tutti, e altrettanto ma sono arrivati calciatori che per il livello della Fiorentina dell'anno precedente sono impensabili. Ulai e Attà, si volevano tutta la parte buona del calcio italiano e sono venuti qui, sono dei grandi acquisti. Non è vero, l'anno scorso ci facemmo abbagliare dalla prepotenza con cui prendemmo Piccoli: vuoi 20, se ne do 25, e invece sta una bischerata. Ma erano anni che invece si faceva Miccino e ci facemmo abbagliare da questo,
2: sì,
1: con calciatori che poi non erano così forti, e questo signore me l'aveva detto, perché io credevo in Diego Luzzi Caviglia,
0: privi di esterni,
1: per scelta.
0: Luzzi Caviglia, che è un buon giocatore, ma di livello di un'altra categoria.
1: Io credevo per invece che potesse fare lo scalino e non l'ha mai fatto. E invece quest'anno la campagna acquisti è ottima, ottima, perché anche il terzino portoghese, c'ho questa zanzara che mi gira intorno a 5 minuti, João Mario, è un acquisto, due anni fa costava 20-25 milioni, io credo sia un buonissimo acquisto. Jimenez è un ottimo acquisto,
0: matto totale, però.
1: Sì, però Valdepeñas è un ottimo acquisto, Dragusin è un ottimo acquisto e va a colmare quella lacuna di testa, però deve avere la difesa del centrocampo schierato bene. Cioè io credo che tutti gli acquisti, il ragazzo svedese credo che abbia prospettiva. Njont è stato preso perché a partita in corso, gli ultimi 20, non gli ultimi 45, può rompere le difese, poi bisogna capire se rende proficuo quella rottura e limite di Njonto. Preferivo altri anch'io rispetto a Njonto. Beto è una buona punta, non è sta schifezza, tutti volevamo Zizè, ma Beto è una buona punta.
2: Però,
1: bene, Pellegrino a me garba, io ve lo continuo a dire.
0: Allora, Pellegrino è un centravanti,
2: deve essere supportato,
1: poi
2: deve
1: non gli è arrivato un cross in tre partite,
0: lotta su tutti i palloni, è al servizio della squadra, per un centravanti non l'egoismo ce l'ha, perché l'ha fatto vedere che quando c'è il pallone tira.
2: Mastantuono dietro
0: anch'io, anche a me Mastantuono, per
1: bene,
0: me è un Dybala.
1: E allora ora siamo in pubblicità, continuate a scriverci, mandateci vocali, chiamateci 055 77 11 171. Forza Viola.

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Ascoltala, guardala e connettitici. E quindi si sono connessi in tanti. C'è chi mi chiede,
7: Chris da Campi vuole una risposta sull'estate aggrappata a Paratici come il Remeda.
6: Ma
7: e poi...
6: in realtà gliel'ho data la risposta. Ha pareggiato il Bologna, ha segnato, mi sa, Piccoli, se non sbaglio. Sì, sì, ha segnato Piccoli, che non è mai stato un bidone, però non è nemmeno sto gran calciatore. Devo dire che era soletto su un calcio d'angolo, gliel'ha messa di testa bene.
8: C'è più gioco a Bologna.
6: Sì, sì, anche Tedesco è un allenatore che non mi convince per niente, ma un'idea di gioco poi per me sbaglia nelle scelte, per esempio, perché lasciava fuori inizialmente Orsolini e Rowe, lasciate perdere, si sono poi uno infortunato e uno è stato ceduto, ma insomma... c'è comunque un barlume d'idea a Bologna, un'idea che uno può condividere o non condividere. Guarda, no, con noi comunque non ha mai fatto un gol così, anche perché gli angoli si continuano a battere abbastanza male. Detto tutto ciò, buon per Piccoli, che non è più un problema nostro per fortuna, e segna un bel gol, siamo contenti per lui. 1-1. No, siamo stati tutta l'estate aggrappati a Paratici come lo eravamo con Stefano Pioli. Con Stefano Pioli abbiamo preso un abbaglio che aveva delle motivazioni, ma anche storiche. Dottor Cervelli, l'ultimo allenatore a sedere sulla panchina della Fiorentina con uno scudetto vinto era stato, se non mi sbaglio, Giovanni Trapattoni. Forse Terim le aveva vinti in Turchia, visto
7: Terim le aveva vinti in Turchia.
6: E Pioli l'ultimo è stato il primo allenatore a sedere sulla panchina dopo Trapattoni con degli scudetti vinti.
7: Mancini l'aveva vinta la Lazio,
6: ma non da allenatore.
7: Non da allenatore.
6: No, io
7: non
6: dico da allenatore.
7: No, certo.
6: Ecco, e era questo, cioè era alzare il livello, come aveva fatto il Napoli, come ha fatto il Napoli De Laurentiis, fino a che ha voluto provare a alzare tutti gli anni il livello. È partito da Benitez, un costruttore, però lui non ha mai avuto grandi direttori sportivi, no? Ha sempre affidato la squadra a grandissimi allenatori. È partito da Benitez, poi ha preso Sarri, se non mi sbaglio.
7: Sì, prima Mazzarri, che
6: Mazzarri
7: fece il passaggio,
6: che non è andato malissimo, poi Sarri, poi è andato benissimo, poi ha sbagliato con Ancelotti, però aveva preso Ancelotti.
8: Cioè,
6: ha preso Gattuso quando ancora non si era capito e non era un granché, poi comunque sta facendo discretamente
7: altro campione del mondo 2006, no?
6: Sì, ed è uno dei meno peggio a mio avviso,
8: però sta facendo bene.
6: Sì, allora, però a mio avviso non ci capisco.
7: Andiamo un po' sui messaggi.
6: Questo sarebbe rigore se lo considera fallo. Attenzione, il portiere ha dato una spinta a Piccoli, che ora sembra l'abbia colpito Cassius Clay con un diretto, però se l'arbitro fischia è rigore, anche se il portiere c'ha la palla in mano. Piccoli non lo può ostacolare durante, mentre corre per rimettere, e gli arbitri dovrebbero iniziare a ammonire, perché c'è sempre più gente che fa sta roba. Gli arbitri quest'anno sono un pochino migliorati, ma vedi, non gli ha fatto nulla, non l'ha preso in faccia, no. E gli si è messo in mezzo Piccoli per evitare che rilanciasse. no, che ha fatto poi
8: no,
6: con...
8: non mi sembra proprio,
6: no, non mi sembra che l'abbia preso in faccia, sinceramente. Poi sta facendo una sceneggiata
8: col braccio, proteggendoci proteggendo,
6: no, ma è lui che non deve trovarsi lì. Il portiere corre e Piccoli fa un'ostruzione vergognosa, lo dovrebbe ammonire e poi, se continua la sceneggiata, buttarlo fuori semplicemente. Ma gli arbitri, che sono migliorati ma restano la peggior generazione, vedi, sta dicendo a alzati il gomito, c'aveva la palla in mano, protegge la palla, la peggior generazione di arbitri da quando sono nato io, non capiscono molto, secondo me, non voglio usare parole querelabili, e iniziano a contare dopo 2 secondi. Alle volte contano prima, alle volte contano dopo, non, alle volte aspettano che il calciatore prenda la palla in mano sul fallo laterale, e quindi si svili, un pochino è migliorata questa cosa,
8: E sono,
6: mentre dal fondo impazziscono, mentre il fondo, esatto, il tempo effettivo risolverebbe
8: 4-5 minuti in più sono tanti,
6: dal fondo iniziano a vociargli anche quando non c'ha il pallone, no, il portiere, non sono molto intelligenti. Ah,
7: c'è un momento di euforia arbitrale determinato da liberi tutti, orsato, il VAR non esiste più, per cui fate quello che vi pare,
8: tanto
7: dal tanto al nulla. Ma
8: noi
7: questo
8: contro il Frosinone dovevamo avere un rigore contro, perché era, lo aggancia pieno, ma non lo va nemmeno a rivedere,
7: ma questa
8: non glielo segnalano nemmeno,
6: sì, ha ragione,
7: le spinte,
6: questo è orsato,
7: questo è orsato, cioè, e soprattutto
6: non l'ha mai considerato.
7: Che ha messo orsato e non pensava che succedesse questo. Questo è l'errore più grave. Poi
6: in dei momenti
7: poi le
6: pensano,
7: spinte,
6: sì, esatto, perché le pensano spinte, che le spinte sia il gioco all'inglese. In Inghilterra invece non spingono con le braccia,
7: no,
6: quando spingono con le braccia è fallo,
7: è punizione.
6: Esatto.
7: Comunque, Marco il Pecora prenderebbe anche Acerbi oltre Brozovic,
6: no.
7: Per Francesco, Grosso è da esonerare e l'ha voluto Paratici per non avere interferenze di mercato.
6: Questa è stata una delle ipotesi che ho portato.
7: Paolo Davicchio dice: non è che non corre la squadra, è che in campo non sanno cosa fare.
6: Sono
7: Grosso
6: d'accordo,
7: via.
6: Però al 70 sono d'accordo, se non mi dimentico per rispondere, rispondete anche voi quando volete. Sono d'accordo che le distanze, che sono sbagliate tra reparto e reparto, accentuano, te spesso arrivi secondo perché sei messo male, non perché sei meno preparato. Però infatti io non ho detto che si arriva sempre secondi ed è un dramma arrivare sempre secondi, ho detto che 2-1 del
7: Sassuolo,
6: ho detto che al 70° siamo sempre lessi, è questo che è il mio campanello d'allarme.
7: Alessandro dal Valdardo dice: date questa squadra a un allenatore che gioca a calcio, possesso, dominio e aggressività, e vedrete che si risolve un bel po' di problemi.
6: Bene,
7: a me intrigherebbe Arne Slot e Valverde, visto che sono liberi. Rischierei volentieri anche Paolo Sosa.
6: Paolo Sosa anche a me piace tanto, però è tanti anni che è un po' fuori, mi farebbe un po' più paura, però è un grande allenatore a mio avviso.
7: Sì,
6: Slot ho paura sia una farsa. Cioè,
7: Slot ha fatto bene a Feyenoord,
6: sì,
7: ha vinto un campionato a Liverpool.
6: Giocando
7: poi,
6: come giocava Klopp con i giocatori di Klopp, appena ha fatto la squadra sua.
7: Qualcosa aveva cambiato, ma non ha retto la pressione di Liverpool. Silvio dice: è d'accordo che, ed oltre a Mandragora, lui non avrebbe venduto nemmeno Gosens, però io ricordo che il Gosens del secondo anno è stato impercettibile,
8: Gosens,
7: e prendeva
8: è stato
7: oltre 3 milioni di ingaggi,
8: un discorso probabilmente di fisicità che andava piano piano a spegnersi.
6: Io vi vado oltre. Quando la Fiorentina rifiusa 15 milioni all'Atalanta, se non mi sbaglio, nell'estate di Pioli per Gosens, io dico subito: amo Gosens, ma l'avrei venduto.
7: Certo.
6: Perché si vedeva già anche nell'anno prima che era in una fase calante, che aveva dei problemi fisici, giocatore basato, un Brigel moderno, se mi permettete, basato tutto sulla fisicità, che ci ha fatto comunque dei gol importanti. Quando è che
7: l'anno
6: segna
7: di Palladino? No,
6: sì,
7: segna a Roma con la Lazio,
6: una partita decisiva,
7: e segna di nuovo con la Lazio, mi sembra, cioè.
6: Quindi fa 2 gol decisivi per la salvezza, però come calciatore purtroppo a livello atletico era arrivata alla frutta.
7: Damiano dà una chiave di lettura originale: allenatore e DS non si sopportano, qualcosa non ha funzionato nell'allestimento della squadra. Da 2 settimane Grosso non manca occasione di sparare cannonate contro Paratici, il campo riporta questa frattura, è finita e forse mai iniziata, arriverà Motta e a gennaio un paio di centrocampisti. Daniele Di Lucca dice lo schema di Grosso.
6: Aspetta, rispondiamo a questo. Sì. Ma da quali le bombe, chiedo a voi, contro
7: vabbè,
6: il DS.
7: Quando ha detto che manca qualcosa, abbiamo delle fragilità, intanto fai giocare gli uomini che hai.
8: Oh,
7: sei un allenatore.
8: Oh. Poi se ti viene a mancare il giocatore perché in quel ruolo non hai un ricambio, allora puoi dire non siamo riusciti, sempre plurale, a prendere tutti i ricambi in tutti i ruoli. Ok, ma intanto dai un gioco. Ci può essere una parte che non funziona nello sviluppo di un gioco, ma non tutta la squadra. Anche a livello difensivo,
7: infatti,
8: cioè lui ha cambiato sempre le coppie dei centrali, non, cioè i giocatori devono giocare due o tre partite insieme.
6: La gestione della squadra.
8: Pongaci, cioè, è tornato, sembra un ectoplasma anche lui.
6: Sì, ma poi lo mette, poi non lo mette. Cioè, ma Dodò lo tieni in panchina, buona parte, tutti dicono tutte le partite, io l'ho viste tutte quelle d'estate e Dodò qualche partita l'ha fatta, subentrando sempre, anche secondi tempi. Però non lo metti, l'hai proposto a tutto e lo stai ancora vendendo e lo fai giocare titolare a Roma. Non ha nessun senso. No? E metti, non metti Valdepeña se metti ragazza a piede invertito di là, cioè Valdepeña avrebbe fatto meglio con Lulli.
7: No,
6: perché aveva...
7: lo spianava. Perché Lulli ha spianato João Mario, perché João Mario è uno di questi esterni bassi che sa stare molto bene a centrocampo. Sì. Ma quando li fai fare tutta la fascia,
8: quando
7: li fai fare tutta la. Comunque anche Alessandro da Roma dice cose interessanti rispetto ai suoi dubbi su Grosso. Tre giocatori da noi scartati correvano come pazzi e loro non hanno fatto la preparazione a Viola Park e Ken uguale.
6: Quali sono i giocatori, i giocatori da noi
7: Fortini,
6: scartati?
7: Fortini, Comotto e Mandragora.
6: Comuzzo, Comuzzo di preparazione, sì, no, preparazione ha fatta poca al Viola Park, sì, perché è andato via presto. Fortini no.
7: Mandragora
6: ha camminato. Mandragora ha camminato ieri. Era sempre solo a tirare. Mandragora non lo lascerei volentieri solo a tirare da fuori, ma giocava da fermo.
7: Garfagnana Viola dice che questa squadra è perfetta per Thiago Motta, mentre Riccardo ci contesta, ma ci capite un po' di calcio, ma ritenete questa rosa all'altezza per arrivare tra le prime sei? Risposta no, da Riccardo.
6: Riccardo, noi siamo appesi alla tua conoscenza calcistica, siamo veramente appesi, quindi dici perché non capiamo di calcio, uno.
7: Perché lui dice questa rosa non è da prime sei.
6: Ma nessuno ha mai detto
7: può essere, può ma essere. Intanto
8: ma
7: vediamola, intanto
8: detto che è una squadra che può arrivare
7: noi la vogliamo messa in campo questa squadra e poi valutiamo.
6: Io l'ho sempre invece detto che questa squadra doveva stare lì come ha fatto il Como nelle prime 8 e essere pronta a approfittare, come ha fatto come l'anno scorso, essere pronta a approfittare delle cadute degli altri.
8: Ai primi 6 vuol dire rientrare nelle coppe, però
7: nell'Europa League,
8: nelle prime 8 stare lì e vedere se uno o due falliscono, infilarsi dentro.
6: Comunque, certo, come ha fatto il Bologna e Thiago Motta.
7: Riccardo, è prematuro questo discorso perché se non si vedano messi in campo.
6: E poi i calciatori sono di molto forti. Cioè, Gonçalves è forte. Conferma Fiorello.
7: È un giocatore di alta categoria, ma
6: è un giocatore specifico.
7: Ma il calcio non è il tennis, per cui non li puoi giudicare individualmente quando non c'è un gioco collettivo di squadra.
6: Esattamente.
7: Bomber Viola, prendiamo Paolo Sosa. Alviero, Alviero vorrebbe Grosso bravo. È difficile, Alviero, è una rivoluzione della rivoluzione. Eleonora ci adora e ci segue sempre. Capito?
6: Allora noi non possiamo fare altro che adorarla.
7: La legge della reciprocità è totale. Luca da Firenze, buonasera. La dimensione a cui faceva riferimento Montella è che non ci piaceva, ci vedeva comunque al quarto posto per 3 anni consecutivi.
6: Sì, sì, ma certo, ma Andrea, infatti io ce l'ho, aspetta Massimo, ce l'ho un po' con Montella, perché in realtà quella dimensione la stavamo scalando piano piano, perché poi l'ultimo anno di Montella lui giocava con Josip Pidicic di riserva a Mario Gomez, Pepito Rossi, Juan Cuadrado, cioè calciatori di un livello pazzesco, e lui li ha fatti anche giocare di molto bene, però lui voleva che non fossero ceduti, che fossero acquistati grossi nomi, e lì invece la famiglia della Valle si è tirata indietro. Mi sbaglio?
7: Sì. Andrea si lamenta e non passiamo gli audio. Luca dalla Svizzera.
6: Ci sono,
7: dice,
6: gli audio, regista?
7: Che ci sono. Ci
6: ora
7: siamo
6: si
7: complicati la vita perché abbiamo venduto Ken e Mandragora prima di avere il sostituto. Mario,
6: no,
7: dice, Mario,
6: c'era già.
7: Mario di Scandicci dice che non, che il coach non è all'altezza, non ha la leadership, non trasmette nemmeno grinta.
6: Non
7: per
6: c'ha
7: Simone
6: nulla,
7: l'unico errore di Paratici è aver scelto Grosso,
6: che è uno, è l'errore più grosso, perdonatemi
7: è
6: questa
7: grosso,
6: banalità,
7: è un grosso problema.
6: Questo è stato il titolo del mio post appena finita la partita. Grosso problema. Sentiamo gli audio, Massimo.
7: Sì.
6: Se son
9: ciao
6: pronti.
9: Federico da Boschi, ma aspettare venerdì per cosa? Per cosa? Perché come dite voi, o vinci 3-0 e fai vedere un cambiamento completo, se no è uguale. Cioè si aspetta Napoli e forse col Pisa c'è da perdere, perché i Pisa

0: fanno niente, sembravano di una categoria superiore, avevano l'identità, riuscivano a girare la palla. Noi sempre secondi su tutti i palloni, cose estemporanee, non c'è un'azione che fosse programmata. È veramente uguale a quando si vedeva la squadra di Pioli l'anno scorso.
1: Buonasera, ora mi dovete spiegare come fate a dire che ha fatto un bel mercato. Ha preso un allenatore, come hai detto te, difensivista, forse anche di più. Domenica, sabato a Venezia andiamo con 4 centrocampisti, bene, perché se non recupero la I con 4, in ogni caso ne abbiamo 5 e male assortita. Abbiamo 3 terzini destri, un terzino sinistro che ha fatto 2 partite, una nella Liga e una l'altro giorno. Venduto Ken, preso Beto e Nocciolino d'Argentino. E per voi ha fatto un bel mercato, perché ha preso Atta, Mastantonio, che lì non ci può giocare, perché quello non è il suo ruolo, è distruggere un giocatore, farlo giocare lì. E per voi il passeggiatore, il Franchi, insieme alla biondina, ha fatto un bel mercato. Per me Gobbo è e Gobbo rimane. Ciao Andrea.
2: Bene, questo era l'ultimo, sono contento che sia l'ultimo, perché
3: c'è anche altri messaggi.
2: Sì,
3: che...
2: però poi prima voglio rispondere a Andrea e te lo ribadisco, ha fatto un grande mercato, perché Atta e Ulayi non si erano mai comprati negli ultimi 20 anni giocatori di questo livello, strappati a club più importanti. Poi posso concordare che Valdepeñas titolare con Massia Jiménez, che Joao Mario alcune volte hanno giocato a sinistra, e però può essere stato un azzardo, lo vedremo. A me sembra parecchio forte anche Valdepeñas, al netto di quell'errore, però non ce la meniamo sempre coi giovani se poi al primo errore lo massacriamo.
4: No, assolutamente.
2: Ken è stato sostituito con Pellegrino, che a me piace tanto, e Beto, che è forte, brutto da vedere in un campo di calcio, ma forte, è una bestia. Mi sembra ancora migliorato a livello fisico, strutturalmente.
4: L'anno scorso
2: 9 gol in Premier, negli ultimi anni, insomma, negli ultimi anni all'Udinese sempre in doppia cifra, quindi
4: sì, che, insomma,
2: è un buon bomber. Ken forse è più forte, però aveva creato problemi. È stata scelta, adesso vediamo se il mercato è stato completamente sbagliato o no. Ken non è vero che è stato venduto prima di avere il contrario, hai preso prima uno dei due sostituti, cioè Pellegrino, e poi hai venduto Ken e ne hai preso un altro ancora. È arrivato Gonçalves, voi fate finta di non ricordarvelo, ma Gonçalves è uno dominante allo Sporting Lisbona da anni, fortissimo. Difficile pensare di andare su calciatori ancora più forti dopo che ti sei salvato a 3 giornate alla fine, facendo ridere tutto l'anno e non avendo le coppe europee. Ce lo ricordiamo o no questo dato di fatto? Poi se uno dice ha sbagliato l'allenatore, io mi immagino che l'allenatore gli abbia detto facciamo un altro tipo di gioco rispetto a Sassuolo, perché se no gli ha fatto il mercato contro, ma avendolo scelto lui non può averlo fatto.
4: Dio
2: anche
4: mio.
2: Il ragazzo del Torino è uno che probabilmente è una gran promessa. Gnonto non ci piace come alternativa ai titolari, mi piace tutta la vita anche rispetto a Sottil. Se poi non è buono Gnonto, se è pagato 1 milione di prestito, se non mi sbaglio, no?
4: Sì,
2: non ci strapperemo le vesti se non lo confermeremo. Ecco, Dragusin, che era ambito da altri club, l'abbiamo preso noi. Vieri, che era ambito da altri club, l'abbiamo preso noi. Poi vediamo se in campo, ma come dice Massimo Cervelli, in questo momento li trovo ingiudicabili, perché non giochiamo a calcio. Siamo quasi in chiusura, ci sono altri messaggi.
3: Andrea D'Assesto esonerebbe Grosso e Paratici, Franco prenderebbe Conceição, Claudio...
2: No, Conceição nemmeno, preferisco tutta la vita, Conceição è lo zero assoluto. Umanamente non mi piace per nulla e come allenatore. E poi fa quei giochi, fa i contropiedi.
3: Claudio continua a parlare di fratture tra Grosso e Paratici, citando anche l'utilizzo di Ken a Roma. Babbo Viola dice che
2: meglio così lo manda via.
3: Che mancano gli attributi: grinta, fame, cattiveria, bava alla bocca. Riccardo, che era quello che ci contestava il valore della rosa, dice che Atta e Ulayi per lui non sono grandi giocatori, perché non giocherebbero

0: titolari nella Roma. Alessio,
1: ma io
2: lo un po' di tempo glielo darei.
1: Io lo devo vedere, Secondo me Attà giocherebbe di molto titolare nella Roma. Ulai giocherebbe di molto titolare nella Roma.
0: Ma poi, vediamoli questi giocatori, Riccardo. Cioè, noi abbiamo un giudizio.
1: Poi ha scelto una squadra
0: che è insieme da un anno. Come ha detto Sarri ieri, loro lavorano insieme da 14 mesi, noi da 45 hanno, hanno ribaldato in un recupero, perché negli ultimi minuti a Roma succede sempre di tutto.
1: Aggiungo però poi che lui c'ha bisogno di una fisicità molto importante. Secondo me Ulai l'avrebbe preso di corsa, però Attà forse l'avrebbe riutilizzata la Ilicic, mi viene in mente.
0: Anche Alessio, camionista di Modena, contesta la nostra valutazione sul mercato, perché per lui è stato un mercato da pagliacci. A me mi sembra che
1: a me sembra che si stia perdendo l'equilibrio,
0: che non si possa valutare quei 13 giocatori che sono arrivati senza che li vediamo giocare in campo in un contesto organizzato, perché io lo ribadisco, il calcio non è tennis, no?
1: Perfetto, l'ha spiegato bene il mister da par suo, da allenatore. E quando avete detto, non so se eravamo in pausa pubblicitaria o in diretta, che Orsato ha dato il bomba libera tutti per il VAR, qui hanno fatto quello che l'anno scorso chiamavano insopportabilmente footon step, giusto? Sì. Cioè gli hanno pestato il piede ai centravanti del Sassuolo e non sono neanche andati a rivederlo. Ora guardate, tutte le volte ti pesta un piede non puoi fare un volo di 100 metri in aria, no? Questa volta mi sembra che non abbia fatto nemmeno troppo volo il centravanti del Sassuolo, però la cosa clamorosa è che non gli hanno nemmeno fatto il fischiettino. Cioè in Italia è stato abolito il VAR da Orsato, e questo è un ritorno. Cioè il VAR serve solo al fuorigioco, mi pare. Allora abolite anche i guardialinee, perché non servono a nulla. Mettete il sensore, mettete il sensore nella sulle linee
0: laterali,
1: e i falli laterali ve li daranno facilmente i sensori, e il VAR ti dice a chi è, e il VAR fa i guardalinee fuori gioco, perché il VAR è stato utilizzato male, utilizzato troppo fino all'anno scorso, ma ora cancellare di colpo la rivoluzione tecnologica per Orsato. Orsato era un grande arbitro, ma ha preso degli abbagli.
0: Un grande arbitro che non espelle Pjanic in una Juventus Inter decisiva per togliere lo scudetto al Napoli di Sarri.
1: Certo, e per la stesso identico fallo espelle come si chiamava, il giocatore del Torino, il mediano del Torino, lo butta fuori, e sempre quella squadra che lei non doveva nominare, ma oramai siamo in chiusura e glielo perdono. Vince il derby in rimonta perché 11 contro 10 per lo stesso identico fallo di Pjanic. Quindi grande arbitro, ma con delle chiare preferenze.
0: Ha fatto perdere una Champions League al Paris Saint Germain perché gli negò un rigore clamoroso. Ma Orsato è coerente,
1: era bravo, ma infatti sbagliava sapendo di sbagliare. Quando il nostro stopper argentino Martinez Quarta, il nostro difensore argentino, prese una gomitata in bocca a Bologna, lui il VAR non ci andò perché lui vedeva bene, e invece ha preso degli abbagli vergognosi, pur essendo uno dei più grandi arbitri che ho visto arbitrare. Ma spesso i grandi arbitri, me li ricordo bene, erano presuntuosi. A me piaceva tanto Braschi, me lo ritrovai in tribuna e mi diceva: Repka, io al secondo intervento ammonisco sempre perché tanto l'ho capito, è uno falloso, e che lei processa le intenzioni, gli dissi. E Repka l'ammonisci quando merita di essere
0: Braschi
1: ammonito.
0: Ha sempre
1: era un grande arbitro,
0: ha sempre visto il mondo in bianco e nero Braschi.
1: Certo, anche lui aveva quella, cioè, va bene,
0: la cromaticità.
2: Infatti gli hanno portato un omaggio davanti alla casa della panoramica.
1: Questo non lo so, però
0: la cromaticità non gli apparteneva. Come
1: bene, siamo nel finale, abbiamo cercato di ascoltare tutti gli audio, grazie alla regia che ci ha assistito, supportato e sopportato come sempre anche i miei strilli. Grazie al mister più bravo del mondo, Luca Meloni.
2: Grazie a te Andrea, a tutti quelli che ci hanno hanno ascoltato.
1: Grazie all'uomo che rappresenta il calcio internazionale, che conosce il calcio internazionale, che scrive di calcio nazionale, internazionale, storia del calcio. Mi ricorda l'ultimo suo libro da chi è edito?
0: Da Il Mulino di Bologna, Il governo del pallone, storia della Federazione Italiana Gioco Calcio.
1: Se volete capire un po' di più di quello che è successo in questi 70-80 anni, per arrivare alle ultime farse.
0: Arrivare alla comprate, finanziarizzazione però. Del calcio. Il calcio è un prodotto finanziario, viene acquistato dai fondi, per cui gli obiettivi sportivi non sono più importanti, restano importanti per alcuni pochi ridotti brand, tutti gli altri devono fare gli immobiliaristi.
1: Però i nostri, è vero, è la sintesi brutale, però poi c'è la nostra Lega, non è buona nemmeno a fare quella, a commercializzare bene i brand. Però Massimo Cervelli, comprate il libro, grazie, e io ve lo faccio autografare, promesso e garantito. Ci vediamo non domenica prossima ma sabato, ci vediamo mercoledì mattina con uno di noi e con Emiliano Viviano per commentare questo difficilissimo momento della Fiorentina. Difficile o no, ma hanno detto ai Barça mattina, se vuoi abbozzare di festeggiare, noi festeggiamo perché siamo della Fiorentina, siamo fiorentini per la Fiorentina, che si vinca o che si perda, forza Viola. Hola, buonanotte a tutti. Ciao.
3: Radio Firenze Viola. Radio. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti: pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e Fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
3: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Inke Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Inke Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Inke Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni da lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici, e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze, seguici anche sui canali social.
6: Hai fame? La pizzeria Time Out, all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini, è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate, il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
7: Io mi domando e dico, ma secondo voi, alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici viola, vi aspetto, il Costa ci va.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
9: E buon pomeriggio amiche ed amici di Radio Firenze Viola, domenica 6 settembre 2026, ore 16.08, come ogni domenica riparte il Viola Weekend, come con voi altre due ore da trascorrere in vostra compagnia dopo le due ore che mi hanno preceduto. Di Francesco benvenuti, ancora un buon pomeriggio vi arriva dalla voce di Niccolò Righi, sempre in cabina di regia a coordinare la parte tecnica c'è Alessandro Di Nardo, ma come sempre siete voi, soprattutto oggi oggi i protagonisti. 3487513933 per mandarci i classici messaggi WhatsApp e le note audio. Vi voglio scatenati perché insomma siamo all'indomani di un match, siamo in un after match che ci ha lasciato un po' tanta delusione, tanta rabbia, di una Fiorentina che ancora veleggia le ultime posizioni in classifica. Sembra un incubo dal quale non riusciamo più a svegliarci, perché si pensava, si sperava che questa potesse essere una stagione, la stagione della rivalsa, la stagione del riscatto dopo un'annata difficilissima. Invece la Fiorentina non sembra essersi svegliata da quel torpore, nonostante i dirigenti siano diversi, nonostante il presidente stesso sia diverso, nonostante chiaramente i calciatori siano diversi, e questo forse in parte è anche il motivo per questa partenza molto molto a rilento, molto molto deludente. Chiaramente l'allenatore è diverso, ma insomma cambiano gli addendi, come si suol dire, ma poi il risultato è sempre lo stesso, ed è il risultato di una Fiorentina che esce sconfitta malamente a Firenze contro il Torino. Una Fiorentina che è, io francamente ragazzi, ieri faccio veramente fatica a commentare soprattutto il primo tempo, perché nel primo tempo la Fiorentina è stata stradominata da un Torino che non è che fosse la squadra più in forma del momento, anzi anche il Torino veniva da una situazione molto particolare, due sconfitte consecutive in campionato, l'eliminazione dalla Coppa Italia, l'aver giocato anche in Coppa Italia, per cui questo poteva anche minare le condizioni anche fisiche oltre che mentali del Torino. Invece in campo si è visto i Granata per 45 fare il bello e il cattivo tempo. Paradossalmente poi la Fiorentina nella ripresa ha anche giocato meglio e poi ha perso la Fiorentina, mentre già leggo dei messaggi arrivati alla nostra casella WhatsApp con grosso out, e chiaramente sarà uno dei tanti temi di giornata quello del futuro di Fabio Grosso, perché insomma si parla già di un grosso in bilico, e non potrebbe forse essere altrimenti visto il non gioco espresso finora dalla Fiorentina. Intanto c'è Dimitri Conti che si aggira per la redazione, e quindi insomma si parla già di grosso out, e quindi sarà uno dei tanti temi della giornata. Una giornata in cui nel frattempo prosegue la Serie A, siamo entrati nei secondi tempi delle gare delle 15, sono iniziati da pochissimo, anzi siamo ancora all'intervallo, allo Stirpe, con il Frosinone che conduce per 2-0 contro il Venezia grazie alla doppietta di Raimondo. Invece si è ripreso al Tardini, 0-1 il risultato tra Parma e Monza, con la rete di Robinson che ha sbloccato le marcature in favore dei Brianzoli. Un pomeriggio comunque, lo ricordiamo, per completare gli appuntamenti, per ricordare tutti gli appuntamenti, un pomeriggio ricco di sport. Si gioca in altri campionati, si gioca in Premier League. In questo momento il Manchester United sta conducendo 1-0 in casa dell'Everton. Alle 17:30 derby di Londra tra Arsenal e Chelsea. A Monza si corre un gran premio che in questo momento, quando siamo nel 21esimo giro, vede Andrea Chimi Antonelli in testa alla corsa, seguito dall'altra Mercedes di Russell e al terzo posto la Red Bull di Max Verstappen. Alle 18 anche occhi puntati sulla pallavolo, perché le ragazze di Velasco si giocano l'ennesimo titolo di questo percorso incredibile che sta facendo il CT argentino alla guida dell'Italia, finale degli europei contro la Turchia. Insomma, parleremo anche di questo, ma prima ritorniamo sulla partita, in particolar modo ripartiamo dalle parole di Fabio Grosso in conferenza stampa di ieri.
10: La città l'ha esonerata, parliamoci chiaro, non la vuole sulla panchina, per cui io le chiedo una replica, perché è raro vedere una terza giornata una piazza che prende una decisione di questo tipo, e quanto la amareggia. Grazie.
11: Ma no, siamo dispiaciuti perché ovviamente questa non era la partenza che volevamo, siamo dispiaciuti perché questa partita potevamo non perderla, non lasciarla andare come l'abbiamo lasciata andare. Lo stadio ci ha aiutato, abbiamo fatto un primo tempo un po' faticoso dopo l'azione iniziale clamorosa che abbiamo avuto, non siamo riusciti a concretizzarla, poi abbiamo fatto fatica nelle distanze, andare a aggredire gli avversari. Nella ripresa invece abbiamo fatto meglio, anche grazie al gol un pizzico fortuito che abbiamo trovato, però poi abbiamo sciolto un po' le briglie, abbiamo costruito anche delle opportunità anche una clamorosa per raddoppiare, non ci siamo riusciti, merito di una grande parata del portiere, e poi purtroppo con troppa facilità abbiamo lasciato andare la partita, abbiamo preso un gol che avremmo potuto evitare, abbiamo preso il secondo che anche quello potevamo tranquillamente evitare. Peccato, ci dispiace, però insomma, per quanto riguarda il resto io faccio l'allenatore e lo provo a fare al meglio, quindi altre cose purtroppo non possono dipendere da me, non dipendono da me, quindi non ci perdo le energie per pensare o per provare a capire, quindi amareggiato sicuramente per la partita e ci riproveremo la prossima.
12: Dato che lei ha fatto una scelta, quello di cercare di attaccare lo spazio e di aspettare l'avversario per dare un quasi buon contropiede, Pellegrino è il giocatore giusto per questo, perché sembra quasi che per questo tipo di gioco sulla velocità, sugli spazi, sull'attacco sia meglio Beto. E poi voglio chiedere di Mandragora, ma non del giocatore in sé. Una settimana fa Mandragora giocava nella Fiorentina e anche lui aveva grandi difficoltà, ha giocato col Frosinone e quando è entrato era spaesato anche lui. Oggi sembra tutt'altro giocatore, quindi la domanda è: sta pensando di cambiare anche il sistema di gioco per valorizzare i giocatori che si hanno? Perché sembra quasi che non è colpa dei giocatori, proprio ci sono dei problemi strutturali seri.
11: Abbiamo tempo per con più lucidità di quanto già provato a usare, abbiamo tempo per pensare a quelle che possono essere varie evoluzioni. Sicuramente a partire dal primo tempo hai fatto una riflessione giusta per quanto riguarda l'attaccante, però in mezzo al campo eravamo partiti con Fagioli e Ulai, quindi avremmo potuto fare molto meglio anche la fase di possesso. E poi ci sono momenti della gara in cui ti senti a tuo agio e in grado di uscirci, altri momenti in cui un po' ti inibisci e non riesci a tirare fuori tutte le tue qualità. Mi prendo delle cose positive che ci sono state, ovviamente rimangono tutte le cose negative che ci sono e le conosco molto bene, faccio parte di questo ambiente da tanto tanto tempo, quindi conosco tutte le dinamiche che ci sono, però si guarda avanti, si prova a lavorare cercando di trovare la soluzione migliore che possa sicuramente dare soddisfazioni diverse rispetto a quelle che abbiamo fino adesso.
13: La Fiorentina per me è quello che là fuori non gioca, la Fiorentina non pressa e secondo me non corre, no? Allora io le chiedo se può rispondere a queste tre impressioni, tanto se le condivide o no, perché oggi parlare di preparazione atletica mi viene anche un po' da sorridere, che siamo all'inizio dell'anno, sarebbe clamoroso la Fiorentina non avesse benzina. Pressare credo sia una scelta sua, tattica, legittima per carità, però la Fiorentina forse è l'unica squadra di Serie A che non pressa. E giocare purtroppo non sviluppa ancora una manovra, sono passati due mesi. Ecco, lei che pensa di tutto questo? Pensa davvero di avere in mano lo strumento per risolvere tutto questo oppure no?
11: Sicuramente poi quando le cose non vanno come devono andare si scoprono tutte le cose negative che a tratti le gare si vedono, perché in determinati tratti della partita forse, perché non ci ho fatto tante cose, avremmo potuto dire queste cose anche degli avversari, perché nella seconda parte, nel secondo tempo, quando abbiamo sbloccato la gara, comunque siamo venuti fuori, siamo andati in avanti, abbiamo giocato nel centrocampo loro, abbiamo creato qualche opportunità. Poi ovviamente nella negatività, soprattutto questa, siamo un gruppo che non riesce a tenere le redini della gara, non riesce a riconoscere i momenti della gara. In questo bisogna fare tanti passi avanti sicuramente, come in tante altre cose che tu hai elencato. Lavoreremo per provarci, la strada è lunga, molto lunga, perché poi se si vanno ad analizzare bene le cose ci si accorge che comunque siamo un cantiere aperto, siamo entrati ragazzi che ho visto pochi giorni fa, avremmo potuto continuare a sviscerare anche altre situazioni tecnico-tattiche, però poi dopo una partita del genere, dopo un risultato così e dopo una partenza così, poi diventa abbastanza superfluo farlo, quindi mi soffermo su quello che ho detto. Sappiamo che tutto quello che abbiamo intorno merita molto di più di quello che stiamo facendo e dobbiamo velocemente provare a metterci in carreggiata per riuscire ad ottenerlo.
9: Mettersi in carreggiata, dice Fabio Grosso dopo la partita. Ripartiamo da queste parole, ripartiamo dalla conferenza stampa e lo facciamo con il primo ospite di oggi, che è Mario Tenerani. Ciao Mario, buon pomeriggio e grazie. Ciao. Per aver accettato il nostro invito.
14: Ciao Niccolò, grazie a voi, buon pomeriggio, buona domenica.
9: Mario, guarda, io riparto parto da qui, ma voglio fare anche ancora un passo indietro prima con te. Voglio ripartire da quello che è successo al novantesimo. Fischi assordanti del Franchi, Fabio Grosso salta la panchina. Come ha detto Andrea Giannattasio ieri in conferenza stampa, Firenze ha già deciso, Grosso è stato esonerato dalla piazza. Io ti chiedo una riflessione su questo per partire, e ti chiedo se secondo te lo strappo in questo momento prescinde anche dai risultati. Cioè, mi spiego meglio, se la Fiorentina dovesse andare avanti e magari dovesse avere questo, una sorta di switch, e magari, non so, vincere la prossima a Venezia, magari passare in Coppa Italia, però io mi sembra che questo sia già uno spartiacque bello grosso, che mette lo stesso Grosso, scusami il gioco di parole, in una posizione veramente già scomoda, e siamo al 6 di settembre.
14: Sì, senti, allora sono tanti argomenti interessanti. Partiamo da ieri. Firenze stufa, io mi sono permesso di scriverlo anche su firenzeviola.it venerdì notte, e qualcosa di simile riscriverò stanotte nell'editoriale. Firenze stufa. Allora io ti dico, in questo momento, che si chiami Grosso, che si chiami Righi, che si chiami Tenerani, qualunque allenatore con quel tipo di risultato avrebbe avuto il solito trattamento. Perché? Perché la pazienza è finita il 22 maggio, no? Con la salvezza, è arrivata due giornate in anticipo, quando è finita quell'annata tragica, orribile, da vergogna, da vergogna. Il popolo, la gente, i tifosi non hanno dimenticato e sono stufi. Siccome l'estate è stata un'ottima estate dal punto di vista del mercato, delle aspettative, dell'entusiasmo, è chiaro che una volta ripartiti addirittura in modo peggiore rispetto alla scorsa stagione, e non c'è stata più quella tolleranza che invece era esibita per Pioli, ti ricordi?
9: Certo.
14: E che fu esibita anche per Vanoli nelle prime partite, ti ricordo, le prime 5 partite Vanoli furono abbastanza difficoltose. Poi Paolo Vanoli nel girone di ritorno ha fatto 29 punti in 19 partite, se non sbaglio la Fiorentina è stata la sesta squadra del campionato, quindi c'è poco da dirgli. Però credo che, non so se sono stato chiaro, che Grosso, oltre a pagare i 9 gol subiti e uno fatto, le 6 sconfitte, la totale assenza di gioco, paghi anche il fatto che c'è tutto il pregresso. Cioè, quante volte noi abbiamo sentito dire, non da me, non da te, ma da altri, ma perché i tifosi non si lamentano l'anno scorso, ti ricordi?
9: Certo,
14: ma perché la curva non fa, io dicevo sempre, ma la curva farà la curva. Voi pensate a fare i tifosi, pensate a fare i giornalisti, ognuno pensa a fare il proprio mestiere nel modo migliore, lascio in pace i tifosi. Però c'era questo dibattito a Firenze, ti ricordi, no? E poi io ho sempre detto, siccome vengo da lontano, dicevo, guardate, la storia della curva Fiesole, poi cambia le generazioni, ma è sempre la stessa curva, quando si rompe e non torna più indietro, ci mette un po' a rompersi, ci mette anche tanto a rompere, ma quando si rompe. Quindi quello che voglio dire è, questo salta la panchina è non solo per i risultati di Grosso, ma secondo me anche per tutta la situazione che si è creata in passato, almeno questa è la mia opinione. Io credo sia così. Firenze è stufa, ma non è che è stufa dell'allenatore, è stufa anche di un certo andazzo della società, è stufa di tutto, di cose che sono state raccontate. Poi è anche vero che noi siamo davanti a un nuovo presidente, il figlio di Rocco Commisso, che è scomparso prematuramente, che ha messo comunque a disposizione dei capitali, quindi si fa fatica anche andare adesso da Commisso e sua madre a dire, beh, insomma, avete colpa di tutto, quando hanno messo a disposizione altri 130 milioni, vero che tanti ne hanno incassati anche, ci mancherebbe altro, però se i conti non sono sbagliati siamo a un saldo negativo meno 38, quindi vuol dire che hanno più speso che incassato. Quindi io la fotograferei così la situazione, non so se sei d'accordo. Poi andrei a quello che tu hai detto, tu hai parlato di 2-1, no? Hai parlato di Venezia-Napoli nel mezzo Pisa, d'accordo?
9: Certo.
14: Dunque la Fiorentina ieri ci ha detto, quasi in una forma irritata, che Grosso non si discute, ci mancherebbe altro, ma io non voglio assolutamente discutere Grosso. Soltanto, guarda, consentimi di aggiungere un'altra cosa al dibattito. Io, per cultura, chi mi conosce lo sa, non sono un giornalista mangia allenatori, anzi io sono uno che spesso ha difeso alla morte, non ti dico l'indifendibile, ma quasi, perché credo che gli allenatori abbiano anche degli attenuanti oltre delle responsabilità. E ora ti dico che Grosso è un allenatore serio, un allenatore preparato, uno staff preparato, credo che stia dando l'anima, però purtroppo il risultato è il contrario. Io ieri mi sono permesso educatamente di dire a Grosso che, per quanto mi riguarda, la Fiorentina non corre, la Fiorentina non pressa, la Fiorentina non gioca. Io ho specificato la domanda che è l'unica squadra di Serie A che probabilmente non fa pressing, corre poco, e qui qualcuno già riparla della preparazione, e giocare non gioca perché non c'è uno straccio di gioco. Per cui io a questo punto, io non sono un mangio allenatori, non sono qui a dirti, a dire ai nostri ascoltatori sì, lo devono cacciare ora, no, però dico si è aperto un problema. Houston abbiamo un problema, perché se lui dovesse fallire le gare con Venezia e Napoli, nel mezzo anche la Coppa Italia, è chiaro che poi ci sarebbe la sosta, e quest'anno la sosta, lo sai Niccolò, è molto lunga,
9: sì.
14: Cioè ci saranno non un weekend di sosta, ma due weekend di sosta. Due weekend di sosta vogliono dire sei settimane di lavoro, dico bene?
9: Mm-mm.
14: Perché sono tre le settimane, certo, di lavoro. Quindi a quel punto capisci che se un allenatore nuovo dovesse arrivare prima della sosta avrebbe tre settimane a disposizione per lavorare. Come faccio io, che faccio il giornalista da tanto tempo, a non pensare che se lui dovesse fallire la società potrebbe pensare di esonerarlo? È uno scenario di cui io devo tener conto. Poi ai nostri ascoltatori dico, Dio non voglia, cioè io mi auguro che a Venezia ci sia una grande reazione, che con Napoli ci sia una grande reazione, che la Fiorentina non faccia scherzi col Pisa e vada avanti in Coppa Italia. Io sono a fare il tifo per questo, ma queste sono le mie speranze, e la realtà dice che c'è, che sono troppi, che non torna nulla in questa squadra. È una squadra che ha l'eletto e cefalogramma piatto, secondo me.
9: Sì, sì, assolutamente. Guarda, Mario, tu hai parlato chiaramente di una Firenze esasperata da quella che è stata la scorsa stagione. Io penso che ci si possa aggiungere un po' il trend degli ultimi anni, perché insomma, salvo qualche raro picco, magari dato un po' dalla Conference, dei risultati ottenuti in Conference, un po' la stagione ottenuta con Palladino, che comunque portò la Fiorentina al sesto posto con 65 punti, le fece vincere tanti big match, però ecco, è anni che la Fiorentina vive questa, delle stagioni che quando vanno bene sono mediocri, quando non vanno bene sono sotto la mediocrità. Quindi è un, diciamo, è tanto che Firenze in questo momento sogna, aspetta qualcuno che possa riportarla quantomeno a veder giocare bene, a vedere dei grandi giocatori, a vedere la Fiorentina competere per l'alta classifica. Allo stesso modo però ti chiedo, ti faccio una provocazione: che colpa ne ha Grosso e una squadra che è per 9 undicesimi nuova se l'anno scorso la Fiorentina lottava per non retrocedere? Cioè, secondo me la contestazione è giusta. Io non vorrei, questo lo chiedo a te, che sia arrivata molto molto presto, perché insomma già la scorsa partita si sentiva mugugnare lo stadio, e la scorsa partita era ancora agosto ed era appena la seconda giornata. Questo secondo me rischia di mettere tantissima pressione su calciatori che forse, e qui vengo anche un altro forse un po' di problema, che è quello anche del mercato, che non mi sembra siano campioni di personalità, ecco.
14: No, sono d'accordo, cioè se tu dici che colpa ne hanno Grosse 9 o 10 nuovi se l'anno scorso Fiorentina ha fatto schifo.
9: Esatto,
14: questo è certo.
9: Esatto.
14: E non hanno nessuna colpa. No, ma forse hai fatto bene a precisare, perché forse sono io che sono stato, come dire, o mi sono spiegato male.
9: No, tu no, ti eri spiegato no, benissimo, era una provocazione.
14: Non hanno nessuna colpa, però che colpa hanno i tifosi,
9: certo,
14: di vedere sempre,
9: certo,
14: questi spettacoli? Certo. Qual è la loro colpa?
9: No, è vero.
14: Questo è il ragionamento, capito? Questo è il fatto. Per cui ti dico che purtroppo pagano anche una realtà che non è la loro, sono d'accordo con te. Ma se Firenze è stufa, e va capita, cioè non si può condannare. E poi in questo momento è Grosso sulla graticola, perché? Perché lui l'allenatore, ma è chiaro che ci va anche Paratici, no?
9: Per cui certo. Tra l'altro Paratici,
14: Niccolò, sì? mi dai soltanto un istante di pausa, perché ho una chiamata sotto importante, se mi dai un minuto.
9: Vai tranquillo, Mario, vai tranquillo, vai. Lo richiamiamo tra un minutino. Leggo intanto dei messaggi che ci sono arrivati al 348-7513-933. Anche questo è il bello della diretta. Guarda, è arrivato anche un vocale che ci può aiutare, per cui chiedo a Dale Di Nardo di ascoltarlo e di processarlo. Intanto leggo qualche messaggio. Roberto ci scrive: sembra una maledizione, sempre Genoa e Fiorentina in fondo alla classifica, e lotteremo spalla a spalla fino alla fine. Dimitri, spero tu sia in viaggio viaggio per portare a Venezia Palladino. Guardate, Dimitri Conti, posso fare uno spoiler, cioè quello che succede nella chat di Firenze Viola rimane sulla chat di Firenze Viola, questo mi è stato detto, citando anche un famoso film. Posso soltanto dire però che quando qualcuno ha fatto il nome di Raffaele Palladino c'era un, è apparso un cuore viola, visto chiaramente nel, nei messaggi WhatsApp si possono mettere le reaction, è apparso un cuore viola e ho detto scommetto che lo ha messo Dimitri Conti, vado a vedere chi l'ha messo ed era il buon Dimitri, per cui è scattata l'operazione Palladino per il buon Dimitri, che immagino riascolterete domani sera, per cui insomma chiaramente avrà lui tempo e modo di partire con le sue, i suoi sermoni sul palladinismo e su tutto ciò che ne concerne. Leggo anche il messaggio di Daniele che ci scrive: volevo fare un appello a tutti i tifosi, una bella fiaccolata antigrosso per vedere se se ne fa. Ora insomma mi sembra che fiaccolata sia un po' esagerata, comunque riabbiamo Mario in linea.
15: Eccolo, scusa,
9: ma non ti preoccupare Mario.
15: Quindi dicevo, finendo il discorso e ti dicono purtroppo non hanno nessuna colpa, però questa è la situazione, dopodiché vediamo adesso come la risolvono, questo è il tema, vediamo come risolvono questa situazione che da un punto di vista energetico è molto grave, perché non ci sono segnali di nulla e quindi è normale che grosso sia sulla graticola, e mi dispiace perché ieri l'ho visto in sala stampa e tra l'altro gli faccio anche complimenti perché ha avuto serietà, dignità, ha risposto a tutte le domande, insomma io mi metto nei suoi panni, no? Mi metto nei suoi panni in come dire da un punto di vista umano, no? E insomma non è una cosa simpatica, no? Trovarci in questa situazione, anche se sono professori bellissime, sono lautamente remunerati, sono remunerati anche per essere a rischio esonero, per beccarsi le domande dei giornalisti, i fischi dei tifosi, i cori, sono remunerati per tutto, però appunto questa mano a me dispiace che discorsi sono, certo è che io ti dico, io sono stato il primo a Roma dopo il 4-0 a dire beh ragazzi stiamo calmi, cioè la prima che cosa presenti, col Frosinone mi sono un po' arrabbiato perché dico l'hanno preparato tutti male, compresa la società, anche se poi la maggiore colpa sono dei giocatori che vanno in campo, perché insomma se c'è una partita per il centenario che celebra il senso di appartenenza e che non può fallire quella, e invece l'hanno fallita, e ho detto vabbè vediamo, ma insomma col Torino ragazzi col Torino devi vincere con le buone o con le cattive, vai addirittura in vantaggio, diciamo solo con fortuna, certo. Perché Pellegrino bravo, ma il portiere Pedri ha fatto una bella papera, hai sbagliato al secondo minuto due gol nella stessa azione in grida vendetta, perché non si può neanche arrivare davanti alla porta con quella debolezza, no? Con quella fragilità, mi riferisco a Massantono e a Ingie, però passi in vantaggio, poi vieni raggiunto da un gol di Mandragora che è quello fotocopia di Torino con la Juve di inizio maggio, sì. Però lì giocava nella Fiorentina, tra l'altro l'uomo più vicino sembra fosse Fagioli a 3 o 4 metri, quindi tutti sanno alla Fiorentina che Mandragora è lo specialista dalla distanza dei tiri di sinistro, più o meno effetto, nessuno lo va a pensare, prendi il secondo gol in un modo ignobile perché tutti i difensori fuori posizione, il portiere che non esce mai, tutto. E poi da quel punto mancano 12-13 minuti alla fine e tu scompari dal campo, quindi vuol dire non c'è anima, non c'è carattere, non c'è sangue alle vene, sì. Non c'è nulla, quindi questo, ecco perché ti dico oggi io sono molto preoccupato, perché tre indizi secondo me fanno una prova.
9: L'avrei visto sicuramente, ma ti invito magari a riguardare, o anche i nostri ascoltatori invito a farlo, c'è un'azione personale di Fitz Jim al 91esimo che praticamente manda al bar tutto il centrocampo della Fiorentina, con la Fiorentina che è veramente inerme di fronte a un giocatore che sembra veramente Zidane degli anni 2000, perché insomma invece si vedeva proprio una squadra che era spompata, senza idee e forse anche attanagliata dalla paura in quel momento, e quello secondo me è stato l'emblema del fallimento che è stata anche Torino-Fiorentina.
15: Ma la cosa che mi sorprende di più, Niccolò, è che siccome credo che Grosso sia un allenatore preparato, non sarà un fulmine di guerra, ma cosa, non riesco a capire come mai la sentiamo fatto dei passaggi in fila, cioè questa è la cosa che mi sorprende, capisci, veramente questo è quello che mi sorprende.
14: Perché non, come se non lavorassero a della parte, in realtà lavorano tanto, però c'è proprio la scuola non recepisce, l'allenatore mi sembra in grande difficoltà, però siccome il calcio un po' lo conosco, magari vai a Venezia e vinci 2-0 e tutti ricominciano a sorridere, poi magari batti pure il Napoli, non si sa perché calcio, quindi ti dico, se gli stanno dando la conferma, bene, e viva la conferma di Grosso, però è chiaro che tornando alla sua prima domanda, trovato estremamente pertinente, qui ci sono tre tappe, perché anche la Ortisa non è banale,
9: no, no.
14: Si può rifare all'ospedale Ortisa, è una roba che non va bene, perché tu hai tre partite nelle quali si gioca tutto.
9: Tra l'altro, guarda, proprio per dare un aggiornamento sul Pisa, visto che l'abbiamo citato, l'avrei detto dopo, ma c'è anche un po' di apprensione per quanto riguarda casa Pisa, perché in questo momento è stata interrotta Juve Stabia Pisa sullo 0-0 intorno al 50esimo, perché c'è stato un malore in campo del difensore del Pisa Bozinov, e quindi insomma si spera che tutto possa rientrare nei ranghi, però in questo momento la partita è stata interrotta. Mario, guarda, abbiamo parlato della parte relativa a Fabio Grosso, all'allenatore. Io ti porto anche sulla dirigenza. Innanzitutto, tu hai parlato di grande dignità di Grosso ieri in conferenza stampa, però ammettiamolo, tutti noi quando ci siamo presentati in sala stampa subito dopo la partita, non dico che ce lo aspettavamo di vedere Paratici, però forse ci speravamo un pochino. È già un messaggio quello lì, che un dirigente, comunque tutto lo stadio fischia il tuo allenatore, chiede il suo esonero. Io sì, francamente, se Paratici fosse totalmente dalla parte di Grosso, me lo sarei aspettato in conferenza stampa. Per me quello è un messaggio non verbale che Fabio Paratici manda, ecco.
14: Sì, non c'è dubbio, la penso come te, io me l'aspettavo in conferenza stampa, la parola di Paratici secondo me è una parola molto importante e tesa, e è l'unico dirigente della Fiorentina che può avere la titolarità e l'autorevolezza per esprimere, voglio dire, un giudizio del genere. Se non l'ha fatto, le cose sono due: o non se la sente di difenderlo pubblicamente, sarebbe grave, oppure se ne sta fregando, voglio sperare in odio, quello che pensa la piazza, l'opinione pubblica e la stampa, ecco, sarebbe forse per certamente più grave la seconda che la prima, secondo me, quindi non lo so, probabilmente lui non vuole in questo momento pregiudicare nulla. Io sono convinto, perché poi c'è un problema ulteriore, che io sono sempre stato convinto di questo, ma ho le ragioni per esserlo, che nella salvezza fiorentina c'è stato grande merito di Vanoni, ma anche di Paratici, l'ho detto e scritto per mesi, perché Paratici ha dato un grande aiuto a Vanoni. E Vanoni non era il suo allenatore, tanto che poi l'ha mandato via, no? Cioè non ha preso. E quello che ha preso invece è proprio un suo allenatore, cioè è uno che ha battezzato allenatore lui tanti anni fa a Torino, affidandogli la scuola primavera, e che ha contato, ecco, poi ha continuato a seguire nelle sue varie traiettorie di carriera. Lo vogliamo dire che oltre a scegliere la Firenze l'ha pure imposto, perché sappiamo come la piazza non avesse nulla con Grosso, ma ti fa sepezzare,
9: sì, per esempio,
14: no?
9: Sì.
14: O per un allenatore magari arrivato dall'estero che potesse dare anche un po' di novità, no? Mi ricordo, è quello che dicevamo fino a giugno, ti ricordi?
9: Assolutamente,
14: no?
9: Sì.
14: Qualcuno diceva, erano pochi, che voleva la conferma di Vanoli, ma insomma io posso anche capire che tu voglia cambiare Vanoli, che non è il tuo allenatore, vuoi voltare pagina, è legittimo, anche se poi insomma io sono convinto, mi sbaglierò, che Vanoli con questa squadra non è che avrebbe fatto peggio di Grosso, ma qualcosa meglio avrebbe fatto, però era giusto l'idea di cambiare. E poi invece tu scegli Grosso, che ha, sì, voglio dire, una storia da allenatore, anche con delle promozioni, due se non sbaglio, no? Interessanti, Frosinone sta solo, darsi,
9: esatto,
14: no?
9: sì.
14: Le due promozioni, e quindi ha avuto però come tutti anche delle battute a vuoto, e però fino ad oggi la piazza, diciamo, più prestigiosa nella quale non si è misurato è stata Sassuolo. Cioè, quindi voglio dire, il Paratici l'ha un po' imposto, ma va bene, lui è direttore sportivo, lui sceglie, lui fa quello che vuole, noi giudichiamo solo le scelte, ma non è che siamo qui a dire guarda devi fare come vogliamo, non ci mancherebbe altro, però insomma è anche vero che la piazza sognava altro, quindi Paratici ha delle grandi responsabilità, ha delle responsabilità su questa scelta. È chiaro che il primo è Paratici a soffrirne, a rimanerci male, che dice guarda io ho scommesso su questo allenatore, gli ho dato tutto e noi siamo qui a 0 punti con 9 gol incassati, hanno fatto con un'assenza totale di gioco, di anima, di tutto quello che abbiamo detto prima, di pressi, quindi credo che Paratici per primo sia in difficoltà, però ha le spalle molto larghe anche per affrontare una situazione di questo tipo.
9: Guarda, ti porto anche su due singoli, Mario, e poi prima di salutarti, sì, intanto c'è Gianmarco che ti chiede un'opinione sulla prestazione di Mastantuono usato come capro espiatorio dall'allenatore alla sostituzione del secondo tempo.
14: Sì, Mastantuono non è andato bene, sono andati male in tanti, però toglierlo così è chiaro che è sembrato insomma un po' una punizione, no? Hai giocato male, ti tolgo e metto Gnonto, e poi Gnonto, diciamoci la verità, nei primi 3 o 4 minuti ci ha fatto vedere un paio di osse, poi si è completamente inabissato anche lui. Mastantuono deve un po' capire il calcio italiano, ma è un talento purissimo, io ci investirei su Mastantuono, te lo dico,
9: sono
14: sinceramente, per cui rispondo volentieri così a Gianmarco.
9: E guarda Mario, prima di salutarti ti porto anche su una delle poche note liete della giornata, che è Matteo Pellegrino. Si è sbloccato, primo gol in maglia viola, un gol un po' fortuito, però secondo me ha tirato anche, cioè ha fatto un bel tiro, poi tutto sommato sì, Perry chiaramente ha la gran parte della responsabilità, però lo vedo un ragazzo molto applicato, e poi ragionavamo ieri in conferenza stampa, mi sembra anche un ragazzo molto con la testa sulle spalle, non dà mai risposte scontate. Forse ecco, se c'è qualcosa, un qualcuno da cui aggrapparsi, visto che anche contro il Frosinone comunque era stato uno dei pochi a non naufragare con il resto della squadra, mi sembra che in questo momento l'attaccante argentino stia abbastanza bene.
14: Guarda, ieri ho avuto le stesse tue sensazioni, eravamo seduti accanto, se non ricordo male, per cui sì, è un ragazzo molto intelligente, molto maturo, a me piaceva molto quando è andato a Parma, io sono stato un po' la voce fuori dal coro, no? Perché quando l'ha preso la Fiorentina ero molto contento, la maggior parte sentivo l'opinione pubblica non era contraria. È un giovane su cui lavorare, non è un crack, però secondo me può migliorare moltissimo, di testa è forte, e ieri voglio dire sì, non ha fatto molto, però quel poco ha lottato, ci ha messo tanta garra, lui è argentino, certo se Nicolò se lo serve con un lancio lungo dalle esovie non ci siamo neanche per sbaglio, no? Voglio dire, non è Moise,
9: ci ha provato anche, ha lottato tanto con Coco eccetera, però non è il suo.
14: L'unica cosa che può fare lui è una sponda di testa, spicciare la palla, fare un po' il pivot, ecco, questo è. Poi dopo insomma non è che può essere lanciato, mentre Beto ha caratteristiche diciamo un po' più simili a Ken, no? Per cui se lo lancia con un rinvio di De Gea lui va davanti a fare la guerra, ma non che Pellegrino faccia la guerra, è un discorso di mobilità, non è molto veloce Pellegrino, vedi, abbastanza macchinoso come c'è davanti, però secondo me usa abbastanza bene il corpo e insomma mi stanno aspettando con fiducia, ecco, io lo aspetterei con fiducia.
9: Sono d'accordo. Guarda Mario, ti lascio veramente con l'ultimissima domanda, visto che è una domanda provocatoria che faccio a te ma che faccio anche ai nostri ascoltatori: se si dovesse poi decidere di esonerare Grosso, chi potrebbe essere secondo te il profilo che la Fiorentina dovrebbe o potrebbe seguire? Vedi te se vuoi dirmi il sogno che hai, oppure magari un qualcuno che vedi che possa essere più concreto, ecco.
14: Io sogni non ne ho, e te lo dico sinceramente, se faccio un discorso da cronista è chiaro che Thiago Motta è un nome che gira molto, no? Perché è uno di quelli liberi, però libero c'è anche Leonardo Semplice, secondo me è uno bravissimo, ed è fuori immediatamente, e Palladino la vedo più dura perché insomma voglio dire non è che si sia proprio comportato benissimo nel confronto del precedente, insomma lo aveva riempito di elogi e poi lui poi dopo si è dimesso perché ce l'aveva a morte con Pradè, non so se ce l'avesse anche più speciale, ma ce l'aveva con Pradè soprattutto, però insomma lui contribuì a far fare una brutta figura al povero Rocco Commisso e non meritava assolutamente, per cui io lo scuderei, poi non lo so, però insomma io ora starei sul piano, penserei all'unità di crisi, e l'unità di crisi prevede un cordone sanitario intorno a Grosso per cercare di farlo sbagliare il meno possibile, e poi si vedrà.
9: E sono d'accordo con te Mario, grazie come sempre, buona domenica.
14: Grazie a voi, un saluto anche a voi, ciao.
9: Un saluto a Mario Tenerani, vi invito anche a voi a scriverci al 348 75 13 933 se dovesse cambiare allenatore la Fiorentina. Io mi auguro di no, sinceramente, perché umanamente mi dispiace molto per Grosso di questa situazione. Poi è vero anche che il calcio e lo sport esige altre dinamiche che non siano soltanto quelle della simpatia e del valore umano, ma anche del valore sportivo, chiaramente. Però ecco, vi chiedo chi secondo voi potrebbe o dovrebbe diventare l'allenatore, il prossimo allenatore della Fiorentina. 348 75 13 933, se volete anche intervenire al numero di telefono per dirci la vostra, potete farlo, 055 77 111 71. Nel frattempo sono cambiati tantissimo i parziali di Serie A, perché è arrivato prima il pareggio del Parma, che contro il Monza si è portato sull'1-1. Il giovanissimo Samuele Lontani, anzi Simone, perdono, non Samuele, Simone Lontani ha risposto a Robinson, 1-1 il parziale, ma soprattutto allo Stirpe il Frosinone, che era in vantaggio 2-0, si è fatto rimontare dal Venezia, 2-2 in questo momento il parziale. Quando siamo arrivati al 76esimo, il 2-1 lo ha firmato Yeboah al 66esimo, 10 minuti mal contati dopo è arrivato il pareggio siglato da Sagrado, che aveva già segnato in Coppa Italia qualche giorno fa. Per cui siamo sul 2-2 tra Frosinone e Venezia, mentre il Parma sta pareggiando anche il Parma 1-1 contro il Monza. Avanti con qualche messaggio. Bruno Viola ci scrive: considerato che il problema maggiore rilevato da tutti è il centrocampo, perché non si cerca tra gli svincolati? Ma ripeto, io non lo so, se il discorso è sempre questo: io non credo che la Fiorentina debba comprare altri calciatori, cioè io penso che il problema sia in questo momento un centrocampo a cui manca totalmente l'equilibrio. Non credo che Ulai e Fagioli, soprattutto con Fabio Grosso, possano essere due giocatori che possiamo vedere insieme. Sinceramente io Fagioli lo sto vedendo in netta difficoltà. Ieri nelle pagelle che ho scritto per Tutto Mercato Web mi sono permesso di dire che Fagioli e Grosso in questo momento mi sembrano come l'acqua e l'olio, cioè non ci incastrano niente l'uno con l'altro. Fagioli è un giocatore che dà il meglio di sé se la Fiorentina ha il 70% del possesso palla, non se la Fiorentina subisce il 70% del possesso palla. Per cui in questo momento è vero, Bruno, mancano calciatori, e questo manca un calciatore, anzi non mancano calciatori, mancano determinate caratteristiche. Non credo però che la Fiorentina manchino calciatori, ecco. Per cui io penso anche, siccome siamo al 6 di dicembre, se un giocatore è svincolato forse un motivo ci sarà, perché forse in questo momento mi sembra proprio che bisogna andare alla psicosi del mercato e prendere calciatori per il gusto di prendere, se ti rivolgi il 6 di settembre nella casella degli svincolati. Anche è vero che in questo momento la Fiorentina, se voleva avere come doveva essere il piano, due giocatori per reparto, cioè due giocatori per ruolo, non ne ha. Per cui vedremo se verrà effettivamente fatto un altro tentativo per Brozovic, perché pare che uno ci sia già stato ma lui lo abbia declinato. Io non credo che Brozovic, che se non sbaglio il prossimo anno farà 34 anni, possa spostare così in alto l'asticella della Fiorentina. Però sì, esatto, va per va quest'anno per i 34, è un 92, per cui il prossimo anno andrà per i 35. Vedremo se verrà fatto un ulteriore tentativo per Brozovic. Penso tu ti riferisca soprattutto a lui, perché ora io sinceramente la lista degli svincolati non ce l'ho sott'occhio, non mi vengono in mente tanti centrocampisti che possono essere aggredibili dalla Fiorentina e che possano alzare così tanto il livello. Ricordo sempre che la Fiorentina deve tenere di conto anche degli extracomunitari, quindi non mi venite a propinare nomi di calciatori brasiliani o equadoregni o sudafricani, perché chiaramente la Fiorentina non li può prendere, nemmeno che non abbiano il doppio passaporto. Quasi Andrea ci scrive: la fiducia a tempo avrebbe senso se solo si intravedesse un barlume di idea nel cui sviluppo confidare. Niente di niente, la proposta di calcio faccia di grosso, era vecchia negli anni 90, stiamo solo perdendo tempo e punti. Nico ci scrive: assemblare campione è la cosa più rognosa che esista. Mourinho ed altri top allenatori hanno questa capacità e non è così scontata per tutti. Grosso, per quanto campione del mondo, non ha questa attitudine, non siamo tutti uguali. Sono d'accordo completamente con te, Nico, su questa diesamina. Dico anche che io non vorrei che la piazza avesse già bollato per campioni calciatori che sono tutti da scoprire, che sono tutti da conoscere. Questo io vi invito a rifletterci, perché Ulai è un giocatore con un grande potenziale, ma che in questo momento ha giocato uno spauracchio di stagione, qualche scampolo di partita in Ligue 2. Poi ha fatto una stagione buona in Turchia, neanche in una squadra di primissima fascia, e poi ha fatto un buon mondiale, ma ha giocato 4 partite e poi la Costa d'Avorio è stata eliminata. Non sto dicendo che Ulai sia un calciatore scarso, però forse non è nemmeno un campione, non è ancora al punto di essere definito un campione. Franco ci scrive: se libero mi piacerebbe con Seisao. Mi pare che con Seisao alleni in Arabia, se non sbaglio. Chiedo conferme al buon Alessandro Di Nardo, che mi fa sì con la testa, l'Al-Ittihad, se non vado errato, ma potrei sbagliarmi, magari dopo ricontrolliamo. Alessandro dal Valdarno: io vedo dei buoni giocatori di prospettiva non adatti al gioco dell'allenatore. Fine. Paratici ci ha sbagliato allenatore, non ha neanche preso i giocatori che gli servivano. Con un centrocampo del genere serve palleggiare e dominare il gioco, serviva un allenatore da Premier League. Errore grave di Paratici, ma può rimediare. Io ne dico uno che è disponibile, Arne Slot, ma certi giocatori non verranno mai a campionato in corso. Penso tu ti riferisci, Alessandro, a certi allenatori. Sono completamente d'accordo con te io con il messaggio che hai mandato. Gabriele ci scrive: un'ora che scrivo ma non mi passate. Scusaci Gabriele, ma ne arrivano tanti messaggi. E guarda, ti leggo ora: qualsiasi tecnico approdato al Viola Park ha avuto enormi problemi ad allenare, perché potete chiederlo a Mario. Mario non, in questo momento non c'è, ma qualsiasi tecnico approdato al Viola Park, non lo so, Vincenzo Italiano non credo che abbia avuto un percorso brutto alla Fiorentina, Raffaele Palladino io non credo abbia avuto un percorso brutto alla Fiorentina, quindi forse ti riferisci magari agli ultimi 2 anni. E l'anno scorso chiaramente sì, ci sono stati grossi problemi soprattutto da parte di Pioli. Quest'anno ci sono in questo momento dei problemi. Ora io non voglio neanche dire però che, cioè ragazzi, siamo comunque alla 3ª giornata, io non è che finisce domani il campionato, quindi non battezzerei già questa stagione per finita, fallita e grosso l'ennesimo allenatore che ha fallito. Diamo un bilancio quantomeno alla 6ª, 7ª, un primo bilancio, 8ª, 10ª giornata, e poi staremo a vedere quello che decideranno di fare anche dalle parti, insomma, nel comparto societario per quanto riguarda la conferma o meno dell'allenatore. Terim tutta la vita, ci scrive Carmine. Federico Bollito, ottimista Viola, ci scrive: quindi forse non ho capito, non ci manca un giocatore di esperienza a centrocampo? Mandragora non è stato sostituito. Ma non ho detto questo, Federico, io non dico che non ci manca un giocatore, io penso proprio che ci manchi tantissima esperienza. Però allo stesso tempo io non credo che nel cestone degli svincolati la Fiorentina possa trovare la soluzione a tutti i suoi mali. Ecco, io penso che la soluzione a tutti i suoi mali la Fiorentina se la debba trovare soprattutto in casa. Poi che uno come Brozovic possa dare una mano, io questo non lo metto in dubbio, perché è un giocatore comunque che è stato un grande centrocampista, è un giocatore che ti dà forse qualcosa in più dal punto di vista dell'equilibrio, anche se Brozovic è un play, non è proprio un equilibratore, che ti porta chiaramente leadership, carisma, eccetera. Però io non credo che se la Fiorentina, rimanendo questa e mettendosi nel motore Brozovic, allora diventi, passi dall'essere una Panda all'essere una Ferrari. Ecco, questo voglio dire. Stefano ci scrive: umanamente, dopo una stagione scorsa, se c'è gente con cui empatizzare siamo noi, non grosso. Stefano, se conosciamoci, magari empatizzo anche con te. Cioè, ripeto, ora io umanamente forse è una parolona bella grossa, perché non è che grosso sta andando, ora, bella grossa, scusate il gioco di parole, insomma, una parola importante umanamente, effettivamente magari non è che grosso sta andando al fronte. però ripeto, umanamente sono dispiaciuto perché si vede che è un allenatore che per me ci tiene molto a il suo lavoro, il suo metodo di lavoro. Probabilmente non sta venendo aiutato al 100% come forse gli sarebbe servito. Questo è il mio pensiero. Gianni, ciao ragazzi, c'è da preoccuparsi, mi sembra di vedere la stessa situazione dell'anno scorso, speriamo bene. Senza glutine, scrive Mazzitelli in caps lock, che dovrebbe essere svincolato, per cui magari la Fiorentina ci farà un pensierino. La prima 4, la seconda 3, la terza 2, forse la prossima ne prendiamo soltanto uno, ci scrive Maurizio da Santander. Andrea da Copenaghen, e se Andreazzoli avviancasse Linetto? Non ho capito il messaggio, scusami Andrea, se lo corregge. Comunque credo che tu mi voglia dire se Andreazzoli dovesse sostituire Linetto, che immagino tu ti riferisca a Grosso. Lo so ragazzi, siamo a invocare Aurelio Andreazzoli il 6 di settembre, non so se possa essere la soluzione, può darsi, io non so, non ho la sfera, non ho la palla di cristallo. Roberto ci scrive: io penso che separateci sposerà le idee di Grosso quando avrà i giocatori al massimo della condizione. Giocheremo con un 4-3-3, De Gea, Joao Mario, Pongracic, Dragusin, Parisi, Ulai, Attan, Dur, Gonsalves, Pellegrino, Nge. Ma Stantuono lo vedo fuori dal 4-3-3 di Grosso. Staremo a vedere, Roberto. Io penso che vedere questa formazione, innanzitutto ci sarà da aspettare almeno dicembre-gennaio, perché vedo Parisi e fino a quel momento il buon Fabiano dovrà recuperare dall'infortunio al ginocchio, per cui insomma vedremo, staremo a vedere se ci saranno anche scelte molto forti come quella di mettere Mastantuono in panchina. Albe dal

0: Mirko da Firenze: ci vuole un allenatore di personalità e con tutta la qualità che ha in campo, la partita la devi fare, non subire da tutte, comprese le medio piccole. Oltre a Motta, ricordo che sia Valverde e Marcelino sono liberi. Possono essere delle soluzioni. Io, ragazzi, vi invito a riguardarvi un po' il Bologna di Thiago Motta, perché secondo me non ve lo ricordate benissimo. Cioè, non è che Thiago Motta dominasse le partite con il suo Bologna, eh. Io vi rinvito a guardarlo quel Bologna lì. Era sicuramente una squadra molto diversa da questa Fiorentina, che gioca con un blocco molto basso, ma aveva un pressing bello alto, ma non era una squadra che faceva del possesso palla e del giochismo, come si usa a dire in certi casi, il suo marchio di fabbrica. Quindi non vorrei che poi, alla fine, se dovesse arrivare Thiago Motta, non vorrei che qualcuno ci rimanesse male. Ecco. Marco, il mio moviolista. Grosso è perfetto per Firenze, piazza che strilla, che discute su tutto e che si divide, ma dipende tutto dalla presenza di Paratici. Se resterà, potrà fare la sua bella esperienza e maturerà. Una riflessione: ma come si fa a mettere in campo Pedro Gonçalves in ritardo di condizione evidente e fargli rischiare, come è successo, di fare brutte figure? Questo è il messaggio di Marco, che è più morbido nella sua riflessione su Fabio Grosso. Raul da Valencia ci scrive: buon pomeriggio, secondo me l'allenatore giusto sarebbe Baldini, però non so se riuscirebbe ad andare d'accordo con Paratici. Poi, ragazzi, Baldini in questo momento c'ha degli impegni con la nazionale, per cui c'è anche quell'inghippo da non scordare. Sono arrivati tanti messaggi, però sono arrivati anche dei WhatsApp audio, per cui prima di andare in pausa chiedo ad Ale di mandare un paio di WhatsApp audio.
1: Scusa Niccolò, sto ascoltando il tuo intervento con Tenerani. Dice che colpa ne ha Grosso e la squadra nuova per 9 undicesimi, se la ritiene l'anno scorso. Sì, Grosso ha tutte le colpe, ha accettato lui di venire, sapeva in che ambiente veniva, doveva venire preparato e partire meglio. Sapeva che la squadra andava rifatta, non credo non se lo fossero detti con Paratici. Non è l'allenatore giusto. Ci vuole un allenatore che sappia valorizzare i giovani e che abbia polso. Lui, come ha detto Brovarone nell'intervento, sembra uno che attraversi Ivani Mannelli con il rosso, uguale quando entra in campo, ha paura, non è adatto.
2: Manca un centrocampista che sappia recuperare palla, uno è lì, l'altro non c'è, doveva essere completata questa campagna acquisti. Conatta ci vuole due mastini dietro, Fagioli sa attaccare e basta, Nduru uguale, poi non hanno passo e purtroppo manca un Brozovic anche subito. Se qualsiasi allenatore che viene con questo centrocampo si farà acqua.
0: Questi vostri messaggi, rispondendo al primo ascoltatore, ma io sono anche d'accordo, cioè non dico che Grosso è l'allenatore giusto, perché sapete che comunque io durante l'estate ho caldeggiato molto la scelta di Grosso, perché per me poteva essere una scelta efficace. Chiaramente in questo momento i risultati a 360 gradi, non parlo soltanto del mero risultato 0-4-0, 0-3, 1-2, ma ecco, intanto aggiornamento di Dimitri Conti. Chimi Antonelli immagino che abbia vinto, perché c'è Dimitri Conti che sta sviolinando di là dalla porta della redazione, quindi Andrea Chimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Monza. Però ecco, a parte gli scherzi, io sono stato il primo a caldeggiare il nome di Fabio Grosso, però allo stesso tempo dico all'amico: è vero che Grosso sapeva in che situazione si veniva a cacciare, però io penso che da un certo punto di vista, innanzitutto, va visto anche il mercato, come e quanto sia stato concordato all'allenatore. Io ho delle perplessità che Fabio Grosso abbia avallato tutte le scelte di Fabio Paratici, sinceramente. Poi non ho la riprova, perché io non ero dentro gli uffici con loro due, per cui si basa soltanto sulla sensazione. Però per il modo di giocare di Grosso, io non lo so, ripeto, se lui lo volesse Fagioli, oppure volesse cercare una sistemazione a Fagioli, vari Ulai, eccetera eccetera. Ha chiesto anche un po' di tempo Fabio Grosso.

adesso in una squadra che è stata completamente rivoluzionata, che non si parla neanche la stessa lingua, con un attacco che è stato fatto nell'ultima settimana di mercato, quindi è un mercato che per 5 sesti dell'attacco sono a Firenze da neanche 10 giorni, io questo glielo avrei concesso, tutto qua, questo era il mio discorso. Ultimi messaggi prima della pausa. Marco ci scrive: vorrei sapere che c'è dentro al Viola Park Maremma Cignala, quindi questo è Accademia della Crusca del grande Marco il Pecora. Poi c'è Luca dai Castelli che, Romani, che ci scrive: grande Chimi Antonelli ha fatto la storia. C'è Andrea da Copenaghen che ci scrive: affiancasse, ok, e se Andreazzoli affiancasse grosso, ma non lo so, ma Andreazzoli si è preso un impegno con la primavera, perché toglierlo già dalla primavera? Boh, non lo so, non è una scelta sinceramente, Andrea, che mi sento di appoggiarti. Ultimi messaggi arrivati al 348 75 13 933. Riccardo ci scrive: ma prima di cambiare allenatore cerchiamo di capire dove può arrivare questa squadra con tutte le incognite, vi pare una squadra in grado di lottare per l'Europa? Per me no. Quindi questa, guarda Riccardo, è una domanda anche che gira ai nostri ascoltatori, cioè la Fiorentina oggi quanto vale, quanti punti vale, quanto secondo voi può far bene questa squadra, che con tutte le incognite del caso, e quanto magari il cambio allenatore potrebbe aumentare queste speranze della Fiorentina di arrivare più in alto possibile. Ultimo messaggio di un amico che non si firma, anzi si firma Andrea Daffi: buon pomeriggio, vista dal vivo ieri la partita posso dire che aspettare con l'allenatore non ha senso, perché ieri abbiamo visto il nulla cosmico. Cosa potrebbe fare in 2-3 partite? Aggiungo una considerazione: giocare alle 3 in questo periodo è una follia per gli atleti e anche per gli spettatori. Guarda Andrea, io da questo punto di vista sottoscrivo, perché per gli spettatori è anche stato un dramma ieri in tribuna stampa, veramente, come si dice a Firenze, si schiantava di caldo, e è stata una tortura stare pigiati in quei seggiolini per 90 minuti, perché veramente un caldo folle. Siamo arrivati alla fine della prima ora, diamo gli ultimi aggiornamenti, perché è finita al Tardini 1-1 tra Parma e Monza, mentre c'è stato nel frattempo un altro gol allo Stirpe, il Frosinone è tornato in vantaggio quando siamo al 95esimo con 6 minuti di recupero, il Frosinone sta conducendo 3-2, alla doppietta di Raimondo avevano risposto Yeboah e Sagrado, ma il 3-2 è stato siglato da Vernazze, per cui in questo momento il Frosinone ha un passo dalla seconda vittoria consecutiva. Ci prendiamo qualche minuto di break, voi non cambiate, restate con noi, restate su Radio Firenze Viola, a tra poco.

0: campo accanto. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
4: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
5: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
6: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
7: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
8: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici viola, vi aspetto, il Costa ci va.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
10: Sì, allora, buonasera Niccolò, sono Massimo da Pistoia.
11: Grande Massimo.
10: Volevo dire che sinceramente rivivere una stagione tragica come l'anno passato non avrei voglia. Sinceramente sono, lo so, non ce la fo più, proprio da tifoso, vedere sempre, ripresentarsi sempre in questo modo mi fa diventare guasto. E poi una di quelle cose che a Firenze a me non mi riesce a capire: quant'anni è che a Firenze non c'è un centrocampista di quelli che fanno legna? Ma ci vorrà tanto a comprarne uno? 20 anni, 15, da Torreira un po', ma sarà possibile questa cosa qui? Io ci fo il capo matto. Ciao!
12: Visto che stiamo facendo un bello scambio di opinioni, non appoggi la mia decisione, la mia scelta. Però affiancare non significa levarlo, significa aiutarlo. Poi anche se lo togliessero dalla primavera, è un dipendente della Fiorentina. Perché lo dovrebbero fare? Perché la prima squadra è più importante della primavera in questo momento, perché decide le sorti economiche di tutta la società.
11: questi i vostri messaggi vocali arrivati al 348 7513 933. Vi invito a continuare a mandarceli per rispondere innanzitutto a Massimo. Capisco anche la frustrazione che hanno i tifosi, perché ce l'ho anch'io in quanto tifoso, quindi da questo punto di vista non mi sento di dirti niente, Massimo. E per rispondere ad Andrea, ripeto, può essere una soluzione se in questo momento è in difficoltà, però io non la vedo come la soluzione principale. Cioè, secondo me la Fiorentina o tutela Fabio Grosso e dentro gli uffici poi del Viola Park lo sa Fabio Grosso, lo sa Fabio Paratici, quello che si sono detti ieri dopo la partita, se Grosso beneficia di questa fiducia totale da parte della società, e a quel punto non ha di che temere da questo punto di vista. Se invece la Fiorentina già inizia a scricchiolare e ha paura di in questo momento quello che può succedere, tanto da poter pensare di mandare Andrea Zoli a dargli una mano, secondo me si farebbe prima a tagliare questo cordone e a fare scelte diverse. Questo è quanto, però nel senso è un'opinione legittima, Andrea, ci mancherebbe, sono scambi di opinioni e ognuno la pensa un po' come vuole, ecco. C'è Luca che ci scrive: per salvare la stagione Bissouma, Guerrero, Icardi tutti svincolati. Ora Bissouma io credo sia maliano, per cui non credo che possa rientrare per quel discorso di extracomunarietà di cui parlavamo poc'anzi. Gli altri, ripeto, sicuramente sono delle soluzioni. Ora Icardi, la Fiorentina ha già Beto e Pellegrino, vorrebbe dire bocciare già due attaccanti che uno non si è mai visto, si è visto 20 minuti nei 20 minuti finali, uno comunque ha fatto gol, per cui io, ripeto, non lo so se è la soluzione Mauro Icardi il 6 di settembre, staremo a vedere. Nel frattempo diamo anche un aggiornamento, perché insomma è terminata lo stirpe 3-2 tra Frosinone e Venezia, 1-1 invece tra Parma e Monza. Ricordiamo anche, mentre invito anche il buon Alessandro Di Nardo a mettersi in collegamento con il prossimo ospite, che ci ha fatto l'impresa Andrea Chimi Antonelli, ha vinto a Monza, un italiano, pensate, non saliva sul gradino più alto del podio di Monza dal 1966, per cui sono passati 60 anni precisi. Ludovico Scarfiotti vinse nel 1966 a bordo della Ferrari, per cui quella fu addirittura doppietta tricolore. Nel frattempo chiaramente altre Ferrari sono tornate sul podio di Monza: Charles Leclerc nel 2024, nel 2020 Pierre Gasly, nel 2018 ancora Leclerc, eccetera eccetera. Però ecco, il pilota italiano è addirittura dal 1966. Continuiamo la nostra analisi su questo inizio disastroso di stagione della Fiorentina, e lo facciamo con il prossimo ospite, che è un grande opinionista ed ex portiere come Stefano Sorrentino. Già, buon pomeriggio Stefano, e grazie mille per aver accettato il nostro invito.
13: Ciao ragazzi, buona domenica.
11: Buona domenica a te Stefano. Chiaramente Firenze ha già iniziato a mugugnare, anzi mugugnare è un eufemismo, perché ieri sono stati copiosi fischi all'indirizzo dell'allenatore, addirittura il coro di esonero alla terza giornata. Insomma, il clima è già pesantissimo. Ti chiedo banalmente se ti aspettavi un inizio così tanto disastroso da parte della Fiorentina, perché va bene che ci sono stati tanti cambiamenti quest'estate, insomma 0 punti in 3 partite, 1 gol fatto, 9 subiti, sono numeri troppo pesanti anche per il più grande degli ottimisti, ecco.
13: Sì, hai detto bene tu, è chiaro che non mi aspettavo questo, perché io a inizio stagione la Fiorentina la candidavo come una delle migliori società che aveva operato nel mercato, quindi non mi aspettavo questi numeri disastrosi. Però se già la terza di campionato iniziamo a parlare di esonero, vuol dire che qua c'è qualcosa che non quadra, perché vero i risultati che non arrivano, vero questi numeri che sono disastrosi per una società, per una piazza, per una tifoseria come la Fiorentina. Però io penso che l'anno scorso è servito d'esperienza, no? E se nel giro di 12 mesi sono passati 3 allenatori e si parla di un eventuale quarto, e allora qua non è mica sempre colpa dell'allenatore.
11: No,
13: quindi
11: no, assolutamente.
13: Bisogna capire il vero problema dov'è, bisogna capire cosa c'è che non va, bisogna capire il perché. Ad oggi la Fiorentina mi sembra una squadra, non squadra, cioè ognuno non hanno ancora creato quell'unione, quella forza, quel gruppo. Poi fisicamente mi sembrano un pochino dietro gli altri, però ecco, mi sembra una squadra fragile, perché è una squadra che va in vantaggio come ieri, non può però farsi rimontare. Neanche la spinta dei 100 anni della storia, della festa di questa settimana e tutto quello che c'è stato gli ha dato quella forza in più per poter portare a casa dei punti.
11: Ecco, ma qui si parla chiaramente, Firenze ha già esonerato di fatto Fabio Grosso, perché ieri è stato chiaro il coro che è arrivato da parte di gran parte dello stadio, non solo dalla curva Fiesole trasferitasi in curva Ferrovia, ma insomma dal cuore caldo del tifo, ma in generale era un po' tutto lo stadio a cantare Fabio Grosso salta la panchina. Io però non vorrei che quest'estate si fosse un po' esaltato in maniera anche superficiale un mercato, perché spesso secondo me il mercato porta quest'idea di base che tutto il nuovo è sempre meglio, il nuovo è sempre più bello, anche se arrivano calciatori che poi tutto sommato non si conoscono, soprattutto in una piazza che veniva da un 15° posto, sembrava davvero che la Fiorentina dovesse pronti via partire e lottare per la Champions League. Con questo non voglio sottostimare le responsabilità che ha Grosso, però ecco, mi sembra che poi in questo momento anche i calciatori in campo non stiano dando grandi risposte, e soprattutto non mi sembra una squadra, soprattutto per certi interpreti, proprio fatta immagine e somiglianza di quello che è stato l'allenatore comunque scelto da Fabio Paratici.
13: Ma sai, il discorso è che Fabio Paratici comunque ha scelto Grosso, che lo conosce bene e che è stato quello che comunque ha voluto in primis, senza provare a prendere altri allenatori come è capitato magari da altre parti. Quello che dico io è che aveva Vanoli, che aveva fatto un grandissimo lavoro, perché non dimentichiamoci che Vanoli ha preso la squadra ultima e poi l'ha salvata in maniera abbastanza serena. Se però questo non è bastato, si è ripartiti. Poi è normale che qua, io sto leggendo, sto vedendo, ce l'hanno con Grosso, con Paratici per il passato, a strisce bianco-nere, eccetera, eccetera. Secondo me quelle cose là bisogna toglierle, bisogna pensare ad oggi, bisogna pensare che sono dei professionisti seri. Paratici è uno dei direttori sportivi più bravi che ci sono in questo momento. Fabio Grosso ha dimostrato di essere un allenatore molto, molto competente. C'è bisogno di tempo, c'è bisogno di programmazione. E c'è bisogno che la gente deve aspettare i risultati, devono aspettare e devono fare in modo di remare tutti dalla stessa parte, perché se dopo 3 settimane, dopo 3 partite, inizia già subito il coro per l'esonero, capisci che così diventa veramente complicato. È normale che i calciatori dal canto loro devono metterci qualcosa in più, devono fare qualcosa in più e devono dimostrare che la maglietta che indossano è meritata.
11: Assolutamente, da questo punto di vista mi sembra che la Fiorentina pecchi anche un po' di personalità, e non so neanche, non riesco a individuare dei calciatori che nel momento di crisi possa metterci quel qualcosa in più, possa andare a sporcarsi le mani. Forse anche questo è stato un limite, te lo chiedo a te Stefano, perché tu hai comunque vissuto tanti spogliatoi, hai lottato anche per obiettivi diversi nella tua lunga carriera. Immagino che comunque a un certo punto bisogna anche smettere in certe situazioni di essere eleganti e mettere un po' le mani nel fango. Mi sembra la Fiorentina sia totalmente incapace di farlo, ne è un esempio ieri il fatto che una squadra che dopo tutte queste difficoltà che ha attraversato nelle ultime settimane, dopo le brutte figure fatte nelle prime due, va in vantaggio anche un po' in modo rocambolesco perché c'è stato insomma anche un po' un errore del portiere, e poi si scioglie completamente e viene rimontata. Forse a parte inversa non sarebbe mai successo. Mi dà l'idea che la Fiorentina sia la classica squadra che poi se la gara si mette male poi non ha la forza di reagire.
13: Ma sai, in queste 3 partite è andata sotto ed è andata sopra, e poi alla fine le ha perse tutte, quindi sì. È chiaro che c'è un discorso di personalità, questo è vero, c'è un discorso che i giocatori di un certo livello devono prendersi le loro responsabilità, e soprattutto secondo me in questo momento c'è anche una condizione fisica non proprio all'altezza. Poi il fatto di aver preso tanti giocatori nuovi, sicuramente questo non è un alibi, per carità, però sicuramente è qualcosa che in questo momento invece di darti una mano ti sta affossando, ecco. Però la cosa che io sottolineo è che Fabio Grosso ha dimostrato comunque di essere un allenatore giovane, competente, e quindi se Fabio Paratici, che con il curriculum che ha, l'ha scelto come unica opzione, vuol dire che ci ha visto bene, vuol dire che c'è bisogno di tempo, c'è bisogno di aspettare. Tutti quanti non possiamo fare il paragone della Roma, dell'Atalanta o del Bologna di qualche anno fa. Per costruire ci va del tempo e speriamo che la lezione dell'anno scorso sia servita e che la Fiorentina possa tornare a essere la squadra che tutti noi conosciamo.
11: E noi lo speriamo. Guarda Stefano, ti chiedo, ti porto anche sull'ultimo tema ed è il principale per il quale ti ho chiamato, perché in questo momento a Firenze c'è anche un tema sul portiere. È un tema che secondo me va avanti anche da qualche mese, perché David De Gea, posto la straordinaria, la leggendaria carriera fatta, chiaramente che non dobbiamo star qui a ricordare, con la maglia del Manchester United ma anche con la maglia della Fiorentina, però ecco, da qualche mese dà qualche segno di cedimento, dà più insicurezza. Innanzitutto ti chiedo, da portiere, se secondo te ieri il tiro di Mandragora, che è molto forte, però lo spagnolo riesce a toccarla, se secondo te poteva essere parabile, e anche sul secondo, quello dice Adams, se ci poteva essere magari più reattività nell'uscita. E poi in generale ti chiedo un giudizio appunto generale su questo portiere, perché Paratici, ecco, ha fatto una rivoluzione a 360 gradi, l'unica parte che non ha toccato è stata la porta. Forse meritava qualche riflessione in più in d'estate, magari non si voleva mettere in discussione uno come De Gea perché è il capitano, perché è una leggenda, però allo stesso tempo mi domando perché non è stato magari preso un secondo che potesse magari in un momento di emergenza dare un pochino più di affidabilità rispetto a quella che da Christensen, che con tutto il rispetto è un giocatore che a Firenze non si è praticamente mai visto.
13: Allora, partiamo dal presupposto che come inizio di stagione, un po' come anche l'anno scorso, non mi sta piacendo De Gea.
11: Ok.
13: Perché anche il gol, il secondo con la Roma non mi è piaciuto, l'ultimo con la Roma non mi è piaciuto, io poi ero allo stadio olimpico a vedere la partita, quindi è un momento secondo me di difficoltà anche da parte sua, di difficoltà fisica, ha cambiato l'allenatore dei portieri che io conosco benissimo, che ho sentito l'altra settimana, che è del mister Filippi, ed è una garanzia perché ha sempre fatto bene ovunque, e quindi io sono convinto che De Gea tornerà a essere il portiere che tutti quanti noi conosciamo. Il perché hanno fatto l'evoluzione in tanti ruoli e perché molto probabilmente per l'età che ha, ma soprattutto per il contratto che ha, non era facile darlo via, non era facile e non era neanche forse giusto metterlo in discussione. E io credo che lui, come tanti altri, ha bisogno di come si è testa nel carro armato e pedalare forte e lavorare duro. È chiaro che se fosse andato via anche lui era un altro giocatore senza tutta l'esperienza che lui, che poteva arrivare, che poteva essere in questo momento ancora più dannoso. Lui ha grandissima esperienza perché non giochi per caso 12 anni nel Manchester United. È chiaro che in questo momento è un momento di difficoltà sua, ma da parte di tutta quanta la squadra. Quindi sai, ti faccio un esempio, hanno fatto tutta quanta la preparazione con la prima punta che è Ken, con determinate caratteristiche che Ken va e attacca lo spazio, ok, quindi la squadra è stata costruita in quel modo là. A 5 giorni, 3 giorni, 2 giorni alla fine del mercato viene venduto Ken, è l'attaccante titolare Pellegrino, che ha caratteristiche completamente diverse perché viene sempre incontro. Capisci che anche questa potrebbe essere una problematica. Certo. Adesso sono detto una perché è quella ho notato più di tutti, cosa che a me per esempio Pellegrino piace tantissimo come giocatore, quindi ti dico, secondo me è un momento un po' in generale, è un momento di difficoltà da parte un po' di tutti, tanti cambiamenti, tanta rivoluzione, e in Italia ci sono 60 milioni di allenatori, però ecco, ci va anche un attimino dall'altra parte di pazienza, e dall'altra parte però chi è all'interno, le domeniche passano, i punti passano, e tanto tempo da aspettarlo, perché l'esperienza dell'anno scorso penso che sia stata abbastanza importante. È ora di iniziare a fare punti.
11: È ora di iniziare a fare punti. Stefano Sorrentino, grazie mille, è stato un piacere averti come sempre.
13: Grazie
11: mille a Stefano Sorrentino, ex portiere, opinionista, insomma sempre interessante la sua opinione. Abbiamo aperto anche questo tema, perché secondo me, ragazzi, è un tema da non sottovalutare. Massimo rispetto per la leggenda David De Gea. Io credo che la Fiorentina, vista anche la crisi che sta attraversando in questo momento, avrebbe bisogno di più solidità dietro. Invece purtroppo è qualche partita che ieri un pochino meglio, perché insomma nel primo tempo è anche autore di una bella parata su Mandragora, però è difficile, veramente difficile, se ogni volta che la Fiorentina prende un tiro in porta subisce gol, diventa veramente complessa la situazione. E questo forse è stato un errore, non aver valutato quelle che potessero essere anche le condizioni di David De Gea nel corso dell'estate. È stata fatta una grande rivoluzione, ripeto, magari si poteva scegliere non di cambiare il primo portiere ma di cambiare il secondo e mettere alle spalle di De Gea uno che fosse un pochino più pronto rispetto a quanto non sembri Oliver Christensen, che ripeto, con tutto il rispetto parlando, però è un portiere che a Firenze sostanzialmente si è visto pochissimo, in partite anche poco rilevanti, i primi turni di Coppa Italia e poche altre, per cui insomma questo è un tema. Visto che so che anche molti di voi volevano parlare del tema portiere, ecco, era un tema che volevo aprire. Leggo qualche altro messaggio perché nel frattempo ne sono arrivati tantissimi al 3487513933. C'è Massi che ci scrive: buon pomeriggio Niccolò, non ho mai visto un allenatore in difficoltà come Grosso in questo momento. Non mi pare che abbia le caratteristiche per guidare una squadra che punta ad un traguardo prestigioso, ma in base a quali criteri Paratici lo ha scelto? Questa sarebbe una domanda da fare a Paratici. Non vorrei però, Massi, che in questo messaggio ci sia anche un po' una aspettativa che i tifosi si sono creati, ovvero non penso che sia in grado che abbia le caratteristiche per guidare una squadra che punta a traguardi prestigioso. Cioè, qual è il traguardo prestigioso che quest'anno deve puntare la Fiorentina? Perché io ripeto, lo dissi qualche giorno fa dopo il mercato, la scorsa settimana, il mercato doveva ancora finire, però insomma io mettevo la Fiorentina comunque, per me rimaneva l'ottava rosa della Serie A nella migliore delle ipotesi. Cioè io vedo comunque le milanesi, la Roma, il Milan, il Napoli, pardon, il Como, l'Atalanta, io le vedo, la Juventus, io le vedo superiori alla Fiorentina, per cui andrebbe anche capito cosa si intende per puntare a traguardi prestigiosi. Ecco, Marco ci scrive: per me non funziona niente, le posizioni in difesa, le coperture del campo, le geometrie in attacco, non penso sia tutta colpa di Grosso, sono giocatori pagati e strapagati, sarà colpa dell'Una Viola Park? E poi dice: in un'intervista Andreazzoli aveva avvisato che per i giovani il centro sportivo è troppo, quando la Fiorentina si allenava nei campini i giocatori avevano l'avvoltoio sulla spalliera. Questo è il messaggio di Marco. Claudio ci scrive: è un'opinione mia, Brozovic ha una certa età ma farebbe molto comodo, vuole tanto, se interessa bisogna trattare anche ad oltranza, e Paratici mi sembra al top della condizione per fare questo, che lo tratti se lui non ne trovi un altro. Non ho capito bene il finale, ma insomma il messaggio è chiaro. Ecco, Claudio, vorresti uno come con le caratteristiche di Brozovic in squadra. Roberto ci scrive: il Frosinone vince al 90esimo 3-2, venerdì uno scontro diretto con gli stessi marcatori Raimondo Governazze, sì, ufficiale come direbbe qualcuno. Andrea D'Assesto ci scrive: questa squadra come è ora è inallenabile, puoi mettere chi vuoi, un colpevole c'è e non è Grosso. Quindi immagino tu ti riferisca a Paratici se mi parli di squadra inallenabile. Riccardo ci scrive: riflettete su quello che scrivo sugli acquisti fatti, Jimenez e João Mario lo scorso anno hanno avuto un rendimento migliore di Dodò, Dragusin era titolare nel Genoa, Vieri non lo conosce nessuno, il vero Attà è quello dello scorso anno o quello degli anni precedenti, sono arrivati 13 giocatori che non hanno mai avuto continuità, mi anticipo che Mastantuono a gennaio verrà rispedito a Madrid, è un esaltato e creerà scompiglio nello spogliatoio, ci scrive Riccardo. Non lo so, Jimenez e João Mario hanno avuto un rendimento migliore di Dodò, perché secondo me Jimenez si porta dietro delle problematiche ben diverse da quelle tecniche, e João Mario finora non è mai riuscito a dare il suo contributo alla Serie A. Però ecco, ho capito il messaggio che hai voluto mandare. Riguardo Mastantuono, io non, sinceramente non lo so. Creerà scompiglio nello spogliatoio? In realtà non mi sembra, anzi mi sembra, ieri banalmente, quando ero di fianco a Pietro Lazzarini prima della partita e quando c'è stato il cerchio dei giocatori a centrocampo, hanno aspettato un po' che si chiudesse il cerchio perché Ulai doveva farsi sistemare qualcosa, tipo un parastinco se non sbaglio, insomma era a bordo campo a farsi sistemare qualcosa, e mentre il cerchio era ancora aperto a aspettare Ulai per fare il discorso, De Gea immagino abbia fatto il discorso a tutta la squadra, c'era Mastantuono che io l'ho visto con i miei occhi ed era uno dei più con quelli che era, aveva più verve, era più animato ecco all'interno di questo cerchio, per cui io non l'ho visto così, però staremo a vedere quello che succederà ecco da questo punto di vista. Luca ci scrive: Andreazzoli è bollito, chi consiglia la sua candidatura è masochista e ti fa Juve. Francesco ci scrive, si firma per un messaggio vocale che poi manderemo magari tra dopo l'ultima pausa. Bomber Viola, ma lo vogliamo capire che se rimane ancora in panchina Grosso batteremo il record di sconfitte consecutive via subito, e se fossi presidente della Fiorentina accompagnerei alla porta pure Paratici. Abbiamo già 6 punti da recuperare dal Frosinone, ma ci rendiamo conto o no di come siamo ridotti? Quindi l'ennesima tabula rasa. Il 6 di settembre, dopo che siamo stati 3 mesi a fare tabula rasa. Non lo so ragazzi, io da questo punto di vista non vi seguo, però ogni opinione è legittima, ci mancherebbe. Alberto: voto al mercato della difesa 4, le squadre forti si ricostruiscono dalle basi, la difesa, Paratici ora rimedi subito in qualche maniera, terzini non all'altezza della Serie A, centrocampo leggero, inconsistente, preso allenatore sbagliato e troppo giovane per tutta questa rivoluzione di squadra. Avanti con i messaggi. Daniele: bisogna aspettare, che non c'è nulla, bisogna aspettare cosa? Bisogna aspettare cosa? Che non c'è nulla. Luca ci scrive: capisco riguardo al messaggio di Bissumag e Riccardi, però se la domanda è la squadra è completa e il mercato può considerarsi chiuso, per me no, mancano ancora un mediano, un terzino sinistro e davanti non mi sento del tutto tranquillo. Quindi insomma fa altri nomi riguardo al cestone degli svincolati. Alessandro: buonasera, Grosso è un miracolato, ha fatto 4 partite buone da calciatore e poi niente, mentre da allenatore ha avuto più esoneri che panchine, c'era poco e niente da aspettarsi, e poi sarò non avere incontristi, cambia metodo e tattica di gioco, invece fermi ad aspettare e a beccare, vediamo di non perdere altro tempo, speriamo di imparare dal passato. Questo Alessandro. Ora, ci manca soltanto Grosso miracolato da calciatore, si ripesca addirittura il passato a calciatore di Fabio Grosso per condannare il presente. Ora mi sembra un po' esagerato questo messaggio. Marco ci scrive, poi andiamo in pausa: a proposito di De Gea, Sorrentino non ha risposto sulla rete di Mandragora, per me comunque è pura follia imputarla a un errore dello spagnolo, una vera bestemmia calcistica, basta vedere il replay da dietro la porta opposta per apprezzare la prodezza dell'ex viola. No, ma io ripeto, non è che stavo dicendo che era necessariamente colpa di De Gea, però visto che si legge qualcuno che imputa a De Gea anche l'errore sul tiro di Mandragora, volevo sapere da un esperto come Stefano Sorrentino cosa ne pensasse. Quello che penso io è che siamo arrivati alle 17:30, ci prendiamo l'ultima piccola pausa, però ci sono ancora tantissimi messaggi da leggere, per cui non cambiate canale, non cambiate frequenza, non cambiate niente, perché ultima mezz'ora da trascorrere in nostra compagnia. A tra poco.
9: Radio Firenze Viola.
0: Radio Firenze. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
11: 17:34, ultima mezz'ora malcontata del Viola Weekend, e poi comunque il palinsesto prosegue dalle 18 con Domenica Viola, Andrea Bruno Savelli e i suoi ospiti, per cui insomma ci sarà ancora tanto da parlare, tanto da analizzare, tanto da dire su questo after day di un sabato tremendo per la Fiorentina, che ha consegnato l'ennesimo KO contro il Torino. C'ho ancora tantissimi messaggi da leggere, per cui magari faccio una carrellata chat di messaggi e poi ci colleghiamo anche con l'ultimo ospite. Abbiamo anche qualche vocale, Ale, se ti chiedo, l'hai già pronto? Non lo lanciare ora, se ce l'hai pronto te lo dico io, vai. Allora, Carmine ci scrive: parlare di reattività nell'uscita di De Gea è come parlare del volo delle galline. Mimmo: io vedo in grosso la paura e penso che non sia una cosa buona. Navi Figline ci scrive: ti sembra di aver detto chissà che cosa a dire che la Fiorentina arriva massimo ottava? Secondo me dovevi dire che potrebbe arrivare alla salvezza, dato la rivoluzione totale che è stata fatta con tutti i giovani, senza un mediano di rottura e qualche giocatore di esperienza per guidare i giovani. Ora io non sono così drastico, io penso che la Fiorentina abbia una squadra negli 11 migliore rispetto a una squadra che deve lottare per la salvezza, però poi il campo è sempre Cassazione da questo punto di vista. Andrea Betti ci scrive, Andrea da Pescia: io credo che alla sosta verrà cambiato allenatore al 100% e lo hanno capito tutti, per questo ho paura delle prossime tre gare. A tal proposito, guarda, io riferisco, Andrea, di un articolo pubblicato proprio negli ultimi minuti dai colleghi della Gazzetta dello Sport, lo potete leggere su gazzetta.it, in cui i colleghi della Gazzetta appunto riferiscono come sembra che la fiducia per Fabio Grosso sia a tempo e riguardi le prossime tre partite. Questo fa sapere la Gazzetta dello Sport che il mister verrà giudicato per le gare, la trasferta chiaramente a Venezia, la gara contro il Pisa di Coppa Italia e poi la gara contro il Napoli. Poi ci sarà la sosta e, come diceva anche Mario prima, tre settimane sono un tempo abbastanza lungo per un allenatore per assimilare già i primi concetti della nuova squadra, per conoscere i calciatori, e lì non è escluso che se l'andazzo, come si dice in certi casi, debba continuare ad essere questo, che si possa anche fare scelte drastiche, ecco, da questo punto di vista. Staremo a vedere. Marco ci scrive: comincerei a dare un po' più di colpa anche a tutto il contorno fiorentino, Guelfi e Ghibellini, opinionisti che devono sempre trovare un caviglio per polemicare. E poi c'è il messaggio di Davide, almeno abbiamo fatto questa lunga carrellata di messaggi, che ci scrive: il gol di Mandragora è un grande palese errore di De Gea, che da grande distanza su un tiro lineare senza effetti particolari e sul primo palo prende un gol inaccettabile. Questa è l'unica verità. Il messaggio di Davide. Per cui, ecco, per rispondere anche all'amico che ci scriveva prima, chiaramente, ecco, anche la piazza si divide sulle responsabilità che ha David De Gea riguardo al primo gol di Rolando Mandragora. Abbiamo qualche vocale, Ale? Mandiamo tutti quelli che hai, mandiamoli tutti e mettiamoci anche in collegamento con il prossimo ospite.
14: Buonasera ragazzi, che disastro. E io è un mese che scrivo a voi, faccio e dico che tutti a lodare la campagna, il mercato, ma dove? Ma lì è stato sbagliato tutto, uno squilibrio totale, cioè la difesa, i terzini, il mediano, è la cosa più importante, le squadre forti si ripartono dalla difesa, hanno un plan 8 attaccanti che non servono a tu se prendi tre gol a partita, proprio l'ignoranza calcistica ai massimi livelli. Sì, e poi ora continuano a dire ci vogliono ancora attaccanti, bisogna segnare, cioè siamo fuori dal mondo. Vai a Firenze, la Fiorentina, tutti gli addetti, è un disastro totale, non capiscono un tubo di calcio. Ciao.
15: Buongiorno Francesco, ci voleva una persona equilibrata come te oggi in tutto sto casino. Allora, io volevo segnalare una cosa che in questi giorni mi sta dando veramente fastidio, questo continuo riferimento a tanti soldi spesi, 150, 200, 300, allora in realtà sono molti meno perché ci sono state anche delle entrate, ma poi ricordatevi che alla fine di queste operazioni il monte ingaggi della Fiorentina diminuisce di oltre 10 milioni, è in percentuale una diminuzione astronomica. Quindi attenzione a parlare di grande sforzo economico, in realtà è stata fatta una scelta forse anche lungimirante, però poi ai danni dell'aspetto tecnico della squadra.
11: Questa è la vostra opinione, arrivata al 348-7513-933. Proseguiamo la nostra riflessione con il prossimo ospite, che ritroviamo con grande piacere, Giuseppe Pastore di Cronache di Spogliatoio. Ciao Giuseppe, buon pomeriggio e buona domenica.
16: Ciao, buon pomeriggio.
11: Allora, come hai sentito in preascolto i messaggi, siamo sempre, e sembra un po' il giorno della marmotta, siamo sempre ai soliti discorsi, ai soliti mugugni e alle solite arrabbiature. Guarda, io prima però voglio partire da delle cose belle con te e voglio parlare in generale di questo, di queste prime tre partite di Serie A, perché poi ci addentreremo anche sulla Fiorentina, però ecco, mi sembra che in questo momento il campionato di Serie A, se l'anno scorso era riuscito a dare forse il peggio di sé, quest'anno, ora non diciamo, non diamo giudizi affrettati, ma sta dando il meglio di sé. Tantissime belle partite, insomma partite emozionanti. Ieri chiaramente Inter-Napoli è stato veramente uno spot per il calcio, come ha detto Kivu anche nel post partita. Ti chiedo se sei anche sorpreso da questo punto di vista, perché sembrava si dovesse andare in una direzione completamente opposta.
16: E invece c'è stato un miglioramento oggettivo che parte dalle regole. Ora lo stanno dicendo in molti, ma è giusto sottolinearlo: si gioca di più, il tempo effettivo è più alto su tutti i campi, e questo porta ad avere più gol, più gioco e più tempo in cui la palla è in gioco. Beh, però lo vediamo, di solito succede un po' spesso alle prime giornate che le squadre siano un po' più allegre, più ottimiste di quanto poi non sono quando la classifica diventa più cupa e bisogna fare punti. Ma vediamo partite di alto livello spettacolare anche oggi pomeriggio. Ho visto Frosinone Venezia, una partita molto divertente tra due squadre che giocano, due neopromosse che giocano un calcio ottimista. Poi il Venezia dopo tre giornate a zero punti e magari fra due o tre turni cambia l'allenatore e si rimette a 5-3-2 come si fa spesso alle nostre parti. Però ecco, finché dura va bene. C'è un dato che è ancora in corso: sono andate in gol tutte e 12 le squadre scese in campo tra venerdì e oggi, mancano 4 partite. Non penso non capiti da 10 anni che non segnano tutte e 20 le squadre di un turno di campionato di una giornata, quindi è qualcosa che comunque parte da Inter-Napoli e da Roma-Atalanta, partite con oltre 40 tiri totali, sì, che sono numeri da Champions League alta, e vanno anche nella parte bassa della classifica, anche Parma-Monza, nella modestia tecnica delle due squadre, è stata una partita anche divertente in alcuni passi, comunque combattuta. L'unico passaggio, lo dico anche a nome dei tifosi che ieri e oggi erano sugli spalti: non si può giocare alle 3 del pomeriggio, no, con questo caldo. Cioè si può giocare perché poi le partite vengono anche bene, ma è per rispetto dei 10-20 mila spettatori che vengono lasciati a cuocere sotto il sole. Sono cose persino ovvie, secondo me, che dico io non ero a Firenze di pomeriggio, ma da quello che vedevo in TV il caldo era abbastanza importante, insomma si fa del male anche alla salute delle persone a volte.
11: Sì sì, anche a quella dei giornalisti ti assicuro, perché ieri a Firenze in tribuna stampa
16: nessuno
11: veramente
16: pensa ai giornalisti, nessuno, come dicevano i Simpson.
11: Esatto, non c'è nessuno che pensa ai giornalisti, perché ieri veramente si sudava a star fermi, come si suol dire. Ecco, mi sembra che se in tutti gli stadi d'Italia, ora proprio non tutti però in alcuni, nella maggior parte ci si diverte, è l'unico clima, l'unico stadio in cui continua a rimanere il clima molto depresso, molto nervoso, sia quello di Firenze, che ieri di fatto Giuseppe ha esonerato l'allenatore, perché ieri dopo la partita si è sollevato forte e chiaro il coro Fabio Grosso salta la panchina, una squadra già seppellita dai fischi. Non so se ti aspettavi veramente questo inizio, che, di cui francamente non c'è da salvare niente. Tu in un editoriale su Cronache di Spogliatoio hai parlato di Artemio Frankenstein, hai fatto un gioco di parole bellissimo che testimonia in questo momento il clima horror che c'è anche all'interno forse della squadra nei confronti di uno stadio che ha veramente perso la pazienza già alla terza giornata.
16: Io sì, ce l'avevamo sentiti prima dell'inizio del campionato, un'altra intervista, avevo come dire provato un po' a frenare,
11: sì, cioè,
16: mi aspetto d'inizio non così entusiasmante, non mi aspettavo 0 punti dopo 3 giornate, mi aspettavo qualche fisiologico incidente di percorso. Poi insomma, le partite le abbiamo viste, a parte la prima giornata che non era un avversario in questo momento a livello della Fiorentina, con Frosinone se arrivano 3 punti non c'è niente da dire per come è andata la prima mezz'ora, tant'è che io al di là della povertà del primo tempo, che è un tema e magari ne parliamo, ed è quello secondo me che inchioda Grosso le sue responsabilità, partirei dal secondo, partirei dalla totale assenza di carattere in questa squadra che prende 1-2 gol da Frosinone e si squaglia, che va anche in vantaggio immeritatamente, ma poi devi finire 1-0 quella partita. Se prendi un gol bellissimo di un giocatore che, come ironia della sorte, manca secondo me al centrocampo della Fiorentina, e poi non so, ecco, prendi un 2-1 che non sta né in cielo né in terra, un euro difensivo, una partita che... E anche il Torino a quel punto è contento di pareggiare, secondo me. E invece la Fiorentina non è neanche in grado in questo momento di assicurare a se stessa il punticino in casa col Torino. Questo è una trave nell'occhio, non tanto, non solo di Grosso, ma anche di una squadra che non ha un leader in mezzo al campo. A chi diamo il pallone quando scotta? A chi diamo il compito di strigliare dei giocatori magari giovani, inesperti, tendenti all'errore? Perché quando hai 20 anni, Valde Peña, Jimenez, ci può anche stare una defiance, però chi diamo in mezzo al campo il compito di tirare le file? Capitano De Gea, che con tutto il rispetto è un portiere che ha fatto luce e ombre in questi 2 anni, e non è come dire un simbolo riconosciuto, cioè è un portiere che è arrivato a fine carriera a Firenze, e comunque fare il capitano di una squadra comunque in brutte acque è un affare un po' peggiore. Poi la parte tattica la sviluppiamo, perché ce n'è di cose da dire, però partire da questo alla fine è improprio, secondo me, il paragone con l'anno scorso. So che la tentazione è forte, ma è improprio, però l'anno scorso si è uscito dalla buca con un'assunzione totale di responsabilità che partì non solo da Vanoli, ma anche dai 3-4 leader che erano i Mandragora o lo stesso Fagioli, che era un giocatore che chiaramente da solo non trascina, però ecco, ha bisogno di un contesto, ma può dare qualcosa, e qualcosa qua e là che c'era, che era arrivato poi a gennaio. Qui hai rifatto la rifondazione, ti sei dimenticato, io il soggetto di questa frase per me non è Grosso ma è Paratici, che andavano lasciate delle basi. Era facile il discorso radiamo tutto al suolo e ricostruiamo, e questo chiaramente ti avrebbe fatto partire con qualche difficoltà, e sta succedendo. Però poi devi, quelle nuove fondamenta che vuoi creare, che vuoi costruire, devi metterci delle fondamenta. Non puoi mettere soltanto, l'ha detto Grosso la settimana scorsa, puoi mettere soltanto i quadri se non hai le pareti. È una metafora che probabilmente sarà l'unica cosa che ricorderemo della Fiorentina di Grosso, di questo passo, ma è una frase molto chiara e molto anche sincera sulle difficoltà totali della Fiorentina di essere gruppo prima ancora che squadra. Poi si va a Venezia, poi c'è il Napoli, poi c'è la sosta. Con tutto il rispetto per Grosso, io fatico a vedere uno scenario in cui Grosso dopo la sosta è ancora allenatore della Fiorentina.
11: Guarda, Giuseppe, hai parlato di mancanza di leadership, di personalità. Ora, seguendo i tuoi format, so che non sei un fan del calciomercato e del calciomercato del comprare tanto per comprare, però ecco, in questo scenario, se la Fiorentina potesse attingere dal mercato degli svincolati e assicurarsi magari uno come Brozovic, che comunque è stato anche, se non sbaglio, capitano anche dell'Inter, o comunque uno dei giocatori più rappresentativi, secondo te può essere un po' una toppa, o comunque è una toppa troppo piccola per il buco che c'è in questo momento?
16: Brozovic, io non so voi, ma io non ho visto nessuna partita di Brozovic negli ultimi 2 anni, perché no, rifiuto, con tutto il rispetto anche qui per il calcio saudita, rifiuto di considerarlo un campionato competitivo. È un giocatore un po' come che sì, ieri ha giocato un quarto d'ora alla Roma, non è proprio sintonizzato sulle frequenze del calcio italiano, quindi ci vorrebbe del tempo. La classe è in dubbio, la tenuta fisica e anche mentale non lo sappiamo. Non si arriva svincolati al 5 settembre per caso, aggiungerei, no, pur essendo tu un grande giocatore come Marcelo Brozovic, secondo me è un errore guardare agli svincolati. È come se ci fosse un eterno calciomercato che ti illude di poter risolvere in ogni momento i problemi, basta prenderne altri 2. E quello che ha fatto la Fiorentina dopo il Frosinone, cosa ha fatto Paratici? Ha preso Gignonto, ha preso, mi sto anche dimenticando,
11: Gonçalves e Beto.
16: Hai preso 4 giocatori, singolarmente sono anche buoni giocatori, almeno 2 o 3 di questi, ma se li butti in campo in uno spogliatoio già in difficoltà, in una squadra che cambia ogni partita la coppia centrale difensiva, e questo dà terrore ai giocatori in campo, perché non hai punti di riferimento. A che senso ha Gnonto per Massantuono all'intervallo? Cioè, nel senso, cosa vuoi comunicare a te, ai compagni, al pubblico e all'ambiente? Cioè, non ci sto capendo più niente, perché se abbiamo passato tutta l'estate a elogiare Massantuono, lo togliamo all'intervallo sullo 0-0, in una partita che comunque è ancora in equilibrio, qual è il senso di questa cosa? È un po' la confusione, che però chiaramente vede Grosso come primo responsabile tecnico, pubblico, ma parte dall'alto, perché la confusione viene alimentata da queste campagne acquisti iper isteriche. E poi cosa succede? Che prendi gol da quello che hai venduto altre giorni al mercato, cioè
11: era, era scritto tra l'altro, era chiaro che la Fiorentina dovesse prendere gol da Mandragora. Ma ti saresti magari aspettato che Fabio Parate ci potesse andare in conferenza stampa? Perché insomma io da finita la partita ci siamo un po' guardati attorno in conferenza stampa e abbiamo pensato: ok, ora viene a parlare, verrà a parlare Paratici, cioè lo stadio ha esonerato il tuo allenatore, dovrai venire a ribadirgli un minimo di fiducia per far sì che la prossima partita, è vero che la Fiorentina la giocherà fuori casa, ma insomma già con il Napoli possa esserci già un clima diverso. Invece così non è stato, mi sembra anche questo un messaggio, ecco.
16: Sì, Venezia è un campo storicamente ostile alla Fiorentina, non ricordo dei punti a Venezia negli ultimi 25 anni della Fiorentina. Sì, Paratici è il primo responsabile, proprio perché ci ha messo proprio la firma, la faccia, 2, 3, 4 firme, arrivo io e tanto salvo la Fiorentina, cosa che è puntualmente successa, neanche con troppa sofferenza rispetto a com'era la classifica a Natale. Però adesso facciamo la squadra come dico io, la squadra come dice lui. In questo momento è ultima con un gol segnato e 9 subiti, è una prospettiva ancora più preoccupante, perché non è che la Fiorentina deve salvarsi, no, i discorsi erano altri. L'allenatore che è stato cambiato con il pregresso di una stagione a Sassuolo brillante a certe condizioni, queste condizioni io non le sto vedendo, alcune non ci sono proprio di partenza, perché Firenze non è Sassuolo evidentemente, come dimostrano gli effetti sonori post fischio finale, e la squadra che ha fatto un bel campionato l'anno scorso con il Sassuolo aveva dei principi tattici che questa Fiorentina non ha esterni, come dire, che attacchino il fondo, non ha troppe mezzali, anzi in realtà al momento non se ne vedono che invadano, che il Sassuolo me lo ricorda sempre il mio amico Emiliano Viviano, che è un dichiarato tifoso della Fiorentina. Certo. Sassuolo l'anno scorso era la squadra che aveva uno dei baricentri più bassi e dei punti di recupero palla più bassi in media della Serie A, perché aveva giocatori molto rapidi, quindi stava basso, proteggeva la difesa con, non so, il Matic della situazione, che aveva, come dire, skill indiscutibili da questo punto di vista, e poi andava con i Volpato, con i Berardi, che uno orientè con giocatori di gamba rapidi che è negli spazi, no? Con poi incursori come Coné o come Torsved, che avevano quei 6-7 gol a testa nelle gambe, e comunque andavano in difficoltà squadre che ti attaccavano, anche perché se giochi il Sassuolo puoi permetterti anche il lusso di stare basso e di partire, certo. Nessuno arriccerà il naso, certo, se non farai un calcio totalmente di possesso. Si dà una squadra, un allenatore che si è messo in luce in Serie A soltanto con questo tipo di calcio, una squadra che non ha una forma, ma se ce l'ha è una forma ideale di palleggio, di qualità, con gli Attai, Mastantuono, eccetera. Gli si mette una prima punta che non ha assolutamente niente a che fare con quelli dietro, perché Pellegrino non è bravo in profondità, ieri ha segnato un gol un po' casuale, ma è uno che è fondamentalmente bravo soprattutto nel colpo di testa. Però lo so, mi sembrano cose che non si possono guardare il 5 settembre, come se i 2 mesi non siano esistiti. D'altra parte, se Parati ci compra 4 giocatori nuovi il 30 agosto, è come tirare una riga su quello che ha fatto. Non so, mi sembra una cosa anche molto molto chiassose, anche un po' per accontentare una piazza, ma non la si accontenta la piazza, da voi avrei parlato di svincolati. Non puoi andare sempre ad aumentare, no, il numero di giocatori sperando che per i grandi numeri ne imbrocchi finalmente uno. Devi fare con quelli che hai, Paratici che ha una carriera importante ma contraddittoria nel suo svolgimento, perché insomma, anche Paratici c'è i suoi punti oscuri, dovrebbe metterci la faccia, certo, è lui il primo responsabile, non Grosso è il secondo, Paratici c'è il primo.
11: Certo, sono d'accordo, sono completamente d'accordo. Guarda Giuseppe, siamo arrivati in chiusura, ti lascio veramente con una nota bella di sport, perché tu chiaramente segui lo sport a 360 gradi. Innanzitutto c'è stata la storica vittoria oggi a Monza, fantastica, di Kimi Antonelli, che insomma riporta il tricolore in vetta al gradino più alto del podio in Italia dopo addirittura 60 anni. E ora alle 18 immagino tu sia sintonizzato sulle frequenze di Istanbul, perché insomma si gioca una partita altrettanto importante.
16: Sì, sì, è una partita che vale la storia, perché l'Italia femminile di Velasco sarebbe contemporaneamente campionessa olimpica del mondo ed europea. È una cosa che è successo solo a una sola nazionale italiana, quella di pallanuoto, il Sette Bello negli anni 90, quindi è qualcosa di enorme. E poi darebbe anche l'accesso già alle Olimpiadi di Los Angeles con 2 anni d'anticipo, vincere a casa delle turche, che sono anche una nazionale molto forte,
11: sì,
16: con cui abbiamo giocato la finale mondiale nel 2025. Sarebbe un grande colpo. Penso sia leggermente favorita, ma sarà una partita molto appassionante, molto tirata secondo me,
11: e staremo a vedere quello che succederà. Giuseppe, grazie mille come sempre, alla prossima.
16: Grazie a voi,
11: buona domenica. Grazie mille a Giuseppe Pastore di Cronache di Spogliatoio, che come sempre ci ha dato anche la sua analisi su quello che è l'attualità di casa fiorentina e non solo. Abbiamo voluto fare anche questa piccola parentesi per quanto riguarda la pallavolo, che inizia tra 5 minuti. Come inizia tra 5 minuti la gara delle 18 che mette davanti il derby di Emilia tra Bologna e Sassuolo? Guarda, do anche lettura delle formazioni, visto che ormai siamo in chiusura. Il Bologna schiera un 4-2-3-1 con Skorupski in porta, Holm, Eggem, Teat e Alassane formano la linea di difesa, Ferguson e Pobega i due mediani, a supporto di Bernardeschi, Odgaard e Cambiaghi, che sono i trequartisti. Davanti, il centravanti è il nostro, anzi non più il nostro, Roberto Piccoli. Il Sassuolo 4-3-3 con Muric in porta, 5 Grano, Leisen, Izes, Doig in difesa, Azic, Matic e Lipani a centrocampo. Il tridente d'attacco è formato da Volpato, Bowie e Lauriente. Sono le 17:56, leggo veramente gli ultimi messaggi. Massi ci scrive: Niccolò, per traguardi prestigiosi intendevo almeno una Coppa UEFA, visto il mercato dispendioso che è stato fatto. Poi invece abbiamo visto la dura realtà con un allenatore inadeguato, ma non l'unico colpevole. Io, Massi, mi auguro che la Fiorentina possa tornare a lottare per la Coppa UEFA, ovvero quinto e sesto posto. La Fiorentina ha fatto un mercato dispendioso, ma dispendioso non significa sempre di qualità, e comunque non è stata l'unica a muoversi sul mercato. Io ripeto, non è che la Fiorentina ha fatto un mercato solo a Fiorentina, non la vedo comunque migliore dell'Atalanta, che comunque si è mossa anche discretamente bene, ha venduto a peso d'oro quelli che erano i suoi calciatori, li ha sostituiti, ha preso un giocatore come Jonathan Rowe, ha preso un allenatore che tutti volevano a Firenze come Sarri, per cui ripeto, si sono mosse anche le altre. Non vedo comunque la Fiorentina superiore, però questo staremo a vedere. Siamo arrivati in chiusura, come vi dicevo, però la diretta di Radio Firenze Viola non finisce qui, perché ora ci saranno altre 2 ore da trascorrere in nostra compagnia con Domenica Viola, con Andrea Bruno Savelli e con i suoi ospiti. Io ringrazio Alessandro Di Nardo per aver curato la parte tecnica. La diretta di Radio Firenze Viola continua, voi non cambiate canale. Un saluto anche dal sottoscritto, buona domenica, ciao.
17: Radio Firenze Viola.

fischio d'inizio era insieme alla Fiorentina una delle squadre ancora ferme a quota 0 in classifica. 0 alla fine ci è rimasta la Fiorentina nonostante il vantaggio di Matteo Pellegrino, una squadra che ancora una volta continua a sciogliersi come neve al sole alle prime difficoltà, ma anche prima delle prime difficoltà la Fiorentina, va detto, non aveva mostrato quel cambio di passo sia tecnico che mentale che sarebbe stato lecito attendersi, vedere o quantomeno intravedere. Inevitabilmente, da regole del gioco, lo sappiamo, sul banco degli imputati in prima battuta ci finisce l'allenatore, cioè Fabio Grosso, però chiaramente io voglio il vostro punto di vista e lo sapete, arriverà anche il mio, sul lavoro di Fabio Paratici, sul mercato, sul silenzio della società, perché ieri abbiamo soltanto sentito le parole di Fabio Grosso e di Pellegrino nel post partita. La Fiorentina ha fatto sapere che nessuno della dirigenza, in primis evidentemente Fabio Paratici, ha parlato, perché non si sente la necessità di parlare, non si sente la necessità di in questo momento puntualizzare una situazione che vede ad oggi la Fiorentina ancora salda nella considerazione e nella valutazione della posizione dell'allenatore. Qui però scatta ovviamente l'avversativa, scatta il ma, scatta il però, perché poi sempre a proposito delle regole del gioco, sappiamo che in questo gioco il primo a pagare è sempre l'allenatore e quindi per qualcuno può essere la partita con il Venezia, per qualcuno può essere la sosta e quindi 3 partite, 2 di campionato e 1 di Coppa Italia. Ma è ovvio che un inizio del genere porta il percorso di Fabio Grosso ampiamente sotto la lente di ingrandimento. Però spero da parte vostra possa esserci un'analisi a 360 gradi e vi dico questo non perché io stia cercando di eludere la mia posizione, che sapete e ve la riconfermo, ve la ribadisco anche oggi nell'apertura, nell'incipit della trasmissione, è sempre stata di grande empatia nei confronti dell'allenatore. Ho sempre pensato e continuo a pensare che sulle spalle di Grosso ci sia il lavoro più grande e anche diverso rispetto a tutti i suoi colleghi della Serie A. Questo non toglie ovviamente le deficienze, le negligenze che abbiamo visto dalla sua Fiorentina in queste prime 3 partite, però voglio rimanere coerente anche con me stesso nel fare un'analisi su quello che è stato il mercato portato a termine, sul fatto che ieri abbiamo visto i primi minuti in viola di Ngie, di Gnonto, di Beto, di Pedro Gonçalves, cioè di 4 dei 16 giocatori che abbiamo visto poi in campo. Si è fatto male Ulaí e la Fiorentina è rimasta di fatto con 4 centrocampisti per 3 ruoli. Per saperne qualcosa di più sulle condizioni dell'Ivoriano si dovrebbe andare a domani, ma comunque di per sé è già a rischio la sua presenza per la trasferta di Venezia. La difesa continua a fare acqua da tutte le parti, errori individuali e errori di riparto. Io forse per la mia passione per i film horror ho voluto rivedere 2 volte il gol del 2-1 di Che Adams e ho perso il conto degli errori tanto individuali quanto di reparto tra Valdepeñas, che fa un intervento sinceramente incomprensibile per scelta, per postura, per lettura, fino ad arrivare alle posizioni in area di rigore. Non si capisce il movimento di João Mario, non si capisce il movimento dei due centrali, oggettivamente non si capiscono tante cose. C'è chi può imputarle solo all'allenatore, chi può fare un mix con il direttore sportivo. Io aggiungo anche, poi inizio subito a leggervi perché questi primi minuti vogliono essere tutti per voi, tanto via messaggio quanto per i vostri interventi in diretta. In molti sottolineano l'assenza di dichiarazioni da parte di Paratici. Aggiungo un altro aspetto: in questo momento personalmente ne faccio una valutazione solo comunicativa, visto che sappiamo benissimo le dinamiche del calcio. Un direttore sportivo che parla adesso lo fa o per difendere l'allenatore o per buttare l'allenatore giù dalla torre. Difficile trovare nel calcio, soprattutto in Italia, un contenuto diverso rispetto ad una di queste due strade. Allora mi viene anche da pensare che alla Fiorentina ancora manchi una figura superiore e che possa abbracciare non solo il campo, non solo le vicende di campo, ma anche le vicende un po' della politica comunicativa del pallone. E quindi che sia un amministratore delegato, che sia un direttore generale, che sia una di quelle figure che citiamo tutte le volte indipendentemente dal ruolo, che sia il Marotta della situazione di adesso ma anche di ieri, ora è presidente ma anche quando era amministratore delegato, il Paratici lo sa molto bene, che sia i Giovanni Carnevali, visto a Sassuolo e adesso alla Juventus, cioè una di quelle figure che in un certo senso va a trovarsi un po' a metà strada, ecco, tra la proprietà e il campo. Detto tutto ciò, Alessandro

0: linea 055 77 111 71. Ciao Alessandro.
1: Ciao, buongiorno, buona domenica e grazie per esserci anche oggi. E volevo fare una considerazione da non esperto di calcio. Non ho mai giocato a calcio in vita mia, non ho mai fatto una preparazione e probabilmente non sono, come ho detto, neanche un esperto. Sento tante persone che dicono non è stata fatta una buona preparazione, i giocatori non corrono. Poi parli con altre persone che invece si intendono di calcio, e questo l'ho sentito lì da voi in radio, sì. E dicono: guardate, non è tanto il discorso della preparazione, ma è come si sta in campo. Cioè, delle volte il come si sta in campo fa sì che dei giocatori sembra che corrono il doppio, altri corrono la metà. Ora, io da non esperto del calcio dico, siccome noi stiamo sempre a dire ah, ma non è giusto fare la preparazione a Bagnaripoli, e poi ci sono quelli che dicono ah, ma c'è altra gente l'ha fatta a Trigoria, altra gente ma sì. Bagnaripoli non ha punta, e tutto detto. Mandragola la preparazione l'ha fatta con noi,
0: certo. Cioè,
1: 5 giorni fa era in preparazione con noi e ieri ci ha fatto un mazzo tanto. Quindi non credo che sia una questione di preparazione, credo sia una questione di come i giocatori vengono messi in campo. E ancora una volta mi dispiace, però si ritorna all'allenatore, perché chi li mette in campo e non sono io non è pratici.
0: Bene, grazie Alessandro. Attendo, ti rispondo subito. Grazie Alessandro. Guarda, su questo io ti dico la mia, poi ci saranno esperti o anche altri colleghi su questo, su altre opinioni, su altri pareri. Una delle squadre che ha iniziato pronti partenza via con le marce altissime, tanto per gli inizi delle partite quanto per i minuti conclusivi delle partite, vedi la vittoria 2-1 con l'Atalanta di ieri, è la Roma, che sono sul sito ufficiale della Roma, ha iniziato la preparazione al centro tecnico Bernardini il 13 luglio, non credo il 13 luglio a Roma ci fossero 7 gradi, e è rimasta a Trigoria fino al 31 luglio, quando poi è andata in Galles. L'8 agosto ha fatto rientro a Roma. Se si va a vedere da un punto di vista di date, sono sostanzialmente identiche a quelle della Fiorentina. Quindi è chiaro che ci sono due aspetti da considerare. Numero uno, indubbio, il valore dell'allenatore. Numero due, il valore della rosa. Qui entrano nel discorso tanto la guida tecnica di campo quanto il responsabile tecnico inteso come costruzione della rosa. Sappiate che, per come la vedo io, le due figure vanno di pari passo. Parlare solo dell'allenatore senza Paratici e parlare di Paratici senza l'allenatore, per come la vedo io, ripeto, è un errore. Facciamo un passo indietro e poi andiamo da un altro ascoltatore. È chiaro che in estate ci siano state due binari. Da un lato, lo abbiamo detto, lo avete letto anche su Firenze Viola, lo hanno detto anche molti altri colleghi, l'idea iniziale di Paratici era quella di andare anche su un nome internazionale, non solo come nazionalità, ma dico anche proprio come esperienza di un certo tipo. Se lo ricorda sicuramente anche il buon Ale Di Nardo, quando i nomi che si facevano erano quelli di Raola, di Maresca, di Glasner, tutti allenatori che poi sono rimasti in Premier e che, se si va a vedere, sono andati a allenare chi il Nottingham Forest, Glasner, chi il Liverpool, Iraola, e chi Maresca, il Manchester City. Ora, a me viene da pensare che sia un po' non facile, però anche abbastanza semplice immaginare che un certo tipo di allenatore possa dire di no alla Fiorentina se ha queste opportunità a disposizione. Allora, indipendentemente dal pensiero su Grosso, io mi domando: se alla fine la scelta fatta è stata su Grosso, perché si è fatto e costruito una squadra evidentemente lontana dal tipo di allenatore che è Grosso? Accetto anche quelli che diranno una squadra troppo forte per Grosso, o che ha bisogno di un leader che ad oggi non è Grosso. Io un pensiero del genere lo accetto, ma siccome la Fiorentina ha detto Grosso prima e unica scelta, al di là che sia vero o no, è una scelta che fa nella prima metà di giugno. Allora mi domando: perché si fa un mercato così complesso, così totalizzante, così tanto tabula rasa, se si ha un allenatore che evidentemente per storia non ha mai gestito un qualcosa del genere? E allora qui io analizzo un attimo anche il lavoro di Paratici, perché il rischio tra fare un calciomercato per costruire una squadra funzionale e fare un certo tipo di calciomercato per il tipo di calciomercato, io lo vedo abbastanza alto. Non sto dicendo che sia una certezza, però un punto di domanda a me inizia un po' a sorgere, ma non tanto ora, di fatto nello sviluppo del mercato stesso, a maggior ragione visto che comunque la Fiorentina ha un centrocampista in meno rispetto al gioco delle coppie, ha un solo terzino sinistro, e per quanto sia stata una bella intuizione, Valdepeñas è un ragazzo che è arrivato a Firenze con una partita tra i professionisti in un massimo campionato nazionale alle spalle, e mi viene anche da dire, questa inesperienza sotto un certo punto di vista la si vede con alcune scelte all'interno del rettangolo di gioco un po' ingenue, mi permetto di definirle così. Marco in diretta, ciao Marco.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio e grazie più di tutto. Volevo fare tre considerazioni velocissime.
0: Vai Marco.
2: Se Paratici aveva l'idea di fare tavola rasa, come poi ha fatto, non completamente come quello che voleva lui, però insomma
0: quasi
2: ha sortito un bel po', mi meraviglia di come non possa aver pensato che, non avendo più nemmeno lo zoccolo duro, no? Il famoso zoccolo duro che ogni squadra magari può avere, il nuovo allenatore può contare anche sul famoso zoccolo duro, in questo caso non c'è, e a maggior ragione andava affidata questa squadra a un allenatore, almeno una figura carismatica. E non ce l'avevamo tanto lontano da qua.
0: Maurizio Sarri, vuoi dire?
2: E non è stato preso in considerazione. Io continuo a pensare che se tu volevi fare una squadra di giovani prospetti, ma sono bravi, io non metto quello in dubbio. Il problema è che non c'è squadra, non c'è gruppo, non c'è. Allora, ci avremmo una soluzione. Manca un po' di esperienza a centrocampo, perché non sanno che devono fare, per non parlare della difesa. Abbiamo due occasioni che non sono due investimenti futuribili, sono due rimesse da un punto di vista economico, ma se vogliamo salvare la barca ci sono due nomi, Brozovic e Acerbi. Va preso il telefono, ieri sera doveva prendere il telefono, dice: vi voglio domani mattina tutte e due ai Viola Park, non voglio sapere nemmeno quanto mi costa, vi voglio tutte e due ai Viola Park, perché è l'unica possibilità che abbiamo, perché il mercato è chiuso, questi due sono svincolati, non è, ripeto, un investimento futuribile, ma è un investimento per poter salvare questa stagione, perché sennò qui va a ramingo tutto. Grazie ragazzi.
0: Grazie a te, grazie a te per il tuo intervento, Marco. Vi leggo. Quando si prende un tecnico, scrive Stefano, non si guarda il suo curriculum, grosso lo ha eppure pessimo, sia in Italia che all'estero ci sono esoneri continui, solo a Sassuolo in Serie B ha trovato tranquillità, ma perché non aveva una squadra superiore. Per la riuscita di un buon piatto fondamentale è la materia prima e chi la sceglie, e poi puntini puntini di un altro Stefano. Ragazzi, se volete essere più riconoscibili, mi raccomando, firmatevi anche con un soprannome, l'anno di nascita, insomma un qualcosa che vi possa andare a caratterizzare. Credo che Paratici abbia costruito una buona squadra con giocatori interessanti, non adatta al gioco di Grosso, però errore madornale avergli dato una squadra non adatta. Con questa rosa e questo centrocampo devi tenere il possesso e dominare gli avversari. Il gioco di Grosso non piaceva nemmeno a Sassuolo, ma non è stato aiutato, e ora che si fa? Allenatore sbagliato, tempo perso, tutto incomprensibile. Per questa rosa, che allenatore reputeresti adatto, Benve? Guarda, caro Alessandro dal Valdarno, io ti dico, e ovviamente libero di essere in difetto, che visto che questa squadra a me assomiglia tantissimo a una squadra di Premier, cioè per come la vedo io, questa squadra che ha perso un po' anche di caratteri distintivi della storia della Fiorentina, cioè io, sentendo anche voi, ho sempre percepito che la Fiorentina al suo interno, quasi per un DNA non scritto, come dire, è anche difficile da spiegare, cioè io continuo a immaginare e a vedere una Fiorentina negli anni caratterizzata comunque da uno zoccolo duro di italiani, da un certo grado di riconoscibilità, da un'identità tecnica di un certo tipo. Quest'anno è stato fatto un mercato invece con tanti stranieri da assemblare, tantissimi giovani, cioè è stata fatta giustamente o meno, questo non è il momento, secondo me, il 6 settembre di dirlo, una rivoluzione anche sull'identità della Fiorentina. Allora, se io ragiono seguendo questo binario, a me viene da pensare che un allenatore adatto a una squadra del genere non può essere un allenatore italiano. cioè non può essere un allenatore con le caratteristiche per una squadra che ha perso quella riconoscibilità. Allora, quando Paratici dice voglio una Fiorentina internazionale, a me viene da pensare che se dovrà essere Grosso out, allora che Paratici torni al suo piano di partenza, e quindi un allenatore che sia italiano o non italiano, ma che abbia un'esperienza anche o forse soprattutto al di fuori della Serie A. Poi Christian, ciao, ti seguo sempre volentieri, serve tempo per Grosso, hai visto Sarri a Bergamo comunque con una buona rosa che fatica sta facendo? Un giudizio andrà dato solo dopo la prima pausa. Grosso è palesemente non capace, speriamo l'immenso ego del direttore sportivo non lo lasci a lungo, scrive un amico che non si firma. Ieri la parte di curva organizzata non voleva assolutamente contestare Grosso, è stata la parte alta non organizzata a rompere gli argini e a prendere il sopravvento. Questo è Claudio. Benve, ci vorrebbe un allenatore alla italiano con una chiara identità di gioco così da compensare le lacune tecniche. Andrea da Milano. Allora, questa è una riflessione interessante, Andrea, però allora mi domando perché questa squadra ha lacune tecniche se sono stati spesi 125-130 milioni? Cioè, di quali lacune tecniche parliamo? Per quali obiettivi? Perché io, lo sapete, non mi sono mai espresso sul mercato, non mi piace dare voti, cerco sempre di mettere poi in relazione quello che fa la Fiorentina a qualunque altra squadra e viceversa, perché ce n'è una ma ce ne sono anche altre 19. Se io leggo compensare le lacune tecniche della squadra, allora vuol dire che, cioè, serve un allenatore per mascherare tra virgolette le mancanze del direttore sportivo? Chiedo, e magari Andrea, se vuoi, rispondimi. Secondo Claudio, no, perché aspettare Venezia dopo che abbiamo sempre perso? Non bastano 9 gol subiti, uno fatto. Poi c'è chi manda il segnale di Ballardini come una sorta di ball segnale più che bat segnale. Questo è Matteo da Piombino. Marco da Sesto, certo, sentire il Benve anche la domenica pomeriggio con 36 gradi esterni vuol dire non sapere proprio che fare. E poi dice grande, ma ti pagano il festivo, un saluto super. Questo ovviamente vale anche per il buon Di Nardo, cioè nel senso, questa è una domanda e poi gireremo a tutti i nostri sindacati di riferimento. Credo che iniziare la stagione con un solo terzino sinistro e per di più con zero presenze in prima squadra, centrocampo costruito male o perlomeno con delle carenze, famosi esterni d'attacco richiesti dall'allenatore e da tutti arrivati tardi, puntini, non credo che Grosso abbia solamente lui le colpe, questo Mick. Io, Mick, ci tengo a ribadire un concetto. Numero uno, che Grosso abbia delle colpe e delle responsabilità è fuori discussione. E poi ci sarà tempo e modo anche nel corso della trasmissione di parlare un po' anche di campo. Dico anche però, e poi caro Ale, tra qualche minuto possiamo anche andare dal direttorissimo Tommaso Loretto, direi tra 3 minuti, io parto anche dal presupposto che se dopo un'estate in cui il direttore sportivo ha avuto licenza di fare quello che voleva sul mercato, ha dimostrato di avere rapporti, relazioni con grandi procuratori, grandi agenti, grandi intermediari, grandi dirigenti, grandi società, siamo arrivati a questo punto, permettetemi certo di avere delle perplessità sull'allenatore, anche se ribadisco, secondo me non è ancora questo il momento delle decisioni, però consentitemi anche di puntualizzare che mentre molti di noi, intesi come giornalisti, e voi come tifosi, ad ogni acquisto di Paratici avete non solo sognato, ma probabilmente anche un po' sovrastimato il contesto della Fiorentina, il valore dei singoli giocatori, c'era nel frattempo da costruire una squadra. Missione che per il momento Grosso non è riuscito a portare a termine, ma io vi domando, siamo così sicuri che un mercato di queste proporzioni avrebbe potuto trasformarsi in una squadra con altri allenatori del livello attuale della Fiorentina? Perché anch'io posso dire in questo momento, al di là che sia questo un regista radiofonico e non cinematografico, io per la mia regia, per le mie inquadrature in radio, avrei tanto voluto, in un'altra epoca ovviamente, Stanley Kubrick. ho Alessandro Di Nardo che può farmi delle inquadrature da Alessandro Di Nardo. Però pretendere il grande regista cinematografico per fare delle inquadrature a Radio Firenze Viola mi fa un po' pensare che poi nel momento in cui io tra virgolette scelgo Alessandro Di Nardo non devo rimanerci male perché Ale sa o non fare le inquadrature, ci rimango male perché il punto di partenza forse è stato un po' da asticella elevata. Ecco, a proposito, per chi ci ha seguito sul canale 92, è stato un momento un po' visionario, no? Un po' quasi alla Terrence Malick più che alla Stanley Kubrick. Quindi nessuno toglie le responsabilità di grosso, il fatto che questa squadra non abbia ancora capacità di gestire l'imprevisto, che alla prima difficoltà si sciolga come neve al sole, che dopo il gol di Mandragora era chiaro l'andamento della gara. O X o 2, la Fiorentina non avrebbe avuto proprio margine per vincerla quella partita, perché si era sciolta, si era persa, probabilmente perché certo l'allenatore non riesce a trasmettere quella sicurezza, quella gestione, quella calma anche tecnica che servirebbe a una squadra così giovane. Però perdonatemi, io ripongo la domanda, ne parlammo anche con lo stesso Tommaso Loretto e tra poco sarà collegato con noi, abbiamo avuto modo di interloquire anche in una delle puntate di Palla al Centro di qualche giorno fa con Massimo Marianella. Chi è il leader di questa squadra? Chi è il giocatore che si assume la responsabilità dopo il gol di Mandragora di prendere per il bavero tutti e dire: ragazzi, la partita non è finita, la partita non è finita. Ed è chiaro che la responsabilità è dell'allenatore, e sappiamo benissimo che l'allenatore è sempre il primo a pagare, ma siccome le partite non finiscono al 70esimo, io mi domando: ma chi è il leader di questa squadra? Chi è il giocatore che si assume la responsabilità? Chi è il giocatore con le spalle larghe? Chi è il giocatore che aiuta i Mastantuono, i Valdepeñas, gli Ulai, che sono ragazzi di talento, ma sono ragazzi da un punto di vista caratteriale e hanno bisogno di, in un certo senso, tempo anche per commettere, forse soprattutto per commettere un certo tipo di errore. Invece qui siamo già alle condanne, perché mi sembra che anche per come sia stata vestita la rosa non ci sia quel giocatore, passatemi il termine, ombrello, parafulmine, che possa lui prendersi la responsabilità nei momenti di maggiore affanno. Quello che in tutte le grandi squadre c'è, o in tutte le grandi rivoluzioni, mi viene da dire, dovrebbe esserci. Molti mi rispondono De Gea, ma De Gea è in porta ed è difficile che possa incidere anche da un punto di vista emotivo e caratteriale sulla reazione di giocatori di movimento. Comunque, andiamo su due WhatsApp audio, caro Ale Di Nardo. Avanti tutta.
3: Benvenuto Di Nardo, Di Nardato benvenuto. E benvenuti. E forconi, defenestrazioni, valigetta con i codici per far saltare tutto, legittimo, condivido, ma troppo banale per accodarsi oggi al carro della Molotov. Quindi io vi chiedo: Fitz Jim è un nickname migliore di Rita Levi Mortal Kombat?
4: Salve ragazzi, e grazie di essere presenti anche di domenica. Io ritengo Grosso un allenatore modesto, inadatto per gestire un certo tipo di squadra, ma non voglio sentir dire che hanno dato una Ferrari in mano ad uno che non sa guidare. Queste cose non le voglio sentir dire, perché la Ferrari io francamente non la vedo. Marco.
0: E anche questo è un parere più che legittimo e più che interessante, perché poi ci consente anche di approfondire un po' il tema della rosa. Allora, abbiamo il direttorissimo Tommaso Loreto. Buon pomeriggio, direttore, eccoci qua.
5: Ciao, ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti, bentrovati. Buona solita domenica di merda.
0: E abbiamo anche un altro ascoltatore, Filippo da Rotterdam. Buona domenica anche a te, Filippo.
6: Ciao ragazzi, buona domenica.
0: Ciao.
6: Che così si può dire dopo la partita di ieri, sinceramente. Ho deciso di telefonare oggi perché ho deciso fondamentalmente abbastanza dopo la partita, fondamentalmente, perché ho cominciato a vedere le cose scritte sui social, un po' anche commentate in parte in radio, eccetera. Dove ho visto l'ovvia, da una parte, l'ovvio attacco al tecnico, al Grosso, che ovviamente ha, diciamo, notevoli responsabilità. L'unica cosa è che io per indole cerco sempre di guardare un po' il quadro complessivo e ieri ho notato determinate cose che secondo me non dovremmo lasciar correre, diciamo così.
0: Tipo?
6: La Fiorentina inizia per esempio con Ulai e Fagioli a centrocampo come tutti volevamo e va in difficoltà fondamentalmente finché Ulai non esce, entra Ndur e ci risistemiamo un minimo, continuando comunque a subire.
0: Poi Filippo, guarda, ti lascio subito concludere, aggiungo anche, questo te lo do per certo, anzi due aspetti. Numero uno, la Fiorentina, e lo sa meglio di me Tommaso, ha fatto di tutto fino all'ultimo giorno di mercato per trovare una sostituzione e soprattutto una destinazione a Fagioli, poi non c'è riuscita. Numero due, grosso, non ti dico fin dal primo giorno, ma di amichevole in amichevole non è mai stato convinto di metterli insieme e ha sempre immaginato un centrocampo diverso rispetto a quello che poi ha avuto. Ma queste poi sono dinamiche dell'allenatore, scusami se ti ho interrotto, ma era anche per corroborare quello che stavi dicendo.
6: Sì, no, allora, io da quel punto di vista Ulai ancora lo vedo poco, perché purtroppo lo vedo da lontano dalla televisione, per cui capire determinate cose sui movimenti eccetera è molto complicato. Secondo me non sono giocatori da far giocare insieme, anche perché io continuo a dire che Fagioli è una mezzala, non è un perno centrale. Quello che dico io è che la Fiorentina poi nel secondo tempo fa ulteriori cambi. A centrocampo finisce ad avere una specie di due centrocampisti più attacco e sta un po' più alto in pressione.
0: 4-2-3-1 ha fatto, sì.
6: Esatto, e la squadra ha cominciato ad andare meglio. Fra l'altro, non avendo più Massantuono in fascia, che purtroppo si accentra continuamente,
0: sì.
6: Io continuo, sarei più curioso di vederlo dietro la punta piuttosto che sempre largo, e siamo andati molto meglio, anche se per un breve periodo. E questi secondo me sono segnali che sono state fatte delle scelte su un allenatore che fa un 4-3-3 puro, portando dei giocatori che fanno un altro tipo di gioco. E o cambia l'allenatore il metodo di metterli in campo, o la rosa è incompleta. Aggiungo anche...
0: Sì, poi ti saluto Filippo.
6: Sì?
0: Vai pure.
6: Aggiungo anche, guardate il centrocampo del Sassuolo l'anno scorso. Matic e l'altro che si è fatto male,
0: Kone,
6: che sono due di fondamentalmente di rottura, filtro, chiamatelo come volete, e noi si va in campo con tre potenziali palleggiatori, di cui uno fatta secondo me è un po' troppo offensivo per stare nel set.
0: Filippo, ti ringrazio e grazie del tuo intervento. Allora lascio subito la palla a Tommaso Loreto, anche perché è direi anche difficile aggiungere qualcosa all'intervento di Filippo, ma poi ci sono tanti altri argomenti. Però sull'ascoltatore che dici?
7: Che gli vuoi dire? Che ha ragione. Io francamente non mi sento di eccepire nulla, anche perché poi, esatto, abbiamo le controprove di ieri. Secondo me ha letto benissimo quello che è successo con l'uscita di Massantuono, con l'ingresso di Gnonto e Gie, che sono esterni puri, e paradossalmente anche riducendo il numero di centrocampisti, quindi con Ndur e Fagioli davanti alla difesa. E un po' l'abbiamo detto tutti anche nei giorni finali del mercato, l'arrivo di questi esterni, ai quali aggiungo anche Gonçalves, che è suonato come un chiaro sostegno da parte della società nei confronti del tecnico, ma perché fino a quel momento non era arrivato un esterno di ruolo, senza contare che a centrocampo hai cominciato l'estate con Torsved, che era un po' il pupillo di questo allenatore, e negli ultimi giorni sei andato in pressing forte su Torreira e infine hai pensato a Brozovic, ma alla fine di tre non sei riuscito a portarne uno, anzi hai liberato ulteriormente Mandragora. E tutto sommato sulla situazione Fagioli è regnato ulteriormente il silenzio, quindi poi si è ripartiti quasi in una sorta di convivenza forzata, perché mentre te parlavi e ti domandavi giustamente, Francesco, chi potesse essere il leader, io provavo a darmi una risposta, forse qualcuno reduce dall'anno scorso che non avesse commesso disastri continui, ecco, quindi magari, non lo so, un Ranieri, uno stesso Fagioli. Il problema è che Fagioli è reduce comunque da un'estate dove si è sentito scivolare nelle gerarchie, dove abbiamo più o meno respirato tutti un suo certo malcontento, e dove peraltro sapevamo anche che di fronte a un'offerta reale la Fiorentina avrebbe aperto alla cessione. Quindi in fase di programmazione del mercato evidentemente le esigenze, le caratteristiche tipiche dell'allenatore non sono state poi tenute troppo in considerazione. Abbiamo già detto tante volte che probabilmente di fronte all'opportunità Mastantuono la Fiorentina ha preso un bivio inaspettato, scegliendo quindi ulteriore qualità, ma magari anche calciatori da piazzare dietro alla punta che tendessero ad accentrarsi di più. Va bene, però in quel bivio, in quella decisione, Grosso è stato lasciato proprio in fondo, come se si fosse in una comitiva tirata chiaramente dalla società che faceva il mercato, e l'allenatore, boh, vabbè, te intanto seguici e vediamo se poi a fine mercato troviamo un paio di esterni. Però se a centrocampo non metti qualche pezza, va a finire che il rischio è questo, cioè che paradossalmente tu ti possa trovare meglio col 4-2-3-1 di ieri che non con questa sorta di 4-3-2-1 nel quale comunque Mastantuono è ibrido, al di là del fatto che ieri c'era Gie. Quindi per forza di cose ancora un po' di tempo, ma al tempo stesso, scusate il gioco di parole, è anche evidente che questa sintonia direttore-allenatore secondo me si può già dire che non c'è, ma lo testimoniano le scelte di mercato nel quale la società ha fatto di testa sua a prescindere dalle caratteristiche dell'allenatore, che a più riprese ti ha detto che gli mancano tasselli e la rosa è incompleta. E possiamo dire anche che sul fronte della fiducia incondizionata nei confronti di Grosso non c'è. Poi non c'è perché il calcio è fatto così, e dopo una partenza del genere, se a Venezia le cose fanno male, chiunque sarebbe probabilmente costretto a intervenire. Però è comunque particolare che a due mesi dalla scelta di un allenatore che tu, Paratici, hai definito prima scelta in sala stampa, insomma, nel momento in cui trema un po' la terra, il silenzio comincia a tuonare, piovere come ieri, ancora silenzio. Io non voglio parlare già di sopportazione, però evidentemente la fiducia non è incondizionata, e quindi in bocca al lupo a Grosso in vista di venerdì al Penso col Venezia, perché si gioca praticamente già tutto dopo 270 minuti e dopo che, per chiudere, insomma, il mercato è andato più in una direzione di altre convinzioni tattiche che non le sue.
0: Allora, ti leggo il messaggio di Vittorio da Porto Santo Stefano, che va su un po', diciamo, a seguito di un altro messaggio in cui un ascoltatore mi domandava il mio profilo ideale per un'eventuale sostituzione di Grosso. Io mi riaggancio a questo semplicemente per chiedere a Tommaso Loreto, che conosce molte più versioni della Fiorentina di me, quanto sia complesso ad oggi anche immaginare un nome in grado di gestire una Fiorentina che, a me sembra, Tommaso, ma correggimi se sbaglio, di fiorentinità, ma non inteso come il giocatore nato all'isolotto, ma proprio di quelle caratteristiche che abbiamo sempre imparato a conoscere della Fiorentina, abbia ben poco. Io, se vedo come è stata costruita questa rosa, sì, si chiama CF Fiorentina, ma avrebbe potuto chiamarsi Bormuth, avrebbe potuto chiamarsi Lione. Cioè, è stato fatto un mercato eterogeneo, prendendo tanti giocatori stranieri da tanti campionati diversi, anche italiani da tanti campionati diversi, e mi sembra anche per questo una squadra molto aliena rispetto alle caratteristiche della Serie A, proprio perché ha tanti giocatori che la Serie A o non l'hanno mai vista o l'hanno vista magari solo per una stagione. Per cui la mia riflessione era: se devo allora immaginare un allenatore adatto a una rosa del genere, a una rosa quasi più da Premier che da Serie A, io vado più a immaginare, ti faccio un nome a caso, l'Arne Slot della situazione che il Thiago Motta della situazione.
7: Come la vedi?
0: Sì, uno internazionale che più che conoscere la Serie A sappia cosa vuol dire avere una rosa in cui ci sono 11 nazionalità diverse, tanti stranieri, tanti giocatori arrivano da tutto il mondo e che devi assemblare, che è bene o male il lavoro quotidiano di un allenatore come Glasner, come Iraola, come quelli di cui si parlava a fine maggio scorso.
7: Sì, in dubbio. Poi può darsi che magari Paratici si aspettasse da Grosso una gestione diversa per le sue esperienze internazionali, nel senso che all'estero ci ha già allenato, tra Svizzera e Francia, e quindi magari il fatto che fossero tutti stranieri non lo ha portato a queste riflessioni. Io credo che si sia sottovalutato anche un aspetto importante come quello dell'anno dal quale arrivavi, cioè è chiaro che quest'anno le aspettative erano più alte, il tempo da concedere minore per tutto quello che hai vissuto l'anno scorso, per la rivoluzione totale che hai portato avanti, e quindi sì, è chiaro che da un lato è giusto il riferimento ai prossimi anni, al progetto, a una nuova mentalità che ha fatto più volte Paratici, ma è altrettanto vero che ha a che fare con un pubblico e un ambiente che è uscito stremato dall'ultimo anno, dove hai scritto dei record nella tua storia in negativo, e quindi è anche forse legittimo da parte della gente in questo momento essere già ai ferri corti, per esempio con l'allenatore, con una squadra che non gioca, con un atteggiamento in campo nel quale si rivede la paura dell'anno scorso, perché ieri fatto l'1-0 avresti dovuto provare a gestirla con un po' di sicurezza in te stesso, invece in realtà un paio di scassate di gnonto, poi siamo tornati al niente, appena Mandragora ha pareggiato, te lo dico io che l'ho seguita in TV, ma avevo la percezione che fossimo all'angolo e che potevamo incassare il gol del KO da un momento all'altro, cioè la stessa paura dell'anno scorso in un gruppo che quest'anno deve fare i conti appunto con un ambiente inevitabilmente più elettrico. Allora forse in questo aspetto si è sottovalutato l'importanza di avere anche magari qualcuno con le spalle larghe, si era pensato a Maresca, a Iraola, che magari erano più giochisti da probabilmente garantire un certo spettacolo, però se si è pensato, come si è sentito anche a Mourinho, evidentemente forse qualcuno appunto con le spalle larghe e un po' di curriculum in più, ma non solo di presenza in panchina, ma di pressioni diverse che ci sono a Firenze, tanto più quest'anno rispetto ad altre piazze, e poteva non guastare, perché ora poi Mourinho abbiamo visto dove è finito, però intanto era uno che ti arrivava da Roma dove le pressioni sono di un certo tipo, e non uno che ti arriva dal Sassuolo dove le pressioni sono tutt'altre. Se poi guardiamo i singoli, francamente Attà arriva dalla realtà udinese dove, figuriamoci, non sanno nemmeno cos'è la pressione a Udine, perché vanno allo stadio per divertimento, e Ulai dal campionato turco e peraltro non una squadra di primissima fascia, gli esterni sono più o meno giovani, in G è appena messo un piede in Serie A, come del resto Mastantuono o Valdepeñas, Gnonto sì, non è più un giovane, ma non è comunque uno che arriva da piazze pesanti, ecco, quindi poi il tutto è aggravato anche da un mercato nel quale la personalità è finita in secondo piano, e probabilmente se ne sono accorti quando era troppo tardi, perché il ricercare Torreira ti porta anche su quel piano, non solo tattico ma anche caratteriale, di personalità, quindi qui cominciano a emergere errori a due facce, tattici ma anche caratteriali e di personalità che questa squadra sembra non avere.
0: Tra l'altro guardavo a proposito di Ngie, che dopo un minuto è stato veramente a centimetri da subito segnare il suo primo gol in maglia viola, la sua ex squadra, in carriera aveva 4 partite dal primo minuto e non ha mai giocato, cioè ieri ha battuto il record di in Serie A minutaggio in campo, non era mai stato così tanto, 79 minuti in campo.
7: Però qui il problema è più profondo, perché ora secondo me un po' si intuisce da quello che sto dicendo finora, non spariamo tutti sull'allenatore, ricordiamoci, no? Anche tutte le scelte che arrivano da sopra. È anche vero, e questo purtroppo va detto nei confronti di Grosso, che un conto, si ritorna a dire sempre le stesse cose anche dell'anno scorso. Allora, è vero, non c'è personalità, sono giovani, tutto quello che vuoi, però è anche vero che se dai una prima impronta, se dai una prima idea, anche se sono giovani e si impauriscono,
0: in dubbio,
7: cioè no, puoi perdere, però almeno penso al primo tempo il Frosinone, hai preso 2 pali, qualcosa hai provato a impostare come reazione. Ieri il nulla più assoluto.
0: Sai cosa tra l'altro, cioè, ti dico anche Tommaso, che il fatto che nel secondo tempo si sia visto il 4-2-3-1 è da un lato una buona notizia, perché vuol dire che l'allenatore e il suo staff quantomeno sono consapevoli,
7: se ne accorgono
0: sì. Dall'altro ti dico anche che, considerando gli ultimi anni di Grosso, così tanto positivi per il livello del Frosinone e del Sassuolo, col 4-3-3, che si sia arrivati già a questo accorgersene alla terza giornata è anche inquietante. Cioè, non so se è solo una buona notizia, perché vuol dire che magari anche all'interno della mente di Grosso e del suo staff forse c'è già un po' anche la consapevolezza che non si stia riuscendo a trovare il bandolo della matasse. Quindi bene provarci, ma anche inquietante sì, che questa sì. venga alla terza.
7: Sì, sì, infatti non resta che augurarsi che magari da Venezia con Gonçalves perché no, questo GE non si possa lavorare con un pizzico di continuità in più sul 4-3-3, perché quella mi sembra la strada dell'allenatore. Certo, il centrocampo, come dicevi, come l'aveva Sassuolo, non ce l'ha. Mi sembra evidente, mi spiace dirlo, perché a me piace, mi piace la sua personalità, mi piace, volendo, anche questo tentativo di diventare lui magari il leader tecnico, ma in questo momento Mastantuono, non ti dico che è un problema, ma è una contraddizione questa squadra, perché non so se ce lo possiamo permettere, al di là del fatto che ieri, piace dirlo, ma Comuzzo lo ha annullato,
0: sì,
7: perché
0: assolutamente.
7: Poi tocca dire che sarà inizio stagione, a fine stagione avranno la media del 4,5, ma ieri Fortini gli ha salvato un gol sulla linea, Comuzzo ti ha annullato totalmente Mastantuono. Mandragora non dico nulla, perché tanto c'è un esercito di ascoltatori che ha fatto i caroselli, perché abbiamo dato via il simbolo dell'emblema della mediocrità degli ultimi anni. Quindi come dire, in questo momento non sta funzionando nemmeno niente, e vediamo se sulla strada di questo 4-3-3 io posso pensare magari a Venezia, che appunto Grosso ricerchi quelle note positive viste ieri con Gnonto in Gie, a questo punto con Salves in Gie, e vedere lì in mezzo la situazione, anche perché Ulahi vediamo se recupera questo problema muscolare. Atta ieri tutto sommato alla fine è stato riportato qualche metro più avanti, e io ti arrivo a dire forse ho qualche dubbio che possa fare la mezzala in questo centrocampo, almeno con Grosso, quindi tanto vale provare a immaginarlo un passettino più avanti, però lì in mezzo siamo pieni di contraddizioni. Fagioli ieri la regia non l'ha fatta, è andata avanti a lanci lunghi senza peraltro nemmeno precisione. Dur sappiamo quelli che sono i suoi limiti, se non prova gli inserimenti diventa pressoché nullo, quindi il problema è grave e radicale, oltre a questo atteggiamento intimorito in campo che ieri probabilmente è stato anche alimentato dai fischi, non lo metto in dubbio, ma va combattuto in tutti i modi, perché è un anno di ripartenza, e ripartire e mettere subito in mostra i difetti principali dell'anno scorso, ragazzi, è una pecca grossa. E qui lasciamelo dire, torno nuovamente sulla società, un sacco di bei discorsi, un sacco di lexio magistralis, si va alla Versiliana, si va a fare i protagonisti nei talk show sui palchi dove non si possono fare domande, spiegazioni al mercato non ne sono arrivate, spiegazioni alle difficoltà della squadra e dell'allenatore non ne sono arrivate, spiegazioni a cosa viene fatto in settimana negli allenamenti non ne sono arrivate. Perdiamo 3-0 in casa da una neopromossa la sera del centenario, entrando di diritto nella storia con una prestazione vergognosa, e tu sei giorni dopo col Torino, nonostante un gol pescato dal cilindro perché non lo meritavi, ti fai rimontare perché sei in preda al panico. Ma quando Parati ci diceva voi volete i nomi perché sono più fashion, ma fare il lavoro del direttore sportivo è più ampio, ecco, io ho detto meno male, perché vuol dire seguire la quotidianità, il lavoro al campo, se è sereno l'allenatore, se sono tranquilli i calciatori, se negli allenamenti c'è la giusta intensità, agonismo, personalità eccetera. Quindi io torno a chiedere, ma che fanno dal lunedì al sabato al Viola Park? Cioè, dopo una figura che, insomma, basterebbero le parole di Pizarro o altri ex per definire quello che si è visto sabato scorso al Franchi col Frosinone, ma questa settimana a qualcuno è passato per la testa che col Torino dovevano avere il coltello tra i denti, che sembrava avessero più una piadina, uno squacquerone tra i denti, non un coltello?
0: Grosso in totale confusione, guardate il linguaggio del corpo, i giocatori avvertono la sua debolezza e non lo seguono in campo, con lui in panchina si perde anche a Venezia, io prenderei Thiago Motta per un calcio propositivo e di possesso. Questo è Luca dai Castelli Romani. Ed è chiaro ed evidente che Grosso sia in totale confusione in questo momento, così come è chiaro ed evidente che sarà o potrebbe essere il primo a pagare, come è giusto o comunque inevitabile che sia nel mondo del calcio.
7: Inevitabilmente,
0: chiaro.
7: Inevitabilmente.
0: Ed è ovvio però allo stesso modo, come vi ha detto anche ora Tommaso e come vi ho detto anch'io ad inizio trasmissione, guai a pensare che una volta cacciato l'allenatore si siano risolti i problemi, che sì, certo, sono in questo caso molto di campo, ma che però allo stesso modo ci hanno confermato che neanche un'estate di rivoluzione sono stati in grado di cancellare dal Viola Park, dalla Fiorentina. Cioè è stata fatta una rivoluzione di uomini dentro e fuori dal campo per tornare allo stesso punto di partenza, e non sarà, e non sarà solo Grosso, perché
7: bravo,
0: anche Grosso fa parte di questa novità. Però
7: perché io comunque penso che Attà sia un buonissimo giocatore, Mastantuono, certo, sia un grande talento, che Ulahi sia un ottimo prospetto di centrocampo, che Dragusin e Vieri possano integrarsi e fare una fase difensiva diversa. Mi mantengo qualche dubbio su João Mario Jiménez lì a destra, Valdepeñas verrà fuori. Però c'è da dare tutto un sostegno all'allenatore, a questo lavoro, perché quello che vediamo noi la domenica, sabato, ieri in campo non può che essere espressione di quello che si vede da un mese e mezzo, due, in allenamento. E allora torno lì, da Goretti a Paratici, certe percezioni le devi avere, poi non accorgertene e scoprire tutto dopo 270 minuti, 9 gol subiti e uno fatto. Questo intendo.
0: Magari in un universo parallelo abbiamo preso Giuntoli invece di Paratici e ora siamo primi in classifica. Forse è questo l'errore? Si domanda Dani. Paratici non ha le competenze per portare in alto la Fiorentina, giocatori da valorizzare, ok, ma anche l'allenatore non all'altezza, serve l'ennesimo cambio. Commisso ha completamente toppato i committenti anche questa volta. Mandragora ieri ha fatto il play alla perfezione, alla faccia di tutti quelli che dicevano che era da Serie B. È un centrocampista da 8-10 gol, hanno completamente sbagliato le valutazioni, io ero e sono per Mandragora tutta la vita, era l'unico da non vendere, complimenti Paratici. Aggiungo su questo, oltre chiaramente alla crudeltà del calcio che non poteva che proporti il gol dell'ex che fino a due giorni fa era a Firenze, cessione di Mandragora senza un sostituto. Cioè, comunque, anche se Ulahi, certo, avesse un piccolo problemino, il rischio è di andare a Venezia con quattro centrocampisti. A quel punto mi viene da dire, e potrebbe essere anche uno dei temi dei prossimi giorni, obbligando Grosso almeno momentaneamente a insistere sul 4-2-3-1, per quantomeno provare a mettere qualcosa di diverso sul piatto, pur partendo dal presupposto e se poi dovesse giocare Ndur, Fagioli e Attà qualche metro più avanti, lì hai solo Brescianini in panchina, più qualche eventuale primavera, e questo non può certo essere una decisione dell'allenatore, che credo Tommaso non abbia neanche accolto, ecco, con tutto questo entusiasmo la cessione di Mandragora a un giorno e mezzo dalla fine del mercato senza un sostituto in mano.
7: Beh, penso proprio di no, e credo che lì forse sia stato fatto un altro errore di sottovalutazione della situazione, nel senso che probabilmente si pensava che uno alla fine da Torsvet, Torreira o Brozovic sarebbe arrivato, e quindi si è aperto alla cessione Mandragora. Ma alla luce della situazione attuale è stato un errore pesante, perché non entro nel merito della valutazione tecnica, cioè se loro erano convinti che Torsved, Torreira o Brozovic sarebbero stati migliori e degni sostituti di Mandragora, mi va benissimo. Nel momento in cui però vedi a 48-72 ore la strada è comunque abbastanza in salita, e secondo me uno come Mandragora te lo puoi tenere stretto, anche perché potresti tener di conto della situazione che ti sei creata, a mio modesto avviso, allo stesso modo in difesa sulla sinistra, dove ha il solo Valdepeñas e dove pronti via è più o meno cacciato Gosens, addirittura facendolo arrivare al Viola Park senza che fosse convocato, quindi proprio con gli stracci che volano. Ora, noi certe cose di spogliatoio magari non le sappiamo, però mi sento di dire che tra Gosens e Mandragora, come dire, erano probabilmente tra quelli che cercavano di tenere una certa linea di testa orientata sul campo l'anno scorso. Te oggi sei sostanzialmente senza leader, e due di questo tipo, due di questo calibro probabilmente ti tornavano utili anche per quel che rappresentavano nello spogliatoio. Valdepeñas mi sembra uno che ha bisogno di un minimo di ambientamento in casa Viola. Allora, se non prendi un'alternativa lì a sinistra, ma va bene con tutti i problemi fisici del caso, ma siamo sicuri che Gosens non ti avrebbe fatto comodo sia nello spogliatoio sia magari per partire lui in avvio di stagione e dare un po' più di tempo di ambientamento a Valdepeñas? E stesso vale evidentemente per il centrocampo, dove Mandragora avrà i suoi mille limiti, ma secondo me nello spogliatoio un minimo di attaccamento a questa maglia te lo comunicava. Dopodiché, questo, ragazzi, vi piaccia o meno, il piede ce l'ha. Quando tira ci vuole un bel portiere, perché ieri poi De Gea tra un po' ne prende due da Mandragora, quindi vedendo che il solo Atta in teoria ti portava questa dote, e lì prima di lasciarlo partire ci dovevi pensare non una, non due, non tre volte. E di contro oggi Grosso, come giustamente dicevi, ti potrebbe dire ma io questi ho a centrocampo. Concludo che qualcun altro ha anche detto ma non si poteva pensare a vedere un sesto giovane da tenere lì che ti possa tornare utile, visto che qualcuno già pronto ce l'avevi. Non, anche qui non voglio dar giudizi tecnici, ma tra Matucci e Harder ti rientravano in due, un minimo di esperienza l'anno scorso l'avevamo fatta.
0: Prima di salutare Tommaso, altri due WhatsApp audio, vai Ale.
3: Benvenuto Di Nardo, Di Nardato.
0: Questo già sentito, questo è bello.
8: Montagna. Siamo ultimi a braccetto con il Genoa, che ha fatto il ritiro estivo nella meravigliosa area di Moena. Ciao Fabio.
9: Buon pomeriggio a tutti, leggermi da massa. Ciao Bembe. Ciao. Ma io ritorno un po' a dire quello che già due settimane fa andavo dicendo.
0: Narrando.
9: Io non credo che Paratici e Grosso siano così allineati, cioè non credo che sia un binomio integrato nelle filosofie di gioco di uno e nelle scelte diciamo di gestione della rosa dell'altro. Sembra quasi che abbiano voluto percorrere due binari separati. Paratici aveva una missione, sfoltire la rosa, mandare via tutti, lo ha fatto e ha preso secondo me delle grandi plusvalenze, ottimi prospetti, ma non funzionali a quello che è il gioco di Grosso. Io non li vedo assolutamente in sintonia.
0: Se non sono in sintonia, allora, ammettendo tutti i limiti di Grosso, gli errori, le negligenze, il non aver dato un'impronta caratteriale e tecnica, bisogna allora tornare al direttore sportivo e alla Fiorentina, perché questa squadra tra un mese non sarà più allenata da Grosso, ma continuerà a essere la Fiorentina che è sopravvissuta calcisticamente parlando agli AD, a Corvino, a Pradea, a Italiano, a Palladino, a Vanoli, a Pioli. E allora si torna al punto di partenza nel salutare Tommaso, e cioè perché è stato scelto Grosso allora, se è stato fatto un mercato non funzionale e se l'idea di partenza era di andare da tutt'altra parte. E perché allora, se la scelta, come è stato detto, è stata unica, certa, granitica, perché non parlare? Cioè, perché il direttore sportivo deve parlare solo per garantire la solidità della panchina del proprio allenatore? Magari il direttore sportivo può anche parlare per garantire la solidità della sua idea estiva, del progetto, di un'idea di compattezza. Mi sembra a volte si ragiona un po' troppo per estremi, cioè se c'è da esonerare l'allenatore si parla, se non c'è da esonerare non si parla. Magari quello spazio a metà si potrebbe anche ogni tanto occupare, no Tolo? Anche perché il rischio poi è quello che a occuparlo siano i tifosi, i giornalisti, gli opinionisti, i creator, cioè tutti quelli su cui poi la Fiorentina in un certo senso fa da un lato conto e affidamento, ma dall'altro rischia anche che poi siano gli altri a narrare le vicende di una squadra di calcio. Questo mi sembra un esercizio un po' pericoloso, ecco, quando si è a gestire certe responsabilità.
7: Guarda, c'è un concetto che in casa Viola non riesco proprio a assimilare, e la cosa riguarda la dirigenza, non il reparto comunicazione, che chiaramente risponde alle sollecitazioni della dirigenza, che è quello che anche il non comunicare è una forma di comunicazione. Cioè, questa cosa proprio non la capiscono. Ce l'hanno evidentemente scritto all'ingresso del Viola Park: vietato parlare, e quindi a loro piace non parlare e non si rendono conto che il silenzio è una forma di comunicazione. Aggiungo a quello che dicevi te che ieri la curva dopo tre giornate canta all'allenatore, salta la panchina. Allora tu alla curva qualcosa devi dire, ma ti aggiungo anche ai calciatori che vanno a capochino sotto la curva, ma sentono e poi la curva canta che deve saltare la panchina all'allenatore. Quindi, come dire, quando poi torna degli spogliatoi lo sanno alla perfezione che nell'occhio del ciclone c'è l'allenatore e non loro, quindi probabilmente anche nei loro confronti un tuo intervento ha una certa importanza, soprattutto quando le cose vanno male. Invece in casa Viola la regola che poi ci sia Paratici, Pradè, che ci fosse Barone, che il direttore generale sia ormai da anni Ferrari, quando le cose vanno male non si parla, perché per loro il silenzio, come dire, dovrebbe far pensare che a loro avviso i problemi non sono così grossi e quindi non c'è bisogno di parlare. La scelta di restare in silenzio, di far intendere ieri che dopo tre giornate non si può nemmeno prendere in considerazione l'esonero di Grosso, è come la loro testimonianza di dire: beh, il problema non è così enorme, tanto che noi si debba venire in sala stampa a dire questo è il nostro allenatore, non è in discussione. E invece secondo me comunicare questo non fa altro che alimentare la distanza con il loro allenatore e quello che poi diceva Elia, l'ascoltatore intervenuto, cioè farsi delle domande sulle sintonia, perché poi in tutto questo silenzio c'è sempre qualcuno di loro che invece parla, e guarda caso sono gli allenatori, e Grosso a suo modo ti ha detto che la rosa è incompleta, che due calciatori per ogni ruolo non sono riusciti a prenderli e che sulla gestione Ken lui avrebbe fatto l'opposto. Fate voi, contenti loro, andiamo avanti così e, come diceva Moretti, continuiamo a farci del male.
0: Caro direttore, grazie e a domani.
7: Au revoir.
0: Grazie a Tommaso Loreto. Rassicuro tutti gli ascoltatori, tra poco vi leggo da Lucio Viola, Marco da Cantù, Cristiano, Maurizio, Lorenzo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma adesso un piccolo break.

0: e di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ragazzi, Faranzi ci ha scelto grosso perché lo poteva manovrare come più gli piaceva. Gli acquisti li ha fatti Faratici, sta di fatto che grosso fa schifo.
3: Ma un pullera va che tutta a godere, Faratici di qua, Faratici di là. Questo gli è peggio di Pradè.
4: Fine? Così, benissimo, perfetto. Adoro, ragazzi, io ve lo dico, adoro i messaggi proprio per buttarla in cacciara, senza un riferimento, senza un soggetto, senza un oggetto, così, giusto per generare un po' il caos. Ora, scherzi a parte, cioè, qual è il senso di buttarla lì senza un riferimento, tra l'altro? Vabbè, comunque abbiamo già deciso ovviamente che ci sono alcuni profili da condannare, altri da salvare. Per qualcuno c'è un solo colpevole, per qualcuno sono tutti colpevoli, è giusto che sia così, con grande varietà. Lucio Viola da Messina, per esempio, condanna l'allenatore e dice: gli allenamenti fatti come li fanno al Viola Park sono inadeguati, le partite sono il vero banco di prova e bisogna dirlo, la colpa è tutta di Grosso, almeno un'idea doveva averla, il nulla cosmico. Giustamente è stato ricordato che Italiano ha dato la sua impronta di gioco fin dalle prime amichevoli, poi poteva piacere o no, ma in questo senso, aggiunge Lucio Viola, Grosso non è adeguato che vada a allenare la Maceratese o l'Ascoli. Pierpaolo: non vorrei sembrasse che godo se si perde, ma avevo ragione io ad infamare Paratici dal giorno che ha pagato Dragusin quasi 20 milioni. La cosa preoccupante non sono le tre sconfitte, ma il nulla cosmico che si vede in campo. Firmato Innamorato Viola. Benve, mi sono voluto fare del male, ho rivisto la partita tutta anche nel sottopassaggio, le espressioni dei giocatori dicono tutto, a parte Dodò ovviamente, c'è Maretta nello spogliatoio tra giocatore e Grosso e tra Paratici e Grosso, solo così si spiegherebbe lo sfavamento con cui giocano, la testa conta molto. Beh, allora, che il body language della squadra sia tutt'altro che rassicurante è fuori discussione. Ci sono dei dati nello specifico veramente agghiaccianti, avrebbe detto qualcuno. Ci sono delle questioni che non tornano, sia da un punto di vista tattico, sia da un punto di vista

contraddizioni, di fraintendimenti, di ossimori che però la Fiorentina ha fatto e ha costruito e generato da sola. Poi Andrea da Milano aggiunge: certo Benve, nel senso che Paratici può sbagliare qualche acquisto, ma un buon allenatore giochista può mascherare, come dici te, queste lacune. A volte il calcio è più semplice di quello che sembra, scrive un altro amico. Grosso è inadatto, impaurito e fuori contesto, non può rimanere un minuto in più sulla panchina della Fiorentina. E allora però, Davide, se Grosso è tutto questo e tu hai deciso che è tutto questo, mi spieghi la scelta di Paratici? Cioè, chi ha scelto Grosso? Perché ha scelto Grosso? Se per molti di voi Grosso è questo, spero di aver fatto arrivare il messaggio, perché secondo me stiamo facendo l'errore in questo momento di distinguere oneri e onori, responsabilità dell'allenatore, del direttore sportivo, della proprietà, per spiegare fin dove è possibile un inizio di stagione così horror. Tra l'altro la Fiorentina ha scritto su malgrado la storia, perché era dal 35-36 che non si assisteva a 3 sconfitte nelle prime 3 partite. Addirittura all'epoca però si fece anche tra virgolette meglio, perché il dato statistico diceva 1 gol segnato e 7 subiti, qui siamo a 1 gol segnato e 9 subiti. Benve, il curriculum di Paratici me lo elenchi per favore? Dopo aver sentito la considerazione che hanno in Inghilterra nella vostra trasmissione, i disastri che hanno fatto a Torino, perché lo avete letto tu escluso come il messia? E poi Max, ovviamente lo sai, riferimento, se vuoi fare un riferimento ai colleghi sempre libero di farlo, a chiunque, però ogni collega ha la sua trasmissione, quindi l'invito, sai, anche per un fatto di correttezza, di così, di galanteria, è quella di non parlare degli assenti. Io posso dirti che ho sempre allontanato nelle valutazioni che posso fare dal mio ruolo di giornalista e amante di calcio e del calcio le valutazioni esagerate sui singoli. Per me non esistono incompetenti, non esistono messia, non esistono divinità, non esistono scappati di casa, non esistono, cioè non esistono gli estremi. Ci sono gli allenatori molto buoni, gli allenatori meno buoni, ma c'è un uso di un certo linguaggio, direttamente o non direttamente, che purtroppo a Firenze troppo spesso trova casa e che io personalmente, ma io valgo uno, ho sempre cercato di non utilizzare, perché non si può, secondo me, usare un certo tipo di linguaggio per il calcio e soprattutto per il lavoro di alcuni professionisti. Ed è per questo che io mi tengo i miei dubbi sul lavoro di Paratici e i miei dubbi sul lavoro di Grosso, senza però sbilanciare eccessivamente il piatto della bilancia delle colpe dalla parte dell'allenatore. È un esercizio che ognuno di voi ovviamente può fare come meglio crede. Per me, che ad oggi si possa dire che Paratici è il messia dei direttori sportivi e Grosso inadeguato, è un errore, è una contraddizione. Perché? Lo sappiamo tutti perché. Perché Grosso non si è scelto da solo, perché la Fiorentina Grosso non l'ha scelto a mercato ultimato, ma lo ha scelto molto prima, quindi ben sapendo le caratteristiche di Grosso, i difetti, i pregi, anche magari il fatto di non essere riusciti a raggiungere i veri obiettivi, l'allenatore internazionale, il grande nome, il grande colpo, tutto quello che volete. Ma se tu scegli un allenatore, tra l'altro ve lo ricordate tutti quando è stata fatta la conferenza, se la ricorda anche il buon Di Nardo in regia, a 20 anni esatti dalla finale contro la Francia nel mondiale del 2006, era il 9 giugno 2026. Ora, voglio dire, se il 9 giugno tu scegli un allenatore e poi il mercato si complica così tanto al punto da fare 4 acquisti l'ultimo giorno e mezzo, a me qualche perplessità anche su come è stata allestita la rosa sinceramente viene. Però ripeto, queste sono valutazioni assolutamente soggettive. Ribadisco, mi tengo alla larga da chi dice che uno è un messia e l'altro è uno scappato di casa, un inadeguato, se non addirittura di peggio. Il 4-2-3-1 ci può stare se il quarto di sinistra resta bloccato alle spalle di Ingeo Gonçalves, mentre a destra João Mario può salire per sfruttare lo spazio creato da Mastantuono, che parte largo e poi stringe. Basta Fagioli, punterei sulla I, che può migliorare, mentre l'ex Juve più di così non farà mai. Ci sono due situazioni da dover chiarire nel messaggio di Luca. Numero uno, è molto complesso dire basta Fagioli nel momento in cui hai 5 centrocampisti per 3 ruoli e soprattutto 5 cambi. E numero due, quello che tu dici poteva essere fatto, può essere

0: fatto anche nel 4-3-3. Il problema è che la Fiorentina ha un terzino sinistro di ruolo e basta. Allora, se Grosso dovesse fare quello che ha già fatto a Sassuolo, quando schierava Valukiewicz, che di mestiere faceva il centrale difensivo a destra, allora a quel punto potrebbe essere lecito attendersi magari il Ranieri della situazione a fare il terzino sinistro. Ma lo poteva fare anche col 4-3-3, non c'è bisogno di aspettare il 4-2-3-1, ecco, non c'è bisogno di cambiare necessariamente il sistema di gioco per fare una cosa del genere. Poi un amico voleva chiedere a Tommaso Loretta se aveva mai sentito il salta alla panchina dagli spalti dopo tre partite. Siamo di fronte a un nuovo record mondiale di impazienza. Questa è una bella considerazione. Alex 19 dice: alla sosta per la nazionale rifacciamo il punto. D'altra parte Paratici ha fatto un mercato un po' confuso, compulsivo, come se avesse necessità di spendere e espandere un po' a caso, e quindi Alex sposta più l'attenzione verso il lavoro del direttore sportivo. Continuate a scriverci. In tutto questo allarghiamo la riflessione e lo ritroviamo con piacere a Radio Firenze Viola, a Lorenzo Stovini. Ciao Lorenzo, buona domenica.
1: Ciao, buona domenica.
0: Allora, è chiaro, insomma, un inizio del genere ci riporta, Lorenzo, a un certo tipo di conversazione che magari avevamo fatto l'anno scorso e che pensavamo non dovesse più trovare diritto di cittadinanza adesso. Invece la realtà ci impone di parlare di questo inizio shock, da zero punti, da 9 gol subiti, da, a livello di singoli ma anche di collettivo, prestazioni irriconoscibili. Ovviamente conosci anche meglio di me Firenze, sai che è una città molto esigente, con poca pazienza. Personalmente dico, dal mio punto di vista, che tende forse anche un po' troppo a voler cercare a tutti i costi il colpevole, il singolo colpevole, l'ha già individuato nell'allenatore. Io vorrei da te invece una ricostruzione un po' più, il più possibile, ecco, allargando a tutti i ruoli, cioè a che tipo di mercato è stato fatto da Paratici, che tipo di lavoro spetta adesso a Grosso, per cercare di capire anche dove arrivano le responsabilità dell'uno e dell'altro in questo caso.
1: Ma purtroppo sì, ci troviamo a un inizio di campionato veramente horror, purtroppo malissimo sotto tutti i punti di vista. E niente, l'unica giustificazione, se così la possiamo chiamare, è il fatto di amalgamare una squadra completamente nuova, una rivoluzione praticamente totale. Però non giustifica ecco, la mancanza proprio della squadra in tutte e tre le partite. Anche a Roma, che ci può stare di perdere, per fare un esempio, insomma, è arrendevole, ma arrendevole che non va bene in tutte e tre le partite. Ripeto, la mia giustificazione forse può essere questa, perché anche se siamo giocati noi, però non c'è idea, non c'è corsa, insomma, ci sono stati 2 mesi di tempo per poter assemblare intanto qualcosa, ma fino adesso sembra che siamo ancora prima dell'inizio, quindi molto molto male per ora, purtroppo.
0: Lorenzo, tu hai vissuto tanti spogliatoi diversi, con tanti obiettivi diversi, ma anche direi tante estati diverse. Suppongo tu abbia collezionato tantissime anche sessioni di mercato in cui magari la squadra in cui militavi aveva cambiato tanto, aveva cambiato poco, aveva cambiato allenatore, direttore sportivo, tutto, nulla. Mi dici quanto è difficile nel lavoro anche di uno stesso spogliatoio, quindi anche dei giocatori stessi, oltre che dell'allenatore e direttore sportivo, poi assemblare uno spogliatoio con, in questo caso, 13 giocatori arrivati dal mercato e solo 8 giocatori reduci dallo scorso anno, tra l'altro 3 dei quali sono anche i 3 portieri, quindi alla fine, insomma, 2 sostanzialmente non vedono quasi mai il campo. Però ecco, è stata un'estate complessa. Come si fa a trasformare un gruppo di uomini in uno spogliatoio, in una squadra, in così poco tempo?
1: Ma posso capire che ci sia difficoltà di avere tanti giocatori nuovi, ma non sono giocatori presi dal nulla, presi dalla piena. Sono tutti ottimi giocatori. Il mercato è stato decantato in maniera, in una grande maniera, è stata fatta anche una rivoluzione, ma credo un ottimo mercato. Poi è normale che il campo adesso sta anche delle giornate ha detto il contrario, ma insomma, non è che capisco ci possa essere difficoltà magari per qualcuno di ambientamento, per qualcuno magari anche di modulo magari, però insomma, sono arrivati ieri, insomma, sono giocatori che sono una squadra importante come la Fiorentina, quindi i discorsi che si sente fare adesso lasciano un po' il tempo che trovano. È proprio la mancanza di grinta, sembra di voglia, camminano praticamente adesso. Quindi ci sarà un discorso magari anche di preparazione, ma quindi è l'allenatore in questo caso che deve intervenire subito, ma doveva già intervenire prima, perché non è che uno pretende chissà cosa, però vedere una squadra in queste tre partite presentarsi a quella maniera e trovare la giustificazione che ci vuole tempo per assemblare, non la vedo tanto bene come giustificazione, ecco.
0: Quindi Lorenzo, dal tuo punto di vista, detto che ovviamente dal lato Fiorentina in questo momento il messaggio è che tutte le parti sono compatte, unite, però il calcio ha anche delle sue regole non scritte, c'è chi sostiene che possa essere corretto concedere a Grosso altre tre partite, quindi quelle che ci separano dalla sosta, che sono Venezia, Pisa in Coppa Italia e poi il Napoli. Chi sostiene che già la trasferta di Venezia di venerdì sia decisiva. Dal tuo punto di vista è corretto arrivare, sarebbe corretto provare ad arrivare fino alla sosta, o già Venezia può essere determinante?
1: Ma queste sono dinamiche interne che un po' difficili anche da capire. Tutti adesso vogliono la testa di Grosso, e anche magari si stanno lamentando anche di Paratici. Fino a poco tempo fa sembrava tutto bello, tutto roseo, quella però siamo noi a Firenze un po' così, ecco. Purtroppo ci esaltiamo troppo facilmente. È normale che in questo caso aspetterei anche la sosta per vedere un po', perché parte di campionato più quella di Coppa, se dovesse esserci un cambiamento, però a questo punto che ci sia subito, non aspettare troppo, perché non è da un anno orribile, ha cominciato possibilmente anche peggio, quindi con una squadra che sulla carta metterci tantissimi, di averli comprati, sono tutti vari, tutti ottimi giocatori, quello va dato atto anche a Paratici, a prescindere dalla questione del caso Kin. Però insomma, quello che voleva Firenze, che volevamo tutti, era questo, di vedere un campo anzitutto dirigenziale, però per adesso il campo sta dicendo il contrario. Però ancora aspetterei a mettere subito, a volere subito la testa di Grosso. Chiaramente per quelle prossime tre partite, toccando ferro, facendo il scontro del caso, non dovessero andare per il verso giusto, se ci deve essere un cambio, che ci sia subito, in modo che c'è tutto il tempo per rivedere tante cose, se no dopo sarebbe una lenta agonia. Però ancora aspetterei, insomma, vediamo un po' questi nuovi arrivati, insomma, il nuovo modulo che è in testa Grosso, e soprattutto deve cercare di valorizzare al meglio i giocatori e mettere nelle posizioni giuste. Qualcosa di un po', per me qualche pecca in queste prime tre giornate.
0: Lorenzo, prima di salutarti, da ex difensore, leader di tante retroguardie, non posso non chiederti anche un commento su come la Fiorentina ha subito questi 9 gol in 3 partite. Tra l'altro, certo, la Roma, se vogliamo, è anche l'avversario che più si può giustificare per una sconfitta pesante. Subire 5 gol da Frosinone e Torino magari un po' meno. Che cosa hai visto, ecco, che accomuna gli errori commessi dalla Fiorentina per arrivare a questo dato così importante di reti subite?
1: Ma la difesa fiorentina purtroppo adesso è, a mio avviso, è ingiudicabile, perché dare un giudizio adesso sarebbe come sparare sulla Croce Rossa in questo momento. Ancora non lo so, probabilmente manca comunicazione, manca i collegamenti, però insomma il tempo, diciamo, che c'è stato, ce l'ha avuto, è quello che uno dà da pensare sulla gestione. È normale che vedendo le partite così la difesa non si capisce veramente quello che possa essere successo, perché non voglio dire il livello qualitativo, però non c'è proprio niente, non c'è comunicazione, non si vede, non sembra squadra, sembra sempre come l'anno scorso, livello di presunzione troppo alto. Levato con la Roma, con Frosinone e Torino, sembrava di dire tanto siamo più forti, vinciamo, e questo è un errore che non lo possono fare le grandi squadre, che vediamo sia Fiorentina.
0: Lorenzo, è sempre un piacere averti qui a Radio Firenze Viola, alla prossima.
1: Alla prossima, un saluto a tutti voi.
0: Grazie davvero a Lorenzo Stovini. C'è un amico LP che dice: Mandragora in 4 anni non ha mai giocato come ieri, l'avesse fatto più spesso non sarebbe stato venduto e sarebbe in nazionale. Ora è anche vero, caro LP, che questo penso sia anche umano, e quindi è da dire quasi consentitelo anche allo stesso Mandragora, un filino, ma proprio un filino di extra motivazioni magari ieri sono anche arrivate al buon Mandragora. Cioè, qui mi viene un po', ora non in tutti i lavori ci sono cessioni, acquisti, però penso tanti di noi, tanti di voi magari abbiano avuto nella loro vita professionale un cambio di così contesto lavorativo, magari senza appunto la competizione che c'è nel calcio, ma magari anche sì. Se dopo 3 giorni ti ritrovi subito a competere contro quelli che ti hanno mandato via, indipendentemente uno ce l'abbia col direttore sportivo, l'allenatore, il magazziniere, comunque sono, diciamo, è la società che ti ha mandato via. Voi non sarebbe naturale per ognuno di voi avere un po' di extra motivazioni? Quindi magari la prova di ieri di Mandragora è anche sovraccaricata, ecco, da tutte queste motivazioni extra. Ma io sinceramente non ci vedo nulla di strano, appunto, da fare riflessioni sulla cessione, l'acquisto, la nazionale, ecco. Uno schifo così non esiste, c'è qualcosa che non sappiamo che succede là dentro. Poi tra poco un WhatsApp audio. Allora, a Paolo da Altopascio dico che il suo messaggio è troppo lungo da leggere, quindi può chiamare 055 77 111 71 o WhatsApp audio 348 75 39 33. In tutto questo, caro Ale Di Nardo, sentiamo un WhatsApp audio.
2: Ciao ragazzi, Marco da Cantù. Ma la cosa che mi ha sconcertato assolutamente ieri, che non la trovo veramente, trovo una cosa fuori dal normale, è il possesso palla del Torino, 60% contro il 40 nostro, che considero il Torino la seconda squadra peggiore del campionato dopo di noi a questo punto. Mi spiace dirlo, perché ragazzi, qua veramente bisogna silurarlo al volo subito, prendere un giochista per forza con questi giocatori che ha preso Paratici. Bisogna creare gioco, non sappiamo difenderci, ragazzi, l'abbiamo visto ieri, è uno scandalo averlo ancora qui, ancora oggi è uno scandalo, farlo fuori subito, forza della SEM.
0: Allora io su questo devo però anche un attimo, come dire, riportare la non la calma, però riportare un po' di numeri. Cioè, allora, quello che voglio dire è, non è ovviamente difendere in alcun modo il dato sul possesso palla pro o contro Grosso o pro o contro Ignazio Abate. Dico solo che il dato sul possesso palla è sicuramente indicativo, è sicuramente un elemento di cui tenere conto. Ma secondo me l'uso che alcuni di voi ne fanno, e lo dico anche a Marco, è un uso un po' pericoloso. Cioè, vi faccio un esempio pratico, sto andando a ricercare questo dato. La Fiorentina contro il Frosinone ha perso 3-0, grande esclusiva andata a segno. Possesso palla della Fiorentina nel primo tempo e nel secondo tempo pressoché uguale, il totale è stato 60%. Quindi, col Frosinone la Fiorentina ha il 60% del possesso palla e perde 3-0. Contro il Torino la Fiorentina ha il 40% di possesso palla e perde 2-1. Cioè, io non credo si possa ridurre il tutto a il dato sul possesso palla. Ci sono talmente tante cose che non sono andate bene nella partita di ieri che ridurre il tutto al possesso palla, per come la vedo io da amante dei numeri, vi dico, mi sembra un po' riduttivo. Anche perché noi diciamo il Torino è una squadra non di possesso. Ma ragazzi, ma avete visto che partita ha fatto FitzJim? Ne parlava prima Gabriele in modo un po' delirante. Ora io ne voglio parlare in un modo con gli applausi di Di Nardo in sottofondo, perché questo è un giocatore che fa una giocata al 91esimo da solo in mezzo a 5 maglie della Fiorentina che ti fanno capire perché questo giocatore del 2003 dopo una storia anche abbastanza convulsa all'Ajax, fatto di prestiti, di stagioni in cui ha giocato un po' di meno, ha giocato un po' di più, sia però evidentemente è stata una bella operazione da parte di Petrachi, è inutile girarci intorno. Ieri ha fatto una partita sontuosa, sontuosa. Poi se il problema del Torino è non aveva avuto il possesso palla col Milan e invece ieri l'ha avuta, bene, sarà anche responsabilità di Grosso, ma quante volte nel primo tempo, per chi l'ha vista dallo stadio ma anche per chi l'ha vista a casa, avete sentito Grosso urlare in tutti i modi a Fagioli: Nico, Nico, Nico, accorcia, accorcia, accorcia su Mandragora? Quante volte Nico, Nico, Nico ha risposto in modo preventivo a questa richiesta? Mai, soprattutto nel primo tempo. E infatti il cambio di modulo nasce anche da questo, cioè dall'esigenza di contenere un po' il lavoro di Mandragora e in seconda battuta di Fitzjim. Quindi benissimo, concentriamoci sul possesso palla, ma il possesso palla è conseguenza di tantissime altre cose. Tra l'altro, in tutto questo, anche per darvi un paio di aggiornamenti dal live, bandiera rossa a Monza per l'incidente di Leclerc, quindi Gran Premio per il momento in stand by. Tra l'altro Leclerc protagonista anche di un contatto con Hamilton e quindi il compagno di squadra si è ritrovato addirittura ottavo, mentre in Serie A il Frosinone è avanti 1-0 nella sfida tra neopromosse contro il Venezia. Altro gol, magari qualcuno l'ha preso anche al fantacalcio, chissà, di Antonio Raimondo, che continua a vivere questo brillante inizio di stagione. Dopo la doppietta alla Fiorentina siamo anche arrivati a un nuovo gol e devo dire con un po' di rammarico il Venezia ha dovuto sostituire Bella Kochap, uno dei giocatori col cognome più bello del campionato. E situazione, ecco, ci si avvicina alla partita tra Venezia e Fiorentina con uno di quei classici percorsi di avvicinamento dove si dice partita della paura, chi perde è esonerato, insomma quelle classiche cose molto giornalistiche. Mentre alla mezz'ora è 0-0 tra Parma e Monza. Ecco, siamo all'interno direi di un paio di partite particolarmente croccanti per nella lotta per non retrocedere. L'altro anno e questo sono partiti malissimo, è cambiato tutto, l'unico fattore che non è cambiato è Ferrari, che sia colpa sua o se il fattore costante fosse la presidenza assente per malattia prima e distanza ora. Allora ragazzi, Ferrari può avere tutte le responsabilità del mondo, non capisco quale possa essere il legame con questo inizio di stagione. E poi non capisco nemmeno la presidenza, visto che Joseph Commisso è in Italia da un po' di settimane a questa parte. Ecco, non lo capisco. Poi Paratici avrà sbagliato a volerlo, ma il resto è tutto demerito di Grosso, scrive un altro amico. Intanto salutiamo Niccolò Righi, che dalle 16 con una scaletta croccante come sempre continuerà a inebriarvi e soprattutto continuerà ad avere lui la responsabilità di rispondere a tutti i messaggi su Paratici, su Grosso, su Joseph Commisso. Quindi serve un Niccolò Righi carico come non mai, tra l'altro ha già il portatile in mano, quindi chissà che cosa starà cucinando. La risposta al perché Paratici sia stato eletto messia: si voleva in tutti i modi parlare male di Pradè senza avere gli attributi per farlo direttamente. Simo da Vinci: magari il problema fosse solo l'allenatore, io vedo molti giocatori magari con potenzialità ma non pronti. Andrea da Pescia: Matteo, a me sembra che Fagioli remi contro perché voleva essere ceduto. Ma no ragazzi, ora con queste leggende sulla mancata professionalità dei giocatori per motivi di questo tipo, non lasciamoli da parte, anche perché in che modo gioverebbe a Fagioli remare contro a mercato chiuso? Non avrebbe senso. Oltretutto mi viene da dire, qui mi rivolgo anche a Niccolò Righi perché è uno dei pochi aspetti su cui siamo d'accordo: non so quanti di voi hanno visto magari Genoa Como, non so quanti di voi hanno visto l'ingresso in campo di Moise Kean, non so quanti di voi hanno visto la gestione del pallone di Kean per il gol, per le statistiche, del buon Hassan Diaw. Così, giusto per dire, ecco, che siccome qui avevamo già deciso e condannato Kean all'egoismo vita natural durante, al disinteresse per tutti gli altri, ho anche paura a citarvi l'episodio dell'assist, perché allora mi viene da pensare che quindi per qualcuno sia anzi la conferma del hai visto, Kean non vedeva l'ora di andare via, giocava solo per se stesso, invece col Como ora può, ora che è stato accontentato, mostra anche il suo lato migliore. Ecco, io penso, e questo va un po' anche, se vogliamo, sull'onda lunga di un tema che è quello tra che è quello sulla bontà del mercato fatto, che si sia utilizzato una serie di giudizi universali troppo esagerati, tanto in positivo quanto in negativo, su Paratici, su Grosso, su tutte le parti in causa. Come sempre mancato l'equilibrio, ma questo ormai è un grande classico. Marco dice: il Venezia gioca a calcio, però a onor di Marco l'ha scritto prima del gol subito da Raimondo, quindi ecco, non te ne faccio una colpa, però è certo che se il Venezia dovesse anche perdere col Frosinone si arriverebbe alla partita di venerdì, ecco, con una pressione di un certo tipo. Ecco, il Venezia deve ancora segnare peraltro, e perdere con Lecce e poi con il Frosinone non sarebbe proprio il miglior biglietto da visita per Giovanni Stroppa. Dido: non capisco questo continuare a dire che Grosso l'ha scelto Paratici come se fosse un'eccezione alla regola. Da che mondo è mondo, l'allenatore lo sceglie il DS ovunque, non solo qui a Firenze. Però Dido, dovresti leggere tra le righe, perché nel momento in cui si dice che Paratici, perché la questione è che molti di voi e molti di noi giornalisti hanno creato questa sorta di dicotomia per cui Paratici è una divinità e Grosso è inadeguato. Allora però sorge spontanea la domanda su chi ha scelto Grosso. Tutto qua, non è che stiamo specificando l'ovvio perché ci siamo svegliati così, caro il mio Dido. Sarebbe interessante, ecco, alcune volte fare delle analisi un po' più approfondite, perdere un po' più di tempo a parlare di calcio. Gabriele: Paratici non è il messia, chiaro che le responsabilità, che la responsabilità è sua per la scelta di Grosso, ma di fronte al nulla cosmico di queste prime tre partite, in caso di gara sbagliata anche a Venezia, Paratici dovrebbe fare mea culpa e cambiare allenatore, al netto delle mancanze che ci possono essere state nell'allestimento della squadra da parte sua. E Gabriele, questo è un messaggio sacrosanto: la Fiorentina ha tutti gli strumenti a disposizione per smentire se stessa, smentire le sue scelte, ammettere di aver sbagliato, toppato completamente il nome dell'allenatore, il profilo dell'allenatore, rimettersi in discussione e ripartire da zero anche venerdì sera stesso. Certo, certo, esonerare Grosso vuol dire quello che vi ho detto all'inizio del discorso, cioè fare mea culpa, ammettere i propri errori. Grosso non è stato, cioè non si è paracadutato al Viola Park, come peraltro successe in un Sassuolo Inter di qualche anno fa, quando un paracadutista sbagliò le misure e finì in mezzo al rettangolo verde del Mapei. Ecco, non è questo che è capitato a Grosso. Andrea da Sesto: perché nessuno parla del portiere? Mi sembra, Andrea, in realtà in questi giorni stiano arrivando molti messaggi sull'argomento De Gea. Ovviamente sei libero, anzi devi dire la tua sul portiere se è un argomento che ti interessa. Marco il moviolista dice che Firenze è l'ambiente giusto per Grosso per poter sperimentare e maturare come allenatore. Ci sono poche pretese da parte della piazza e di tutte le sue componenti, pensando soprattutto ai grandi club esigentissimi. Meglio di qui lui non poteva trovare, gli daranno tutto il tempo necessario per sbagliare, per crescere. Ora Marco, vediamo, ecco, il rischio è che il tuo messaggio invecchi malissimo e soprattutto non so a questo punto come interpretare tutto il tempo necessario dal tuo messaggio, ecco, un messaggio un po' pericoloso. Alessandro da Pistoia: ieri ero al Franchi, mi è sembrato che il Torino avesse nel bene o nel male un'organizzazione di gioco a cui aggrapparsi, noi molto meno. Sempre a mio parere a centrocampo manca un recuperatore di palloni e in difesa siamo troppo fragili. Guarda, sul centrocampo mi trovi d'accordo, d'accordissimo anzi, non mi stancherò mai, anzi probabilmente a un certo punto sì, mi stancherò di citare il nome di Nemanja Matic a Fabio Grosso, l'ho anche fatto nell'ultima conferenza stampa, non gli ho citato Mazzitelli perché ora altrimenti veramente si rischia di esagerare anche sull'argomento. Però a centrocampo, per come la vedo io, e lo dico a Alessandro da Pistoia, non manca solo un recuperatore di palloni, ma manca anche un giocatore davanti alla difesa come Matic, come Mazzitelli nelle ultime due esperienze di Grosso, in grado di dare ordine alla manovra, ordine ai reparti. E quindi, siccome Ale Di Nardo mi sta guardando, io lo ridico allora. Allora sì, è svincolato, solo che ci sono dei dubbi sulle sue condizioni fisiche. Quindi noi questi dubbi ovviamente li vogliamo dissipare, quindi l'appello che facciamo io e Ale Di Nardo è assicurarsi al più possibile che Luca Mazzitelli sia abile e arruolabile. Siccome si sta puntando agli svincolati, lui si è svincolato credo l'ultimo o il penultimo giorno di mercato, quindi è in questo momento free agent, come dicono quelli bravi. C'erano state alcune idee per il Verona e per il Palermo, cioè squadre super desiderose di tornare in Serie A, e avevano puntato ecco sul buon Mazzitelli, pupillo di Radio Firenze Viola, soprattutto del benve qui parlante di Ale Di Nardo. Sarebbe andato bene anche Matic, ecco, però Matic è rimasto a Sassuolo. Certo, voglio dire, tra Mazzitelli, Matic e nessuno, magari una via di mezzo sarebbe stata anche interessante. Carmine, ciao Benve, secondo te le scelte di mercato sono state condivise? A me sembra di no, vedi gli a vicenda sugli esterni, quindi non può essere Grosso il solo responsabile. Io, Carmine, ho un'idea che ovviamente non ha conferme, cioè è un'idea assolutamente personale. Io penso che il lavoro di Paratici sia stato, da un punto di vista di singole operazioni, più che positivo, forse anche troppo ambizioso, e che per un allenatore non sia affatto facile trasformare un calciomercato così roboante in una squadra. E ora si vede un po', ecco, anche il peso di questo lavoro. Poi, se dopo tre partite abbiamo già deciso che Grosso non è all'altezza del compito, ripeto, se poi ad oggi la Fiorentina non è di questo pensiero e sospende il giudizio, cioè, o meglio, decide di non giudicare l'allenatore e di rimanere compatta e unita. Se poi dopo Venezia vorrà intervenire, ma voglio dire, cioè, siamo nella patria dei Cellino, degli Zamparini, siamo cresciuti con fior fior di presidenti, dei Gaucci, abbiamo una tradizione di mangia allenatori, e quindi perché la Fiorentina non può esonerare il suo allenatore dopo 3, 4, 5 partite? Nessuno lo vieta. Simona, Benve, la cosa preoccupante è che non si vede niente, non si vede un'idea di gioco, un allenatore che ha individuato i problemi. Poi una domanda, ma dalla panchina Viola che partite vedono gli allenatori? Ora, Simona, penso magari si faccia riferimento a qualche dichiarazione di Grosso che non gli è andata giù. È anche vero, Simona, che secondo me è molto complesso per un allenatore parlare nel post partita dopo una sconfitta, dopo un inizio difficile. Infatti è anche un esercizio abbastanza comune, va detto comunque anche molto umano, mettersi lì con la lente di ingrandimento a valutare quello che dice Grosso, quello che fa Grosso, ma lo si fa per tutti gli allenatori che perdono, lo si sta facendo con Sarri, lo si sta facendo con Allegri, lo si è fatto anche con Mourinho, che ha perso una partita allucinante con il suo Real Madrid a Siviglia col Betis, però ha perso, ecco. Anche Roberto cita Antonio Raimondo, tra l'altro il Frosinone avanti 2-0 in tutto questo, doppietta di Raimondo. E saluto Gabriele il cinefilo, che è il vero ossessionato su Ivan Juric, perché il Monza è in vantaggio al Tardini con il gol, no, lo dico perché poi mi scrive anche in privato con Juric, ne avevamo parlato poc'anzi con Dimitri Conti, gol di Jay Robinson, attaccante del 2007, ex Southampton, che aveva già disputato una buona partita col suo Monza in Coppa Italia e che adesso timbra il cartellino per un Monza che ha una squadra comunque veramente curiosa, diciamo, ecco, nei suoi interpreti. Ci sono titolari inamovibili come per esempio il buon Quadio. Ecco, se si va a vedere i giocatori mandati in prestito, i giovani mandati in giro per l'Italia e per l'Europa, in questo momento Quadio è una certezza della difesa di Juric, avendo fatto tutte e quattro le partite fin qui in archivio dal primo all'ultimo minuto. Nuova titolarità contro il Monza, per il momento risultato che sorride alla formazione lombarda. Ovviamente siamo appena al 44esimo, quindi insomma lunghissima ancora. Anche Andrea da Milano ribadisce: il Frosinone sta vincendo con il Venezia, e 2-0 ragazzi il parziale in questo momento. Secondo Franco, attenzione, ecco, questa mancava, c'è una grossa responsabilità anche dei media locali in tutto questo. Ciò che avviene l'anno scorso con Pioli si è ripetuto quest'anno con Paratici, per quanto vi riguarda dovrebbero essere messi a riposo. Attenzione, attacco frontale a Calamai, Loreto e Lazzarini. Però Franco, perdonami, cioè qui scegli la trasmissione in cui trovi Luca, Tommaso e Pietro e apri un dibattito, ora è anche un po' antipatico, ecco, cioè io ti leggo però non posso risponderti e soprattutto non possono risponderti i diretti interessati. Simone 4, Benve, perdonami, la società non ha ufficialmente detto nulla, ha solo fatto filtrare che è tutto ok. Un saluto da Simone 4. Esatto, cioè ufficialmente non c'è una dichiarazione della Fiorentina, ma i club di calcio possono muoversi anche in modo ufficioso, quantomeno in un certo senso, ecco, far circolare un certo tipo di messaggio. E il certo tipo di messaggio di qui sopra è esattamente quello: compattezza, unione, volontà di andare avanti tutti per la stessa strada e continuare, ecco, su un certo tipo di percorso intrapreso, in questo caso chiaramente con Fabio Grosso. Poi la ciliegina, dice Federico Bollito, ottimista viola, sarà domani la prestazione superlativa con gol di Gudmundsson a Udine. Chiaramente spero di sbagliarmi. Ora, in tutto questo, Federico, spiegami il senso, cioè mentre la tua squadra è ultima con zero punti, di andare a vedere se uno che è stato ceduto fa bene o fa male. Allora potrei dirti che Amatucci ieri è stato nuovamente titolare, nuovamente protagonista nella vittoria del Deport 3-2 in casa del Villarreal, squadra che fa la Champions. Questo voglio dire. Oppure potrei dirvi addirittura che ieri c'è stato un meraviglioso, non solo per questioni tattiche, Fenerbahce Besiktas, con la vittoria 2-1 della squadra di Italiano Corsara in casa del Fener con gol di Dusan Vlahovic, decisivo. Ho capito, però questo voglio dire, cioè, per un tifoso della Fiorentina ad oggi qual è l'interesse nel vedere cosa fanno gli ex viola? Non lo so. Il bomber viola dice che, mi dice, stamani sono andato a fare l'abbonamento alla Gema Basket Montecatini, appena promossa, neopromossa in A2, così la domenica eviterò di vedere le partite orrende della Fiorentina e per forza di cose di dover prendere il Malox. Bomber viola, capisco che, ecco, fortunatamente hai trovato un piano B di livello per uno sport meraviglioso come il basket. Luca, ho la sensazione che Paratici sia presuntuoso e accentratore, per questo ha scelto un allenatore con poca leadership e poco curriculum col quale può esercitare la sua egemonia. Questo è un punto di vista che in molti stanno maturando in queste ore. C'è un amico che tra l'altro ci ricorda in tutto questo appunto la vicenda di Mazzitelli allo Sheraton il primo settembre, in prima persona a cercare una sistemazione per il suo futuro, ecco. Siamo in attesa, lo dico anche all'ascoltatore che non si è firmato e che però ha aggiunto fate qualcosa. Io sono assolutamente d'accordo. Flavione dalla Svezia, il Frosinone sembra il Barça. Oppure si potrebbe anche dire a questo punto che il Barça sembra il Frosinone, ecco, perché qui non si sa dove iniziano i meriti del Frosinone e dove quelli del Barcellona. Sta di fatto che, insomma, venerdì la partita stroppa contro Grosso inizia a avere un bel saporino, anche Lucchesi titolare fisso nel Monza. Sì, non c'è dubbio, caro Franco, però ecco, Lucchesi ha in questo momento un cartellino che non è più di proprietà della Fiorentina. Siamo a tre partite, dice Miriam, e sono già stanca di dover cantare solo gli ultras vincono sempre, di vedere passaggi sbagliati, giocatori che camminano in campo, sono stanca di avere avvocati invece di allenatori in sala stampa. Ovviamente mi raccomando, firmatevi sempre, perché io poi ho piacere anche a rispondervi direttamente, cioè deve essere un dialogo questo. Le trasmissioni del weekend, soprattutto quando arrivano nel post partita, il giorno dopo, devono essere un dialogo con voi, ovviamente con gli ospiti, ma è importante anche darvi spazio. Benve, Baldini, essendo l'allenatore dell'Under 21, può allenare la Fiorentina. Io, cioè, in tanti altri sport è assolutamente comune, nel basket è capitato spessissimo di avere allenatori di club che poi allenano la nazionale. Mi domando però perché in questo momento la Fiorentina dovrebbe aver bisogno di Silvio Baldini, sinceramente. Ma i giornalisti fiorentini, così tutti, non lo vedono il curriculum di Paratici? Negli ultimi anni ha fatto solo disastri, ha distrutto il bilancio della Juventus, fallimento totale al Tottenham, è arrivato quart'ultimo per 2 anni con 500 milioni di spesa per i calciatori comprati. Diciamo che ha fatto anche altro, però le ultime esperienze di Paratici non hanno avuto solo, ecco, aspetti positivi. Se Buonale da, Di Nardo è d'accordo, io ascolterei un altro WhatsApp audio. 15:50.
3: Ciao Radio Firenze Viola, sono Cristiano Tesserajevo. Secondo me il punto chiave è che ci vuole un altro allenatore, semplicemente perché non avendo leader in campo ci vuole un leader in panchina, qualcuno che li faccia sentire come in Champions League, come era Italiano, che sembravano tutti giocatori da Champions, invece valevano magari la metà classifica. Ecco, secondo me un allenatore del genere potrebbe essere Paolo Sousa. Cosa ne pensate? Ciao.
0: Paolo Sousa, beh, che dire, allora, Paolo Sousa, carattere particolarmente spigoloso, quindi partiamo anche dal presupposto che, cioè la domanda da porci è, in questo momento Paratici ha voglia di cambiare grosso per un allenatore così tanto spigoloso? Poi io vi dico la verità, da spettatore non mi sono mai divertito così tanto come con la Fiorentina di Paolo Sousa, nel vedere la Fiorentina negli ultimi anni. Poi tutti sono fissati col centrocampo di Montella, deve essere citato almeno una volta ogni 3 giorni, però per me divertimento è stato magari per pochi mesi, siamo tutti d'accordo, però quei mesi della Fiorentina di Paolo Sousa sono stati davvero per me molto molto divertenti. È un nome insomma, ecco, impegnativo secondo me da fare in questo momento. Però va bene. Fabio cita, ne avevamo parlato anche qualche giorno fa, credo altri messaggi in questo senso erano arrivati in merito su Yves Bissouma, giocatore svincolato che ha avuto una lunga ma anche tormentata permanenza con il Tottenham. C'è però un problema, bisognerebbe come sempre andare a vedere i passaporti e quant'altro, però ricordiamoci che la Fiorentina ha occupato tutti gli slot per gli extracomunitari. Ora io sinceramente non vi so dire se Bissouma ha altre questioni a livello di cittadinanza, passaporti e via discorrendo, ma la Fiorentina non può prendere giocatori extracomunitari perché ha già occupato i 2 slot con Vieri e con Ulahi. Per quanto, ecco, è un giocatore insomma stuzzicante Bissouma, però non per la Fiorentina in questo momento. Io continuo a pensare alla Fiorentina, poi tra l'altro avrebbe bisogno di giocatori con altre caratteristiche. Io il mio pupillo, al di là delle battute su Mazzitelli in estate, era João Palinha, che però è un giocatore di un altro livello, e infatti dopo essere nelle ultime 2 stagioni ha fatto Bayern, Tottenham e ora è al Benfica, ecco, e si è già preso la titolarità, penso indiscussa e indiscutibile da qui alla fine dell'anno. Allora, caro Ale Di Nardo, io in questi ultimi minuti ascolterei tutti i WhatsApp audio rimasti, una bella raffica non di fine millennio ma di fine prima parte, e poi le commentiamo, e poi chiaramente c'è Niccolò Righi che è tutto un fremito. Io non ho mai visto Niccolò Righi così desideroso, così voglioso. Adesso parlo io, grande cheat per chi sa ovviamente di cosa si parla, altrimenti googlate Adesso parlo io e non riuscirete, ecco, a riemergere da quel mondo. Ma intanto 2, 3, 4, 5, 6 WhatsApp audio.
4: Si può dire benve che secondo me si prospetta uno dei campionati di Serie A più belli degli ultimi 20 anni, perché a vedere Inter-Napoli di ieri, cioè io ho visto, cioè, una partita di Premier League, o no? Onestamente, cioè, Inter-Napoli di ieri è stata una roba bellissima, cioè gol, ribaltamenti di fronte, gol sbagliati, cioè, bellissima. Cioè, io credo che questo campionato di Serie A, anche a livelli di prospetti giovani, è uno dei più belli degli, sarà uno dei più belli degli ultimi 20 anni.
5: Buongiorno Francesco.
0: Ciao.
5: Ci voleva una persona equilibrata come te oggi con tutto sto casino. Allora, io volevo segnalare una cosa che in questi giorni mi sta dando veramente fastidio: questo continuo riferimento a tanti soldi spesi, 150, 200, 300. Allora, in realtà sono molti meno, perché ci sono state anche delle entrate. Ma poi ricordatevi che alla fine di questa operazione il monte ingaggi da Fiorentina diminuisce di oltre 10 milioni. È in percentuale una diminuzione astronomica. Quindi attenzione a parlare di grande sforzo economico, in realtà è stata fatta una scelta forse anche lungimirante. però poi ai danni dell'aspetto tecnico della squadra.
6: Io dico che l'anno scorso nel mercato estivo sono stati spesi 100 milioni, a gennaio scorso sono stati spesi 60 milioni e siamo a 160, e in questo mercato estivo abbiamo speso 140 milioni, il totale fa 300 milioni, cioè noi in due anni abbiamo speso 300 milioni e non abbiamo un giocatore. Ditemi voi chi è attualmente in rosa un giocatore vero da 6,5-7, non da 6,5-7.
0: Questo è quanto. Che dire, rispondo, perché poi sono tutte opinioni legittime, assolutamente rispondo solo al primo amico che dice campionato di Serie A tra i più divertenti. Devo dire che la regola con il countdown sui rinvii dal fondo, il minuto che il giocatore soccorso dallo staff medico deve trascorrere fuori, ha fatto sparire gli infortuni beffa, gli infortuni inventati, gli infortuni fake. Il tempo effettivo di fatto sta positivamente risentendo di tutto questo, e quindi si sono generate una serie di effetti collaterali che poi hanno portato per esempio ad un bellissimo Inter-Napoli, ad un bellissimo Roma-Atalanta. Quindi evidentemente le novità regolamentari hanno trovato terreno fertile, ecco, questo va detto, oltre magari a un livello anche qualitativo che sta un po' crescendo. Chiudo con: io sono del 96, mi sono divertito in poche e corte parentesi, ma quella di Paolo Sosa è quella che fino a gennaio di quella stagione mi fece davvero credere nel miracolo vero. Ho ancora il poster in camera dopo la vittoria sull'Inter per 4-1. Anch'io avrei pensato a quella partita, Alessandro. Un nuovo allenatore cosa potrà fare senza un centrocampista ripreso e forse un portiere, si domanda Bruno Viola. E poi Carmine, giustamente, avendo visto la mia t-shirt con scritto Lofoten, mi domanda: sei stato alle Lofoten? La risposta è sì, caro Carmine, ed è stata una delle settimane di viaggio più belle della mia vita, quindi un giorno ne riparleremo, anche perché, parlando di calcio, alle Lofoten, se voi googlate Henningsvær, scritto Henningsvær, stadio, trovate una delle cose più belle nel mondo a proposito di impianti sportivi. Le immagini col drone sono qualcosa di favoloso, veramente favoloso, e merita una visita. 15:58, siamo arrivati al gong. Tra l'altro, col sottoscritto ci ritroviamo tra una settimana, quindi mi raccomando, oltre agli applausi di Di Nardo, equilibrio in questa settimana, fate i bravi. Ora ci sarà Niccolò Righi che avrà il compito di mantenere equilibrio come parola chiave, ma io mi rivolgo anche a tutti gli ascoltatori: equilibrio, perché è lunga ad arrivare a venerdì, quindi calma, serenità, lucidità ed equilibrio. State su Radio Firenze Viola.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buonasera a tutti, anche se la buonasera da ieri alle 5 è amara per tutti quanti noi tifosi della Fiorentina. Ma andiamo avanti, il Venezia a 0 punti lo andiamo a affrontare venerdì prossimo. Io farei così, presento i miei meravigliosi, straordinari, stratosferici ospiti e poi faccio un piccolo preambolo e lascio poi la discussione a voi e me ne vado, perché che c'è sta a fare?
3: Ma sì, è un modulo buono questo, sì,
2: vero,
3: sì.
2: Vero, tra l'altro il proprio libero, con voi già una libero. Volta sì, me ne sono sì, andato sì, perché sì. Non mi senti bene.
4: Per causa di forza maggiore.
2: Per causa di forza maggiore, bene, benissimo. Allora, a diavoli, avete già sentito la voce, li avete già riconosciuti e li amate da tempo, apprezzate e ascoltate sempre su Domenica Viola e non solo, aggiungerei io. Alla mia destra, alla sinistra dei telespettatori, signore e signori, l'allenatore più bravo del mondo, che però ha rinunciato a fare l'allenatore in Serie A perché sennò non l'avrebbero fatto venire a Domenica Viola.
4: Davvero.
2: Comunque nel club più antico di Firenze e non solo, mister della prima squadra, Luca Meloni.
4: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera ai grandi e tanti tifosi viola affranti stasera.
2: E ora rullino i tamburi. Sentite che tamburi artigianali, sarà contento il regista. Alla mia sinistra, alla destra dei telespettatori, signore e signori, il più grande storico, l'uomo che conosce ogni segreto del calcio moderno, antico e recente, ma soprattutto della Fiorentina, il cervello del calcio internazionale, Massimo Cervelli.
5: Buonasera. Abbiamo cominciato male. Però...
2: Abbiamo cominciato male la trasmissione o male
5: il
2: campionato?
5: No, la trasmissione è benissimo. La trasmissione è secondo gli standard propri di questa trasmissione.
2: Cioè demenziali, lo so. Però così. E invece la Fiorentina, come dice il nostro Fabio, la Palis Grosso, abbiamo iniziato malino e sono dispiaciuto. Preferivamo iniziare meglio. Come si dice? Grazie. Va bene. E allora io vi faccio un piccolo preambolo. Chiedo alla regia di metterci quella tristezza di Sassuolo Bologna per vedere i nostri avversari per la salvezza cosa fanno. Il preambolo consiste nel: per me l'avventura di Grosso è finita. Probabilmente è durata anche una partita di troppo, però forse era corretto concedergli questa partita, e vado oltre. Anche se da tifoso non ho più pazienza, e la pazienza l'ho finita, e da supposto manager, no? Se mi trovassi al posto di chi deve decidere, penso che ogni minuto in più con questo allenatore sia un minuto perso, e quindi l'avrei già sostituito. Credo che sia corretta la scelta della società di dargli un'ultima chance a Venezia. A Venezia, col Venezia a 0 punti, che ha perso col Frosinone meglio rispetto alla Fiorentina, però comunque in maniera disarmante per certi aspetti, e mi spiego, è una squadra allenata da un allenatore che ha vinto tantissimi campionati, ora tantissimi, ne ha vinti 2-3 penso, in Serie B, ma che quando viene in Serie A spesso viene esonerato molto velocemente. Perché? Perché propone un calcio anche interessante, ma una difesa sempre incredibilmente facile da perforare, e anche oggi sul due pari, raggiunto il due pari, hanno preso un terzo gol da Bocchi e dire poco. Quindi capisco che la società voglia dare a Fabio Grosso l'ultima chance a Venezia. Se vince, e soprattutto se convince dal punto di vista del gioco, si può anche uscire con un pareggio male, sarebbe parecchio male, ma diciamo che si può anche uscire con un pareggio a Venezia, ma si gioca un grande calcio, allora ci sarebbero i prodomi per poter pensare di continuare. Stante diversamente le cose, arrivederci e grazie. Per me l'avventura di Grosso è già finita, e vi vado a spiegare il perché. Altro preambolo sul preambolo. Bisogna capire se a Firenze siamo per motivi storici legati al fatto che sono 20 anni e passa che non vinciamo niente, sono 10 anni, perché poi in questi 20 anni in cui non abbiamo vinto niente abbiamo visto la Fiorentina di Cesare Prandelli che andava a giocarsela alla pari e veniva derubata a Monaco, che arrivava in semifinale di Coppa Italia veniva solo fermata da quell'Inter lì del triplete, che veniva fermata anche dalla società dell'epoca che annunciò il licenziamento a Genova quando la Fiorentina era terza in classifica, perché Prandelli iniziava a fare ombra a chi non voleva restare all'ombra. Abbiamo visto la Fiorentina di Montella arrivare 3 volte quarta consecutivamente, una volta subendo un furto a mano armata e senza maschera davanti. Sappiamo bene nomi, cognomi, visi e Adriano di chi rubò quella partita a Siena, ma d'altronde noi da Siena non ci aspettiamo mai niente di meglio. Però non abbiamo, forse siamo un po' logori anche noi, siamo pretenziosi, siamo abituati al bello grazie alla città in cui viviamo e quindi il bello lo ricerchiamo anche nel calcio, tant'è che abbiamo eletto idolo per tutti, per transgenerazionale Giancarlo Antonioni, che era l'eleganza fatta persona su un campo da calcio. Quindi noi forse siamo uggiosi, siamo rompiscatole, siamo stanchi, logori, logorati da questi anni brutti, bruttissimi, quando dopo la contestazione a gennaio la famiglia Della Valle decise di dismettere, parlo dell'anno di Paolo Sosa in cui eravamo incredibilmente in testa alla classifica, e poi questi primi anni della proprietà statunitense alla quale io non dico niente per gli ultimi 2 calciomercato. Hanno investito tantissimi soldi buttati via dai dirigenti, quest'anno a mio avviso no. Bene, e quindi noi sicuramente siamo noiosi, no? Siamo un popolo brontolone, uggioso per definizione. Poi però mi dovete spiegare cosa succede dentro Coverciano, perché c'è un problema, c'è una serie di allenatori che sono stati ottimi, grandi giocatori, che nessuno avrebbe mai detto vedendoli in campo che avrebbero potuto fare gli allenatori, infatti non lo fanno gli allenatori. Sanno stare in conferenza stampa, hanno degli ottimi procuratori, sorridono, ma poi vai in campo e vedi il nulla cosmico.
4: Sì.
2: C'è un problema a Coverciano, c'è un problema. Io non voglio fare il vintage, ma...
3: Forse posso?
2: Certo, potete intervenire.
3: Forse è quella generazione dei campioni del mondo 2006 che non è in grado di allenare a certi livelli.
2: No, nel senso
3: hanno fatto in tanti l'allenatore, cominciò Oddo, no? Per primo forse, però se li vai a vedere Oddo, Cannavaro, Pirlo, Grosso, il meglio mi sembra De Rossi. Ricordo,
2: il meglio sembra
3: siccome
2: De
3: hai
2: Rossi,
3: citato
2: sì.
3: Coverciano, fu solo un inciso. Giustamente la federazione ai campioni del mondo gli dette una corsia preferenziale per prendere il patentino,
4: certo.
3: E queste cose qua credo che nella professione finiscano per essere pagate, perché non c'è la necessaria gavetta e forse c'è anche una sorta di presunzione collettiva,
2: certo.
3: Per cui studi meno, no?
2: Certo,
3: cioè se
2: certo.
3: Si vede un protagonista della gavetta e dello studio, Alvini, vincere col Frosinone 2 partite di fila, no?
2: Ma infatti,
3: dobbiamo fare anche dei ragionamenti di questo tipo.
2: Ma infatti il mio ragionamento arrivava a questo. Un tempo i fuoriclasse non facevano quasi mai l'allenatore, no? Zico, Maradona ha fatto, ma con risultati imbarazzanti, però era Diego Armando Maradona, tutti zitti. Platini l'ha fatto male, l'ha capito perché era molto intelligente, è andato a fare il dirigente. Falcao non l'ha fatto, vado a quelli degli anni 80,
3: sì.
2: non me ne ricordo uno che ha fatto bene l'allenatore, ma anche dopo, anche la generazione anni 90 che ha fatto, ha provato Gullit, c'è riuscito, no.
3: Zidane l'ha fatto.
2: Ma male Zidane,
3: insomma,
2: Zidane l'ha fatto,
3: Madrid,
2: ha vinto le coppe dei campioni. Zidane ha imparato a fare il gestore,
3: è come
2: col
3: come
2: suo carisma,
3: loro.
2: E infatti finito il Real Madrid, è finito Zidane, ora vediamo cosa farà Zidane da grande, ma anche lì c'è una squadra talmente forte, c'è il Real Madrid delle nazionali, no? Troppo facile. I grandi allenatori sono sempre stati quelli, Sacchi, non Berzot, con o discreto passato da calciatore o zero, ora pensa a Maurizio Sarri, che è un miracolo, viene screditato in tutti i modi possibili perché è un invasore dello spazio, uno brutto che si veste con la tuta, non si fa la barba, non sorride, non ha voluto imparare la dizione corretta e continua, forse lo esagera anche un po' il toscano per farlo vedere, non ha voluto mai smettere di fumare, però è l'unico allenatore, io credo che non verrà mai superato, adesso è partito, credo forse dalla seconda, non ha toccato la terza, e aver vinto lo scudetto e l'Europa League, zitti tutti davanti a una carriera di questo genere, è partito, lavorava in banca, non ci riusciranno mai gli altri, mai. Però anche i grandi allenatori di un tempo, solo Lidl mi è venuto in mente, che con un grande passato da calciatore, perché poi pensavo Suarez faceva ridere come allenatore, no? Ve lo ricordate?
4: Suarez, c'è Ancelotti anche, che comunque
2: Ancelotti.
4: Però
2: Ancelotti,
4: ecco, forse si riportano però un pochino più ai centrocampisti,
2: esatto, arrivavamo anche a quelli,
3: avevano la visione di gioco,
2: i centrocampisti, era raro che un attaccante, quando Montella venne fuori che era bravo, tutti ci dicevamo ma Montella bravo, e che era un attaccante un po' egoista, e invece Montella è bravo oggettivamente, uno, però è uno che ha studiato, se l'è creduta troppo e poi si è ripreparato e è cambiato per detta.
3: Klopp era un attaccante Guardiola un centrocampista,
2: Guardiola è il classico maggioranza. Caso anche Luis Enrique, di ottimi giocatori che sono riusciti, però lì c'è anche una scuola impiantata da un altro straordinario giocatore che è riuscito, forse non da allenatore ma da allenatore dirigente, più dirigente, cioè Johan Cruyff, che ha cambiato il calcio spagnolo per

0: pensato a fare l'allenatore, no? Antognoni non ci ha mai pensato a fare l'allenatore, forse perché hanno avuto tanto talento in dono alla nascita che non hanno mai riflettuto. Aquilani sembra uno che invece sia altro parecchio portato, altro centrocampista, centrocampista che ha passato dei momenti difficili in carriera, che sembrava un predestinato, ma non è stato poi così predestinato. Va bene, allora, quindi siamo noi mangia allenatori o c'è una generazione di allenatori che non capiscono nulla e sanno solo sorridere? Perché poi, cioè, devo dire, le conferenze stampa sono spiazzanti. Allegri, che è uno che non allena più da 6 anni, e mi telefono e gli spiego perché, ma va in conferenza ieri e lo spiega e risponde a delle domande, cioè racconta un po' di calcio, non dice mi dispiace, ci manca la reazione, certe cose non si costruiscono in un giorno. In 2 mesi Fabio Grosso non ci ha fatto vedere qual è la sua idea di gioco. Albini ci è venuto a prendere uno contro uno, quello del Torino ha fatto un misto, ogni tanto pressava, ogni tanto calava. Noi non si sembrerebbe la difesa col blocco basso, visto che il Sassuolo l'anno scorso è la squadra anche più del Parma, mister, che ha recuperato palla più indietro per percentuale, no? Più nella propria metà campo. Io pensavo che questa fosse imbattibile, invece Grosso senza un minimo di gioco, ok, ma non si fa neanche blocco basso noi. E poi c'è un altro dato inquietante, l'abbiamo visto tutti, lui ha ritardato i 5-10 minuti la sostituzione Pellegrino, no? Che era andato,
1: non solo, anche di Inge, dell'ala,
0: erano stanchissimi, l'ha ritardata, quindi anche scarsa lettura della partita. Però perché è il 70esimo dei ragazzi di 20 anni? Ma c'era caldo ieri, quei Torino andavano e ci hanno fatto la melina all'ultimo quarto d'ora, sì. L'unico che correva su tutti era Fagioli, no? Mi pareva uno che ne avesse, provava a scuola, gli altri non uscivano dalla metà campo. Bene, quindi io di Grosso non salvo nulla, e la cosa che più mi ha dato fastidio è che è andata a chiamare tutta la squadra, l'ha portata sotto la curva e si è levato. Ma se sei il capitano stai lì e ti cantano salta la panchina Fabio Grosso, salta la panchina, te lo pigli davanti a tutti, perché sei il capitano, il condottiero di ragazzi che sono arrivati in un posto che gli hanno raccontato diversamente, sicuramente hanno visto il Viola Park, hanno detto caspita, sono nella società più forte del mondo, si trovano in balia di una curva inferocita non solo dalle 3 sconfitte consecutive ma da un anno di sofferenze inaudite che loro ovviamente forse hanno sentito dire ma non conoscono, e questo piglia e va via, fa così e si leva. Ma state scherzando? Bene. E poi arriva Paratici. Per me Paratici ha fatto un grande mercato con 2-3 errori. Gli esterni sono arrivati troppo tardi. Però dovremmo conoscere le dinamiche, quelli che gli hanno detto no. Mandragora non lo vendi se non hai in mano Torreira o Brozovic, e spingerei ancora per Brozovic che ti cambia la stagione. Voleva far fuori anche Fagioli, voleva levarsi anche Fagioli, e invece Fagioli deve stare lì e Ulai deve fare la mezzala, mi pare a me, poi mi sbaglierò, anche se è un catalizzatore, poi intanto Grosso non si capisce come può giocare col play senza play, non si capisce nulla. Il terzo errore, ma quello più grave, veramente grave, è aver sbagliato allenatore. Ora io mi chiedo, lo ha sbagliato o ha scelto un allenatore morbido che al cui viene tolto l'unico buono, l'unico diverso tra i centrocampisti che ha a disposizione per fare dei cambi, cioè Mandragora, che può giocare play, può giocare mezzala, ha degli inserimenti, ha il tiro da fuori, e non Fiata, che gli vendono Ken, cioè che inizia la trattativa per Ken con la Roma, poi la gestione delle partite, anche quella è una roba senza senso, una volta gioca Dodò, una volta gioca Jimenez, una volta gioca Mario, una volta Ranieri, una volta Pongracic, una volta Vieri, dice non so andare bene nessuno, no, è la squadra che è messa male in campo, c'hanno 70 metri questi giocatori, è vero, poi ci sono anche le svirgolate individuali che vanno corrette, João Mario, Valdepeñas, però la squadra era comunque a 70 metri. Quando segna Mandragora l'1-1 sono in 7 in area di rigore e nessuno fuori.
1: Sì.

0: però per la seconda volta sui tiri di Mandragora, sia nel primo tempo che sul gol, volte c'è Fagioli su di lui e Fagioli fa il gesto tipico di Fagioli, si gira su se stesso e rimane a due metri dal tiro. E questi sono errori che, se uno vuol dire la sua in Serie A, secondo me non si può permettere.
1: Non c'è dubbio.
0: Noi abbiamo pagato una difesa bassa, ma anche quell'atteggiamento di Fagioli su Mandragora, anche il fatto c'è che i giocatori, gli ex giocatori della Fiorentina, abbiano messo più intelligenza dei nostri attuali sui loro avversari. Se c'era un limite che loro sapevano, l'hanno dichiarato alla squadra e la squadra ci ha giocato sopra.
1: Certo. Ora sul miracolo di De Gea, perché qui è una gran parata, Fagioli si gira proprio di là, era proprio in ritardo, non è che si scansa ma arriva in ritardo. Bisogna capire, cioè, questa roba qui, mister, poi ora tocca a voi, si corregge con la tattica durante la settimana. Se stai troppo dentro, esci alla terza o esci dalla partitella e vai a fare la doccia e ci pensi, oppure impari a uscire sul giocatore avversario. Quindi la scelta dell'allenatore è gravissima. C'è un allenatore che ci ribalta la stagione e c'ha i giocatori adatti alle caratteristiche, si chiama Thiago Motta, andiamo a prenderlo di corsa, vi starà antipatico, sarà stato allenatore dei Gobbi, però questo è allenatore ed è anche un ottimo giocatore, ha fatto allenatore. Se penso che devo dar via Grosso e pigliare Girardino, mi faccio la croce. Girardino è un altro che sorride, che non ti dice nulla ai calcistico, che fa il contropiede.
0: Di quella
1: questa
0: squadra, dicevamo.
1: Esatto, è un altro campione del mondo. Di quella generazione, forse solo Filippo Inzaghi, dopo tante batoste, un po' cresciuto. Forse ha anche chiesto qualcosa a Simone Inzaghi, no? Che invece di quella generazione lì è uno dei pochi che non ha fallito. Sempre e comunque. Va bene, quindi per me l'avventura di Grosso è già finita, però capisco chi gli dà un'ultima occasione. Voglio sapere la vostra su questo, voglio sapere la vostra su Paratici, voglio sapere anche la vostra perché la squadra al 70° si ferma e cosa fareste. C'è anche Brozovic, che per me continua a essere un tema, perché siamo 5, da che erano 12 centrocampisti, quando c'era ancora Richardson, quando c'era ancora Matucci, che ci avrebbe fatto comodo come pane per fare la riserva, se regalata a 2,5 milioni, errore, quando c'era ancora tutta quella gente lì, e ora non c'è più. Ora sono 5 e Ulai si fa male e entra Ndur, va bene, ma con poi Brescianini è un fantasma, a me sembrava fosse un calciatore migliore, però vanno anche piano. Chiudo la cosa, sono stato veramente lungo e noioso, perdonatemi tutti all'ascolto e in studio, ma il Viola Park sicuramente non è un luogo ideale per fare una preparazione, però a Trigoria fa più caldo e quelli vanno come le bombe, appunto. Quindi c'è da capire se anche quest'anno è stata sbagliata la preparazione, ma arrabbio perché Pioli la sbagliò con un'idea malsana, che andando a basso ritmo capivano di più, ce l'hanno spiegata e c'è scappato da ridere. E quest'anno che è stato fatto? Mister, via! Un po' di roba, poi si passa al dottor Cervelli, poi si sente se c'è delle infamate via messaggio e audio. Il numero di telefono per chiamarci è 055 77 11 171, i messaggi 348 75 13 933. Avanti, forza, sotto a chi tocca.
2: Io ti rubo 2 minuti in più anch'io stasera, è la prima della nuova stagione e dopo 3 partite mi sembra che non ci siano poi tante cose differenti dall'anno scorso. Io parlo del rendimento, parliamo della squadra. La squadra è sicuramente migliorata sotto l'aspetto tecnico, sono stati presi degli ottimi giocatori benché giovani e tutto. È stato fatto un primo grande errore a livello di gruppo, di rosa squadra, è stata svuotata di leadership questa squadra, perché come hai detto te, dare via Mandragora, che comunque all'interno dello spogliatoio era un punto di riferimento conclamato, secondo me è stato un errore gravissimo. Questa è una squadra che in questo momento di difficoltà non ha persone d'esperienza che la possono portare fuori. Io non ce ne vedo, perché anche lo stesso De Gea, campione, campionissimo, ancora io ho nelle orecchie la dichiarazione di quando prese quel gol famoso, non ricordo la partita, e disse: tanto se non lo prendevamo in quel momento lì, lo prendevamo
1: a Udine.
2: È a molto Udine. Grave una dichiarazione di questo genere qui, e lascia un
1: è
2: segno.
1: Tragica.
2: E lascia un segno anche della situazione che c'era al tempo. Poi la cosa altrettanto
1: artificiale poco intelligente è partita senza
0: Gemini,
1: che gli chiedesse
0: Gemini contesta, sì. Contesta la frase
1: ferma di Fabio Grosso,
0: contesta la frase di De Gea.
2: Poi la squadra non corre. In tre partite noi abbiamo avuto, io sto largo, 25 minuti di predominio di gioco nel primo tempo contro il contro il Frosinone, se ricordo bene, ok? 25 minuti tra il decimo e il 35esimo, che è stato un predominio.
1: Sì,
2: allora vero. La squadra aspetta bassa, non riparte, non ha capacità e non ha atletismo, perché non ha atletismo, è chiaro come la luce del sole. Ci saranno squadre che hanno fatto una preparazione più leggera per partire sparati, come fanno spesso le squadre che si devono salvare. Noi non è possibile che tutti gli anni ci ritroviamo a questa situazione qui, perché ha detto bene Andrea, la Roma si è preparata a Trigoria, sembrava che loro fossero 14 e noi 11 a Roma. Io in queste tre partite che ho visto, onestamente, a parte le occasioni da gol che a parte 3-4 cose eclatanti non ci sono state, non c'è stata nessun tipo di creazione di occasioni di. E poi io vedo una squadra che a volte si gira verso la panchina,
1: non sa cosa fare.
2: A me quando Grosso in conferenza stampa in settimana dice non siamo riusciti ad avere due uomini per reparto, ma si rende conto della gravità delle cose,
1: ma
2: che sta dicendo?
1: Ma è vero, gli manca solo un centrocampista, poi c'è
2: l'ha dichiarato lui. Lui ha dichiarato che non siamo riusciti ad avere due uomini in ogni reparto, non ha detto in tutti i reparti, due uomini in ogni ruolo, anzi
1: terzino destro ce n'ha 47.000, no?
2: Ma questo è gravissimo, per me è gravissimo, perché intanto metti in campo quelli che ci sono, poi se hai dei problemi di infortuni di qualsiasi genere puoi dire sì, forse lì ci siamo dovuti adattare. Il problema è che in due mesi questa squadra non ha un'idea di gioco, non ha un'identità,
1: quindi Grosso out.
2: No, Grosso secondo me non andava nemmeno preso, è uno degli allenatori più esonerati di questa età qui. Ci sarà un motivo? Saranno tutti stupidi i dirigenti che lo hanno preso?
1: Ci ha fregato le ultime due stagioni al Sassuolo.
2: Poi l'ultima, perché la penultima è stata una stagione normale. Ma detto questo, si vuole una volta per tutte, anche se si vuole ricominciare veramente un nuovo ciclo, prendere un allenatore, ora non voglio sprecare la parola vincente, ma che abbia un'esperienza, un carisma, che dia un gioco a una squadra. Noi da quando è andato via Vincenzo Italiano, che io ancora oggi sinceramente rimpiango.
1: Beh, rispetto a quelli che sono venuti dopo, no, non c'è dubbio. Io l'ho contestato
2: Italiano,
1: in tante cose, ma
2: a Italiano gli avessero comprato i giocatori che gli mancavano, probabilmente le cose sarebbero state altre. Detto questo, la situazione è molto grave, perché anche se vai a Venezia e dovessi fare il risultato, non ti svolta la stagione. Ci vuole, come hai detto te, un Brozovic, qualcuno esperienza. Torreira avrebbe fatto carte false per venire,
1: ma non
2: insieme a dei grandi giovani.
1: Non l'hanno liberato, questo esatto. Lo so per ufficiale. Il problema, sai perché mister sa perché mister avrei voluto sorridere? Perché lo faceva lui l'allenatore in campo.
2: Oh,
1: c'era bisogno dell'allenatore.
2: È grave,
1: dottor Cervelli, no?
2: È grave.
1: Però
2: è grave.
1: Ci vuole uno che dica, lascia perdere che dice quello. E tanto so che succedeva anche con Cataldi quando c'era Raffaele Bellettino. Dice, lascia fare che ti ha detto quello, fai che ti dico io.
2: No, ma
1: Ci vuole uno che gli dica come stare in campo ai calciatori. Torreira te li metteva, non so se Brozovic ha quel carattere, però Brozovic è di un'altra categoria e quindi
2: sì, ma ora ci sono, ripeto, nello spogliatoio non ci sono dei leader. Prima anche con Mandragora c'era, ora in questo momento, in questo turbinio, tempesta in cui si trova questa nuova nave varata, diventa un problema tutto. E io non ho ricordanza alla terza giornata, forse mi sbaglio, di aver sentito tutto lo stadio chiedere il sollevamento della panchina,
0: no,
2: del mister.
0: Lo chiede anche Rupert, è raro, però nel campionato italiano sono successi.
1: Che vuol dire lo chiede anche Rupert?
0: Il nostro ascoltatore. Okay. per cui
1: però a Firenze non era
0: mai successo.
2: Questo è un segnale. Allora, non è una scusante, ma forse i tifosi, mi ci metto anch'io come noi, siamo forse un po' stanchi anche dall'anno scorso.
1: Beh, io
2: perché
1: l'ho detto questo, no? Esatto. Ma anche da 10 anni di nulla, dai.
2: Non c'è stata una discontinuità da quello del... Siamo ritornati nell'incubo dell'anno scorso.
0: Io sono d'accordo su questo, però vi propongo un altro elemento. Raramente nel calcio si è costretti a fare una rivoluzione così profonda che cambia tutta la squadra. Io uso il termine costretta,
1: ecco, perché lì
0: perché secondo qualcuno cambiare tutta la squadra è stato un vezzo di Paratici. Io penso che l'anno scorso la rosa della Fiorentina ha rischiato la Serie B perché dentro quella rosa ci sono stati comportamenti inammissibili da parte dei calciatori più rappresentativi, che sono arrivati a dividersi, a scontrarsi clamorosamente sul rigore che ci aveva portato in vantaggio a Reggio Emilia contro il Sassuolo, e che, usando una parola forte, l'ambiente doveva essere bonificato.
2: Sì.
0: Bonificato perché, e mi diamo esagerato, no?
1: Esagerato
0: perché erano in atto una serie di privilegi, di comportamenti a persona, di emarginazioni che non recuperi più, perché è l'unica cosa è fare piazza pulita. Quindi io personalmente avrei fatto tutta la rivoluzione, cioè avrei mandato via anche Fagioli, avrei mandato via anche
1: Dodò.
0: Non c'è riuscito.
1: Non l'ha voluto nessuno.
0: Perché sono vizi depositati, incrostazioni. Sì, e quindi, dal mio punto di vista, io sono d'accordissimo con questa campagna acquisti. È chiaro, preferivo Zirkzé, mi manca un mediano.
2: Però convieni che manca un po' di leadership dentro?
0: Non c'è dubbio. Anzi, io capisco che la leadership sarà affidata ad Attà, perché Attà, che è uno dei giocatori più significativi, per 3 partite non era in condizioni di giocare, è stato messo come quasi come salvatore della patria. La cosa che chiedo io all'allenatore, perché a me sembra paradossalmente più facile insegnare un'idea di calcio a un gruppo totalmente nuovo che trasferire un vecchio gruppo, cioè su un'idea. Per dire, Sarri a Bergamo ha dovuto lasciare andare via Jim City, il leader della difesa, perché da 3 passa a 4, mandare via De Ron perché da non gioco più a uomo, no? E, mentre Grosso in 2 mesi almeno la fase difensiva me la deve far vedere, cioè un righella a 4, cioè in 2 mesi sì, cioè, Sarri l'ha fatto, ormai si cita Sarri, ma perché lo conosciamo bene, perché ha lasciato il segno nell'Empolimbi, perse 7 partite iniziali, ma il righello lo provavano dalla prima che certo. Persero. E questo è l'aspetto imbarazzante di Grosso, oltre a questo, a questa capacità di non incidere sulla partita. Per esempio, io sono convinto che col Frosinone si sia avuto molto sfortuna nel primo
2: sono
0: tempo,
2: d'accordo.
0: Perché Gudmundsson regala un gol clamoroso, tutti quelli dicono ci si è preso un Gnonto al posto di Gudmundsson, ma abbiamo avuto un Gudmundsson calciatore a Firenze o abbiamo avuto un Gudmundsson?
1: No, diciamo, no, io in questa rosa l'avrei tenuto tutta la vita, no, e non l'avrei regalata a una diretta concorrente, però se non è più diretta concorrente.
0: No, nella rosa, però te devi guardare, dopo essere arrivato 15°, se vuoi un futuro, devi guardare a rifare totalmente il gruppo. Cioè,
1: su questo sono d'accordo. Però hanno tenuto Ranieri, non mi sembra che abbiano provato a venderlo.
0: No.
1: E quindi hanno deciso di tenere Ranieri, hanno deciso di tenere De Gea, e anche questa sarebbe una cosa da discutere, però De Gea ieri è uscito, ha parato. De Gea ieri
2: non è De Gea il problema della Fiorentina.
1: Non è De Gea il problema della Fiorentina.
2: È sicuramente
1: a Roma
2: positivo che negativo un giocatore come De Gea in questa situazione qui.
1: A Roma non ha funzionato.
0: Io credo che il problema, e finisco, sia un problema di idea di gioco, perché te
2: di
0: puoi,
2: non idea di gioco
0: o perlomeno di un'idea di gioco che non ha fatto i conti con le caratteristiche dei calciatori. Ad esempio, a centrocampo Ndur è lento, c'ha un monte di aspetti positivi, Ndur c'ha fisicità, c'ha tempi di inserimento, c'ha il tiro, colpisce di testa, ma Ndur è lento. Per fare il frangiflutto è troppo lento e a me manca un frangiflutto. Oulahi per me è un Kanté, capito? E non è un regista, cioè,
1: sono
0: per cui,
1: no,
0: e questi sono aspetti salienti. Mastantuono e non è Robben, per cui, cioè, te me lo devi far giocare con il mancino libero, no? Che può giocare in mezzo a campo, perché io posso fare tranquillamente. C'è un allenatore che c'ha una squadra da 4-2-3-1 e vuol fare per forza il 4-3-3, poi quando mette le due ali non sa come alimentarle, cioè, no, perché te c'hai anche due esterni bassi che tendono ad attaccare, per cui il movimento delle ali è differente. Cioè, io vedo
2: dentro
0: questo grosso caos, no? Cioè, per usare, perché
1: non gli è stata fatta la domanda: qual è il suo piano gara? Qual è la sua idea di gioco per la Fiorentina? Ma non in termini relativi, noi vogliamo giocare un bel calcio che sia propositivo, duraturo e che porti la Fiorentina laddove merita. No, qual è la sua idea di calcio? Vuole andare a aggredire uomo su uomo alla Gasperini? No. Vuole creare i triangoli e salire col gioco con una linea che non guarda mai l'uomo ma segue la palla come Maurizio Sarri? No. Vuole fare blocco basso e ripartenza come Allegri? Forse, ma non c'ha i giocatori. Non ce n'hai uno veloce.
2: Poi...
1: E non c'hai neanche i grandi terzini da blocco basso, cioè, mi sbaglio?
0: Esatto.
1: E quindi vi siete connessi, direttore e allenatore, quando avete fatto il mercato? Perché se tu esulti quando arriva a Ta, devi sapere, e dici che per me il suo ruolo è la mezzala sinistra, o te l'hanno detto e non lo sai, l'hai visto solo nelle due partite che ci hai giocato contro, oppure devi sapere che devi giocare con la palla tra, cioè devi fare il gioco che faceva, per darne una, la Fiorentina di Montella, ma che fanno anche altre squadre, cioè che fa l'Atalanta stessa, prova a fare quest'anno, cioè un gioco con il possesso che faceva Vincenzo Italiano, cioè pressione alta, riconquista veloce e comunque possesso palla. Noi non si fa la pressione alta.
2: Noi si aspettano bassi e non siamo capaci di ribaltare l'azione come lui faceva al Sassuolo. Ora bisogna capire se lui non gli ha trasmesso i dettami giusti.
1: No, c'aveva altri giocatori al Sassuolo.
2: Se i giocatori
1: sono
2: inadeguati.
1: C'aveva Laurentier che va come le bombe.
2: Oppure se questi giocatori non sono in grado fisicamente, atleticamente, di fare certe cose. Ripeto, io voglio riportarmi a quei famosi 25 minuti che
0: il dato, per esempio, come ribaltava il Sassuolo, metà palle erano palle sporche per l'Orientè in avanti, non era costruzione,
2: come ha fatto
0: ma erano palle sporche, perché al Sassuolo concedevano metà campo, alla Fiorentina metà campo non lo concedono, nemmeno se è ultima in classifica, perché la qualità la conoscono, no? E quindi non si
2: ma
0: fanno
2: anche
0: pregare.
2: In questo momento dove noi siamo in difficoltà è normale,
1: è l'unica idea che abbiamo visto di calcio fino a quando poi forse Fagioli è riuscito a imporre qualche passaggio. L'unica idea, io devo pensare che l'allenatore o è d'accordo o gliel'ha chiesto lui, perché se lo fa di sua spontanea iniziativa De Gea è ancora peggio. Ma lancio su Pellegrino, esatto. E la mette giù e gioca. Questo non è gioco del calcio, questo è speriamo in Pellegrino e che Dio ce la mandi buona.
0: Ma perché c'è disordine tecnico-tattico, perché non,
2: e in due mesi non è accettabile
0: e i calciatori non si conoscono. Nel primo tempo è rimbalzato un pallone tra due dei nostri,
2: e
0: no,
2: preso,
0: sulla sinistra,
2: sì.
0: e nessuno dei due sapeva come il compagno si sarebbe mosso,
2: sì, sì.
0: E questo è un problema di è un problema del tecnico.
1: Sì, aggiungo io un'altra cosa che mi è rimasta. Io vedevo la Fiorentina arrivare sull'uomo, andare sempre con un secondo di ritardo, no? Con un tempo perso, in modo che questo riuscisse a stoppare guardare e poi eventualmente partire. C'è un'occasione clamorosa in cui João Mario arriva con quel secondo e quel ragazzino del Torino se è stoppato e lo salta in scioltezza. Subito. Perché io ho giocato poco, ma mi ricordo, o gli stai appiccicato e non lo fai girare, oppure gli dai un po' di campo e lo affronti poi quando sei
2: palla scoperta, puoi solo
1: uno
2: temporeggiare.
0: Sì, sì, lo accompagni,
1: cerchi di portarlo,
2: aspetti, lo porti,
1: aspetti, se lo attacchi dopo che lui si è girato,
0: la fascia,
1: sei un minimo bravo.
0: No,
1: lo
0: spingi, prima si faceva
2: verso il piede debole, se,
0: sì,
2: perché mi aspetto da dei professionisti
0: prima
2: che
0: il piede
2: si studiano
0: debole
2: anche gli avversari.
0: Prima il piede debole era quello della fascia dove non giocava, perché
2: sì,
0: era più
2: sì
0: facile.
2: Però oggi io molto, molto umilmente lo dico anche ai miei giocatori: quando si entra in campo noi non possiamo sapere come giocano le altre squadre e tutto, però nei primi minuti guardate i movimenti che fanno, se giocano con un piede solo, se giocano con tutte e due, se sono bravi a proteggere, cioè piccole cose.
0: Chi chiama
2: che
0: il pallone
2: fanno...
0: chi
2: esatto
0: chiama il pallone,
2: esatto,
0: cioè,
2: ma
0: lì...
2: non posso pensare che in Serie A queste cose qui non siano date per acquisite e per conclamate.
1: C'ha 12 match analyst, c'ha 7 collaboratori
2: quando vedo queste
1: da,
2: cose.
1: Sulla parte atletica abbiamo preso il miglior preparatore portieri d'Italia.
0: No,
1: questi
0: ma
1: frutti non si vedono.
0: Noi dobbiamo evitare, allora, il pubblico, una parte del pubblico pensa che si potesse tenere Ken, no? Che è una follia totale, perché io ricordo a tutti, cioè, che non ci ha salvato Moise Ken dalla B, eh?
2: Ah no,
0: capito? Cioè, perché vanno ricostruite le situazioni, e che siamo arrivati quindicesimi, che quindi una rivoluzione ti mette in mezzo al guado, e in mezzo al guado c'è solo l'acqua e prendi l'acqua. Dobbiamo evitare di essere esasperati fin dall'inizio, nonostante veniamo dagli anni che veniamo, perché l'unica, cioè, questa campagna acquisti ti ricostruisce un'intelaiatura di squadra che può durare nel tempo, cioè,
1: poi
0: questo
1: sarà
0: è il
1: da
0: disegno,
1: perfezionare,
0: che
1: ovviamente
0: è da perfezionare e da accosare. Ci vuole purtroppo il manico. Poi sai, gli uomini sono, ti riescano a stupirti in una settimana, fanno quello
2: speriamo,
0: che non hanno fatto
2: speriamo
0: in due mesi, no? Per cui Venezia, anche secondo me, è l'ultima occasione per Grosso.
1: Non
0: poi magari
1: dubbi,
0: magari gliela prolungano fino a Napoli, perché c'è una pausa lunghissima.
2: Ma la pausa
0: uno...
2: a volte serve proprio per fare questo tipo
0: sì
2: di cambi di guida,
0: certo,
2: anche quello va considerato.
1: Sì, ma se perdi hai a disposizione davvero il sì di Thiago Motta, che è il primo nome, poi vi chiedo anche a voi, perché tanto Grosso verrà sostituito, se non è oggi è domani. Poi da tifoso della Fiorentina mi auguro, come dicevo prima della partita col Torino, di vincere 3-0, mi auguro di vincere 3-0 a Venezia e di venire qui cospargermi il capo,
0: no,
1: di
0: ma
1: cenere.
0: Questo, ma quando lei
1: fai tifo per la Fiorentina,
0: ma guarda, ma non è mia, non è mia la prima volta, io cito sempre due grandi allenatori, no? Allegri le prime 5 partite a Cagliari, il primo anno suo in Serie A le perde tutte e 5, e per una volta a Cagliari non lo cacciano. Ma era un Allegri innovativo, non l'Allegri
1: non
0: speculativo, era l'Allegri che metteva le due punte in marcatura dei difensori avversari e le cambiava al 60esimo. Sarri a Empoli, e se l'Empoli aveva soldi, parole del direttore sportivo dell'epoca Carli, dopo le 7 sconfitte di Sarri in Serie B lo cambiava. Cioè, per cui ci sono situazioni, cioè,
1: Gasperini
0: chiaro,
1: a Bergamo,
0: Gasperini a Bergamo, no, vinse la quinta contro il Crotone alla fine, no?
1: E alla quinta mette tutti i ragazzini.
0: Per cui il calcio
2: sono i segnali, i tanti
0: noi
2: segnali
0: non vediamo
2: negativi.
0: Segnali, noi non vediamo segnali positivi.
2: Ci fosse stata, dice, corrono a vuoto, probabilmente ancora non si sono, però c'è una condizione atletica che permette di supplire a certe cose. Però
0: esatto,
2: Andrea ha detto una cosa non da poco, cioè arrivare sempre un secondo dopo
0: significa non sai,
2: ma è grave,
0: certo,
2: è grave, vuol dire che o non ci arrivi perché mentalmente non sei preparato, non sei
0: certo
2: pronto, o non ci arrivi perché non ti si ossigena il cervello per darti i tempi di intervento.
0: Ma io ti dico, cioè, la cosa clamorosa, volendo costruire un ragionamento, poi la partita la potevi anche non perdere, perché il 2-1 loro è molto casuale, fa più rabbia il fatto che sul 2-1 non hai trovato le risorse nervose, niente, per andare
3: zero
0: a tirare.
3: Te, quarto d'ora,
0: però,
3: sei stato
0: la migliore
3: sterile
0: azione della Fiorentina, che secondo me è una bocciatura dell'allenatore, avviene al primo minuto.
1: Sì, ma perché è casuale completamente.
0: È casuale, però al primo minuto vedi le caratteristiche dei, dei giocatori.
2: I singoli.
0: Pellegrino, esatto. Pellegrino che lotta su tutti i palloni, ripiglia un pallone perso e lo dà a Mastantuono. Mastantuono prova la finezza, il portiere mette il piede, il ragazzo è proiettato
2: a sicuro,
0: boom, capito?
2: E quest'altro,
1: il ragazzo non è un bomber, perché un bomber non è un all'incrocio, bomber, certo, però tira bene, ma trova difensore, c'era già,
0: sì, se sì, c'hai, no, però per dire, ecco,
1: quello inquadratura, se c'hai Mimmo Berardi in campo la mette all'incrocio,
0: però per è dire al primo minuto, alzo, poi
2: basta che l'alzo.
0: Poi siamo arrivati al 45esimo, tiro i fagioli, cioè 44 minuti di letargia.
2: Ragazzi, questi sono dati, non è che ce li inventiamo.
1: C'è qualche messaggio?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Andiamo a allora leggerli, perché
0: Marco
1: 50 minuti che parliamo
0: Marco
1: noi.
0: Il moviolista: non vedo come possa rialzarsi questa squadra dalla rassegnazione e dalla poca organizzazione attuale. Non mi aspetto nulla da Venezia e Napoli, dispiace per Grosso, ma oggi è un compito più grande di lui. Ha fatto un grande errore a lasciare un vestito adatto, il Sassuolo. Poi c'è Sergio: ragazzi, ma davvero credete che Paratici ambi Grosso un allenatore di nome? Ha già in casa il sostituto, Ballardini sicuramente.
1: Ma che? No, se va, ma, scusate,
0: Rupert, no, l'abbiamo già citato.
1: Se va, cioè, se va sul sostituto non prenderà mai Ballardini. Se va sul sostituto va sull'allenatore della primavera, se ce lo deve avere già in casa.
2: Sì, esatto.
1: E che è un grande maestro di calcio. Ma se no prende un allenatore di grido, proprio anche per tutelare se stesso e il suo lavoro. È il suo lavoro.
2: Ma l'allenatore di video ce ne sarebbe uno.
1: E chi è?
2: Chi è?
0: Conte.
1: Ecco, ragazzi. No, però la squadra non è per lui.
2: Però si va a cercare e si sente. E si rimette le mani a gennaio, Andrea.
1: No,
2: Conte
1: ma
2: è un allenatore vincente. Ci potrà stare strantipatico, tutto quello che uno vuole. Ma Conte è un vincente e per 2 o 3 anni spreme i giocatori che avrà a disposizione e dopo deve andare via.
1: Però non trovo la squadra giusta costruita su di lui, al di là dell'antipatia dell'uomo col gatto in testa, ma su quello uno può anche soprassedere se cambia la stagione e ti porta in Europa League dopo sta partenza. Però trovo la squadra più adatta al gioco di Thiago Motta. Che ne dice Cervelli?
0: No, disse sì, però Conte cambia. Conte fa
2: tante
0: per
2: cose.
0: La rivoluzione Conte è adatto.
2: Sì.
0: A me mi raccontarono il primo giorno di Conte a Chelsea. Nello spogliatoio del Chelsea c'era un grossissimo amplificatore, perché loro sentivano la musica. Lui la prima cosa che fece distrusse questo amplificatore e valutò un totem che lui doveva togliere dai calciatori. Ai calciatori, perché il totem sono io. Cioè, ragionamento, capisci?
1: A me non mi piace, lo fai staccare, lui distrugge,
0: sì, distrugge. È così.
1: Lui è un distrutto mentalmente,
0: no,
1: se fa queste
0: Thiago
1: cose.
0: Thiago Motta è un altro tipo di allenatore, cioè un allenatore più da calcio bailato, no? Da calcio costruito. A Bologna ha fatto benissimo, alla Juventus hanno fragato.
1: 30 secondi di penitenza, ammonizione e cartellino giallo per il dottor Cervelli, che è il numero uno in assoluto al mondo, però queste parole non si possono permettere a nessuno. Ci diceva il primo che prende Ballardini, no, o no. Andrea Zoli, ma anche Andrea Zoli l'ha scelto per fare quella cosa lì e la fa bene, cioè non più vincere i campionati e poi non avere nessuno della rosa
2: per alimentare la prima squadra, che è importantissimo. Ripeto, mi hanno definito nostalgico su alcuni aspetti quando si pensa al calcio del passato, tranne per, no, togliamo cose che possono essere interpretate. So che forse non ha nemmeno più voglia e nulla. Io ho visto un gran turco ai Shakhtar e per me rimane uno degli allenatori che mi ha più esaltato nel poco tempo che è rimasto qua.
0: Ha trasformato Leandro in un centravanti.
1: C'è
0: uno che palleggiava negli studi di Telemonte Carlo, l'ha mandato in campo, non sapeva dov'era. Gli ha detto: stai vicino alla porta, prima o poi il pallone
2: lo trovi. Un personaggio di questo genere qui. Ora, non dio, a me, io sono sincero, se mi dicono si fa il cambio subito Terim grosso subito, subito, senza nemmeno non pensarci.
1: Quanti anni ci ha Fatih Terim?
0: No, Fatih Terim c'ha più di 70 anni.
1: No, è vero, signori, Ranieri ha fatto.
2: Abbiamo Ranieri che ci porta un esempio, e a vederlo così mi sembra una persona ancora molto, molto, molto lucida.
1: Ma credo l'abbia allenato fino a pochi anni fa, no? Un paio d'anni fa.
2: Ma poi si lavora con lo staff, nel senso non è un allenatore solo al comando della barca, ormai c'hanno tanti di quei collaboratori.
0: A me sembra che quando arriva tanti giocatori giovani è il carisma del tecnico che fa la differenza, cioè è il fatto che io ti devo dare retta, perché se no io sono fuori dal progetto.
2: E su che si ritorna? Sullo svuotamento di giocatori leader all'interno dello spogliatoio, perché se anche arriva un allenatore giovane, ma come si suol dire, quei 2, 3, 4 leader all'interno che possono nei momenti di difficoltà prendere il giocatore e dirgli: oh, dai, ci si fa, giocala su di me, non ti preoccupare.
0: Però l'anno scorso questi leader non l'hanno fatto.
2: No, l'anno scorso questi leader si sono, tra virgolette, deteriorati l'uno con l'altro, e sono d'accordo su una pulizia generale, chiamiamola così, un reset generale, però bisogna ricostruire uno spogliatoio che anche dal punto di vista psicologico umano abbia dei punti di riferimento, e Torreira era perfetto.
1: Sì, credo che i punti di riferimento li faranno, no? Mi immagino.
2: Ma occorrono per ora non Andrea, in un corso nuovo, non puoi aspettare che dei giovani degli
0: occhi.
1: Sì, vince 1-0 a Bologna. Questo è il replay del gol. Siamo nell'intervallo. Altri messaggi, dottor Cervelli.
0: Allora, Chris da Campi dice: come lo scorso anno con Pioli, un'estate aggrappati a Paratici come il Re Mida. Ogni giocatore è arrivato descritto come un campione. Poi arriva il momento del campo e ci arrotano tutti. Continuiamo così.
1: Fermi.
0: Andrea, aspetta, risponde anche a Andrea Betti. Tiago Motta con Paratici non verrà mai, perché ha un caratteraggio e non è gestibile. Andrea da Pescia.
1: Andrea da Pescia, Emiliano Viviano, che viene qui tutti i mercoledì dalle 10 a mezzogiorno in trasmissione con Pietro Lazzarini e me, mi ha detto che gliel'hanno detto anche a lui che negli ultimi anni era un po' presuntuoso, è stato definito così, però lui ci ha giocato, ha detto: io lo adoravo, era un carattere dolcissimo, e sembra impensabile questo. Io non so se Motta, poi la gente si esalta, no? Io mi ricordo Paolo Sosa: voglio vincere la Coppa Campioni entro 5 anni. Mi ricordo anche Italiano, era un esaltato. Ora poi Italiano probabilmente continuerà. Me ne ricordo tanti un po' esaltatelli che si sono rimessi, anche Montella tutto sommato, che era sempre la dimensione, che poi hanno subito varie vicissitudini. Anche Thiago Motta probabilmente, se si è creduto e se l'è sentita così tanto da cambiare il carattere da calciatore allenatore, che doveva migliorarlo, no? Perché invecchi e devi gestire un gruppo, devi essere ancora più bravo, ma se ha sbagliato quello, può darsi che ci abbia riflettuto e sia migliorato. Certo. Lo stesso Viviano ci ha spiegato come Montella sia cambiato nella gestione del gruppo negli anni. Lui l'ha avuto prima a Firenze, ma ha detto litigato molto, per poi ritrovarla a Genova, dove lui era uno dei leader. Arrivò Montella e si spiegarono e si apprezzarono, e lui comunque gestiva diversamente. Le persone intelligenti cambiano, le persone stupide restano sempre uguali. Poi Thiago Motta è un'idea, se ce n'è una migliore ben venga. A me è venuto in mente lui, certo. Conte
2: un gioco lo dà.
1: Conte è uno bravo, non scherziamo. Il problema è che non mi sembra. Conte ha bisogno delle squadre pret a porter, cioè pronte per vincere. Questa è una squadra in ricostruzione, ha bisogno di un anno o due. Tra un anno, a mio avviso, se viene uno come Antonio Conte, rimettono 150 milioni sul mercato, si gioca per lo scudetto. Però
2: ecco, altra cosa. Nel passato, a volte parte della tifoseria dei fiorentini, hanno accusato la società di aver avuto un po' il braccino corto, di comprare dopo che si era venduto, tutte queste cose qua. Ora io credo che la società, al di fuori eventualmente di aver sbagliato le scelte sugli uomini guida, non ha nessun tipo di responsabilità. La società, la proprietà. La
0: no,
2: proprietà.
0: No, ma questo è giusto, anche se devo fare una precisazione sui numeri.
1: L'investimento è molto inferiore, ma hanno venduto.
0: No, mercato importante, però le cifre che scrivono molte testate sono cifre non spiegate. La nostra esposizione finale, come riporta bene la Gazzetta, è di 38 milioni, così come quella del Frosinone, in un'operazione che ti rende molto più sostenibile il monte ingaggi. Quindi è un'ottima operazione.
1: Questo è un dato positivo, mica negativo. No, se no, ha comprato giocatori, grazie a Taro.
0: Ma non è che diciamo hanno svenato, no? Fortunatamente.
2: No, però abbiamo
0: una continuità, certo.
2: La differenza tra il comprare prima di vendere.
0: No, io credo anche. Io credo anche a Andrea, gliel'ho detto, secondo me Paratici ha fatto troppo bene all'inizio e gli si sono messi di traverso, no? Come succede, perché e la cosa ve la spiego in questo modo: l'acquisto dell'esterno portoghese Gonçalves all'ultimo minuto è un risarcimento di Mendes a qualche operazione che non ti hanno fatto fare,
1: ma Zirze non te l'hanno fatta fare, perché a Zirze gli è stato detto aspetta quella squadra lì che qui non si nomina, e poi non è andato neanche all'Everton. Ma allora c'è chi mi dice che i procuratori di Zirze ce l'hanno per vizio, perché alla Roma ha fatto lo stesso gioco, oppure è quella squadra lì che chiama Berbatov e gli dice non andare a Firenze, vieni da noi, e poi Berbatov non va neanche da loro, che ha sempre lavorato a in diventare più forte lei e non far diventare troppo forte gli avversari, non indebolire ma non farle diventare. Poi probabilmente a Paratici gliel'hanno anche giurata, perché se n'è andato di lì con tanti problemi. Bene, ora siamo in pubblicità, quindi ne continuiamo a parlare dopo, però la campagna acquisti è stata sì bloccata, a un certo punto l'abbiamo visto tutti, e altrettanto ma sono arrivati calciatori che per il livello della Fiorentina dell'anno precedente sono impensabili. Ulaie e Attà si volevano tutta la parte buona del calcio italiano e sono venuti qui, sono i grandi acquisti. Non è vero, l'anno scorso ci facemmo abbagliare dalla prepotenza con cui prendemmo Piccoli, vuoi 20 se ne do 25, e invece sta una bischerata. Ma erano anni che invece si faceva Miccino e ci facemmo abbagliare da questo, con calciatori che poi non erano così forti, e questo signore me l'aveva detto, perché io credevo in Diego Luzzi Caviglia per scelta.
0: Luzzi Caviglia, che è un buon giocatore ma di livello di un'altra categoria,
1: io credevo per invece che potesse fare lo scalino e non l'ha mai fatto, e invece quest'anno la campagna acquisti è ottima, perché anche i terzino portoghese, c'ho questa zanzara che mi ci metto da 5 minuti, João Mário è un acquisto, due anni fa costava 20-25 milioni, io credo sia un buonissimo acquisto. Jiménez è un ottimo acquisto,
0: matto totale, però
1: Valdepeñas è un ottimo acquisto, Dragušin è un ottimo acquisto e va a colmare quella lacuna di testa, però deve avere la difesa e il centrocampo schierato bene. Cioè io credo che tutti gli acquisti, il ragazzo svedese credo che abbia prospettiva. Njont è stato preso perché a partita in corso, gli ultimi 20, non gli ultimi 45, può rompere le difese, poi bisogna capire se rende proficuo quella rottura e il limite di Gnonto. Preferivo altri anch'io rispetto a Gnonto. Beto è una buona punta, non è sta schifezza, tutti volevamo Zizè, ma Beto è una buona punta,
2: però,
1: bene. Pellegrino a me garba, io ve lo continuo a dire.
0: Allora, Pellegrino è un centravanti,
2: deve essere supportato,
1: poi non gli è arrivato un cross in tre partite,
0: lotta su tutti i palloni, è al servizio della squadra, per un centravanti non l'egoismo ce l'ha, perché l'ha fatto vedere che quando c'è il pallone tira
2: abbastanza dietro.
0: Anch'io, anche a me, ma Santoro per me è un Dybala.
1: E allora ora siamo in pubblicità. Continuate a scriverci, mandateci vocali, chiamateci 055 77 11 171. Forza Viola.

0: elettriche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ascoltala, guardala e connettitici. E quindi si sono connessi in tanti. C'è chi mi chiede,
3: Chris da Campi vuole una risposta sull'estate aggrappata a Paratici o Remida.
2: Ma e poi... in realtà gliel'ho data la risposta. Ha pareggiato il Bologna, ha segnato, mi sa, Piccoli, se non sbaglio. Sì, sì, ha segnato Piccoli, che non è mai stato un bidone, però non è nemmeno sto gran calciatore. Devo dire che era soletto su un calcio d'angolo, lui l'ha messa di testa bene.
4: C'è più gioco a Bologna.
2: Sì, sì, anche Tedesco è un allenatore che non mi convince per niente, ma un'idea di gioco poi per me sbaglia nelle scelte, per esempio, perché cioè, lasciava fuori inizialmente Orsolini e Rowe, lasciate perdere, si sono poi uno infortunato e uno è stato ceduto, ma insomma... vabbè, comunque c'è comunque un barlume di idea a Bologna, un'idea che uno può condividere o non condividere. Guarda, no, con noi comunque non ha mai fatto un gol così, anche perché gli angoli si continuano a battere abbastanza male. Detto tutto ciò, buon per Piccoli, che non è più un problema nostro per fortuna, e segna un bel gol, siamo contenti per lui, 1-1. No, siamo stati tutta l'estate aggrappati a Paratici come lo eravamo con Stefano Pioli. Con Stefano Pioli abbiamo preso un abbaglio che aveva delle motivazioni, ma anche storiche. Dottor Cervelli, l'ultimo allenatore a sedere sulla panchina della Fiorentina con uno scudetto vinto era stato, se non mi sbaglio, Giovanni Trapattoni. Forse Terim le aveva vinti in Turchia, visto
3: Terim le aveva vinti in Turchia.
2: E Pioli l'ultimo è stato il primo allenatore a sedere sulla panchina dopo Trapattoni con degli scudetti vinti.
3: Mancini l'aveva vinta la Lazio,
2: ma non da allenatore.
3: Non da allenatore.
2: No, io
3: non
2: dico da
3: allenatore. No, certo.
2: Ecco, e era questo, cioè era alzare il livello, come aveva fatto il Napoli, come ha fatto il Napoli De Laurentiis, fino a che ha voluto provare a alzare tutti gli anni il livello. È partito da Benitez, un costruttore, però lui non ha mai avuto grandi direttori sportivi, no? Ha sempre affidato la squadra a grandissimi allenatori. È partito da Benitez, poi ha preso Sarri, se non mi sbaglio.
3: Sì, prima Mazzarri, è lui che
2: Mazzarri,
3: fece il primo passaggio.
2: Che non è andato malissimo, poi Sarri. Poi è andato benissimo, poi ha sbagliato con Ancelotti, però aveva preso Ancelotti.
4: Certo,
2: ha preso Gattuso, Gattuso quando ancora non si era capito e non era un granché, poi comunque sta facendo discretamente.
3: Altro campione del mondo 2006, no?
2: Sì, ed è uno dei meno peggio, a mio avviso.
4: Lì, però sta facendo bene.
2: Sì, allora, però a mio avviso non ci capisce.
3: Andiamo un po' sui messaggi.
2: Questo sarebbe rigore se lo considera fallo. Attenzione, il portiere ha dato una spinta a Piccoli, che ora sembra l'abbia colpito Cassius Clay con un diretto. Però se l'arbitro fischia è rigore, anche se il portiere c'ha la palla in mano. Piccoli non lo può ostacolare mentre corre per rimettere, e gli arbitri dovrebbero iniziare a ammonire, perché c'è sempre più gente che fa sta roba. Gli arbitri quest'anno sono un pochino migliorati, ma vedi, non gli ha fatto nulla, non l'ha preso in faccia, no. E gli si è messo in mezzo Piccoli per evitare che rilanciasse.
4: No,
2: che ha fatto poi?
4: No, non mi sembra proprio.
2: No, non mi sembra che l'abbia preso in faccia, sinceramente. Sta
4: poi
2: facendo una sceneggiata.
4: Col braccio, proteggendoci.
2: No, ma è lui che non deve trovarsi lì. Il portiere corre e Piccoli fa un'ostruzione vergognosa. Lo dovrebbe ammonire e poi, se continua la sceneggiata, buttarlo fuori, semplicemente. Ma gli arbitri, che sono migliorati, ma restano la peggior generazione, vedi, sta dicendo, ma alzate il gomito, c'aveva la palla in mano, protegge la palla. La peggior generazione di arbitri da quando sono nato io, non capiscono molto, secondo me, non voglio usare parole querelabili, e iniziano a contare dopo 2 secondi. Alle volte contano prima, alle volte contano dopo, alle volte aspettano che il calciatore prenda la palla in mano su fallo laterale, e quindi si sviluppa un pochino, è migliorata questa cosa, mentre dal fondo impazziscono, mentre il fondo, esatto, il tempo effettivo risolverebbe
4: 4-5 minuti in più sono tanti,
2: dal fondo iniziano a vociargli anche quando non c'ha il pallone. Il portiere non sono molto intelligenti,
3: c'è un momento di euforia arbitrale. generale determinato da liberi tutti Orsato, il VAR non esiste più, per cui fate quello che vi pare.
5: Dal tanto al nulla.
3: Ma
4: noi
3: questo
4: contro Frosinone dovevamo avere un rigore contro, perché era lo aggancia pieno, non lo va nemmeno a rivedere,
3: ma questa
4: non glielo segnalano nemmeno.
2: Sì, ha ragione,
3: le spinte,
2: questo è Orsato,
3: questo è Orsato, cioè, e soprattutto
2: che, mai
3: che ha messo Orsato e non pensava che succedesse questo. Questo è l'errore più grave. Poi
2: in dei momenti
3: poi
2: pensano che le spinte sia il gioco all'inglese. In Inghilterra invece non spingono con le braccia,
3: no,
2: quando spingono le braccia è fallo,
3: è punizione.
2: Esatto.
3: Comunque Marco il Pecora prenderebbe anche Acerbi oltre Brozovic,
2: no.
3: Per Francesco Grosso è da esonerare e l'ha voluto Paratici per non avere interferenze di mercato.
2: Questa è stata una delle ipotesi che ho portato.
3: Paolo Davicchio dice: non è che non corre la squadra, è che in campo non sanno cosa fare.
2: Sono
3: Grosso
2: d'accordo,
3: via.
2: Però al 70 sono d'accordo, se no mi dimentico per rispondere, rispondete anche voi quando volete. Sono d'accordo che le distanze, che sono sbagliate tra reparto e reparto, accentuano. Te spesso arrivi secondo perché sei messo male, non perché sei meno preparato. Però infatti io non ho detto che si arriva sempre secondi ed è un dramma arrivare sempre secondi. Ho detto che 2-1 del Sassuolo. Ho detto che al 70esimo siamo sempre lessi. È questo che è il mio campanello d'allarme.
3: Alessandro Dal Valdardo dice: date questa squadra a un allenatore che gioca a calcio, possesso, dominio e aggressività, e vedrete che si risolve un bel po' di problemi.
2: Bene, facci
3: a me intrigherebbe Arne Slot e Valverde, visto che sono liberi. Rischierei volentieri anche Paolo Sosa.
2: Paolo Sosa anche a me piace tanto, però è tanti anni che è un po' fuori, mi farebbe un po' più paura, però è un grande allenatore a mio avviso.
3: Sì,
2: Slot ho paura sia una farsa.
3: Cioè, Slot ha fatto bene a Feyenoord, ha vinto un campionato a Liverpool.
2: Giocando
3: poi,
2: come giocava Klopp con i giocatori di Klopp, appena ha fatto la squadra
3: qualcosa aveva cambiato, ma non ha retto la pressione di Liverpool. Silvio dice: è d'accordo che, ed oltre a Mandragora, lui non avrebbe venduto nemmeno Gosens, però io ricordo che il Gosens del secondo anno è stato impercettibile.
4: Gosens,
3: e prendeva oltre 3 milioni di ingaggi,
4: discorso probabilmente di fisicità che andava piano piano a spegnersi.
2: Io vi vado oltre. Quando la Fiorentina rifiusa 15 milioni all'Atalanta, se non mi sbaglio, nell'estate di Pioli per Gosens, io dico subito: amo Gosens, ma l'avrei venduto.
3: Certo.
2: Perché si vedeva già anche nell'anno prima che era in una fase calante, che aveva dei problemi fisici. Giocatore basato, un Brigel moderno, se mi permettete, basato tutto sulla fisicità, che ci ha fatto comunque dei gol importanti. Quando è che
3: l'anno
2: segna
3: di Palladino? No,
2: sì,
3: segna a Roma con la Lazio.
2: A Roma con la Lazio, una partita decisiva.
3: E segna di nuovo con la Lazio, mi sembra.
2: Quindi fa due gol decisivi per la salvezza, però come calciatore purtroppo a livello atletico era arrivata alla frutta.
3: Damiano dà una chiave di lettura originale. Allenatore e DS non si sopportano, qualcosa non ha funzionato nell'allestimento della squadra. Da due settimane Grosso non manca occasione di sparare cannonate contro Paratici. Il campo riporta questa frattura. È finita e forse mai iniziata. Arriverà a Motta e a gennaio un paio di centrocampisti. Daniele Di Lucca dice: lo schema di Grosso.
2: Aspetta, rispondiamo a questo. Sì. Ma da quali le bombe, chiedo a voi, contro
3: vabbè,
2: il DS?
3: Quando ha detto che manca qualcosa, abbiamo delle fragilità, intanto fai giocare gli uomini che hai. Sei un allenatore.
4: Poi se ti viene a mancare il giocatore perché in quel ruolo non hai un ricambio, allora puoi dire: non siamo riusciti, sempre plurale, a prendere tutti i ricambi in tutti i ruoli. Ok, ma intanto dai un gioco. Ci può essere una parte che non funziona nello sviluppo di un gioco, ma non tutta la squadra. Anche a livello difensivo,
3: infatti,
4: Cioè lui ha cambiato sempre le coppie dei centrali, non, cioè i giocatori devono giocare due o tre partite insieme.
2: La gestione della squadra.
4: Pongacic è tornato, sembra un ectoplasma anche lui.
2: Sì, ma poi lo mette, poi non lo mette. Cioè, ma Dodò lo tieni in panchina buona parte, tutti dicono tutte le partite, io l'ho viste tutte quelle d'estate e Dodò qualche partita l'ha fatta subentrando sempre, anche secondi tempi. Però non lo metti, l'hai proposto a tutto e lo stai ancora vendendo e lo fai giocare titolare a Roma. Non ha nessun senso. No? E metti, non metti Valdepeña se metti ragazza a piede invertito di là. Cioè Valdepeña avrebbe fatto meglio con Lulli.
3: No,
2: perché aveva...
3: lo sperava. Perché Lulli ha spianato João Mario, sì. Perché João Mario è uno di questi esterni bassi che sa stare molto bene a centrocampo. Sì. Ma quando li fai fare tutta la fascia, quando li fai fare tutta la... Comunque anche Alessandro da Roma dice cose interessanti rispetto ai suoi dubbi su Grosso. Tre giocatori da noi scartati correvano come pazzi e loro non hanno fatto la preparazione a Viola Park e Ken uguale.
2: Quali sono i giocatori, da noi
3: Fortini,
2: scartati?
3: Fortini, Comotto e Mandragora.
2: Comuzzo, di preparazione, sì, no, preparazione ha fatta poca al Viola Park, sì. Perché è andato via presto. Fortini no.
3: Mandragora ha camminato
2: ieri, era sempre solo a tirare. Mandragora non lo lascerei volentieri a tirare da fuori, ma giocava da fermo.
3: Garfagnana Viola dice che questa squadra è perfetta per Thiago Motta, mentre Riccardo ci contesta, ma ci capite un po' di calcio, ma ritenete questa rosa all'altezza per arrivare tra le prime sei? Risposta no, da Riccardo.
2: Riccardo, noi siamo appesi alla tua conoscenza calcistica, siamo veramente appesi, quindi dici perché non capiamo di calcio. Uno,
3: perché lui dice questa rosa non è da prime sei.
2: Ma nessuno ha mai detto
3: può essere, può essere, ma intanto vediamola, intanto
4: detto che è una squadra che può arrivare
3: noi la vogliamo messa in campo questa squadra, e poi valutiamo.
2: Io l'ho sempre invece detto che questa squadra doveva stare lì come ha fatto il Como nelle prime 8 e essere pronta a approfittare, come ha fatto il Como l'anno scorso, essere pronta a approfittare delle cadute degli altri.
4: Ai primi sei vuol dire rientrare nelle coppe, però
3: nell'Europa League,
4: nell'Europa League, stare lì e vedere se uno o due falliscono, infilarsi dentro.
2: Comunque, certo, come ha fatto il Bologna e Thiago Motta.
3: Riccardo, è prematuro questo discorso, perché se non si vedano messi in campo.
2: E poi i calciatori sono di molto forti. Cioè, Gonçalves è forte. Conferma Pierpaolo.
3: È un giocatore di alta categoria, ma
2: è un giocatore specifico.
3: Ma il calcio non è il tennis, per cui non li puoi giudicare individualmente quando non c'è un gioco collettivo di squadra.
2: Esattamente.
3: Bomber Viola, prendiamo Paolo Sosa. Alviero, Alviero vorrebbe Grosso bravo. È difficile, Alviero, è una rivoluzione della rivoluzione. Eleonora ci adora e ci segue sempre, capito?
2: Allora noi non possiamo fare altro che adorarla.
3: La legge della reciprocità è totale. Luca da Firenze, buonasera. La dimensione a cui faceva riferimento Montella è che non ci piaceva, ci vedeva comunque al quarto posto per tre anni consecutivi.
2: Sì, sì, ma certo, ma Andrea infatti io ce l'ho, aspetta Massimo, sì. Ce l'ho un po' con Montella, perché in realtà quella dimensione la stavamo scalando piano, perché poi l'ultimo anno di Montella lui giocava con Josip Pidicic di riserva a Mario Gomez, Pepito Rossi, Juan Cuadrado, cioè calciatori di un livello pazzesco, e lui li ha fatti anche giocare di molto bene, però lui voleva che non fossero ceduti, che fossero acquistati grossi nomi, e lì invece la famiglia della Valle si è tirata indietro. Mi sbaglio?
3: Sì. Andrea si lamenta che non passiamo gli audio. Luca dalla Svizzera
2: ci sono,
3: dice
2: gli audio, regista?
3: Che ci sono, ci
2: ora
3: siamo
2: si
3: complicati la vita perché abbiamo venduto Ken e Mandragora prima di avere il sostituto. Mario,
2: no,
3: dice, Mario di
2: c'era già.
3: Mario di Scandicci dice che non, che il coach non è all'altezza, non ha la leadership, non trasmette nemmeno grinta.
2: Non
3: per
2: c'è
3: Simone
2: nulla,
3: l'unico errore di Paratici è aver scelto Grosso,
2: che è uno è l'errore più grosso, perdonatemi è questa banalità,
3: è un grosso problema.
2: Questo è stato il titolo del mio post appena finita la partita. Grosso problema. Sentiamo gli audio, Massimo.
3: Sì.
2: Se son pronti.
5: Ciao Federico da Boschi. Ma aspettare venerdì per cosa? Per cosa? Perché come dite voi, o vinci 3-0 e fai vedere un cambiamento completo, se no è uguale. Cioè si aspetta Napoli e forse col Pisa c'è da perdere, perché i pisani verranno sicuramente correranno, anche se la qualità è inferiore a noi, però ci metteranno difficoltà. Per andare fuori poi magari il Pisa in Coppa Italia e poi dopo casino, ma mandiamolo via ora, subito. Cosa ci sta a fare? Lui non è in grado. Ci vuole un allenatore serio, Thiago Motta, Conte, chi vi pare a voi, Paladino, ma ci vuole un allenatore
2: Paladino
5: serio.
2: Non è un allenatore
5: via
2: serio.
5: Abbiamo fatto il centenario, ce lo riorderemo finché si campa, per come ci hanno fatto passare queste due settimane di centenario.
6: Ciao a tutti, Panni da Boston, Stati Uniti.

0: un 4 centrocampisti, perché se non recupero la I con 4, in ogni caso ne abbiamo 5 e male assortita. Abbiamo 3 terzini destri, un terzino sinistro che ha fatto 2 partite, una nella Liga e una l'altro giorno, venduto Ken, preso Beto e Nocciolino d'Argentino. E per voi ha fatto un bel mercato, perché ha preso Atta, Mastantonio, che lì non ci può giocare perché quello non è il suo ruolo, è distruggere un giocatore, farlo giocare lì. E per voi il passeggiatore, il Franchi, insieme alla biondina, ha fatto un bel mercato. Per me Gobbo è e Gobbo rimane. Ciao Andrea.
1: Bene, questo era l'ultimo, sono contento che sia l'ultimo, perché
2: c'è anche altri messaggi.
1: Sì, però poi prima voglio rispondere Andrea e te lo ribadisco, ha fatto un grande mercato, perché Atta e Ulayi non si era mai comprati negli ultimi 20 anni giocatori di questo livello, strappati a club più importanti. Poi posso concordare che Valdepeñas titolare con ma sia Jimenez che João Mario alcune volte hanno giocato a sinistra, e però può essere stato un azzardo, lo vedremo. A me sembra parecchio forte anche Valdepeñas al netto di quell'errore, però non ce la meniamo sempre coi giovani se poi al primo errore lo massacriamo.
3: No, assolutamente.
1: Ken è stato sostituito con Pellegrino, che a me piace tanto, e Beto, che è forte, brutto da vedere in un campo di calcio, ma forte, è una bestia. Mi sembra ancora migliorato a livello fisico, strutturalmente.
3: L'anno scorso
1: 9 gol in Premier, negli ultimi anni all'Udinese sempre in doppia cifra. Quindi
3: sì, insomma, 28
1: è un buon bomber. Ken forse è più forte, però aveva creato problemi, è stata scelta. Adesso vediamo se il mercato è stato completamente sbagliato o no. Ken non è vero che è stato venduto prima di avere il contrario, hai preso prima uno dei due sostituti, cioè Pellegrino, e poi hai venduto Ken e ne hai preso un altro ancora. È arrivato Gonçalves, voi fate finta di non ricordarvelo, ma Gonçalves è uno dominante allo Sporting Lisbona da anni, fortissimo. Difficile pensare di andare su calciatori ancora più forti dopo che ti sei salvato a 3 giornate alla fine, facendo ridere tutto l'anno e non avendo le coppe europee. Ce lo ricordiamo o no questo dato di fatto? Poi se uno dice ha sbagliato l'allenatore, io mi immagino che l'allenatore gli abbia detto facciamo un altro tipo di gioco rispetto a Sassuolo, perché se no gli ha fatto il mercato contro, ma avendolo scelto lui non può averlo fatto.
3: Dio mio.
1: Il ragazzo del Torino è uno che probabilmente è una gran promessa. Gnonto non ci piace come alternativa ai titolari, mi piace tutta la vita anche rispetto a Sottil. Se poi non è buono Gnonto, se è pagato 1 milione di prestito, se non mi sbaglio, no?
3: Sì,
1: non ci strapperemo le vesti se non lo confermeremo. Ecco, Dragusin, che era ambito da altri club, l'abbiamo preso noi. Vieri, che era ambito da altri club, l'abbiamo preso noi. Poi vediamo se in campo, ma come dice Massimo Cervelli, in questo momento li trovo ingiudicabili, perché non giochiamo a calcio. Siamo quasi in chiusura, ci sono altri messaggi.
2: Andrea D'Assesto esonerebbe Grosso e Paratici, Franco prenderebbe Conceição, Claudio...
1: No, Conceição nemmeno, preferisco tutta la vita, Conceição è lo zero assoluto. Umanamente non mi piace per nulla e come allenatore. E poi fa quei giochi, fa i contropiedi.
2: Claudio continua a parlare di fratture tra Grosso e Paratici, citando anche l'utilizzo di Ken a Roma. Babbo Viola dice
1: meglio così, lo manda via.
2: Che mancano gli attributi, grinta, fame, cattiveria, bava alla bocca. Riccardo, che era quello che ci contestava il valore della rosa, dice che Atta e Ulayi per lui non sono grandi giocatori perché non giocherebbero titolari nella Roma. Alessio,
1: ma io
3: un po' di tempo glielo darei, però,
1: io lo devo vedere, secondo me Atta giocherebbe di molto titolare nella Roma, Ulayi giocherebbe di molto titolare nella Roma,
2: ma vediamoli questi giocatori, Riccardo. Cioè, noi abbiamo un giudizio,
1: poi ha scelto una squadra
2: che è insieme da un anno, come ha detto Sarri ieri, loro lavorano insieme da 14 mesi, noi da 45 hanno ribaldato in un recupero, perché negli ultimi minuti Roma succede sempre di tutto.
1: Aggiungo però poi che lui c'ha bisogno di una fisicità molto importante.